0: che sappiamo essere uno dei punti più privilegiati proprio per vedere questa eclissi. Perché, Walter?
1: Perché c'è l'orizzonte molto aperto e siete in alto, molto in alto, quindi due caratteristiche che ci consentono di seguire meglio che altrove, meglio ad esempio che da noi nel nostro osservatorio dove si sarebbe visto poco e nulla. L'eclissi, quello che vediamo lì è già il sole ripreso dai nostri telescopi, il sole in diretta che poi a partire dalle 19:29 comincerà a essere coperto dal disco della Luna. Perché questa, Carlotta, è un'eclissi un po' particolare.
0: Sì, esatto.
1: È un'eclissi, se mi permetti, difficile, è un'eclissi timida, ecco, diciamo così. Perché? Perché avviene tardi, al pomeriggio tardi, alle 19:30. Uno può pensare, ma beh, che male c'è, anzi fa un po' più fresco. E no, c'è il sole basso.
0: In realtà, esatto.
1: C'è il sole bassissimo sull'orizzonte. Pensate che l'eclissi inizierà col sole alto 10 gradi appena sull'orizzonte, praticamente come mettere 20 soli visti da terra messi in fila uno sopra l'altro, e sono pochi. E quindi l'eclissi poi avanzerà e il sole tramonterà con l'eclissi ancora in corso. È un'eclissi così questa, insomma, e quindi Terrazza Colombo è una delle location della Liguria migliori. Da questo punto di vista.
0: E allora noi intanto vedremo sicuramente le immagini, come già stiamo vedendo, quando avverrà proprio il clou, il momento che sarà appunto, come dicevi tu, intorno alle 20:22, proprio il picco.
1: Lì sì, allora, dunque, da noi l'eclissi non sarà totale, questo
0: certo
1: va detto, ma non da noi a Genova, da nessuna parte in Italia, anzi la Liguria è la regione più favorita questa volta. Perché? Perché siamo più vicini alla zona di totalità. Cioè l'eclissi è totale in Islanda e in Spagna, e ovviamente anche nel tratto di Oceano Atlantico che collega l'Islanda alla Spagna. Ebbene, noi non essendo lì abbiamo un'eclissi parziale, però molto spinta. A La Spezia, a Genova, il disco del sole verrà coperto per oltre il 93%. In provincia di Imperia, che è la provincia in assoluto teoricamente più favorita, addirittura oltre il 94,5%. Però questa fettina di sole che avanzerà, tant'è, basterà a far sì che l'eclissi da noi non sia totale. E fino a quando riusciremo a vederla? Quello dipende dall'orizzonte, dipende dalla foschia. Io sarei sinceramente soddisfatto se noi riuscissimo ad arrivare alle 20:15, insomma molto a ridosso del massimo. Sarei già molto soddisfatto.
0: E senti, ma spieghiamo anche un po' nello specifico che cos'è realmente l'eclissi, che cosa rappresenta questo evento, insomma, la Luna passa davanti al Sole lungo una fascia stretta della Terra, insomma, qual è la spiegazione?
1: Ma guarda, è un fenomeno geometrico. Nello spazio, se noi potessimo fare gli astronauti adesso, ecco, nello spazio noi vedremmo un allineamento praticamente perfetto tra il Sole da una parte, la Luna nel mezzo e la Terra dall'altra parte. E questo si verifica, intanto la Luna deve essere nuova, in fase nuova, cioè praticamente voi sapete che per due o tre giorni al mese la Luna non si vede in cielo, è in fase nuova, quindi è dallo stesso lato del Sole. Però generalmente la Luna è, passatemi l'espressione per farsi capire, o un po' più sopra o un po' più sotto il Sole, perché altrimenti avremo un'eclissi ogni novilunio.
0: Pensate invece che invece non è così.
1: Un'eclissi così, l'ultima l'abbiamo avuta l'11 agosto 1999 qui da noi in Europa, quindi capite che non è che a ogni 9 luglio ci sono eclissi. Qual è l'altra condizione che si deve verificare oltre alla Luna nuova? Che la Luna deve essere anche in un punto particolare della sua orbita, perché la Luna gira intorno a noi, a un nostro satellite, punto detto nodo, che dove si incrociano le orbite della Terra e della Luna. Non vorrei complicare troppo le cose, però questa sera la Luna, oltre
0: intanto vediamo
1: nuova,
0: vedi Walter le immagini che sta cominciando,
1: ecco, in Norvegia
0: già un accenno,
1: cominciata, cioè. Perché diciamo, Carlotta, che noi facciamo parte anche di una collaborazione internazionale mondiale questa sera
0: grazie a Time and Date, insomma, questo sito che ci rende partecipi proprio di questa diretta mondiale, insomma, hanno scelto anche noi perché proprio in Liguria si vede molto bene. Tra l'altro ora vediamo questa immagine, ma andiamo anche subito dal nostro primo collegamento di questa sera, perché abbiamo sul campo anche i nostri giornalisti che racconteranno un po' com'è l'ambiente. Andiamo subito allora da Tiziana Oberti, che si trova a Spianata Castelletto. Buonasera Tiziana.
2: Sì, buonasera Carlotta, a te e ai telespettatori. Tanti

0: le persone che stanno già arrivando. Ovviamente rispetto alla spianata Castelletto che siamo abituati, noi siamo spostati leggermente verso Ponente, e questo perché ovviamente tutti stanno andando a cercare la posizione perfetta per ammirare l'eclissi. Ovviamente gli occhialini sono la cosa che si cerca di più in assoluto. Ci sono persone che passano, te li vedono addosso e dicono: ma me lo puoi prestare, me lo puoi dare? Però insomma, se sei d'accordo, direi che possiamo andare a iniziare a sentire un po' le persone che sono arrivate qui per vedere questo evento. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale, eccoci qua, siamo arrivati, è arrivata la televisione. Allora, sì. Da dove arrivate voi?
1: Siamo di Genova.
0: Sì, ma da quale quartiere?
1: Ah, siamo di qua, di Regina.
0: Ok, quindi è stato facile scegliere Spianata?
1: Sì, anche perché magari Bocca d'Asse era un po' più ambita, quindi, però anche qua mi sembra che...
0: Curiosa, prima eclissi?
1: No.
0: No, ne ho visto. Qual è quella che si ricorda?
1: Non lo so, ero ragazzina, me ne ricordo una, boh, avrò avuto...
0: 99 o 2015?
1: 99, ok, ero piccola.
0: Che emozione è stata quella?
1: Era carino, però non avevamo tutte queste cose, cioè ora c'è un po' più di paura, più di attenzione alla vista.
0: Attenzione anche per i bambini, come le l'ha spiegato?
1: Abbiamo cercato di fargli capire la luna che va davanti al sole, poi vediamo cosa capiscono, come vivono l'emozione, quanto stanno attenti.
0: Difficile trovare gli occhialini?
1: Difficilissimo, ci siamo mossi tardi e quindi difficile, sì.
0: Veramente. Grazie, buona eclissi, andiamo avanti. Qui c'è un occhialino particolare che abbiamo visto prima. Dove l'ha trovato, signora?
2: L'ho trovato all'occhialeria sociale, faccio un po' di pubblicità non tanto occulta, in via Pre, vicino alla stazione Principe, e niente.
0: Eclissi 2026.
2: E quindi sì.
0: Allora, per lei è la prima eclissi oppure no?
2: Sì, che io ricordi, sì. Non mi ricordo di averne viste altre.
0: E come mai ha scelto Spianata e Castelletto?
2: Perché penso che sia uno dei posti dove potevo vedere meglio l'eclisse e che non sia troppo lontano da casa mia.
0: Grazie, grazie mille signora, tanto poi insomma è lunga, io direi che posso andare avanti. Carlotta, tra l'altro insomma possiamo vedere anche il Canadair davanti a noi che adesso passerà davanti al sole. Allora, buonasera, voi da dove arrivate?
3: Da Genova Castelletto.
0: Beh, allora voi giocate in casa.
3: Sì, sì, siamo fortunati.
0: Occhialini alla mano.
3: Occhialini alla mano.
0: Anche lei ne ha un altro, faccia un po' vedere. Wow, sono Francesco, adesso la inquadra. Tutti diversissimi, per lei è la prima eclissi?
3: Sì. 2015, sempre qua Spianata Castelletto, però più in là, insieme ai miei alunni.
0: Avevamo comprato, la insegno?
3: Sì, avevamo comprato per tutti i vetrini e l'avevamo vista con i vetrini.
0: Che emozione è stata quella del 2015 e anche che cosa l'avevano detto i suoi alunni?
3: No, i bambini erano entusiasmi, anche perché io insegno in una scuola primaria, quindi i bambini erano proprio entusiasti, per loro era la prima.
0: Allora, grazie, grazie mille, direi che possiamo ridarti la linea, ci rivediamo qui da Spianata Castelletto quando vuoi.
4: Grazie Tiziana, allora sì, ci rivediamo più tardi. E insomma è bello anche vedere le reazioni, no, di chi se la ricorda.
5: Bellissimo.
4: Che l'ha vissuta, è stupendo. Io non l'ho mai vista, pensa, quindi è la prima volta per me, molto emozionante, devo dire. E allora andiamo invece anche dalla nostra Chiara Orru, che si trova da un'altra parte della città, si trova in Corso Italia, e vediamo allora com'è la situazione lì.
6: E allora buonasera Carlotta, buonasera a tutti i nostri telespettatori, prontissimi per questa diretta per raccontarvi insieme le eclissi solari di questa serata. Insomma, manca davvero pochissimo. Sono qui in Corso Italia vicino a Bocca d'Asse, il sole adesso sta per scendere, poi tra poco arriveremo lì in Corso Italia dove vedremo al meglio forse l'eclissi, lo sapremo insieme. Qui ci sono comunque già un po' di persone, come potete vedere, che sono qui a rilassarsi in Corso Italia, ma tra pochissimo immagino anche per vedere l'eclissi, quindi gli occhi rivolti verso il cielo, ovviamente sempre con le dovute sicurezze. Guardate, qui ho gli occhialini pronta, anche perché per vedere l'eclissi l'occhialino è fondamentale. So che tante persone hanno fatto difficoltà a trovarli comunque oggi, ma andiamo un po' a sentire le prime voci, le voci di persone che stanno aspettando, sono un po' in attesa di queste eclissi. Beh, allora partiamo da voi. Allora, buonasera. Buonasera, siete qui per l'eclissi, stasera la vedrete da qui?
7: Vediamo un po' se da qua si vede bene, quindi stiamo aspettando questa eclissi, che è sempre

0: L'emozione.
1: Per voi è la prima volta? Per lei è la prima volta che vede l'eclissi?
0: No, veramente l'ho vista tanti anni fa. E quindi ogni volta è sempre una cosa particolare da vedere, un'emozione speciale.
1: Mi stava dicendo prima anche quella lunare, ha visto?
0: Sì, qualche anno fa mi è capitato appunto di vedere l'eclissi lunare, ero, mi ricordo, in vacanza in Sardegna, e anche lì è stata veramente una bella esperienza, una bella emozione.
1: Avete gli occhialini?
2: Sì, siamo provvisti, abbiamo trovato gli occhialini già da molto presto, facendo un giro lunghissimo tra varie edicole, poi finalmente siamo riusciti a trovarli.
1: Benissimo, quindi siete prontissimi per questa sera, insomma avete già preparato il telefono per le foto?
3: Pronti, prontissimi, anche perché per me è la prima volta, non l'ho mai vista in vita mia, quindi sono curiosa.
0: Tu sei,
3: diciamo che non ho fatto in tempo a vederla la prima volta.
1: Beh, in questi giorni abbiamo raccolto tantissime testimonianze, tantissimi ricordi da parte dei nostri telespettatori, allora proseguiamo, proviamo ad andare avanti, proviamo a chiedere a questi signori. Buonasera signori, voi questa sera vedrete l'eclissi da qui, da Bocca d'Asse?
4: No, non credo.
1: No, non...
4: Da casa, forse.
1: Avete qualche ricordo? Avete qualche ricordo di qualche eclissi magari del passato che avete visto negli anni?
4: Sono passati tanti anni.
1: Non si ricorda l'emozione dell'eclissi?
4: Boh, l'avremmo vista sì, però se è successa 40 anni fa...
1: L'eclissi totale è successa nel 1961, voi c'eravate? Vi ricordate?
4: Io ricordo di aver visto un'eclissi dal Righi ed ero ancora un ragazzo, per cui probabilmente stiamo parlando degli anni 47... 50, intorno agli anni 60.
1: Bellissimo, lei signora si ricorda?
5: Sì,
1: eravate già insieme?
5: Eravamo da 16 anni insieme.
1: Ah, cavolo, da tanti anni.
5: Io avevo 17 e lei ne aveva 16.
1: Che bello, bellissimo. Io direi, Carlotta, in questo momento ti restituisco la linea, ma poi ci rivediamo, ci risentiamo tra pochissimo per raccontare insieme l'eclissi solare di questa sera, insomma un'emozione. Le persone ci sono e allora tra pochissimo.
6: Grazie allora anche a Chiara per questo contributo. Intanto abbiamo anche, perché noi siamo un po' ovunque in tutta la Liguria, quindi vogliamo raccontare ogni punto proprio della Liguria, abbiamo anche un collegamento da Imperia con la nostra giornalista Buero. Allora ci colleghiamo direttamente con lei per vedere insomma com'è la situazione anche da quella parte della Liguria.
7: Sì, una buona serata ai telespettatori. Io mi trovo in cima al molo lungo di Porto Maurizio. Allora, come potete vedere, la gente sta iniziando ad arrivare. Chiaramente non mi girerò provocando il sole, saremo ben attenti. Comunque questa è un po' la situazione, il teatro che si sta creando proprio, ripeto, qui in questo, in cima al molo lungo. Allora, il punto è il Monte Faudo, quando andrà lì a morire il sole, si parla intorno alle 20, ecco perché la gente si sta radunando qui. È un monte che probabilmente adesso con le immagini non riesco a farvi vedere, dopo sarò più precisa, comunque ci sono le antenne. Ora io qua ho delle signore, loro sono stranieri, siete qua per l'eclissi? Stanno anche banchettando, guardate l'eclissi, il sole.
8: My watches?
7: Sì.
8: Ah, I shall watch the sun.
7: Vabbè, è anche un momento conviviale, come potete vedere, tranquilla. L'eclissi in italiano. La signora, allora lei sta guardando, se avvicini mi dia una mano. Ci siamo sugli scogli, non per altro. Allora, anche lei è pronta a vedere l'eclissi?
9: Ovviamente, sì sì.
7: Avete gli occhialini?
9: No, però ci siamo adoperate con delle radiografie non impressionate, quindi possiamo con sicurezza vederlo comunque.
7: Anche la sua mamma, perché prima la seguivo, lei chiamava la sua mamma, la signora, quindi tutte pronte?
9: Sì.
7: Signora, è contenta di vedere l'eclissi?
9: Molto.
7: Seppur parziale, lo sappiamo, abbiamo 3 minuti di gioia e siamo pronti.
5: È stato un po' faticoso però.
7: Sì. Sì, si è fatta i chilometri di passeggiata. Comunque per il momento da Imperia è tutto. E vi lascio con questa meravigliosa immagine con lo sfondo del Parasio, che tra l'altro è il centro storico di Porto Maurizio.
6: Grazie, grazie.

0: allora ci spostiamo da Imperia alla Spezia, facciamo proprio tutta la Liguria, siamo ovunque per seguire questo evento incredibile e allora andiamo subito dalla nostra Emanuela Cavallo da Spezia. Buonasera Emanuela.
1: Buonasera, buonasera ai telespettatori di Primo Canale. Siamo in un luogo sacro, emblematico della Liguria, il Santuario di Soviore, uno dei santuari più antichi della nostra regione. Per parlare di scienza, per osservare l'eclissi, lo facciamo con l'associazione Astrofili Spezzini. Luigi Sannino, il presidente, è qui con me. Un evento che è andato sold out.
2: Eccezionale, sì, sì. Un evento eccezionale, c'è tantissima interesse verso gli eventi astronomici ultimamente, soprattutto sul territorio, perché cerchiamo comunque di divulgare la scienza astronomica in un modo un po' più giovane, un po' più dinamico. Abbiamo scelto questo luogo qua perché è perfetto, bellissimo, e ringraziamo infatti la Curia e il Parco Nazionale delle Cinque Terre perché ci hanno dato la possibilità di venire in questo piccolo angolo, perché oltretutto nemmeno tutto il piazzale è disponibile perché c'è della vegetazione. Invece a questo piccolo angolo qua, come potete vedere, riusciamo a vedere in pieno quello che sarà la fase finale dell'eclissi. L'evento è stato strapartecipato, abbiamo messo i biglietti gratuiti, sono finiti nel giro di un'ora e quindi noi siamo soddisfatti per la riuscita in questo momento dell'evento, che conta più o meno in circa 150 persone, più tantissimi che hanno chiamato ma che purtroppo per questioni di sicurezza non abbiamo fatto venire.
1: Avete dovuto limitare il numero perché avete messo in campo appunto dei macchinari,
2: esatto,
1: proprio adatti all'osservazione.
2: Esatto, sì, sono tutti strumenti che sono adatti e sono apposta per la visione del sole, sia in luce bianca sia in H-alfa. Infatti con l'ultimo telescopio là in fondo riusciamo a vedere le protuberanze, le macchie solari in modo molto definito, infatti c'è tantissima coda.
1: E poi c'è il cicitascopio, che però ve lo spiegheremo dopo, ce lo lasciamo per più tardi.
2: Ecco,
1: esatto. E un'ultima domanda, un'ultima diciamo osservazione. Voi fate tanta comunicazione, fate tanta divulgazione. Ecco, le persone, conoscendo di più tanti aspetti, tante curiosità, poi partecipano degli eventi, insomma, si è creato un pubblico.
2: Si è creato con gli astrofili Spezzini un legame molto solido con la cittadinanza. Al momento abbiamo quasi 180 soci, che per un'associazione locale a Spezia sono tantissimi, e poi soprattutto tanti giovani che stanno studiando anche magari astrofisica o ingegneria spaziale e si stanno dando da fare a divulgare. Le persone hanno proprio piacere a divulgare questa scienza perché è bellissima. Un po' difficile, però cerchiamo di farla in un modo un po' più giovane, in modo da coinvolgere le persone.
1: Le condizioni ora sono ottimali, prima c'erano delle velature, abbiamo un po' rischiato, insomma, però adesso tra poco si inizierà a vedere. Intanto noi magari per ora lasciamo la linea, poi più tardi avremo anche il presidente del Parco delle Cinque Terre, insomma anche l'inventore di questo cicitascopio che,
2: esatto,
1: ci spiegherà in cosa consiste, e tante persone che appunto grazie anche,
2: grazie
1: a voi, osservano l'eclisse con consapevolezza. A voi.
0: Grazie Emanuela Cavallo. Insomma, si è ribadito tanto della sicurezza, Walter, perché la sicurezza è importante soprattutto per quanto riguarda gli occhialini.
3: Sì, è vero, io sconsiglierei quei rimedi fai da te. Capisco che la distribuzione degli occhialini non è stata forse ottimale, però i rimedi fai da te, come anche abbiamo letto in questi ultimi giorni l'assessore alla sanità Massimo Nicolò, insomma il punto è che i filtri un po' improvvisati permettono sì di vedere il sole con continuità perché ne attenuano la luce, ma contemporaneamente lasciano passare troppa radiazione o ultravioletta o infrarossa, e quella può essere dannosa al nostro occhio, anche perché poi se entra luce appunto troppo che non è quella visibile, il nostro occhio non è che se ne accorge subito, non ci dà un segnale di dolore, e quindi insomma per quanto possibile noi lo sconsigliamo assolutamente. È vero che questa è un'eclissi bassa sull'orizzonte con un po' di foschia, quindi il sole è un pochino forse meno intenso del solito, però intanto ecco qui vediamo il nostro sole, tra 8 minuti comincerà l'eclissi, sì, anche a Genova. Le immagini che avete visto prima vengono dalla Norvegia, quella diretta appunto internazionale alla quale partecipiamo anche noi, là l'eclissi è già cominciata, qui invece da noi comincerà appunto tra 8 minuti.
0: Questa è di nuovo la Norvegia.
3: Questa è di nuovo la Norvegia, non è
0: Insomma, è bello anche portare i telespettatori proprio in giro per il mondo a vedere dove l'eclissi già si sta verificando e dove si verificherà anche proprio nella totalità, ossia nella Groenlandia, nell'Islanda, in Spagna e solo una piccola parte anche del Portogallo. Adesso andiamo un attimo da Giorgia Fabiocchi, che è proprio a Terrazza Colombo, dove c'è insomma

0: Ma tutta la serata dedicata all'eclissi, dove arriveranno anche le immagini tra pochissimo anche per noi. Giorgia Fabbiocchi.
1: Davide.
2: Sì, Carlotta, ben ritrovati, buonasera. Siamo in una delle location sicuramente più suggestive di Genova, forse la più suggestiva, Terrazza Colombo, e da qui che si vedrà l'eclissi solare che dovrebbe verificarsi tra circa una decina di minuti. Alle mie spalle, vicino a me, vedete lo staff. Partirei da Davide, così mi hanno detto. Intanto ci racconti come ci stiamo preparando. Manca poco, molti curiosi ospiti di Terrazza Colombo sono già avvicinati, mi sembra che l'interesse sia tanto, dobbiamo solo aspettare in pratica.
3: Dobbiamo aspettare una decina di minuti affinché la Luna si sovrapponga e cominci piano piano ad erodere, fra virgolette, il disco del Sole. Noi siamo qui con due strumenti, un filtro H alfa e un filtro in luce bianca. Con questo, che ovviamente utilizziamo non solo durante gli eclissi, ma anzi viene utilizzato per l'osservazione del Sole normalmente, con questo noi andiamo a prendere una fettina molto sottile della luce rossa del Sole, in pratica la luce dell'idrogeno ionizzato due volte. Questo permette di vedere l'atmosfera del Sole e i fenomeni che si sviluppano su di essa, in particolare le protuberanze, le zone più attive, i filamenti. Le protuberanze sono dei getti di gas che si sollevano dal disco del Sole, i filamenti è lo stesso discorso, ma quando li vediamo all'interno del Sole, le zone più attive sono zone appunto dove il Sole emette più calore. Invece con questo si osservano soprattutto le macchie solari, quindi nelle zone della superficie della nostra stella dove la temperatura è leggermente più bassa, cioè rispetto ai 5500 di superficie mediamente, lì abbiamo una temperatura intorno ai 4500 o 5000 gradi.
2: Ecco, poi assisteremo all'eclissi solare, quindi questo effetto appunto della Luna coprirà praticamente quasi un po' meno che al 100%. Questo possiamo dire che è il punto migliore della città, o comunque uno dei migliori, uno dei primissimi.
3: Direi che è decisamente un ottimo punto, anche perché abbiamo tutta quanta la zona dell'ovest aperta e sgombra, e quindi trovare un posto migliore era praticamente impossibile, visto che il sole sarà molto basso, fra l'altro.
2: Quindi occhialini, il modo per vederlo, non c'è, c'è anche lo scolapasta, giusto?
3: C'è.
2: Poi magari lo scopriamo, lo raccontiamo. Se ce l'avete?
3: Anche. Abbiamo una sorta di scolapasta, una schiumarola, esattamente.
2: Ecco, questo si può utilizzare,
1: sì,
2: giusto?
1: Per vedere un fenomeno strano che si vede durante le eclissi, cioè praticamente questi piccoli forellini faranno vedere una micro eclissi e lo proietteranno sul muro, quindi si vedranno tante piccole lunette, falcette, che è un fenomeno particolare, così divertente, che si può osservare durante un'eclissi.
2: Allora lo faremo, ci risentiamo tra poco, è presente anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, tra poco sarà ai nostri microfoni con lui, magari aspettiamo appunto di vedere l'eclissi e poi di raccontarla insieme a lui, a voi.
0: Grazie Giorgia Fabbiocchi. Abbiamo visto insomma delle macchiette, no? Volevi spiegare, Walter, che cosa?
4: Sì, come dicevano appunto i nostri Davide e Silvia, anche nella nostra immagine si vedono delle piccole macchie che sembrano un po' lentiggini, no, del sole, e sono macchie solari, appunto, sono macchie di adesso, ecco, alle nostre spalle forse i telespettatori riescono a vederle, ad esempio sulla destra, in basso a destra, vedete, quelle che sembrano un po' macchiette magari della lente, no, non è polvere, sono proprio macchie del sole, cioè zone un pochino meno calde, perché per fenomeni magnetici lì praticamente il calore, il materiale non riesce a risalire perfettamente, e quindi quella è una zona che rimane un pochino meno calda, faccio fatica a dire più fredda perché siamo comunque sui, certo, 4500 gradi, insomma.
0: Ecco, adesso invece ci spostiamo nuovamente, andiamo in un'altra parte di Genova, andiamo al Porto Antico in particolare, dalla nostra Lucrezia Marini, buonasera.
5: Sì, ciao, buonasera. Ecco, io volevo collegarmi al fatto che stavate dicendo prima che la nostra sarà una diretta internazionale, faremo parte di un grande collegamento internazionale, ma è anche bello perché in realtà noi abbiamo anche persone che vengono da altri paesi, che sono qui a Genova e che vengono proprio a Porto Antico per godersi l'eclissi. Noi siamo qui con Luca e Lucy e loro vengono da...
6: Io vengo dalla Francia, da Grenoble.
7: Io del Belgio.
5: Ecco, loro sono stranieri, hanno vissuto per tanti anni qui a Genova e parlano benissimo italiano, come adesso sentirete, ma voi dell'eclissi avete scelto di venire qui proprio per vederla sul mare, per l'emozione?
6: In realtà no, avevamo

0: Abbiamo scelto già prima di trovarci qui per le vacanze e poi abbiamo saputo dell'eclissi una settimana fa, quindi era un po' un caso.
1: Beh, quindi è un'emozione, però vedete un evento che non succedeva da tanti anni qui a Genova, che per voi è un po' un posto del cuore, direi.
0: Esattamente.
1: Esatto?
2: Sì, veramente, sì. Ci siamo pure incontrati qua 10 anni fa, quindi vabbè, ci torniamo anche per vedere l'eclissi, sì.
1: Esatto, poi questa notte ci saranno le stelle cadenti, quindi ancora più romantico, vorrei dire. Ed è tutto perfetto, però è anche bello perché siete proprio qui a Genova per festeggiare un evento rarissimo, ecco.
0: Sì.
1: Io adesso vi restituisco la linea, però era per farvi anche vedere che in realtà ci sono persone che vengono qui perché Genova è un posto speciale per tutti noi, nel cuore di tante persone, non solo italiano, ma anche dal resto del mondo. Ti restituisco la linea.
3: Grazie Lucrezia Marini, e ora invece andiamo a capire un po' meglio questo sito Time and Date che ci porta in tutto il mondo per vedere questa eclissi, ci aiuta a capire in quale momento delle parti del mondo si sta verificando già l'eclissi. Allora andiamo proprio a capire da loro insomma in cosa consiste anche questa loro diretta.
4: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world to broadcast the big solar eclipse on Wednesday. So we've just started setting up and testing here near León in northern Spain. We have another team on the island of Mallorca. And we have partners in Iceland, in Canada, the United States, Norway, Germany, and the UK. And we're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset. But we have a wonderful solution, broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa. So all of us here wish everyone clear skies for Wednesday.
3: Ecco, questo allora insomma è il contributo da Time and Date che ci porta questa sera in giro per il mondo. Ecco, Walter, come mai in alcune parti del mondo si vede meglio l'eclissi, in altre parti si vede un po' meno?
5: Beh, perché appunto il percorso della totalità. Intanto guardate anche sul
3: ecco, maxischermo.
5: Fantastico, e tra l'altro sta per cominciare.
3: Esatto.
5: La Luna tra pochissimo morderà sul lato destro, in basso a destra, il disco
3: si vede già un pochino.
5: Del Sole, forse un pochino. Vediamo, guarda, aspettiamo
3: ecco,
5: proprio
3: in alto
5: un secondo.
3: Sinistra.
5: In alto sì. A sinistra, sì, perché ok, perché... speculare qui vista, eccolo là, il primo contatto
3: primo
5: si chiama
3: contatto
5: quello,
3: questo.
5: Ecco l'eclissi che è cominciata ufficialmente qui da Terrazza Colombo, vedete sul sito internazionale di Time and Date. Ti dicevo, dipende dal percorso che fa l'eclissi, ogni eclissi ha un percorso differente. Questa inizia molto in alto, inizia praticamente al polo nord e scende giù, l'ombra scende giù tra la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, e quindi è naturale che le regioni che sono un po' più prossime alla Spagna, come il Portogallo, come la Francia, come appunto la Liguria, la Sardegna, siano più favorite. Magari lo diremo più avanti, ce ne sarà un'altra l'anno prossimo,
3: certo.
5: Il 2 agosto 2027, che avrà un percorso completamente diverso, attraverserà il Maghreb, il nord dell'Africa. Ebbene, in quel caso si vedrà anche da Genova, al 70%, però saranno favorite le regioni del sud, in particolare la Sicilia, perché ovviamente sono più vicine alla zona di alla fascia di totalità.
3: Chiarissimo, andiamo allora adesso un attimo da Chiara Orru per capire anche, insomma, è appena cominciato questo primo contatto che hai detto tu, vediamo allora da Corso Italia che cosa sta succedendo.
6: Rieccoci di nuovo insieme a Carlotta qui in Corso Italia. Come potete vedere alle mie spalle la chiesa di Boccadasse, la luna si sta lentamente mettendo tra noi e il sole. Insomma, anche se la Liguria non arriverà a un'eclissi totale, arriveremo al 94% più o meno, quindi sarà uno spettacolo davvero eccezionale. Andiamo a sentire un po' di persone. L'eclissi è iniziata, mi sembra di capire. Guardate qui accanto a me, c'è un signore che ha portato con sé un piccolo telescopio e già si inizia a intravedere l'eclissi.

0: Sì. Buonasera, lei...
1: Buonasera, ecco la luna.
0: Eccola qua, la possiamo vedere intanto con questo suo telescopio. Non è la prima volta, immagino, per lei.
1: No. È l'ultima, purtroppo.
0: Si ricorda magari un ricordo dell'eclissi passata?
1: Quello totale che c'è stato, non mi ricordo quando.
0: 61?
1: No, più recente.
0: Okay, 99.
1: Gli animali, la reazione degli animali.
0: Se la ricorda?
1: Altro che...
0: Lei dov'era in quel momento?
1: Erano in Dolomiti.
0: Che cosa hanno fatto in quel momento gli animali?
1: Erano impazziti.
0: Buio pesto,
1: insomma, molto bello anche lì, col telescopio l'abbiamo visto.
0: E lei oggi ha deciso di venire qui in Corso Italia, direttamente da dove viene?
1: Da qua vicino, non ho fatto molta strada.
0: Gioca in casa anche lei e ha deciso di portare il telescopio.
1: Sì.
0: È un appassionato lei?
1: Sì, con la proiezione non fa male agli occhi. E se no col filtro solare è un po' più pericoloso, però.
0: Avete gli occhialini?
1: No, abbiamo il filtro solare. Questo
0: addirittura il filtro solare abbiamo in questo caso?
1: Sull'obiettivo e si vede il sole. Va bene al tramonto, quando è invece molto forte rischia di rompersi il filtro per il calore. Cosa che mi è successa, mi sono trovato col telescopio grosso, il filtro solare, a guardare le macchie solari, si è rotto il filtro, mi sono trovato per terra, ho salvato l'occhio, ma insomma...
0: Ha salvato l'occhio, ma non il telescopio. Questa volta è venuto provvisto della sua...
1: No, ma avevo il filtro, si è rotto, per il caldo, perché il telescopio concentra tutti i raggi, ci vorrebbe sull'obiettivo, non sull'oculare. Il filtro.
0: Grazie. Lei si chiama?
1: Mario.
0: Grazie Mario, grazie ancora. Allora, continueremo a vedere l'eclissi insieme a signor Mario. Guardate, un po' tutte le età, ci sono grandi, piccini. Andiamo a vedere magari. Eccoci. Buonasera anche voi questa sera per vedere.
2: Gli occhialini li abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
0: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli.
2: Sì, un pochino è stato un po' difficile trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanscoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
0: Sta iniziando, siete emozionati? La prima volta per lei?
2: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta. Ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
0: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
2: Sì, ci siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
0: Grazie ancora, continueremo a raccontarla insieme. Io ti restituisco la linea a te, Carlotta.
3: Grazie Chiara, allora Walter, c'era un commento tecnico da fare però.
4: Sì, il commento tecnico è che i telescopi rovesciano le immagini, non le... Anche noi il nostro cervello le vede rovesciate, poi il nostro occhio le vede rovesciate, poi è il nostro cervello che le raddrizza. E questo ce ne accorgiamo perché, vedete, la Luna è entrata in realtà, chi la sta osservando a occhio nudo con gli occhialini lo può vedere, in basso a destra. E invece la visione ribaltata del telescopio ce la fa entrare in questo momento in alto, ecco, a sinistra. Va bene lo stesso, basta solo tenere conto di questa, certo, particolarità strumentale.
3: Giusto. Allora, grazie per la precisazione. Adesso andiamo da Franco Nativo, che si trova sulle alture di Savona, per vedere anche lì come, insomma, si sta verificando l'eclissi.
5: Eccoci, sì, dalla bella Savona, o meglio, siamo a 25 minuti da Savona, siamo venuti in un luogo, in un contesto meraviglioso, anzi vi invitiamo davvero a venirla a scoprire. Tanto abbiamo Nicoletta Negro che ha un po' organizzato tutto, questo gruppo di appassionati che adesso andremo un attimo ad ascoltare, li vedete già dietro di me. Allora, Nicoletta, una bella emozione anche per Savona, sappiamo che anche giù al mare tutti sono già pronti.
6: Sì, c'è tantissima gente, poche fasce più sotto, qua siamo dei privilegiati, siamo un pochino...
5: Non dirlo!
6: Non lo diciamo, siamo dei privilegiati, ma non diciamo dove siamo, infatti è un grande segreto. E no, ringrazio di cuore il circolo fotografico Saionensis che insomma ho contattato per provare a fare questo momento insieme, e niente, siamo qui a goderci questo miracolo della natura.
5: Grazie Nicoletta. Allora, vediamo un po' di personaggi. Allora, tanto conosciamo questo nostro amico che è...
7: Ciao Marco Melscogne,
5: assolutamente pronti con le vostre macchine fotografiche. fotografiche?
7: Pronti, con gli occhialini e con i filtri giusti per non rischiare né gli occhi né il sensore, eh? E ci godiamo.

0: questo momento perché è
1: Tu ne hai
0: fantastico.
1: già vissute un paio, eh?
0: No, nel 99 ero analogico ancora e allora era un po' difficile,
1: Certo.
0: ok, no? Però questo me lo voglio godere tutto,
1: Grazie,
0: assolutamente.
1: grazie. Ti
0: Grazie a
1: lascio, ti
0: voi.
1: lascio.
0: Ciao.
1: Prego, poi abbiamo un altro amico qua che lui ha un'attrezzatura. No, vieni, giriamoci verso la telecamera.
0: Certo.
1: Un'attrezzatura tutta particolare che si chiama il.
2: Lo Smart Scope.
1: Ecco, che praticamente.
2: Praticamente è un piccolo telescopio elettronico che viene comandato direttamente da uno
1: Dallo
2: smartphone
1: smartphone.
2: e si può vedere qui, non
1: Aspetta
2: so
1: che
2: se è
1: guarda, lo faccio, se andiamo
2: possibile.
1: vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
2: Sì, è un timelapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
1: Non mancano le donne, già pronte con tutte le macchine fotografiche. Allora, come la stai vivendo?
3: Benissimo,
1: Giriamoci verso.
3: benissimo, perché ho appunto i soci del mio circolo qui. Io sono Lorena Zunino del Saunensis e sono la presidente, e abbiamo organizzato appunto questa uscita insieme a Nicoletta, che tutte le volte non perde occasione di
1: Una
3: coinvolgerci.
1: giornata particolare, emozionante naturalmente per
3: Assolutamente.
1: tutti voi, non solo per gli appassionati, ma poi in generale, soprattutto per le piccole, per i piccoli amici. Sono tanti bambini che non possiamo far vedere per ragioni naturalmente di privacy, ma che emozione anche per loro.
3: Sì, assolutamente, è una bella emozione, io lo ricordo ancora appunto di qualche anno fa e spero appunto che sia una bella occasione per tutti. Io riprenderò, anziché l'eclissi che verrà ripresa appunto dai soci più esperti da questo punto di vista, riprenderò invece le nostre attività.
1: Bello, dietro le quinte, che poi è la cosa
3: Assolutamente.
1: più carina. Allora, volevo solo sentire se mi date ancora 2 minuti, prego, venga anche un attimo lei, questo signor, quanti occhiali ha? Venga un po' più vicino alla telecamera, quanti se ne è messi?
0: No,
1: 65?
0: purtroppo ho quelli da vista, questi qua sono occhiali fatti apposta
1: Alla
0: per
1: faccia, ma
0: l'eclisse.
1: lei è super figo qua,
0: Ma
1: eh?
0: no, 10 euro su internet,
1: Ah,
0: su
1: vabbè, 10.
0: Amazon, cioè voglio dire.
1: Io gli avevo già dato del super figo.
0: No, no,
1: Senta
0: per
1: che.
0: proteggersi veramente perché è
1: Certo.
0: pericoloso
1: Allora,
0: davvero.
1: oggi non poteva mancare con i suoi amici.
0: No, no, non potevo, oggi non fotograferò anch'io loro perché voglio godermi, anche perché quella prima eravamo nel posto giusto in Inghilterra, ma pioveva, era
1: Pioveva.
0: brutto tempo, quindi
1: Ok.
0: abbiamo visto solo venire buio e basta, ce
1: Va
0: la siamo
1: bene.
0: persa.
1: Allora, ci sono tante, tante persone, tante famiglie dalle altre parti. Insomma, è una bellissima giornata che noi stiamo vivendo in questo luogo meraviglioso. Siamo qua, se volete, quando vorrete, ci siamo ripronti per prendere nuovamente la linea con la speranza che magari arrivi anche un po' di pane e salame. Va bene?
3: Ah, bene, bene. Fai le prenotazioni.
1: Va bene. Ridiamo la linea a Carlotta,
3: Grazie,
1: allo studio
3: grazie
1: centrale.
3: Franco. Allora ci vediamo più tardi con Franco. Andiamo invece da Tiziano Berti che è da Spianata Castelletto. Vediamo invece lì come sta reagendo, insomma, anche le persone.
4: Ce l'abbiamo in più quanta gente.
3: Beh, bellissimo Carlotta, volevo anch'io vedere ovviamente con gli occhialini questo primo spicchietto perché è veramente pieno di persone che sono arrivate qui in Spianata e però c'è chi ha l'occhialino e c'è anche chi ha il vetrino da saldatore, che cos'è?
5: È un vetrino da salvatore, da maschera.
3: Allora, faccio un po' vedere, come si vede? No, no, io no, no, io uso l'occhialino, lei.
5: Io vedo di là,
3: Lo vede bene?
5: lo vede bene, certo.
3: È la prima eclissi per lei.
5: Ora mi sta intervistando, non
3: Sì,
5: è
3: è
5: che
3: in
5: mi sta
3: diretta.
5: dando.
3: È la prima eclissi per lei.
5: Sì, no, sì, praticamente totale sì. Quasi
3: Totale, insomma, quasi parziale.
5: parziale.
3: Come mai ha scelto qui Spianata? Sperava ci fosse
5: Abitando
3: meno
5: qua sotto ho
3: gente.
5: detto faccio 2 passi, non ci sarà nessuno.
3: Invece sono tutti qua. Grazie, grazie mille. Andiamo avanti con Francesco Righi anche per farvi vedere. Passiamo di qua perché vedete sono veramente tantissime le persone che sono arrivate. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale. Occhialini, me li metto anch'io. Ecco qui. Allora, addirittura qui con le fotografie.
6: Diretta ieri.
3: Diretta però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi.
6: Infatti lo guardo da qua.
3: Ti fa male lo stesso, lo sai.
6: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
3: Guarda, ti presto i miei un attimo.
6: Guarda, ti
3: Ti
6: ringrazio.
3: presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
6: Bravissima. Mi sono incasinato.
3: Vai.
6: L'emozione?
3: Oh, guarda un po'.
6: No, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere
4: Uno
6: davvero,
4: spicchietto.
6: c'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
3: Prima eclissi per te.
6: Sì, questa è la prima.
3: Come mai hai scelto Spianata?
6: Perché mi è stato detto che era il punto più panoramico dove si riusciva a vedere, quantomeno in maniera totale.
3: Ok, grazie, grazie mille. Mi riprendo gli occhialini, grazie mille. Allora, ti

0: Lasciamo con le immagini di Francesco Righi per vedere veramente tutte le persone. Poi vedi, c'è anche chi cerca ovviamente di scattare delle fotografie mettendo l'occhialino davanti al cellulare per evitare che diciamo possa avere. Facciamo solo questa signora, occhialini sopra gli occhiali da sole perché sono da vista?
1: No, sono occhiali da sole, poi metto questo e guardo l'eclissi.
0: Che impressione le ha fatto, signora?
1: Ma è la terza che vedo, quindi... normale.
0: Lei dice normale.
1: Cioè normale, è una cosa un po' così che capita ogni tanto, bene, tanto adesso non si vede.
0: Ma lei ha visto anche quella del 61? No.
1: No, 61 ero neanche nata quando c'è stata l'eclissi.
0: 99-2015?
1: No, 99 sì, 2015 non me la ricordo.
0: Va bene, grazie signora, allora ti ridiamo la linea, intanto guarda qui ci sono centinaia di persone che sono arrivate proprio a Castelletto.
2: Allora grazie Tiziana, poi torneremo più tardi di nuovo per capire insomma come la stanno vivendo la Spianata a Castelletto. C'è anche chi lo guarda con un vetrino, insomma, quindi non so quanto possa essere.
3: Ripetiamo quello che abbiamo già detto prima, non diciamo che limitiamo almeno, cioè non guardiamolo continuamente, con continuità. È vero che il sole basso sull'orizzonte con un pochino di foschia da questo punto di vista ci magari ecco, aiuta a prendere meno radiazione. Il pool,
2: certo.
3: Ha visto il telespettatore, che anzi la persona presente lì in Spianata che ha usato gli occhiali corretti, ha anche visto, lo avete visto anche voi in diretta, la differenza
2: proprio.
3: Tra osservare correttamente.
2: Andiamo dalla nostra terrazza Colombo, dove c'è la vista privilegiata, dove ci sono anche tanti ospiti. Allora andiamo da Giorgia Fabbiocchi con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
4: Eh sì, siamo in compagnia del presidente della Regione, Marco Bucci. Presidente,
5: buonasera.
4: Ha già visto un po' questo fenomeno dell'eclissi?
5: Sì, l'ho visto, anche perché qui dalla sede di vecchia Terrazza Martini, ora si chiama?
4: Colombo.
5: Brava, diciamolo com'è. Ma noi che siamo anziani diciamo Terrazza Colombo, diciamolo pure. Si vede uno spettacolo fantastico, grazie a Primo Canale che l'ha messo a disposizione dei cittadini genovesi. Abbiamo avuto la fortuna di vedere proiettato con la collaborazione anche del nostro istituto di astrofisica, quello che guarda l'osservatorio che abbiamo sul vicino a Righi, e ci ha dato la possibilità di vederlo sullo schermo e quindi vederlo in grande, ma ovviamente con un'osservazione di non più di 4 nanosecondi, cioè diciamo 4 secondi non di più, sono riuscito a vederlo anche realmente con gli occhialini. Voglio consigliare a tutti, è uno spettacolo fantastico, ma voglio dire a tutti che assolutamente non bisogna stare più di qualche secondo, perché la cosa potrebbe essere pericolosa, anzi è pericolosa se viene fatta per più di questo, di qualche secondo. Quindi facciamo attenzione, vediamola nel momento giusto, approfittiamone, sì, perché è un bellissimo spettacolo, unico o perlomeno quasi unico nella vita di una persona, però ricordiamoci che può veramente danneggiare gli occhi, per cui seguiamo tutte le indicazioni e siamo prudenti, perché in questo caso la prudenza sicuramente è necessaria.
4: Sì, tra l'altro se lo si guarda anche ovviamente da lontano senza fissarlo dà fastidio. Nell'ultima proprio totale 1961 non le chiedo,
5: no,
4: perché
5: dire,
4: lei
5: avevo due anni,
4: ecco, va due anni, infatti io pensavo che non era ancora nata.
5: No, sicuro, sono del 59, quindi avevo due anni.
4: Si ricorda qualcosa? Niente.
5: Niente, assolutamente. Mi ricordo una parziale che ho visto, forse quando stai tra i 20 e i 25 anni, una cosa del genere, però veramente parziale, senza aver, quasi insignificante. Mi ricordo che tutti avevamo gli occhialini, la guardavamo, ma forse anche lì non era della portata che oggi, di questa sera. Mi raccomando ancora, facciamo molta attenzione.
4: Ha ragione, questo è quello che ha il messaggio anche che ha mandato l'assessore alla sanità, che tra l'altro conosce molto bene il campo.
5: Super esperto, perché è un grande oculista, quindi voglio dire, seguiamo i consigli dell'assessore Nicolò.
4: Ma mi sembra che il giro per Genova gli italiani lo stiano facendo. Prima di salutarla, presidente, che estate è questa? So che lei è stato in vacanza, va ancora in vacanza oppure ha finito?
5: Basta.
4: Si riparte subito.
5: Ho finito le vacanze, c'è da lavorare e soprattutto io sono impegnato in tante altre cose. Come sapete abbiamo la commemorazione del Ponte Morandi il 14, per cui io sarò lì. Abbiamo tante altre cose da fare, anche avrò l'occasione di andare a Rimini, anche perché quando ci sarà il Papa, quindi avremo tante occasioni. E poi ricordiamoci che sono tanti eventi, ad esempio il centenario della morte di San Francesco, che saremo ad Assisi, abbiamo il Salone Nautico, abbiamo la regata del Mille Vele sabato 12 settembre.

0: settembre, quindi devo anche preparare la barca, quindi devo trovare anche il modo, esatto, per preparare la barca. Però a parte questi che sono piaceri, sono tutti piaceri da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista sono tutti impegni istituzionali importanti a cui non possiamo mancare. L'estate comunque è bella, l'estate dal punto di vista turistico ha avuto un grandissimo successo e continua ad avere successo. Abbiamo questo problema del caldo che è destinato a diminuire nella prossima settimana e questo va bene. Abbiamo ovviamente qualche diciamo problema importante di siccità nel ponente ligure su cui stiamo lavorando. Cerchiamo ovviamente anche qui di non sprecare l'acqua, perché l'acqua è un bene importante. Come tutti sapete, noi abbiamo anche un progetto di un desalinizzatore a Genova e per poter aiutare tutte le esigenze sia della pianura che della nostra regione. Mi auguro che ci sia la volontà da parte del Ministero e del Governo per portare avanti anche questa idea, che è un'infrastruttura importante per il futuro dei nostri figli e soprattutto di queste generazioni.
1: Grazie Presidente, poi a settembre si riparte, c'è il tema ex Ilva, ci sono tanti altri temi che immagino la preoccupino abbastanza.
0: Abbiamo tante cose da vedere, abbiamo il termovalorizzatore, abbiamo l'ex Ilva, abbiamo tutta la parte infrastrutturale, la diga che sta andando bene ma deve continuare ad andare bene, abbiamo le commissioni ovviamente del Consiglio regionale per discutere la situazione sia dell'Ilva che della diga, quindi tutto bene, tutte cose che hanno valore, facciamolo in modi giusti osservando i regolamenti, perché non possiamo farle senza osservare i regolamenti. Questo è ovviamente importante, perché osservare i regolamenti vuol dire rispettare i cittadini e noi vogliamo assolutamente accontentare e rispettare i cittadini.
1: Grazie, grazie Presidente, buona serata,
0: grazie,
1: buon
0: a voi,
1: lavoro.
0: Buona serata e mi raccomando ancora prudenza, prudenza, prudenza. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie al Presidente Marco Vucci, grazie, grazie Presidente per essere stato con noi. Questa è la vista da Terrazza Colombo con gli esperti che poi magari tra poco richiameremo i nostri microfoni per raccontare come si sta osservando l'eclissi solare. A voi.
2: Grazie Giorgia, e allora adesso invece ci spostiamo verso La Spezia con la nostra Emanuela Cavallo.
3: Ed eccoci di nuovo da Soviore, il santuario più antico della Liguria sopra Monterosso al mare, il pieno Parco Nazionale delle Cinque Terre, la vista è sul Mesco e qui da fianco a me ho un osservatore speciale con gli occhialini, naturalmente
4: togliere,
3: in sicurezza.
4: Meglio togliere, assolutamente sì, anche perché questi sono stati forniti e sono gli occhialini certificati dalle Ostrofili Spezzini, che non solo hanno organizzato questo bellissimo evento, ma giustamente hanno dato agli ospiti questi occhialini per ammirare questo fenomeno naturale meraviglioso. E fammi dire, Manuela, che insomma, il posto è anche un posto particolare, fra parentesi siamo a ridosso proprio del 15 agosto, quindi sarà festa qua al Santuario di Soviore, un posto che ha un racconto di tradizioni, di cultura, un posto anche che va oltre il tema cristiano, un posto un po' magico, un posto che è legato all'animo dei Monterossini, ma di tutte le Cinque Terre.
3: Ecco, assolutamente un posto unico, e quanto è importante realizzare qui dell'informazione scientifica. Abbiamo visto che insomma l'interesse c'è, sold out in un'ora, 180 persone, altre persone che attendono, un evento gratuito, solo limitato nei posti proprio per permettere a tutti di osservare con anche i telescopi messi a disposizione dagli astrofili correttamente l'eclissi. Insomma, la divulgazione scientifica, l'informazione scientifica è prioritaria e permette anche di accendere delle curiosità e una lettura più consapevole del territorio.
4: Assolutamente sì, questo è uno dei tanti eventi che ad esempio il Parco Nazionale organizza sul territorio. Devo dire la verità, qua l'input è arrivato dall'esterno, quindi abbiamo accettato di buon cuore il fatto di collaborare con gli Astrofili Spezzini, che hanno diciamo organizzato tutto loro alla fine, però diciamo che ne siamo orgogliosi, perché un Parco Nazionale è al centro proprio della comunicazione scientifica, dell'educazione scientifica, perché sono tutte tematiche che avvicinano e alla sensibilità del rispetto dell'ambiente, rispetto del patrimonio di biodiversità che abbiamo, e oggi è diciamo una cornice particolare, quindi si racconta questo fenomeno, si racconta cosa vuol dire natura in un posto che è legatissimo, come dicevo, non solamente al tema della biodiversità, perché siamo in pieno Parco Nazionale, fra parentesi una parte delle Cinque Terre è anche un po' diversa, perché quando parliamo di Cinque Terre parliamo dei nostri borghi, parliamo dei nostri terrazzamenti che sono fondamentali, ma non parliamo mai dalla parte alta, dalla parte boschiva, dalla parte dei nostri boschi secolari, dei nostri santuari che vanno come cornice delle Cinque Terre, è un altro racconto ancora, forse da un certo punto di vista ancora più bello, possiamo dire, più sicuramente religioso, più carismatico, e quindi da Soviore.

0: ore si arriva fino al Santuario di Montenero, passando dall'oratorio di Santa Croce, per poi andare al Santuario di Reggio, per passare da San Bernardino, per andare alla Chiesa di Volastra, e sono tutti punti che sono uniti naturalmente dai nostri sentieri.
1: Tra l'altro sono stati anche punti di osservazione scelti, perché l'evento non è solo qua, è appunto anche a Montenero, certo, in altri santuari, e forse possiamo dire che sono anche gli unici punti in cui un pochino si respira. Ecco, prima di far tornare la linea Genova, una battuta solo veloce: con questo caldo come sta andando la stagione? Proprio è molto presto per capire l'andamento, però sicuramente questo è un momento centrale, Ferragosto, come va? Proprio velocemente, perché poi il tema giustamente è un altro.
0: Certo, il turismo bacia sempre le Cinque Terre nei suoi alti e bassi, e ci sono naturalmente evoluzioni che sono di carattere nazionale e internazionale. Quello che posso dirvi sulla rete sentieristica del parco è naturale che noi in questo momento, indipendentemente, stiamo cercando di evitare che le persone si mettano nelle ore più calde sui sentieri, quindi consigliamo sempre di venire sulla nostra rete sentieristica. Se si vuole venire in questo periodo, venite nella fascia di orario naturalmente del mattino o magari verso sera, ma soprattutto al mattino molto meglio, perché si riesce a respirare, si riesce ancora a fare. E naturalmente per noi è molto importante in questo momento far capire alle persone che c'è un altro periodo dell'anno, non c'è solo l'estate, non c'è solamente il turismo balneare, ma c'è tutto settembre, ottobre, novembre, dicembre anche, per visitare i nostri splendidi sentieri, che sono 130 km di rete capillare sul sentiero, le nostre arterie, dove si racconta questa storia magica di un territorio che si bagna, è una montagna che bagna i suoi piedi nel Mar Ligure.
1: Assolutamente, un territorio in verticale, e adesso, più tardi, se ci sarà ancora tempo, noi andremo alla ricerca del Chiquitascopio, una particolarità che è alle mie spalle, per farci un po' capire cos'è questa curiosità, direttamente dal suo inventore. Grazie al Presidente del Parco, a voi la linea.
2: Sì, Emanuele, allora sì, siamo curiosi di capire anche che cos'è questo strumento. Intanto, insomma, se siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo. Intanto sta avanzando, la vediamo sempre di più, Walter, e quindi siamo contentissimi. Adesso andiamo però dalla nostra Lucrezia Marini. Prima di dare un attimo la linea a lei, intanto vi stiamo leggendo, mandateci pure dei messaggi, i nostri lettori: buonasera, eclissi iniziata, le cicale hanno smesso di finire, quindi questo messaggio che arriva da Chiara, perché sappiamo che ha un effetto anche sugli animali, vero Walter?
3: Sì, assolutamente, in particolare poi quando avanzerà ancora e si approssimerà alla quasi totalità, sì, assolutamente. In più questa è un'eclissi appunto che viene al tramonto, quindi sarà difficile distinguere quanto gli animali si quieteranno per il normale, diciamo, tramonto, e quanto invece aggiungeranno o anticiperanno le loro reazioni al fatto che il sole, come una parte importante del sole, intanto guardate qua in Norvegia, guardate che è quasi praticamente al massimo in Norvegia, e anche la luce. Io sono curioso di vedere fra un quarto d'ora, 20 minuti così, verso le 8:10, 8:15, se la luce si attenuerà in modo diverso dal solito, perché un'eclissi al tramonto, un'eclissi rara, che non ci sono tanti precedenti, almeno in epoca, come dire, in cui si studiano con strumentazione avanzata. Quindi staremo a vedere, e qui è una fortuna che riusciamo a stare a vedere, perché per giorni, Carlotta lo sai, noi abbiamo combattuto con l'ansia da maltempo, invece sì, c'è foschia,
2: nuvole,
3: lo vedete,
2: insomma,
3: c'è foschia perché fa troppo caldo, sì, e va bene, però no dai, insomma, già riuscire a svalicare le 8, come ho detto a tanti che mi hanno chiamato.
2: Siamo soddisfatti.
3: Sì, è già, ecco, il 6, la sufficienza. Riuscire ad andare oltre le 8 è la sufficienza. Poi di lì è tutto.
2: Speriamo
3: è tutto
2: di arrivare a 10 e lode, vederla tutta.
3: 10
2: allora.
3: Lode in Spagna, e quindi a quello
2: la
3: non ci arriviamo.
2: La vedremo tramite Time and Day.
3: Esatto, benissimo.
2: Andiamo allora da Lucrezia Marini, che si trova appunto al Porto Antico, per vedere insomma anche lì come sta procedendo.
4: Sì, esatto, Carlotta, anche qui a Porto Antico adesso è iniziata ad arrivare gente, come si nota benissimo, poi per chi conosce la città la luminosità sta scendendo drasticamente. Vi sono anche tante persone che hanno proprio, diciamo, unito il fatto di poter fare un aperitivo sul mare, con vista mare, all'eclissi. Infatti vi sono tante persone che voi non potete vedere, ma ve lo assicuro che sono a fare aperitivo con uno spritz, anche tanti turisti, e hanno

0: gli occhialini da sole, ma vi sono anche tanti bambini, tante famiglie, ed è proprio bello, anche dolce in alcuni casi, sentire i bambini piccolini che rimangono sconvolti, perché comunque c'è il sole che pian piano si spegne, che loro ancora giustamente non sanno benissimo quello che sta succedendo, e rimangono a guardare proprio incantati questa, il sole che si diventa nero sostanzialmente. Ma andiamo a sentire un po' la voce di qualche cittadino, di qualche turista, più che altro perché appunto siamo a Porto Antico e quindi qui ci sono molti molti turisti. Ecco, salve, scusate, siamo in diretta su Primo Canale. Vi volevamo chiedere, voi siete qui per osservare l'eclissi, siete sì. di Genova, siete turisti?
1: Siamo di Genova.
0: Siete di Genova. Avete scelto Porto Antico con una specifica motivazione oppure...
1: In verità è un caso.
0: Però avete gli occhialini bravi che sì. sono molto importanti.
1: Esatto.
0: Quindi voi però sapevate quindi dell'eclissi o...
1: Sì, per sì, volo sì. eravamo informati.
0: Ecco, voi magari non è ovviamente, vi ricordate anche l'eclissi magari del 1999, le emozioni?
2: Anche un po' prima.
0: Sempre emozionante però, sempre, è sempre emozionante.
2: Sempre emozionante, sì sì. Ma poi c'è anche la cosa buona che noi siamo a 200 metri da qua, cioè abitiamo qua, quindi... In effetti è la cosa naturale venire qui a guardare l'eclissi dal punto più esposto, diciamo, dal quale si possa vedere. Ecco.
0: Sì, poi ovviamente anche l'eclissi che si spegne sul mare dà,
2: sì, dà una certa sensazione.
0: Dà una certa
2: sì,
0: magia,
2: certo.
0: Vero? Okay. Grazie mille. Andiamo, vediamo se troviamo altre persone, perché comunque adesso l'ho detto bene, sia proprio animando la situazione. Ciao, scusate, siamo in diretta sul Primo Canale. Volevamo chiedervi, voi siete di Genova, siete turisti?
3: Siamo di Avellino in verità e siamo qui anche per l'eclissi. È un'emozione incredibile.
0: Com'è, come vi sta accogliendo intanto Genova e com'è vedere l'eclissi sul mare? Che...
3: Beh, in verità giocavo quasi in casa perché ho lavorato per un'azienda genovese, quindi però Genova è sempre una bellissima città ed è un piacere rivederla, da turista ancora di più.
0: Ecco, l'eclissi sul mare, il sole che si spegne con questa vista sulla città, dietro le case, le colline.
3: È molto romantico, però è anche bello rimarcare la particolarità scientifica dell'evento, soprattutto per i ragazzi.
0: Esatto, perché poi voi siete qui con i vostri figli, avete tutti gli occhialini, quindi siete anche ben consci delle sicurezze.
3: Assolutamente, assolutamente. Non bisogna rischiare, fare le cose per bene, che è molto importante.
0: Ecco, bene, allora Carlotta, io ti restituisco la linea, ma pian piano, guarda, anche solo parlando io si vede proprio la luminosità che si abbassa in maniera drastica. Aspetta, un'ultima cosa, perché c'è un signore qui.
4: Quello che è una bella cosa, anche le cose, poi anche come lì a Porto Antico c'è tante cose, fanno la sera,
0: esatto.
4: Se vieni qui a meno uno si piglia fresco. C'è anche la festa della Sampdoria.
0: Quindi è perfetto, oggi una giornata
4: oggi è perfetta proprio che siamo qui, meglio così.
0: E allora, come ha detto...
4: Prendiamo che un po' di fresco, speriamo, con tanto caldo, tra...
0: Però lei non ha gli occhialini, sono importanti.
4: No, me lo faccio poi dare, adesso noi guardiamo.
0: Glieli prestiamo noi in caso per adesso.
4: Sì, grazie.
0: Allora, come ha detto il signore, è una giornata perfetta, ti restituisco la linea e ci risentiremo, penso.
5: Grazie Lucrezia, intanto continuano ad arrivare dei messaggini. Io ricordo nitidamente l'eclissi del 99 e la sensazione di freddo che ebbi nel minuto della massima sovrapposizione del disco della Luna su quello del Sole. Antonio da Genova ci scrive questo messaggio, questa sensazione di freddo, insomma.
6: Sì, è vero, perché tra l'altro io ho visto quella del 99 in Austria, che era totale, ho visto quella del 2006 dalla Libia, totale anch'essa, 29 marzo 2006, non ho visto quella del 2009 in Cina perché ho preso un monsone in faccia, terrificante, e devo dire che la cosa che più emoziona è il quando si approssima la totalità, il senso di calma, di attesa, proprio come se la natura, se tutto, non solo, si fermasse, tutto, il vento, gli animali, gli uomini, tutti in attesa, e questa luce che diventa violacea, come un tramonto che arriva però da tutto l'orizzonte, noi non essendo totale non credo che riusciremo a vedere questo, però forse ci avviciniamo. Intanto i tecnici sono riusciti a mettere l'immagine correttamente, quindi a controribaltare l'immagine del telescopio. Questa è quella che proprio stiamo raccogliendo con gli strumenti dell'Osservatorio Astronomico del Righi qui da Terrazza Colombo. Ormai
5: siamo,
6: vedi,
5: ci stiamo avvicinando
6: al 6 e mezzo, 7, come

0: voto che così ci diamo scherzosamente con Carlotta, insomma, se riusciamo ad arrivare alle 8:15, io
1: siamo
0: ripeto,
1: già
0: io
1: è soddisfatti,
0: da 8 assolutamente. E niente, insomma, ecco, forse gli amici che sono fuori cominciano adesso a percepire un calo di luminosità. Sarebbe interessante chiederlo appunto alle truppe esterne, dovuto sia al, chiaramente al fatto che il sole è sempre

0: Buonasera, vi facciamo vedere la spianata Castelletto, come Primo Canale abbia sul proprio maxi schermo deciso proprio di proiettare l'immagine in diretta dell'eclissi e quindi dare la possibilità anche alle persone che non solo sono qui a spianata Castelletto ma dalla parte, diciamo, dove non si vede il sole, ma anche da altre parti di Genova, possano vedere in tempo reale l'eclissi. Direi che è un'immagine molto affascinante anche questa, perché insomma si vede tutta la città e il grattacielo con proprio ai suoi piedi tutta la città, una città che ha gli occhi all'insù. Qui ci sono veramente centinaia di persone, insomma volevamo farvi vedere insieme a Francesco Righi anche questa visuale e la possibilità quindi di vedere in tempo reale in diretta sul maxi schermo e quindi sopra la vostra testa, Carlotta, l'eclissi da un altro punto di vista.
1: Allora, bellissimo, infatti abbiamo ricordato diverse volte che è visibile proprio anche dal nostro maxi schermo. Adesso ci spostiamo da Genova a Imperia con la nostra giornalista Boero per vedere anche lì com'è la situazione eclissi. Alessandra Boero, buonasera.
2: Buonasera. Allora, qui chiaramente il molo lungo di Porto Maurizio si è riempito, sono in compagnia di una signora che continua a dire io però... Ricordo benissimo quella del 1961,
3: che ero una bambina e non eravamo andati neanche a scuola, e siamo andati a vederla qui sul Corso Garibaldi e poi le scuole hanno aperto 2 ore, 3 ore dopo, e quella è stata un'emozione bellissima proprio.
2: Ecco, la sensazione, che non è tanto sensazione quanto evidenza, il colore è diventato di fatto metallico. Sì. L'abbiamo detto prima.
4: È un colore metallico.
2: Prendo proprio bene.
4: La maggior parte
2: delle persone hanno gli occhiali, abbiamo visto che li indossano.
4: Magari in questo momento si sta riempiendo, ci sta coprendo veramente, a parte che non mai c'è il Monte Faldo che sta.
2: Ecco, come vi dicevo nel collegamento precedente, questo, diciamo, penso che sia uno dei momenti più belli e più suggestivi. Abbiamo parlato del Monte Faldo ed eccolo, meraviglioso al tramonto, ma ripeto, c'è questo colore metallico. Avete parlato di quiete, qua ci sono i bambini che chiaramente erano curiosi e non vedevano l'ora di vedere questo spettacolo. Quindi, signora, al di là del 1961, noi ci stiamo godendo quella del 2026. È tutto da Imperia.
1: Grazie. Allora leggo un attimo 2 messaggini che sono ancora arrivati proprio a noi. Grazie a Primo Canale che in collaborazione con l'Osservatorio del Righi ci sta fornendo uno spettacolo in diretta unico, sempre ottimo e unico servizio fornito alla cittadinanza. Grazie all'editore Senatore Rossi, costantemente presente nel seguire i bisogni informativi di Genova e della Liguria. Gianfranco Tripodo, grazie per questo messaggio. Insomma, buonasera, io mi arrivo nei ricordi, no? Mi ricordo quella del 1961.
5: Sì, Carlotta, lasciami unire, era una bambina, mi unisco, sì? A questo messaggio, certo. Davvero, perché noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi ringraziamo Primo Canale, tutti voi, i tecnici, ovviamente l'editore, perché avete creduto in questa idea, in questo progetto, pur essendo un periodo di ferie, vi siete impegnati tantissimo, noi lo abbiamo visto, abbiamo apprezzato veramente e anche noi siamo contenti, perché è il modo, secondo noi, per portare, noi volevamo far vivere a più gente possibile la bellezza del cielo, l'emozione dell'eclissi, anche a chi magari non può uscire in questo momento per varie ragioni, chi abita in un luogo da cui ormai il sole è già tramontato e ce n'è anche già da un'ora, insomma, ecco, da chi non poteva vederla e invece riusciamo a vederla e ad andare avanti per fortuna.
1: È proprio così, siamo felici di portare nelle case di tutti i liguri questo evento, questo avvenimento straordinario che insomma non è neanche poi così comune, quindi per chi, come hai detto tu, non può uscire, non può vederlo, può almeno vederlo tramite le nostre immagini.
5: Tra l'altro credo, mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, non ho dati certi, ma credo che sia la prima volta che un'emittente privata, comunque importante a scala regionale, organizzi una diretta per un evento scientifico. In Italia io credo che sia una prima assoluta, o comunque io non ne conosco di precedenti.
1: Ed è un peccato, perché eventi di questo tipo veramente hanno una portata incredibile ed è importante fare vedere questi eventi alle persone che sono a casa, quindi sì, un lavoro straordinario. Adesso ci spostiamo, perché vogliamo continuare a portarvi in questo viaggio per vedere l'eclissi.

0: Rimaniamo a Genova, andiamo a Bocca d'Asse da Chiara Orrù.
1: Sì, me la giornata. Sì, sì.
0: Grazie, grazie.
1: Favoloso comunque, un'altra vita.
2: Vero?
1: Niente a che vedere con la scatola.
3: Cos'è?
0: Ecco. Tra l'altro continuano ad arrivare sempre più messaggi proprio inerenti a questo. Grazie per chi non si può muovere da casa, siete meravigliosi, Daniela. Quindi vedi, ecco, grazie, per tornare a questo discorso, Daniela. Grazie Daniela, siamo contenti di potervi portare a casa questo evento straordinario. E adesso torniamo dalla nostra Chiara per vedere com'è a Bocca d'Asse.
4: Ok, fai vedere un po'.
0: Chiara, buonasera.
5: Eccoci Carlotta, di nuovo insieme, guardate, da Bocca d'Asse, direttamente dal borgo di Bocca d'Asse, siamo proprio davanti alla chiesa, guardate quante persone, siamo nel momento quasi massimo dell'eclissi, della Liguria il disco del sole è quasi completamente oscurato, ovviamente non è un'eclissi totale, ma guardando quello che sta accadendo, diciamo, davanti ai nostri occhi è facile capire perché un fenomeno come questo riesca ancora dopo secoli a lasciare tutti un po' con il naso all'insù. Ovviamente con tutte le precauzioni, scusate, sono un po' emozionata a vedermi in queste eclissi. E guardate, tantissime persone si sono fatte un po' di strumenti fai da te per riuscire a vedere l'eclissi, proprio perché gli occhialini mancavano. Ragazzi, buonasera, io so che voi avete uno strumento particolare che rimpiazza un po' gli occhialini perché avete fatto un po' difficoltà a trovarli. Ci spiegate quale... Eccolo!
6: Attraverso questa scatola di scarpe praticamente si mette un foglio bianco dalla parte, diciamo, interna alla scatola e un pezzo di alluminio dalla parte esterna. Poi si fa un piccolo foro, piccolissimo, per poter vedere il riflesso del sole e all'interno in teoria si dovrebbe vedere il sole che si copre piano piano.
5: Quindi ci si mette di spalle,
6: sì,
5: e ci guarda dentro?
6: Ovviamente si guarda dentro, diciamo così, e in teoria se trovo il sole si dovrebbe vedere, perché il sole ormai se n'è andato, si dovrebbe vedere il sole che si copre completamente, più o meno.
5: Più o meno,
6: diciamo, più o meno. Ci assomiglia, non è proprio la stessa cosa di avere gli occhialini, comunque c'è poco da fare.
5: Ci si arrangia, però, quando insomma, non ci si trovano gli occhialini.
6: Arrangia, esatto, uno si arrangia e trova qualcosa da fare, assolutamente.
5: Grazie, grazie, voi, grazie ancora, allora buone eclissi a voi. Continuiamo perché non è l'unica persona che ha creato un suo modo fai da te per vedere l'eclissi. Allora andiamo a vedere, venite con me, scusate. Eccoci, ci facciamo strada. Guardate, questo signore sta utilizzando invece che cosa? Buonasera.
7: Sto un filtro in Astrosolar per un telescopio su cui si può vedere tranquillamente il sole in queste occasioni.
5: È la prima volta per lei l'eclissi?
7: No, avevo visto anche quella nel 2015.
5: Che emozione si ricorda dopo un po' di anni, siamo, sì, 11 anni di distanza.
7: Questa è più bella, è più piena. Sì, sì, assolutamente sì, è più bella.
5: Ci faccio vedere un po' come funziona, ci si mette proprio lì davanti.
7: Basta traguardare il sole attraverso il filtro e si vede nettamente in questo momento che la luna sta quasi coprendo totalmente il sole.
5: Questo perché non avete fatto in tempo a prendere gli occhialini?
7: No, volevo prenderli, sì, non li ho trovati, però comunque questo in casa ce l'avevo, quindi...
5: Perché no? Perché non usarli? No,
7: sì, esatto, sì, è più comodo.
5: È più comodo.
7: Riesco a fare foto che con gli occhialini...
0: Ecco, allora, insomma, abbiamo visto tanti strumenti anche un po' homemade, fatti da soli, a casa. Quello che abbiamo appena visto, perché funziona?
3: Beh, però quello è in realtà un filtro da telescopio, mm-hmm, e quindi va bene. È
0: va
3: un
0: bene.
3: Astrosolar, è lo stesso materiale di cui sono fatti i famosi occhialini. Diciamo che ha un occhialone, il nostro amico lì in Corso Italia, gli manca il tubo ottico, quindi non riesce a ingrandire il sole come invece stiamo facendo ancora a noi, però è assolutamente un ecco, quello è un fai da te intelligente, è un materiale che assolutamente, ripeto, non va guardato con continuità, però è un materiale sicuro. Quindi
0: ecco, ma invece la scatola da scarpe, non
3: beh,
0: so se
3: quella
0: lì
3: è
0: creativa.
3: È creativa, è creativo lo scolapasta. Noi qui sulla terrazza adesso abbiamo appunto usato
0: lo
3: scolapasta per vedere le immaginine delle eclissi. Sono contentissimo che l'eclissi sta andando avanti. Io ripeto, spero che arrivi alle 8 e un quarto. Ecco, questa è l'immagine ripresa mentre prima il telescopio, quello più grande, governato

0: da Marina, questa è la camera di Salvatore, che ha un campo un po' diverso, e vedete che il sole si sta avvicinando alle montagne, quindi si sta avvicinando al tramonto, ma io confido che riusciamo a osservarlo fino a quando non tramonta, quindi a superare le 8:15. Questo era il mio obiettivo era quello.
1: Perfetto. Senti, andiamo invece, ci spostiamo a Savona da Franco Nativo, vediamo lì come sta proseguendo proprio l'evento dell'eclissi solare.
2: Sì, eccoci Carlotta, nuovamente in diretta dalle alture di Savona, ma guardate che spettacolo, guardate che cosa vi offriamo da questo posto privilegiato. Ringraziamo ancora davvero tutti gli amici di questo gruppo fotografico che ci hanno regalato questa location. Io adesso esattamente passo dietro, divento operatore, vado, mi sposto perché vi volevo far vedere ancora, guardate veramente che cosa è meraviglioso, e tanto vi faccio vedere ancora un po' di persone. Pensate che qui è arrivato un gruppo meraviglioso di ragazzi che arrivano solo. Sono stranieri, adesso gli chiedo solo where are you from
3: Germany.
2: Yeah. Only, tutti Germany, tutti guardate che meraviglia, sono venuti qua per vedere questo spettacolo della natura, ma non solo, ci sono anche tanti ragazzi che sono venuti invece soltanto a mangiarsi qualcosa, e li salutiamo. Poi c'è una persona, eccolo qua, vado subito a beccarla un attimo, lo vado a disturbare con il famoso, lo diciamo che cos'è, il...
4: Che cos'è?
2: No, questo, che cos'è?
4: Questa è una maschera da saldatore.
2: Una maschera da saldatore, ma riusciamo a vedere? Fammi un po' vedere, vediamo un po' dentro, fammi un po' vedere. Insomma, poco, dai. Comunque, avevano detto che insomma un po' va, un po' non va, tu ti fidi?
4: No, va bene perché ho messo il vetro più scuro che avevo, e quindi direi che va bene.
2: Senti, oggi era quasi obbligatorio arrivare fin qua?
4: Sì, perché pensavo di trovare ancora meno gente, questo qua è un posto diciamo abbastanza
2: di nicchia,
4: bravissimo, però... perché giù di sotto ci saranno 1500 persone.
2: E tu dici me la godo un po' poco?
4: No, assolutamente no, però certo. Il posto è azzeccato, direi uno dei migliori.
2: Assolutamente, grazie. Poi vado ancora a disturbare questa signora... Che è la moglie?
5: La moglie.
2: Vabbè, pazienza, via, lo sopportiamo. Senta, che momento sta vivendo?
5: Bellissimo, veramente una bellissima esperienza.
2: Bella
5: atmosfera.
2: L'aveva già vissuta?
5: No, quella del 99 ce l'eravamo persa e sono contenta di essere qua stasera, sì.
2: Poi siete anche un po' nel vostro territorio di appartenenza,
5: certo, sì,
2: no?
5: Sì, noi siamo qua di Savona.
2: Savona, però. Complimenti. Allora, diamo un voto a questa eclissi?
5: Ah, direi proprio un 10, sì, assolutamente, 10 pieno.
2: 10 pieno, grazie. Allora, guardate. Guardate ancora che spettacolo. Beh, signori, io direi che possiamo chiudere questa inquadratura e questo collegamento dalle alture di Savona. Siamo veramente a meno di mezz'ora di macchina dall'uscita del casello autostradale, con questo spettacolo veramente della natura, ormai quasi totalmente coperto, veramente uno spettacolo. Ringraziamo anche tutte le persone, tante famiglie che sono venute qua, ecco, abbiamo anche dei bambini, ecco perché non andiamo là, e quindi è stata un'emozione davvero un po' per tutti. Io, Carlotta, ti ridò nuovamente la linea allo studio centrale, qui dalle alture di Savona stiamo vivendo questa emozione davvero in simbiosi.
1: Grazie a te Franco, e allora noi adesso andiamo in Terrazza Colombo, dove ci sono moltissimi ospiti questa sera per vedere proprio dal punto più privilegiato questa bellissima eclissi. Allora vado da Giorgia Fabbiocchi, che è in compagnia del presidente di Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo.
6: Eh sì, siamo proprio con il presidente, con il prof Lorenzo Cuocolo, che tra l'altro lo vediamo anche in una veste particolare, ha cambiato i suoi occhiali. Cuocolo, insomma, devo dire che qui è una delle location più belle di Genova, lo sappiamo, lo è sempre, stasera ancora un po' di più.
7: Sì, è uno spettacolo meraviglioso, siamo molto fortunati anche di essere a Genova in questi giorni quasi di Ferragosto, però appunto la città offre questi spettacoli della natura, dobbiamo ricordarci di quanto sia importante la natura, di quanto dobbiamo difenderla, apprezzarla e valorizzarla.
6: È stato sicuramente positivo il tempo, sembrava che potesse essere bruttino quest'oggi, invece poi è migliorato, si è visto molto molto bene. L'eclissi l'aveva già vista lei in altre occasioni?
7: Sì, avevo visto quella parziale del mi pare 99
6: 99.
7: 99. Quella precedente non ero ancora nato, ma quella del 99 ricordo di averla vista dal terrazzo di casa, ma forse non era così chiara e così evidente, sì, quindi questo è veramente uno spettacolo emozionante. Poi il tramonto proprio in questo momento, devo dire che è una grande emozione.
6: Sì, molto molto bello.

0: Da qui, lei diceva giustamente no, oggi è il 12 oggi è il 12 di agosto, quasi a Ferragosto sia a Genova, però c'è questa fortuna in un'estate che regala questa eclissi, comunque una città che sicuramente anche come panorama, come clima offre molto.
1: Sì, devo dire che la città è piena sia di genovesi sia di turisti, ci sono tantissime attività, tantissimi spettacoli, tantissime occasioni per stare all'aperto e quindi davvero godiamoci il posto meraviglioso nel quale viviamo.
0: Poco, lo so che questa sera è abbastanza impegnato, oggi non è solo il giorno dell'eclissi solare, ma per i colori blu cerchiati è una data importante, 80 anni dalla nascita, lei sampdoriano dichiarato, lo possiamo dire, quindi uno sguardo alla festa so che lo farà.
1: Certo, adesso aspetto il tramonto e poi mi sposto al Porto Antico per festeggiare gli 80 anni di questa splendida signora che è la Sampdoria e sono sicuro che quest'anno, insomma, avremo delle soddisfazioni e comunque noi ce la mettiamo tutta. Io ho rinnovato il mio abbonamento in Gradinata Sud e sono molto felice di
0: Non
1: questo.
0: facciamo previsioni, pronostici, però direi.
1: No, però diciamo che
0: La squadra c'è.
1: il tifo non mancherà.
0: Grazie, grazie a Lorenzo Coccolo, grazie per essere stato con noi, buona serata allora.
1: Grazie altrettanto.
0: A voi da Terrazza Colombo vi direi che possiamo salutarci per il momento con questa immagine che racconta intanto chi sta ancora osservando l'eclissi, oramai quasi scomparsa alla vista, però poi tante persone davvero questa sera su a Terrazza.
2: Grazie Giorgia, grazie. Allora Walter, insomma, il tuo commento ci serve in questo momento per anche chiudere un po' quello che
3: Ma
2: stiamo
3: guarda,
2: vedendo.
3: siamo arrivati vicinissimi al massimo, che capiterà fra 2 minuti e mezzo. Io sono veramente soddisfatto che il meteo ci abbia consentito di arrivare. Cambia poco, ormai cambia pochissimo. E poi la Luna comincerà, come dire, a scivolare all'indietro e il Sole, anche se ormai è sotto l'orizzonte, tornerà assolutamente libero da questo morso della Luna, perché ecco, è anche bello dire che per i popoli del passato erano dei demoni, no? Che cercavano di ghermire il Sole, di aggredirlo, e quindi le persone che non erano come noi, che sappiamo prevedere anche le prossime eclissi, eccetera, eccetera, in genere si scendeva in strada. Come noi adesso, però si faceva un gran baccano per spaventare il demone che stava appunto assalendo il sole, perché chiaramente
2: Nell'antichità,
3: c'era la
2: insomma, era.
3: consapevolezza che il sole non doveva sparire, perché altrimenti non ci sarebbe
2: Certo.
3: stato più luce, non ci sarebbe stato più il calore. E noi siamo assolutamente, io sono personalmente assolutamente soddisfatto,
2: Soddisfatto.
3: do un 9 perché il 10 lo do,
2: 10 non si può dare, si può
3: 10
2: dare la
3: lo do
2: totalità che abbiamo visto
3: rarissimamente,
2: in
3: sono
2: altri
3: la
2: paesi.
3: totalità, quindi sono veramente felice di essere riuscito fino a, insieme a voi e grazie a voi, fino a un minutino fa a regalare le immagini
2: Senti, ti fanno un
3: in diretta.
2: sacco di complimenti,
3: Oh,
2: per come spieghi, perché sei molto bravo a spiegare, direi, insomma, è abbastanza scontato. Ti fanno una
3: grazie.
2: domanda anche: perché non si può usare il
3: Certo.
2: vetrino da saldatore per
3: Sì.
2: guardare l'eclissi? Come mai?
3: Allora, in realtà c'è un tipo di vetrino da saldatore che andrebbe bene, ce ne sono diversi tipi, cioè, ogni cosa umana quando poi si approfondisce si scopre che c'è un universo alle spalle. Bene, anche i vetrini da saldatore non sono tutti uguali, io so poche cose e non voglio assolutamente invadere i campi altrui. Dico che c'è un vetrino che è più adatto di altri, non mi ricordo la sigla, mi sembra l'ND15 o l'ND13, vabbè, ma questi sono tecnicismi. Perché quello adatto e gli altri meno? Perché quello riesce a bloccare più radiazione infrarossa. Cioè, il punto è che oltre alla luce che il sole ci manda tantissime altre radiazioni che i nostri occhi non vedono, non sono fatti per vedere, infrarossi, ultravioletti, cioè quindi hai oltre i
2: Questo è
3: due
2: Spagna.
3: estremi. Ecco, questa è in Spagna a León, so che l'Università di León, i nostri colleghi spagnoli la seguiranno fino alla fine e quindi magari anche noi, se riusciamo, possiamo regalare la totalità ai nostri telespettatori, tanto manca poco. Tornando ai vetrini da saldatore, alcuni bloccano abbastanza bene l'infrarosso, altri no. Cioè, il problema è che noi, quando guardiamo il sole senza protezione, non riusciamo a guardarlo perché naturalmente, no, noi lo guardiamo un secondo e poi
2: Certo,
3: distogliamo lo sguardo perché non
2: perché ci
3: riusciamo,
2: dà
3: perché
2: fastidio,
3: ci abbaglia.
2: certo.
3: Il problema dei vetrini da saldatore non adatti o dei rimedi fai da te è che questi ci permettono.

0: invece di guardare il sole con continuità, ma se non schermano tutto lo spettro elettromagnetico, lasciano passare, come fanno molti vetrini da saldatore, un eccesso di radiazione ultravioletta o infrarossa, ecco che questa è nociva per i nostri occhi. Ecco perché è un danno di cui noi non ci rendiamo conto subito, se non quando lo abbiamo subito.
1: Quindi questo assolutamente da evitare, perché può essere
0: ormai dando rischio da noi
1: per
0: è
1: la
0: passato,
1: prossima, per la prossima. Prossima, per la prossima. Andiamo da Emanuela Cavallo da Spezia.
2: Ed eccoci, sì, anche noi nel momento massimo
3: esatto,
2: cioè, è scoppiato anche un applauso.
3: Esatto. È passato da pochissimo il momento di massimo eclissamento del sole, quindi adesso mano a mano che tramonterà ovviamente perderemo l'effetto e l'eclissi sarà finita purtroppo per noi. Invece nel resto del mondo in alcune parti sarà totale, quindi sarà uno spettacolo anche da altre parti del mondo.
2: Alle nostre spalle dei telescopi della vostra associazione che insomma hanno comportato anche un bel investimento, diciamo, e poi qui abbiamo uno strumento artigianale, un po' l'abbiamo anche sentito, no, nei nostri collegamenti, tanti altri cittadini insomma seguendo anche delle prescrizioni di sicurezza hanno un po' guardato ai metodi per osservare in sicurezza senza grande spesa. Qui abbiamo addirittura uno sponsor,
4: sponsor inconsapevole, Scoppio. Questo è un esperimento che ho avuto in mente stamattina. In realtà il progetto è una cosa antichissima perché utilizza il forostino opaco, che è un piccolo foro qui davanti che sa un paio di millimetri, e Archimede ai tempi ha iniziato a usarlo per il sole e poi un astronomo arabo ha iniziato a usarlo per le eclissi. Entra la luce da quel forellino minuscolo, viene proiettato il sole su un pannello bianco che è un semplice pezzo di carta bianca, adesso purtroppo non ce la fa più perché è piccolino, fa quel che può, però si vede il disco del sole mangiato dalla luna.
2: Grazie Sirio, grazie anche per averci raccontato la tua invenzione, in qualche modo proprio artigianale, ideata questa mattina. È piaciuta perché anche in tanti hanno guardato osservato l'eclissi, insomma il risultato della giornata è sicuramente di un gran bilancio.
3: Il pubblico è tutti contenti, tutti felici perché hanno assistito finalmente a un fenomeno astronomico molto importante. Il meteo ci ha dato una mano perché vedo che il fenomeno si sta ancora vedendo, quindi la serata è proprio riuscita, la giornata è riuscita in pieno.
2: E per salutare insomma tutti quanti i liguri anche qui dalla provincia spezzina, dal Levante, possiamo dire che poi più tardi ci sono le stelle cadenti.
3: Più tardi, perché vuole rimanere qua a vedere il cielo verso il quadrante delle Persei, si può ancora continuare a vedere le stelle cadenti. Sta già comparendo Venere in cielo, quindi vuol dire che il cielo diventa scuro e possiamo vedere anche le meteore.
2: E allora esprimiamo qualche desiderio noi da qui, dalla Spezia, anzi addirittura come vi abbiamo detto, dal santuario di Soviore sull'altura di Monterosso, dalle Cinque Terre con l'associazione Astrofili Spezzini, vi salutiamo, a voi la linea.
1: Grazie Emanuela, insomma continuano ad arrivare tanti messaggi di chi spera anche che questo evento possa portare bene. Quindi davvero è stato un momento anche di grande unione, l'abbiamo visto in tutta la Liguria e insomma Walter, siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto, noi stiamo ancora vedendo in questo momento le immagini di quello che sta accadendo ancora, forse riusciamo a vedere proprio la totalità
0: Spagna.
1: Della
0: sì,
1: Spagna.
0: Sì,
1: no?
0: Dalla Spagna, questo è ormai in Italia direi che il sole è tramontato pressoché
1: sì.
0: Ovunque e comunque la Luna sta già regredendo da noi invece e in Spagna ecco che ci stiamo avvicinando al momento della totalità da León e vediamo se riusciamo a far percepire ai nostri, a chi ci ascolta, a chi ci guarda, la differenza fra un'eclissi totale e una parziale. Vedete adesso qui il sole è al 90, così a occhio al 98% coperto, eppure basta una piccola frazione del sole ancora scoperto da far sì che sia 4.000 volte più luminoso di quando è scoperto, di quando è coperto del tutto, e quindi non si può vedere la corona. Le eclissi sono importanti perché spero che riusciamo a vederlo quando la Luna copre interamente il disco del Sole. Ecco che si può vedere la corona solare, cioè la regione più esterna della nostra stella. Non abbiamo detto, forse perché anche un po' emozionati, un po' così coinvolti da tutto, che la Luna

0: riesce a coprire il Sole per una casualità fantastica. La Luna è 400 volte più piccola della nostra stella, ma è anche 400 volte più vicina. Se ci fate caso, i diametri apparenti di Sole e di Luna da Terra, di Luna piena, sembrano identici. Ecco certo. Perché la Luna riesce a coprire a volte completamente il Sole, a volte non ci riesce perché è una Luna un po' più lontana dalla Terra, e allora si avrà un'eclissi annulare, rimane appunto un anello scoperto del Sole. Ecco, lì in Spagna ci stiamo avvicinando veramente al momento topico, direi che siamo al 99%, forse anche oltre, e così tra forse un minuto, direi, insomma, grosso modo, forse anche qualcosa meno, gli amici che sono in Spagna riusciranno a vedere, guarda, la totalità.
1: Siamo quasi...
0: ci siamo quasi. Ecco che manca veramente, veramente pochissimo. Spero che gli amici adesso aumentino, come dire, l'esposizione, perché altrimenti non ci fanno vedere la bellezza della totalità. Guardate la cromosfera del Sole, che ecco, è totale. Adesso, se potessimo vederla a occhio nudo, vedremmo il Sole nero,
1: completamente
0: nero, e la corona solare, quello che si vede. Ecco, nell'immagine tipo che noi abbiamo proiettato qui sotto. Ecco,
1: caspita, bellissimo
0: qualcosa del
1: La Spagna genere. Ha potuto vedere la totalità. E adesso noi andiamo un attimo da Chiara Orru, che si trova sempre nella zona di Bocca d'Asse.
2: Esatto, Carlotta, innanzitutto questi direi che non ci servono più, è stata davvero un'esperienza unica per me, era la prima volta, insomma è stato eccezionale, abbiamo visto proprio il Sole che si oscurava pian piano, è stato davvero magico, sentiamo proprio giusto l'ultima testimonianza, insomma, signora, lei ha visto l'eclissi, com'è andata? Allora, che cosa le rimarrà?
3: Solo parzialmente, perché ahimè abbiamo sbagliato location, nel senso che ci siamo ritrovate io e la mia amica in spiaggia a Sturla, altezza stabilimento Katainin, quindi siamo riuscite a vedere il Sole coperto per un 2/4, poi quando ci siamo rese conto che stava calando e quindi sarebbe finito,
2: siete corse qui,
3: esatto, siamo corse qui, abbiamo preso un 15 al volo perché siamo anche appiedate, quindi tutto di corsa proprio all'inseguimento
2: di tutto per
3: Sole.
2: L'eclissi,
3: sì, esatto, seguimento del Sole che sparisce, ma una volta arrivate qui ci siamo rese conto che era troppo tardi, quindi...
2: Però un pochino, diciamo, le è rimasto, visto, qualcosa le rimarrà.
3: Assolutamente, no, è stata un'emozione, è proprio un momento di brivido, proprio se ho avvertito un brivido, una pelle d'oca, è uno spettacolo, è la natura, d'altronde di fronte alla natura... Dobbiamo stare zitti e buoni, perché noi genere umano abbiamo già fatto tanti danni. Il pianeta Terra deve assolutamente rivalersi rispetto a noi tutti che stiamo facendo del male al pianeta. Ecco.
1: Grazie allora Chiara per questo collegamento, e Walter ti chiede giustamente di commentare
0: è quello che volevo che i nostri telespettatori vedessero, ecco la magia della totalità, proprio quello, avete visto il disco del Sole nero circondato dalla cromosfera, e adesso la Luna sta scoprendosi lentamente, e quindi l'eclissi anche in Spagna, questa è un'eclissi breve, un'eclissi breve proprio perché è iniziata al Polo Nord, quella dell'anno prossimo del 2 agosto 2027, dove sarà totale, quindi nel Maghreb e in Egitto, pensate alla diga di Aswan, sarà in totalità, sarà invece un'eclissi molto più lunga, la totalità durerà 6 minuti.
1: 6 minuti
0: di totalità, mentre invece qui avete visto, insomma, due minuti, oh, che per carità avrei voluto vederli io qua da Genova anche solo 20 secondi, però chiaramente quella dell'anno prossimo sarà l'eclissi del secolo, già battezzata così perché sarà la più lunga del secolo.
1: La prossima, quella che vedremo, che sarà quando?
0: 2027, 2 agosto 2027.
1: Noi da quando la vedremo?
0: Save the date. Noi da qua la vedremo al 70%, quindi sarà un'eclissi parziale, un po' meno avanzata, un po' meno spinta di quella da adesso, ma comunque, insomma, più o meno vedremo il Sole come fino a quando era alle 8:05, grosso modo. Ecco, quindi no, sarà da vedere anche qui da noi, anche l'anno
1: prossimo. Questa foto invece che cosa ci dice?
0: Ecco, questa è una foto... che hanno fatto sui ragazzi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, il famoso scolapasta, che fa

0: vedere che quando il sole è in eclissi parziale, ebbene quello è un po' il principio del foro stenopeico, della camera oscura se vuoi, cioè la luce del sole passa attraverso una serie di fori e se il sole non è in eclissi chiaramente passa tutta la luce e non ce ne accorgiamo, anche certo. Se in realtà si creano dei dischetti se passa la luce da un disco, ma quando la luce quando il sole è in eclissi si creano dei dischi parziali e quindi avete visto lì con lo scola pasta ci sono tante eclissine parziali di sole causate da questo fenomeno. Infatti lo scola pasta è uno
1: e quindi da casa si può fare insomma
0: è uno degli strumenti assolutamente uno degli strumenti che negli ultimi anni soprattutto sta prendendo più campo nell'osservazione fantasiosa delle eclissi parziali.
1: Bellissimo insomma vederla anche così. Noi siamo quasi in chiusura, andiamo dai nostri inviati sul territorio, andiamo da Tiziana Oberti per vedere anche insomma come si è conclusa lì in Spianata Castelletto.
2: Sì Carlotta, allora migliaio di persone, direi un migliaio di persone, c'erano tutte qui in Spianata Castelletto per vedere l'eclissi, devo dire tantissimo entusiasmo soprattutto negli occhi dei bambini, ma non solo, e poi insomma la gioia quando qualcuno riusciva a farsi prestare gli occhialini che erano veramente l'oggetto più ricercato di oggi da tutte le parti, e quando vedevi l'emozione di quei bambini, ecco, devo dire che l'immagine che mi porterò dietro è la loro emozione, i commenti dei bambini, sì eccola, oppure ma è meno rossa, è più rossa, ecco c'è un pezzettino, devo dire che quella è l'emozione. E poi devo ringraziare Walter Riva perché insomma stamattina avevamo parlato dello scolapasta e della schiumarola e proprio con una famiglia, ma non solo, c'erano diverse persone che sono arrivate e con un quaderno abbiamo potuto vedere anche diverse eclissi proprio in questo quaderno. Poi Walter Riva credo che abbia dovuto chiudere gli occhi perché insomma c'era un po' di tutto, gente che le guardava con gli occhiali normali, chi le guardava con il vetrino da saldatore, chi cercava di vederla attraverso il cellulare, ma per tutti è stata sicuramente una grande emozione. Qui in Spianata Castelletto in questo momento sono rimasti solo i turisti, c'è gente insomma che ci fotografa, siamo un oggetto diciamo così probabilmente anche delle loro vacanze. In pochissimo poi ovviamente dopo le 20:12, 20:15 qui il sole è sceso dietro il monte e quindi poi insomma sono andati tutti via, ma una grandissima emozione qui da Spianata Castelletto. A voi.
1: Grazie davvero Tiziana Oberti, e invece andiamo a salutare anche Giorgia Fabbiocchi dalla nostra terrazza Colombo che anche lei insomma ci saluta.
3: Sì, ciao Carlotta, buonasera, questo è lo spettacolo di Terrazza Colombo, è qui che abbiamo osservato l'eclissi solare, è iniziato gli occhi di tutti. Allora intanto questo è lo staff, c'è già un po' dotato in questi.
1: Insomma, Terrazza Colombo, dove abbiamo visto queste immagini incredibili che abbiamo restituito ai telespettatori, tutta la città anche dal nostro maxi schermo. E allora, insomma, Walter, è stato un evento veramente incredibile, grazie per essere stato con noi. Ma la settimana dell'astronomia, così possiamo dire, non finisce mica qua, perché poi domani, anche stasera, ci sarà un picco di stelle cadenti.
0: Sì, assolutamente. Ecco, quello che ho cercato anche di dire scrivendo un articolo sul Secolo è che le stelle cadenti sono state eclissate quest'anno, ma a torto. Perché? Perché l'eclissi, lo abbiamo detto all'inizio, l'eclissi di sole si è verificata anche perché la Luna era in fase nuova. La Luna nuova, diciamo noi che ci piace a volte parlare, è condizione necessaria ma non sufficiente affinché si verifichi un'eclissi totale di sole. Però la Luna dire che in cielo non la vediamo, non l'abbiamo vista ieri sera, non la vedremo stasera, non la vedremo neanche domani sera. E per vedere le meteore questo è un vantaggio. È un vantaggio, almeno non si somma quella fonte di inquinamento naturale, che è la luce della Luna, a quella troppo ormai, veramente troppa, di inquinamento artificiale che continuamente mandiamo verso l'alto anche a sproposito, anche sprecandola, quindi dei lampioni, dei palazzi, dei monumenti, eccetera, eccetera, che ci nascondono le meraviglie del cielo stellato. Quindi, come dire, è un paradosso anche mediatico, se vuoi. Abbiamo parlato, è l'anno in cui abbiamo parlato meno

0: di meteore, di stelle cadenti, nell'anno in cui è invece più probabile vederle, proprio perché manca il disturbo della Luna. Ecco,
1: ma non vi preoccupate, perché stasera e domani le potete ancora vedere, quindi siamo in tempo.
0: Assolutamente, sono ancora le notti delle stelle quelle, però per vedere le stelle, ecco, non dovete andare in Corso Italia o a Porto Antico, ecco. o a Bocca, o appunto a Bocca d'Asso o a Spianata Castelletto. Per vedere quelle rimane il consiglio di andare lontano dalle luci della città, il più lontano possibile, in una delle nostre bellissime valli dell'entroterra. Anche se fa un caldo boia, portatevi però qualcosa da coprirsi, perché stare comunque di notte all'aria aperta, e armatevi di pazienza. Perché mentre noi abbiamo potuto dirvi: guardate che l'eclissi inizia alle 19:30, al massimo alle 20:22,
1: sulle stelle cadenti, eccetera, non si sa.
0: Sulle stelle cadenti, quando passa la meteora meravigliosa, il minuto e il secondo, quello non lo sa nessuno.
1: Bisogna noi possiamo rimanere liberi,
0: che il periodo è quello giusto. Le notti sono quelle giuste, ma al minuto, al secondo, anche all'ora non ci arriviamo neanche. All'ora forse sì, ma al minuto, al secondo no.
1: Torniamo un momento da Giorgia Fabiocchi da Terrazza Colombo. Un saluto da Terrazza Colombo, è qui che abbiamo potuto assistere allo splendore dell'eclissi solare. Devo dire che tante persone sono salite su da noi in terrazza, tanti ospiti hanno potuto gustare questa eccezionalità, perché non la si trova di certo tutti i giorni, e queste sono le attrezzature con cui abbiamo potuto osservare. Ci hanno un po' dotato tutti i colleghi di Walter Riva per raccontarci bene come funziona. Allora, per chiudere, sentiamo la voce di chi era qui ospite, ha potuto gustare l'eclissi solare. Buonasera, le è piaciuta questo spettacolo a Terrazza Colombo?
2: Tantissimo, ha creato grande meraviglia, ed è difficile creare meraviglia, e questo spettacolo con la partecipazione dell'Osservatorio di Righi è stata anche molto formativa, perché ha dato delle informazioni di cui io non ero a conoscenza, e sono molto contenta di aver partecipato e di aver anche essere stata informata di questa iniziativa. Veramente
1: grazie.
2: Meraviglioso.
1: E quindi ci si rivede nei prossimi anni, quando riuscirà di nuovo l'eclissi solare.
2: Molto volentieri, vi ringrazio tantissimo.
1: Grazie davvero. Questo quindi direi che è lo sfondo con cui vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata per aver raccontato davvero un grande spettacolo dell'eclissi solare a voi. Grazie Giorgia, un bellissimo sfondo davvero. Tra l'altro, giusto per chiudere il discorso della settimana dell'astronomia, questa mattina abbiamo cominciato con un allineamento di 6 pianeti, quindi insomma ce n'è per tutti.
0: Sì, ce n'è per tutti, anche quello è stata una cosa che se n'è parlato pochissimo, è un allineamento importante, anche se buona parte dei pianeti, Urano e Nettuno, non si possono vedere a occhio nudo, anche se Giove è veramente molto molto prospetticamente vicino al Sole, quindi è un allineamento, se mi permetti, più sulla carta più che osservativo, soprattutto occhio nudo, però assolutamente c'è, e quindi è giusto rimarcarlo. Sicuramente in un altro periodo avrebbe avuto anche più spazio, però tra meteore di San Lorenzo e eclissi totale di sole o comunque parziale da noi, il 28 agosto, la notte del 28 agosto c'è un'eclissi di luna, sarà alle 4, ecco. Le 4 e mezza del mattino di notte, quindi non credo che verremo
1: sarà
0: a invadervi.
1: Sarà difficile.
0: I nostri strumenti, come abbiamo fatto adesso, però questo per dirvi che questo è un agosto per l'astronomia veramente
1: ricchissimo, davvero gli esperti saranno contenti,
0: assolutamente da ricordare, rimarrà negli annali,
1: negli
0: proprio
1: annali.
0: Come l'agosto dell'astronomia.
1: E allora grazie davvero Walter e l'Osservatorio dei Righi per essere stati con noi, grazie anche a Time and Date per i collegamenti che ci hanno fatto, grazie anche a Lucrezia Marini e a Chiara Orru, e allora ci vediamo alla prossima eclissi, sarai sempre con noi?
0: Guarda, il 2 agosto non è né lontano né vicino, sinceramente un pensiero ad andarla a vedere dove è totale.
1: Vuoi proprio andare, ci fare un collegamento?
0: Quello sicuramente, quello garantito, almeno quello ve lo posso garantire. E poi la prossima eclissi, ecco, chiudo con questo, quando è che ci sarà un'eclissi totale di sole visibile dal territorio italiano, cioè dall'Italia? Save the date, 3 settembre 2081 a Bolzano. Vediamo tutti là in Trentino.
1: Ci vediamo tutti là, vabbè. vedremo. È un tempo molto lontano. Grazie Walter, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie ai telespettatori per averci seguito in questo viaggio, in questa esperienza veramente indimenticabile. Per me lo è stata, spero anche per voi.

0: Benvenuti in questa diretta speciale dedicata all'eclissi solare, un evento straordinario che non si verifica dal 1999 in Europa e dall'Italia non è visibile dal 1961, quindi 65 anni fa. Do subito il benvenuto a Walter Riva, il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, che è qui stasera con noi per accompagnarci in questo evento. Buonasera.
1: Buonasera, buona eclissi.
0: Buona eclissi davvero, noi siamo pronti con tutti gli strumenti che anche voi avete portato proprio oggi su dalla nostra terrazza Colombo, che sappiamo essere uno dei punti più privilegiati proprio per vedere questa eclissi. Perché, Walter?
1: Perché c'è l'orizzonte molto aperto e siete in alto, molto in alto, quindi due caratteristiche che ci consentono di seguire meglio che altrove, meglio ad esempio che da noi nel nostro osservatorio dove si sarebbe visto poco e nulla. L'eclissi, quello che vediamo lì è già il sole, il sole ripreso dai nostri telescopi, il sole in diretta che poi a partire dalle 19:29 comincerà a essere coperto dal disco della Luna. Perché questa, Carlotta, è un'eclissi un po' particolare.
0: Sì, esatto.
1: È un'eclissi, se mi permetti, difficile, è un'eclissi timida, ecco, diciamo così. Perché? Perché avviene tardi, al pomeriggio tardi, alle 19:30. Uno può pensare, ma beh, che male c'è, anzi fa un po' più fresco. E no, c'è il sole basso.
0: In realtà, esatto.
1: C'è il sole bassissimo sull'orizzonte. Pensate che l'eclissi inizierà col sole alto 10 gradi appena sull'orizzonte. Praticamente come mettere 20 soli visti da terra messi in fila uno sopra l'altro. E sono pochi. E quindi l'eclissi poi avanzerà e il sole tramonterà con l'eclissi ancora in corso. È un'eclissi così questa, insomma, e quindi Terrazza Colombo è una delle location della Liguria migliori da questo punto di vista.
0: E allora noi intanto vedremo sicuramente le immagini, come già stiamo vedendo, quando avverrà proprio il clou, il momento che sarà appunto, come dicevi tu, intorno alle 20:22, proprio il picco.
1: Lì sì, allora, dunque, da noi l'eclissi non sarà totale, questo
0: certo
1: va detto, ma non da noi a Genova, da nessuna parte in Italia, anzi la Liguria è la regione più favorita questa volta. Perché? Perché siamo più vicini alla zona di totalità, cioè l'eclissi è totale in Islanda e in Spagna e ovviamente anche nel tratto di Oceano Atlantico che collega l'Islanda alla Spagna. Ebbene, noi non essendo lì abbiamo un'eclissi parziale però molto spinta. A La Spezia, Genova, il disco del sole verrà coperto per oltre il 93%. In provincia di Imperia, che è la provincia in assoluto teoricamente più favorita, addirittura oltre il 94,5%. Però questa fettina di sole che avanzerà, tant'è, basterà a far sì che l'eclissi da noi non sia totale. E fino a quando riusciremo a vederla? Quello dipende dall'orizzonte, dipende dalla foschia. Io sarei sinceramente soddisfatto se noi riuscissimo ad arrivare alle 20:15, insomma molto a ridosso del massimo. Sarei già molto soddisfatto.
0: E senti, ma spieghiamo anche un po' nello specifico che cos'è realmente l'eclissi, che cosa rappresenta questo evento. Insomma, la Luna passa davanti al Sole lungo una fascia stretta della Terra, insomma, qual è la spiegazione?
1: Ma guarda, è un fenomeno geometrico. Nello spazio, se noi potessimo fare gli astronauti adesso, ecco, nello spazio noi vedremmo un allineamento praticamente perfetto tra il Sole da una parte

0: la Luna nel mezzo e la Terra dall'altra parte. E questo si verifica, intanto la Luna deve essere nuova, in fase nuova, cioè praticamente voi sapete che per due o tre giorni al mese la Luna non si vede in cielo, è in fase nuova, quindi è dallo stesso lato del Sole. Però generalmente la Luna è, passatemi l'espressione per farsi capire, o un po' più sopra o un po' più sotto il Sole, perché altrimenti avremo un'eclissi ogni novilunio.
1: Certo, pensate invece non è così.
0: Un'eclissi così, l'ultima l'abbiamo avuta l'11 agosto 1999 qui da noi in Europa, quindi capite che non è che a ogni 9 luglio ci sono eclissi. Qual è l'altra condizione che si deve verificare oltre alla Luna nuova? Che la Luna deve essere anche in un punto particolare della sua orbita, perché la Luna gira intorno a noi, a un nostro satellite, punto detto nodo, che è dove si incrociano le orbite della Terra e della Luna. Non vorrei complicare troppo le cose, però questa sera la Luna, oltre
1: intanto vediamo nuova, vedi Walter le immagini che sta cominciando,
0: ecco, in Norvegia
1: già un accenno,
0: cominciata, cioè. Perché diciamo Carlotta che noi facciamo parte anche di una collaborazione internazionale mondiale questa sera
1: grazie a Time and Date, insomma questo sito che ci rende partecipi proprio di questa diretta mondiale, insomma hanno scelto anche noi perché proprio in Liguria si vede molto bene. Tra l'altro ora vediamo questa immagine, ma andiamo anche subito dal nostro primo collegamento di questa sera, perché abbiamo sul campo anche i nostri giornalisti che racconteranno un po' com'è l'ambiente. Andiamo subito allora da Tiziana Oberti, che si trova a Spianata Castelletto. Buonasera Tiziana.
2: Sì, buonasera Carlotta, a te, ai telespettatori, tantissime le persone che stanno già arrivando. Ovviamente rispetto alla Spianata Castelletto che siamo abituati, noi siamo spostati leggermente verso Ponente, e questo perché ovviamente tutti stanno andando a cercare la posizione perfetta per ammirare l'eclissi. Ovviamente gli occhialini sono la cosa che si cerca di più in assoluto, ci sono persone che passano, te li vedono addosso e dicono ma me lo puoi prestare, me lo puoi dare, però insomma se sei d'accordo direi che possiamo andare a iniziare a sentire un po' le persone che sono arrivate qui per vedere questo evento. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale, eccoci qua, siamo arrivati, è arrivata la televisione. Allora, da dove arrivate voi?
3: Siamo di Genova.
2: Sì, ma da quale quartiere?
3: Ah, siamo di qua, di Regina.
2: Ok, quindi è stato facile scegliere Spianata?
3: Sì, anche perché magari Bocca d'Asse era un po' più ambita, quindi, però anche qua mi sembra che...
2: Curiosa, prima eclissi?
3: No,
2: no,
3: ne ho visto.
2: Qual è quella che si ricorda?
3: Non lo so, ero ragazzina, me ne ricordo una, boh, avrò avuto...
2: 99 o 2015?
3: 99, ok, ero piccola.
2: Che emozione è stata quella?
3: Era carino, però non avevamo tutte queste cose, cioè ora c'è un po' più di paura, più di attenzione alla vista.
2: Attenzione anche per i bambini, come gliel'ha spiegato?
3: Abbiamo cercato di fargli capire la Luna che va davanti al Sole, poi vediamo cosa capiscono, come vivono l'emozione, quanto stanno attenti.
2: Difficile trovare gli occhialini?
3: Difficilissimo, ci siamo mossi tardi e quindi difficile, sì.
2: Però... Grazie, buona eclissi, andiamo avanti. Qui c'è un occhialino particolare che abbiamo visto prima, dove l'ha trovato signora?
4: L'ho trovato all'occhialeria sociale, faccio un po' di pubblicità non tanto occulta, in via Pre, vicino alla stazione Principe, e niente.
2: Eclissi 2026.
4: E quindi sì.
2: Allora, per lei è la prima eclissi oppure no?
4: Sì, che io ricordi, sì. Non mi ricordo di averne viste altre.
2: E come mai ha scelto Spianata e Castelletto?
4: Perché penso che sia uno dei posti dove potevo vedere meglio l'eclissi e che non sia troppo lontano da casa mia.
2: Grazie, grazie mille signora, tanto poi insomma è lunga, io direi che posso andare avanti. Carlotta, tra l'altro insomma possiamo vedere anche il Canadair davanti a noi che adesso passerà davanti al Sole. Allora buonasera, voi da dove arrivate?
5: Da Genova Castelletto.
2: Beh, allora voi giocate in casa.
5: Sì, sì, siamo fortunati.
2: Occhialini alla mano.
5: Occhialini alla mano.
2: Anche lei ne ha un altro, faccio un po' vedere. Wow, sono Francesco, adesso la inquadra. Tutti diversissimi, per lei è la prima eclissi?
5: Sì. 2015, sempre qua Spianata Castelletto, però più in là, insieme ai miei alunni.
2: Perché l'hai insegno?
5: Sì, avevamo comprato per tutti i vetrini e l'avevamo vista con i vetrini.
2: Che emozione è stata quella del 2015 e anche che cosa l'avevano detto i suoi alunni?
5: No, i bambini erano entusiasmi, anche perché io insegno in una scuola primaria, quindi i bambini erano proprio entusiasmi.

0: entusiasti, per loro era la prima.
1: Allora, grazie mille, direi che possiamo ridarti la linea, ci rivediamo qui da Spianata Castelletto quando vuoi.
2: Grazie Tiziana, allora sì, ci rivediamo più tardi. E insomma è bello anche vedere le reazioni, no, di chi se la ricorda, che l'ha vissuta, è stupendo. Io non l'ho mai vista, pensa, quindi è la prima volta per me, molto emozionante devo dire. E allora andiamo invece anche dalla nostra Chiara Orru, che si trova da un'altra parte della città, si trova in Corso Italia, e vediamo allora com'è la situazione lì.
3: E allora buonasera Carlotta, buonasera a tutti i nostri telespettatori, prontissimi per questa diretta per raccontarvi insieme le eclissi solari di questa serata. Insomma, manca davvero pochissimo, sono qui in Corso Italia vicino a Bocca d'Asse, il sole adesso sta per scendere, poi tra poco arriveremo lì in Corso Italia dove vedremo al meglio forse l'eclissi, lo vedremo, lo sapremo insieme. Qui ci sono comunque già un po' di persone, come potete vedere, che sono qui a rilassarsi in Corso Italia, ma tra pochissimo immagino anche per vedere l'eclissi, quindi gli occhi rivolti verso il cielo, ovviamente sempre con le dovute sicurezze. Guardate, qui ho gli occhialini pronta, anche perché per vedere l'eclissi l'occhialino è fondamentale. So che tante persone hanno fatto difficoltà a trovarli comunque oggi, ma andiamo un po' a sentire le prime voci, le voci di persone che stanno aspettando, sono un po' in attesa di questa eclissi. Beh, allora partiamo da voi. Allora, buonasera. Buonasera, siete qui per l'eclissi, stasera la vedrete da qui?
4: Vediamo un po' se da qua si vede bene, quindi stiamo aspettando questa eclissi, che è sempre un'emozione.
3: Per voi è la prima volta? Per lei è la prima volta che vede l'eclissi?
4: No, veramente l'ho vista tanti anni fa e quindi ogni volta è sempre una cosa particolare da vedere, un'emozione speciale.
3: Mi stava dicendo prima anche quella lunare, ha visto?
4: Sì, qualche anno fa mi è capitato appunto di vedere l'eclissi lunare, ero, mi ricordo, in vacanza in Sardegna. E anche lì è stata veramente una bella esperienza, una bella emozione.
3: Avete gli occhialini?
5: Sì, siamo provvisti, abbiamo trovato gli occhialini già da molto presto, facendo un giro lunghissimo tra varie edicole, poi finalmente siamo riusciti a trovarli.
3: Benissimo, quindi siete prontissimi per questa sera, insomma avete già preparato il telefono per le foto?
6: Pronti, prontissimi, anche perché per me è la prima volta, non l'ho mai vista in vita mia, quindi sono curiosa.
4: Tu sei,
6: diciamo che non ho fatto in tempo a vederla la prima volta.
3: Beh, in questi giorni abbiamo raccolto tantissime testimonianze, tantissimi ricordi da parte dei nostri telespettatori. Allora proseguiamo, proviamo ad andare avanti, proviamo a chiedere a questi signori. Buonasera signori, voi questa sera vedrete l'eclissi da qui, da Bocca d'Asse?
7: No, non credo.
3: No, non...
7: Da casa, forse.
3: Avete qualche ricordo? Avete qualche ricordo di qualche eclissi magari del passato che avete visto negli anni?
7: Sono passati tanti anni.
3: Non si ricorda l'emozione dell'eclissi?
7: Boh, l'avremmo vista sì, però se è successa 40 anni fa...
3: L'eclissi totale è successa nel 1961, voi c'eravate? Vi ricordate?
7: Io ricordo di aver visto un'eclissi dal Righi ed ero ancora un ragazzo, per cui probabilmente stiamo parlando degli anni 47, 50, intorno agli anni 60.
3: Bellissimo, lei signora si ricorda, sì, eravate già insieme?
8: Eravamo da 16 anni insieme.
3: Ah, cavolo, da tanti anni?
8: Io avevo 17 e lei ne aveva 16.
3: Che bello, bellissimo. Io direi, Carlotta, in questo momento ti restituisco la linea, ma poi ci rivediamo, ci risentiamo tra pochissimo per raccontare insieme l'eclissi solare di questa sera, insomma un'emozione. Le persone ci sono e allora tra pochissimo.
2: Grazie allora anche a Chiara per questo contributo. Intanto abbiamo anche, perché noi siamo un po' ovunque in tutta la Liguria, quindi vogliamo raccontare ogni punto proprio della Liguria, abbiamo anche un collegamento da Imperia con la nostra giornalista Buero. Allora ci colleghiamo direttamente con lei per vedere insomma com'è la situazione anche da quella parte della Liguria.
9: Sì, una buona serata ai telespettatori. Io mi trovo in cima al Molo Lungo di Porto Maurizio. Allora, come potete vedere, la gente sta iniziando ad arrivare. Chiaramente non mi

0: girerò provocando il sole, staremo bene attenti. Comunque questa è un po' la situazione, il teatro che si sta creando proprio, ripeto, qui in questo, in cima al Molo Lungo. Allora il punto è il Monte Faudo, quando andrà lì a morire il sole, si parla intorno alle 20, ecco perché la gente si sta radunando qui. È un monte che probabilmente adesso con le immagini non riesco a farvi vedere, dopo sarò più precisa, comunque ci sono le antenne. Ora io qua ho delle signore, loro sono stranieri, siete qua per l'eclissi.
1: Lo sto dicendo.
0: Stanno anche banchettando, guardate l'eclissi, il sole.
2: My watches?
0: Sì,
2: Ah!
0: no.
2: I shall watch
0: Ecco.
2: the sun.
0: Vabbè, è anche un momento conviviale, come potete vedere, tranquilla. L'eclissi in italiano. La signora, allora lei sta guardando, si avvicini, mi dia una mano.
2: Sì,
0: Ci siamo sugli scogli, non per altro. Allora, anche lei è pronta a vedere l'eclissi?
2: ovviamente, sì.
0: Avete gli occhialini?
2: No,
0: No.
2: però ci siamo adoperate con delle radiografie non impressionate, quindi possiamo con sicurezza vederlo comunque.
0: Anche la sua mamma, perché prima la seguivo, lei chiamava la sua mamma, la signora, quindi tutte pronte.
2: Sì.
0: Signora, è contenta di vedere l'eclissi?
2: Molto.
0: Seppur parziale, lo sappiamo, abbiamo 3 minuti di gioia e siamo
2: È stato un po'
0: pronti.
2: faticoso, però.
0: Sì. Sì, si è fatti i chilometri di passeggiata. Comunque, per il momento da Imperi è tutto. E vi lascio con questa meravigliosa immagine con lo sfondo del Parasio, che tra l'altro è il centro storico di Porto Maurizio.
3: Grazie, grazie. Allora ci spostiamo da Imperia alla Spezia, facciamo proprio tutta la Liguria, siamo ovunque per seguire questo evento incredibile e allora andiamo subito dalla nostra Emanuela Cavallo da Spezia. Buonasera Emanuela.
4: Buonasera, buonasera ai telespettatori di Primo Canale. Siamo in un luogo sacro, emblematico della Liguria, il santuario di Soviore, uno dei santuari più antichi della nostra regione. Per parlare di scienza, per osservare l'eclissi, lo facciamo con l'associazione Astrofili Spezzini. Luigi Sannino, il presidente, è qui con me. Un evento che è andato sold out.
5: Eccezionale, sì. Un evento eccezionale, c'è tantissimo interesse verso gli eventi astronomici ultimamente, soprattutto sul territorio, perché cerchiamo comunque di divulgare la scienza astronomica in un modo un po' più giovane, un po' più dinamico. Abbiamo scelto questo luogo qua perché è perfetto, bellissimo, e ringraziamo infatti la Curia e il Parco Nazionale delle Cinque Terre, perché ci hanno dato la possibilità di venire in questo piccolo angolo, perché oltretutto nemmeno tutto il piazzale è disponibile, perché c'è della vegetazione. Invece a questo piccolo angolo qua, come potete vedere, riusciamo a vedere in pieno quello che sarà la fase finale dell'eclissi. L'evento è stato strapartecipato, abbiamo messo i biglietti gratuiti, sono finiti nel giro di un'ora e quindi noi siamo soddisfatti per la riuscita in questo momento dell'evento, che conta più o meno in circa 150 persone, più
4: Ecco,
5: tantissimi che hanno chiamato, ma che purtroppo per questioni di sicurezza non abbiamo fatto venire.
4: avete dovuto limitare il numero perché avete messo in campo appunto dei macchinari proprio
5: Esatto,
4: adatti all'osservazione.
5: sì, sono tutti strumenti che sono adatti e sono apposta per la visione del sole, sia in luce bianca sia in H-alfa. Infatti, con l'ultimo telescopio là in fondo riusciamo a vedere le protuberanze, le macchie solari in modo molto definito. Infatti, c'è tantissima coda.
4: E poi c'è il cichitascopio che però ve lo
5: Non lo
4: spiegheremo
5: spiego più,
4: dopo, ce lo
5: esatto,
4: lasciamo per più
5: dopo,
4: tardi. A
5: quando inizia
4: questo...
5: l'eclissi.
4: Esatto. E un'ultima domanda, un'ultima diciamo, osservazione. Voi fate tanta comunicazione, fate tanta divulgazione.
5: Sì.
4: Ecco, le persone, conoscendo di più tanti aspetti, tante curiosità, poi partecipano degli eventi, insomma, si è
5: Assolutamente
4: creato
5: sì.
4: un
5: Si è
4: pubblico.
5: creato con gli astrofili spezzini un legame molto solido con la cittadinanza. Al momento abbiamo quasi 180 soci, che per un'associazione locale a Spezia sono tantissimi. E poi soprattutto tanti giovani che stanno studiando anche magari astrofisica o ingegneria spaziale e si stanno dando da fare a divulgare. Le persone hanno proprio piacere a divulgare questa scienza perché è bellissima. Un po' difficile, però cerchiamo di farla in un modo un po' più giovane, in modo da coinvolgere le persone.
4: Le condizioni ora sono ottimali, prima c'erano delle velature, abbiamo un po' rischiato, insomma, però adesso tra poco si inizierà a vedere. Intanto noi magari per ora lasciamo la linea, poi più tardi avremo anche il presidente del Parco delle Cinque Terre, insomma, anche l'inventore di questo cichitascopio che ci
5: Esatto.
4: spiegherà in cosa consiste e tante tante persone che appunto, grazie anche a
5: Grazie.
4: voi, osservano l'eclisse con consapevolezza. A voi.
3: Grazie, grazie Emanuele.

0: Emanuela Cavallo, insomma, si è ribadito tanto della sicurezza, Walter, perché la sicurezza è importante soprattutto per quanto riguarda gli occhialini.
1: Sì, sì, è vero, io sconsiglierei quei rimedi fai da te, capisco che la distribuzione degli occhialini non è stata forse ottimale, però i rimedi fai da te, come anche abbiamo letto in questi ultimi giorni l'assessore alla sanità Massimo Nicolò, insomma, il punto è che i filtri un po' improvvisati

0: Quella può essere dannosa al nostro occhio, anche perché poi se entra luce appunto troppo che non è quella visibile, il nostro occhio non è che se ne accorge subito, non ci dà un segnale di dolore. E quindi, insomma, per quanto possibile noi lo sconsigliamo assolutamente. È vero che questa è un'eclissi bassa sull'orizzonte, con un po' di foschia, quindi il sole è un pochino forse meno intenso del solito. Però intanto ecco qui vediamo il nostro sole tra 8 minuti. Comincerà l'eclissi anche a Genova. Le immagini che avete visto prima vengono dalla Norvegia, quella diretta appunto internazionale alla quale partecipiamo anche noi. Là l'eclissi è già cominciata, qui invece da noi comincerà appunto tra
1: E questa è di nuovo la
0: 8-9 minuti.
1: Norvegia.
0: Questa di nuovo, esatto, questa è di nuovo la Norvegia, non
1: E insomma, è bello anche portare i telespettatori proprio in giro per il mondo a vedere dove l'eclissi già si sta verificando e dove si verificherà anche proprio nella totalità, ossia nella Groenlandia, nell'Islanda, in Spagna e solo una piccola parte anche del Portogallo. Adesso andiamo un attimo da Giorgia Fabiocchi, che è proprio a Terrazza Colombo, dove c'è insomma tutta la serata dedicata all'eclissi, dove arriveranno anche le immagini tra pochissimo anche per noi. Giorgia Fabiocchi.
2: Davide.
3: Giorgia.
2: Che lui è più tecnico.
4: Sì, Carlotta, ben ritrovati. Buonasera. Siamo in una delle location sicuramente più suggestive di Genova, forse la più suggestiva, Terrazza Colombo. È da qui che si vedrà l'eclissi solare che dovrebbe verificarsi tra circa una decina di minuti. Alle mie spalle, vicino a me, vedete lo staff. Partirei da Davide, così mi hanno detto. Intanto ci racconti come ci stiamo preparando. Manca poco, molti curiosi ospiti di Terrazza Colombo sono già avvicinati. Mi sembra che l'interesse sia tanto, dobbiamo solo aspettare in pratica.
5: Dobbiamo aspettare una decina di minuti affinché la Luna si sovrapponga e cominci piano piano a erodere, fra virgolette, il disco del Sole. Noi siamo qui con due strumenti, un filtro a calfa e un filtro in luce bianca. Con questo, che ovviamente utilizziamo non solo durante le eclissi, ma anzi viene utilizzato per l'osservazione del Sole normalmente, con questo noi andiamo a prendere una fettina molto sottile della luce rossa del Sole. In pratica la luce dell'idrogeno ionizzato due volte. Questo permette di vedere l'atmosfera del Sole e i fenomeni che si sviluppano su di essa, in particolare le protuberanze, le zone più attive, i filamenti. Le protuberanze sono dei getti di gas che si sollevano dal disco del Sole. I filamenti, è lo stesso discorso, ma quando li vediamo all'interno del Sole, le zone più attive sono zone appunto dove il Sole emette più calore. Invece con questo si osservano soprattutto le macchie solari. Quindi nelle zone della superficie della nostra stella dove la temperatura è leggermente più bassa, cioè rispetto ai 5.500 di superficie, mediamente, lì abbiamo una temperatura intorno ai 4.500 o 5.000 gradi.
4: Ecco, poi assisteremo all'eclissi solare, quindi questo effetto appunto della Luna coprirà praticamente quasi un po' meno che al 100%. Questo possiamo dire che è il punto migliore della città, o comunque uno dei migliori, uno dei primissimi.
5: Direi che è decisamente un ottimo punto, anche perché abbiamo tutta quanta la zona dell'ovest aperta e sgombra, e quindi trovare un posto migliore era praticamente impossibile, visto che il sole sarà molto basso, fra l'altro.
4: Quindi occhialini, il modo per vederlo, non c'è anche lo scolapasta, giusto?
5: C'è
4: Poi
5: anche
4: magari
5: lo
4: lo scopriamo, lo
5: scolapasta.
4: raccontiamo. Ce l'avete?
5: Abbiamo una sorta di scolapasta, una schiumarola,
4: Ecco, e
5: esattamente.
4: questo si può utilizzare,
2: Sì, per
4: giusto?
2: vedere un fenomeno strano che si vede durante le eclissi, cioè praticamente questi piccoli forellini faranno vedere una microeclissi e lo proietteranno sul muro, quindi si vedranno tante piccole lunette, falcette. Che è un fenomeno particolare, così divertente, che si può osservare durante un'eclissi.
4: Allora lo faremo, ci risentiamo tra poco. È presente anche il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci. Tra poco sarà ai nostri microfoni con lui. Magari aspettiamo appunto di vedere l'eclissi e poi di raccontarla insieme a lui, a voi.
1: Grazie, grazie Giorgia Fabiocchi. Abbiamo visto insomma delle macchiette, no? Volevi spiegare, Walter, che
0: Sì,
1: cosa.
0: come dicevano appunto i nostri Davide e Silvia, anche nella nostra immagine. Si vedono delle piccole macchie che sembrano un po' lentiggini, no, del sole e sono macchie solari, appunto, sono macchie di adesso, ecco, alle nostre spalle forse i telespettatori riescono a vederle, ad esempio sulla destra, in basso a destra, vedete, quelle che sembrano un po' macchiette magari della lente, no, non è polvere, sono proprio macchie del sole, cioè zone un pochino meno calde per fenomeni magnetici, lì praticamente il calore, il materiale non riesce a

0: risalire perfettamente e quindi quella è una zona che rimane un pochino meno calda. Faccio fatica a dire più fredda perché siamo comunque sui
1: certo.
0: 4500 gradi, insomma.
1: Ecco, adesso invece ci spostiamo nuovamente, andiamo in un'altra parte di Genova, andiamo al Porto Antico in particolare, dalla nostra Lucrezia Marini. Buonasera.
2: Sì, ciao, buonasera. Ecco, io volevo collegarmi al fatto che stavate dicendo prima che la nostra sarà una diretta internazionale, faremo parte di un grande collegamento internazionale, ma è anche bello perché in realtà noi abbiamo anche persone che vengono da altri paesi, che sono qui a Genova e che vengono proprio a Porto Antico per godersi l'eclissi. Noi siamo qui con Luca e Lucie e loro vengono da...
3: Io vengo dalla Francia, da Grenoble.
4: Io del Belgio.
2: Ecco, loro sono stranieri, hanno vissuto per tanti anni qui a Genova e parlano benissimo italiano, come adesso sentirete, ma voi dell'eclissi avete scelto di venire qui proprio per vederla sul mare, per l'emozione?
3: In realtà no, avevamo scelto già prima di trovarci qui per le vacanze e poi abbiamo saputo dell'eclissi una settimana fa, quindi era un po' un caso.
2: Beh, quindi è un'emozione, però vedete un evento che non succedeva da tanti anni qui a Genova, che per voi è un po' un posto del cuore, direi.
3: Esattamente.
2: Esatto?
4: Sì, veramente, sì, ci siamo pure incontrati qua 10 anni fa, quindi vabbè, ci torniamo anche per vedere l'eclissi, sì.
2: Esatto, poi questa notte ci saranno le stelle cadenti, quindi ancora più romantico vorrei dire, ed è tutto perfetto, però è anche bello perché siete proprio qui a Genova per festeggiare un evento rarissimo, ecco.
3: Sì.
2: Io adesso vi restituisco la linea, però era per farvi anche vedere che in realtà ci sono persone che vengono qui perché Genova è un posto speciale per tutti noi, nel cuore di tante persone, non solo italiano, ma anche dal resto del mondo. Ti restituisco la linea.
1: Grazie Lucrezia Marini. E ora invece andiamo a capire un po' meglio questo sito Time and Date che ci porta in tutto il mondo per vedere questa eclissi, ci aiuta a capire in quale momento delle parti del mondo si sta verificando già l'eclissi. Allora andiamo proprio a capire da loro insomma in cosa consiste anche questa loro diretta.
5: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world to broadcast the big solar eclipse on Wednesday. So we've just started setting up and testing here near León in northern Spain. We have another team on the island of Mallorca. And we have partners in Iceland, in Canada, the United States, Norway, Germany, and the UK. And we're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset. But we have a wonderful solution, broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa. So all of us here wish everyone clear skies for Wednesday.
1: Ecco, questo allora insomma è il contributo da Time and Date che ci porta questa sera in giro per il mondo. Ecco, Walter, come mai in alcune parti del mondo si vede meglio l'eclissi, in altre parti si vede un po' meno?
0: Beh, perché appunto il percorso della totalità. Intanto guardate anche sul
1: Ecco il nostro maxischermo.
0: maxischermo, fantastico, e tra l'altro sta per cominciare, la
1: Esatto.
0: Luna tra pochissimo morderà sul lato destro, in basso a destra, il
1: Si
0: disco
1: vede già un
0: del Sole,
1: pochino.
0: forse un pochino, vediamo, guarda, aspettiamo
1: Ecco in
0: proprio un
1: alto a
0: secondo,
1: sinistra,
0: nato a
1: sì.
0: sinistra, sì, perché, ok, perché... speculare qui in vista, eccolo là, il primo contatto si
1: Primo
0: chiama
1: contatto
0: quello. Ecco
1: questo.
0: l'eclissi che è cominciata ufficialmente qui da Terrazza Colombo, vedete sul sito internazionale di Time and Date. Ti dicevo, dipende dal percorso che fa l'eclissi, ogni eclissi ha un percorso differente. Questa inizia molto in alto, inizia praticamente al polo nord e scende giù l'ombra, scende giù tra la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna e quindi è naturale che le regioni che sono un po' più prossime alla Spagna, come il Portogallo, come la Francia, come appunto la Liguria, la Sardegna, siano più favorite.

0: magari lo diremo più avanti, ce ne sarà un'altra l'anno prossimo, il 2 agosto 2027, che avrà un percorso completamente diverso, attraverserà il Maghreb, il nord dell'Africa. Ebbene, in quel caso si vedrà anche da Genova, al 70%, però saranno favorite le regioni del sud, in particolare la Sicilia, perché ovviamente sono più vicine alla zona di alla fascia di totalità.
1: Chiarissimo, andiamo allora adesso un attimo da Chiara Orru per capire anche, insomma, è appena cominciato questo primo contatto, che di tutto vediamo allora da Corso Italia che cosa sta succedendo.
2: Rieccoci di nuovo insieme a Carlotta qui in Corso Italia. Come potete vedere alle mie spalle la chiesa di Boccadasse, la luna si sta lentamente mettendo tra noi e il sole. Insomma, anche se la Liguria non arriverà a un'eclissi totale, arriveremo al 94% più o meno, quindi sarà uno spettacolo davvero eccezionale. Andiamo a sentire un po' di persone, l'eclissi è iniziata, mi sembra di capire. Guardate qui accanto a me, c'è un signore che ha portato con sé un piccolo telescopio e già si inizia a intravedere l'eclissi. Buonasera, lei?
3: Buonasera, ecco la luna.
2: Eccola qua, la possiamo vedere intanto con questo suo telescopio. Non è la prima volta, immagino, per lei.
3: No, è l'ultima purtroppo.
2: Si ricorda magari un ricordo dell'eclissi passata?
3: Quello totale che c'è stato, non mi ricordo quando.
2: 61?
3: Più recente.
2: Okay, 99.
3: Gli animali, la reazione degli animali.
2: Se la ricorda?
3: Altro che...
2: Lei dov'era in quel momento?
3: Erano in Dolomiti.
2: Che cosa hanno fatto in quel momento gli animali?
3: Erano impazziti.
2: Buio pesto,
3: insomma, molto bello anche lì col telescopio, l'abbiamo visto.
2: E lei oggi ha deciso di venire qui in Corso Italia direttamente da dove viene?
3: Da qua vicino, no, ho fatto molta strada.
2: Gioca in casa anche lei e ha deciso di portare il telescopio.
3: Sì.
2: È un appassionato lei?
3: Sì, con la proiezione non fa male agli occhi. E se no col filtro solare è un po' più pericoloso, però.
2: Avete gli occhialini?
3: No, abbiamo il filtro solare. Questo
2: addirittura il filtro solare abbiamo
3: questo
2: in questo caso?
3: Sull'obiettivo e si vede il sole. Va bene al tramonto, quando è invece molto forte rischia di rompersi il filtro per il calore. Cosa che mi è successa, mi sono trovato col telescopio grosso, il filtro solare, a guardare le macchie solari, si è rotto il filtro, mi sono trovato per terra, ho salvato l'occhio, ma insomma...
2: Ha salvato l'occhio, ma non il telescopio. Questa volta è venuto provvisto della sua...
3: No, ma avevo il filtro, si è rotto, per il caldo, perché il telescopio concentra tutti i raggi, ci vorrebbe sull'obiettivo, non sull'oculare. Il filtro.
2: Grazie, no. Lei si chiama?
3: Mario.
2: Grazie Mario, grazie ancora. Allora continueremo a vedere l'eclissi insieme a signor Mario. Guardate, un po' tutte le età, ci sono grandi, piccini. Andiamo a vedere magari, eccoci. Buonasera anche voi questa sera per vedere.
4: Gli occhialini li abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
2: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli?
4: Sì, un pochino è stato un po' difficile trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanti scoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
2: Sta iniziando, siete emozionati? La prima volta per lei?
4: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta. Ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
2: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
4: Sì, ci siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
2: Grazie ancora, continueremo a raccontarla insieme. Io ti restituisco la linea a te, Carlotta.
1: Grazie Chiara. Allora Walter, c'era un commento tecnico da fare però.
0: Sì, il commento tecnico è che i telescopi rovesciano le immagini, non le... Anche noi il nostro cervello le vede rovesciate, poi il nostro occhio le vede rovesciate, poi il nostro cervello che le raddrizza. E questo ce ne accorgiamo perché, vedete, la Luna è entrata in realtà, chi la sta osservando a occhio nudo con gli occhialini lo può vedere, in basso a destra. E invece la visione ribaltata del telescopio ce la fa entrare in questo momento in alto, ecco, a sinistra. Va bene lo stesso, basta solo tenere conto di questa, certo, particolarità strumentale.
1: Giusto. Allora, grazie per la precisazione. Adesso andiamo da Franco Nativo, che si trova sulle alture di Savona, per vedere anche lì come, insomma, si sta verificando l'eclissi.

0: Eccoci, eccoci, sì, dalla bella Savona, o meglio, siamo a 25 minuti da Savona, siamo venuti in un luogo, in un contesto meraviglioso, anzi vi invitiamo davvero a venirlo a scoprire. Tanto abbiamo Nicoletta Negro che ha un po' organizzato tutto, questo gruppo di appassionati che adesso andremo un attimo ad ascoltare, li vedete già dietro di me. Allora, Nicoletta, una bella emozione anche per Savona, sappiamo che anche giù al mare tutti sono già pronti.
1: Sì, c'è tantissima gente, poche fasce più sotto, qua siamo dei privilegiati, siamo un pochino...
0: Non dirlo!
1: Non lo diciamo, siamo dei privilegiati, ma non diciamo dove siamo, infatti è un grande segreto. E no, ringrazio di cuore il circolo fotografico Saionensis che insomma ho contattato per provare a fare questo momento insieme e niente, siamo qui a goderci questo miracolo della natura.
0: Grazie Nicoletta. Allora vediamo un po' di personaggi. Allora, tanto conosciamo questo nostro amico che è...
2: Ciao Marco Melscognemiglio.
0: Assolutamente pronti con le vostre macchine fotografiche.
2: Pronti, con gli occhialini e con i filtri giusti per non rischiare né gli occhi né il sensore, e ci godiamo questo momento perché è fantastico.
0: Tu ne hai già vissute un paio, eh?
2: No, nel 99 ero analogico ancora e allora era un po' difficile, certo. Ok, no? Però questo me lo voglio godere tutto.
0: Grazie,
2: assolutamente.
0: Grazie, ti lascio. Ciao. Prego, poi abbiamo un altro amico qua che lui ha un'attrezzatura, no? Vieni, giriamoci verso, certo, la telecamera, un'attrezzatura tutta particolare che si chiama il...
3: Lo Smart Scope.
0: Ecco. Che praticamente
3: è un piccolo telescopio elettronico che viene comandato direttamente da uno smartphone e si può vedere qui.
0: Aspetta,
3: non so se è possibile.
0: Andiamo vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
3: Sì, è un time lapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
0: Non mancano le donne già pronte con tutte le macchine fotografiche. Allora, come la stai vivendo?
4: Benissimo, benissimo, perché ho appunto i soci del mio circolo qui. Io sono Lorena Zunino del Saonensis e sono la presidente, e abbiamo organizzato appunto questa uscita insieme a Nicoletta, che tutte le volte non perde occasione di coinvolgerci.
0: Una giornata particolare, emozionante naturalmente per tutti voi, non solo per gli appassionati ma poi in generale, soprattutto per i piccoli amici. Sono tanti bambini che non possiamo far vedere per ragioni naturalmente di privacy, ma che emozione anche per loro.
4: Sì, assolutamente, è una bella emozione, io lo ricordo ancora appunto di qualche anno fa, e spero appunto che sia una bella occasione per tutti. Io riprenderò, anziché l'eclissi che verrà ripresa appunto dai soci più esperti, da questo punto di vista, riprenderò invece le nostre attività.
0: Bello, dietro le quinte.
4: Assolutamente.
0: Che poi è la cosa più carina. Allora, volevo solo sentire, se mi date ancora 2 minuti, prego, venga anche un attimo lei, questo signor. Quanti occhiali ha? Venga un po' più vicino alla telecamera. Quanti se ne è messi? 65?
5: No, purtroppo c'ho quelli da vista, questi qua sono occhiali fatti apposta per...
0: Alla faccia, ma lei è super figo qua,
5: Ma no, 10 euro su internet, su Amazon. Cioè, voglio dire,
0: io gli avevo già dato del super figo.
5: No,
0: senta,
5: per
0: che
5: proteggersi veramente, cioè, perché è pericoloso davvero.
0: Allora, oggi non poteva mancare con i suoi amici.
5: No, non poteva. Oggi non fotograferò anch'io loro, perché voglio godermi. Anche perché quella prima eravamo nel posto giusto in Inghilterra, ma pioveva. Era brutto tempo.
0: Okay.
5: Quindi abbiamo visto solo venire buio e basta. Ce la siamo persa.
0: Allora, ci sono tante persone, tante famiglie dalle altre parti. Insomma, è una bellissima giornata che noi stiamo vivendo in questo luogo meraviglioso. Siamo qua, se volete, quando vorrete. Ci siamo ripronti per prendere nuovamente la linea, con la speranza che magari arrivi anche un po' di pane e salame, va bene?
1: Bene, fai le prenotazioni.
0: Va bene, ridiamo la linea.
6: Grazie Franco. Allora, ci vediamo più tardi con Franco. Andiamo invece da Tiziano Berti, che è da Spianata Castelletto. Vediamo invece lì come sta reagendo, insomma, anche le persone.
7: Ce l'abbiamo in più, 400.
8: Beh, bellissimo Carlotta, volevo anch'io vedere ovviamente con gli occhialini questo primo spicchietto, perché è veramente pieno di persone che sono arrivate qui in Spianata. E però c'è chi ha l'occhialino e c'è anche chi ha il vetrino da saldatore. Che cos'è?
9: È un vetrino da saldatore, da maschera.
8: Allora, vi faccio un po' vedere, come si vede?
9: No,
8: io uso l'occhialino, lei...
9: Io vedo di là.
8: Lo vede bene?
9: Lo vede bene, certo.
8: È la prima eclissi per lei.
9: Ora mi sta intervistando.
8: Non sì, è in diretta. È la prima eclissi per lei?
9: Sì, praticamente totale sì.
8: Totale, insomma, quasi parziale.
9: Quasi parziale.
8: Come mai ha scelto qui Spianata? Sperava ci fosse meno gente.
9: Sotto ho detto faccio 2 passi, non ci sarà nessuno.
8: Invece sono tutti qua. Grazie mille. Andiamo avanti con Francesco Righi anche per farvi vedere

0: Passiamo di qua perché vedete sono veramente tantissime le persone che sono arrivate. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale, occhialini, me li metto anch'io, ecco qui, allora addirittura qui con le fotografie.
1: Diretta.
0: Diretta però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi.
1: Infatti lo guardo da qua.
0: Ti fa male lo stesso, lo sai.
1: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
0: Guarda, ti presto i miei un attimo.
1: Guarda,
0: ti presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
1: Bravissima. Mi sono incasinato.
0: Vai.
1: L'emozione.
0: Oh, guarda un po'.
1: No, vabbè, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
0: Prima eclissi per te.
1: Sì, questa è la prima.
0: Come mai hai scelto Spianata?
1: Perché mi è stato detto che era il punto più panoramico dove si riusciva a vedere quantomeno in maniera totale.
0: Ok, grazie mille, mi riprendo gli occhialini, grazie mille. Allora ti lasciamo con le immagini di Francesco Righi per vedere veramente tutte le persone. Poi vedi, c'è anche chi cerca ovviamente di scattare delle fotografie mettendo l'occhialino davanti al cellulare per evitare che diciamo possa avere. Facciamo solo questa signora, occhialini sopra gli occhiali da sole perché sono da vista?
2: No, sono occhiali da sole, poi metto questo e guardo l'eclissi.
0: Che impressione le ha fatto, signora?
2: Ma è la terza che vedo, quindi normale.
0: Lei dice normale.
2: Cioè, normale, è una cosa un po' così che capita ogni tanto. Bene, tanto adesso non si vede.
0: Ma lei ha visto anche quella del 61? No.
2: No, 61 ero neanche nata quando c'è stata l'eclissi.
0: 99-2015?
2: No, 99 sì, 2015 non me la ricordo.
0: Va bene, grazie signora. Allora ti ridiamo la linea. Intanto guarda, qui ci sono centinaia di persone che sono arrivate proprio a Castelletto.
3: Allora grazie Tiziana, poi torneremo più tardi di nuovo per capire insomma come la stanno vivendo la Spianata a Castelletto. C'è anche chi lo guarda con un vetrino, insomma, quindi non so quanto possa essere.
4: Ripetiamo quello che abbiamo già detto prima, non si dovrebbe fare questo, diciamo che ovviamente limitiamo almeno, cioè non guardiamolo continuamente, con continuità. È vero che il sole basso sull'orizzonte con un pochino di foschia da questo punto di vista ci magari ecco, aiuta a prendere meno radiazione. Il pool,
3: certo.
4: Ha visto il telespettatore, che anzi la persona presente lì in Spianata, che ha usato gli occhiali corretti, ha anche visto, lo avete visto anche voi in diretta, la differenza
3: proprio.
4: Tra osservare correttamente.
3: Andiamo dalla nostra terrazza Colombo, dove c'è la vista privilegiata, dove ci sono anche tanti ospiti. Allora andiamo da Giorgia Fabbiocchi con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
5: Eh sì, siamo in compagnia del presidente della regione Marco Bucci. Presidente,
6: buonasera.
5: Ha già visto un po' questo fenomeno dell'eclissi?
6: Sì, l'ho visto, anche perché qui dalla sede di vecchia Terrazza Martini, ora si chiama?
5: Colombo.
6: Brava, diciamolo com'è. Ma noi che siamo anziani diciamo Terrazza Colombo, diciamolo pure. Si vede uno spettacolo fantastico, grazie a Primo Canale che l'ha messo a disposizione dei cittadini genovesi. Abbiamo avuto la fortuna di vedere proiettato con la collaborazione anche del nostro istituto di astrofisica, quello che guarda l'osservatorio che abbiamo sul vicino a Righi, e ci ha dato la possibilità di vederlo sullo schermo e quindi vederlo in grande, ma ovviamente con un'osservazione di non più di 4 nanosecondi, cioè diciamo 4 secondi non di più, sono riuscito a vederlo anche realmente con gli occhialini. Voglio consigliare a tutti, è uno spettacolo fantastico, ma voglio dire a tutti che assolutamente non bisogna stare più di qualche secondo, perché la cosa potrebbe essere pericolosa, anzi è pericolosa se viene fatta per più di qualche secondo. Quindi facciamo attenzione, vediamola nel momento giusto, approfittiamone, sì, perché è un bellissimo spettacolo, unico o perlomeno quasi unico nella vita di una persona, però ricordiamoci che può veramente danneggiare gli occhi, per cui seguiamo tutte le indicazioni e siamo prudenti, perché in questo caso la prudenza sicuramente è necessaria.
5: Sì, tra l'altro se lo si guarda anche ovviamente da lontano senza fissarlo dà fastidio. Nell'ultima proprio totale 1961 non le chiedo,
6: no,
5: perché
6: dire,
5: lei
6: due anni,
5: ecco,
6: va
5: due anni, infatti io pensavo che non era ancora nata.
6: No, sicuro, sono del 59, quindi avevo due anni.
5: Si ricorda qualcosa? Niente.
6: Niente, assolutamente. Mi ricordo una parziale che ho visto, forse quando stai tra i 20 e i 25 anni, una cosa del genere, però

0: veramente parziale, senza avere, quasi insignificante. Mi ricordo che tutti avevamo gli occhialini, la guardavamo, ma forse anche lì non era della portata che oggi, di questa sera. Mi raccomando ancora, facciamo molta attenzione.
1: Ha ragione, questo è quello che ha il messaggio anche che ha mandato l'assessore alla sanità, che tra l'altro conosce molto bene il campo.
0: È super esperto perché è un grande oculista, quindi voglio dire, seguiamo i consigli dell'assessore Nicolò.
1: Ma mi sembra che il giro per Genova gli italiani lo stiano facendo. Prima di salutarla, Presidente, che estate è questa? So che lei è stato in vacanza, va ancora in vacanza oppure ha finito? Basta. Si riparte subito?
0: Ho finito le vacanze, c'è da lavorare e soprattutto io sono impegnato in tante altre cose. Come sapete abbiamo la commemorazione del Ponte Morandi il 14, per cui io sarò lì, abbiamo tante altre cose da fare, anche avrò l'occasione di andare a Rimini, anche perché quando ci sarà il Papa, quindi avremo tante occasioni. E poi ricordiamoci che sono tanti eventi, ad esempio il centenario della morte di San Francesco, che saremo ad Assisi, abbiamo il Salone Nautico, abbiamo la regata del Mille Vele sabato 12 settembre, quindi devo anche preparare la barca, quindi devo trovare anche il modo, esatto, per preparare la barca. Però a parte questi che sono piaceri, sono tutti piaceri da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista sono tutti impegni istituzionali importanti a cui non possiamo mancare. L'estate comunque è bella, l'estate dal punto di vista turistico ha avuto un grandissimo successo e continua ad avere successo. Abbiamo questo problema del caldo che è destinato a diminuire nella prossima settimana e questo va bene. Abbiamo ovviamente qualche problema importante di siccità nel ponente ligure, su cui stiamo lavorando. Cerchiamo ovviamente anche qui di non sprecare l'acqua, perché l'acqua è un bene importante. Come tutti sapete, noi abbiamo anche un progetto di un desalinizzatore a Genova e per poter aiutare tutte le esigenze sia della pianura che della nostra regione. Mi auguro che ci sia la volontà da parte del Ministero e del Governo per portare avanti anche questa idea, che è un'infrastruttura importante per il futuro dei nostri figli e soprattutto di queste generazioni.
1: Grazie Presidente, poi a settembre si riparte, c'è il tema ex Ilva, ci sono tanti altri temi che immagino la preoccupino abbastanza.
0: Abbiamo tante cose da vedere, abbiamo il termovalorizzatore, abbiamo l'ex Ilva, abbiamo tutta la parte infrastrutturale, la diga che sta andando bene ma deve continuare ad andare bene. Abbiamo le commissioni ovviamente del Consiglio regionale per discutere la situazione sia dell'Ilva che della diga, quindi tutto bene, tutte cose che hanno valore, facciamole in modi giusti osservando i regolamenti, perché non possiamo farle senza osservare i regolamenti. Questo è ovviamente importante, perché osservare i regolamenti vuol dire rispettare i cittadini e noi vogliamo assolutamente accontentare e rispettare i cittadini.
1: Grazie Presidente, buona serata,
0: grazie,
1: buon
0: a voi,
1: lavoro.
0: Buona serata e mi raccomando ancora prudenza. Grazie a tutti.
1: Grazie al Presidente Marco Vucci, grazie Presidente per essere stato con noi. Questa è la vista da Terrazza Colombo con gli esperti, che poi magari tra poco richiameremo i nostri microfoni per raccontare come si sta osservando l'eclissi solare. A voi.
2: Grazie Giorgia, e allora adesso invece ci spostiamo verso La Spezia con la nostra Emanuela Cavallo.
3: Ed eccoci di nuovo da Soviore, il santuario più antico della Liguria sopra Monterosso al mare, il pieno Parco Nazionale delle Cinque Terre, la vista è sul Mesco e qui da fianco a me ho un osservatore speciale con gli occhialini, naturalmente
4: meglio togliere,
3: in sicurezza.
4: Meglio togliere, assolutamente sì, anche perché questi sono stati forniti e sono gli occhialini certificati dalle Astrofili Spezzini, che non solo hanno organizzato questo bellissimo evento, ma giustamente hanno dato agli ospiti questi occhialini per ammirare questo fenomeno naturale meraviglioso. E fammi dire, Manuela, che insomma, il posto è anche un posto particolare, fra parentesi siamo a ridosso proprio del 15 agosto, quindi sarà festa qua al Santuario di Soviore, un posto che ha un racconto di tradizioni, di cultura, un posto anche che va oltre il tema cristiano, un posto un po' magico, un posto che è legato all'animo dei Monterossini, ma di tutte le Cinque Terre.
3: Ecco, assolutamente un posto unico. E quanto è importante realizzare qui dell'informazione scientifica? Abbiamo visto che insomma l'interesse c'è, sold out in un'ora, 180 persone, altre persone che attendono, un evento gratuito, solo limitato nei posti proprio per permettere a tutti di osservare con anche i telescopi messi a disposizione dagli astrofili correttamente l'eclissi. Insomma, la divulgazione scientifica, l'informazione scientifica è prioritaria e permette anche di accendere delle curiosità e una lettura più consapevole del territorio.
4: Assolutamente sì, questo è uno dei tanti eventi che ad esempio il Parco Nazionale

0: organizza sul territorio. Devo dire la verità, qua l'input è arrivato dall'esterno, quindi abbiamo accettato di buon cuore il fatto di collaborare con gli astrofili spezzini, che hanno, diciamo, organizzato tutto loro alla fine. Però diciamo che ne siamo orgogliosi, perché un parco nazionale è al centro proprio della comunicazione scientifica, dell'educazione scientifica, perché sono tutte tematiche che avvicinano e alla sensibilità del rispetto dell'ambiente, rispetto del patrimonio di biodiversità che abbiamo, e oggi è, diciamo, una cornice particolare. Quindi si racconta questo fenomeno, si racconta cosa vuol dire natura in un posto che è legatissimo, come dicevo, non solamente al tema della biodiversità, perché siamo in pieno parco nazionale. Fra parentesi, una parte delle Cinque Terre è anche un po' diversa, perché quando parliamo di Cinque Terre parliamo dei nostri borghi, parliamo dei nostri terrazzamenti, che sono fondamentali, ma non parliamo mai della parte alta, della parte boschiva, della parte dei nostri boschi secolari, dei nostri santuari, che vanno come cornice delle Cinque Terre. È un altro racconto ancora, forse da un certo punto di vista ancora più bello, possiamo dire, più sicuramente religioso, più carismatico, e quindi da Soviore si arriva fino al santuario di Montenero, passando dall'oratorio di Santa Croce, per poi andare al santuario di Reggio, per passare da San Bernardino, per andare alla chiesa di Volastra, e sono tutti punti che sono uniti naturalmente dai nostri sentieri.
1: Tra l'altro sono stati anche punti di osservazione scelti, perché l'evento non è solo qua, è appunto anche a Montenero, certo, in altri santuari, e forse possiamo dire che sono anche gli unici punti in cui un pochino si respira. Ecco, prima di far tornare la linea Genova, una battuta solo veloce: con questo caldo come sta andando la stagione? Proprio è molto presto per capire l'andamento, però sicuramente questo è un momento centrale, Ferragosto, come va? Proprio velocemente, perché poi il tema giustamente è un altro.
0: Certo, il turismo bacia sempre le Cinque Terre nei suoi alti e bassi, e ci sono naturalmente evoluzioni che sono di carattere nazionale e internazionale. Quello che posso dirvi sulla rete sentieristica del parco è naturale che noi in questo momento, indipendentemente, stiamo cercando di evitare che le persone si mettano nelle ore più calde sui sentieri, quindi consigliamo sempre di venire sulla nostra rete sentieristica. Se si vuole venire in questo periodo, venite nella fascia di orario naturalmente del mattino, o magari verso sera, ma soprattutto al mattino molto meglio, perché si riesce a respirare, si riesce ancora a fare. E naturalmente per noi è molto importante in questo momento far capire alle persone che c'è un altro periodo dell'anno, non c'è solo l'estate, non c'è solamente il turismo balneare, ma c'è tutto settembre, ottobre, novembre, dicembre anche, per visitare i nostri splendidi sentieri, che sono 130 km di rete capillare sul sentiero, le nostre arterie, dove si racconta questa storia magica di un territorio che si bagna, è una montagna che bagna i suoi piedi nel Mar Ligure.
1: Assolutamente, un territorio in verticale, e adesso, più tardi, se ci sarà ancora tempo, noi andremo alla ricerca del cichitascopio, una particolarità che è alle mie spalle, per farci un po' capire cos'è questa curiosità direttamente dal suo inventore. Grazie al presidente del parco, a voi la linea.
2: Sì, Emanuele, allora sì, siamo curiosi di capire anche che cos'è questo strumento. Intanto, insomma, se siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo. Intanto sta avanzando, la vediamo sempre di più, Walter, e quindi siamo contentissimi. Adesso andiamo però dalla nostra Lucrezia Marini. Prima di dare un attimo la linea a lei, intanto vi stiamo leggendo, mandateci pure dei messaggi, i nostri lettori: buonasera, eclissi iniziata, le cicale hanno smesso di frinire. Quindi questo messaggio che arriva da Chiara, perché sappiamo che ha un effetto anche sugli animali, vero Walter?
3: Sì, assolutamente, in particolare poi quando avanzerà ancora e si approssimerà alla quasi totalità, sì, assolutamente. In più, questa è un'eclissi appunto che viene al tramonto, quindi sarà difficile distinguere quanto gli animali si quieteranno per il normale, diciamo, tramonto, e quanto invece aggiungeranno o anticiperanno le loro reazioni al fatto che il sole, come una parte importante del sole, intanto guardate qua in Norvegia, guardate che è quasi praticamente al massimo in Norvegia, e anche la luce. Io sono curioso di vedere fra un quarto d'ora, 20 minuti così, verso le 8:10, 8:15, se la luce si attenuerà in modo diverso dal solito, perché un'eclissi al tramonto, un'eclissi rara. rara, che non, insomma, non ci sono tanti precedenti, almeno in epoca, come dire, in cui si studiano con strumentazione avanzata. Quindi staremo a vedere, e è una fortuna che riusciamo a stare a vedere.

0: Perché per giorni, Carlotta, lo sai, noi abbiamo combattuto con l'ansia da maltempo, invece sì, c'è Foschia,
1: nuvole,
0: lo vedete,
1: insomma...
0: c'è Foschia perché fa troppo caldo, sì. E va bene, però no, dai, insomma, già riuscire a svalicare le 8, come ho detto a tanti che mi hanno chiamato.
1: Siamo soddisfatti.
0: Sì, è già, ecco, il 6, la sufficienza, riuscire ad andare oltre le 8 è la sufficienza, poi di lì è tutto.
1: Speriamo di arrivare a 10 lode, vederla tutta.
0: 10
1: allora.
0: Lode in Spagna, e quindi so. A quello
1: la
0: non c'è.
1: Tramite Time and Day.
0: Esatto, benissimo.
1: Andiamo allora da Lucrezia Marini, che si trova appunto al Porto Antico, per vedere insomma anche lì come sta procedendo.
2: Sì, esatto, Carlotta, anche qui a Porto Antico adesso è iniziata ad arrivare gente, come si nota benissimo, poi per chi conosce la città la luminosità sta scendendo drasticamente. Vi sono anche tante persone che hanno proprio, diciamo, unito il fatto di poter fare un aperitivo sul mare, con vista mare, all'eclissi. Infatti vi sono tante persone che voi non potete vedere, ma ve lo assicuro che sono a fare aperitivo con uno spritz, anche tanti turisti, e hanno gli occhialini da sole. Ma vi sono anche tanti bambini, tante famiglie, ed è proprio bello, anche dolce in alcuni casi, sentire i bambini piccolini che rimangono sconvolti, perché comunque c'è il sole che pian piano si spegne, che loro ancora giustamente non sanno benissimo quello che sta succedendo, e rimangono a guardare proprio incantati il sole che si diventa nero sostanzialmente. Ma andiamo a sentire un po' la voce di qualche cittadino, di qualche turista, più che altro perché appunto siamo a Porto Antico e quindi qui ci sono molti molti turisti. Ecco, salve, scusate, siamo in diretta su Primo Canale, vi volevamo chiedere, voi siete qui per osservare l'eclissi, siete, sì, di Genova, siete turisti?
3: Siamo di Genova.
2: Siete di Genova, avete scelto Porto Antico con una specifica motivazione oppure...
3: In verità è un caso, però.
2: Però avete gli occhialini bravi, che sì, sono molto importanti.
3: Esatto.
2: Quindi voi però sapevate quindi dell'eclissi o...
3: Sì, per quello eravamo informati.
2: Ecco, voi magari non è ovviamente, vi ricordate anche l'eclissi magari del 1999, le emozioni...
3: Anche un po' prima.
2: Sempre emozionante però, sempre, è sempre emozionante.
4: Sempre emozionante, sì. Ma poi c'è anche la cosa buona che noi siamo a 200 metri da qua, cioè abitiamo qua, quindi... In effetti è la cosa naturale venire qui a guardare l'eclissi dal punto più esposto, diciamo, dal quale si possa vedere. Ecco.
2: Sì, poi ovviamente anche l'eclissi che si spegne sul mare
4: dà una certa sensazione.
2: Dà una certa,
4: sì,
2: magia,
4: certo.
2: Vero? Okay. Grazie mille. Andiamo, vediamo se troviamo altre persone, perché comunque adesso l'ho detto bene, si è proprio animando la situazione. Ciao, scusate, siamo in diretta sul Primo Canale. Volevamo chiedervi, voi siete di Genova, siete turisti?
5: Siamo di Avellino in verità e siamo qui anche per l'eclissi. È un'emozione incredibile.
2: Come vi sta accogliendo intanto Genova e com'è vedere l'eclissi sul mare?
5: Beh, in verità giocavo quasi in casa perché ho lavorato per un'azienda genovese, quindi però Genova è sempre una bellissima città ed è un piacere rivederla, da turista ancora di più.
2: Ecco, l'eclissi sul mare, il sole che si spegne con questa vista sulla città, dietro le case, le colline?
5: È molto romantico, però è anche bello rimarcare la particolarità scientifica dell'evento, soprattutto per i ragazzi.
2: Esatto, perché poi voi siete qui con i vostri figli, avete tutti gli occhialini, quindi siete anche ben consci delle sicurezze.
5: Assolutamente, assolutamente. Esatto. Non bisogna rischiare, fare le cose per bene, che è molto importante.
2: Ecco, bene, allora Carlotta, io ti restituisco la linea, ma pian piano, guarda, anche solo parlando io si vede proprio la luminosità che si abbassa in maniera drastica. Aspetta, un'ultima cosa, perché c'è un signore qui.
6: Quello che è la bella cosa, anche le cose, poi anche come lì a Porto Antico c'è tante cose, fanno la sera,
2: esatto.
6: Se viene qui a meno uno si piglia fresco. C'è anche la festa della Sampdoria.
2: Quindi è perfetto, oggi una giornata perfetta.
6: Oggi è perfetta proprio, che siamo qui, meglio così.
2: Speriamo,
6: tanto caldo, tra
2: però lei non ha gli occhialini, sono importanti.
6: No, me lo faccio poi dare adesso noi guardiamo.
2: Glieli prestiamo noi in caso per adesso.
6: Grazie.
2: Allora, come ha detto il signore, è una giornata perfetta, ti restituisco la linea e ci risentiremo, penso.
1: Grazie Lucrezia, intanto continuano ad arrivare dei messaggini, io ricordo nitidamente l'eclissi del 99 e la sensazione di freddo che ebbi nel minuto della massima sovrapposizione del disco della Luna su quello del Sole. Antonio da Genova ci scrive questo messaggio, questa sensazione di freddo.
0: Sì, è vero, perché tra l'altro io ho visto quella del 99 in Austria, che era totale, ho visto quella

0: del 2006 dalla Libia, totale anch'essa 29 marzo 2006. Non ho visto quella del 2009 in Cina perché ho preso un monsone in faccia terrificante, e devo dire che la cosa che più emoziona è quando si approssima la totalità, il senso di calma, di attenzione. Tesa, proprio come se la
1: Certo.
0: natura, se
1: Si
0: tutto, non solo,
1: fermasse.
0: si fermasse.
1: Caspita.
0: Tutto, il vento, gli animali, gli uomini, tutti in attesa. E questa luce che diventa violacea, come un tramonto che arriva però da tutto l'orizzonte. Noi, non essendo totale, non credo che riusciremo a vedere questo, però forse ci avviciniamo. Intanto, i tecnici sono riusciti a mettere l'immagine correttamente, quindi a controribaltare l'immagine del telescopio. Questa è quella che proprio stiamo raccogliendo con gli strumenti dell'Osservatorio Astronomico del Righi qui da Terrazza Colombo. Stiamo andando oltre al 6, siamo al 6 più,
1: Sì,
0: ormai vedi
1: ci stiamo
0: perché ci stiamo
1: avvicinando.
0: avvicinando al 6 e mezzo, 7, come voto che così ci diamo scherzosamente con Carlotta. Insomma, se riusciamo ad arrivare alle 8 e un quarto, io
1: Siamo
0: ripeto, io
1: già
0: è
1: soddisfatti,
0: da 8
1: contenti.
0: assolutamente. E niente, insomma, ecco, forse gli amici che sono fuori cominciano adesso a percepire un calo di
1: Di
0: luminosità. Sarebbe
1: luminosità.
0: interessante chiederlo appunto alle truppe esterne, dovuto
1: Sì.
0: sia chiaramente al fatto che il Sole è sempre più basso sull'orizzonte, ma anche al
1: Certo.
0: fatto che arriva meno luce dal Sole.
1: E allora adesso andiamo proprio da Tiziana Oberti, sempre da Spianata Castelletto, per vedere lì com'è la percezione.
2: Buonasera, vi facciamo vedere la Spianata Castelletto come Primo Canale abbia sul proprio maxi schermo deciso proprio di proiettare l'immagine in diretta dell'eclissi e quindi dare la possibilità anche alle persone che non solo sono qui a Spianata Castelletto, ma dalla parte diciamo dove non si vede il sole, ma anche da altre parti di Genova, possano vedere in tempo reale l'eclissi. Direi che è un'immagine molto affascinante anche questa, perché insomma si vede tutta la città e il grattacielo con proprio ai suoi piedi tutta la città, una città che ha gli occhi all'insù. Qui ci sono veramente centinaia di persone. Insomma, volevamo farvi vedere insieme a Francesco Righi anche questa visuale e la possibilità quindi di vedere in tempo reale in diretta sul maxi schermo e quindi sopra la vostra testa Carlotta l'eclissi da un altro punto di vista.
1: Allora bellissimo, infatti abbiamo ricordato diverse volte che è visibile proprio anche dal nostro maxi schermo. Adesso ci spostiamo da Genova a Imperia con la nostra giornalista Boero per vedere anche lì com'è la situazione eclissi. Alessandra Boero, buonasera.
3: Alessandra Buonasera. Allora, qui chiaramente il molo lungo di Porto Maurizio si è riempito. Sono in compagnia di una signora che continua a dire: io però ricordo benissimo quella del 1961,
4: 1961, che ero una bambina e non eravamo andati neanche a scuola, e siamo andati a vederla qui sul Corso Garibaldi, e poi le scuole hanno aperto 2 ore, 3 ore dopo, e quella è stata un'emozione bellissima proprio.
3: ecco, la sensazione, che non è tanto sensazione quanto evidenza, il colore è diventato di fatto metallico. L'abbiamo detto prima,
5: È un
3: in
5: colore
3: attesa del
5: metallico meraviglioso.
3: collegamento.
4: Prendo proprio bene.
5: Adesso si sta
3: La
5: coprendo,
3: maggior parte
5: si sta
3: delle persone
5: riempiendo.
3: hanno gli occhiali, abbiamo visto che li indossano.
5: Magari in questo momento si sta riempiendo, si sta
3: Adesso.
5: coprendo veramente. A parte che ormai c'è il Monte
4: Oh,
5: Fauda
4: che
5: che sta
4: bello!
3: Ecco, come vi dicevo
5: sparire.
3: nel collegamento precedente, questo diciamo penso che sia uno dei momenti più belli e più suggestivi. Abbiamo parlato del Monte Faudo ed eccolo, meraviglioso al tramonto, ma ripeto, c'è questo colore metallico. Avete parlato di quiete, qua ci sono i bambini che chiaramente erano curiosi e non vedevano l'ora di vedere questo spettacolo. Quindi, signora, al di là del 1961, noi ci stiamo godendo quella del 2026. È tutto da Imperia.
1: Grazie, grazie. Allora leggo un attimo due messaggini che sono ancora arrivati proprio a noi. Grazie a Primo Canale che in collaborazione con l'Osservatorio del Righi ci sta fornendo uno spettacolo in diretta unico, sempre ottimo e unico il servizio fornito alla cittadinanza. Grazie all'editore Senatore Rossi, costantemente presente nel seguire i bisogni informativi di Genova e della Liguria. Gianfranco Tripodo, grazie per questo messaggio. Insomma, buonasera, io mi arrivo nei ricordi. ricordi, no? Mi ricordo quella del 1960. Sì.

0: 61. Carlotta,
1: lasciami unire, mi unisco, sì, a questo messaggio, certo, davvero, perché io, noi dell'Osservatorio Astronomico dei Righi ringraziamo Primo Canale, tutti voi, i tecnici, ovviamente l'editore, perché avete creduto in questa idea, in questo progetto, pur essendo un periodo di ferie, vi siete impegnati tantissimo, noi lo abbiamo visto, abbiamo apprezzato veramente e anche noi siamo contenti perché è il modo, secondo noi, per portare, noi volevamo far vivere a più gente possibile la bellezza del cielo, l'emozione dell'eclissi, anche a chi magari non può uscire in questo momento per varie ragioni, chi abita in un luogo da cui ormai il sole è già tramontato e ce n'è anche già da un'ora, insomma, ecco, da chi non poteva vederla e invece riusciamo a vederla e ad andare avanti per fortuna.
0: È proprio così, siamo felici di portare nelle case di tutti i liguri questo evento, questo avvenimento straordinario che insomma non è neanche poi così comune, quindi per chi, come hai detto tu, non può uscire, non può vederlo, può almeno vederlo tramite le nostre immagini.
1: Tra l'altro credo, mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, non ho dati certi, ma credo che sia la prima volta che un'emittente privata, comunque importante a scala regionale, organizzi una diretta per un evento scientifico. In Italia io credo che sia una prima assoluta, o comunque io non ne conosco di precedenti.
0: Ed è un peccato perché eventi di questo tipo veramente hanno una portata incredibile ed è importante fare vedere questi eventi alle persone che sono a casa, quindi sì, un lavoro straordinario. Adesso ci spostiamo perché vogliamo continuare a portarvi in questo viaggio per vedere l'eclissi. Rimaniamo a Genova, andiamo a Bocca d'Ossa da Chiara Orrù.
2: Sì, me la giornata.
0: Grazie, grazie.
2: Favoloso comunque, un'altra vita.
3: Vero.
2: Niente a che vedere con la scatola.
0: Ecco, tra l'altro continuano ad arrivare sempre più messaggi proprio inerenti a questo. Grazie per chi non si può muovere da casa, siete meravigliosi, Daniela. Quindi vedi, ecco, grazie, per tornare a questo discorso, Daniela. Grazie Daniela, siamo contenti di potervi portare a casa questo evento straordinario. E adesso torniamo dalla nostra Chiara per vedere com'è a Bocca d'Asse.
4: Ok, fai vedere un po'.
0: Chiara, buonasera.
5: Eccoci Carlotta, di nuovo insieme, guardate, da Bocca d'Asse, direttamente dal borgo di Bocca d'Asse, siamo proprio davanti alla chiesa, guardate quante persone, siamo nel momento quasi massimo dell'eclissi, dalla Liguria il disco del sole è quasi completamente oscurato, ovviamente non è un'eclissi totale, ma guardando quello che sta accadendo, diciamo, davanti ai nostri occhi è facile capire perché un fenomeno come questo riesca ancora dopo secoli a lasciare tutti un po' con il naso all'insù. Su. Ovviamente con tutte le precauzioni, scusate, sono un po' emozionata a vedermi in queste eclissi. E guardate, tantissime persone si sono fatte un po' di strumenti fai da te per riuscire a vedere l'eclissi, proprio perché gli occhialini mancavano. Ragazzi, buonasera, io so che voi avete uno strumento particolare che rimpiazza un po' gli occhialini perché avete fatto un po' di difficoltà a trovarli. Ci spiegate quale... Eccolo!
6: Attraverso questa scatola di scarpe praticamente si mette un foglio bianco dalla parte, diciamo, interna alla scatola e un pezzo di alluminio dalla parte esterna. Poi si fa un piccolo foro, piccolissimo, per poter vedere il riflesso del sole e all'interno in teoria si dovrebbe vedere il sole che si copre piano piano.
5: Quindi ci si mette di spalle,
6: sì,
5: e ci guarda dentro?
6: Ovviamente si guarda dentro, diciamo così, e in teoria se trovo il sole si dovrebbe vedere, perché il sole ormai se n'è andato, si dovrebbe vedere il sole che si copre completamente, più o meno. Più o meno, diciamo,
5: più o meno.
6: Comunque c'è poco da fare.
5: Ci si arrangia. Però, quando insomma, non ci si trovano gli occhiali.
6: Esatto, uno si arrangia e trova qualcosa da fare, assolutamente.
5: Grazie, grazie, grazie, grazie ancora. Allora, buone eclissi a voi. Continuiamo perché non è l'unica persona che ha creato un suo modo fai da te per vedere l'eclissi. Allora, andiamo a vedere. Venite con me. Scusate. Eccoci, ci facciamo strada. Guardate, questo signore sta utilizzando invece che cosa? Buonasera.
7: Questo è un filtro in astrasolar per un telescopio su cui si può vedere tranquillamente il sole in queste occasioni.
5: È la prima volta per lei l'eclissi?
7: No, avevo visto anche quella nel 2015.

0: che emozione si ricorda dopo, dopo un po' di anni, siamo 11 anni di distanza.
1: Questa è più bella, è più piena. Sì, sì, assolutamente sì, è più bella.
0: Ci faccio vedere un po' come funziona? Ci si mette proprio lì davanti?
1: Basta traguardare il sole attraverso il filtro e si vede nettamente in questo momento che la luna sta quasi coprendo totalmente il sole.
0: Questo perché non avete fatto in tempo a prendere gli occhialini?
1: No, volevo prenderli, sì, non li ho trovati, però comunque questo in casa ce l'avevo, quindi...
0: Perché no? Perché non usarli? No,
1: sì, esatto, sì, è più comodo.
0: È più comodo.
1: Riesco a fare foto che con gli occhialini...
2: Ecco, allora, insomma, abbiamo visto tanti strumenti anche un po' homemade, fatti da soli, a casa. Quello che abbiamo appena visto, perché funziona?
3: Beh, però quello è in realtà un filtro da telescopio e quindi va bene. È un astrosolar, è lo stesso materiale di cui sono fatti i famosi occhialini. Diciamo che ha un occhialone, il nostro amico lì in Corso Italia. Gli manca il tubo ottico, quindi non riesce a ingrandire il sole come invece stiamo facendo ancora a noi. Però è assolutamente un ecco, quello è un fai da te intelligente, è un materiale che assolutamente, ripeto, non va guardato con continuità, però è un materiale sicuro. Quindi
2: ecco, ma invece la scatola da scarpe, non so se quella lì è creativa.
3: È creativa lo scolapasta. Noi qui sulla terrazza adesso abbiamo appunto usato
2: lo
3: scolapasta per vedere le immaginine delle eclissi. Sono contentissimo che l'eclissi sta andando avanti. Io ripeto, spero che arrivi alle 8 e un quarto. Ecco, questa è l'immagine ripresa dalla mentre prima il telescopio, quello più grande, governato da Marina. Questa è la camera di Salvatore, che ha un campo un po' diverso, e vedete che il sole si sta avvicinando alle montagne, quindi si sta avvicinando al tramonto, ma io confido che riusciamo a osservarlo fino a quando non tramonta, quindi a superare le 8 e un quarto. Questo era il mio obiettivo era quello.
2: Perfetto. Senti, andiamo invece, ci spostiamo a Savona da Franco Nativo, vediamo lì come sta proseguendo proprio l'evento dell'eclissi solare.
4: Sì, eccoci Carlotta, nuovamente in diretta dalle alture di Savona, ma guardate che spettacolo, guardate che cosa vi offriamo da questo posto privilegiato. Ringraziamo ancora davvero tutti gli amici di questo gruppo fotografico che ci hanno regalato questa location. Io adesso esattamente passo dietro, divento operatore, vado, mi sposto perché vi volevo far vedere ancora, guardate veramente che cosa è meraviglioso, e tanto vi faccio vedere ancora un po' di persone. Pensate che qui è arrivato un gruppo meraviglioso di ragazzi che arrivano, sono stranieri. Adesso gli chiedo solo: where are you from?
5: From Germany.
4: Yeah. Only, tutti Germany. Tutti guardate che meraviglia, sono venuti qua per vedere questo spettacolo della natura, ma non solo, ci sono anche tanti ragazzi che sono venuti invece soltanto a mangiarsi qualcosa, e li salutiamo. Poi c'è una persona, eccolo qua, vado subito a beccarla un attimo, lo vado a disturbare con il famoso, lo diciamo che cos'è il...
6: Che cos'è?
4: No, questo che cos'è?
6: Questa è una maschera da saldatore.
4: Una maschera da saldatore. Ma riusciamo a vedere? Fammi un po' vedere. Vediamo un po' dentro. Fammi un po' vedere. Insomma, poco, dai. Comunque, avevano detto che insomma un po' va, un po' non va. Tu ti fidi?
6: No, va bene, perché ho messo il vetro più scuro che avevo. E quindi direi che va bene.
4: Senti, oggi era quasi obbligatorio arrivare fin qua?
6: Sì, perché pensavo di trovare ancora meno gente, e questo qua è un posto, diciamo, abbastanza
4: di nicchia,
6: bravissimo, però... perché giù di sotto ci saranno 1500 persone.
4: E tu dici me la godo un po' poco?
6: No, assolutamente no, però certo. Il posto è azzeccato, direi uno dei migliori.
4: Assolutamente, grazie. Poi vado ancora a disturbare questa signora, che è la moglie.
7: La moglie.
4: Vabbè, pazienza, via, lo sopportiamo. Senta, che momento sta vivendo?
7: Bellissimo, veramente una bellissima esperienza.
4: Bella
7: atmosfera.
4: L'aveva già vissuta?
7: No, quella del 99 ce l'eravamo persa, e sono contenta di essere qua stasera, sì.
4: Poi siete anche un po' nel vostro territorio di appartenenza,
7: sì,
4: no?
7: Sì, noi siamo qua di Savona.
4: Savona, però. Complimenti. Allora, diamo un voto a questa eclissi?
7: Ah, direi proprio un 10, sì, assolutamente, 10 pieno.
4: 10 pieno, grazie. Allora, guardate ancora che spettacolo. Beh, signori, io direi che possiamo chiudere questa inquadratura e questo collegamento dalle alture di Savona. Siamo veramente a meno di mezz'ora di macchina dall'uscita del casello autostradale, con questo spettacolo veramente della natura, ormai quasi totalmente qua.

0: Totalmente coperto, veramente uno spettacolo. Ringraziamo anche tutte le persone, tante famiglie che sono venute qua. Ecco, abbiamo anche dei bambini, ecco perché non andiamo là. E quindi è stata un'emozione davvero un po' per tutti. Io, Carlotta, ti ridò nuovamente la linea allo studio centrale, qui dalle alture di Savona. Stiamo vivendo questa emozione davvero in simbiosi.
1: Grazie a te Franco, e allora noi adesso andiamo su, andiamo in Terrazza Colombo dove ci sono moltissimi ospiti questa sera per vedere proprio dal punto più privilegiato questa bellissima eclissi. Allora vado da Giorgia Fabbiocchi che è in compagnia del Presidente di Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo.
2: Eh sì, siamo proprio con il presidente, con il prof. Lorenzo Cuocolo, che tra l'altro lo vediamo anche in una veste particolare, ha cambiato i suoi occhiali. Cuocolo, insomma, devo dire che qui è una delle location più belle di Genova, lo sappiamo, lo è sempre, stasera ancora un po' di più.
3: Sì, è uno spettacolo meraviglioso, siamo molto fortunati anche di essere a Genova in questi giorni quasi di Ferragosto, però appunto la città offre questi spettacoli della natura, dobbiamo ricordarci di quanto sia importante la natura, di quanto dobbiamo difenderla, apprezzarla e valorizzarla.
2: È stato sicuramente positivo il tempo, sembrava che potesse essere bruttino quest'oggi, invece poi è migliorato, si è visto molto, molto bene. L'eclissi l'aveva già vista lei in altre occasioni?
3: Sì, avevo visto quella parziale del mi pare 99, o,
2: 99.
3: insomma, quella precedente non ero ancora nato, ma quella del 99 ricordo di averla vista dal terrazzo di casa, ma forse non era così chiara e così evidente. Sì, quindi questo è veramente uno spettacolo emozionante. Poi il tramonto proprio in questo momento devo dire che è una grande emozione.
2: Sì, molto, molto bello da qui. Lei diceva giustamente no, oggi è il 12 sì, oggi è il 12 di agosto, quasi a Ferragosto si è a Genova, però c'è questa fortuna in un'estate che regala questa eclissi, comunque una città che sicuramente anche come panorama, come clima offre molto.
3: Sì, devo dire che la città è piena sia di genovesi sia di turisti, ci sono tantissime attività, tantissimi spettacoli, tantissime occasioni per stare all'aperto e quindi davvero godiamoci il posto meraviglioso nel quale viviamo.
2: Poco, lo so che questa sera è abbastanza impegnato, oggi non è solo il giorno dell'eclissi solare, ma per i colori blu cerchiati è una data importante, 80 anni dalla nascita, lei è sampdoriano dichiarato, lo possiamo dire, quindi uno sguardo alla festa so che lo farà.
3: Certo, adesso aspetto il tramonto e poi mi sposto al Porto Antico per festeggiare gli 80 anni di questa splendida signora che è la Sampdoria e sono sicuro che quest'anno insomma, avremo delle soddisfazioni e comunque noi ce la mettiamo tutta. Io ho rinnovato il mio abbonamento in Gradinata Sud e sono molto felice di
2: Non
3: questo.
2: facciamo previsioni, pronostici, però direi.
3: No, però diciamo che
2: La squadra c'è.
3: il tifo non mancherà.
2: Grazie, grazie a Lorenzo Cuocolo, grazie per essere stato con noi, buona serata allora.
3: Grazie, altrettanto.
2: A voi da Terrazza Colombo vi direi che possiamo salutarci per il momento con questa immagine che racconta intanto chi sta ancora osservando l'eclissi, oramai quasi scomparsa alla vista, però poi tante persone davvero questa sera su a Terrazza.
1: Grazie Giorgia, grazie. Allora Walter, insomma, il tuo commento ci serve in questo momento per anche chiudere un po' quello che
4: Ma
1: stiamo
4: guarda,
1: vedendo.
4: siamo arrivati vicinissimi al massimo, che capiterà fra 2 minuti e mezzo. Io sono veramente soddisfatto che il meteo ci abbia consentito di arrivare. Cambia poco, ormai cambia pochissimo. E poi la Luna comincerà, come dire, a scivolare all'indietro e il Sole, anche se ormai è sotto l'orizzonte, tornerà assolutamente libero da questo morso della Luna, perché ecco, è anche bello dire che per i popoli del passato erano dei demoni, no? Che cercavano di ghermire il Sole, di aggredirlo, e quindi le persone che non erano come noi, che sappiamo prevedere anche le prossime eclissi, eccetera, eccetera, in genere si scendeva in strada. Come noi adesso, però si faceva un gran baccano per spaventare il demone che stava appunto assalendo il sole, perché chiaramente
1: Nell'antichità,
4: c'era la
1: insomma, era.
4: consapevolezza che il sole non doveva sparire, perché altrimenti non ci sarebbe
1: Certo.
4: stato più luce, non ci sarebbe stato più il calore. E noi siamo assolutamente, io sono personalmente assolutamente soddisfatto,
1: Soddisfatto.
4: do un 9 perché il 10 lo do.
1: 10 non si può dare, si può
4: 10
1: dare
4: lo
1: la
4: do
1: totalità, che abbiamo visto
4: rarissimamente,
1: in
4: sono
1: altri
4: la
1: paesi.
4: totalità, quindi sono veramente felice di essere riuscito fino a, insieme a voi e grazie a voi, fino a un minutino fa a regalare le immagini
1: Senti, ti
4: in
1: fanno un
4: diretta.
1: sacco di complimenti,
4: Oh,
1: per come
4: grazie,
1: spieghi,
4: grazie.

0: perché sei molto bravo a spiegare, grazie. Direi insomma è abbastanza scontato. Ti fanno una domanda anche: perché non si può usare il vetrino da saldatore per guardare l'eclissi? Come mai?
1: Allora, in realtà c'è un tipo di vetrino da saldatore che andrebbe bene, ce ne sono diversi tipi, cioè ogni cosa umana, quando poi si approfondisce, si scopre che c'è un universo alle spalle. Bene, anche i vetrini da saldatore non sono tutti uguali,

0: so poche cose e non voglio assolutamente invadere i campi altrui, dico che c'è un vetrino che è più adatto di altri, non mi ricordo la sigla, mi sembra l'ND15 o l'ND13, vabbè, ma questi sono tecnicismi. Perché quello adatto e gli altri meno? Perché quello riesce a bloccare più radiazione infrarossa. Cioè il punto è che oltre alla luce che il sole ci manda tantissime altre radiazioni che i nostri occhi non vedono, non sono fatti per vedere, infrarossi, ultravioletti, cioè quindi hai oltre
1: questo
0: due
1: in
0: estremi. Ecco, questa in Spagna a León, so che l'università di León, i nostri colleghi spagnoli la seguiranno fino alla fine e quindi magari anche noi, se riusciamo, possiamo regalare la totalità ai nostri telespettatori, tanto manca poco. Tornando ai vetrini da saldatore, alcuni bloccano abbastanza bene l'infrarosso, altri no, cioè il problema è che noi quando guardiamo il sole senza protezione non riusciamo a guardarlo, perché naturalmente, no, noi lo guardiamo un secondo e poi distogliamo lo sguardo perché ci abbaglia. Il problema dei vetrini da saldatore non adatti o dei rimedi fai da te è che questi ci permettono invece di guardare il sole con continuità, ma se non schermano tutto lo spettro elettromagnetico, lasciano passare, come fanno molti vetrini da saldatore, un eccesso di radiazione o ultravioletta o infrarossa, ecco che questa è nociva per i nostri occhi. Ecco perché è un danno di cui noi non ci rendiamo conto
1: subito,
0: se non quando lo abbiamo subito.
1: Quindi questo assolutamente da evitare.
0: Il rischio da noi è passato per la prossima.
1: Andiamo da Emanuela a cavallo da Spezia.
2: Ed eccoci, sì, anche noi nel momento massimo
3: esatto,
2: di,
3: sì,
2: cioè,
3: sì.
2: È scoppiato anche un applauso.
3: Esatto. È passato da pochissimo il momento di massimo eclissamento del sole, quindi adesso mano a mano che tramonterà ovviamente perderemo l'effetto e l'eclissi sarà finita purtroppo per noi. Invece nel resto del mondo in alcune parti sarà totale, quindi sarà uno spettacolo anche da altre parti del mondo.
2: Alle nostre spalle dei telescopi della vostra associazione, che insomma hanno comportato anche un bel investimento, diciamo, e poi qui abbiamo uno strumento artigianale. Un po' l'abbiamo anche sentito, no, nei nostri collegamenti, tanti altri cittadini, insomma, seguendo anche delle prescrizioni di sicurezza, hanno un po' guardato ai metodi per osservare in sicurezza senza grande spesa. Qui abbiamo addirittura uno sponsor.
4: Sponsor inconsapevole, a scoppio. Questo è un esperimento che ho avuto in mente stamattina. In realtà il progetto è una cosa antichissima perché utilizza il frosting opaco, che è un piccolo foro qui davanti che sarà un paio di millimetri, e Archimede ai tempi ha iniziato a usarlo per il sole e poi un astronomo arabo ha iniziato a usarlo per le eclissi. Entra la luce da quel forellino minuscolo, viene proiettato il sole su un pannello bianco che è un semplice pezzo di carta bianca, adesso purtroppo non ce la fa più perché è piccolino, fa quel che può, però si vede il disco del sole mangiato dalla luna.
2: Grazie Sirio, grazie anche per averci raccontato della tua invenzione, in qualche modo proprio artigianale, ideata questa mattina. È piaciuta perché anche in tanti hanno guardato osservato l'eclissi, e insomma il risultato della giornata è sicuramente di un gran bilancio.
3: Il pubblico è tutti contenti, tutti felici perché hanno assistito finalmente a un fenomeno astronomico molto importante. Il meteo ci ha dato una mano perché vedo che il fenomeno si sta ancora vedendo, quindi
2: Salutare insomma tutti quanti i liguri anche qui dalla provincia spezzina, dal Levante, possiamo dire che poi più tardi ci sono le stelle cadenti.
3: Più tardi, perché vuole rimanere qua a vedere il cielo verso il quadrante delle Perseidi, si può ancora continuare a vedere le stelle cadenti. Sta già comparendo Venere in cielo, quindi vuol dire che il cielo diventa scuro e possiamo vedere anche le meteore.
2: E allora esprimiamo qualche desiderio noi da qui, dalla Spezia, anzi addirittura come vi abbiamo detto dal santuario di Soviore sull'altura di Monterosso, dalle Cinque Terre con l'associazione Astrofili Spezzini, vi salutiamo, a voi la linea.
1: Grazie Emanuela, insomma continuano ad arrivare tanti messaggi di chi spera anche che questo evento possa portare bene insomma anche per i propri eventi personali, quindi davvero è stato un momento anche di grande unione, l'abbiamo visto in tutta la Liguria e insomma Walter siamo soddisfatti.

0: di quello che abbiamo visto, noi stiamo ancora vedendo in questo momento le immagini di quello che sta accadendo ancora, forse riusciamo a vedere proprio la totalità della
1: Spagna. Direi che il sole è tramontato pressoché ovunque, e comunque la luna sta già regredendo da noi invece, e in Spagna ecco che ci stiamo avvicinando al momento della totalità da León, e vediamo se riusciamo a far percepire ai nostri, a chi ci ascolta, a chi ci guarda, la differenza fra un'eclissi totale e una parziale. Vedete, adesso qui il sole è al 90, così a occhio, al 98% coperto, eppure basta una piccola frazione del sole ancora scoperto da far sì che sia 4.000 volte più luminoso di quando è scoperto, di quando è coperto del tutto, e quindi non si può vedere la corona. Le eclissi sono importanti perché spero che riusciamo a vederlo quando la luna copre interamente il disco del sole, ecco che si può vedere la corona solare, cioè la regione più esterna della nostra stella. Non abbiamo detto, forse perché anche un po' emozionati, un po' così coinvolti da tutto, che la luna riesce a coprire il sole per una casualità fantastica. La luna è 400 volte più piccola della nostra stella, ma è anche 400 volte più vicina. Se ci fate caso, i diametri apparenti di sole e di luna da terra, di luna piena, sembrano identici. Ecco certo. Perché la luna riesce a coprire a volte completamente il sole, a volte non ci riesce perché è una luna un po' più lontana dalla terra, e allora si avrà un'eclissi annulare, rimane appunto un anello scoperto del sole. Ecco, lì in Spagna ci stiamo avvicinando veramente al momento topico, direi che siamo al 99%, forse anche oltre, e così tra forse un minuto, direi, insomma, grosso modo, forse anche qualcosa meno, gli amici che sono in Spagna riusciranno a vedere, guarda, la totalità.
0: Ci siamo quasi.
1: Ecco che manca veramente, veramente pochissimo. Spero che gli amici adesso aumentino, come dire, l'esposizione, perché altrimenti non ci fanno vedere la bellezza della totalità. Guardate la cromosfera del sole, che ecco,
0: caspita,
1: è totale. Adesso se potessimo vederla a occhio nudo, vedremmo il sole nero,
0: completamente
1: nero, e la corona solare, quello che si vede. Ecco, nell'immagine tipo che noi abbiamo proiettato qui sotto. Ecco,
0: caspita, bellissimo
1: qualcosa del
0: La Spagna
1: genere.
0: Ha potuto vedere la totalità. E adesso noi andiamo un attimo da Chiara Orrù, che si trova sempre nella zona di Bocca d'Asse.
2: Esatto, Carlotta, innanzitutto questi direi che non ci servono più, è stata davvero un'esperienza unica per me, era la prima volta, insomma è stato eccezionale, abbiamo visto proprio il sole che si oscurava pian piano, è stato davvero magico, sentiamo proprio giusto l'ultima testimonianza, insomma, signora, lei ha visto l'eclissi, com'è andata, che cosa le rimarrà?
3: Solo parzialmente, perché ahimè abbiamo sbagliato location, nel senso che ci siamo ritrovate io e la mia amica in spiaggia a Sturla, altezza stabilimento Catainin, quindi siamo riusciti a vedere il sole coperto per un due quarti, poi quando ci siamo rese conto che stava calando e quindi sarebbe finito,
2: siete corse qui,
3: esatto, siamo corse qui, abbiamo preso un 15 al volo perché siamo anche appiedate, quindi tutto di corsa proprio all'inseguimento
2: di tutto
3: del
2: per
3: sole.
2: L'eclissi,
3: sì, esatto, seguimento del sole che sparisce, ma una volta arrivate qui ci siamo rese conto che era troppo tardi, quindi
2: però un pochino, diciamo, le è rimasto,
3: sì,
2: qualcosa,
3: sì,
2: le rimarrà
3: assolutamente, no è stata un'emozione, è proprio un momento di brivido, proprio se ho avvertito un brivido, una pelle d'oca, è uno spettacolo, è la natura, d'altronde di fronte alla natura dobbiamo stare zitti e buoni, perché noi genere umano abbiamo già fatto tanti danni. Il pianeta Terra deve assolutamente rivalersi rispetto a noi tutti che stiamo facendo del male al pianeta.
0: Grazie, grazie allora Chiara per questo collegamento. E Walter, ti chiedo giustamente quello, di commentare
1: quello,
0: questo
1: che, volevo,
0: che vediamo.
1: È quello che volevo che i nostri telespettatori vedessero, ecco, la magia della totalità, proprio quello. Avete visto il disco del sole nero circondato dalla cromosfera.

0: l'atmosfera, e adesso la Luna sta scoprendosi lentamente, e quindi l'eclissi anche in Spagna. Questa è un'eclissi breve, un'eclissi breve proprio perché è iniziata al Polo Nord. Quella dell'anno prossimo, del 2 agosto 2027, dove sarà totale, quindi nel Maghreb e in Egitto, pensate alla diga di Aswan, sarà in totalità, sarà invece un'eclissi molto più lunga, la totalità durerà 6 minuti.
1: 6 minuti
0: di totalità, mentre invece qui avete visto, insomma, due minuti, oh, che per carità, avrei voluto vederli io qua da Genova anche solo 20 secondi, però chiaramente quella dell'anno prossimo sarà l'eclissi del secolo, già battezzata così perché sarà la più lunga del secolo.
1: La prossima, quella che vedremo, che sarà quando?
0: 2027, 2 agosto 2027.
1: Noi da quando la vedremo?
0: Save the date. Noi da qua la vedremo al 70%, quindi sarà un'eclissi parziale, un po' meno avanzata, un po' meno spinta di quella da adesso, ma comunque, insomma, più o meno vedremo il sole come fino a quando era alle 8:05, grosso modo, ecco, quindi no, sarà da vedere anche qui da noi, anche la
1: questa nostra. Foto invece che cosa ci dice?
0: Ecco, questa è una foto che hanno fatto sui ragazzi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, il famoso scolapasta, che fa vedere che quando il Sole è in eclissi parziale, ebbene, quello è un po' il principio del foro stenopeico, della camera oscura, se vuoi, cioè la luce del Sole passa attraverso una serie di fori, e se il Sole non è in eclissi, chiaramente passa tutta la luce e non ce ne accorgiamo, anche certo. Se in realtà si creano dei dischetti, se passa la luce da un disco, ma quando la luce è quando il Sole è in eclissi, si creano dei dischi parziali, e quindi avete visto lì con lo scola pasta ci sono tante eclissine parziali di Sole causate da questo fenomeno. Infatti lo scola pasta è uno
1: e quindi da casa si può fare, insomma,
0: è uno degli strumenti assolutamente uno degli strumenti che negli ultimi anni soprattutto sta prendendo più campo nell'osservazione fantasiosa delle eclissi parziali.
1: Bellissimo, insomma, vederla anche così. Noi siamo quasi in chiusura, andiamo dai nostri inviati sul territorio, andiamo da Tiziana Oberti per vedere anche insomma come si è conclusa lì in Spianata Castelletto.
2: Sì, Carlotta, allora un migliaio di persone c'erano tutte qui in Spianata Castelletto per vedere l'eclissi, devo dire tantissimo entusiasmo soprattutto negli occhi dei bambini, ma non solo, e poi insomma la gioia quando qualcuno riusciva a farsi prestare gli occhialini, che erano veramente l'oggetto più ricercato di oggi da tutte le parti, e quando vedevi l'emozione di quei bambini, ecco, devo dire che l'immagine che mi porterò dietro è la loro emozione, i commenti dei bambini, sì, eccola, oppure ma è meno rossa, è più rossa, ecco, c'è un pezzettino, devo dire che quella è l'emozione. E poi devo ringraziare Walter Riva, perché insomma stamattina avevamo parlato dello scolapasta, della schiumarola, e proprio con una famiglia, ma non solo, c'erano diverse persone che sono arrivate, e con un quaderno abbiamo potuto vedere anche diverse eclissi proprio in questo quaderno. Poi Walter Riva credo che abbia dovuto chiudere gli occhi, perché insomma c'era un po' di tutto, gente che le guardava con gli occhiali normali, chi le guardava con il vetrino da saldatore, chi cercava di vederla attraverso il cellulare, ma per tutti è stata sicuramente una grande emozione. Qui in Spianata Castelletto in questo momento sono rimasti solo i turisti, c'è gente insomma che ci fotografa, siamo un oggetto, diciamo così, probabilmente anche delle loro vacanze. In pochissimo poi, ovviamente dopo le 20:12, 20:15, qui il sole è sceso dietro il monte, e quindi poi insomma sono andati tutti via, ma una grandissima emozione qui da Spianata Castelletto. A voi.
1: Grazie davvero Tiziana Oberti. E invece andiamo a salutare anche Giorgia Fabbiocchi dalla nostra terrazza Colombo, che anche lei insomma ci saluta.
3: Sì, ciao Carlotta, buonasera, questo è lo spettacolo di Terrazza Colombo, è qui che abbiamo osservato l'eclissi solare, è iniziato gli occhi di tutti. Allora intanto questo è lo staff, c'è già un po' dotato in questi.
1: Insomma, Terrazza Colombo, dove abbiamo visto queste immagini incredibili che abbiamo restituito ai telespettatori, a tutta la città, anche dal nostro maxi schermo. E allora, insomma, Walter, è stato un evento veramente incredibile, grazie per essere stato con noi, ma la settimana dell'astronomia, così possiamo dire, non finisce mica qua, perché

0: poi domani, anche stasera, ci sarà un picco di stelle cadenti.
1: Sì, assolutamente. Ecco, quello che ho cercato anche di dire scrivendo un articolo sul Secolo è che le stelle cadenti sono state eclissate quest'anno, ma a torto. Perché? Perché l'eclissi, lo abbiamo detto all'inizio, l'eclissi di Sole si è verificata anche perché la Luna era in fase nuova. La Luna nuova, diciamo noi che ci piace a volte parlare, è condizione necessaria ma non sufficiente affinché si verifichi un'eclissi totale di Sole. Però la Luna nuova ci vuole. Ebbene, Luna nuova cosa vuol dire? Vuol dire che in cielo non la vediamo, non la abbiamo vista ieri sera, non la vedremo stasera, non la vedremo neanche domani sera. E per vedere le meteore questo è un vantaggio. È un vantaggio perché almeno non si somma quella fonte di inquinamento naturale, che è la luce della Luna, a quella troppo, ormai veramente troppa, di inquinamento artificiale che continuamente mandiamo verso l'alto, anche a sproposito, anche sprecandola, quindi dei lampioni, dei palazzi, dei monumenti, eccetera, eccetera, che ci nascondono le meraviglie del cielo stellato. Quindi, come dire, è un paradosso anche mediatico, se vuoi. Abbiamo parlato, è l'anno in cui abbiamo parlato meno di meteore, di stelle cadenti, nell'anno in cui è invece più probabile vederle, proprio perché manca il disturbo della Luna. Ecco,
0: ma non vi preoccupate, perché stasera e domani le potete ancora vedere,
1: sì,
0: quindi
1: ancora,
0: siamo in tempo.
1: Assolutamente, sono ancora le notti delle stelle quelle. Però per vedere le stelle, ecco, non dovete andare in Corso Italia o a Porto Antico, ecco. o appunto a Bocca d'Asso o a Spianata Castelletto. Per vedere quelle rimane il consiglio di andare lontano dalle luci della città, il più lontano possibile, in una delle nostre bellissime valli dell'entroterra. Anche se fa un caldo boia, portatevi però qualcosa da coprirsi, perché stare comunque di notte all'aria aperta, e armatevi di pazienza, perché mentre noi abbiamo potuto dirvi guardate che l'eclissi inizia alle 19:30, al massimo alle 20:22,
0: sulle stelle cadenti, eccetera, non si sa.
1: Sulle stelle cadenti, quando passa la meteora meravigliosa, il minuto e il secondo, quello non lo sa nessuno.
0: Bisogna noi possiamo rimanere liberi,
1: che il periodo è quello giusto, le notti sono quelle giuste, ma al minuto, al secondo, anche all'ora non ci arriviamo neanche. Allora forse sì, ma al minuto, al secondo no.
0: Torniamo un momento da Giorgia Fabiocchi da Terrazza Colombo. Un saluto da Terrazza Colombo, è qui che abbiamo potuto assistere allo splendore della eclissi solare. Devo dire che tante persone sono salite su da noi in terrazza, tanti ospiti hanno potuto gustare questa eccezionalità, perché non la si trova di certo tutti i giorni, e queste sono le attrezzature con cui abbiamo potuto osservare. Ci hanno un po' dotato tutti i colleghi di Walter Riva per raccontarci bene come funziona. Allora, per chiudere, sentiamo la voce di chi era qui ospite, ha potuto gustare l'eclissi solare. Buonasera, le è piaciuta questo spettacolo a Terrazza Colombo?
2: Tantissimo, ha creato grande meraviglia, ed è difficile creare meraviglia, e questo spettacolo con la partecipazione dell'Osservatorio di Righi è stata anche molto formativa, perché ha dato delle informazioni di cui io non ero a conoscenza, e sono molto contenta di aver partecipato e di aver anche essere stata informata di questa iniziativa. Veramente.
0: Grazie.
2: Meraviglioso.
0: E quindi ci si rivede nei prossimi anni, quando riuscirà di nuovo l'eclissi solare.
2: Molto volentieri, vi ringrazio tantissimo.
0: Grazie davvero. Questo quindi direi che è lo sfondo con cui vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata per aver raccontato davvero un grande spettacolo dell'eclissi solare a voi. Grazie Giorgia, un bellissimo sfondo davvero. Tra l'altro, giusto per chiudere il discorso della settimana dell'astronomia, questa mattina abbiamo cominciato con un allineamento di 6 pianeti, quindi insomma
1: sì,
0: ce n'è per tutti.
1: Sì, ce n'è per tutti, anche quella è stata una cosa che se n'è parlato pochissimo, è un allineamento importante, anche se buona parte dei pianeti, Urano e Nettuno, non si possono vedere a occhio nudo, anche se Giove è veramente molto molto prospetticamente vicino al Sole, quindi è un allineamento, se mi permetti, più sulla carta più che osservativo, soprattutto occhio nudo, però assolutamente c'è, e quindi è giusto rimarcarlo. Sicuramente in un altro periodo avrebbe avuto anche più spazio, però tra meteore di San Lorenzo e eclissi totale di Sole o comunque parziale da noi il 28 agosto, la notte del 28 agosto c'è un'eclissi di Luna, sarà alle 4, ecco. Le 4 e mezza del mattino di notte, quindi non credo che verremo
0: sarà
1: a invadervi
0: difficile, sarà difficile
1: con i nostri strumenti come abbiamo fatto.

0: adesso, però questo per dirvi che questo è un agosto per l'astronomia veramente
1: ricchissimo, davvero gli esperti saranno contenti,
0: assolutamente da ricordare, rimarrà negli annali
1: negli
0: proprio
1: annali.
0: Come l'agosto dell'astronomia.
1: E allora grazie davvero Walter e l'Osservatorio De Righi per essere stati con noi, grazie anche a Time and Date per i collegamenti che ci hanno fatto, grazie anche a Lucrezia Marini e a Chiara Orru, e allora ci vediamo alla prossima eclissi, sarai sempre con noi?
0: Guarda, il 2 agosto vediamo, il 2 agosto non è né lontano né vicino, sinceramente un pensiero ad andarla a vedere dove è totale.
1: Ah, vuoi proprio andare, ci fare un collegamento?
0: Quello sicuramente, quello garantito, almeno quello ve lo posso garantire. E poi la prossima eclissi, ecco, chiudo con questo, quando è che ci sarà un'eclissi totale di sole visibile dal territorio italiano,
1: sì?
0: Cioè dall'Italia? Save the date, 3 settembre 2081 a Bolzano. Ci vediamo tutti là in Trentino.
1: Ci vediamo tutti là, vabbè. vedremo. È un tempo molto lontano. Grazie Walter, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie ai telespettatori per averci seguito in questo viaggio, in questa esperienza veramente indimenticabile. Per me lo è stata, spero anche per voi. Buona serata qui su Primo Canale.

0: Benvenuti in questa diretta speciale dedicata all'eclissi solare, un evento straordinario che non si verifica dal 1999 in Europa e dall'Italia non è visibile dal 1961, quindi 65 anni fa. Do subito il benvenuto a Walter Riva, il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, che è qui stasera con noi per accompagnarci in questo evento. Buonasera.
1: Buonasera, buona eclissi.
0: Buona eclissi davvero, noi siamo pronti con tutti gli strumenti che anche voi avete portato proprio oggi su dalla nostra terrazza Colombo, che sappiamo essere uno dei punti più privilegiati proprio per vedere questa eclissi. Perché, Walter?
1: Perché c'è l'orizzonte molto aperto e siete in alto, molto in alto, quindi due caratteristiche che ci consentono di seguire meglio che altrove, meglio ad esempio che da noi nel nostro osservatorio dove si sarebbe visto poco e nulla. L'eclissi, quello che vediamo lì è già il sole ripreso dai nostri telescopi, il sole in diretta che poi a partire dalle 19:29 comincerà a essere coperto dal disco della Luna. Perché questa, Carlotta, è un'eclissi un po' particolare.
0: Sì, esatto.
1: È un'eclissi, se mi permetti, difficile, è un'eclissi timida, ecco, diciamo così. Perché? Perché avviene tardi, al pomeriggio tardi, alle 19:30. Uno può pensare, ma beh, che male c'è, anzi fa un po' più fresco. E no, c'è il sole basso.
0: In realtà, esatto.
1: C'è il sole bassissimo sull'orizzonte. Pensate che l'eclissi inizierà col sole alto 10 gradi appena sull'orizzonte, praticamente come mettere 20 soli visti da terra messi in fila uno sopra l'altro, e sono pochi. E quindi l'eclissi poi avanzerà e il sole tramonterà con l'eclissi ancora in corso. È un'eclissi così questa, insomma, e quindi Terrazza Colombo è una delle location della Liguria migliori da questo punto di vista.
0: Allora, noi intanto vedremo sicuramente le immagini, come già stiamo vedendo, quando avverrà proprio il clou, il momento che sarà appunto, come dicevi tu, intorno alle 20:22, proprio il picco.
1: Lì sì, allora, dunque, da noi l'eclissi non sarà totale, questo
0: certo
1: va detto, ma non da noi a Genova, da nessuna parte in Italia, anzi la Liguria è la regione più favorita questa volta. Perché? Perché siamo più vicini alla zona di totalità.

0: cioè l'eclissi è totale in Islanda e in Spagna, e ovviamente anche nel tratto di Oceano Atlantico che collega l'Islanda alla Spagna. Ebbene, noi non essendo lì abbiamo un'eclissi parziale, però molto spinta. Alla Spezia, Genova, il disco del Sole verrà coperto per oltre il 93%. In provincia di Imperia, che è la provincia in assoluto teoricamente più favorita, addirittura oltre il 94,5%. Però questa fettina di sole che avanzerà, tant'è, basterà a far sì che l'eclissi da noi non sia totale. E fino a quando riusciremo a vederla? Quello dipende dall'orizzonte, dipende dalla foschia. Io sarei sinceramente soddisfatto se noi riuscissimo ad arrivare alle 20:15, insomma molto a ridosso del massimo. Sarei già molto soddisfatto.
1: E senti, ma spieghiamo anche un po' nello specifico che cos'è realmente l'eclissi, che cosa rappresenta questo evento. Insomma, la Luna passa davanti al Sole lungo una fascia stretta della Terra. Insomma, qual è la spiegazione?
0: Ma guarda, è un fenomeno geometrico. Nello spazio, se noi potessimo fare gli astronauti adesso, ecco, nello spazio noi vedremmo un allineamento praticamente perfetto tra il Sole da una parte, la Luna nel mezzo e la Terra dall'altra parte. E questo si verifica, intanto la Luna deve essere nuova, in fase nuova, cioè praticamente voi sapete che per due o tre giorni al mese la Luna non si vede in cielo, è in fase nuova, quindi è dallo stesso lato del Sole. Però generalmente la Luna è, passatemi l'espressione per farsi capire, o un po' più sopra o un po' più sotto il Sole, perché altrimenti avremo un'eclissi ogni novilunio.
1: Pensate che invece non è così.
0: Un'eclissi così, l'ultima l'abbiamo avuta l'11 agosto 1999 qui da noi in Europa, quindi capite che non è che ogni novilunio ci sono eclissi. Qual è l'altra condizione che si deve verificare oltre alla Luna nuova? Che la Luna deve essere anche in un punto particolare della sua orbita, perché la Luna gira intorno a noi, a un nostro satellite, punto detto nodo, che è dove si incrociano le orbite della Terra e della Luna. Non vorrei complicare troppo le cose, però questa sera la Luna, oltre
1: intanto vediamo nuova, vedi Walter le immagini che sta cominciando,
0: ecco, in Norvegia è già cominciata, cioè, perché diciamo a Carlotta che noi facciamo parte anche di una collaborazione internazionale mondiale questa sera
1: grazie a Time and Date, insomma questo sito che ci rende partecipi proprio di questa diretta mondiale, insomma hanno scelto anche noi perché proprio in Liguria si vede molto bene. Tra l'altro ora vediamo queste immagini, ma andiamo anche subito dal nostro primo collegamento di questa sera, perché abbiamo sul campo anche i nostri giornalisti che racconteranno un po' com'è l'ambiente. Andiamo subito allora da Tiziana Oberti, che si trova a Spianata Castelletto. Buonasera Tiziana.
2: Sì, buonasera Carlotta, a te e ai telespettatori, tantissime le persone che stanno già arrivando. Ovviamente rispetto alla Spianata Castelletto che siamo abituati, noi siamo spostati leggermente verso Ponente, e questo perché ovviamente tutti stanno andando a cercare la posizione perfetta per ammirare l'eclissi. Ovviamente gli occhialini sono la cosa che si cerca di più in assoluto. Ci sono persone che passano, te li vedono addosso e dicono ma me lo puoi prestare, me lo puoi dare, però insomma se sei d'accordo direi che possiamo andare a iniziare a sentire un po' le persone che sono arrivate qui per vedere questo evento. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale, eccoci qua, siamo arrivati, è arrivata la televisione. Allora, sì. Da dove arrivate voi?
3: Siamo di Genova.
2: Sì, ma da quale quartiere?
3: Ah, siamo di qua, di Regina.
2: Ok, quindi è stato facile scegliere Spianata?
3: Sì, anche perché magari Bocca d'Asse era un po' più ambita, quindi, però anche qua mi sembra che...
2: Curiosa, prima eclissi?
3: No,
2: ne ho visto. Qual è quella che si ricorda?
3: Non lo so, ero ragazzina, me ne ricordo una, avrò avuto...
2: 99 o 2015?
3: 99, ok, ero piccola.
2: Che emozione è stata quella?
3: Era carino, però non avevamo tutte queste cose, cioè ora c'è un po' più di paura, più di attenzione alla vista.
2: Attenzione anche per i bambini, come le l'ha spiegato?
3: Abbiamo cercato di fargli capire la Luna che va davanti al Sole, poi vediamo cosa capiscono, come vivono l'emozione, quanto stanno attenti.
2: Difficile trovare gli occhialini?
3: Difficilissimo, ci siamo mossi tardi e quindi difficile, sì.
2: Veramente. Grazie, buona eclissi, andiamo avanti. Qui c'è un occhialino particolare che abbiamo visto prima, dove l'ha trovato signora?
4: L'ho trovato all'occhialeria sociale, faccio un po' di pubblicità non tanto occulta.

0: in via Pre, vicino alla stazione Principe, e niente.
1: Eclissi 2026.
0: E quindi sì.
1: Allora, per lei è la prima eclissi oppure no?
0: Sì, che io ricordi, sì. Non mi ricordo di averne viste altre.
1: E come mai ha scelto Spianata e Castelletto?
0: Perché penso che sia uno dei posti dove potevo vedere meglio l'eclisse e che non sia troppo lontano da casa mia.
1: Grazie, grazie mille signora, tanto poi insomma è lunga, io direi che posso andare avanti. Carlotta, tra l'altro insomma possiamo vedere anche il Canadair davanti a noi che adesso passerà davanti al sole. Allora, buonasera, voi da dove arrivate?
2: Da Genova Castelletto.
1: E allora voi giocate in casa?
2: Sì, sì, siamo fortunati.
1: Occhialini alla mano?
2: Occhialini alla mano.
1: Anche lei ne ha un altro, faccio un po' vedere. Wow, sono Francesco, adesso la inquadra. Tutti diversissimi, per lei è la prima eclissi?
2: Sì. 2015, sempre qua Spianata Castelletto, però più in là, insieme ai miei alunni.
1: Avevamo perché l'hai insegnato?
2: Sì, avevamo comprato per tutti i vetrini e l'avevamo vista con i vetrini.
1: Che emozione è stata quella del 2015 e anche che cosa le avevano detto i suoi alunni?
2: No, i bambini erano entusiasmi, anche perché io insegno in una scuola primaria, quindi i bambini erano proprio entusiasti, per loro era la prima.
1: Allora, grazie, grazie mille, direi che possiamo ridarti la linea, ci rivediamo qui da Spianata Castelletto quando vuoi.
3: Grazie Tiziana, allora sì, ci rivediamo più tardi. E insomma è bello anche vedere le reazioni, no, di chi se la ricorda.
0: Bellissimo.
3: Che l'ha vissuta, è stupendo. Io non l'ho mai vista, pensa, quindi è la prima volta per me, molto emozionante devo dire. E allora andiamo invece anche dalla nostra Chiara Orru, che si trova da un'altra parte della città, si trova in Corso Italia, e vediamo allora com'è la situazione lì.
4: E allora buonasera Carlotta, buonasera a tutti i nostri telespettatori, prontissimi per questa diretta per raccontarvi insieme le eclissi solari di questa serata. Insomma, manca davvero pochissimo. Sono qui in Corso Italia vicino a Bocca d'Asse, il sole adesso sta per scendere, poi tra poco arriveremo lì in Corso Italia dove vedremo al meglio forse l'eclissi, lo vedremo, lo sapremo insieme. Qui ci sono comunque già un po' di persone, come potete vedere, che sono qui a rilassarsi in Corso Italia, ma tra pochissimo immagino anche per vedere l'eclissi, quindi gli occhi rivolti verso il cielo, ovviamente sempre con le dovute sicurezze. Guardate, qui ho gli occhialini pronta, anche perché per vedere l'eclissi l'occhialino è fondamentale. So che tante persone hanno fatto difficoltà a trovarli comunque oggi, ma andiamo un po' a sentire le prime voci, le voci di persone che stanno aspettando, sono un po' in attesa di queste eclissi. Beh, allora partiamo da voi. Allora, buonasera.
5: Buonasera,
4: buonasera. Siete qui per l'eclissi, stasera la vedrete da qui?
6: Vediamo un po' se da qua si vede bene, quindi stiamo aspettando questa eclissi, che è sempre un'emozione.
4: Per voi è la prima volta? Per lei è la prima volta che vede l'eclissi?
6: No, veramente l'ho vista tanti tanti anni fa e quindi ogni volta è sempre una cosa particolare da vedere, un'emozione speciale.
4: Mi stava dicendo prima anche quella lunare, ha visto?
6: Sì, qualche anno fa mi è capitato appunto di vedere l'eclissi lunare, ero, mi ricordo, in vacanza in Sardegna. E anche lì è stata veramente una bella esperienza, una bella emozione.
4: Avete gli occhialini?
7: Sì, siamo provvisti, abbiamo trovato gli occhialini già da molto presto, facendo un giro lunghissimo tra varie edicole, poi finalmente siamo riusciti a trovarli.
4: Benissimo, quindi siete prontissimi per questa sera, insomma avete già preparato il telefono per le foto?
8: Pronti, prontissimi, anche per me, anche perché per me è la prima volta, non l'ho mai vista in vita mia, quindi sono curiosa.
6: Tu sei,
8: diciamo che non ho fatto in tempo a vederla la prima volta.
4: Beh, in questi giorni abbiamo raccolto tantissime testimonianze, tantissimi ricordi da parte dei nostri telespettatori. Allora proseguiamo, proviamo ad andare avanti, chiediamo, magari proviamo a chiedere a questi signori. Buonasera signori, voi questa sera vedrete l'eclissi da qui, da Bocca d'Asse?
9: No, non credo.
4: No, non
9: da casa, forse.
4: Avete qualche ricordo? Avete qualche ricordo di qualche eclissi magari del passato che avete visto negli anni?
9: Sono passati tanti anni.
4: Non si ricorda l'emozione dell'eclissi?
9: Boh, l'avremmo vista sì, però se è successa 40 anni fa.
4: L'eclissi totale è successa nel 1961. Voi c'eravate? Vi ricordate?
9: Io ricordo di aver visto un'eclissi dal Righi ed ero ancora un ragazzo, per cui probabilmente.

0: Stiamo parlando degli anni 47, 50, intorno agli anni 60.
1: Bellissimo, lei signora si ricorda? Sì, eravate già insieme?
2: Eravamo da 16 anni insieme.
1: Ah, cavolo, da tanti anni?
2: Io avevo 17 e lui aveva 16.
1: Che bello, bellissimo. Io direi, Carlotta, in questo momento ti restituisco la linea, ma poi ci rivediamo, ci risentiamo tra pochissimo per raccontare insieme l'eclissi solare di questa sera, insomma un'emozione, le persone ci sono, e allora tra pochissimo.
3: Grazie allora anche a Chiara per questo contributo. Intanto ecco, abbiamo anche, perché noi siamo un po' ovunque in tutta la Liguria, quindi vogliamo raccontare ogni punto proprio della Liguria, abbiamo anche un collegamento da Imperia con la nostra giornalista Buero. Allora ci colleghiamo direttamente con lei per vedere insomma com'è la situazione anche da quella parte della Liguria.
4: Sì, buona serata ai telespettatori, io mi trovo in cima al Molo Lungo di Porto Maurizio. Allora, come potete vedere la gente sta iniziando ad arrivare, chiaramente non mi girerò provocando il sole, saremo ben attenti, comunque questa è un po' la situazione, il teatro che si sta creando proprio, ripeto, qui in questo, in cima al Molo Lungo. Allora, il punto è il Monte Faudo, quando andrà lì a morire il sole, si parla intorno alle 20, ecco perché la gente si sta radunando qui, è un monte che probabilmente adesso con le immagini non riesco a farvi vedere, dopo sarò più precisa, comunque ci sono le antenne. Ora io qua ho delle signore, loro sono stranieri, siete qua per l'eclissi? Stanno anche banchettando, guardate l'eclissi, il sole.
5: My watches?
4: Sì.
5: Ah, I shall watch the sun.
4: Vabbè, è anche un momento conviviale, come potete vedere, tranquilla, l'eclissi in italiano, la signora, allora lei sta guardando, se avvicini mi dia una mano, ci siamo sugli scogli, non per altro. Allora, anche lei è pronta a vedere l'eclissi?
6: Ovviamente, sì sì.
4: Avete gli occhialini?
6: No, però ci siamo adoperate con delle radiografie non impressionate, quindi possiamo con sicurezza vedere comunque.
4: Anche la sua mamma, perché prima la seguivo, lei chiamava la sua mamma, la signora, quindi tutte pronte.
6: Sì.
4: Signora, è contenta di vedere l'eclissi?
6: Molto.
4: Seppur parziale, lo sappiamo, abbiamo 3 minuti di gioia e siamo pronti.
5: È stato un po' faticoso però.
4: Di passeggiata. Comunque per il momento da Imperia è tutto. E vi lascio con questa meravigliosa immagine con lo sfondo del Parasio, che tra l'altro è il centro storico di Porto Maurizio.
3: Grazie, grazie. Allora ci spostiamo da Imperia alla Spezia, facciamo proprio tutta la Liguria, siamo ovunque per seguire questo evento incredibile, e allora andiamo subito dalla nostra Emanuela Cavallo da Spezia. Buonasera Emanuela.
7: Buonasera, buonasera ai telespettatori di Primo Canale. Siamo in un luogo sacro, emblematico della Liguria, il Santuario di Soviore, uno dei santuari più antichi della nostra regione. Per parlare di scienza, per osservare l'eclissi, lo facciamo con l'associazione Astrofili Spezzini. Luigi Sannino, il presidente, è qui con me. Un evento che è andato sold out.
8: Eccezionale, sì, sì. Un evento eccezionale, c'è tantissima interesse verso gli eventi astronomici ultimamente, soprattutto sul territorio, perché cerchiamo comunque di divulgare la scienza astronomica in un modo un po' più giovane, un po' più dinamico. Abbiamo scelto questo luogo qua perché è perfetto, bellissimo, e ringraziamo infatti la Curia e il Parco Nazionale delle Cinque Terre perché ci hanno dato la possibilità di venire in questo piccolo angolo, perché oltretutto nemmeno tutto il piazzale è disponibile perché c'è della vegetazione. Invece a questo piccolo angolo qua, come potete vedere, riusciamo a vedere in pieno quello che sarà la fase finale dell'eclissi. L'evento è stato strapartecipato, abbiamo messo i biglietti gratuiti, sono finiti nel giro di un'ora e quindi noi siamo soddisfatti per la riuscita in questo momento dell'evento, che conta più o meno in circa 150 persone, più tantissimi che hanno chiamato ma che purtroppo per questioni di sicurezza non abbiamo fatto venire.
7: Avete dovuto limitare il numero perché avete messo in campo appunto dei macchinari,
8: esatto,
7: proprio adatti all'osservazione.
8: Esatto, sì, sono tutti strumenti che sono adatti e sono apposta per la visione del sole, sia in luce bianca sia in H-alfa. Infatti con l'ultimo telescopio là in fondo riusciamo a vedere le protuberanze, le macchie solari in modo molto definito, infatti c'è tantissima coda.
7: E poi c'è il Chiquita Scoppio.

0: che però ve lo spiegheremo dopo, ce lo lasciamo per più tardi. Ecco, esatto. E un'ultima domanda, un'ultima, diciamo, osservazione. Voi fate tanta comunicazione, fate tanta divulgazione. Ecco, le persone, conoscendo di più tanti aspetti, tante curiosità, poi partecipano a degli eventi, insomma, si è creato un pubblico.
1: Si è creato con gli astrofi Spezzini un legame molto solido con la cittadinanza. Al momento abbiamo quasi 180 soci, che per un'associazione locale a Spezia sono tantissimi, e poi soprattutto tanti giovani che stanno studiando anche magari astrofisica o ingegneria spaziale e si stanno dando da fare a divulgare. Le persone hanno proprio piacere a divulgare questa scienza perché è bellissima. Un po' difficile, però cerchiamo di farla in un modo un po' più giovane, in modo da coinvolgere le persone.
0: Le condizioni ora sono ottimali, prima c'erano delle velature, abbiamo un po' rischiato, insomma, però adesso tra poco si inizierà a vedere. Intanto noi magari per ora lasciamo la linea, poi più tardi avremo anche il presidente del Parco delle Cinque Terre, insomma anche l'inventore di questo cichitascopio che esatto. Ci spiegherà in cosa consiste, e tante persone che, appunto, grazie anche grazie. A voi, osservano l'eclisse con consapevolezza. A voi.
2: Grazie Emanuela Cavallo. Insomma, si è ribadito tanto della sicurezza, Walter, perché la sicurezza è importante soprattutto per quanto riguarda gli occhialini.
3: Sì, è vero, io sconsiglierei quei rimedi fai da te. Capisco che la distribuzione degli occhialini non è stata forse ottimale, però i rimedi fai da te, come anche abbiamo letto in questi ultimi giorni, l'assessore alla sanità Massimo Nicolò, insomma, il punto è che i filtri un po' improvvisati permettono sì di vedere il sole con continuità perché ne attenuano la luce, ma contemporaneamente lasciano passare troppa radiazione o ultravioletta o infrarossa, e quella può essere dannosa al nostro occhio, anche perché poi se entra luce appunto troppo che non è quella visibile, il nostro occhio non è che se ne accorge subito, non ci dà un segnale di dolore, e quindi insomma per quanto possibile noi lo sconsigliamo assolutamente. È vero che questa è un'eclissi bassa sull'orizzonte con un po' di foschia, quindi il sole è un pochino forse meno intenso del solito, però intanto ecco qui vediamo il nostro sole, tra 8 minuti comincerà l'eclissi anche a Genova. Le immagini che avete visto prima vengono dalla Norvegia, quella diretta appunto internazionale alla quale partecipiamo anche noi, là l'eclissi è già cominciata, qui invece da noi comincerà appunto tra 8 minuti.
2: Questa di nuovo la Norvegia.
3: Questa di nuovo la Norvegia, non è
2: Insomma, è bello anche portare i telespettatori proprio in giro per il mondo a vedere dove l'eclissi già si sta verificando e dove si verificherà anche proprio nella totalità, ossia nella Groenlandia, nell'Islanda, in Spagna e solo una piccola parte anche del Portogallo. Adesso andiamo un attimo da Giorgia Fabiocchi, che è proprio a Terrazza Colombo, dove c'è insomma tutta la serata dedicata all'eclissi, dove arriveranno anche le immagini tra pochissimo anche per noi. Giorgia Fabiocchi.
4: Davide. Sì, Carlotta, ben ritrovati, buonasera, siamo in una delle location sicuramente più suggestive di Genova, forse la più suggestiva, Terrazza Colombo, è da qui che si vedrà l'eclissi solare che dovrebbe verificarsi tra circa una decina di minuti. Alle mie spalle, vicino a me, vedete lo staff, partirei da Davide, così mi hanno detto. Intanto ci racconti come ci stiamo preparando, manca poco, molti curiosi ospiti di Terrazza Colombo sono già avvicinati, mi sembra che l'interesse sia tanto, dobbiamo solo aspettare in pratica.
5: Dobbiamo aspettare una decina di minuti affinché la Luna si sovrapponga e cominci piano piano ad erodere, fra virgolette, il disco del Sole. Noi siamo qui con due strumenti, un filtro H alfa e un filtro in luce bianca. Con questo, che ovviamente utilizziamo non solo durante gli eclissi, ma anzi viene utilizzato per l'osservazione del Sole normalmente, con questo noi andiamo a prendere una fettina molto sottile della luce rossa del Sole, in pratica la luce dell'idrogeno ionizzato due volte, e questo permette di vedere l'atmosfera del Sole e i fenomeni che si sviluppano su di essa, in particolare le protuberanze, le zone più attive, i filamenti. Le protuberanze sono dei getti di gas che si sollevano dal disco del Sole, i filamenti è lo stesso discorso, ma quando li vediamo all'interno del Sole, le zone più attive sono zone appunto dove il Sole emette più calore. Invece con questo si osservano soprattutto le macchie solari, quindi le zone della superficie della nostra stella dove la temperatura è leggermente più bassa, cioè rispetto ai 5500 di superficie mediamente, lì abbiamo una temperatura intorno ai 4500 o

0: 5.000 gradi.
1: Ecco, poi assisteremo all'eclissi solare, quindi questo effetto appunto della Luna coprirà praticamente quasi un po' meno che al 100%. Questo possiamo dire che è il punto migliore della città, o comunque uno dei migliori, uno dei primissimi.
0: Direi che è decisamente un ottimo punto, anche perché abbiamo tutta quanta la zona dell'ovest aperta e sgombra, e quindi trovare un posto migliore era praticamente impossibile, visto che il sole sarà molto basso, fra l'altro.
1: Quindi occhialini è il modo per vederlo. Non c'è, c'è anche lo scolapasta, giusto?
0: C'è,
1: poi magari lo scopriamo, lo raccontiamo. Volete, ce l'avete?
0: Anche. Abbiamo una sorta di scolapasta, una schiumarola, esattamente.
1: Ecco, questo si può utilizzare, giusto?
2: Sì, per vedere un fenomeno strano che si vede durante le eclissi, cioè praticamente questi piccoli forellini faranno vedere una micro eclissi e lo proietteranno sul muro, quindi si vedranno tante piccole lunette, falcette, che è un fenomeno particolare, così divertente, che si può osservare durante un'eclissi.
1: Allora lo faremo, ci risentiamo tra poco. È presente anche il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, tra poco sarà ai nostri microfoni con lui, magari aspettiamo appunto di vedere l'eclissi e poi di raccontarla insieme a lui, a voi.
3: Grazie Giorgia Fabbiocchi. Abbiamo visto insomma delle macchiette, no? Volevi spiegare, Walter, che cosa...
4: Sì, come dicevano appunto i nostri Davide e Silvia, anche nella nostra immagine si vedono delle piccole macchie che sembrano un po' lentiggini, no, del sole, e sono macchie solari, appunto, sono macchie di adesso, ecco, alle nostre spalle forse i telespettatori riescono a vederle, ad esempio sulla destra, in basso a destra, vedete, quelle che sembrano un po' macchiette magari della lente, no, non è polvere, sono proprio macchie del sole, cioè zone un pochino meno calde per fenomeni magnetici, lì praticamente il calore, il materiale non riesce a risalire perfettamente, e quindi quella è una zona che rimane un pochino meno calda, faccio fatica a dire più fredda perché siamo comunque sui 4500 gradi, insomma.
3: Ecco, adesso invece ci spostiamo nuovamente, andiamo in un'altra parte di Genova, andiamo al Porto Antico in particolare, dalla nostra Lucrezia Marini, buonasera.
5: Sì, ciao, buonasera. Ecco, io volevo collegarmi al fatto che stavate dicendo prima che la nostra sarà una diretta internazionale, faremo parte di un grande collegamento internazionale, ma è anche bello perché in realtà noi abbiamo anche persone che vengono da altri paesi, che sono qui a Genova e che vengono proprio a Porto Antico per godersi l'eclissi. Noi siamo qui con Luca e Lucy e loro vengono da...
6: Io vengo dalla Francia, da Grenoble.
7: Io del Belgio.
5: Ecco, loro sono stranieri, hanno vissuto per tanti anni qui a Genova e parlano benissimo italiano, come adesso sentirete, ma voi dell'eclissi avete scelto di venire qui proprio per vederla sul mare, per l'emozione?
6: In realtà no, avevamo scelto già prima di trovarci qui per le vacanze e poi abbiamo saputo dell'eclissi una settimana fa, quindi era un po' un caso.
5: Beh, quindi è un'emozione, però vedete un evento che non succedeva da tanti anni qui a Genova, che per voi è un po' un posto del cuore, direi.
6: Esattamente.
5: Esatto?
7: Sì, veramente, sì. Ci siamo pure incontrati qua 10 anni fa, quindi vabbè, ci torniamo anche per vedere le eclissi, sì.
5: Esatto, poi questa notte ci saranno le stelle cadenti, quindi ancora più romantico, vorrei dire. Ed è tutto perfetto, però è anche bello perché siete proprio qui a Genova per festeggiare un evento rarissimo, ecco.
6: Sì.
5: Io adesso vi restituisco la linea, però era per farvi anche vedere che in realtà ci sono persone che vengono qui perché Genova è un posto speciale per tutti noi, nel cuore di tante persone, non solo italiano, ma anche dal resto del mondo. Ti restituisco la linea.
3: Grazie Lucrezia Marini, e ora invece andiamo a capire un po' meglio questo sito Time and Date che ci porta in tutto il mondo per vedere questa eclissi, ci aiuta a capire in quale momento delle parti del mondo si sta verificando già l'eclissi. Allora andiamo proprio a capire da loro insomma in cosa consiste anche questa loro diretta.
8: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world to broadcast the big solar eclipse on Wednesday. So we've just started setting up and testing here near León in northern Spain. We have another team on the island of Mallorca, and we have partners in Iceland. United States, Norway, Germany and

0: the UK. And we're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa. So all of us here wish everyone clear skies for Wednesday.
1: Ecco, questo allora insomma è il contributo da Time and Date che ci porta questa sera in giro per il mondo. Ecco, Walter, come mai in alcune parti del mondo si vede meglio l'eclissi, in altre parti si vede un po' meno?
2: Beh, perché appunto il percorso della totalità. Intanto guardate anche sul
1: maxi schermo.
2: Fantastico, e tra l'altro sta per cominciare.
1: Esatto.
2: La Luna tra pochissimo morderà sul lato destro, in bassa destra, il disco
1: si vede già un pochino.
2: Del Sole, forse un pochino. Vediamo, guarda, aspettiamo
1: ecco,
2: proprio
1: in alto
2: un secondo.
1: Sinistra.
2: In alto a sinistra, sì, perché ok, perché... speculare qui in vista, eccolo là, il primo contatto
1: primo
2: si chiama
1: contatto
2: quello,
1: questo.
2: Ecco l'eclissi che è cominciata ufficialmente qui da Terrazza Colombo, vedete sul sito internazionale di Time and Date. Ti dicevo, dipende dal percorso che fa l'eclissi, ogni eclissi ha un percorso differente. Questa inizia molto in alto, inizia praticamente al polo nord e scende giù, l'ombra scende giù tra la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, e quindi è naturale che le regioni che sono un po' più prossime alla Spagna, come il Portogallo, come la Francia, come appunto la Liguria, la Sardegna, siano più favorite. Magari lo diremo più avanti, ce ne sarà un'altra l'anno prossimo,
1: certo,
2: il 2 agosto 2027, che avrà un percorso completamente diverso, attraverserà il Maghreb, il nord dell'Africa. Ebbene, in quel caso si vedrà anche da Genova, al 70%, però saranno favorite le regioni del sud, in particolare la Sicilia, perché ovviamente sono più vicine alla zona di alla fascia di totalità.
1: Chiarissimo, andiamo allora adesso un attimo da Chiara Orru per capire anche, insomma, è appena cominciato questo primo contatto, che di tutto vediamo allora da Corso Italia che cosa sta succedendo.
3: Rieccoci di nuovo insieme a Carlotta qui in Corso Italia. Come potete vedere alle mie spalle la chiesa di Boccadasse, la luna si sta lentamente mettendo tra noi e il sole. Insomma, anche se la Liguria non arriverà a un'eclissi totale, arriveremo al 94% più o meno, quindi sarà uno spettacolo davvero eccezionale. Andiamo a sentire un po' di persone, l'eclissi è iniziata, mi sembra di capire. Guardate qui accanto a me, c'è un signore che ha portato con sé un piccolo telescopio e già si inizia a intravedere l'eclissi. Buonasera, lei?
4: Buonasera, ecco la luna.
3: Eccola qua, la possiamo vedere intanto con questo suo telescopio. Non è la prima volta, immagino, per
4: no,
3: lei.
4: No, è l'ultima purtroppo.
3: Allora, si ricorda magari un ricordo dell'eclissi passata?
4: Quello totale che c'è stato, non mi ricordo quando.
3: 61?
4: No, più recente.
3: Okay, 99.
4: Gli animali, la reazione degli animali.
3: Se la ricorda?
4: Altro che...
3: Lei dov'era in quel
4: momento?
3: Erano
4: in Dolomiti.
3: E che cosa hanno fatto in quel momento gli animali?
4: Buio pesto. Erano impazziti.
3: Buio pesto?
4: Buio pesto. Insomma, molto bello anche lì col telescopio, l'abbiamo visto.
3: E lei oggi ha deciso di venire
4: e
3: qui in Corso Italia direttamente da dove viene?
4: Da qua vicino, no, ho fatto molta strada.
3: Gioca in casa anche lei e ha deciso di portare il telescopio.
4: Sì.
3: È un appassionato lei.
4: Sì, con la proiezione non fa male agli occhi, e se no col filtro solare è un po' più pericoloso però.
3: Avete gli occhialini?
4: No, abbiamo il filtro solare. Questo
3: addirittura il filtro solare abbiamo
4: questo
3: in questo caso?
4: Sull'obiettivo e si vede il sole, va bene al tramonto, quando è invece molto forte rischia di rompersi il filtro per il calore, cosa che mi è successa. Mi sono trovato col telescopio grosso, il filtro solare, a guardare le macchie solari, si è rotto il filtro, mi sono trovato per terra. Ho salvato l'occhio, ma insomma...
3: Ha salvato l'occhio, ma non il telescopio. Questa volta è venuto provvisto della sua...
4: No, ma avevo il filtro, si è rotto per il caldo, perché il telescopio concentra tutti i raggi, ci vorrebbe sull'obiettivo, no?

0: sull'oculare il filtro.
1: Grazie. Lei si chiama?
0: Mario.
1: Grazie, grazie Mario, grazie ancora. Allora, continueremo a vedere l'eclissi insieme a signor Mario. Guardate, un po' tutte le età, ci sono grandi, piccini. Andiamo a vedere magari. Eccoci. Buonasera anche voi questa sera per vedere
2: gli occhialini. Li abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
1: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli?
2: Sì, un pochino è stato un po' difficile trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanz scoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
1: Sta iniziando, siete emozionati? La prima volta per lei?
2: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta. Ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
1: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
2: Sì, sì, sì, siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
1: Grazie, grazie ancora, continueremo a raccontarla insieme. Io ti restituisco la linea a te, Carlotta.
3: Grazie Chiara. Allora, Walter, c'era un commento tecnico da fare però.
4: Sì, il commento tecnico è che i telescopi rovesciano le immagini, non le, noi, anche noi, il nostro cervello le vede rovesciate, poi il nostro occhio le vede rovesciate, poi il nostro cervello che le raddrizza. E questo ce ne accorgiamo perché, vedete, la Luna è entrata in realtà, chi la sta osservando a occhio nudo con gli occhialini lo può vedere, in basso a destra. E invece la visione ribaltata del telescopio ce la fa entrare in questo momento in alto, ecco, a sinistra. Va bene lo stesso, basta solo tenere conto di questa, certo, particolarità strumentale.
3: Giusto. Allora, grazie per la precisazione. Adesso andiamo da Franco Nativo, che si trova sulle alture di Savona, per vedere anche lì come, insomma, si sta verificando l'eclissi.
5: Eccoci, eccoci, sì, dalla bella Savona, o meglio, siamo a 25 minuti da Savona, siamo venuti in un luogo, in un contesto meraviglioso, anzi vi invitiamo davvero a venirlo a scoprire. Tanto abbiamo Nicoletta Negro che ha un po' organizzato tutto, questo gruppo di appassionati che adesso andremo un attimo ad ascoltare, li vedete già dietro di me. Allora, Nicoletta, una bella emozione anche per Savona, sappiamo che anche giù al mare tutti sono già pronti.
6: Sì, c'è tantissima, tantissima gente, poche fasce più sotto, qua siamo dei privilegiati, siamo un pochino...
5: Non dirlo,
6: sopra.
5: Non dirlo!
6: Non lo diciamo, siamo dei privilegiati, ma non diciamo dove siamo, infatti è un grande segreto. E no, ringrazio di cuore il circolo fotografico Saionensis che insomma ho contattato per provare a fare questo momento insieme, e niente, siamo qui a goderci questo miracolo della natura.
5: Grazie Nicoletta. Allora, vediamo un po' di personaggi. Allora, tanto conosciamo questo nostro amico che è...
7: Ciao Marco, Marco Melscognemiglio.
5: Assolutamente pronti con le vostre macchine fotografiche?
7: Pronti, con gli occhialini e con i filtri giusti per non rischiare né gli occhi né il sensore, eh? E ci godiamo questo momento perché è fantastico.
5: Tu ne hai già vissute un paio, eh?
7: No, nel 99 ero analogico ancora e allora era un po' difficile, ok, certo. No? Però questo me lo voglio godere tutto, assolutamente.
5: Grazie, grazie, ti lascio. Ciao. Prego, poi abbiamo un altro amico qua che lui ha un'attrezzatura, no, vieni, giriamoci verso, certo, la telecamera, un'attrezzatura tutta particolare che si chiama il...
8: Lo Smart Scope.
5: Ecco. Che praticamente
8: è un piccolo telescopio elettronico che viene comandato direttamente da uno smartphone, e si può vedere qui.
5: Aspetta,
8: non so se è possibile.
5: Andiamo vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
8: Sì, è un time lapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
5: Non mancano le donne, già pronte con tutte le macchine fotografiche. Allora, come la stai vivendo?
9: Benissimo, benissimo, perché ho appunto i soci del mio circolo qui. Io sono Lorena Zunino del Saonensis e sono la presidente, e abbiamo organizzato appunto questa uscita insieme a Nicoletta, che tutte le volte non perde occasione di coinvolgerci.
5: Una giornata particolare, emozionante naturalmente per tutti voi, non solo per gli appassionati ma poi in generale, soprattutto per i piccoli amici. Sono tanti bambini che non possiamo far vedere per ragioni naturalmente di privacy, ma che emozione anche per loro.
9: Sì, assolutamente, è una bella emozione, io lo ricordo ancora appunto di qualche anno fa, e spero spero appunto che sia una bella occasione per tutti. Io riprenderò, anziché l'eclissi che verrà ripresa appunto dai soci più esperti, da questo punto di vista riprenderò invece le nostre attività.
5: Bello, dietro le quinte,
9: assolutamente,
5: che poi è la cosa più carina. Allora, volevo solo sentire se mi date ancora due minuti, prego. Venga anche un attimo lei, questo signor, quanti occhiali ha? Venga un po' più vicino alla telecamera. Quanti se ne è messi? 65?
10: No, purtroppo c'ho quelli da vista, questi qua sono

0: occhiali fatti apposta
1: alla faccia, ma lei è super figo qua, eh?
0: Ma no, 10 euro su internet, ah, su Amazon, cioè, voglio dire.
1: Io gli avevo già dato del super figo.
0: No, senta, vabbè, per proteggersi veramente, cioè, perché è pericoloso davvero.
1: Allora, oggi non poteva mancare con i suoi amici?
0: No, non potevo, oggi non fotograferò anch'io loro perché voglio godermi, anche perché quella prima eravamo nel posto giusto in Inghilterra, ma pioveva. Era brutto tempo, okay. Quindi abbiamo visto solo venire buio e basta, ce la siamo persa.
1: Allora, ci sono tante persone, tante famiglie dalle altre parti, insomma è una bellissima giornata che noi stiamo vivendo in questo luogo meraviglioso. Siamo qua, se volete, quando vorrete, ci siamo ripronti per prendere nuovamente la linea con la

0: anche un po' di pane e salame, va bene?
1: Ah, bene, bene. Fai le prenotazioni.
0: Va bene, ridiamo la linea a Carlotta
2: Grazie,
0: allo studio
2: grazie
0: centrale.
2: Franco. Allora ci vediamo più tardi con Franco. Andiamo invece da Tiziano Berti che è da Spianata Castelletto. Vediamo invece lì come sta reagendo, insomma, anche le persone.
3: Abbiamo il più 400.
4: Beh, bellissimo Carlotta, volevo anch'io vedere ovviamente con gli occhialini questo primo spicchietto perché è veramente pieno di persone che sono arrivate qui in Spianata e però c'è chi ha l'occhialino e c'è anche chi ha il vetrino da saldatore, che cos'è?
5: È un vetrino da salvatore, da maschera.
4: Allora, faccio un po' vedere, come si vede? No, no, io no, no, io uso l'occhialino, lei.
5: Io vedo di là,
4: Lo vede bene?
5: lo vede bene, certo.
4: È la prima eclissi per lei.
5: Ora mi sta intervistando, non
4: Sì,
5: è
4: è in diretta.
5: camminando.
4: È la prima eclissi per lei.
5: Sì, no, sì, praticamente totale sì.
4: Totale, insomma, quasi parziale.
5: Quasi parziale.
4: Come mai ha scelto qui Spianata? Speravo ci fosse
5: Praticando
4: meno
5: qua sotto, ho
4: gente.
5: detto faccio due passi, non ci sarà nessuno.
4: Invece sono tutti qua. Grazie, grazie mille. Andiamo avanti con Francesco Righi anche per farvi vedere. Passiamo di qua perché vedete sono veramente tantissime le persone che sono arrivate. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale. Occhialini, me li metto anch'io. Ecco qui. Allora, addirittura qui con le fotografie.
6: Diretta dietro.
4: Diretta però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli
6: Infatti
4: occhi?
6: lo guardo da qua.
4: Ti fa male lo stesso, lo sai.
6: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
4: Guarda, ti presto i miei un attimo.
6: No, ti
4: Ti
6: ringrazio.
4: presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
6: Bravissima. Mi sono
4: Vai.
6: incasinato. L'emozione?
4: Oh, guarda un po'.
6: No, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere
7: Uno
6: davvero,
7: spicchietto.
6: c'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
4: Prima eclissi per te.
6: Sì, questa è la prima.
4: Come mai hai scelto Spianata?
6: Perché mi è stato detto che era il punto più panoramico dove si riusciva a vedere quantomeno in maniera totale.
4: Ok, grazie, grazie mille, mi riprendo gli occhialini, grazie mille. Allora, ti lasciamo con le immagini di Francesco Righi per vedere veramente tutte le persone. Poi vedi, c'è anche chi cerca ovviamente di scattare delle fotografie mettendo l'occhialino davanti al cellulare per evitare che diciamo possa avere. Facciamo solo questa signora, occhialini sopra gli occhiali da sole, perché sono da vista.
8: No, sono occhiali da sole, poi metto questo e guardo l'eclissi.
4: Che impressione le ha fatto, signora?
8: Ma è la terza che vedo, quindi
4: Lei dice
8: normale.
4: normale.
8: Cioè, normale, è una cosa un po' così che capita ogni tanto. Bene, tanto adesso non si
4: Ma lei ha
8: vede.
4: visto anche quella del 61? No.
8: No, 61 ero neanche nata
4: Ah,
8: quando c'è
4: ok.
8: stata l'eclisse. Quindi
4: 99-2015.
8: 99 sì, 2015 non me la ricordo.
4: Va bene, grazie signora.
8: Grazie,
4: Allora ti
8: buonasera.
4: ridiamo la linea. Intanto guarda, qui ci sono centinaia di persone che sono arrivate proprio a Castelletto.
2: Allora, grazie Tiziana, poi torneremo più tardi di nuovo per capire insomma come la stanno vivendo la Spianata a Castelletto. C'è anche chi lo guarda con un vetrino, insomma, quindi non so quanto possa essere.
9: Sì, ripetiamo quello che abbiamo già detto prima, non si dovrebbe fare questo, diciamo che limitiamo almeno, cioè non guardiamolo continuamente, con continuità. È vero che il sole basso sull'orizzonte con un pochino di foschia da questo punto di vista ci magari ecco, aiuta a prendere meno radiazione. Ha visto il telespettatore, che, anzi la persona presente lì in Spianata che ha usato gli occhiali corretti, ha anche visto in diretta la
2: La
9: differenza
2: differenza
9: tra
2: proprio.
9: osservare correttamente.
2: Andiamo dalla nostra terrazza Colombo dove c'è la vista privilegiata, dove ci sono anche tanti ospiti. Allora andiamo da Giorgia Fabbiocchi con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
10: Eh sì, siamo in compagnia del presidente della regione Marco Bucci. Presidente,
11: Buonasera,
10: buonasera.
11: buonasera a
10: Ha già
11: tutti.
10: visto un po' questo fenomeno dell'eclissi?
11: Sì, l'ho visto anche perché qui dalla sede di vecchia Terrazza Martini, ora si chiama?
10: Colombo.
11: Brava, diciamolo com'è. Ma noi che siamo anziani diciamo Terrazza Colombo, diciamolo pure. Si vede uno spettacolo fantastico, grazie a Primo Canale che l'ha messo a disposizione dei cittadini genovesi. Abbiamo avuto la fortuna di vedere proiettato con la collaborazione anche del nostro istituto di astrofisica, quello che guarda.

0: Guarda l'osservatorio che abbiamo sul vicino a Righi e ci ha dato la possibilità di vederlo sullo schermo e quindi vederlo in grande, ma ovviamente con un'osservazione di non più di 4 nanosecondi, cioè diciamo 4 secondi non di più, sono riuscito a vederlo anche realmente con gli occhialini. Voglio consigliare a tutti, è uno spettacolo fantastico, ma voglio dire a tutti che assolutamente non bisogna stare più di qualche secondo, perché la cosa potrebbe essere pericolosa, anzi è pericolosa se viene fatta per più di questo, di qualche secondo. Quindi facciamo attenzione, vediamola nel momento giusto, approfittiamone, sì, perché è un bellissimo spettacolo, unico o perlomeno quasi unico nella vita di una persona, però ricordiamoci che può veramente danneggiare gli occhi, per cui seguiamo tutte le indicazioni e siamo prudenti, perché in questo caso la prudenza sicuramente è necessaria.
1: Sì, tra l'altro se lo si guarda anche ovviamente da lontano senza fissarlo dà fastidio. E nell'ultima proprio totale 1961 non le chiedo, no, perché dire, lei
0: due anni,
1: ecco, va due anni, infatti io pensavo che non era ancora nato.
0: No, è sicuro, io sono del 59, quindi avevo due anni.
1: Si ricorda qualcosa? Niente.
0: Niente, assolutamente. Mi ricordo una parziale che ho visto, forse quando stai tra i 20 e i 25 anni, una cosa del genere, però veramente parziale, senza aver quasi insignificante. Mi ricordo che tutti avevamo gli occhialini, la guardavamo, ma forse anche lì non era della portata che oggi, di questa sera. Mi raccomando ancora, facciamo molta attenzione.
1: Ha ragione, questo è quello che ha il messaggio anche che ha mandato l'assessore alla sanità, che tra l'altro conosce molto bene il campo.
0: Super esperto, perché è un grande oculista, quindi voglio dire, seguiamo i consigli dell'assessore Nicolò.
1: Ma mi sembra che il giro per Genova gli italiani lo stiano facendo. Prima di salutarla, presente, che estate è questa? So che lei è stato in vacanza, va ancora in vacanza oppure ha finito?
0: Basta.
1: Si riparte subito.
0: Ho finito le vacanze, c'è da lavorare e soprattutto io sono impegnato in tante altre cose. Come sapete abbiamo la commemorazione del Ponte Morandi il 14, per cui io sarò lì, abbiamo tante altre cose da fare, anche avrò l'occasione di andare a Rimini, anche perché quando ci sarà il Papa, quindi avremo tante occasioni. E poi ricordiamoci che sono tanti eventi, ad esempio il centenario della morte di San Francesco, che saremo ad Assisi, abbiamo il Salone Nautico, abbiamo la regata di Mille Vele sabato 12 settembre, quindi devo anche preparare la barca, quindi devo trovare anche il modo,
1: esatto,
0: per preparare la barca. Però a parte questi che sono piaceri, sono tutti piaceri da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista sono tutti impegni istituzionali importanti a cui non possiamo mancare. L'estate comunque è bella, l'estate dal punto di vista turistico ha avuto un grandissimo successo e continua ad avere successo. Abbiamo questo problema del caldo che è destinato a diminuire nella prossima settimana e questo va bene. Abbiamo ovviamente qualche problema importante di siccità nel ponente ligure su cui stiamo lavorando, cerchiamo ovviamente anche qui di non sprecare l'acqua, perché l'acqua è un bene importante. Come tutti sapete, noi abbiamo anche un progetto di un desalinizzatore a Genova e per poter aiutare tutte le esigenze sia della pianura che della nostra regione, mi auguro che ci sia la volontà da parte del Ministero e del Governo per portare avanti anche questa idea, che è un'infrastruttura importante per il futuro dei nostri figli e soprattutto di queste generazioni.
1: Grazie Presidente, poi a settembre si riparte, c'è il tema ex Ilva, ci sono tanti altri temi che immagino la preoccupino abbastanza.
0: Abbiamo tante cose da vedere, abbiamo il termolizzatore, abbiamo l'ex Ilva, abbiamo tutta la parte infrastrutturale, la diga che sta andando bene ma deve continuare ad andare bene, abbiamo le commissioni ovviamente del Consiglio regionale per discutere la situazione sia dell'Ilva che della diga, quindi tutto bene, tutte cose che hanno valore, facciamole in modi giusti osservando i regolamenti, perché non possiamo farle senza osservare i regolamenti. Questo è ovviamente importante, perché osservare i regolamenti vuol dire rispettare i cittadini e noi vogliamo assolutamente accontentare e rispettare i cittadini.
1: Grazie Presidente, buona serata,
0: grazie a
1: buon
0: voi,
1: lavoro.
0: Buona serata e mi raccomando ancora prudenza. Grazie a tutti.
1: Grazie al Presidente Marco Vucci, grazie Presidente per essere stato con noi. Questa è la vista da Terrazza Colombo con gli esperti che poi magari tra poco richiameremo i nostri microfoni per raccontare come si sta osservando l'eclissi solare. A voi.
2: Grazie Giorgia, e allora adesso invece ci spostiamo verso La Spezia con la nostra Emanuela Cavallo.
3: Ed eccoci di nuovo da Soviore, il santuario più antico della Liguria sopra Monterosso al mare, il pieno Parco Nazionale delle Cinque Terre, la vista è sul Mesco e qui da fianco a me ho un osservatore speciale con

0: gli occhialini, con gli occhialini naturalmente in sicurezza.
1: Meglio togliere, assolutamente sì, anche perché questi sono stati forniti e sono gli occhialini certificati dalle Ostrofili Spezzini, che non solo hanno organizzato questo bellissimo evento, ma giustamente hanno dato agli ospiti questi occhialini per ammirare questo fenomeno naturale meraviglioso. E fammi dire, Manuela, che insomma il posto è anche un posto particolare, fra parentesi siamo a ridosso proprio del 15 agosto, quindi sarà festa qua al Santuario di Soviore, un posto che ha un racconto di tradizioni, di cultura, un posto anche che va oltre il tema cristiano, un posto un po' magico, un posto che è legato all'animo dei Monterossini, ma di tutte le Cinque Terre.
0: Ecco, assolutamente un posto unico. E quanto è importante realizzare qui dell'informazione scientifica? Abbiamo visto che insomma l'interesse c'è, sold out in un'ora, 180 persone, altre persone che attendono, un evento gratuito, solo limitato nei posti proprio per permettere a tutti di osservare con anche i telescopi messi a disposizione dagli astrofili correttamente l'eclissi. Insomma, la divulgazione scientifica, l'informazione scientifica è prioritaria e permette anche di accendere delle curiosità e una lettura più consapevole del territorio.
1: Assolutamente sì, questo è uno dei tanti eventi che ad esempio il Parco Nazionale organizza sul territorio. Devo dire la verità, qua l'input è arrivato dall'esterno, quindi abbiamo accettato di buon cuore il fatto di collaborare con gli Astrofili Spezzini, che hanno diciamo organizzato tutto loro alla fine, però diciamo che ne siamo orgogliosi perché un Parco Nazionale è al centro proprio della comunicazione scientifica, dell'educazione scientifica, perché sono tutte tematiche che avvicinano e alla sensibilità del rispetto dell'ambiente, rispetto del patrimonio di biodiversità che abbiamo, e oggi è diciamo una cornice particolare, quindi si racconta questo fenomeno, si racconta cosa vuol dire natura in un posto che è legatissimo, come dicevo, non solamente al tema della biodiversità, perché siamo in pieno Parco Nazionale, fra parentesi una parte delle Cinque Terre è anche un po' diversa, perché quando parliamo di Cinque Terre parliamo dei nostri borghi, parliamo dei nostri terrazzamenti che sono fondamentali, parliamo, ma non parliamo mai della parte alta, della parte boschiva, della parte dei nostri boschi secolari, dei nostri santuari che vanno come cornice delle Cinque Terre, è un altro racconto ancora, forse da un certo punto di vista ancora più bello, possiamo dire, più sicuramente religioso, più carismatico. E quindi da Soviore si arriva fino al Santuario di Montenero, passando dall'oratorio di Santa Croce, per poi andare al Santuario di Reggio, per passare da San Bernardino, per andare alla Chiesa di Volastra, e sono tutti punti che sono uniti naturalmente dai nostri sentieri.
0: Tra l'altro sono stati anche punti di osservazione scelti, perché l'evento non è solo qua, è appunto anche a Montenero, in altri santuari, e forse possiamo dire che sono anche gli unici punti in cui un pochino si respira. Ecco, prima di far tornare la linea Genova, una battuta solo veloce: con questo caldo come sta andando la stagione? Proprio è molto presto per capire l'andamento, però sicuramente questo è un momento centrale, Ferragosto, come va? Proprio velocemente, perché poi il tema giustamente è un altro.
1: Certo, il turismo bacia sempre le Cinque Terre nei suoi alti e bassi, e ci sono naturalmente evoluzioni che sono di carattere nazionale e internazionale. Quello che posso dirvi sulla rete sentieristica del parco è naturale che noi in questo momento, indipendentemente, stiamo cercando di evitare che le persone si mettano nelle ore più calde sui sentieri, quindi consigliamo sempre di venire sulla nostra rete sentieristica. Se si vuole venire in questo periodo, venite nella fascia di orario naturalmente del mattino o magari verso sera, ma soprattutto al mattino molto meglio, perché si riesce a respirare, si riesce ancora a fare. E naturalmente per noi è molto importante in questo momento far capire alle persone che c'è un altro periodo dell'anno, non c'è solo l'estate, non c'è solamente il turismo balneare, ma c'è tutto settembre, ottobre, novembre, dicembre anche, per visitare i nostri splendidi sentieri, che sono 130 km di rete capillare sul sentiero, le nostre arterie, dove si racconta questa storia magica di un territorio che si bagna, è una montagna che bagna i suoi piedi nel Mar Ligure.
0: Assolutamente un territorio in verticale. E adesso, più tardi, se ci sarà ancora tempo, noi andremo alla ricerca del cichitascopio, una particolarità che è alle mie spalle, per farci un po' capire cos'è questa curiosità direttamente dal suo inventore. Grazie al presidente del parco, a voi la linea.
2: Sì, Emanuele, allora sì, siamo curiosi di capire anche che cos'è questo strumento. Intanto, insomma, se siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo. Intanto sta avanzando, la vediamo sempre di più, Walter, e quindi siamo contentissimi. Adesso

0: Andiamo però dalla nostra Lucrezia Marini. Prima di dare un attimo la linea a lei, intanto vi stiamo leggendo, mandateci pure dei messaggi ai nostri lettori. Buonasera, eclissi iniziata, le cicale hanno smesso di finire. Quindi questo messaggio che arriva da Chiara, perché sappiamo che ha un effetto anche sugli animali, vero Walter?
1: Sì, assolutamente, in particolare poi quando avanzerà ancora e si approssimerà alla quasi totalità, sì, assolutamente. In più questa è un'eclissi appunto che viene al tramonto, quindi sarà difficile distinguere quanto gli animali si quieteranno per il normale, diciamo, tramonto e quanto invece aggiungeranno o anticiperanno le loro reazioni al fatto che il sole, come una parte importante del sole, intanto guardate qua in Norvegia, guardate che è quasi praticamente al massimo in Norvegia, e anche la luce, io sono curioso di vedere fra un quarto d'ora, 20 minuti così, verso le 8:10, 8:15, se la luce si attenuerà in modo diverso dal solito, perché un'eclissi al tramonto, un'eclissi rara, che non, insomma, non ci sono tanti precedenti, almeno in epoca, come dire, in cui si studiano con strumentazione avanzata. Quindi staremo a vedere, e qui è una fortuna che riusciamo a stare a vedere, perché per giorni, Carlotta, lo sai, noi abbiamo combattuto con l'ansia da maltempo, invece sì, c'è foschia, non lo vedete,
0: insomma...
1: c'è foschia perché fa troppo caldo, sì. E va bene, però no, dai, insomma, già riuscire a svalicare le 8, come ho detto a tanti che mi hanno chiamato.
0: Siamo soddisfatti.
1: Sì, è già, ecco, il 6, la sufficienza, riuscire ad andare oltre le 8 è la sufficienza, poi di lì è tutto.
0: Speriamo
1: è tutto
0: di arrivare a 10 lode, vederla tutta.
1: 10 allora. Lode in Spagna, e quindi so. A quello
0: la
1: non ci arriviamo.
0: La vedremo tramite Time and Day.
1: Esatto, benissimo.
0: Andiamo allora da Lucrezia Marini, che si trova appunto al Porto Antico, per vedere insomma anche lì come sta procedendo.
2: Sì, esatto, Carlotta, anche qui a Porto Antico adesso è iniziata ad arrivare gente, come si nota benissimo, poi per chi conosce la città la luminosità sta scendendo drasticamente. Vi sono anche tante persone che hanno proprio, diciamo, unito il fatto di poter fare un aperitivo sul mare, con vista mare, all'eclissi. Infatti vi sono tante persone che voi non potete vedere, ma ve lo assicuro che sono a fare aperitivo con uno spritz, anche tanti turisti, e hanno gli occhialini da sole. Ma vi sono anche tanti bambini, tante famiglie, ed è proprio bello, anche dolce in alcuni casi, sentire i bambini piccolini che rimangono sconvolti, perché comunque c'è il sole che pian piano si spegne, che loro ancora giustamente non sanno benissimo quello che sta succedendo, e rimangono a guardare proprio incantati il sole che si diventa nero sostanzialmente. Ma andiamo a sentire un po' la voce di qualche cittadino, di qualche turista, più che altro perché appunto siamo a Porto Antico e quindi qui ci sono molti molti turisti. Ecco, salve, scusate, siamo in diretta su Primo Canale, vi volevamo chiedere, voi siete qui per osservare l'eclissi, siete sì. Di Genova, siete turisti?
3: Siamo di Genova.
2: Siete di Genova, avete scelto Porto Antico con una specifica motivazione oppure...
3: In verità è un caso, però.
2: Però avete gli occhialini bravi, che sì. Sono molto importanti.
3: Esatto.
2: Quindi voi però sapevate quindi dell'eclissi o...
3: Sì, per quello eravamo informati.
2: Ecco, voi magari non è ovviamente... Vi ricordate anche l'eclissi magari del 1999, le emozioni...
3: Anche un po' prima.
2: Sempre emozionante però, sempre, è sempre emozionante.
4: Sempre emozionante, sì. Ma no, poi c'è anche la cosa buona che noi siamo a 200 metri da qua, cioè abitiamo qua, quindi... In effetti è la cosa naturale venire qui a guardare le crisi dal punto più esposto, diciamo, dal quale si possa vedere. Ecco.
2: Sì, poi ovviamente anche l'eclissi che si spegne sul mare
4: dà una certa sensazione.
2: Dà una certa
4: sì,
2: magia,
4: certo.
2: Vero? Okay. Grazie mille. Andiamo, vediamo se troviamo altre persone, perché comunque adesso l'ho detto bene, sia proprio... animando la situazione. Ciao, scusate, siamo in diretta sul Primo Canale, volevamo chiedervi, voi siete di Genova, siete turisti?
5: Siamo di Avellino in verità e siamo qui anche per l'eclissi, è un'emozione incredibile.
2: Com'è, come vi sta accogliendo intanto Genova e com'è vedere l'eclissi sul mare?
5: Beh, in verità giocavo quasi in casa perché ho lavorato per un'azienda genovese, quindi però Genova è sempre una bellissima città ed è un piacere rivederla, da turista ancora di più.
2: Ecco, l'eclissi sul mare, il sole che si spegne con questa vista sulla città, dietro le case, le colline?
5: È molto romantico, però è anche bello rimarcare la particolarità scientifica dell'evento, soprattutto per i ragazzi.
2: Esatto, perché poi voi siete qui con i vostri figli, avete tutti gli occhialini, quindi siete anche ben consci delle
5: sicurezze. Assolutamente, assolutamente. Non bisogna rischiare, fare le cose per bene, che è molto importante.

0: importante.
1: Ecco, bene, allora Carlotta, io ti restituisco la linea, ma pian piano, guarda, anche solo parlando io si vede proprio la luminosità che si abbassa in maniera drastica. Aspetta, un'ultima cosa, perché c'è un signore qui.
2: Quello che è una bella cosa, anche le cose, poi anche come lì è importante, c'è tante cose che fanno la sera.
1: Esatto.
2: Se viene qui a meno uno si piglia fresco. C'è anche la festa della Sampdoria.
1: Quindi è per te, oggi è una giornata
2: perfetta. Oggi è la perfetta proprio, siamo qui, meglio così.
1: E allora, come ha detto...
2: Prendiamo che un po' di fresco,
1: speriamo,
2: è tanto caldo, tra...
1: Però lei non ha gli occhialini, sono importanti.
2: No, me lo faccio poi dare, adesso noi guardiamo.
1: Glieli prestiamo noi in casa per adesso.
2: Grazie.
1: Allora, come ha detto il signore, è una giornata perfetta, ti restituisco la linea e ci risentiremo, penso.
3: Grazie Lucrezia, intanto continuano ad arrivare dei messaggini, io ricordo nitidamente l'eclissi del 99 e la sensazione di freddo che ebbi nel minuto della massima sovrapposizione del disco della Luna su quello del Sole. Antonio da Genova ci scrive questo messaggio, questa sensazione di freddo, insomma.
4: Sì, è vero, perché tra l'altro io ho visto quella del 99 in Austria, che era totale, ho visto quella del 2006 dalla Libia, totale anch'essa, 29 marzo 2006, non ho visto quella del 2009 in Cina perché ho preso un monsone in faccia, terrificante, e devo dire che la cosa che più emoziona è il quando si approssima la totalità, il senso di calma, di attesa, proprio come se la natura, se tutto, non solo, si fermasse, tutto, il vento, gli animali, gli uomini, tutti in attesa, e questa luce che diventa violacea, come un tramonto che arriva però da tutto l'orizzonte, noi non essendo totale non credo che riusciremo a vedere questo, però forse ci avviciniamo. Intanto i tecnici sono riusciti a mettere l'immagine correttamente, quindi a controribaltare l'immagine del telescopio, questa è quella che proprio stiamo raccogliendo con gli strumenti dell'Osservatorio Astronomico del Righi qui da Terrazza Colombo. Stiamo andando oltre al 6, siamo al 6 più, ormai vedi,
3: ci stiamo avvicinando
4: al 6,5, 7, come voto che così ci diamo scherzosamente con Carlotta, insomma, se riusciamo ad arrivare alle 8:15. Io
3: siamo
4: ripeto,
3: già soddisfatti, contenti.
4: Assolutamente. E niente, insomma, ecco, forse gli amici che sono fuori cominciano adesso a percepire un calo di luminosità. Sarebbe interessante chiederlo appunto alle truppe esterne, dovuto sia al, chiaramente al fatto che il Sole è sempre più basso sull'orizzonte, ma anche al fatto che arriva meno luce dal Sole.
3: E allora adesso andiamo proprio da Tiziana Uberti, sempre da Spianata Castelletto, per vedere lì com'è la percezione.
5: Buonasera, vi facciamo vedere la Spianata Castelletto, come Primo Canale abbia sul proprio maxi schermo deciso proprio di proiettare l'immagine in diretta dell'eclissi, e quindi dare la possibilità anche alle persone che non solo sono qui a Spianata Castelletto, ma dalla parte, diciamo, dove non si vede il sole, ma anche da altre parti di Genova, possano vedere in tempo reale l'eclissi. Direi che è un'immagine molto affascinante anche questa, perché insomma si vede tutta la città e il grattacielo con proprio ai suoi piedi tutta la città, una città che ha gli occhi all'insù. Qui ci sono veramente centinaia di persone, insomma volevamo farvi vedere insieme a Francesco Righi anche questa visuale e la possibilità quindi di vedere in tempo reale in diretta sul maxi schermo e quindi sopra la vostra testa, Carlotta, l'eclissi da un altro punto di vista.
3: Allora, bellissimo, infatti abbiamo ricordato diverse volte che è visibile proprio anche dal nostro maxi schermo. Adesso ci spostiamo da Genova a Imperia con la nostra giornalista Boero per vedere anche lì com'è la situazione eclissi. Alessandra Boero, buonasera.
6: Alessandra Boero, buonasera. Buonasera. Allora, qui chiaramente il molo lungo di Porto Maurizio si è riempito, sono in compagnia di una signora che continua a dire "io però... ricordo benissimo quella del 1961,
7: che ero una bambina e non eravamo andati neanche a scuola, e siamo andati a vederla qui sul Corso Garibaldi, e poi le scuole hanno aperto due ore, tre ore dopo, e quella è stata un'emozione bellissima proprio.
6: Ecco, la sensazione, che non è tanto sensazione quanto evidenza,

0: evidenza il colore è diventato di fatto metallico. L'abbiamo detto prima.
1: È un colore metallico.
2: Prendo
1: proprio bene. Sta
0: coprendo,
1: la maggior
0: parte delle persone hanno gli occhiali, abbiamo visto che li indossano.
1: Magari in questo momento si sta riempiendo, si sta coprendo veramente, a parte che non mai c'è il Monte Faldo che sta.
0: Ecco, come vi dicevo nel collegamento precedente, questo diciamo penso che sia uno dei momenti più belli e più suggestivi. Abbiamo parlato del Monte Faldo ed eccolo, meraviglioso al tramonto, ma ripeto c'è questo colore metallico. Avete parlato di quiete, qua ci sono i bambini che chiaramente erano curiosi e non vedevano l'ora di vedere questo spettacolo, quindi signora, al di là del 1961 noi ci stiamo godendo quello del 2026, è tutto da Imperia.
3: Grazie. Allora leggo un attimo due messaggini che sono ancora arrivati proprio a noi. Grazie a Primo Canale che in collaborazione con l'Osservatorio del Righi ci sta fornendo uno spettacolo in diretta unico, sempre ottimo e unico il servizio fornito alla cittadinanza. Grazie all'editore Senatore Rossi, costantemente presente nel seguire i bisogni informativi di Genova e della Liguria. Gianfranco Tripodo, grazie per questo messaggio. Insomma, buonasera, io mi arrivo nei ricordi, no? Mi ricordo qua del 1961.
4: Sì, Carlotta, lasciami unire, era una bambina, mi unisco, sì? A questo messaggio, certo. Davvero, perché noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi ringraziamo Primo Canale, tutti voi, i tecnici, ovviamente l'editore, perché avete creduto in questa idea, in questo progetto, pur essendo un periodo di ferie, vi siete impegnati tantissimo, noi lo abbiamo visto, abbiamo apprezzato veramente e anche noi siamo contenti perché è il modo, secondo noi, per portare, noi volevamo far vivere a più gente possibile la bellezza del cielo, l'emozione dell'eclissi, anche a chi magari non può uscire in questo momento per varie ragioni, chi abita in un luogo da cui ormai il sole è già tramontato e ce n'è anche già da un'ora, insomma, ecco, da chi non poteva vederla e invece riusciamo a vederla e ad andare avanti per fortuna.
3: È proprio così, siamo felici di portare nelle case di tutti i liguri questo evento, questo avvenimento straordinario che insomma non è neanche poi così comune, quindi per chi, come hai detto tu, non può uscire, non può vederlo, può almeno vederlo tramite le nostre immagini.
4: Tra l'altro credo, mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, non ho dati certi, ma credo che sia la prima volta che un'emittente privata, comunque importante a scala regionale, organizzi una diretta per un evento scientifico. In Italia io credo che sia una prima assoluta o comunque io non ne conosco di precedenti.
3: Ed è un peccato perché eventi di questo tipo veramente hanno una portata incredibile ed è importante fare vedere questi eventi alle persone che sono a casa, quindi sì, un lavoro straordinario. Adesso ci spostiamo perché vogliamo continuare a portarvi in questo viaggio per vedere l'eclissi, rimaniamo a Genova, andiamo a Bocca d'Ossa da Chiara Orrù.
5: Sì, buona giornata.
3: Grazie.
5: Favoloso comunque, un'altra vita.
6: Vero.
5: Niente a che vedere con la scatola.
3: Ecco, tra l'altro continuano ad arrivare sempre più messaggi proprio inerenti a questo. Grazie per chi non si può muovere da casa, siete meravigliosi, Daniela. Quindi vedi, ecco, grazie, per tornare a questo discorso. Daniela. Grazie Daniela, siamo contenti di potervi portare a casa questo evento straordinario. E adesso torniamo dalla nostra Chiara per vedere com'è a Bocca d'Asse.
7: Ok, fai vedere un po'.
3: Chiara, buonasera.
7: Eccoci Carlotta, di nuovo insieme, guardate da Bocca d'Asse, direttamente dal borgo di Bocca d'Asse, siamo proprio davanti alla chiesa, guardate quante persone, siamo nel momento quasi massimo dell'eclissi, dalla Liguria il disco del sole è quasi completamente oscurato, ovviamente non è un'eclissi totale, ma guardando quello che sta accadendo diciamo davanti ai nostri occhi è facile capire perché un fenomeno come questo riesca ancora dopo secoli a lasciare tutti un po' con il naso all'insù. Su. Ovviamente con tutte le precauzioni, scusate, sono un po' emozionata a vedermi in questa eclissi. E guardate, tantissime persone si sono fatte un po' di strumenti fai da te per riuscire a vedere l'eclissi, proprio perché gli occhialini mancavano. Ragazzi, buonasera, io so che voi avete uno strumento particolare che rimpiazza un po' gli occhialini perché avete fatto un po' di difficoltà a trovarli. Ci spiegate quale... Eccolo!
2: Attraverso questa scatola di scarpe

0: e praticamente si mette un foglio bianco dalla parte, diciamo, interna alla scatola e un pezzo di alluminio dalla parte esterna. Poi si fa un piccolo foro, piccolissimo, per poter vedere il riflesso del sole, e all'interno in teoria si dovrebbe vedere il sole che si copre piano piano.
1: Quindi ci si mette di spalle,
0: sì,
1: e ci guarda dentro.
0: Ovviamente si guarda dentro, diciamo così, e in teoria se trovo il sole si dovrebbe vedere, perché il sole ormai se n'è andato, si dovrebbe vedere il sole che si copre completamente, più o meno. Più o meno, diciamo,
1: più o meno.
0: Ci assomiglia, non è proprio la stessa cosa di avere gli occhialini, comunque c'è poco da fare.
1: Vabbè, ci si arrangia, però, quando insomma, non ci si trovano gli occhialini.
0: Arrangia, esatto, uno si arrangia e trova qualcosa da fare, assolutamente.
1: Grazie, grazie, voi, grazie ancora, allora buone eclissi a voi, continuiamo perché non è l'unica persona che ha creato un suo modo fai da te per vedere l'eclissi. Allora andiamo a vedere, venite con me, scusate. Eccoci, ci facciamo strada. Guardate, questo signore sta utilizzando invece che cosa? Buonasera.
2: Sto un filtro in astrasolar per un telescopio su cui si può vedere tranquillamente il sole in queste occasioni.
1: È la prima volta per lei l'eclissi?
2: No, avevo visto anche quella nel 2015.
1: Che emozione si ricorda dopo un po' di anni, siamo a 11 anni di distanza.
2: Questa è più bella, è più piena. Sì, sì, assolutamente sì, è più bella.
1: Ci faccio vedere un po' come funziona? Ci si mette proprio lì davanti?
2: Basta traguardare il sole attraverso il filtro e si vede nettamente in questo momento che la luna sta quasi coprendo totalmente il sole.
1: Questo perché non avete fatto in tempo a prendere gli occhialini?
2: No, volevo prenderli, sì, non li ho trovati, però comunque questo in casa ce l'avevo, quindi...
1: Perché no?
2: È più comodo.
1: È più comodo.
2: Riesco a fare foto che con gli occhialini...
3: Ecco, allora, insomma, abbiamo visto tanti strumenti anche un po' homemade, fatti da soli, a casa. Quello che abbiamo appena visto, perché funziona?
4: Beh, però quello è in realtà un filtro da telescopio e quindi va bene. Astrosolar, è lo stesso materiale di cui sono fatti i famosi occhialini. Diciamo che ha un occhialone, il nostro amico lì in Corso Italia, gli manca il tubo ottico, quindi non riesce a ingrandire il sole come invece stiamo facendo ancora noi, però è assolutamente un ecco, quello è un fai da te intelligente, è un materiale che assolutamente, ripeto, non va guardato con continuità, però è un materiale sicuro. Quindi
3: ecco, ma invece la scatola da scarpe, non so se quella lì è creativa.
4: È creativo lo scolapasta, noi qui sulla terrazza adesso abbiamo appunto usato lo scolapasta per vedere le immaginine delle eclissi. Sono contentissimo che l'eclissi sta andando avanti, io ripeto, spero che arrivi alle 8:15.
3: Questa è bellissima immagine.
4: Ecco, questa è l'immagine ripresa mentre prima il telescopio, quello più grande, governato da Marina, questa è la camera di Salvatore, che ha un campo un po' diverso, e vedete che il sole si sta avvicinando alle montagne, quindi si sta avvicinando al tramonto, ma io confido che riusciamo a osservarlo fino a quando non tramonta, quindi a superare le 8:15. Questo era il mio obiettivo era quello.
3: Perfetto. Senti, andiamo invece, ci spostiamo a Savona da Franco Nativo, vediamo lì come sta proseguendo proprio l'evento dell'eclissi solare.
5: Sì, eccoci Carlotta, nuovamente in diretta dalle alture di Savona, ma guardate che spettacolo, guardate che cosa vi offriamo da questo posto privilegiato. Ringraziamo ancora davvero tutti gli amici di questo gruppo fotografico che ci hanno regalato questa location. Io adesso esattamente passo dietro, divento operatore, vado, mi sposto perché vi volevo far vedere ancora, guardate veramente che cosa è meraviglioso, e tanto vi faccio vedere ancora un po' di persone. Pensate che qui è arrivato un gruppo meraviglioso di ragazzi che arrivano, sono stranieri. Adesso gli chiedo solo: where are you from?
6: From Germany.
5: Germany! Yeah. Only, tutti Germani! Tutti Germani! Guardate che meraviglia! Sono venuti qua per vedere questo spettacolo della natura, ma non solo, ci sono anche tanti ragazzi che sono venuti invece soltanto a mangiarsi qualcosa, e li salutiamo. Poi c'è una persona, eccolo qua, vado subito a beccarla un attimo, lo vado a disturbare con il famoso, lo diciamo, che cos'è il...
7: Che cos'è?
5: No, questo, che cos'è?
7: Questa è una maschera da saldatore.
5: Maschera da saldatore. Ma riusciamo a vedere? Fammi un po' vedere, vediamo un po' dentro, fammi un po' vedere. Insomma, poco, dai. Comunque, avevano detto che insomma un po' va, un po' non va, tu

0: Ti fidi?
1: No, no, no, va bene perché ho messo il vetro più scuro che avevo, e quindi direi che va bene.
0: Senti, oggi era quasi obbligatorio arrivare fin qua?
1: Sì, perché pensavo di trovare ancora meno gente, questo qua è un posto, diciamo, abbastanza...
0: Di nicchia,
1: bravissimo, però... perché giù di sotto ci saranno 1500 persone.
0: E tu dici, me la godo un po' poco?
1: No, assolutamente no, però... Certo. Il posto è azzeccato, direi uno dei migliori.
0: Assolutamente, grazie. Poi vado ancora a disturbare questa signora, che è la moglie.
2: La moglie.
0: Vabbè, pazienza, via. Lo sopportiamo. Senta, che momento sta vivendo?
2: Bellissimo, veramente una bellissima esperienza.
0: Bella
2: atmosfera.
0: L'aveva già vissuta?
2: No, quella del 99 ce l'eravamo persa e sono contenta di essere qua stasera, sì.
0: Poi siete anche un po' nel vostro territorio di appartenenza,
2: certo, sì,
0: no?
2: Sì, noi siamo qua di Savona.
0: Savona, però. Complimenti. Allora, diamo un voto a questa eclissi?
2: Ah, direi proprio un 10, sì, assolutamente. 10 pieno.
0: 10 pieno, grazie. Allora, guardate ancora che spettacolo. Beh, signori, io direi che possiamo chiudere questa inquadratura e questo collegamento dalle alture di Savona. Siamo veramente a meno di mezz'ora di macchina dall'uscita del casello autostradale, con questo spettacolo veramente della natura, ormai quasi totalmente coperto, veramente uno spettacolo. Ringraziamo anche tutte le persone, tante famiglie che sono venute qua, ecco, abbiamo anche dei bambini, ecco perché non andiamo là, e quindi è stata un'emozione davvero un po' per tutti. Io, Carlotta, ti ridò nuovamente la linea allo studio centrale, qui dalle alture di Savona stiamo vivendo questa emozione davvero in simbiosi.
3: Grazie a te Franco, e allora noi adesso andiamo in Terrazza Colombo, dove ci sono moltissimi ospiti questa sera per vedere proprio dal punto più privilegiato questa bellissima eclissi. Allora vado da Giorgia Fabbiocchi, che è in compagnia del presidente di Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo.
4: Eh sì, siamo proprio con il presidente, con il prof Lorenzo Cuocolo, che tra l'altro lo vediamo anche in una veste particolare, ha cambiato i suoi occhiali. Cuocolo, insomma, devo dire che qui è una delle location più belle di Genova, lo sappiamo, lo è sempre, stasera ancora un po' di più.
5: Sì, è uno spettacolo meraviglioso, siamo molto fortunati anche di essere a Genova in questi giorni quasi di Ferragosto, però appunto la città offre questi spettacoli della natura, dobbiamo ricordarci di quanto sia importante la natura, di quanto dobbiamo difenderla, apprezzarla e valorizzarla.
4: È stato sicuramente positivo il tempo, sembrava che potesse essere bruttino quest'oggi, invece poi è migliorato, si è visto molto molto bene. L'eclissi l'aveva già vista lei in altre occasioni?
5: Sì, avevo visto quella parziale del, mi pare, 99.
4: 99.
5: Insomma, quella precedente non ero ancora nato, ma quella del 99 ricordo di averla vista dal terrazzo di casa, ma forse non era così chiara e così evidente, sì, quindi questo è veramente uno spettacolo emozionante. Poi il tramonto proprio in questo momento, devo dire che è una grande emozione.
4: Sì, molto molto bello da qui. Lei diceva giustamente oggi è il 12 di agosto, quasi a Ferragosto si è a Genova, però c'è questa fortuna in un'estate che regala questa eclissi, comunque una città che sicuramente anche come panorama, come clima offre molto.
5: Sì, devo dire che la città è piena sia di genovesi sia di turisti, ci sono tantissime attività, tantissimi spettacoli, tantissime occasioni per stare all'aperto, e quindi davvero godiamoci il posto meraviglioso nel quale viviamo.
4: Poco, lo so che questa sera è abbastanza impegnato, oggi non è solo il giorno dell'eclissi solare, ma per i colori blu cerchiati è una data importante, 80 anni dalla nascita, lei sampdoriano dichiarato, lo possiamo dire, quindi uno sguardo alla festa so che lo farà.
5: Certo, adesso aspetto il tramonto e poi mi sposto al Porto Antico per festeggiare gli 80 anni di questa splendida signora che è la Sampdoria, e sono sicuro che quest'anno insomma avremo delle soddisfazioni, e comunque noi ce la mettiamo tutta. Io ho rinnovato il mio abbonamento in Gradinata Sud e sono molto felice di questo.
4: Non facciamo previsioni, pronostici, però direi.
5: No, però diciamo che il tifo non mancherà.
4: Grazie a Lorenzo Cuocolo, grazie per essere stato con noi, buona serata allora.
5: Grazie altrettanto.
4: A voi da Terrazza Colombo vi direi che possiamo salutarci per il momento con questa immagine che racconta intanto chi sta ancora osservando osservando l'eclissi, oramai quasi scomparsa alla vista, però poi tante persone davvero questa sera su a terra.
3: Grazie Giorgia, grazie. Allora Walter, insomma, il tuo commento ci serve in questo momento per anche chiudere un po' quello che stiamo vedendo.
6: Guarda, siamo arrivati vicinissimi al massimo, che capiterà fra due minuti e mezzo.

0: Sono veramente soddisfatto che il meteo ci abbia consentito di arrivare. Cambia poco, ormai cambia pochissimo. E poi la Luna comincerà, come dire, a scivolare all'indietro e il Sole, anche se ormai è sotto l'orizzonte, tornerà assolutamente libero da questo morso della Luna. Perché ecco, è anche bello dire che per i popoli del passato erano dei demoni, no? Che cercavano di ghermire il Sole, di aggredirlo. E quindi le persone che non erano come noi, che sappiamo prevedere anche le prossime eclissi, eccetera, eccetera, in genere si scendeva in strada, come noi adesso, però si faceva un gran baccano per spaventare il demone che stava appunto assalendo il sole, perché chiaramente
1: Nell'antichità,
0: c'era la
1: insomma, era.
0: consapevolezza che il sole non doveva sparire, perché altrimenti non ci sarebbe
1: Certo.
0: stato più luce, non ci sarebbe stato più il calore. E noi siamo assolutamente, io sono personalmente assolutamente soddisfatto,
1: Soddisfatto.
0: do un 9 perché il 10 lo do,
1: 10 non si può dare, si può
0: 10
1: dare la
0: lo do
1: totalità che abbiamo visto
0: rarissimamente,
1: in
0: sono
1: altri
0: la
1: paesi.
0: totalità, quindi sono veramente felice di essere riuscito fino a, insieme a voi e grazie a voi, fino a un minutino fa a regalare le immagini
1: Senti, ti fanno un
0: in
1: sacco di complimenti,
0: diretta. Oh,
1: per come
0: grazie,
1: spieghi, perché sei molto
0: grazie,
1: bravo a spiegare, direi, insomma, è abbastanza
0: grazie,
1: scontato. Ti fanno una
0: grazie.
1: domanda anche: perché non si può usare il
0: Certo.
1: vetrino da saldatore per
0: Sì.
1: guardare l'eclissi? Come
0: Allora,
1: mai?
0: in realtà c'è un tipo di vetrino da saldatore che andrebbe bene, ce ne sono diversi tipi, cioè, ogni cosa umana quando poi si approfondisce si scopre che c'è un universo alle spalle. Bene, anche i vetrini da saldatore non sono tutti uguali, io so poche cose e non voglio assolutamente invadere i campi altrui, dico che c'è un vetrino che è più adatto di altri, non mi ricordo la sigla, mi sembra l'ND15 o l'ND13, vabbè, ma questi sono tecnicismi. Perché quello adatto e gli altri meno? Perché quello riesce a bloccare più radiazione infrarossa. Cioè, il punto è che oltre alla luce che il sole ci manda tantissime altre radiazioni che i nostri occhi non vedono, non sono fatti per vedere, infrarossi, ultravioletti, cioè quindi hai oltre i
1: Questo
0: due
1: è Spagna.
0: estremi. Ecco, questa è in Spagna a León, so che l'Università di León, i nostri colleghi spagnoli la seguiranno fino alla fine e quindi magari anche noi, se riusciamo, possiamo regalare la totalità ai nostri telespettatori, tanto manca poco. Tornando ai vetrini da saldatore, alcuni bloccano abbastanza bene l'infrarosso, altri no. Cioè, il problema è che noi, quando guardiamo il sole senza protezione, non riusciamo a guardarlo perché naturalmente, no? Noi lo guardiamo un secondo e poi
1: Certo,
0: distogliamo lo sguardo perché non
1: perché ci
0: riusciamo,
1: dà
0: perché
1: fastidio,
0: ci abbaglia.
1: certo.
0: Il problema dei vetrini da saldatore non adatti o dei rimedi fai da te è che questi ci permettono invece di guardare il sole con continuità, ma se non schermano tutto lo spettro elettromagnetico, lasciano passare, come fanno molti vetrini da saldatore, un eccesso di radiazione o ultravioletta o infrarossa, ecco
1: Può
0: che questa
1: esserci
0: è
1: un danno.
0: nociva per i nostri occhi, ecco perché è un danno di cui noi non ci rendiamo conto se non quando
1: Subito.
0: lo abbiamo
1: Ecco,
0: subito.
1: quindi questo assolutamente da evitare, perché può essere proprio
0: Ormai,
1: pericoloso.
0: ormai
1: Ecco,
0: tanto
1: ormai.
0: per il
1: Ormai
0: rischio
1: non
0: da
1: ci.
0: noi
1: Per
0: è
1: la
0: passato,
1: prossima, per
0: per
1: la
0: la
1: prossima.
0: prossima, per la
1: Andiamo
0: prossima.
1: da Emanuela Cavallo da Spezia.
2: Ed eccoci sì, anche noi nel momento massimo, massimo,
0: Esatto,
2: lì, cioè,
0: sì.
2: è scoppiato anche
0: Passato da
2: un
0: pochissimo,
2: applauso.
0: esatto. È passato da pochissimo il momento di massimo eclissamento del sole, quindi adesso mano a mano che tramonterà ovviamente perderemo l'effetto e l'eclissi sarà finita purtroppo per noi. Invece nel resto del mondo in alcune parti sarà totale, quindi sarà uno spettacolo anche da altre parti del mondo.
2: Alle nostre spalle dei telescopi della vostra associazione che insomma hanno comportato anche un bel investimento, diciamo, e poi qui abbiamo uno strumento artigianale. Un po' l'abbiamo anche sentito, no? Nei nostri collegamenti, tanti altri cittadini, insomma, seguendo anche delle prescrizioni di sicurezza, hanno un po' guardato ai metodi per osservare in sicurezza senza grande spesa. Qui abbiamo addirittura uno sponsor, eh.
3: Sponsor inconsapevole, Chiquita Scoppio. Questo è un esperimento che ho avuto in mente stamattina. In realtà il progetto è una cosa antichissima perché utilizza il forostino opaco, che è un piccolo foro qui davanti che sa un paio di millimetri. E Archimede ai tempi ha iniziato a usarlo per il

0: sole e poi un astronomo arabo ha iniziato a usarlo per le eclissi. Entra la luce da quel forellino minuscolo, viene proiettato il sole su un pannello bianco che è un semplice pezzo di carta bianca, adesso purtroppo non ce la fa più perché è piccolino, fa quel che può, però si vede il disco del sole mangiato dalla luna.
1: Grazie Sirio, grazie anche per averci raccontato la tua invenzione, in qualche modo proprio artigianale, ideata questa mattina. È piaciuta perché anche in tanti hanno guardato esatto, osservato l'eclissi, e insomma il risultato della giornata è sicuramente di un gran bilancio.
2: Il pubblico è tutti contenti, tutti felici perché hanno assistito finalmente a un fenomeno astronomico molto importante. Il meteo ci ha dato una mano, perché vedo che il fenomeno si sta ancora vedendo, quindi La serata è proprio riuscita, la giornata è riuscita in pieno.
1: E per salutare insomma tutti quanti i liguri anche qui dalla provincia spezzina, dal Levante, possiamo dire che poi più tardi ci sono le stelle cadenti.
2: Più tardi, perché vuole rimanere qua a vedere il cielo verso il quadrante delle Persedi, si può ancora continuare a vedere le stelle cadenti. Sta già comparendo Venere in cielo, quindi vuol dire che il cielo diventa scuro e possiamo vedere anche le meteore.
1: E allora esprimiamo qualche desiderio noi da qui, dalla Spezia, anzi addirittura come vi abbiamo detto, dal santuario di Soviore sull'altura di Monterosso, dalle Cinque Terre, con l'associazione Astrofili Spezzini. Vi salutiamo, a voi la linea.
3: Grazie Emanuela, insomma continuano ad arrivare tanti messaggi di chi spera anche che questo evento possa portare bene insomma anche per i propri eventi personali, quindi davvero è stato un momento anche di grande unione, l'abbiamo visto in tutta la Liguria, e insomma Walter, siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto. Noi stiamo ancora vedendo in questo momento le immagini di quello che sta accadendo ancora, forse riusciamo a vedere proprio la totalità della Spagna,
4: sì,
3: no?
4: Dalla Spagna, questo è ormai in Italia direi che il sole è tramontato pressoché ovunque, sì. E comunque la luna sta già regredendo da noi invece, e in Spagna ecco che ci stiamo avvicinando al momento della totalità da León, e vediamo se riusciamo a far percepire ai nostri a chi ci ascolta, a chi ci guarda, la differenza fra un'eclissi totale e una parziale. Vedete, adesso qui il sole è al 90, così a occhio al 98% coperto, eppure basta una piccola frazione del sole ancora scoperto da far sì che sia 4000 volte più luminoso di quando è scoperto, di quando è coperto del tutto, e quindi non si può vedere la corona. Le eclissi sono importanti perché spero che riusciamo a vederlo quando la luna copre interamente il disco del sole. Ecco che si può vedere la corona solare, cioè la regione più esterna della nostra stella. Non abbiamo detto, forse perché anche un po' emozionati, un po' così coinvolti da tutto, che la luna riesce a coprire il sole per una casualità fantastica. La luna è 400 volte più piccola della nostra stella, ma è anche 400 volte più vicina. Se ci fate caso, i diametri apparenti di sole e di luna da terra, di luna piena, sembrano identici. Ecco perché la luna riesce a coprire a volte completamente il sole, a volte non ci riesce perché è una luna un po' più lontana dalla Terra, e allora si avrà un'eclissi annulare, rimane appunto un anello scoperto del sole. Ecco, lì in Spagna ci stiamo avvicinando veramente al momento topico, direi che siamo al 99%, forse anche oltre, e così tra forse un minuto direi, insomma grosso modo forse anche qualcosa meno, gli amici che sono in Spagna riusciranno a vedere,
3: guarda,
4: la totalità.
3: Siamo quasi.
4: Ecco che manca veramente, veramente pochissimo. Spero che gli amici adesso aumentino, come dire, l'esposizione, perché altrimenti non ci fanno vedere la bellezza della totalità. Guardate la cromosfera del sole, che ecco, totale. Adesso, se potessimo vederla a occhio nudo, vedremmo il sole nero, completamente nero, e la corona solare, quello che si vede. Ecco, nell'immagine tipo che noi abbiamo proiettato qui sotto. Ecco,
3: caspita, bellissimo
4: qualcosa del
3: La Spagna
4: genere.
3: Ha potuto vedere la totalità. E adesso noi andiamo un attimo da Chiara Orru, che si trova sempre nella zona di Boccadasse.
5: Esatto, Carlotta, innanzitutto questi direi che non ci servono più, è stata davvero un'esperienza unica per me, era la prima volta, insomma è stato eccezionale, abbiamo visto proprio

0: il sole che si oscurava pian piano, è stato davvero magico. Sentiamo proprio giusto l'ultima testimonianza. Insomma, signora, lei ha visto l'eclissi, com'è andata? Allora, che cosa le rimarrà?
1: Solo parzialmente, perché ahimè abbiamo sbagliato location, nel senso che ci siamo ritrovate io e la mia amica in spiaggia a Sturla, altezza stabilimento Katainin, quindi siamo riusciti a vedere il sole coperto per un 2/4. Poi quando ci siamo rese conto che stava calando e quindi sarebbe finito,
0: siete corse qui,
1: esatto, siamo corse qui, abbiamo preso un 15 al volo perché siamo anche appiedate, quindi tutto di corsa proprio all'inseguimento
0: di tutto per l'eclissi,
1: sì, esatto, all'inseguimento del sole che sparisce. Ma una volta arrivate qui ci siamo rese conto che era troppo tardi, quindi
0: però un pochino, diciamo, le è rimasto, sì, qualcosa, sì, le rimarrà
1: assolutamente. No, è stata un'emozione, è proprio un momento di brivido, proprio se ho avvertito un brivido, una pelle d'oca, è uno spettacolo, è la natura, d'altronde di fronte alla natura dobbiamo stare zitti e buoni, perché noi genere umano abbiamo già fatto tanti danni, il pianeta Terra deve assolutamente rivalersi rispetto a noi tutti che stiamo facendo del male al pianeta. Ecco.
2: Grazie allora Chiara per questo collegamento. E Walter, ti chiedo giustamente di commentare questo.
3: È quello che volevo,
2: che vediamo.
3: È quello che volevo che i nostri telespettatori vedessero. Ecco, la magia della totalità. Proprio quello, avete visto il disco del sole nero circondato dalla cromosfera, e adesso la Luna sta scoprendosi lentamente, e quindi l'eclissi anche in Spagna. Questa è un'eclissi breve, un'eclissi breve proprio perché è iniziata al Polo Nord. Quella dell'anno prossimo, del 2 agosto 2027, dove sarà totale, quindi nel Maghreb e in Egitto, pensate, alla diga di Aswan sarà in totalità, sarà invece un'eclissi molto più lunga, la totalità durerà 6 minuti.
2: 6 minuti
3: di totalità, mentre invece qui avete visto, insomma, due minuti, oh, che per carità avrei voluto vederli io qua da Genova anche solo 20 secondi, però chiaramente quella dell'anno prossimo sarà l'eclissi del secolo, già battezzata così perché sarà la più lunga del secolo.
2: La prossima, quella che vedremo, che sarà quando?
3: 2027, 2
2: ecco,
3: agosto 2027.
2: Noi da quando la vedremo?
3: Save
2: però.
3: The date. Noi da qua la vedremo al 70%,
2: okay.
3: Quindi sarà un'eclissi parziale, un po' meno avanzata, un po' meno spinta di quella da adesso, ma comunque, insomma, più o meno vedremo il sole come fino a quando era alle 8:05, grosso modo. Ecco, quindi okay. No, sarà da vedere anche qui da noi, anche la
2: questa
3: prossima.
2: Foto invece che cosa
3: ah,
2: si
3: ecco,
2: dice?
3: Ecco, questa è una foto che hanno fatto sui ragazzi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, il famoso scolapasta, che fa vedere che quando il Sole è in eclissi parziale, ebbene, quello è un po' il principio del foro stenopeico, della camera oscura, se vuoi, cioè la luce del Sole passa attraverso una serie di fori, e se il Sole non è in eclissi, chiaramente passa tutta la luce e non ce ne accorgiamo, anche certo. Se in realtà si creano dei dischetti se passa la luce da un disco, ma quando la luce è quando il sole è in eclissi, e beh, si creano dei dischi parziali, e quindi avete visto lì con lo scola pasta ci sono tante eclissine parziali di sole causate da questo fenomeno. Infatti lo scola pasta è uno
2: e quindi
3: dei,
2: da casa si può fare, insomma,
3: è uno degli strumenti assolutamente uno degli strumenti che negli ultimi anni soprattutto sta prendendo più campo nell'osservazione fantasiosa delle eclissi parziali.
2: Bellissimo, insomma, vederla anche così. Noi siamo quasi in chiusura, andiamo dai nostri inviati sul territorio, andiamo da Tiziana Oberti per vedere anche insomma come si è conclusa lì in Spianata Castelletto.
4: Sì Carlotta, allora migliaio di persone, direi un migliaio di persone c'erano tutte qui in Spianata Castelletto per vedere l'eclissi, devo dire tantissimo entusiasmo soprattutto negli occhi dei bambini, ma non solo, e poi insomma la gioia quando qualcuno riusciva a farsi prestare gli occhialini che erano veramente l'oggetto più ricercato di oggi da tutte le parti, e quando vedevi l'emozione di quei bambini, ecco, devo dire che l'immagine che mi porterò dietro è la loro emozione, i commenti dei bambini, sì eccola, oppure ma è meno rossa, è più rossa, ecco c'è un pezzettino, devo dire che quella è l'emozione. E poi devo ringraziare Walter Riva.

0: Perché insomma stamattina avevamo parlato dello scolapasta e della schiumarola e proprio con una famiglia, ma non solo, c'erano diverse persone che sono arrivate e con un quaderno abbiamo potuto vedere anche diverse eclissi proprio in questo quaderno. Poi Walter Riva credo che abbia dovuto chiudere gli occhi perché insomma c'era un po' di tutto, gente che le guardava con gli occhiali normali, chi le guardava con il vetrino da saldatore, chi cercava di vederla attraverso il cellulare, ma per tutti è stata sicuramente una grande emozione. Qui in Spianata Castelletto in questo momento sono rimasti solo i turisti, c'è gente insomma che ci fotografa, siamo un oggetto, diciamo così, probabilmente anche delle loro vacanze. In pochissimo poi ovviamente dopo le 20:12, 20:15 qui il sole è sceso dietro il monte e quindi poi insomma sono andati tutti via, ma una grandissima emozione qui da Spianata Castelletto. A voi.
1: Grazie, grazie davvero Tiziana Oberti. E invece andiamo a salutare anche Giorgia Fabbiocchi dalla nostra terrazza Colombo, che anche lei insomma ci saluta.
2: Sì, ciao Carlotta, intanto buonasera, questo è lo spettacolo di terrazza Colombo, è qui che abbiamo osservato l'eclissi solare. Certo, gli occhi di tutto. Allora, intanto questo è lo staff, c'è già un po' dotato così.
1: Insomma, Terrazza Colombo, dove abbiamo visto queste immagini incredibili che abbiamo restituito ai telespettatori, a tutta la città anche dal nostro maxi schermo. E allora, insomma, Walter, è stato un evento veramente incredibile, grazie per essere stato con noi, ma la settimana dell'astronomia, così possiamo dire, non finisce mica qua, perché poi domani, anche stasera, ci sarà un picco di stelle cadenti.
3: Sì, assolutamente, ecco, quello che ho cercato anche di dire scrivendo un articolo sul Secolo è che le stelle cadenti sono state eclissate quest'anno, ma a torto. Perché? Perché l'eclissi, lo abbiamo detto all'inizio, l'eclissi di Sole si è verificata anche perché la Luna era in fase nuova. La Luna nuova, diciamo noi che ci piace a volte parlare, è condizione necessaria ma non sufficiente affinché si verifichi un'eclissi totale di Sole. Però la Luna nuova ci vuole. Ebbene, Luna nuova cosa vuol dire? Vuol dire che in cielo non la vediamo, non la abbiamo vista ieri sera, non la vedremo stasera, non la vedremo neanche domani sera. E per vedere le meteore questo è un vantaggio. È un vantaggio perché almeno non si somma quella fonte di inquinamento naturale, che è la luce della Luna, a quella troppo, ormai veramente troppa, di inquinamento artificiale che continuamente mandiamo verso l'alto, anche a sproposito, anche sprecandola, quindi dei lampioni, dei palazzi, dei monumenti, eccetera, eccetera, che ci nascondono le meraviglie del cielo stellato. Quindi, come dire, è un paradosso anche mediatico se vuoi. Abbiamo parlato, è l'anno in cui abbiamo parlato meno di meteore, di stelle cadenti, nell'anno in cui è invece più probabile vederle, proprio perché manca il disturbo della Luna. Ecco,
1: ma non vi preoccupate perché stasera e domani le potete ancora vedere,
3: sì,
1: quindi siamo
3: ancora
1: in tempo.
3: Assolutamente, sono ancora le notti delle stelle quelle, però per vedere le stelle, ecco, non dovete andare in Corso Italia o a Porto Antico, ecco. o a Bocca, o appunto a Bocca d'Asso, a Spianata Castelletto. Per vedere quelle rimane il consiglio di andare lontano dalle luci della città, il più lontano possibile, in una delle nostre bellissime valli dell'entroterra. Anche se fa un caldo boia, portatevi però qualcosa da coprirsi, perché stare comunque di notte all'aria aperta, e armatevi di pazienza, perché mentre noi abbiamo potuto dirvi guardate che l'eclissi inizia alle 19:30, al massimo alle 20:22,
1: sulle stelle cadenti, eccetera, non si sa,
3: sulle stelle cadenti quando passa la meteora meravigliosa, il minuto e il secondo, quello non lo sa nessuno.
1: Bisogna noi possiamo rimanere liberi,
3: che il periodo è quello giusto, le notti sono quelle giuste, ma al minuto, al secondo, anche all'ora non ci arriviamo neanche. All'ora forse sì, ma al minuto, al secondo no.
1: Torniamo un momento da Giorgia Fabbiocchi da Terrazza Colombo.
2: Un saluto da Terrazza Colombo, è qui che abbiamo potuto assistere allo splendore della eclissi solare. Devo dire che tante persone sono salite su da noi in terrazza, tanti ospiti hanno potuto gustare questa eccezionalità, perché non la si trova di certo tutti i giorni, e queste sono le attrezzature con cui abbiamo potuto osservare. Ci hanno un po' dotato tutti i colleghi di Walter Riva per raccontarci bene come funziona. Allora, per chiudere, sentiamo la voce di chi era qui ospite ha potuto gustare l'eclissi solare. Buonasera, le è piaciuta questo spettacolo a Terrazza Colombo?
4: Tantissimo, ha creato grande meraviglia.

0: ed è difficile creare meraviglia. E questo spettacolo, con la partecipazione dell'Osservatorio di Righi, è stata anche molto formativa, perché ha dato delle informazioni di cui io non ero a conoscenza, e sono molto contenta di aver partecipato e di essere stata informata di questa iniziativa. Veramente
1: Grazie.
0: meraviglioso.
1: E quindi ci si rivede nei prossimi anni.

0: Vi auguriamo una buona serata per aver raccontato davvero con grande spettacolo dell'eclissi solare a voi.
1: Grazie Giorgia, un bellissimo sfondo davvero. Tra l'altro, giusto per chiudere il discorso della settimana dell'astronomia, questa mattina abbiamo cominciato con un allineamento di 6 pianeti, quindi insomma
2: Ce n'è per tutti. Sì, ce n'è per tutti, anche quella è stata una cosa che se ne è parlato pochissimo, è un allineamento importante, anche se buona parte dei pianeti, Urano e Nettuno, non si possono vedere a occhio nudo, anche se Giove è veramente molto molto prospetticamente vicino al Sole, quindi è un allineamento, se mi permetti, più sulla carta più che osservativo, soprattutto occhio nudo, però assolutamente c'è, e quindi è giusto rimarcarlo. Sicuramente in un altro periodo avrebbe avuto anche più spazio, però tra meteore di San Lorenzo e eclissi totale di sole o comunque parziale da noi. Il 28 agosto, la notte del 28 agosto c'è un'eclissi di luna, sarà le 4 e mezza del mattino di notte, quindi non credo che verremo
1: sarà
2: a invadervi
1: sarà difficile
2: i nostri strumenti come abbiamo fatto adesso, però questo per dirvi che questo è un agosto per l'astronomia veramente
1: ricchissimo, davvero gli esperti saranno contenti,
2: assolutamente da ricordare, rimarrà negli annali. Come l'agosto dell'astronomia.
1: E allora grazie davvero Walter e l'Osservatorio De Righi per essere stati con noi, grazie anche a Time and Date per i collegamenti che ci hanno fatto, grazie anche a Lucrezia Marini e a Chiara Orru, e allora ci vediamo alla prossima eclissi, sarai sempre con noi?
2: Guarda, il 2 agosto non è né lontano né vicino, sinceramente un pensiero ad andarla a vedere dove è totale.
1: Vuoi proprio andare, ci fare un collegamento?
2: Quello sicuramente, quello garantito, almeno quello ve lo posso garantire. E poi la prossima eclissi, ecco, chiudo con questo, quando è che ci sarà un'eclissi totale di sole visibile dal territorio italiano, cioè dall'Italia? Save the date, 3 settembre 2081 a Bolzano. Vediamo tutti là in Trentino.
1: Ci vediamo tutti là, vabbè. vedremo. È un tempo molto lontano. Grazie Walter, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie ai telespettatori per averci seguito in questo viaggio, in questa esperienza veramente indimenticabile. Per me lo è stata, spero anche per voi. Buona serata qui sul Primo Canale.

0: Benvenuti in questa diretta speciale dedicata all'eclissi solare, un evento straordinario che non si verifica dal 1999 in Europa e dall'Italia non è visibile dal 1961, quindi 65 anni fa. Do subito il benvenuto a Walter Riva, il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, che è qui stasera con noi per accompagnarci in questo evento. Buonasera.
1: Buonasera, buona eclissi.
0: Buona eclissi davvero, noi siamo pronti con tutti gli strumenti che anche voi avete portato proprio oggi su dalla nostra terrazza Colombo, che sappiamo essere uno dei punti più privilegiati proprio per vedere questa eclissi. Perché, Walter?
1: Perché c'è l'orizzonte molto aperto e siete in alto, molto in alto, quindi due caratteristiche che ci consentono di seguire meglio che altrove, meglio ad esempio che da noi nel nostro osservatorio dove si sarebbe visto poco e nulla. L'eclissi, quello che vediamo lì è già il sole, il sole ripreso dai nostri telescopi, il sole in diretta che poi a partire dalle 19:29 comincerà a essere coperto dal disco della Luna. Perché questa, Carlotta, è un'eclissi un po' particolare.
0: Sì, esatto.
1: È un'eclissi, se mi permetti, difficile, è un'eclissi

0: eclissi timida, ecco, diciamo così. Perché? Perché avviene tardi, al pomeriggio tardi, alle 19:30. Uno può pensare, ma beh, che male c'è, anzi fa un po' più fresco. E no, c'è il sole basso,
1: in realtà, esatto.
0: C'è il sole bassissimo sull'orizzonte. Pensate che l'eclissi inizierà col sole alto 10 gradi appena sull'orizzonte, praticamente come mettere 20 soli visti da terra messi in fila uno sopra l'altro, e sono pochi. E quindi l'eclissi poi avanzerà e il sole tramonterà con l'eclissi ancora in corso. È un'eclissi così questa, insomma, e quindi Terrazza Colombo è una delle location della Liguria migliori da questo punto di vista.
1: E allora noi intanto vedremo sicuramente le immagini, come già stiamo vedendo, quando avverrà proprio il clou, il momento che sarà appunto, come dicevi tu, intorno alle 20:22, proprio il picco.
0: Lì sì, allora, dunque, da noi l'eclissi non sarà totale, questo
1: certo.
0: Va detto, ma non da noi a Genova, da nessuna parte in Italia, anzi la Liguria è la regione più favorita questa volta. Perché? Perché siamo più vicini alla zona di totalità, cioè l'eclissi è totale in Islanda, l'Oceano Atlantico che collega l'Islanda alla Spagna. Ebbene, noi non essendo lì abbiamo un'eclissi parziale, però molto spinta. A La Spezia, a Genova, il disco del sole verrà coperto per oltre il 93%. In provincia di Imperia, che è la provincia in assoluto teoricamente più favorita, addirittura oltre il 94,5%. Però questa fettina di sole che avanzerà, tant'è, basterà a far sì che l'eclissi da noi non sia totale. E fino a quando riusciremo a vederla? Quello dipende dall'orizzonte, dipende dalla foschia. Io sarei sinceramente soddisfatto se noi riuscissimo ad arrivare alle 20:15, insomma molto a ridosso del massimo. Sarei già molto soddisfatto.
1: E senti, ma spieghiamo anche un po' nello specifico che cos'è realmente l'eclissi, che cosa rappresenta questo evento, insomma la Luna passa davanti al Sole lungo una fascia stretta della Terra, insomma qual è la spiegazione?
0: Ma guarda, è un fenomeno geometrico, nello spazio, se noi potessimo fare gli astronauti adesso, ecco, nello spazio noi vedremmo un allineamento praticamente perfetto tra il Sole da una parte, la Luna nel mezzo e la Terra dall'altra parte. E questo si verifica, intanto la Luna deve essere nuova, in fase nuova, cioè praticamente voi sapete che per due o tre giorni al mese la Luna non si vede in cielo, è in fase nuova, quindi è dallo stesso lato del Sole. Però generalmente la Luna è, passatemi l'espressione per farsi capire, o un po' più sopra o un po' più sotto il Sole, perché altrimenti avremo un'eclissi ogni novilunio.
1: Pensate che invece non è così.
0: Un'eclissi così, l'ultima l'abbiamo avuta l'11 agosto 1999 qui da noi in Europa, quindi capite che non è che a ogni novilunio ci sono eclissi. Qual è l'altra condizione che si deve verificare oltre alla Luna nuova? Che la Luna deve essere anche in un punto particolare della sua orbita, perché la Luna gira intorno a noi, a un nostro satellite, punto detto nodo, che è dove si incrociano le orbite della Terra e della Luna. Non vorrei complicare troppo le cose, però questa sera la Luna, oltre
1: intanto vedi Walter le immagini che sta cominciando,
0: ecco, in Norvegia
1: già un accenno,
0: cominciata, cioè. Perché diciamo a Carlotta che noi facciamo parte anche di una collaborazione internazionale mondiale questa sera,
1: grazie a Time and Date, insomma questo sito che ci rende partecipi proprio di questa diretta mondiale, insomma hanno scelto anche noi perché proprio in Liguria si vede molto bene. Tra l'altro ora vediamo questa immagine, ma andiamo anche subito dal nostro primo collegamento di questa sera, perché abbiamo sul campo anche i nostri giornalisti che racconteranno un po' com'è l'ambiente. Andiamo subito allora da Tiziana Oberti, che si trova a Spianata Castelletto. Buonasera Tiziana.
2: Sì, buonasera Carlotta, a te, ai telespettatori, tantissime le persone che stanno già arrivando. Ovviamente rispetto alla Spianata Castelletto che siamo abituati, noi siamo spostati leggermente verso Ponente, e questo perché ovviamente tutti stanno andando a cercare la posizione perfetta per ammirare l'eclissi. Ovviamente gli occhialini sono la cosa che si cerca di più in assoluto, ci sono persone che passano, te li vedono addosso e dicono ma me lo puoi prestare, me lo puoi dare. Però insomma, se sei d'accordo, direi che possiamo andare a iniziare a sentire un po' le persone che sono arrivate qui per vedere questo evento. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale, eccoci qua.

0: arrivati? È arrivata la televisione. Allora, sì. Da dove arrivate voi?
1: Siamo di Genova.
0: Sì, ma da quale quartiere?
1: Ah, siamo di qua, di Regina.
0: Ok, quindi è stato facile scegliere Spianata?
1: Sì, anche perché magari Bocca d'Asse era un po' più ambita, quindi... Però anche qua mi sembra che...
0: Curiosa, prima eclissi?
1: No.
0: No,
1: ne ho visto.
0: Qual è quella che si ricorda?
1: Non lo so, ero ragazzina, me ne ricordo una, boh, avrò avuto...
0: 99 o 2015?
1: 99, ok, ero piccola.
0: Che emozione è stata quella?
1: Era carino, però non avevamo tutte queste cose, cioè ora c'è un po' più di paura, più di attenzione alla vista.
0: Attenzione anche per i bambini, certo. Come gliel'ha spiegato?
1: Abbiamo cercato di fargli capire la luna che va davanti al sole, poi vediamo cosa capiscono, come vivono l'emozione, quanto stanno attenti.
0: Difficile trovare gli occhialini?
1: Difficilissimo, ci siamo mossi tardi e quindi difficile, sì.
0: Veramente. Grazie, buona eclissi, andiamo avanti. Qui c'è un occhialino particolare che abbiamo visto prima, dove l'ha trovato signora?
2: L'ho trovato all'occhialeria sociale, faccio un po' di pubblicità non tanto occulta, in via Pre, vicino alla stazione Principe, e niente.
0: Eclissi 2026.
2: E quindi sì.
0: Allora, per lei è la prima eclissi oppure no?
2: Sì, che io ricordi, sì. Non mi ricordo di averne viste altre.
0: E come mai ha scelto Spianata e Castelletto?
2: Perché penso che sia uno dei posti dove potevo vedere meglio l'eclisse e che non sia troppo lontano da casa mia.
0: Grazie, grazie mille signora, tanto poi insomma è lunga, io direi che posso andare avanti. Carlotta, tra l'altro insomma possiamo vedere anche il Canadair davanti a noi che adesso passerà davanti al sole. Allora, buonasera, voi da dove arrivate?
3: Da Genova Castelletto.
0: E allora voi giocate in casa?
3: Sì, sì, siamo fortunati.
0: Occhialini alla mano?
3: Occhialini alla mano.
0: Anche lei ne ha un altro, faccia un po' vedere. Wow, sono Francesco, adesso la inquadra. Tutti diversissimi, per lei è la prima eclissi?
3: Sì. 2015, sempre qua Spianata Castelletto, però più in là, insieme ai miei alunni.
0: Avevamo perché lei insegna?
3: Sì, avevamo comprato per tutti i vetrini e l'avevamo vista con i vetrini.
0: Che emozione è stata quella del 2015 e anche che cosa le avevano detto i suoi alunni?
3: No, i bambini erano entusiasmi, anche perché io insegno in una scuola primaria, quindi i bambini erano proprio entusiasti, per loro era la prima.
0: Allora, grazie, grazie mille, direi che possiamo ridarti la linea, ci rivediamo qui da Spianata Castelletto quando vuoi.
4: Grazie Tiziana, allora sì, ci rivediamo più tardi. E insomma è bello anche vedere le reazioni, no, di chi se la ricorda.
2: Bellissimo.
4: Che l'ha vissuta, è stupendo. Io non l'ho mai vista, pensa, quindi è la prima volta per me, molto emozionante devo dire. E allora andiamo invece anche dalla nostra Chiara Orru, che si trova da un'altra parte della città, si trova in Corso Italia, e vediamo allora com'è la situazione lì.
5: E allora buonasera Carlotta, buonasera a tutti i nostri telespettatori, prontissimi per questa diretta per raccontarvi insieme le eclissi solari di questa serata. Insomma, manca davvero pochissimo. Sono qui in Corso Italia vicino a Bocca d'Asse. Il sole adesso sta per scendere, poi tra poco arriveremo lì in Corso Italia, dove vedremo al meglio forse le eclissi, lo sapremo insieme. Qui ci sono comunque già un po' di persone, come potete vedere, che sono qui a rilassarsi in Corso Italia, ma tra pochissimo immagino anche per vedere l'eclissi, quindi gli occhi rivolti verso il cielo, ovviamente sempre con le dovute sicurezze. Guardate, qui ho gli occhialini pronta, anche perché per vedere l'eclissi l'occhialino è fondamentale. So che tante persone hanno fatto difficoltà a trovarli comunque oggi, ma andiamo un po' a sentire le prime voci, le voci di persone che stanno aspettando, sono un po' in attesa di queste eclissi. Beh, allora partiamo da voi. Allora, buonasera.
6: Buonasera,
5: siete qui per l'eclissi, stasera la vedrete da qui?
6: Vediamo un po' se da qua si vede bene, quindi stiamo aspettando questa eclissi, che è sempre un'emozione.
5: Per voi è la prima volta? Per lei è la prima volta che vede l'eclissi?
6: No, veramente l'ho vista tanti tanti anni fa e quindi ogni volta è sempre una cosa particolare da vedere, un'emozione speciale.
5: Mi stava dicendo prima anche quella lunare, ha visto?
6: Sì, qualche anno fa mi è capitato appunto di vedere l'eclissi lunare, ero, mi ricordo, in vacanza in Sardegna. E anche lì è stata veramente una bella esperienza, una bella emozione.
5: Avete gli occhialini?
7: Sì, siamo provvisti, abbiamo trovato gli occhialini già da molto presto, facendo

0: Un giro lunghissimo tra varie edicole, poi finalmente siamo riusciti a trovarli.
1: Benissimo, quindi siete prontissimi per questa sera, insomma avete già preparato il telefono per le foto?
2: Pronti, prontissimi, anche perché per me è la prima volta, non l'ho mai vista in vita mia, quindi sono curiosa.
3: Tu sei.
2: Diciamo che non ho fatto in tempo a vederla la prima volta.
1: Beh, in questi giorni abbiamo raccolto tantissime testimonianze, tantissimi ricordi da parte dei nostri telespettatori. Allora proseguiamo, proviamo ad andare avanti, proviamo a chiedere a questi signori. Buonasera signori, voi questa sera vedrete l'eclissi da qui, da Bocca d'Asse?
4: No, non credo.
1: No, non...
4: Da casa, forse.
1: Avete qualche ricordo? Avete qualche ricordo di qualche eclissi magari del passato che avete visto negli anni?
4: Sono passati tanti anni.
1: Non si ricorda l'emozione dell'eclissi?
4: Boh, l'avremmo vista sì, però se è successa 40 anni fa...
1: L'eclissi totale è successa nel 1961, voi c'eravate? Vi ricordate?
4: Io ricordo di aver visto un'eclissi dal Righi ed ero ancora un ragazzo, per cui probabilmente stiamo parlando degli anni 47... 50, intorno agli anni 60.
1: Bellissimo, lei signora si ricorda.
5: Sì,
1: eravate già insieme?
5: Eravamo da 16 anni insieme.
1: Ah, cavolo, da tanti anni.
5: Io avevo 17 e lei ne aveva 16.
1: Che bello, bellissimo. Io direi, Carlotta, in questo momento ti restituisco la linea, ma poi ci risentiamo tra pochissimo per raccontare insieme l'eclissi solare di questa sera, insomma un'emozione. Le persone ci sono e allora tra pochissimo.
6: Grazie allora anche a Chiara per questo contributo. Intanto abbiamo anche, perché noi siamo un po' ovunque in tutta la Liguria, quindi vogliamo raccontare ogni punto proprio della Liguria, abbiamo anche un collegamento da Imperia con la nostra giornalista Buero. Allora ci colleghiamo direttamente con lei per vedere insomma com'è la situazione anche da quella parte della Liguria.
7: Sì, una buona serata ai telespettatori. Io mi trovo in cima al molo lungo di Porto Maurizio. Allora, come potete vedere, la gente sta iniziando ad arrivare. Chiaramente non mi girerò provocando il sole, saremo ben attenti. Comunque questa è un po' la situazione, il teatro che si sta creando proprio, ripeto, qui in questo, in cima al molo lungo. Allora, il punto è il Monte Faudo, quando andrà lì a morire il sole, si parla intorno alle 20, ecco perché la gente si sta radunando qui. È un monte che probabilmente adesso con le immagini non riesco a farvi vedere, dopo sarò più precisa, comunque ci sono le antenne. Ora io qua ho delle signore, loro sono stranieri, siete qua per l'eclissi? Stanno anche banchettando, guardate l'eclissi, il sole.
8: My watches?
7: Sì.
8: Ah, I shall watch this one.
7: Vabbè, è anche un momento conviviale, come potete vedere, tranquilla. L'eclissi in italiano. La signora, allora lei sta guardando, se avvicini mi dia una mano. Ci siamo sugli scogli, non per altro. Allora, anche lei è pronta a vedere l'eclissi?
9: Ovviamente, sì sì.
7: Avete gli occhialini?
9: No, però ci siamo adoperate con delle radiografie non impressionate, quindi possiamo con sicurezza vedere comunque.
7: Anche la sua mamma, perché prima la seguivo, lei chiamava la sua mamma, la signora, quindi tutte pronte?
9: Sì.
7: Signora, è contenta di vedere l'eclissi?
9: Molto.
7: Seppur parziale, lo sappiamo, abbiamo 3 minuti di gioia e siamo pronti.
10: È stato un po' faticoso però.
7: Sì. Sì, se fate chilometri di passeggiata. Comunque per il momento da Imperia è tutto. E vi lascio con questa meravigliosa immagine con lo sfondo del Parasio, che tra l'altro è il centro storico di Porto Maurizio.
6: Grazie, grazie. Allora ci spostiamo da Imperia alla Spezia, facciamo proprio tutta la Liguria, siamo ovunque per seguire questo evento incredibile e allora andiamo subito dalla nostra Emanuela Cavallo dalla Spezia. Buonasera Emanuela.
1: Buonasera, buonasera ai telespettatori di Primo Canale. Siamo in un luogo sacro, emblematico della Liguria, il Santuario di Soviore, uno dei santuari più antichi della nostra regione. Per parlare di scienza, per osservare l'eclissi, lo facciamo con l'associazione Astrofili Spezzini. Luigi Sannino, il presidente, è qui con me. Un evento che è andato sold out.
3: Eccezionale, sì, sì. Un evento eccezionale.

0: C'è tantissimo interesse verso gli eventi astronomici ultimamente, soprattutto sul territorio, perché cerchiamo comunque di divulgare la scienza astronomica in un modo un po' più giovane, un po' più dinamico. Abbiamo scelto questo luogo qua perché è perfetto, bellissimo, e ringraziamo infatti la Curia e il Parco Nazionale delle Cinque Terre perché ci hanno dato la possibilità di venire in questo piccolo angolo, perché oltretutto nemmeno tutto il piazzale è disponibile perché c'è della vegetazione. Invece a questo piccolo angolo qua, come potete vedere, riusciamo a vedere in pieno quello che sarà la fase finale dell'eclissi. L'evento è stato strapartecipato, abbiamo messo i biglietti gratuiti, sono finiti nel giro di un'ora e quindi noi siamo soddisfatti per la riuscita in questo momento dell'evento, che conta più o meno in circa 150 persone, più tantissimi che hanno chiamato ma che purtroppo per questioni di sicurezza non abbiamo fatto venire.
1: Avete dovuto limitare il numero perché avete messo in campo appunto dei macchinari, esatto, proprio adatti all'osservazione.
0: Esatto, sì, sono tutti strumenti che sono adatti e sono apposta per la visione del sole, sia in luce bianca sia in H-alfa. Infatti con l'ultimo telescopio là in fondo riusciamo a vedere le protuberanze, le macchie solari in modo molto definito, infatti c'è tantissima coda.
1: E poi c'è il cicitascopio, che però ve lo spiegheremo dopo, ce lo lasciamo per più tardi. Esatto. E un'ultima domanda, un'ultima diciamo osservazione: voi fate tanta comunicazione, fate tanta divulgazione. Ecco, le persone, conoscendo di più tanti aspetti, tante curiosità, poi partecipano degli eventi, insomma, si è creato un pubblico.
0: Si è creato con gli astrofili Spezzini un legame molto solido con la cittadinanza. Al momento abbiamo quasi 180 soci, che per un'associazione locale a Spezia sono tantissimi, e poi soprattutto tanti giovani che stanno studiando anche magari astrofisica o ingegneria spaziale e si stanno dando da fare a divulgare, le persone hanno proprio piacere a divulgare questa scienza perché è bellissima. Un po' difficile, però cerchiamo di farla in un modo un po' più giovane, in modo da coinvolgere le persone.
1: Le condizioni ora sono ottimali, prima c'erano delle velature, abbiamo un po' rischiato, insomma, però adesso tra poco si inizierà a vedere. Intanto noi magari per ora lasciamo la linea, poi più tardi avremo anche il presidente del Parco delle Cinque Terre, insomma anche l'inventore di questo cicitascopio che, esatto, ci spiegherà in cosa consiste, e tante persone che appunto grazie a voi osservano l'eclisse con consapevolezza. A voi.
2: Grazie Emanuela Cavallo. Insomma, si è ribadito tanto della sicurezza, Walter, perché la sicurezza è importante soprattutto per quanto riguarda gli occhialini.
3: Sì, è vero, io sconsiglierei quei rimedi fai da te, capisco che la distribuzione degli occhialini non è stata forse ottimale, però i rimedi fai da te, come anche abbiamo letto in questi ultimi giorni l'assessore alla sanità Massimo Nicolò, il punto è che i filtri un po' improvvisati permettono sì di vedere il sole con continuità perché ne attenuano la luce, ma contemporaneamente lasciano passare troppa radiazione o ultravioletta o infrarossa, e quella può essere dannosa al nostro occhio, anche perché poi se entra luce appunto troppo che non è quella visibile, il nostro occhio non è che se ne accorge subito, non ci dà un segnale di dolore, e quindi insomma per quanto possibile noi lo sconsigliamo assolutamente. È vero che questa è un'eclissi bassa sull'orizzonte con un po' di foschia, quindi il sole è un pochino forse meno intenso del solito, però intanto ecco qui vediamo il nostro sole, tra 8 minuti comincerà l'eclissi, sì, anche a Genova. Le immagini che avete visto prima vengono dalla Norvegia, quella diretta appunto internazionale alla quale partecipiamo anche noi, là l'eclissi è già cominciata, qui invece da noi comincerà appunto tra 8 minuti.
2: Questa è di nuovo la Norvegia.
3: Questa è di nuovo la Norvegia, non è...
2: E insomma è bello anche portare i telespettatori proprio in giro per il mondo a vedere dove l'eclissi già si sta verificando e dove si verificherà anche proprio nella totalità, ossia nella Groenlandia, nell'Islanda, in Spagna e solo una piccola parte anche del Portogallo. Adesso andiamo un attimo da Giorgia Fabiocchi, che è proprio a Terrazza Colombo, dove c'è insomma tutta la serata dedicata all'eclissi, dove arriveranno anche le immagini tra pochissimo anche per noi. Giorgia Fabiocchi.
4: Davide. Sì, Carlotta, ben ritrovati, buonasera. Siamo in una delle location sicuramente più suggestive di Genova, forse la più suggestiva, Terrazza Colombo, e da qui che si vedrà l'eclissi solare che dovrebbe verificarsi tra circa una decina di minuti. Alle mie spalle, vicino a me, vedete lo staff. Partirei da Davide, così mi hanno detto. Intanto ci racconti come ci stiamo preparando, manca poco, molti curiosi ospiti di Terrazza Colombo sono già avvicinati, mi sembra che l'interesse sia tanto.

0: Dobbiamo solo aspettare, in pratica.
1: Dobbiamo aspettare una decina di minuti affinché la Luna si sovrapponga e cominci piano piano ad erodere, fra virgolette, il disco del Sole. Noi siamo qui con due strumenti, un filtro H alfa e un filtro in luce bianca. Con questo, che ovviamente utilizziamo non solo durante gli eclissi, ma anzi viene utilizzato per l'osservazione del Sole normalmente, con questo noi andiamo a prendere una fettina molto sottile della luce rossa del Sole. In pratica la luce dell'idrogeno ionizzato due volte. Questo permette di vedere l'atmosfera del Sole e i fenomeni che si sviluppano su di essa, in particolare le protuberanze, le zone più attive, i filamenti. Le protuberanze sono dei getti di gas che si sollevano dal disco del Sole, i filamenti è lo stesso discorso, ma quando li vediamo all'interno del Sole, le zone più attive sono zone appunto dove il Sole emette più calore. Invece con questo si osservano soprattutto le macchie solari, quindi le zone della superficie della nostra stella dove la temperatura è leggermente più bassa, cioè rispetto ai 5500 di superficie mediamente, lì abbiamo una temperatura intorno ai 4500 o 5000 gradi.
0: Ecco, poi assisteremo all'eclissi solare, quindi questo effetto appunto della Luna coprirà praticamente quasi un po' meno che al 100%. Questo possiamo dire che è il punto migliore della città, o comunque uno dei migliori, uno dei primissimi.
1: Direi che è decisamente un ottimo punto, anche perché abbiamo tutta quanta la zona dell'ovest aperta e sgombra, e quindi trovare un posto migliore era praticamente impossibile, visto che il Sole sarà molto basso, fra l'altro.
0: Quindi occhialini, il modo per vederlo, non c'è, c'è anche lo scolapasta, giusto?
1: C'è
0: poi magari lo scopriamo, lo raccontiamo. Se ce l'avete?
1: Abbiamo una sorta di scolapasta, una schiumarola, esattamente.
0: Ecco, questo si può utilizzare, giusto?
2: Sì, per vedere un fenomeno strano che si vede durante le eclissi, cioè praticamente questi piccoli forellini faranno vedere una micro eclissi e lo proietteranno sul muro, quindi si vedranno tante piccole lunette, falcette, che è un fenomeno particolare, così divertente, che si può osservare durante un'eclissi.
0: Allora lo faremo, ci risentiamo tra poco. È presente anche il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, tra poco sarà ai nostri microfoni con lui, magari aspettiamo appunto di vedere l'eclissi e poi di raccontarla insieme a lui, a voi.
3: Grazie Giorgia Fabbiocchi. Abbiamo visto insomma delle macchiette, no? Volevi spiegare, Walter, che cosa?
4: Sì, come dicevano appunto i nostri Davide e Silvia, anche nella nostra immagine si vedono delle piccole macchie che sembrano un po' lentiggini, no, del Sole, e sono macchie solari, appunto, sono macchie di adesso. Ecco, alle nostre spalle forse i telespettatori riescono a vederle, ad esempio sulla destra, in basso a destra, vedete quelle che sembrano un po' macchiette magari della lente, no, non è polvere, sono proprio macchie del Sole, cioè zone un pochino meno calde per fenomeni magnetici. Lì praticamente il calore, il materiale non riesce a risalire perfettamente, e quindi quella è una zona che rimane un pochino meno calda. Faccio fatica a dire più fredda, perché siamo comunque sui, certo, 4500 gradi, insomma.
3: Ecco, adesso invece ci spostiamo nuovamente, andiamo in un'altra parte di Genova, andiamo al Porto Antico in particolare, dalla nostra Lucrezia Marini. Buonasera.
5: Sì, ciao, buonasera. Ecco, io volevo collegarmi al fatto che stavate dicendo prima che la nostra sarà una diretta internazionale, faremo parte di un grande collegamento internazionale, ma è anche bello perché in realtà noi abbiamo anche persone che vengono da altri paesi, che sono qui a Genova e che vengono proprio a Porto Antico per godersi l'eclissi. Noi siamo qui con Luca e Lucy e loro vengono da...
6: Io vengo dalla Francia, da Grenoble.
7: Io del Belgio.
5: Ecco, loro sono stranieri, hanno vissuto per tanti anni qui a Genova e parlano benissimo italiano, come adesso sentirete, ma voi dell'eclissi avete scelto di venire qui proprio per vederla sul mare, per l'emozione?
6: In realtà no, avevamo scelto già prima di trovarci, certo, qui per le vacanze, e poi abbiamo saputo dell'eclissi una settimana fa, quindi era un po' un caso.
5: Beh, quindi è un'emozione, però vedete un evento che non succedeva da tanti anni qui a Genova, che per voi è un po' un posto del cuore, direi.
6: Esattamente.
5: Esatto?
7: Sì, veramente, sì, ci siamo pure incontrati qua 10 anni fa, quindi vabbè, ci torniamo anche per vedere le eclissi, sì.
5: Esatto, poi questa notte ci saranno le stelle cadenti, quindi ancora più romantico, vorrei dire, è tutto perfetto, però è anche bello perché siete proprio qui a Genova per festeggiare un evento rarissimo, ecco. Sì. Io adesso vi restituisco la linea, però era per farvi anche vedere

0: sapere che in realtà ci sono persone che vengono qui perché Genova è un posto speciale per tutti noi, nel cuore di tante persone, non solo italiane, ma anche dal resto del mondo. Ti restituisco la linea.
1: Grazie Lucrezia Marini. E ora invece andiamo a capire un po' meglio questo sito Time and Date che ci porta in tutto il mondo per vedere questa eclissi, ci aiuta a capire in quale momento delle parti del mondo si sta verificando già l'eclissi. Allora andiamo proprio a capire da loro insomma in cosa consiste anche questa loro diretta.
2: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world to broadcast the big solar eclipse on Wednesday. So we've just started setting up and testing here near León in northern Spain. We have another team on the island of Mallorca. And we have partners in Iceland, in Canada, the United States, Norway, Germany, and the UK. And we're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset. But we have a wonderful solution, broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa. So all of us here wish everyone clear skies for Wednesday.
1: Ecco, questo allora insomma è il contributo da Time and Date che ci porta questa sera in giro per il mondo. Ecco, Walter, come mai in alcune parti del mondo si vede meglio l'eclissi, in altre parti si vede un po' meno?
3: Beh, perché appunto il percorso della totalità. Intanto guardate anche sul
1: Ecco, il nostro
3: maxischermo,
1: maxischermo.
3: fantastico, e tra l'altro sta per cominciare, la
1: Esatto.
3: Luna tra pochissimo morderà sul lato destro, in basso a destra, il
1: Si
3: disco
1: vede già un
3: del Sole,
1: pochino.
3: forse un pochino, vediamo, guarda, aspettiamo
1: Ecco, in
3: proprio un
1: alto a
3: secondo,
1: sinistra.
3: in alto a
1: Sì.
3: sinistra, sì, perché, ok, perché... speculare qui in vista, eccolo là, il primo contatto si
1: Primo
3: chiama
1: contatto
3: quello. Ecco
1: questo.
3: l'eclissi che è cominciata ufficialmente qui da Terrazza Colombo, vedete sul sito internazionale di Time and Date. Ti dicevo, dipende dal percorso che fa l'eclissi, ogni eclissi ha un percorso differente. Questa inizia molto in alto, inizia praticamente al polo nord e scende giù l'ombra, scende giù tra la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, e quindi è naturale che le regioni che sono un po' più prossime alla Spagna, come il Portogallo, come la Francia, come appunto la Liguria, la Sardegna, siano più favorite. Magari lo diremo più avanti, ce ne sarà un'altra l'anno prossimo, il 2
1: Certo.
3: agosto 2027, che avrà un percorso completamente diverso, attraverserà il Maghreb, il nord dell'Africa. Ebbene, in quel caso si vedrà anche da Genova, al 70%, però saranno favorite le regioni del sud, in particolare la Sicilia, perché ovviamente sono più vicine alla zona alla fascia di totalità.
1: Chiarissimo, andiamo allora adesso un attimo da Chiara o Ru per capire anche, insomma, è appena cominciato questo primo contatto che hai detto tu, vediamo allora da Corso Italia che cosa sta succedendo.
0: Rieccoci di nuovo insieme a Carlotta qui in Corso Italia. Come potete vedere alle mie spalle la chiesa di Boccadasse. La luna si sta lentamente mettendo tra noi e il sole. Insomma, anche se la Liguria non arriverà a un'eclissi totale, arriveremo al 94% più o meno, quindi sarà uno spettacolo davvero eccezionale. Andiamo a sentire un po', di persone. L'eclissi è iniziata, mi sembra di capire. Guardate, guardate qui accanto a me. C'è un signore che ha portato con sé un piccolo telescopio e già si inizia a intravedere l'eclissi. Buonasera, lei.
4: Buonasera, ecco la luna. È qua.
0: Eccola qua, la possiamo vedere intanto con questo suo telescopio. Non è la prima volta, immagino, per
4: No,
0: lei.
4: no, no, no, no. È l'ultima purtroppo.
0: si ricorda magari un ricordo dell'eclissi passata?
4: Quello totale che c'è stato, non mi ricordo quando.
0: 61.
4: No, no, più recente.
0: Ok, 99
4: Gli
0: potrebbe
4: animali, la reazione degli animali.
0: essere. Se la ricorda?
4: Altro che.
0: Lei dov'era in quel
4: Erano
0: momento?
4: in Dolomiti.
0: E cosa hanno fatto in quel momento gli
4: Un
0: animali?
4: buio erano impazziti.
0: Buio pesto?
4: Buio pesto,

0: insomma, molto bello anche lì, col telescopio l'abbiamo visto.
1: E lei oggi ha deciso di venire qui in Corso Italia direttamente da dove viene?
0: Da qua vicino, no, ho fatto molta strada.
1: Gioca in casa anche lei e ha deciso di portare il telescopio.
0: Sì.
1: È un appassionato lei?
0: Sì, con la proiezione non fa male agli occhi. E se no col filtro solare è un po' più pericoloso però.
1: Avete gli occhialini?
0: No, abbiamo il filtro solare. Questo
1: addirittura il filtro solare abbiamo
0: questo
1: in questo
0: mette
1: caso?
0: Sull'obiettivo e si vede il sole. Va bene al tramonto, quando è invece molto forte rischia di rompersi il filtro per il calore. Cosa che mi è successa, mi sono trovato col telescopio grosso, il filtro solare, a guardare le macchie solari, si è rotto il filtro, mi sono trovato per terra, ho salvato l'occhio, ma insomma...
1: Ha salvato l'occhio, ma non il telescopio. Questa volta è venuto provvisto della sua...
0: No, ma avevo il filtro, si è rotto, per il caldo, perché il telescopio concentra tutti i raggi, ci vorrebbe sull'obiettivo, non sull'oculare. Il filtro.
1: Grazie. Lei si chiama?
0: Mario.
1: Grazie Mario, grazie ancora. Allora continueremo a vedere l'eclissi insieme a signor Mario. Guardate, un po' tutte le età, ci sono grandi, piccini. Andiamo a vedere magari. Eccoci. Buonasera anche voi questa sera per vedere.
2: Gli occhialini li abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
1: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli?
2: Sì, un pochino è stato un po' difficile trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanza scoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
1: Sta iniziando, tutti emozionati? La prima volta per lei?
2: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta. Ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
1: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
2: Sì, ci siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
1: Grazie ancora, continueremo a raccontarla insieme. Io ti restituisco la linea a te, Carlotta.
3: Grazie Chiara. Allora Walter, c'era un commento tecnico da fare però.
4: Sì, il commento tecnico è che i telescopi rovesciano le immagini, non le... Anche noi il nostro cervello le vede rovesciate, poi il nostro occhio le vede rovesciate, poi è il nostro cervello che le raddrizza. E questo ce ne accorgiamo perché, vedete, la Luna è entrata in realtà, chi la sta osservando a occhio nudo con gli occhialini lo può vedere, in basso a destra. E invece la visione ribaltata del telescopio ce la fa entrare in questo momento in alto, ecco, a sinistra. Va bene lo stesso, basta solo tenere conto di questa, certo, particolarità strumentale.
3: Giusto. Allora, grazie per la precisazione. Adesso andiamo da Franco Nativo, che si trova sulle alture di Savona, per vedere anche lì come, insomma, si sta verificando l'eclissi.
5: Eccoci, sì, dalla bella Savona, o meglio, siamo a 25 minuti da Savona, siamo venuti in un luogo, in un contesto meraviglioso. Letta Negro, che ha un po' organizzato tutto questo gruppo di appassionati che adesso andremo un attimo ad ascoltare, li vedete già dietro di me. Allora Nicoletta, una bella emozione anche per Savona, sappiamo che anche giù al mare tutti sono già pronti.
6: Sì, c'è tantissima gente, poche fasce più sotto, qua siamo dei privilegiati, siamo un pochino siamo dei privilegiati, ma non diciamo dove siamo, infatti è un grande segreto. E no, ringrazio di cuore il circolo fotografico Saionensis, che insomma ho contattato per provare a fare questo momento insieme, e niente, siamo qui a goderci questo miracolo della natura.
5: Grazie Nicoletta. Allora vediamo un po' di personaggi. Allora, tanto conosciamo questo nostro amico che è...
7: Ciao Marco Mels Cognamiglio.
5: Assolutamente pronti con le vostre macchine fotografiche?
7: Pronti con gli occhialini e con i filtri giusti per non rischiare né gli occhi né il sensore, e ci godiamo questo momento perché è fantastico.
5: Ne hai già vissute un paio, eh?
7: No, nel 99 ero analogico ancora e allora era un po' difficile, ok, certo, no? Però questo me lo voglio godere tutto, assolutamente.
5: Grazie, ti lascio. Ciao. Prego, poi abbiamo un altro amico qua che lui ha un'attrezzatura, no, vieni, giriamoci verso, certo, la telecamera, un'attrezzatura tutta particolare che si chiama il...
8: Lo Smart Scope.
5: Ecco, che praticamente
8: è un piccolo telescopio elettronico che viene... comandato direttamente da uno smartphone, e si può vedere qui.
5: Aspetta,
8: non so se è possibile.
5: Andiamo vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
8: Sì, è un

0: timelapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
1: Non mancano le donne già pronte con tutte le macchine fotografiche. Allora, come la stai vivendo?
2: Benissimo, benissimo, perché ho appunto i soci del mio circolo qui. Io sono Lorena Zunino del Saonensis e sono la presidente, e abbiamo organizzato appunto questa uscita insieme a Nicoletta, che tutte le volte non perde occasione di
1: Una
2: coinvolgerci.
1: giornata particolare, emozionante naturalmente per
2: Assolutamente.
1: tutti voi, non solo per gli appassionati, ma poi in generale, soprattutto per i piccoli amici. Sono tanti bambini che non possiamo far vedere per ragioni naturalmente di privacy, ma che emozione anche per loro.
2: Sì, assolutamente, è una bella emozione, io lo ricordo ancora appunto di qualche anno fa e spero appunto che sia una bella occasione per tutti. Io riprenderò, anziché l'eclissi che verrà ripresa appunto dai soci più esperti da questo punto di vista, riprenderò invece le nostre attività.
1: Bello, dietro le quinte, che poi è la cosa
2: Assolutamente.
1: più carina. Allora, volevo solo sentire, se mi date ancora 2 minuti, prego, venga anche un attimo lei, questo signor. Quanti occhiali ha? Venga un po' più vicino alla telecamera. Quanti se ne è messi?
3: No,
1: 65?
3: purtroppo c'ho quelli da vista, questi qua sono occhiali fatti apposta
1: Alla
3: per
1: faccia, ma
3: l'eclisse.
1: lei è super figo qua,
3: Ma no, 10 euro su internet,
1: Ah,
3: su
1: vabbè,
3: Amazon, cioè voglio dire.
1: io gli avevo già dato del super figo.
3: No, no,
1: Senta
3: per
1: che.
3: proteggersi veramente perché è
1: Certo.
3: pericoloso
1: Allora,
3: davvero.
1: oggi non poteva mancare con i suoi amici.
3: No, no, non potevo. Oggi non fotograferò anch'io loro perché voglio godermi. Anche perché quella prima eravamo nel posto giusto in Inghilterra, ma pioveva, era
1: Pioveva.
3: brutto tempo.
1: Ok.
3: Quindi abbiamo visto solo venire buio e basta. Ce
1: Va
3: la siamo
1: bene.
3: persa.
1: Allora, ci sono tante, tante persone, tante famiglie dalle altre parti. Insomma, è una bellissima giornata che noi stiamo vivendo in questo luogo meraviglioso. Siamo qua, se volete, quando vorrete, ci siamo ripronti per prendere nuovamente la linea con la speranza che magari arrivi anche un po' di pane e salame. Va bene?
4: Ah, bene, bene. Fai le prenotazioni.
1: Va bene. Ridiamo la linea a Carlotta,
5: Grazie,
1: allo studio
5: grazie
1: centrale.
5: Franco. Allora ci vediamo più tardi con Franco. Andiamo invece da Tiziano Berti, che è da Spianata Castelletto. Vediamo invece lì come sta reagendo, insomma, anche le persone.
6: Ce l'abbiamo in più con la gente.
4: Beh, bellissimo Carlotta, volevo anch'io vedere ovviamente con gli occhialini questo primo spicchietto perché è veramente pieno di persone che sono arrivate qui in Spianata e però c'è chi ha l'occhialino e c'è anche chi ha il vetrino da saldatore, che cos'è?
7: È un vetrino da salvatore, da maschera.
4: Allora, facciamo un po' vedere come si vede. No, no, io no, no, io uso l'occhialino, lei.
7: Io vedo di là,
4: Lo vede bene?
7: lo vede bene, certo.
4: È la prima eclissi per lei.
7: Ora mi sta intervistando, non
4: Sì,
7: è
4: è in diretta.
7: capitato.
4: È la prima eclissi per lei.
7: Sì, no, sì, praticamente totale sì.
4: Totale, insomma, quasi parziale.
7: Quasi parziale.
4: Come mai ha scelto qui Spianata?
7: Ma
4: Sperava ci fosse meno
7: abitando qua sotto ho
4: gente.
7: detto faccio 2 passi, non ci sarà nessuno.
4: Invece sono tutti qua. Grazie, grazie mille. Andiamo avanti con Francesco Righi anche per farvi vedere. Passiamo di qua perché vedete sono veramente tantissime le persone che sono arrivate. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale. Occhialini, me li metto anch'io. Ecco qui. Allora, addirittura qui con le fotografie.
8: Diretta ieri.
4: Diretta però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi.
8: Infatti lo guardo da qua.
4: Ti fa male lo stesso, lo sai.
8: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
4: Guarda, ti presto i miei un attimo. Ti presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
8: Bravissima. Mi sono
4: Vai.
8: incasinato. L'emozione?
4: Oh, guarda un po'.
8: No, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere
6: Uno
8: davvero,
6: spicchietto.
8: c'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
4: Prima eclissi per te.
8: Sì, questa è la prima.
4: Come mai hai scelto Spianata?
8: Perché mi è stato detto che era il punto più panoramico dove si riusciva a vedere quantomeno in maniera totale.
4: Ok, grazie, grazie mille, mi riprendo gli occhialini, grazie mille. Allora, ti lasciamo con le immagini di Francesco Righi per vedere veramente tutte le persone. Poi vedi, c'è anche chi cerca ovviamente di scattare delle fotografie mettendo l'occhialino davanti al cellulare per evitare che diciamo possa avere. Facciamo solo questa signora, occhialini sopra gli occhiali da sole perché sono da vista?
9: No, sono occhiali da sole, poi metto questo e guardo l'eclissi.
4: Che impressione le ha fatto, signora?
9: Ma è la terza che vedo, quindi
4: Lei dice
9: normale.
4: normale.
9: Cioè, normale, è una cosa un po' così che capita ogni tanto. Bene, tanto adesso non si
4: Ma lei ha
9: vede.
4: visto anche quella del 61? No.
9: No, 61 ero neanche nata
4: Ah,
9: quando
4: ok.
9: c'è stata l'eclissi.
4: 99-2015.
9: No.

0: 99 sì, 2015 non me la ricordo.
1: Va bene, grazie signora. Allora ti ridiamo la linea. Intanto guarda, qui ci sono centinaia di persone che sono arrivate proprio a Castelletto.
2: Allora grazie Tiziana, poi torneremo più tardi di nuovo per capire insomma come la stanno vivendo la Spianata a Castelletto. C'è anche chi lo guarda con un vetrino, insomma, quindi non so quanto possa essere.
3: Ripetiamo quello che abbiamo già detto prima, non si dovrebbe fare questo, diciamo che limitiamo almeno, cioè non guardiamolo continuamente, con continuità. È vero che il sole basso sull'orizzonte con un pochino di foschia da questo punto di vista ci magari ecco, aiuta a prendere meno radiazione. Ha visto il telespettatore, la persona presente lì in Spianata che ha usato gli occhiali corretti, ha anche visto, lo avete visto anche voi in diretta, la differenza
2: proprio
3: tra osservare correttamente.
2: Andiamo dalla nostra terrazza Colombo, dove c'è la vista privilegiata, dove ci sono anche tanti ospiti. Allora andiamo da Giorgia Fabbiocchi con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
4: Eh sì, siamo in compagnia del presidente della Regione, Marco Bucci. Presidente,
5: buonasera.
4: Ha già visto un po' questo fenomeno dell'eclissi?
5: Sì, l'ho visto, anche perché qui dalla sede di vecchia Terrazza Martini, ora si chiama?
4: Colombo.
5: Brava, diciamolo com'è. Ma noi che siamo anziani diciamo Terrazza Colombo, diciamolo pure. Si vede uno spettacolo fantastico, grazie a Primo Canale che l'ha messo a disposizione dei cittadini genovesi. Abbiamo avuto la fortuna di vedere proiettato con la collaborazione anche del nostro istituto di astrofisica, quello che guarda l'osservatorio che abbiamo sul vicino a Righi, e ci ha dato la possibilità di vederlo sullo schermo e quindi vederlo in grande, ma ovviamente con un'osservazione di non più di 4 nanosecondi, cioè diciamo 4 secondi non di più, sono riuscito a vederlo anche realmente con gli occhialini. Voglio consigliare a tutti, è uno spettacolo fantastico, ma voglio dire a tutti che assolutamente non bisogna stare più di qualche secondo, perché la cosa potrebbe essere pericolosa, anzi è pericolosa se viene fatta per più di questo, di qualche secondo. Quindi facciamo attenzione, vediamola nel momento giusto, approfittiamone, sì, perché è un bellissimo spettacolo, unico o perlomeno quasi unico nella vita di una persona, però ricordiamoci che può veramente danneggiare gli occhi, per cui seguiamo tutte le indicazioni e siamo prudenti, perché in questo caso la prudenza sicuramente è necessaria.
4: Sì, tra l'altro se lo si guarda anche ovviamente da lontano senza fissarlo dà fastidio. Nell'ultima proprio totale 1961 non le chiedo, perché lei
5: va due anni,
4: ecco, va due anni. Infatti io pensavo che non era ancora nata.
5: No, sicuro, sono del 59, quindi avevo due anni.
4: Si ricorda qualcosa? Niente.
5: Niente, assolutamente. Mi ricordo una parziale che ho visto, forse quando stai tra i 20 e i 25 anni, una cosa del genere, però veramente parziale, senza aver quasi insignificante. Mi ricordo che tutti avevamo gli occhialini, la guardavamo, ma forse anche lì non era della portata che oggi, di questa sera. Mi raccomando ancora, facciamo molta attenzione.
4: Ha ragione, questo è quello che ha il massaggio anche che ha mandato l'assessore alla sanità, che tra l'altro conosce molto bene il campo.
5: Super esperto, perché è un grande oculista, quindi voglio dire, seguiamo i consigli dell'assessore Nicolò.
4: Ma mi sembra che il giro per Genova gli italiani lo stiano facendo. Prima di salutarla, presidente, che estate è questa? So che lei è stato in vacanza, va ancora in vacanza oppure finito?
5: Basta.
4: Si riparte subito.
5: Ho finito le vacanze, c'è da lavorare e soprattutto io sono impegnato in tante altre cose. Come sapete abbiamo la commemorazione del Ponte Morandi il 14, per cui io sarò lì, abbiamo tante altre cose da fare, anche avrò l'occasione di andare a Rimini, anche perché quando ci sarà il Papa, quindi avremo tante occasioni. E poi ricordiamoci che sono tanti eventi, ad esempio il centenario della morte di San Francesco, che saremo ad Assisi, abbiamo il Salone Nautico, abbiamo la regata del Mille Vele sabato 12 settembre, quindi devo anche preparare la barca, quindi devo trovare anche il modo per preparare la barca. Però a parte questi che sono piaceri, sono tutti piaceri da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista sono tutti impegni istituzionali importanti a cui non possiamo mancare. L'estate comunque è bella, l'estate dal punto di vista turistico ha avuto un grandissimo successo e continua ad avere successo. Abbiamo questo problema del caldo che è destinato a diminuire nella prossima settimana e questo va bene. Abbiamo ovviamente qualche problema importante di siccità nel ponente ligure, su cui stiamo lavorando, cerchiamo ovviamente anche qui di non sprecare l'acqua, perché l'acqua è un bene.

0: importante. Come tutti sapete, noi abbiamo anche un progetto di un desalinizzatore a Genova e per poter aiutare tutte le esigenze sia della pianura che della nostra regione, mi auguro che ci sia la volontà da parte del Ministero e del Governo per portare avanti anche questa idea, che è un'infrastruttura importante per il futuro dei nostri figli e soprattutto di queste generazioni.
1: Grazie Presidente, poi a settembre si riparte, c'è il tema ex Ilva, ci sono tanti altri temi che immagino la preoccupino abbastanza.
0: Abbiamo tante cose da vedere, abbiamo il termovalorizzatore, abbiamo l'ex Ilva, abbiamo tutta la parte infrastrutturale, la diga che sta andando bene ma deve continuare ad andare bene, abbiamo le commissioni ovviamente del Consiglio regionale per discutere la situazione sia dell'Ilva che della diga, quindi tutto bene, tutte cose che hanno valore, facciamolo in modi giusti osservando i regolamenti, perché non possiamo farle senza osservare i regolamenti. Questo è ovviamente importante, perché osservare i regolamenti vuol dire rispettare i cittadini e noi vogliamo assolutamente accontentare e rispettare i cittadini.
1: Grazie, grazie Presidente, buona serata,
0: grazie a
1: buon
0: voi,
1: lavoro.
0: Buona serata e mi raccomando ancora prudenza, prudenza, prudenza. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie al Presidente Marco Vucci, grazie, grazie Presidente per essere stato con noi. Questa è la vista da Terrazza Colombo con gli esperti che poi magari tra poco richiameremo i nostri microfoni per raccontare come si sta osservando l'eclissi solare. A voi.
2: Grazie Giorgia, e allora adesso invece ci spostiamo verso La Spezia con la nostra Emanuela Cavallo.
3: Ed eccoci di nuovo da Soviore, il santuario più antico della Liguria sopra Monterosso al mare, il pieno Parco Nazionale delle Cinque Terre, la vista è sul Mesco e qui da fianco a me ho un osservatore speciale con gli occhialini, naturalmente
4: togliere,
3: in sicurezza.
4: Meglio togliere, assolutamente sì, anche perché questi sono stati forniti e sono gli occhialini certificati dalle Ostrofili Spezzini, che non solo hanno organizzato questo bellissimo evento ma giustamente hanno dato agli ospiti questi occhialini per ammirare questo fenomeno naturale meraviglioso. E fammi dire Manuela che insomma e il posto è anche un posto particolare, fra parentesi siamo a ridosso proprio del 15 agosto, quindi sarà festa qua al Santuario di Soviore, un posto che ha un racconto di tradizioni, di cultura, un posto anche che va oltre il tema cristiano, un posto un po' magico, un posto che è legato all'animo dei Monterossini ma di tutte le Cinque Terre.
3: Ecco, assolutamente un posto unico, e quanto è importante realizzare qui dell'informazione scientifica. Abbiamo visto che insomma l'interesse c'è, sold out in un'ora, 180 persone, altre persone che attendono, un evento gratuito, solo limitato nei posti proprio per permettere a tutti di osservare con anche i telescopi messi a disposizione dagli astrofili correttamente l'eclissi. Insomma, la divulgazione scientifica, l'informazione scientifica è prioritaria e permette anche di accendere delle curiosità e una lettura più consapevole del territorio.
4: Assolutamente sì, questo è uno dei tanti eventi che ad esempio il Parco Nazionale organizza sul territorio. Devo dire la verità, qua l'input è arrivato dall'esterno, quindi abbiamo accettato di buon cuore il fatto di collaborare con gli Astrofili Spezzini, che hanno diciamo organizzato tutto loro alla fine, però diciamo che ne siamo orgogliosi perché un parco nazionale è al centro proprio della comunicazione scientifica, dell'educazione scientifica, perché sono tutte tematiche che avvicinano e alla sensibilità del rispetto dell'ambiente, rispetto del patrimonio di biodiversità che abbiamo, e oggi è diciamo una cornice particolare, quindi si racconta questo fenomeno, si racconta cosa vuol dire natura in un posto che è legatissimo, come dicevo, non solamente al tema della biodiversità, perché siamo in pieno parco nazionale, fra parentesi una parte delle Cinque Terre è anche un po' diversa, perché quando parliamo di Cinque Terre parliamo dei nostri borghi, parliamo dei nostri terrazzamenti che sono fondamentali, ma non parliamo mai della parte alta, della parte boschiva, della parte dei nostri boschi secolari, dei nostri santuari che vanno come cornice delle Cinque Terre, è un altro racconto ancora, forse da un certo punto di vista ancora più bello, possiamo dire, più sicuramente religioso, più carismatico, e quindi da Soviore si arriva fino al Santuario di Montenero, passando dall'oratorio di Santa Croce per poi andare al Santuario di Reggio, per passare da San Bernardino per andare alla Chiesa di Volastra, e sono tutti punti che sono uniti naturalmente dai nostri sentieri.
3: Tra l'altro sono stati anche punti di osservazione scelti, perché l'evento non è solo qua, è appunto anche a Montenero, in altri santuari, e forse possiamo dire che sono anche gli unici punti in cui un pochino si respira. Ecco, prima di far tornare la linea Genova, una battuta solo veloce: con questo caldo come sta andando la stagione? Proprio è molto presto per capire l'andamento, però sicuramente questo è un momento centrale, Ferragosto.

0: posto, come va? Proprio velocemente, perché poi il tema giustamente è un altro.
1: Certo, il turismo bacia sempre le Cinque Terre, nei suoi alti e bassi, e ci sono naturalmente... Quello che posso dirvi sulla rete sentieristica del parco è naturale che noi in questo momento, indipendentemente, stiamo cercando di evitare che le persone si mettano nelle ore più calde sui sentieri, quindi consigliamo sempre di venire sulla nostra rete sentieristica. Se si vuole venire in questo periodo, venite nella fascia di orario naturalmente del mattino o magari verso sera, ma soprattutto al mattino molto meglio, perché si riesce a respirare, si riesce ancora a fare. E naturalmente per noi è molto importante in questo momento far capire alle persone che c'è un altro periodo dell'anno, non c'è solo l'estate, non c'è solamente il turismo balneare, ma c'è tutto settembre, ottobre, novembre, dicembre anche, per visitare i nostri splendidi sentieri, che sono 130 km di rete capillare sul sentiero, le nostre arterie, dove si racconta questa storia magica di un territorio che si bagna, è una montagna che bagna i suoi piedi nel Mar Ligure.
0: Assolutamente, un territorio in verticale, e adesso, più tardi, se ci sarà ancora tempo, noi andremo alla ricerca del Chiquitascopio, una particolarità che è alle mie spalle, per farci un po' capire cos'è questa curiosità direttamente dal suo inventore. Grazie al Presidente del Parco, a voi la linea.
2: Sì, Emanuele, allora sì, siamo curiosi di capire anche che cos'è questo strumento. Intanto, insomma, se siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godere.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Ondata di calore record a Genova. Il bollino rosso è stato esteso fino a venerdì 14 agosto, che sarà il 13° giorno consecutivo con la massima allerta. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e pazienti fragili. Inoltre è attivo il numero verde regionale 800 593 235, disponibili tutti i giorni dalle 8 alle 20. Via libera di Regione Liguria all'attivazione del PRIS per il prolungamento della linea metropolitana di Genova nella tratta Canepari-Rivarolo. Con questa procedura si possono tutelare le attività economiche e i cittadini che vivono in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture strategiche, attraverso la ricollocazione o il riconoscimento di un'indennità. Quasi 2 milioni per l'audiovisivo. Regione Liguria ha approvato due nuove misure dedicate al settore. Una da 1 milione di euro per attrarre produzioni nazionali e internazionali, l'altra da 750.000 euro in favore delle produzioni locali. Le opportunità saranno accessibili dal 22 settembre al 2 ottobre sul portale Bandi Online di FIS. Continuano i lavori di

Generazione Urbana Murialdo nel Savonese, qui sono stati finanziati interventi per 544.000 euro, tra cui la riqualificazione di Piazza Mercatale, il cui avvio è previsto nei prossimi mesi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: mi hai un attimo? Guarda un po'.
1: No, vabbè, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì.

Se siete a Genova, state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Buongiorno e benvenuti a Primo Mattino da Carlotta Nicoletti. Quello che avete visto è ovviamente insomma, un emozionale dedicato alla serata di ieri, un evento straordinario, l'eclissi solare che abbiamo potuto vedere e portare a casa di tutti voi grazie alle nostre immagini da Terrazza Colombo e anche dal nostro maxischermo. Sei giornalisti che sono andati in giro per quasi tutta la Liguria per raccontare ogni angolo veramente della nostra regione, come si è vissuta questa eclissi che appunto non accadeva dal 1999 in Europa e non era visibile in Italia dal 1961. È stata veramente una serata ricca di emozioni e che ci ha insegnato tanto e che sicuramente ci ha lasciato tanta emozione. Ne parleremo anche più avanti oggi, adesso però iniziamo subito con un po' di notizie del nostro sito primocanale.it. Ponte Morandi, il primo 14 agosto dopo la sentenza. In apertura abbiamo questo titolo: Possetti, le tragedie scomode in Italia, si tenta di farle dimenticare. Domani sarà appunto la celebrazione appunto per quanto riguarda proprio le 43 vittime del Ponte Morandi, del crollo del Ponte Morandi, quindi si ricorderanno ancora una volta proprio questo tragico evento che ha colpito la nostra città, la nostra regione. Noi saremo lì a raccontarvi ancora una volta che cosa succede in diretta proprio su Primo Canale. E ancora poi parliamo di eclissi sul nostro sito web e parliamo anche di ex Ilva, si torna a parlare proprio dell'ex acciaieria. Spediport spinge infatti per la cordata italiana guidata da Gozzi, un atto di difesa della nostra economia. Mare bollente, sub genovese pesca pesce tropicale a Crevari, quindi il caldo continua a creare insomma una serie anche di conseguenze importanti. Morte di Beatrice, la bimba appunto purtroppo che è stata coinvolta da questa morte, che sono in corso al momento le indagini ancora che riguardano il compagno della madre e la madre. Venerdì si terranno i funerali a Bordighera, ipotesi di zona rossa. Adesso però ci colleghiamo con la polizia locale di Genova per capire qual è lo stato del traffico proprio a Genova questa mattina.
1: Buongiorno a tutti dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico è scorrevole su tutta la rete urbana. È stata riaperta al termine di una lunga manutenzione via Lepanto e zona Rivarolo. Per quanto concerne la cantieristica di maggior rilievo, permane la modifica della viabilità in zona Val Bisagno.

0: Bagno, via Bobbio, tratto compreso tra l'uscita del Casello e via Montaldo, e in zona Valpolcevera, via Rossini, piazza Pallavicini. Entrambi i siti sono presidiati dal nostro personale per agevolare la viabilità. Per il momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale. Allora vediamo anche qual è lo stato del traffico sulle nostre autostrade liguri con Elisa Ricci dal nostro touchscreen. Buongiorno Elisa.
2: Un buongiorno Carlotta a te e ai nostri telespettatori. Andiamo infatti a vedere la situazione sulle nostre autostrade della Liguria. Abbiamo notizie positive questa mattina perché, come potete vedere grazie al nostro touchscreen, non abbiamo segnalazioni al momento. Questa è la tratta genovese grazie ad Autostrade per l'Italia, mentre passando a Concessioni del Tirreno vediamo invece la A10, tratta compresa da Savona al confine con la Francia, e la tratta della A12, tratta compresa da Sestri Levante al confine con la Toscana. Potete vedere infatti anche voi che al momento non ci sono segnalazioni, e lo vedete anche dalle telecamere. Le strade sono scorrevoli, quindi il traffico è regolare, non vengono registrate per il momento criticità, per fortuna. Io vi leggo il bollettino che riguarda l'Italia. In realtà poi andremo a vedere nello specifico la nostra regione, la Liguria. Questo non per quanto riguarda oggi e domani, perché fortunatamente oggi e domani la situazione dovrebbe essere piuttosto tranquilla, quindi il bollino dovrebbe essere verde. Ma per quanto riguarda sabato 15 abbiamo, per quanto riguarda le partenze dalle nostre autostrade, nella mattina bollino rosso, nel pomeriggio invece bollino giallo. Per la giornata di domenica 16 agosto bollino giallo mattina e pomeriggio, mentre alla sera bollino rosso. Questo per quanto riguarda appunto le partenze. Naturalmente bollino rosso significa che ci sarà un tempo maggiore di percorrenza delle strade, delle nostre autostrade in Liguria. Per quanto riguarda invece i rientri nelle grandi città, abbiamo invece bollino giallo nella mattina e nel pomeriggio del 15 agosto, della giornata di Ferragosto, sabato, mentre rosso nella mattina e pomeriggio per domenica 16 agosto, sarà poi invece giallo verso la sera. Quindi queste le notizie anche per quanto riguarda il weekend, interessante anche per chi deve mettersi in viaggio o per chi deve rientrare. Quindi mi raccomando, naturalmente prestate attenzione, guardate sempre il sito delle autostrade per essere aggiornati. A te Carlotta.
1: Grazie a Elisa Ricci per gli aggiornamenti. Adesso passiamo invece a il meteo per capire che giornata ci aspetta oggi. Lo vediamo con le nostre anche telecamere un po' sparse per la Liguria. Sereno al mattino, sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi nelle ore centrali e pomeridiane, con possibili locali rovesci o temporali. Le temperature con minime in aumento, massime stazionarie. L'umidità è su valori medio-bassi, venti deboli o localmente moderati, settentrionali al mattino su centro ponente, deboli a regime di brezza altrove, dalla tarda mattinata tendenti a disporsi ovunque in regime di brezza con locali rinforzi sui capi. Per quanto riguarda il mare, risulta poco mosso, localmente quasi calmo. E più avanti andremo a vedere anche quelle che sono le previsioni che ci aspettano nei prossimi giorni. Adesso però lanciamo il nostro primo servizio di questa mattina, torniamo a parlare del caldo, il caldo che non ci abbandona, e infatti è ancora bollino rosso a Genova fino a venerdì 14 agosto, quindi fino a domani. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
3: Se la morsa del caldo non allenta, a restare al centro della scena ci sta pensando lui il bollino rosso che il Ministero della Salute ha prorogato a Genova fino a venerdì 14 agosto. Si arriverà così a 13 bollini consecutivi con il livello massimo di allerta per ondate di calore. Il capoluogo ligure, così come tutta la regione, continuano a boccheggiare senza tregua. Ad acuire una situazione già complicata ci sta pensando l'umidità con un tasso

0: ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano infatti quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Nelle ultime ore è stata Savona il capoluogo di provincia con la temperatura più alta, 37 gradi, seguita dalla Spezia con 36 e Genova con quasi 34. A Prato Mollo, Sesta Godano, in provincia della Spezia, si sono superati i 39 gradi. Nel frattempo i dati della regione ci dicono che in Liguria sono circa 1300 le persone seguite in modo continuativo dai custodi sociali, mentre i 58 punti di accesso dei maggiordomi di quartiere registrano mensilmente circa 2500 contatti, svolgendo in media 4000 servizi. Numeri che diventano ancora più significativi durante l'estate, quando il caldo intenso e i rischi legati alla solitudine fanno aumentare necessità delle persone anziane e fragili. Proprio in questi giorni il call center è sempre al lavoro per le tante chiamate e le richieste di aiuto. Di pari passo i consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non praticare sport sotto il sole, refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Un manuale che richiede attenzione e costanza.
1: E parliamo ancora di trasporto pubblico locale, in particolare della situazione che riguarda AMT, perché i sindacati denunciano ora mancano anche i controllori, così si favorisce l'evasione. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Andrea Popolano.
2: Nuove risorse per aiutare AMT sono in arrivo dalla regione, 40 milioni in tutto, ma prima servirà capire il bilancio del 2024 ancora in sospeso, in attesa di essere ufficialmente comunicato, nel mentre i cittadini continuano a fare i conti con i problemi dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana, tra tagli al servizio, corsa che saltano e gli utenti costretti ad aspettare a lungo alle fermate, situazioni che si ripetono un po' ovunque. L'obiettivo del piano di risanamento messo in campo dall'azienda è fare economia, meno corse e biglietti e abbonamenti più cari. Tra le misure previste poi c'è anche un rafforzamento dei controlli dei titoli di viaggio. Su questo però i sindacati denunciano le carenze di organico, con turni che restano completamente scoperti sia per quanto riguarda il servizio urbano che quello extraurbano. E allora, se uno dei problemi era la scarsa capacità di recuperare le risorse finanziarie che sarebbero dovute arrivare dalle sanzioni, ecco che ora vengono a mancare anche queste ultime. I sindacati hanno chiesto un incontro urgente e inviato una lettera ad AMT e al Comune di Genova. Riteniamo, si legge, gravemente incomprensibile e controproducente azzerare o ridurre ulteriormente l'attività di verifica proprio nel momento in cui è in atto una revisione tariffaria che comporta un aumento dei costi a carico dell'utenza. Una scelta aziendale che rischia di trasformarsi in un incentivo diretto all'evasione. Un paradosso, come dire, se il servizio è quello che è, almeno non facciamo le multe. Nel frattempo però i sindaci dei comuni dell'area metropolitana continuano a fare i conti con i problemi e il piano per settembre ancora è fatto di parole. Per questo il prossimo 19 agosto si svolgerà una riunione tra Città Metropolitana e tutti i sindaci dell'area colpiti per discutere cosa fare da settembre in avanti.
1: E ora passiamo al nostro almanacco per questa giornata giovedì 13 agosto. Oggi si celebra San Ponziano, papa del 230 al 235, fu esiliato in Sardegna durante la persecuzione dell'imperatore Massimo il Trace e morì martire. Si festeggia anche Sant'Ippolito di Roma, sacerdote e teologo, considerato uno dei più importanti scrittori cristiani dei primi secoli. Morì anche egli in Sardegna, dove era stato esiliato. Oggi si celebra anche la Giornata Internazionale dei Mancini, istituita per sensibilizzare sulle caratteristiche e sulle difficoltà quotidiane di chi utilizza prevalentemente la mano sinistra. La ricorrenza è nata nel 1973 e viene celebrata ufficialmente dal 1992. Per quanto riguarda lo stato della Luna, è nuova. Il fase di novilunio coincide con l'eclissi solare, appunto, di cui vi abbiamo parlato e in cui vi abbiamo portato ieri sera del 12 agosto. La notte tra il 12 e il 13 agosto è inoltre particolarmente favorevole per osservare le Perseidi, lo sciame meteorico, noto anche come le lacrime di San Lorenzo, grazie all'assenza della luce lunare. In condizioni ideali si possono osservare anche decine di meteore all'ora. E dunque parliamo delle stelle cadenti, che appunto ieri erano molto visibili, ma anche questa sera saranno ancora molto visibili proprio grazie anche al fenomeno dell'eclissi solare, come ci ha spiegato ieri Riva, il direttore dell'osservatorio astronomico del Righi. Il sole, prendendo come riferimento l'Italia centrale, è sorto alle 6:15 questa mattina e tramonterà intorno alle 20:13, e quindi vediamo come si stanno anche iniziando ad accorciare le giornate. Per quanto riguarda le ricorrenze, appunto, oltre alla Giornata Internazionale dei Mancini, anche Santa Filomena, ricordata dalla tradizione.

tradizione cristiana. Che cosa accadeva oggi nel 1521? Dopo un lungo assedio, gli spagnoli, guidati da Hernán Cortés, conquistano Tenochtitlán, capitale dell'impero azteco, segnando una svolta decisiva nella conquista del Messico. Nel 1918, invece, Offa Mae Johnson diventa la prima donna ad arruolarsi nel corpo dei Marines degli Stati Uniti d'America. E ancora andando avanti, nel 1960 la Repubblica Centrafricana proclama l'indipendenza dalla Francia, un momento assolutamente importante. Nel 1961, il 13 agosto, invece inizia la costruzione del muro di Berlino, destinato a dividere la città per quasi 28 anni. Nel 1964, ancora nel Regno Unito, vengono eseguite le ultime condanne a morte per rimpiccagione prima della successiva sospensione della pena centrale per omicidio, della pena capitale per omicidio. Nel 1997, negli Stati Uniti, debutta South Park, la serie animata creata da Trey Parker e Matt Stone. I nati di oggi, i nati personaggi famosi in questa giornata, il 13 agosto, abbiamo in cima alla lista Alfred Hitchcock, 1890, famoso britannico, maestro del cinema thriller e della suspense, autore del famoso Psycho, La finestra sul cortile e Rebecca, film davvero straordinari che hanno segnato proprio la storia del cinema. Nato nel 1926, il 13 agosto, anche Fidel Castro, rivoluzionario politico cubano, figura centrale della storia di Cuba nel XX secolo. Janet Yellen, 1946, economista statunitense, prima donna a presiedere la Federal Reserve. E poi ancora abbiamo Alan Shearer, ex calciatore inglese, nato nel 1970, è uno dei più prolifici attaccanti della storia della Premier League. E poi abbiamo infine Sebastian Stan, 1982, attore romeno-statunitense noto anche per il ruolo di Bucky Barnes nell'universo cinematografico Marvel. E per chiudere il nostro almanacco di oggi, il cielo di agosto, dopo l'eclissi solare del 12 agosto, quindi di ieri, la notte porta con sé un secondo appuntamento astronomico, il picco delle Perseidi. Come dicevamo prima, le stelle cadenti è una combinazione particolarmente suggestiva perché la luna nuova lascia appunto il cielo molto buio, creando le condizioni proprio ottimali per osservare al meglio le stelle cadenti. Il momento migliore è generalmente tra la seconda parte della notte e le ore che precedono l'alba, quindi trovate una postazione giusta e consona, lontana dalle luci della città, come ci diceva sempre Walter Riva ieri, per godervi anche questa bella visione anche oggi. Adesso noi ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier

0: Spider-Man di quartiere.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 €. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: E siamo tornati a Primo Mattino e ci colleghiamo subito con il nostro Andrea Popolano per vedere le notizie sulla nostra homepage dal touchscreen. Buongiorno Andrea.
5: Sì, buongiorno Carlotta, ben ritrovati a tutti. Vediamo quella che è l'homepage del sito Primo Canale questa mattina, l'apertura dedicata al Ponte Morandi. Domani sarà l'8° anniversario dalla tragedia, l'intervista da parte di Tiziano Berti a Hegel Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, che ha detto: le tragedie scomode in Italia si tenta di farle dimenticare. Domani ovviamente la diretta di Primo Canale per ricordare il tragico evento. Ovviamente attenzione ancora focalizzata sul grande spettacolo di ieri dell'eclissi solare. Sul sito potete trovare ovviamente tutti i contributi più belli della speciale giornata di ieri, e poi anche la curiosità dei tantissimi genovesi che si sono riversati tra le alture e il lungomare per assistere con dispositivi anche parecchio creativi, abbiamo visto, allo spettacolo dell'eclissi solare. Ancora l'attenzione focalizzata con l'editoriale firmato Ironicus, che si concentra sulla figura del sindaco di Genova Silvia Salis dopo le dichiarazioni di Matteo Renzi, che la lancia per le primarie per il campo largo. Attenzione focalizzata anche sul futuro dell'ex Silva. Sono giornate, saranno mesi diciamo caldi da questo punto di vista, e Spediporto, quindi gli spedizionieri genovesi, sostengono di fatto la cordata italiana guidata in questo caso dal ligure Gozzi di Federacciai, che sta cercando di trovare una soluzione per rilanciare l'ex Ilva. E poi ancora il mare molto molto caldo in questi giorni a causa delle temperature roventi, siamo arrivati al 12° giorno di bollino rosso a Genova, e iniziano anche a spuntare, in realtà già da tempo, ma in questo caso una pesca particolare, una pesca appunto di un pesce tropicale avanti a Crevari. Domani invece a Bordighera ci saranno i funerali della piccola Beatrice, ipotesi anche di una zona rossa per limitare e regolamentare l'accesso. Infine chiudiamo con la festa che si è svolta ieri tra il Porto Antico e il Molo dell'Amicizia a Quinto per gli 80 anni della Sampdoria, una doppia festa divisa: da una parte quella del Porto Antico organizzata dalla società con lo spettacolo anche da parte dei droni, come possiamo vedere, mentre al Molo di Quinto si sono organizzati i supporters blu cerchiati con il supporto della Feather Clubs, che insomma, come possiamo vedere, hanno con fumogeni e uno spettacolo pirotecnico animato la festa per gli 80 anni. Come sempre, tutti gli approfondimenti sul sito primocanale.it. A te.
4: Grazie Andrea, e adesso invece passiamo a un'altra notizia e parliamo in particolare degli incendi boschivi, perché in Liguria sono stati 167 gli incendi boschivi in 7 mesi, bruciati oltre 600 ettari, e dunque al momento è in vigore proprio lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, che è scattato il 4 luglio su tutto il territorio regionale. Allora ecco il bilancio degli incendi dall'inizio proprio dell'anno, ascoltiamo.
6: Sono 167 gli incendi boschivi registrati in Liguria nei primi 7 mesi del 2026 fino alla fine di luglio. Di questi, 42 si sono verificati in provincia di Imperia, 46 nella città metropolitana di Genova, 45 nel Savonese e 34 nello Spezzino. In totale, le fiamme hanno interessato 611 ettari di superficie.

0: Superiore a quello dell'intero 2025, quando in Liguria erano stati registrati 112 incendi che avevano coinvolto complessivamente 78 ettari di bosco. Particolarmente intenso è stato anche il lavoro degli elicotteri regionali. Nel solo mese di luglio hanno effettuato 101 ore di volo per le attività di antincendio boschivo. Quella degli incendi boschivi è una sfida che richiede attenzione costante, soprattutto in una stagione caratterizzata da condizioni di particolare secchezza del territorio, spiega l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. I numeri ci restituiscono un quadro impegnativo, ma allo stesso tempo dimostrano quanto sia importante poter contare su un sistema di antincendio boschivo strutturato e pronto a intervenire, dai vigili del fuoco al volontariato, dal personale regionale agli equipaggi degli elicotteri.
1: E ci fermiamo un momento per andare in pubblicità e torniamo tra pochissimo a Primo Mattino.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 13 agosto alle ore 17.30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20.30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul Lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Siamo tornati a Primo Mattino e andiamo subito al touch screen di Primo Canale per vedere l'angolo social con Elisa Ricci.
1: Esattamente Carlotta, apriamo il nostro angolo social anche questa mattina e oggi parliamo di sport perché ieri c'è stata la festa della Sampdoria, 80 anni di vita per la Sampdoria, è nata il 12 agosto 1946 e ieri è stata l'occasione appunto per dedicare un momento alla tifoseria, alla società, due feste divise, un po' un segno di contestazione anche da parte dei tifosi. La prima è avvenuta al Porto Antico con lo spettacolo dei droni, infatti andiamo a goderci le immagini direttamente dal nostro inviato Simone Galdi che ci racconta qualcosa in più rispetto a quello che vi ho detto io per quanto riguarda questa festa, questa avvenuta al Porto Antico.
2: La Sampdoria compie 80 anni, la società blucerchiata li festeggia qui al Porto Antico di Genova con uno spettacolo di droni, oltre 400 che solcheranno il cielo alle mie spalle per raccontare in maniera spettacolare davvero la storia di questo grande club che ha scritto pagine importantissime del calcio italiano e internazionale.

0: Ma la Sampdoria da qualche anno purtroppo vive campionati molto al di sotto di quello che è il suo blasone, e allora la ricorrenza degli 80 anni deve essere la molla per fare meglio, per fare molto meglio, perché la Sampdoria non può stare in Serie B. Alla società, alla proprietà attuale, il compito di riportarla laddove deve stare, laddove merita di stare, per il pubblico, per la sua storia, per i suoi straordinari colori e tifosi. E dunque questo spettacolo della sera del 12 agosto 2026 sia il viatico, sia il trampolino per rilanciare una grande storia che è stata troppe volte umiliata da cattivi risultati, da cattive scelte tecniche e societarie. Ma certamente con il supporto di un grande pubblico che ha già staccato oltre 18.000 abbonamenti in fase di campagna per la nuova stagione 2026-27, ecco, questo è sicuramente il lascito più importante di questi 80 anni, un amore sconfinato e la necessità in questo momento di onorare degnamente quest'amore e questa grande storia. Allora davvero buon compleanno Unione Calcio Sampdoria. L'Unione Calcio.
1: Queste le parole quindi del nostro inviato Simone Galdi, che appunto ci mostra le immagini, i droni che hanno dipinto dei colori blu cerchiati il cielo blu intenso ieri sera. E naturalmente diversi tifosi sul posto e compresa anche la società, la squadra di calcio della Sampdoria. Ma noi ci spostiamo perché io prima vi ho parlato di una doppia festa, perché infatti al Molo dell'Amicizia a Quinto si è tenuta la festa organizzata dai gruppi della Sampdoria, una festa diversa rispetto a quella che abbiamo visto al Molo, fatta di bandiere, cori, un canto che appunto mostra l'amore che i tifosi provano proprio per la loro squadra. E le parole di alcuni dei capi ultra: noi non siamo la Sampdoria, noi siamo i tifosi della Sampdoria. Una continua quindi la contestazione contro la società, e vedete infatti sullo schermo le immagini di ieri: fuochi d'artificio, il canto, i fumogeni, le mani alzate dei tifosi. Diciamo una serata di emozioni, di festa proprio per gli 80 anni della società. A te Carlotta.
2: Grazie allora Elisa per l'angolo social. Noi torniamo sulle nostre notizie e parliamo allora di questo argomento. Evade dai domiciliari con la moglie e bussa al carcere: voglio entrare. E insomma, meglio il carcere della convivenza con la moglie. Un 38enne ai domiciliari al CEP dopo l'ennesima lite è uscito di casa ed è andato direttamente davanti al carcere di Marassi, ha bussato al portone all'una e mezza di notte gridando agli agenti: voglio entrare. E i poliziotti lo hanno arrestato per evasione e alla fine lo hanno davvero accompagnato in carcere. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
3: Ha bussato alle porte del carcere di Marassi all'una e mezza di notte, battendo i pugni e urlando: voglio entrare. Protagonista un uomo di 38 anni sottoposto agli arresti domiciliari al CEP. Dopo l'ennesima lite con la compagna, invece di restare in casa, ha deciso di uscire e raggiungere direttamente il penitenziario, chiedendo agli agenti di essere arrestato. Quando le guardie hanno capito che faceva sul serio, hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno verificato che l'uomo avrebbe dovuto trovarsi proprio nella sua abitazione. Il 38enne di origine marocchina era ai domiciliari da maggio scorso per un procedimento che riguarda, tra gli altri, i reati di rapina, resistenza e lesioni. Per capire cosa fosse successo, i poliziotti hanno raggiunto anche l'abitazione della coppia. La compagna italiana di qualche anno più grande ha confermato: è vero, abbiamo litigato. Informato il PM di turno Federico Panichi, l'uomo è stato arrestato per la violazione dei domiciliari e alla fine la sua richiesta è stata esaudita. È stato portato proprio nel carcere dal quale poco prima aveva chiesto di essere fatto entrare. La procura ha ora chiesto l'aggravamento della misura cautelare.
2: E adesso ancora una notizia: il mare di Boiasco si è trasformato domenica 9 agosto in uno spazio di inclusione, di scoperta e autonomia grazie all'iniziativa Special Snorkel organizzata dal CICA Sub Boiasco e dal Centro Subacqueo Mediterraneo Duilio Marcante. L'iniziativa ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi con disabilità intellettive e relazionali ad affrontare

0: l'acqua nella sua totalità, sia dunque a nuotare in superficie che a provare proprio a scendere qualche metro e scoprire il mondo sottomarino. Ascoltiamo allora i dettagli nel servizio di Lucrezia Marini.
1: Maschera, boccaio e tanta voglia di mettersi alla prova. A Boiasco si è svolta Special Snorkel, iniziativa organizzata dal CICA Sub Boiasco e dal Centro Subacqueo Mediterraneo Duilio Marcante con il patrocinio del Comune. L'attività ha permesso a ragazze e ragazzi con disabilità intellettive e relazionali di avvicinarsi al mare e al mondo subacqueo in un contesto sicuro e inclusivo, accompagnati da istruttori ed esperti. Un progetto nato dalla collaborazione tra associazioni e amministrazione comunale che punta a promuovere lo sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. Boiasco, designata Comune Europeo dello Sport 2027, conferma così la propria attenzione verso iniziative capaci di abbattere le barriere e creare nuove opportunità di condivisione, dopo le positive esperienze degli anni scorsi nel mondo della pallanuoto.
2: Grazie a istruttori che fanno corsi, che crescono anche, diciamo, dal punto di vista della professionalità in questo tema, riusciamo a portare dei ragazzi fino a delle gare nazionali e fare proprio apnea, che è uno sport che abbiamo difficoltà noi, certo, a farla, perché proprio il fatto di trattenere il respiro per noi è una cosa che non è normale, perché siamo abituati a respirare normalmente. E per loro riuscire a raggiungere, a migliorarsi, vedi proprio la persona che si qualifica in una maniera particolare.
0: Ecco, adesso invece torniamo al touch screen per una notizia con Andrea Popolano.
3: Eh sì, perché parliamo di una notizia arrivata pochi minuti fa in redazione, ovvero il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Genova per quanto riguarda il litorale della città e il Golfo del Tiguglio, controlli che hanno permesso di effettuare verifiche su oltre 100 realtà lavorative presenti nel lungo mare. Sono stati individuati in questo caso anche 9 lavoratori in nero, di cui 2 clandestini, elevate in totale sanzioni per oltre 120.000 euro. Per quanto riguarda il fisco e il commercio, sono state rilevate oltre 30 mancate emissioni di scontrini fiscali nei diversi esercizi commerciali controllati, sequestrati oltre 700 capi di abbigliamento e accessori contraffatti o comunque non a norma venduti da ambulanti nel litorale. Per quanto riguarda la movida e la sicurezza stradale, sono state impiegate 320 pattuglie sulle strade costiere, sequestrati oltre 2 kg di sostanze stupefacenti, con 2 persone denunciate e 1 arrestata. Tutti i dettagli, come sempre, li potete trovare sul sito primocanale.it. A te.
0: Grazie allora Andrea Popolano. Noi adesso facciamo una panoramica delle notizie internazionali e nazionali e andiamo subito al Corriere della Sera, che apre con la Vitola che confessa l'attentato a Ranucci, l'ho messo a riparo. Nell'interrogatorio rivelazioni e lacune, così invia messaggi all'amico. Dunque lui ha dichiarato che è stato appunto lui a mettere questa bomba per far sì che lui potesse avere più scorte, quindi potesse essere più protetto, soltanto che Ranucci non crede proprio a questa versione, e quindi appunto è sotto shock, e poi quando gli si chiede via da report mi caccino. E quindi insomma questa è la situazione per quanto riguarda il caso di Ranucci, che ha tanto causato scalpore proprio in questi ultimi mesi. Quelle post tra l'altro suo che era uscito con il paragone a Moro, a Borsellino e a Falcone, il gelo delle famiglie, Fratelli d'Italia attaccava indecente. Questo insomma è un po' quindi quello che è la panoramica che riguarda il caso di Ranucci. Mentre invece andiamo in Sicilia, dove l'Etna è eruttato e questo ha causato che 700 voli sono stati cancellati a Catania. Catania, danni per 20 milioni. Scalo chiuso fino al 14 e il ministro Musumeci dichiara: fuori posto è l'aeroporto, non il vulcano, a quanto appunto pare. Mentre invece per quanto riguarda il tema dei migranti, dopo il caso di Ceuta, nuove tensioni Germania-Italia, il governo le espulsioni verso di noi, bisogna risolvere anche la questione

0: posizione delle ONG tedesche. E di nuovo appunto banche, Ceuta, la Lega agitata, l'estate difficile di Salvini e le sbandate fuori fuoco. Questo è un altro titolo del Corriere della Sera. Per quanto riguarda invece le prossime politiche, c'è questo titolo che si appunto dice Conte già in clima di primarie e il discorso Sant'Anna per sfidare Schlein, no al riarmo. Quindi questo è insomma un po' la panoramica per quanto riguarda un po' quello che è il panorama nazionale. E invece per quanto riguarda anche quello internazionale, Putin visita per la prima volta le isole Curili contese con il Giappone. La protesta di Tokyo, l'assaggio del caviale, le esercitazioni nel Pacifico. Ecco, queste allora sono le notizie che arrivano appunto dai giornali anche più internazionali e nazionali. Chiudiamo anche con gli aggiornamenti per quanto riguarda i conflitti, il missile iraniano contro Trump, poi la soffiata del Mossad alla CIA, la spy story del vertice NATO. Quindi insomma queste sono un po' le notizie di oggi a livello internazionale e nazionale. Andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole giovedì sulla Liguria, salvo per un po' più di variabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno. Calderà fa molto intensi sia di giorno che di notte. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà per lo più soleggiato e con temperature massime che toccheranno, specie in città, anche i 35 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con caldo che si farà sentire anche di notte, con minime infatti tropicali, valori che saranno intorno ai 27-28 gradi, le massime fino ai 34-35 gradi. Su Genova il caldo sarà molto intenso sia di giorno che di notte, con minime e massime elevate, e da segnalare solo la possibilità di un po' di variabilità sui settori interni tra pomeriggio e sera. Sul Tigullio ampi spazi di cielo sereno, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e ventilazione debole con mar ligure calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista e con temperature massime che anche qui riusciranno a sfiorare i 34-35 gradi. Nel corso della giornata di venerdì poco cambierà sulla Liguria. Continuerà infatti a splendere il sole, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Calde d'afa che si manterranno ancora molto intensi e venti deboli con mar ligure calmo. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: E siamo tornati a primo mattino e parliamo di inflazione. Prezzi ancora infatti sotto pressione in Liguria, mentre a livello nazionale si intravede un primo rallentamento. È il quadro che emerge dai dati Istat di luglio, con energia e servizi tra le voci che continuano a spingere i rincari nella nostra regione. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
1: Inflazione ancora sopra la media nazionale in Liguria, a certificarlo è l'ultimo aggiornamento dei dati prodotti dall'Istat che fanno riferimento al mese di luglio. Secondo l'analisi, infatti, la Liguria è tra le regioni italiane che registrano un'inflazione più alta insieme a Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Lazio e Sardegna. A livello nazionale però ci sono buone notizie per Genova. A luglio 2026 l'inflazione è scesa al 2,9% contro il 3% di giugno.

0: Le città che registrano gli aumenti maggiori sono Reggio Calabria, Napoli e Catania, più contenuti invece Firenze e Aosta. A frenare la crescita dei prezzi sono soprattutto gli alimentari non lavorati e gli energetici non regolamentati. Nel frattempo rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, che passa all'1%. In Liguria ad aumentare sono soprattutto i prezzi dell'energia, spinti in particolare dal gas, insieme a quelli dei servizi di ristorazione e alloggio e dei trasporti. Una situazione che conferma una pressione ancora significativa sui prezzi in Liguria, nonostante a livello nazionale si registri un lieve rallentamento dell'inflazione.
1: E adesso andiamo da Elisa Ricci per l'angolo social.
2: Esattamente Carlotta, adesso vi porto un po' nel mondo che abbiamo visto tutti insieme ieri, l'eclissi solare, quindi un'emozione unica provata ieri, primo canale in diretta dalle 19, abbiamo seguito tutto il percorso dell'eclissi anche con i nostri inviati che appunto hanno raccolto le emozioni, lo stupore delle persone che si trovavano per strada e da Bocca d'Asse al Porto Antico, passando anche per Spianata Castelletto, hanno ripreso le emozioni, il sentimento di coloro che si trovavano fuori con i nasi all'insù proprio per vedere questo spettacolo super emozionante. Lo vediamo insieme sul nostro reel che abbiamo caricato proprio nella pagina Instagram e anche su Facebook, primocanale.it.
3: Bello. Sì, sì. Bellissimo.

0: Diciamo che molti indossavano gli occhialini come si era raccomandato il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, Walter Riva, e molti invece hanno utilizzato anche dei metodi particolari che poi naturalmente vedrete anche nei vari servizi. La cosa bella sicuramente è che tutti noi abbiamo alzato gli occhi al cielo contemporaneamente, ci siamo goduti uno spettacolo tutti insieme, insomma. Io vi ricordo naturalmente di scriverci anche le vostre emozioni, le emozioni che avete provato, e mandare anche le vostre foto e i vostri video, se ne avete fatti, e di seguirci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, primocanale.it. Commentate e seguite le nostre foto, le nostre notizie e i nostri reel. A te, Carlotta.
1: Grazie Elisa, è proprio così, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi anche ieri sera durante la nostra diretta di persone che erano insomma molto contente di aver seguito l'eclissi tramite il nostro canale, persone che magari non potevano uscire o comunque erano più comode semplicemente a vedere questo spettacolo dal divano di casa loro, e quindi grazie per averci mandato tutti questi messaggi, è stato per noi veramente un piacere portarvi dentro questo viaggio incredibile dell'eclissi solare. E che ricordiamo, era in diretta dalla nostra terrazza Colombo, il punto privilegiato di Genova, della Liguria, per poter vedere insomma questa eclissi, questo spettacolo. E allora andiamo a vedere anche quelli che erano gli ospiti che c'erano proprio presenti nella serata di ieri per vedere lo spettacolo, tra cui anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
2: Visto anche perché qui dalla sede di Terrazza vecchia Terrazza Martini, ora si chiama?
3: Colombo.
2: Brava, diciamolo com'è, ma noi che siamo anziani diciamo Terrazza Colombo, diciamolo pure. Si vede uno spettacolo fantastico, grazie a Primo Canale che l'ha messo a disposizione dei cittadini genovesi. Abbiamo avuto la fortuna di vedere proiettato con la collaborazione anche del nostro istituto di astrofisica, quello che guarda l'osservatorio che abbiamo sul vicino a Righi, e ci ha dato la possibilità di vederlo sullo schermo e quindi vederlo in grande, ma ovviamente con un'osservazione di non più di 4 nanosecondi, cioè diciamo 4 secondi non di più, sono riuscito a vederlo anche realmente con gli occhialini. Voglio consigliare a tutti uno spettacolo fantastico, ma voglio dire a tutti che assolutamente non bisogna stare più di qualche secondo, perché la cosa potrebbe essere pericolosa, anzi è pericolosa se viene fatta

0: per più di questo, di qualche secondo. Quindi facciamo attenzione, vediamola nel momento giusto, approfittiamone, sì, perché è un bellissimo spettacolo, unico o perlomeno quasi unico nella vita di una persona, però ricordiamoci che può veramente danneggiare gli occhi, per cui seguiamo tutte le indicazioni e siamo prudenti, perché in questo caso la prudenza sicuramente è necessaria.
1: Sì, tra l'altro se lo si guarda anche ovviamente da lontano senza fissarlo dà fastidio. Nell'ultima proprio totale 1961 non le chiedo,
0: no,
1: perché
0: dire,
1: lei
0: due anni,
1: ecco, va due anni, infatti io pensavo che non era ancora nato.
0: No, è sicuro, io sono del 59, quindi avevo due anni.
1: Si ricorda qualcosa? Niente.
0: Niente, assolutamente. Mi ricordo una parziale che ho visto, forse quando stai tra i 20 e i 25 anni, una cosa del genere, però veramente parziale, senza avere, quasi insignificante. Mi ricordo che tutti avevamo gli occhialini, la guardavamo, ma forse anche lì non era della portata che oggi, di questa sera. Mi raccomando ancora, facciamo molta attenzione.
1: Ha ragione, questo è quello che ha il massaggio anche che ha mandato l'assessore alla sanità, che tra l'altro conosce molto bene il campo.
0: Super esperto, perché è un grande oculista, quindi voglio dire, seguiamo i consigli dell'assessore Nicolò.
2: E ora è il momento del TG55 con Andrea Popolano.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Ieri il grande spettacolo dell'eclissi solare con tantissimi liguri che hanno assistito all'evento che Primo Canale ha trasmesso in diretta a Genova. In tantissimi hanno affollato le alture e il lungomare anche con metodi creativi per poter assistere alla eclissi in servizio.
1: Attraverso questa scatola di scarpe praticamente si mette un foglio bianco dalla parte, diciamo, interna alla scatola e un pezzo di alluminio dalla parte esterna. Poi si fa un piccolo foro, piccolissimo, per poter vedere il riflesso del sole e all'interno in teoria si dovrebbe vedere il sole che si copre piano piano.
2: Quindi ci si mette di spalle
1: sì,
2: e ci guarda dentro.
1: Ovviamente si guarda dentro, diciamo così, e in teoria se trovo il sole si dovrebbe vedere, perché il sole ormai se n'è andato, si dovrebbe vedere il sole che si copre completamente, più o meno. Più o meno, diciamo,
2: più o meno.
1: Ci assomiglia, non è proprio la stessa cosa degli occhialini, comunque c'è poco da fare.
2: Vabbè, ci si arrangia,
1: però,
2: quando non ci si trovano gli occhialini.
1: Arrangia, esatto, uno si arrangia e trova qualcosa da fare.
2: Guardate, questo signore sta utilizzando invece che cosa? Buonasera.
3: Sto un filtro in astrosolar per un telescopio su cui si può vedere tranquillamente il sole in queste occasioni.
0: Continua il grande caldo in Liguria con le temperature che hanno raggiunto in alcuni casi anche i 39 gradi. A Genova, 12° giorno consecutivo di bollino rosso. Il servizio.
4: Se la morsa del caldo non allenta a restare al centro della scena, ci sta pensando lui il bollino rosso che il Ministero della Salute ha prorogato a Genova fino a venerdì 14 agosto. Si arriverà così a 13 bollini consecutivi con il livello massimo di allerta per ondate di calore. Il capoluogo ligure, così come tutta la regione, continuano a boccheggiare senza tregua. Ad acuire una situazione già complicata, ci sta pensando l'umidità con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano infatti quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Nelle ultime ore è stata Savona il capoluogo di provincia con la temperatura più alta, 37 gradi, seguita dalla Spezia con 36 e Genova con quasi 34. A Prato Mollo, Sesta Godano, in provincia della Spezia, si sono superati i 39 gradi. Nel frattempo i dati della regione ci dicono che in Liguria sono circa 1.300 le persone seguite in modo continuativo dai custodi sociali, mentre i 58 punti di accesso dei maggiordomi di quartiere registrano mensilmente circa 2.500 contatti, svolgendo in media 4.000 servizi. Numeri che diventano ancora più significativi durante l'estate, quando il caldo intenso e i rischi legati alla solitudine fanno aumentare necessità delle persone anziane fragili. Proprio in questi giorni il call center è sempre al lavoro per le tante chiamate e le richieste di aiuto. Di pari passo i consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non praticare sport sotto il sole, refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Un manuale che richiede attenzione e costanza.

0: Bilancio negativo per quanto riguarda gli incendi in questo 2026 in Liguria, con i numeri che hanno già superato quelli del 2025, bruciati oltre 600 ettari il servizio.
1: Sono 167 gli incendi boschivi registrati in Liguria nei primi 7 mesi del 2026 fino alla fine di luglio. Di questi, 42 si sono verificati in provincia di Imperia, 46 nella città metropolitana di Genova, 45 nel Savonese e 34 nello Spezzino. In totale, le fiamme hanno interessato 611 ettari di superficie boschiva. Un dato già superiore a quello dell'intero 2025, quando in Liguria erano stati registrati 112 incendi che avevano coinvolto complessivamente 78 ettari di bosco. Particolarmente intenso è stato anche il lavoro degli elicotteri regionali. Nel solo mese di luglio hanno effettuato 101 ore di volo per le attività di antincendio boschivo. Quella degli incendi boschivi è una sfida che richiede attenzione costante, soprattutto in una stagione caratterizzata da condizioni di particolare secchezza del territorio, spiega l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone. I numeri ci restituiscono un quadro impegnativo, ma allo stesso tempo dimostrano quanto sia importante poter contare su un sistema di antincendio boschivo strutturato e pronto a intervenire, dai vigili del fuoco al volontariato, dal personale regionale agli equipaggi degli elicotteri.
0: Doppia festa ieri sera a Genova per celebrare gli 80 anni della Sampdoria al Porto Antico, quella organizzata dalla società, con lo spettacolo dei droni in cielo che hanno raffigurato i simboli del club blucerchiato. Una festa divisa però rispetto alla società è stata quella organizzata dai gruppi della Gradinata Sud con il supporto della Ferder Clubs, che si sono invece ritrovati al Molo dell'Amicizia di Quinto, un segno di contestazione rispetto alla gestione attuale del club. Qui i cori con lo sventolio delle bandiere e lo spettacolo dei fuochi d'artificio e dei fumogeni che hanno riscaldato l'ambiente. Gli ultra hanno ribadito: noi non siamo la Sampdoria, siamo i tifosi della Sampdoria. E con questo è tutto per questa edizione del TG55. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ed eccoci a primo mattino, allora andiamo subito a vedere lo stato del traffico nella viabilità di Genova con la Polizia Locale di Genova.
1: Buongiorno a tutti dalla Centrale Operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico è scorrevole su tutta la rete urbana. È stata riaperta al termine di una lunga manutenzione via Lepanto in zona Rivarolo. Per quanto concerne la cantieristica di maggior rilievo, permane la modifica della viabilità in zona Val Bisagno via Bobbio, nel tratto compreso tra l'uscita del Casello e via Montaldo, e in zona Val Polcevera via Rossini piazza Pallavicini. Entrambi i siti sono presidiati dal nostro personale per agevolare la viabilità. Dalla Polizia Locale di Genova è tutto, resettiamo la linea e auguriamo una buona giornata.
0: E grazie allora alla Polizia.

0: locale, vediamo però anche qual è lo stato del traffico sulle autostrade della Liguria con Elisa Ricci.
1: Ed eccoci qua per rivedere quelle che sono le situazioni sulle nostre autostrade in Liguria poco dopo le ore 9 e fortunatamente questa mattina abbiamo buone notizie, le autostrade non presentano segnalazioni, non presentano criticità, questo già a partire dalle ore 8, quindi è una novità ed è una buona notizia per noi, per tutti i cittadini, anche per coloro che

0: spostarsi questa mattina e vedete infatti dalla mappa che non ci sono segnalazioni. Questa è naturalmente la tratta genovese. Adesso noi ci spostiamo anche per vedere la A10, tratta compresa da Savona al confine con la Francia. Nessuna segnalazione anche qui, lo vedete anche dalle telecamere. Le macchine possono proseguire il proprio percorso senza problemi, nessun rallentamento, nessuna coda. E questa invece è la 12, quindi tratta compresa da Savona al confine con la Toscana. Naturalmente al momento una situazione molto positiva, ma ci riaggiorneremo durante la mattinata, nel pomeriggio, per capire come proseguirà la situazione. Invece già io vi ho avvisato, vi ho allertato per fare molta attenzione a questo weekend, un weekend naturalmente di Ferragosto, quindi bollino rosso sulle autostrade. Naturalmente poi ci saranno i continui aggiornamenti di Primo Canale, voi seguiteci per avere tutte le varie informazioni. E a te Carlotta, ti restituisco la linea.
1: Grazie allora Elisa Ricci per il traffico. Adesso vediamo qual è lo stato del meteo per oggi, per i prossimi due giorni. Lo vediamo anche con le nostre telecamere in tempo reale. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di Ponente, Riviera Centrale e Riviera di Levante, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Sull'Appennino cieli inizialmente poco parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Zero termico nell'intorno di 4.450 metri, mar ligure di vento, mar ligure di ponente, mar ligure di levante poco mosso. Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 14 agosto, di alte pressioni abbraccia la regione garantendo sempre tempo stabile e soleggiato, salve qualche innocuo nuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sulla Riviera di Ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Sulla Riviera Centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulla Riviera di Levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sulle Alpi invece cieli inizialmente poco nuvolosi, ma con una nuvolosità talora compatta nelle ore centrali della giornata, con associate deboli piogge. Rasserena poi in serata sull'Appennino cieli inizialmente poco parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sudorientali in rotazione, quadranti sudoccidentali, zero termico nell'intorno di 4.400 metri. Mar ligure di ponente poco mosso, mar ligure di levante da quasi calmo a poco mosso. E per sabato invece 15 agosto, quindi Ferragosto, un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile assolato ovunque, nello specifico sulla Riviera di Ponente, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Sulla Riviera Centrale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Sulla Riviera di Levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata, sull'Appennino cieli inizialmente poco parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge a rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Rasserena in serata, venti deboli dai quadranti sudorientali in rotazione, quadranti sud-occidentali, zero termico nell'intorno di 4.200 metri. Mar ligure di ponente poco mosso, mar ligure di levante da quasi calmo a poco mosso. E adesso cambiamo argomento e parliamo di tartarughe marine, in particolare dei loro nidi, perché abbiamo visto l'anno scorso una forte presenza di nidi, però quest'anno invece siamo ancora a zero dopo tre tentativi che purtroppo sono falliti, anche dovuto proprio al disturbo proprio da parte delle persone sulle spiagge al momento proprio dell'emersione. Allora

0: Abbiamo in collegamento, per parlare proprio di questo argomento, Laura Castellano, che è biologa marina, curatrice del settore mediterraneo rettili dell'acquario di Genova e coordinatrice del GLITIL Gruppo Ligure Tartarughe Marine. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, allora abbiamo capito che c'è una situazione un po' particolare che riguarda appunto i nidi delle tartarughe, siamo a 0 nidi contro i 12 del 2025. Come mai? Che cosa sta succedendo?
1: Ma allora, ci sono in natura, le fluttuazioni sono normali, negli anni passati ci sono stati tanti nidi, per cui è anche diciamo normale che possano esserci delle fluttuazioni, quindi delle diminuzioni, che le tartarughe che non depongono tutti gli anni possano quindi saltare una stagione. Detto questo, in Liguria abbiamo comunque sono stati visti 3 tentativi di nidificazione che però purtroppo sono andati falliti proprio per la presenza di persone sulla spiaggia che hanno disturbato gli animali, e questo è un po' un peccato, diciamo. Forse anche complice il fatto che quest'anno c'è questo caldo incredibile anche di notte, per cui che cosa succede? Che ci sono tante persone, forse più ancora persone sulle spiagge per questo motivo, e quindi le tartarughe sui nostri litorali, che sono veramente molto piccoli, nel senso la Liguria non ha tutto questo territorio, non sono riuscite a deporle. Per quello che sappiamo, poi magari qualche nido invece che non censito c'è, cioè, questo non lo possiamo sapere.
0: Ah, ecco, quindi magari c'è la possibilità che ci siano dei nidi che non siano stati però ancora individuati?
1: Che non sono stati individuati, perché se il nido non viene individuato subito, individuarlo dopo è impossibile, a meno che non si sia sul posto nel momento dell'emersione, cioè quando nascono le tartarughe. Allora, se capiterà, se potrebbe capitare che nascano delle tartarughe, che qualcuno sia lì e le vede, allora scopriamo che c'è il nido. Il primo nido che c'è stato in Liguria nel 2021 a Finale Ligure è stato, diciamo, l'abbiamo capito e scoperto perché un bagnante ha visto un piccolino che gli camminava in mezzo ai piedi.
0: Ah, ecco. Dunque, quanto pesa realmente il disturbo dei bagnanti, ma che cosa anche non bisogna assolutamente fare davanti a una tartarughina?
1: Allora, se si vede una tartaruga uscire dall'acqua al 100% questa tartaruga vuole andare a deporre, perché sennò le tartarughe non escono dall'acqua. Quindi bisogna lasciarla stare, non avvicinarsi al massimo 3-4 metri, non di più, anche 5, quindi lasciarla in pace, chiamare la guardia costiera, quindi avvertire la guardia costiera che c'è questo animale che è uscito dall'acqua, la guardia costiera poi ci contatta e poi noi appena possiamo interveniamo e andiamo a vedere se c'è stato veramente il nido. Chi vede questa cosa, che è una cosa meravigliosa perché poi dura anche tanto tempo, quindi si può assistere stando lontani, è anche importante, se è possibile, fare delle foto, fare dei video senza illuminazione, cioè senza sparare sulla tartaruga della luce, perché potremmo dargli fastidio, ma sicuramente non va toccata e non bisogna avvicinarsi più di tanto.
0: Ecco, ma il boom che c'è stato nel 2025, questi 12 nidi, a che cosa era dovuto invece?
1: Beh, questo non è che lo possiamo sapere, nel senso che comunque il numero delle nidificazioni dell'anno scorso in tutta Italia, in tutto il Mediterraneo, è stato eccezionale. Ci sono stati in Italia circa 700 nidi in tutta Italia, quindi veramente tantissimi. E anche la Liguria, che ne aveva visti al massimo 5 l'anno prima, ha visto 12 nidi schiudere. Quindi insomma, veramente un numero notevole. Le tartarughe, come dicevo, non depongono tutti gli anni, quindi può essere che le tartarughe una buona parte, magari poi quest'anno invece non depongono.
0: Ecco, possiamo ancora aspettarci nidi ad agosto, oppure entro quale limite, insomma, poi di tempo depongono le uova?
1: Allora sì, agosto è ancora un mese in cui possono uscire dall'acqua e venire a deporre, difatti l'ultima è di qualche giorno fa. Vero è che qui in questo momento si vede una persona che sta visibilmente disturbando una tartaruga, questa è una cosa da non fare mai. Proprio mentre una tartaruga sta facendo sta cercando di fare il nido, non va toccata e non va spostata, questo mai. Come stavo dicendo, agosto è ancora un mese in cui si possono le tartarughe.

0: I nidi tardivi poi però in realtà sono quelli che hanno meno possibilità di avere un'evoluzione positiva, perché poi si abbassano le temperature, cominciano le mareggiate e quindi poi è un po' più difficile che schiudano, mentre invece i nidi che vengono riposti a inizio stagione, 9 su 10 vengono, schiudono tutti.
1: Chiarissimo, grazie allora a Laura Castellano per essere stata con noi, per averci raccontato delle tartarughe e dei nidi, che sicuramente è un fenomeno bellissimo e meraviglioso per tutta la comunità.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata. E noi adesso andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: E torniamo a parlare della nostra eclissi solare, è stato un evento magnifico, straordinario, ricordiamolo che non capitava da 65 anni, quindi un tempo lunghissimo, ed è stata una forte emozione per tutte le persone che erano non soltanto in giro per tutta la Liguria che abbiamo incontrato, che abbiamo intervistato, ma anche per chi era presente alla nostra serata qui a Terrazza Colombo, dove c'era una, diciamo, visione privilegiata proprio su questo spettacolo. Tra gli ospiti c'era anche Lorenzo Cuocolo, il presidente della Fondazione Carige. Allora ascoltiamo anche le sue parole.
1: Spettacolo meraviglioso, siamo molto fortunati anche di essere a Genova in questi giorni quasi di Ferragosto, però appunto la città offre questi spettacoli della natura, dobbiamo ricordarci di quanto sia importante la natura, di quanto dobbiamo difenderla, apprezzarla e valorizzarla.
2: È stato sicuramente positivo il tempo, sembrava che potesse essere bruttino quest'oggi, invece poi è migliorato, si è visto molto molto bene. L'eclissi l'aveva già vista lei in altre occasioni?
1: Sì, avevo visto quella parziale del, mi pare, 99. Quella precedente non ero ancora nato, ma quella del 99 ricordo di averla vista dal terrazzo di casa, ma forse non era così chiara e così evidente, sì, quindi questo è veramente uno spettacolo emozionante. Poi il tramonto proprio in questo momento, devo dire che è una grande emozione.
2: Sì, molto molto bello da qui. Lei diceva giustamente oggi è il 12 di agosto, quasi a Ferragosto, sia a Genova, però c'è questa fortuna in un'estate che regala questa eclissi, comunque una città che sicuramente anche come panorama, come clima offre molto.
1: Sì, devo dire che la città è piena sia di genovesi sia di turisti, ci sono tantissime attività, tantissimi spettacoli, tantissime occasioni per stare all'aperto e quindi davvero godiamoci il posto meraviglioso nel quale viviamo.
2: Poco, lo so che questa sera è abbastanza impegnato, oggi non è solo il giorno dell'eclissi solare, ma per i colori blu cerchiati è una data importante, 80 anni dalla nascita, lei sampdoriano dichiarato, lo possiamo dire, quindi uno sguardo alla festa so che lo farà.
1: Certo, adesso aspetto il tramonto e poi mi sposto al Porto Antico per festeggiare gli 80 anni di questa splendida signora che è la Sampdoria, e sono sicuro che quest'anno insomma avremo delle soddisfazioni e comunque noi ce la mettiamo tutta. Io ho rinnovato il mio abbonamento in Gradinata Sud e sono molto felice di questo.
2: Non facciamo previsioni, pronostici, però direi.
1: No, però diciamo che il

0: squadra
1: il,
0: c'è.
1: Il tifo non mancherà.
0: Grazie, grazie a Lorenzo Cocco.
2: Eh sì, si è parlato di eclissi, ma si è parlato anche degli 80 anni della Sampdoria proprio ieri per la festa che c'è stata. Andiamo da Andrea Popolano al touchscreen con una notizia.
3: Eh sì, perché domani si svolgeranno i funerali della piccola Beatrice a Bordighera, un fatto di cronaca che stiamo raccontando da febbraio, quando la piccola bambina, due anni, morì per il fatto. Sono indagati la madre e il compagno della madre. Domani, come detto, i funerali a Bordighera, nella chiesa dell'Immacolata Concezione, aperta esclusivamente alle persone autorizzate. Sarà valutata l'ipotesi di una zona rossa da istituire proprio per limitare l'accesso, questo perché al funerale, alle esequie della bambina sarà presente anche Emanuela Aiello, la madre della piccola, che come abbiamo detto è indagata, che sarà accompagnata alle esequie dal carcere di Torino a bordo di un mezzo della polizia penitenziaria. La donna è detenuta con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia, contestati in concorso con il compagno Emanuele Iannuzzi. Il dispositivo punta a evitare la presenza di curiosi e un afflusso incontrollato di persone alla luce della forte attenzione che il caso ha diventato di fatto mediaticamente centrale. E, insomma, lo stiamo raccontando da diversi giorni. A te.
2: Grazie a Andrea Popolano e adesso torniamo a parlare di eclissi. Ieri, come sapete che ci avete seguito, avevamo tanti inviati sul territorio, 6 in diverse parti proprio della Liguria, tra cui anche a Soviero, a Monterosso, quindi nelle Cinque Terre c'era Emanuela Cavallo. Allora ascoltiamo anche com'è andata l'eclissi lì.
4: Pieno Parco Nazionale delle Cinque Terre, la vista è sul Mesco e qui da fianco a me ho un osservatore speciale con gli occhialini, naturalmente
5: meglio togliere,
4: in sicurezza.
5: Meglio togliere, assolutamente sì, anche perché questi sono stati forniti e sono gli occhialini certificati dalle Ostrofili Spezzini, che non solo hanno organizzato questo bellissimo evento, ma giustamente hanno dato agli ospiti questi occhialini per ammirare questo fenomeno naturale meraviglioso. E fammi dire, Manuela, che insomma, e il posto è anche un posto particolare, fra parentesi siamo a ridosso proprio del 15 agosto, quindi sarà festa qua al Santuario di Soviore, un posto che ha un racconto di tradizioni, di cultura, un posto anche che va oltre il tema cristiano, un posto un po' magico, un posto che è legato all'animo dei Monterossini, ma di tutte le Cinque Terre.
2: Ecco, e allora insomma l'eclissi ve l'abbiamo fatta vedere sotto tutti i punti di vista, ve l'abbiamo raccontata sotto diversi punti di vista, anche quella cinematografico, perché l'eclissi ha ispirato tantissime produzioni cinematografiche, addirittura nel film Barabba insomma compare questa vera eclissi, che era appunto l'eclissi del 1961, quindi l'hanno girato il film proprio con l'eclissi in corso, veramente ha avuto un ruolo fondamentale proprio nell'immaginario cinematografico. Il cinema l'ha spesso utilizzata per creare questa atmosfera di mistero, di paura, ma anche di cambiamento, e trasformandola da semplice, diciamo, fenomeno astronomico in un potentissimo elemento narrativo e simbolico. Allora andiamo a vedere anche come il grande schermo ha rappresentato proprio l'eclissi nello specifico e perché questo fenomeno continua ancora oggi ad affascinare il pubblico. Lo vediamo con Dario Vassallo.

Ci sono fenomeni naturali che sembrano essere stati inventati per il cinema. L'eclissi è uno di questi, il giorno che improvvisamente diventa notte, il sole che scompare lentamente dietro un disco nero. Poche immagini possiedono la stessa forza simbolica, un evento che sul grande schermo raramente significa soltanto che la luna si è trovata nel posto giusto per regalarci meraviglia e stupore, ma piuttosto che qualcosa sta per accadere, annuncia una svolta, accompagna un momento drammatico, evoca la paura o semplicemente regala un'immagine di straordinaria suggestione. Dal cinema fantastico all'avventura, dal dramma alla commedia, sono diversi i film che hanno scelto di affidare proprio a quei pochi minuti di buio in pieno giorno una scena destinata a rimanere impressa. A partire, pensate, da Georges Méliès, che nel 1907 portò sullo schermo l'Eclipse du Soleil en pleine lune, 9 minuti nei quali sole e luna

0: prendono sembianze umane e l'eclissi diventa una sorta di corteggiamento cosmico giocato tra attrazione, meraviglia e comicità. Tutto costruito con i trucchi che hanno fatto la fortuna del suo cinema: sovrimpressioni, sostituzioni, dissolvenze ed effetti pirotecnici. L'eclissi dunque qui non è soltanto un fenomeno astronomico, ma diventa un piccolo spettacolo di magia, anticipando quella capacità del cinema di trasformare la realtà in sogno che avrebbe reso Méliès uno dei suoi primi grandi illusionisti. Un altro film insospettabile che ci mostra un'eclissi è Fantasia di Walt Disney nel 1940, la prima volta in cui l'animazione utilizza un fenomeno celeste non soltanto come elemento spettacolare, ma come immagine capace di raccontare la fragilità della vita davanti alla potenza della natura. È il segmento della Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, dove la storia della Terra viene raccontata dalla formazione del pianeta alla comparsa della vita fino all'ascesa dei dinosauri. In questo scenario primordiale, l'atmosfera si fa progressivamente più cupa fino alla catastrofe che porta alla scomparsa dei grandi rettili. L'oscuramento del cielo trasforma il paesaggio in uno scenario apocalittico e la sequenza culmina nella morte dei dinosauri, travolti da un ambiente ormai diventato invivibile, tra eruzioni vulcaniche, terremoti e cambiamenti climatici. Il sole che si nasconde segna la fine di un'era. Chi invece utilizzò una vera eclisse, quella del 1961, per inserirla in un suo film, fu Richard Fleischer in Barabba, colossal prodotto da Dino De Laurentiis e interpretato da Anthony Quinn. Si doveva mettere in scena la crocifissione di Gesù e il conseguente oscuramento del cielo, per il quale ci sarebbe dovuti affidare ai rudimentali effetti ottici di allora. Il regista, invece, sfruttò l'eclisse solare totale del 15 febbraio 1961, visibile in alcune zone dell'Italia. Le riprese furono organizzate nei pressi di Roccastrada, in provincia di Grosseto, e la scena della crocifissione girata mentre il sole veniva realmente oscurato. Il risultato conserva ancora oggi qualcosa di impressionante. Non è soltanto il cielo che si oscura, è la luce dell'intero paesaggio che cambia, e per qualche minuto cinema e realtà si sovrappongono. Una delle rare occasioni in cui si è potuto contare non su un trucco, ma direttamente sulla straordinaria scenografia offerta dal cielo. C'è poi l'eclisse romantica di Lady Hawk, il fantasy medievale diretto da Richard Donner nel 1985, che diventa il momento in cui si incontrano magia e destino. Al centro della storia, due innamorati vittime di una maledizione. Lui è costretto a trasformarsi in lupo durante la notte, lei in falco durante il giorno. Per un solo istante, però, esiste la possibilità di spezzare l'incantesimo, quando il sole e la luna si oscurano contemporaneamente durante un'eclissi. È proprio attorno a questo raro evento celeste che si concentra il momento decisivo della vicenda, diventando la finestra temporale in cui i due protagonisti possono finalmente tornare entrambi esseri umani e ritrovarsi. Danner utilizza il fenomeno astronomico come un orologio del destino, dove il cielo determina il momento in cui la maledizione può essere sconfitta. Eclissi come chiave stessa della storia d'amore, il breve intervallo in cui ciò che sembra impossibile può finalmente accadere. Concludiamo all'alba del nuovo secolo. Proprio nel 2000 esce Pitch Black, film di fantascienza con la futura star di Fast and Furious, Vin Diesel, nel ruolo del protagonista, dove il fenomeno celeste non è soltanto una scena spettacolare, ma una minaccia che incombe sull'intera storia. Dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta sconosciuto, un gruppo di sopravvissuti scopre che quel mondo ha tre soli e che per questo è immerso in una luce quasi permanente. Ma l'apparente sicurezza dura soltanto fino all'arrivo di una rara eclissi destinata a oscurare contemporaneamente tutti e tre gli astri. Ed è proprio allora che emerge il vero pericolo, perché nelle profondità del pianeta vivono creature aliene che, come predatori notturni, aspettano il ritorno dell'oscurità. E quando arriva la notte totale, per i sopravvissuti comincia la vera battaglia per la vita. Da Méliès alle creature di Pitch Black, il cinema ha dunque guardato l'eclissi come una porta verso qualcosa che non conosciamo. Buio e luce, paura e meraviglia, fine e rinascita. In quei pochi minuti in cui il giorno cambia volto, c'è molto di ciò che il grande schermo ha sempre amato raccontare.
1: La notte senza il giorno. Un giorno senza la notte.
2: E questa allora, insomma, l'interpretazione dell'eclissi anche nel cinema. Qui finisce Primo Mattino, a seguire ci sarà Medico Risponde e poi alle 10 al servizio pubblico e alle 12:30 Newsroom. Grazie per averci seguito e buon proseguimento su Primo Canale.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30, sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un

0: laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul Lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia, il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quanti.
2: 800-600-471 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Dottor Ferrando, per qualcuno la scuola è già finita, per qualcuno gli ultimi giorni, le ultime settimane per i più piccoli. E poi inizia questo lungo periodo di vacanze. Quali sono i consigli che possiamo dare?
3: Ma i consigli che possiamo dare, vediamo le vacanze sotto due punti di vista. Uno, finalmente per i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze, un momento di libertà. L'altro, l'organizzazione delle famiglie che non hanno tre mesi di ferie, quindi c'è un problema organizzativo, un problema che riguarda, non è un problema solo genovese, ligure, nazionale, è un problema che riguarda un po' tutti i paesi. Come organizzarci? Questo riguarda le famiglie. Per quanto riguarda i consigli da dare ai ragazzi, è quello di cercare di uscire un po' dal digitale, cioè di privilegiare l'attività fisica, l'attività all'aperto, i giochi di relazione in presenza e soprattutto mi auguro che tutte le scuole, la maggior parte di scuole lo fa, insista su uno degli strumenti più utili per lo sviluppo della mente e l'apertura della mente dei bambini, che è la lettura. È uno strumento che noi pediatri portiamo avanti fin dai primi mesi di vita del bambino, che però vedo che soprattutto man mano che il bambino cresce viene utilizzato poco, sostituito dallo smartphone. Ora, senza fare i bacchettoni, lasciamo pure l'uso dello smartphone, a seconda dell'età, che vuol dire niente sotto due anni, poco, pian pianino, poi man mano che si cresce concedere un pochino di più, perché ragazzi e ragazze devono saperlo utilizzare, però la lettura riserviamo una nicchia per questo strumento qui, un confronto, posso dire, la vostra mente, il vostro cervello ha bisogno di nutrimento, la lettura e anche la musica sono un nutrimento per il cervello dei bambini, fin da piccoli man mano che si cresce. Quindi consigli, attività all'aperto, relazioni di persona, momenti liberi dal telefonino per i ragazzi ma anche per noi e dedicarsi alla lettura e allo stare insieme senza strumenti digitali.
2: Ferrando, può essere un periodo foriero, diciamo, di esperienze, di nuove esperienze. Sappiamo anche che non per tutti i bambini è così, dipende anche tanto da quelle che sono le opportunità della famiglia, no? Non solo economiche, ma anche di tempo, di poter stare insieme

0: ai propri figli, anche il centro estivo, lì ci sarebbe da aprire, poi tutta quella che è la povertà anche, no? Che fa sì che qualcuno possa fare delle attività anche straordinarie, meravigliose, che arricchiscono la mente, e dall'altra parte alcuni no. Poi forse sì, il libro può consentire a tutti di sognare, no? Di essere dall'altra parte del mondo, di essere a fare un safari in mezzo agli animali, però anche questo non è da dimenticarlo. Non è da dimenticare.
1: Non è un tema da poco, perché effettivamente le famiglie che possono si rivolgono ai centri estivi che hanno un costo, e mi viene in mente famiglie che hanno più bambini, i costi non sono sicuramente da poco. Qui dovremmo fare un po' un ragionamento come società, cercare, come avviene in piccole realtà locali, di offrire le possibilità ai bambini di lasciare degli spazi dove poter giocare sotto un controllo, perché non possiamo certamente, come era ai miei tempi, lasciarli giocare liberi in squadre con il controllo di alcune famiglie. L'altra cosa che si può fare è cercare di creare, anche qui va tanto utilizzato il termine di auto mutuo aiuto, ci sono tante situazioni, le dipendenze in cui serve, dipendenze di tutti i tipi, ma l'auto mutuo aiuto delle famiglie, cercare di organizzarci, cercando poi di interreagire con il sistema scolastico che è disponibile, visto che ha strutture e personale, cercare di organizzarsi un pochino. Questi sono progetti che sono realizzati in alcune piccole realtà, che bisogna cercare di realizzare un po' di più per stare vicini alle famiglie, perché la famiglia in cui si lavora in due, o la famiglia monoparentale in cui c'è solo un genitore che lavora, il bambino effettivamente ha difficoltà a poterlo gestire, dove sistemare. È una cosa, un discorso immenso che si ripropone. Guardi, ci sono due temi che ogni anno si ripropongono: alla fine della scuola, come possiamo organizzarci con i bambini; all'inizio della scuola, l'esempio più leggero, il benedetto zaino.
0: Pesa.
1: E ogni anno è un retrain, come facciamo, come non facciamo. Abbiamo degli esempi per lo zaino, scuola senza zaino, abbiamo degli esempi in piccole realtà in cui la cosa che suggerisco è quello di non delegare cosa fa il comune, cosa fa la regione, cosa fa lo Stato per me, ma cercare come genitori di interagire con la comunità scolastica e vedere di trovare delle soluzioni locali. Non è facile, ma volere e potere, se ci si assume un po' la responsabilità di sacrificarci un pochino del nostro tempo. Facciamo un altro esempio: il pedibus o il bicibus, come va avanti? Grazie all'iniziativa di alcuni genitori che si fanno carico di portare avanti queste iniziative. Quindi iniziamo a pensare che la società siamo noi, senza scaricare sugli altri responsabilità, che per carità, chi organizza tutto qualche responsabilità ce l'ha, però iniziamo a pensare quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo. Da solo posso fare poco, ma se mi metto d'accordo con altri genitori dell'asilo, della scuola, qualcosina posso fare. Questa è la mia speranza, questo è il mio invito.
0: Ferrando, a questo, questo che lei diceva si collega anche ad alcuni, non so se siano fenomeni, ma comunque situazioni che in Europa, ma non solo nel mondo, si stanno creando, cioè gruppi di genitori che cercano di capire come, quanto far usare il cellulare, studi che dicono, ma quello che lei insomma dice da anni, no? I nostri bambini ci copiano, quindi se noi abbiamo sempre questo cellulare in mano, è evidente che anche loro lo vogliano. Che cosa si può fare per non utilizzare il cellulare, per cercare anche noi adulti di liberarci un po' la mente e di vivere quei momenti con i nostri bambini al 100%, anche se è molto difficile?
1: È molto difficile, però è questione di uno di un termine forte, assunzione della

0: responsabilità che come genitori e come professionisti abbiamo. Faccio un esempio vicino a noi. Come pediatri aderiamo a un progetto, alcuni di noi, che si chiama Custodi Digitali, delle schede che diamo ai genitori man mano che il bambino cresce con dei consigli e con delle alternative al digitale, perché a volte dice vabbè gli do questo così sta tranquillo, non è il mezzo perché abbiamo dati quanto fa male, però alcuni genitori dicono dottore lei mi dice di non dare il cellulare fino a 13 anni, ma a scuola ce l'hanno tutti, come possiamo fare? Senza andare lontani da noi, a Milano, e questa cosa l'ho già proposta localmente, ci ritorneremo sopra, creare dei gruppi di genitori per sensibilizzare un pochino gli altri genitori sul quanto l'utilizzo ossessivo, eccessivo, senza ossessivo, eccessivo del cellulare, il cellulare dato in età precoci possa essere dannosi. Quindi bisogna partire da un'educazione che parte non dall'alto che mi dicono cosa devo fare, ma dal basso, sensibilizzando e informando, perché guardi, una delle frasi che mi dicono più spesso i genitori è ma non ci avevo pensato, non me l'ho mai detto nessuno. Adesso abbiamo dei dati per cui queste cose si sa che fanno male, perché sul cellulare ho sbagliato anche io quando c'era all'inizio, mi ricordo che una volta dicevo ma facciamo vedere un filmatino al bambino così riesco a visitarlo meglio, l'ho fatto come errore, come pediatra e come genitore, poi mi sono reso conto che è un errore. Me l'avessero detto prima avrei risparmiato tempo, perché guardate, la vita è fatta di errori, di presa di coscienza e di miglioramento. Non esiste la soluzione magica che arriva dall'alto, quindi dobbiamo cercare di capire e essere informati. Ora, sicuramente tra tante persone ci sono quelli che sanno tutti, sono illuminati di menso, che sono refrattari, ma la maggior parte dei genitori, la stragrande maggior parte dei genitori è sensibile. Io noto negli ultimi anni un miglioramento della sensibilità, dell'attenzione dei genitori a certe situazioni. Mi sta succedendo sempre più spesso che dico, guardi, sì, il bambino ha appena 10 giorni, però inizio a parlare del cellulare, dico no dottore non me lo dica perché noi davanti al bambino non lo utilizziamo. Sono cose che mi fanno piacere perché vuol dire che pian pianino si sta creando una grossa sensibilità da parte dei genitori, non di tutti, quelli che non lo fanno è perché non gliel'ha detto nessuno, non ci hanno pensato e tutto sommato far vedere queste belle immagini al bambino non sembra dannoso, il bambino sembra che impari, un anno già scrolla, fa tutte queste cose, però non è che usa il telefonino, viene utilizzato e viene reso dipendente, si mettono i presupposti per delle connessioni sbagliate. Tornando a bomba, cosa dobbiamo fare? Iniziare a pensare che avere un bambino è una cosa bellissima, il bambino ha bisogno di attenzioni, ha bisogno di relazioni, ha bisogno della nostra presenza presente. Cosa vuol dire presenza presente? Alcuni genitori sono presenti ma sono assenti, con la mente sono altrove, sono sul telefonino. Ancora l'altro giorno parlavo con un adolescente, dicevo mio padre a casa c'era, ma era come se non ci fosse. Ecco, forse è meglio che non ci sia se lavora piuttosto che essere lì e non esserci, perché i bambini sentono questo vuoto dentro di loro, del genitore che fisicamente lì ma con la mente è altrove. Avere un bambino è un'occasione per goderselo, perché poi guardate, il grande ha 50 anni, ho nostalgia ogni tanto, certi momenti non tornano più indietro, godiamocelo, non piazziamogli il telefonino lì davanti e per tutelarlo cosa dobbiamo fare quando tutti gli altri genitori fanno altre cose? Iniziare a cercare di creare un movimento cercando altri genitori, magari invitando qualche esperto, pediatra, psicologo, pedagogista che spieghi le cose a fare, non per colpevolizzare, per conoscere, perché tutto basa dalla informazione. E un ultimo appello, poi mica si vede, non vedo il ditino, vado avanti.
1: Perché ci sono le immagini, perché se no c'era.
0: Ok, vabbè, allora tiri sul ditino. Evitiamo di andare avanti per ideologie, per titoli, perché molti leggono il titolo e prendono posizione. Cerchiamo di leggere un pochino più approfonditamente cosa avviene e non andare avanti solo perché

0: ho sentito quello che ha detto, leggiamo un pochino. Sappiamo bene che in termini giornalistici il titolo a volte serve per fare effetto, a volte poi non riflette completamente quello che è il contenuto del quello che voleva scrivere il giornalista. Certo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco iniziamo con le domande di voi telespettatori.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando. Visto che stiamo parlando di vacanze, anticipo io una domanda che sicuramente è nella mente di alcuni nostri telespettatori, che anche questo è un po' un must di questo periodo. E cioè, Ferrando, è meglio il mare, è meglio la montagna, è meglio il campeggio, è meglio l'estero? Dove è meglio portare un bambino in vacanza? E c'è differenza, diciamo, fra un neonato e un bambino di 2-3 anni? Anni, 5 anni?
2: Allora, iniziamo dall'ultima domanda. C'è una differenza sicuramente significativa, perché un bambino nei primi anni di vita, soprattutto nel primo anno di vita, richiede una certa attenzione e un'organizzazione, per cui le vacanze, ricordiamo, servono per far star bene il bambino, ma il bambino sta bene se sta bene la famiglia. Quindi le vacanze cerchiamo di organizzarle, di andare quello che fa bene a noi, perché se la nostra salute va bene anche il bambino. Faccio un esempio: ci sono persone che in montagna non stanno bene, si deprimono, e io faccio presto a dire: guardate la montagna più rilassante, poi questi si deprimono, non hanno benefici, e se non stanno bene loro non sta bene il bambino. Quindi il messaggio per tutti i genitori: con una buona organizzazione potete fare pressoché tutto, pressoché non tutto, adesso ci arriviamo, andate dove fa comodo a voi, organizzandovi in modo adeguato. Il pressoché tutto vuol dire che se volete fare il giro delle capitali europee, avete un bambino di un mese, aspettate un pochino, perché il bambino non apprezzerebbe niente il giro culturale per musei, e voi non apprezzereste niente, perché un bambino a quest'età ha le sue esigenze particolari, per cui bisogna stargli dietro. Altra cosa, per esempio, un bambino piccolo, se siete amanti del trekking e delle alte vette, lasciamo perdere. Quindi mare, montagna, campagna, quello che fa bene voi limitatamente al bambino, eccetto alcune situazioni particolari. Se il bambino magari soffre di asma, evitiamo di andare dove c'è una grossa impollinazione, quindi cerchiamo più la montagna o il mare. Poi, riguardo alle regole, non ci stancheremo mai di ripetere: mare sì, però il sole è un nostro amico perché dà la vitamina D, e un grosso nemico per la pelle. Quindi se andiamo al mare e il bambino è piccolo sotto l'anno, mai va esposto direttamente al sole. Dobbiamo stare attenti anche al bambino grandicello e anche a noi, perché le ustioni solari predispongono nell'arco degli anni a dei tumori della pelle, che sono purtroppo frequenti e molto importanti.

0: importanti e molto gravi. Quindi, se si decide di andare al mare, il bambino è piccolo, vediamo le ore del solleone più o meno tra le 10, 11 fino alle 16, 17. E altri limiti non ne farei. Guardiamoci un attimino, parlate con il vostro pediatra, perché quando si va in vacanza è anche utile avere un minimo set da viaggio per il pronto soccorso.
1: Perché,
0: Poi
1: dottor
0: ne possiamo dopo
1: Ferrando, il
0: parlare.
1: bambino che sta bene tutto l'anno sta male in vacanza, giusto?
0: Sono stupendi i nostri. Io ho dei bambini che li chiamo del sabato sera, la febbre del sabato sera. Aspettano il giorno della vacanza. Ci sono quelli ancora più subdoli che si ammalano il primo giorno di vacanza. Quindi è bene avere con sé un minimo di antipiretici, di pomatine per le punture di insetto. Bellissimi questi bambini. Ecco, questi sono i vestitini che andrebbero messi soprattutto all'inizio per proteggere i bambini dai raggi ultravioletti. In Italia sono poco utilizzate, all'estero molto di più, soprattutto se il bambino ha un fototipo di pelle, quelli chiari con le lentiggini, occhi azzurri, sono molto più a rischio. Ci sono quelle persone che si ustionano, non si abbronzano, quindi in questi casi bisogna usare queste cose qui. Riguardo il set da viaggio, soprattutto se andate all'estero, organizzatevi, chiedete al vostro pediatra cosa portarvi dietro, dico per scaramanzia, come antisfortuna. Non ha detto che serva, ma a me è successo personalmente di cercare un antipiretico, ero a 30 km da una farmacia in montagna e una volta a Mosca cercare un antibiotico perché non me l'ero portato dietro. Quindi, e non è tanto agevole trovare dei farmaci, trovare farmacie che diano farmaci senza ricetta
1: Certo.
0: e soprattutto in certi paesi del nord Europa. Fanno bene, comunque.
1: Buongiorno, può chiedere al professore se con l'intelligenza artificiale, ovviamente stando vicino al bambino, può essere interessante per fargli insegnare delle cose che magari a scuola non impara? Premetto che io il telefono a miei figli l'ho dato alla prima media, Marco.
0: L'intelligenza artificiale è una grossissima opportunità che va utilizzata. Si inserisce nell'educazione digitale che dobbiamo dare al bambino. All'età dell'immagine il bambino non dovrebbe, vedete come è brasato davanti alla, sta stabilendo connessioni non buone nel suo cervello, delle connessioni tra le cellule nervose. E a una certa età bisogna iniziare magari a insegnare qualcosa. Segnalo un'app che si chiama Patente Digitale che serve per noi genitori, ci fanno degli esami, ci dà poi un diplomino, serve poi anche per i bambini per iniziare a capire bene come funzionano i cellulari, eccetera, e non essere utilizzati e come utilizzarli e farli utilizzare dalle ragazze e dai ragazzi. Lo so che è dura perché alcuni genitori dicono non ci capisco niente, mio figlio ne capisce di più, sicuramente man mano che crescono ne capiranno di più, però le basi dobbiamo cercare di darle noi e mi auguro che anche a scuola si inizi a prendere in considerazione una educazione al digitale. Nel frattempo l'appello che faccio sarebbe anche un'educazione al pensiero critico che si sta perdendo. Io sono su Facebook ogni giorno, penso di togliermi perché si vedono delle cose veramente incredibili, basta che andiate e si vede l'animosità, quello che esce dai cosiddetti leoni da tastiera e si vede che il pensiero critico, che vuol dire prima di parlare o di scrivere, analizzate che cosa c'è scritto e non partite disseminando la disinformazione. Però se non iniziamo dalla scuola non andiamo da nessuna parte. Quindi intelligenza artificiale sì, iniziamo a vedere la patente digitale e poi col bambino da una certa età in poi. L'età è quella dalle medie in poi, ecco l'età indicata per noi sarebbe 13-14 anni.
1: Grazie, grazie come sempre al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
0: Anche a lei, a tutti quanti, un caro saluto.
1: Arrivederci, alla prossima.
0: Arrivederci.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Ieri il grande spettacolo dell'eclissi solare con tantissimi liguri che hanno assistito all'evento che Primo Canale ha trasmesso in diretta a Genova. In tantissimi hanno affollato le alture e il lungomare anche con metodi creativi per poter assistere alla eclissi in servizio.
1: Attraverso questa scatola di scarpe praticamente si mette un foglio bianco dalla parte diciamo interna alla scatola e un pezzo di alluminio dalla parte esterna, poi si fa un piccolo foro, piccolissimo, per poter vedere il riflesso del sole e all'interno in teoria si dovrebbe vedere il sole che si copre piano piano.
2: Quindi ci si mette di spalle,
1: sì,
2: e ci guarda dentro?
1: Ovviamente si guarda dentro, diciamo così, e in teoria se trovo il sole si dovrebbe vedere, perché il sole ormai se n'è andato, si dovrebbe vedere il sole che si copre completamente, più o meno.
2: Più o meno,
1: diciamo,
2: o meno.
1: Ci assomiglia, non è proprio la stessa cosa degli occhialini, comunque c'è poco da fare.
2: Vabbè, ci si arrangia,
1: però,
2: quando non ci si trovano gli occhialini.
1: Arrangia, esatto, uno si arrangia e trova qualcosa da fare.
2: Guardate, questo signore sta utilizzando invece che cosa? Buonasera.
3: Sto un filtro in Astra Solar per un telescopio su cui si può vedere tranquillamente il sole in queste occasioni.
0: Continua il grande caldo in Liguria con le temperature che hanno raggiunto in alcuni casi anche i 39 gradi. A Genova, 12° giorno consecutivo di bollino rosso. Il servizio.
4: Se la morsa del caldo non allenta a restare al centro della scena, ci sta pensando lui il bollino rosso che il Ministero della Salute ha prorogato a Genova fino a venerdì 14 agosto. Si arriverà così a 13 bollini consecutivi con il livello massimo di allerta per ondate di calore. Il capoluogo ligure, così come tutta la regione, continuano a boccheggiare senza tregua. Ad acuire una situazione già complicata, ci sta pensando l'umidità con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano infatti quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Nelle ultime ore è stata Savona il capoluogo di provincia con la temperatura più alta, 37 gradi, seguita 34. A Prato Mollo, Sesta Godano, in provincia della Spezia, si sono superati i 39 gradi. Nel frattempo i dati della regione ci dicono che in Liguria sono circa 1.300 le persone seguite in modo continuativo dai custodi sociali, mentre i 58 punti di accesso dei maggiordomi di quartiere registrano mensilmente circa 2.500 contatti, svolgendo in media 4.000 servizi. Numeri che diventano ancora più significativi durante l'estate, quando il caldo intenso e i rischi legati alla solitudine fanno aumentare necessità delle persone anziane fragili. Proprio in questi giorni il call center è sempre al lavoro per le tante chiamate e le richieste di aiuto. Di pari passo i consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non praticare sport sotto il sole, refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Un manuale che richiede attenzione e costanza.
0: Bilancio negativo per quanto riguarda gli incendi in questo 2026 in Liguria, con i numeri che hanno già superato quelli del 2025, bruciati oltre 600 ettari. Il servizio.
5: Sono 167 gli incendi boschivi registrati in Liguria nei primi 7 mesi del 2026 fino alla fine di luglio. Di questi, 42 si sono verificati in provincia di Imperia, 46 nella città metropolitana di Genova, 45 nel Savonese e 34 nello Spezzino. In totale, le fiamme hanno interessato 611 ettari di superficie boschiva. Un dato già superiore a quello dell'intero 2025, quando in Liguria erano stati registrati 112 incendi, che avevano coinvolto complessivamente 78 ettari di bosco. Particolarmente intenso è stato anche il lavoro degli elicotteri regionali. Nel solo mese di luglio hanno effettuato 101 ore di volo per le attività di antincendio boschivo. Quella degli incendi boschivi è una sfida che richiede attenzione costante, soprattutto in una stagione caratterizzata da condizioni di particolare secchezza del territorio, spiega l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone. I numeri ci restituiscono un quadro impegnativo, ma allo stesso tempo dimostrano quanto sia importante poter contare su un sistema di antincendio boschivo strutturato e pronto a intervenire, dai vigili del fuoco al volontariato, dal personale regionale agli equipaggi degli elicotteri.
0: Doppia festa ieri sera a Genova per celebrare

Gli 80 anni della Sampdoria al porto antico, quella organizzata dalla società, con lo spettacolo dei droni in cielo che hanno raffigurato i simboli del club blu cerchiato. Una festa divisa, però, rispetto alla società, è stata quella organizzata dai gruppi della Gradinata Sud con il supporto della Fair Del Clubs, che si sono invece ritrovati al Molo dell'Amicizia di Quinto, un segno di contestazione rispetto alla gestione attuale del club. Qui i cori, con lo sventolio delle bandiere e lo spettacolo dei fuochi d'artificio e dei fumogeni che hanno riscaldato l'ambiente. Gli ultra hanno ribadito: noi non siamo la Sampdoria, siamo i tifosi della Sampdoria. E con questo è tutto per questa edizione del TG55. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole giovedì sulla Liguria, salvo per un po' più di variabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno. Calerà fa molto intensi sia di giorno che di notte. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà per lo più soleggiato e con temperature massime che toccheranno, specie in città, anche i 35 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con caldo che si farà sentire anche di notte, con minime infatti tropicali, valori che saranno intorno ai 27-28 gradi, le massime fino ai 34-35 gradi. Su Genova il caldo sarà molto intenso sia di giorno che di notte, con minime e massime elevate, e da segnalare solo la possibilità di un po' di variabilità sui settori interni tra pomeriggio e sera. Sul Tigullio ampi spazi di cielo sereno, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e ventilazione debole con mar ligure calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista e con temperature massime che anche qui riusciranno a sfiorare i 34-35 gradi. Nel corso della giornata di venerdì poco cambierà sulla Liguria. Continuerà infatti a splendere il sole, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Calde d'afa che si manterranno ancora molto intensi e venti deboli con mar ligure calmo. Grazie.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: adesso i miei un attimo. Guarda un po'.
1: No, vabbè, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì.

Per vedere l'eclissi basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento, quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

Eccoci, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Ma non vedo, aspetta, non vedo niente. Eccomi qua. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo voluto iniziare in maniera un po' ironica con questi occhialini che insomma ieri erano introvabili, nessuno li trovava, tant'è che insomma tutti gli inviati di Primo Canale prestavano naturalmente a tutte le persone che erano presenti un po' in tutta Genova, ovunque in tutta la Liguria, per vedere questo straordinario spettacolo che ieri insomma Primo Canale ha seguito in diretta proprio qui da Terrazza Colombo, con delle attrezzature incredibili, particolari, con insomma l'amico Walter Riva, il direttore dell'Osservatorio Astronomico dei Righi, che ci ha fatto vivere davvero una giornata bellissima. Dati d'ascolto davvero molto molto alti per questo evento, ma non avevamo dubbi, anche perché questo è un evento che insomma non è facile insomma vederlo, anche se è stato parziale in Italia, in Spagna invece totale. Comunque è stata una grande grandissima esperienza che abbiamo vissuto un po' tutti insieme, e questi ieri erano un po' insomma tutti quanti li cercavano, poi alla fine comunque tutti si sono attrezzati. L'importante era ovviamente non guardare l'eclissi a occhio nudo. Sono le 10.05, ben ritrovati, Franco Nativo oggi con voi al posto di Enrico Cirone, che comunque non vi preoccupate, ritornerà poi la prossima settimana, se non vale, anzi dovrebbe già ritornare venerdì, quindi lo salutiamo. Io sono qua come sempre, siete sempre molto molto carini con me, anche per le vostre telefonate, insomma i vostri WhatsApp. Adesso vedrete ovviamente sia il numero di telefono WhatsApp che il numero verde, non spendete una lira, 800 640 771. Raccontateci come avete vissuto insomma la giornata di ieri, la giornata ovviamente dell'eclissi, dove eravate, dove non eravate, siete riusciti a fare delle foto, avevate gli occhialini, oppure 347 6766 291. Grazie davvero per tenermi compagnia, sarò con voi sino alle 12.30. Andrea Rocchiccioli in regia insieme a Mario Boccuni per la parte tecnica. Non parleremo ovviamente solo di eclissi, parleremo di tante cose, avremo anche collegamenti con la redazione giornalistica di Primo Canale, andremo addirittura anche a Bargagli proprio per parlare dei problemi legati a MT, alle corse saltate e quant'altro con la nostra Lucrezia. Ci collegheremo spesso e volentieri con la redazione giornalistica e daremo uno sguardo ovviamente anche alle nostre autostrade. Poi la nostra regia inizierà a preparare almeno 3 o 4 tronconi, che li ricordo sono la 10, la 26, la 7 e la 6, che sono un po' quelle sempre un po' tormentate. Chiedo subito alla regia se andiamo a vedere un po' di immagini invece della nostra bella Genova, per vedere se il sole è alto. È alto anche oggi, eccola qua, la nostra bella Sena. Però non c'è solo Sena, c'è anche Portofino. Queste sono le nostre telecamere personalizzate, anzi se ci fosse qualche comune interessato ad avere le nostre telecamere, basta chiamare ovviamente la redazione di Primo Canale, vi sapranno dire tutto. Bollino rosso per ondata di calore a Genova fino a domani, ormai siamo praticamente, non vorrei dire un'eresia, 11°/12° giorno continuativo, una cosa veramente che non si registrava da non so quanto, forse mai successo. Quindi insomma anche oggi giornata molto molto calda, domani ci avviciniamo, domani il 14 d'agosto, lo sapete, tutta la diretta poi per quanto riguarda la celebrazione delle 43 vittime per il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018, tanto vediamo anche la bella Torriglia illuminata da questo sole, e poi finalmente arriverà il 15 di agosto, insomma poi vedremo. Da domenica gli esperti parlano di un peggioramento e potrebbe arrivare anche un po' di acqua, un po' di pioggia, speriamo che non faccia danni, perché poi come al solito arrivano queste bombe d'acqua, però se arrivasse un po' d'acqua almeno un paio di ore, ripeto senza creare troppi danni, però shushai surbi come dicono in tanti non si può, almeno da rinfrescare un po' l'aria, perché il problema qual è? Non è tanto le temperature che sono altissime, anche ieri 33-34 gradi, è il tasso di umidità e soprattutto le notti tropicali che non ti fanno dormire, ragazzi, non ti fanno dormire. Dunque io volevo andare a vedere un po' di notizie e poi abbiamo anche ovviamente tanti servizi ancora sull'eclissi e quant'altro che poi proporremo, però sul nostro sito ho letto un po' di notizie, ad esempio quella dei turisti che vanno a pranzo e lasciano i cani chiusi in auto. Allora, anche lì, io ormai non so nemmeno più come commentarle, un pezzo che ha scritto anche la nostra Annissa De Filippi. Comunque, loro sono andati a pranzo in Genova, no? Diciamo subito che queste persone non erano italiane, ma questo poco conta, perché insomma la buona educazione e la testa, anche se sei straniero, ce l'hai.

Sono andati a pranzo in centro a Genova, hanno lasciato i loro due cani in auto, nonostante le temperature percepite superiori ai 30 gradi. Potete immaginare, una macchina chiusa sotto il sole può arrivare a 40 e passa gradi. Comunque a lanciare l'allarme sono state diverse segnalazioni che hanno permesso l'immediato e tempestivo arrivo dei soccorsi. I due animali, un simil barboncino e un labrador, stanno bene, li hanno salvati. Però voglio dire adesso, con tutto il bene di questo mondo, ma che testa hai? Questa era una coppia di turisti russi diretta in Francia, si erano fermati a Genova per una tappa del viaggio. Voglio dire, ma non puoi lasciare due cani, peraltro il barboncino che è proprio piccolino, in auto con temperature che veramente li hanno, una volta anche misurati, si può arrivare anche a oltre 50 gradi sotto il sole, figurati il vetro. Boh, non lo so. Comunque, fortunatamente i due cani stanno bene e quindi una notizia a lieto fine. Ma potete immaginarvi, se la macchina fosse stata lasciata in un posto dove non passava nessuno vedeva all'interno, poi magari questi qui si sono anche lamentati perché, io non lo so, avranno rotto il vetro, non lo penso, Andrea, qualcosa del genere, hanno frato qualcosa per aprire la macchina, magari dicono adesso mi pagate anche i danni. Va bene, comunque ci sta. Bene, iniziano le prime telefonate, sono le 10:11 minuti primi, tanto grazie perché vedo che stanno arrivando anche i primi messaggi, tenetemi un po' di compagnia, va bene? Dunque, la Franci, ciao Frank, ti seguiamo molto volentieri, l'eclisse vissuta con la vostra diretta, siete stati fantastici come sempre, grazie Primo Canale, buon Ferragosto, Francesca da Chiaveri, ciao Francesca, grazie davvero, un abbraccio e come sempre sei sempre molto molto gentile, davvero grazie. Poi, buongiorno, sono Paolo da Genova, il mio pensiero sull'eclisse però è stato deludente in quanto mi aspettavo che il cielo diventasse più buio. Caro fanciullo, però l'avevano detto che in Italia sarebbe stata fondamentalmente parziale e non come in Spagna che invece è stato totale. Pensate che invece io ho avuto la fortuna di viverla nel 99 a Salisburgo e lì era stata totale, a mezzogiorno è diventato buio, hanno fatto addirittura i fuochi d'artificio e c'erano addirittura i cani che abbaiavano perché è stata una roba incredibile. Telefonata? No. Ah, va bene. Comunque allora io aspetto veramente le vostre telefonate, vi prego, così almeno teniamo un po' di compagnia anche agli altri. Dunque, c'è chi dice, la Matilde dice, dovevano rompergli la testa quei due. Beh, adesso magari rompergli la testa no, ma una bella multa, insomma, e fargli capire che hanno fatto una roba allucinante, io direi di sì, no? Cosa ne dite? Poi, a proposito, ci sono già tante persone che naturalmente stanno dicendo, ma la prossima, beh, ma la prossima sarà nel 2081, non vorrei dire una stupidata il 3 agosto del 2081. Andrea, tu ci saremo io e te? Sì. Probabilmente saremo con, ovviamente, la Flebo, ovviamente con il bastone e il deambulatore. Tu che schiacci i tasti con un bastoncino perché non ce la fai più, e io col microfono così che balbetto e dico benvenuti all'eclisse. Noi quelli che adesso hanno 10 anni, 9 anni, 15, 20, quello che è, che avranno la fortuna di vederlo, però noi ce la siamo vissuta per un po', dai, andiamo avanti. Poi la pagheranno la multa gli stranieri, Nadia non lo so, io penso che comunque insomma un qualcosa, anche perché adesso sei sul suolo italiano, c'è una legge italiana ovviamente per il maltrattamento degli animali che penso si possa configurare in questo episodio, penso di sì. Poi che la pagheranno non lo so, ma sicuramente una multa gli arriverà e anche penso potrebbe anche scattare una denuncia, non lo so, comunque non te lo so dire, se essendo stranieri non lo so, però dico che al di là stranieri o non stranieri, giallo, verde, blu, nero, quello che sei veramente, perdonami, un idiota, ma forse anche qualcosa di più, perché non puoi lasciare due cagnetti al caldo così. Comunque sì, infatti è una denuncia, ce lo stanno scrivendo, io penso sia una denuncia più che una multa, però comunque vedremo. Allora aspetto anche le vostre telefonate nel frattempo, andiamo a rivedere, Andrea, se puoi, un contributo, no? Ne abbiamo tanti della bellissima eclisse che si è svolta ieri, anche se parziale. Dunque, tanto stanno anche scrivendo, ciao Frank, la prossima eclisse sarà il 2/8 del 27, però sì, è quella visibile al 70%, Roby da Ponte, diciamo, noi parlavamo però di quella totale, comunque è vero, hai fatto bene, e lì allora io e Andrea ci saremo probabilmente ancora, la prossima parziale al 70%
Sì, infatti, giusto. Poi la prossima parziale al 70 sarà il 2 agosto del 2027, sì, lo stiamo dicendo, totale sarà nel Maghreb, per cui in Sicilia sarà la regione italiana più fortunata. Ciao Fabio, ciao, grazie Fabio.

0: Vedete quante persone poi ne sanno, comunque sono appassionati, non solo di astrologia, ma di... Dunque, sono Raffaella, buongiorno, la prossima Achille parziale sarà il 2 agosto del 2027. Sì, sì, sì, però noi parlavamo di quella invece totale. Allora, andiamo a vedere, Andrea, qualcosina? Prego, l'eclissi che abbiamo vissuto tutti ieri, dai!
1: Attraverso questa scatola di scarpe praticamente si mette un foglio bianco dalla parte, diciamo, interna alla scatola e un pezzo di alluminio dalla parte esterna. Poi si fa un piccolo foro, piccolissimo, per poter vedere il riflesso del sole e all'interno in teoria si dovrebbe vedere il sole che si copre piano piano.
2: Quindi ci si mette di spalle,
1: sì,
2: e ci guarda dentro.
1: Ovviamente si guarda dentro, diciamo così, e in teoria se trovo il sole si dovrebbe vedere, perché il sole ormai se n'è andato, si dovrebbe vedere il sole che si copre completamente, più o meno. Più o meno, diciamo,
2: più o meno.
1: Ci assomiglia, non è proprio la stessa cosa degli occhialini, comunque c'è poco da fare.
2: Vabbè, ci si arrangia, però, quando insomma, non ci si trovano gli occhialini.
1: Arrangia, esatto, uno si arrangia e trova qualcosa da fare.
2: Guardate, questo signore sta utilizzando invece che cosa? Buonasera.
3: Sto un filtro in Astra Solar per un telescopio su cui si può vedere tranquillamente il sole in queste occasioni.
0: Avete visto, tutti si sono ingegnati, le scatole delle scarpe, il coso del saldatore, ognuno aveva insomma i suoi oggetti, se non avevi questi, se non avevi ovviamente gli occhialini. Adesso io sai cosa faccio, poi qui ci metto la data e me li tengo come ricordo, perché comunque sarà un bel ricordo. Poi se invece volete gli occhialini che ha usato il Frank, costano appena 2 miliardi di euro, se li volete, penso che cosa dici Andre? Non ho... Anche me lo potete pagare anche in comode rate. Allora, dobbiamo andare in pubblicità? Ma certo che sì, dai, sono le 10:16 in diretta con il Frank, sino alle 12:30, mi raccomando, telefonate, tanti messaggi, sono insieme a voi, tenetemi compagnia. Prego.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can't.

Ondata di calore record a Genova. Il bollino rosso è stato esteso fino a venerdì 14 agosto, che sarà il 13° giorno consecutivo con la massima allerta. Restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e pazienti fragili. Inoltre è attivo il numero verde regionale 800 593 235, disponibili tutti i giorni dalle 8 alle 20. Via libera di Regione Liguria all'attivazione del PRIS per il prolungamento della linea metropolitana di Genova nella tratta Canepari-Rivarolo. Con questa procedura si possono tutelare le attività economiche e i cittadini che vivono in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture strategiche, attraverso la ricollocazione o il riconoscimento di un'indennità. Quasi 2 milioni per l'audiovisivo. Regione Liguria ha approvato 2 nuove misure dedicate al settore. Una da 1 milione di euro per attrarre produzioni nazionali e internazionali, l'altra da 750.000 euro in favore delle produzioni locali. Le opportunità saranno accessibili dal 22 settembre al 2 ottobre sul portale Bandi Online di FISE. Continuano i lavori di rigenerazione urbana a Murialdo, nel Savonese. Qui sono stati finanziati interventi per 544.000 euro, tra cui la riqualificazione di Piazza Mercatale, il cui avvio è previsto nei prossimi mesi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 10:20 al servizio del pubblico con Franco Nativo, segnale 12:30. Abbiamo una telefonata, la prendiamo subito. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Franco, sono Daniela.
0: Ciao cara Daniela, buongiorno. Ciao. Buongiorno.
1: Allora, io volevo solo ringraziarvi perché, come sapete, io ho una mamma anziana e non mi posso quasi mai muovere, e ieri sera è stato per me piacevolissimo, sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista scientifico, anche perché è stato molto interessante, e mi sono goduta tutto lo spettacolo, ecco, anche da casa è stato molto bello, anche la mamma l'ha guardata, comunque, e quindi grazie, perché siete stati, penso, quasi unici, una cosa che da nessuno da parte hanno fatto, e non tutti possono permettersi, per motivi vari, di andare a vedere, di andare in giro. A me sarebbe piaciuto, non l'ho potuto fare, ma me lo sono goduto tutto il vostro spettacolo in tutti i sensi.
0: Grazie, allora, grazie. No, aspetta, prima di salutarci, tanto grazie, sono contento di questo, ovviamente è stato un grande lavoro, uno sforzo da parte di tutto Primo Canale per portare poi nelle vostre case questo evento che, come hai detto giustamente tu, è nato anche per dare la possibilità a tutte quelle persone che per varie ragioni, per vari motivi non potevano uscire, o vuoi perché sono anziane, problemi una cosa e l'altro, o non avevano proprio il tempo, è stato un bel, quindi insomma te la sei goduta, ti sei emozionata anche?
1: Sì, anche perché io avevo visto quella del 1999, quella sì. Una cosa posso fare un piccolo appunto, ma non a voi, a una persona, non dico se uomo o donna, che quando l'hanno intervistata, fossi stata lì, avrei detto, ma scusi, ma ha detto, oh, non mi emoziona perché tanto una vale l'altra, faccio l'accento genovese un po' esagerato, ho detto, ma insomma, potevo anche evitare di dirlo, ecco, sei lì che te la puoi godere in un posto bello, non dico dove, però quella frase ho detto, ma insomma, potevo evitare, ecco, tutto lì,
0: allora...
1: no, ma lo dico ridendo simpaticamente,
0: vabbè, senza dai, nessuna offesa. Senti carissima, prima di salutarci, cosa farai in questi giorni? Ormai Ferragosto è a due passi, e te ne stai serena con i tuoi o andate da qualche parte?
1: Beh, io allora ho la mammina anziana che assisto, ma non sto con le mani in mano perché ho da studiare delle cose, mi eserciterò con la chitarra, con la chitarra e farò i miei lavoretti, insomma preparerò un bel sugo di polpo sabato che poi verrà a prendersi mia sorella un po' con la mamma.
0: Senti, mandane anche un po' qui a me in regia, che un pezzettino lo assaggiamo anche noi.
1: Ma volentieri, guarda, perché cucino con amore, lo dico la verità, perché mi piace, ecco, quindi...
0: Grazie, Franco. Un abbraccio cara,
1: abbraccio,
0: davvero.
1: Abbraccio.
0: Grazie, salutami anche la mamma. E avete visto, insomma, ripeto che questo grande evento è nato anche proprio per dare davvero a tutti poi la possibilità di poterlo vedere. Ieri anche i dati di ascolto lo dicono, perché veramente eravate in tantissimi. Allora, sono tanti messaggi che stanno arrivando, nel frattempo aspetto ancora le vostre telefonate. Allora, c'è un amico, un'amica che dice, però in maniera molto intelligente, ci si stupisce vedere dei cani chiusi in macchina, ma se lasciano anche i bambini, ormai è vero, però insomma non farei una correlazione, insomma tutte e due importanti. Andiamo avanti. Ciao Frank, io non ho trovato gli occhialini e per amore della mia retina ho preferito osservare lo spettacolo da casa grazie a voi, siete stati strepitosi, splendido Walter Riva, il presidente dello Laura. Ciao Laura, un abbraccio, va bene, dai, hai fatto bene, tanto voglio dire. Comunque vendo i miei a 2 miliardi, che non penso sia un prezzo comunque molto molto alto. E poi li ha usati il Frank. Ciao Frank, grazie per ieri sera, io non avrei avuto la possibilità di uscire per vedere l'eclissi, grazie infinite. Ciao a tutti, Maria Pia. Ciao Maria Pia, un abbraccio e un bacio. Ciao Franco, ieri l'eclisse di sole, ma permettimi anche eclisse di Samp. Auguri eterna ragazza del 46, saluti Lori, buona giornata. È vero, dobbiamo ricordarlo, ieri sera c'è stata anche la festa per gli 80 anni della Samp, e giustamente prontamente il nostro Andrea Rocchiccioli, guarda con che tempismo, ci sta facendo vedere il grande spettacolo che poi si è svolta nel cielo proprio del Porto Antico di Genova, con questi 500 droni che hanno creato queste magnifiche creazioni, come potete vedere il Baciccia, non solo, poi i trofei vinti della Samp. Allora giustamente Andrea Rocchiccioli dice, lì però non c'era nulla E, insomma, no, però è stato uno spettacolo bellissimo, perché quando comunque in cielo, dopo l'eclissi, insomma, per gli amanti, ovviamente, gli appassionati e i tifosi della Sampdoria, è stato un grande, grande spettacolo. Quindi hai fatto bene, e grazie della regia per aver ricordato e fatto vedere questo. Poi Daniele dice: 2 miliardi mi sembra un po' troppo, se mi fate 1,7 miliardi li prendo. 1,7 miliardi.

0: Sente, però li ha portati il Frank, mica pizza e fichi. Andiamo avanti, 10:25, una telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono vostro ammiratore.
0: Grazie, grazie.
1: Ecco, molto madanni.
0: Allora, mi dica tutto.
1: Dato che non sono riuscito a prendere la linea nel momento in cui volevo uscire fuori tema, innanzitutto.
0: Prego.
1: Però mi ha dato fastidio la cosa di una persona, fastidio nel si lamentava che il suo amministratore non le permetteva di mettere il condizionatore sul suo condominio.
0: Sì.
1: Perché aveva una persona in casa che aveva bisogno di respirare meglio, come ad esempio io sono nelle stesse condizioni, e non ci sono possibilità che l'amministratore possa vietare quello. Non esiste, ecco, non esiste proprio. Se si vuole informare piccoli proprietari di Piazza della Vittoria si informerà. Però è capitato anche a me che in effetti, una cosa un po' sgradevole, ci hanno anche chiamato dicendo delle storie, perché poi a casa venduta abbiamo visto che ci sono dei vincoli che c'erano 150 anni fa. Vincoli di 150 anni fa, dove sono detto io, che non si poteva, essendoci ville, case in un certo pregio,
0: sì, sì, sì,
1: c'erano dei vincoli, e va bene. Tipo adesso, per esempio, in via Garibaldi non lo puoi mettere, ma lì ci sono dei vincoli paesaggistici. Ma quella persona abitava in una zona normale, come potrebbe essere San Fruttuoso, non c'è nessun vincolo, è l'amministratore che si comporta scorrettamente. Può denunciare anche all'ordine degli amministratori. Oltretutto c'è anche i negozi di sotto, aveva detto, e non c'è motivo che lui non possa mettere per la salute, specialmente del suo papà, mi pare che fosse,
0: sì.
1: Non c'è motivo. Io volevo, l'altra volta non sono riuscito a intervenire perché non ho preso la linea.
0: No, certo, comunque è stato molto chiaro e la ringrazio per la sua testimonianza. Allora possiamo dire che ovviamente per avere tutte le informazioni del caso da professionisti, ovviamente qui uno non si può inventare le cose, vi consigliamo comunque di andare sul sito ufficiale di ANACI, proprio l'associazione poi che fa riferimento agli amministratori e questa insomma categoria importante, professionale, abbiamo avuto anche ospite qui a Primo Canale, quindi informatevi davvero su tutto, perché come diceva giustamente il signore esistono dei vincoli particolari, ma insomma gli amministratori poi devono seguire anche delle regole molto molto ferree, ok? Comunque grazie per la sua telefonata. Continua ad arrivare un mondo di messaggi davvero e anche di video di tante persone che hanno fatto anche tantissimi e bellissimi filmati. Io non so se avete visto ieri, non so se abbiamo poi delle immagini, Andrea, su al Monte Fasce, comunque su, insomma è arrivato un miliardo di persone, anche lì sono creati un po' di problemi, anche perché poi le macchine non sapevano più dove metterle, non è il massimo della vita, però insomma ognuno cercava di trovare un posto un po' in alto, allora quindi il fascio, tutta la... Ah, c'hai un pezzo della cavallo? Allora, noi ieri lo sapete, eravamo un po' ovunque, il sottoscritto ero sopra Stropa Savona, che abbiamo seguito anche in un punto veramente molto bello, molto particolare, ma adesso vi farei vedere un pezzettino di Emanuela Cavallo, che invece lei era a Spezia, che anche lei ovviamente ha curato per la diretta del Primo Canale i suoi collegamenti. Andiamo a vedere questo pezzettino, nel frattempo aspetto sempre le vostre telefonate, si parla un po' di tutto questa mattina, prego.
2: Pieno Parco Nazionale delle Cinque Terre, la vista è sul Mesco e qui da fianco a me ho un osservatore speciale con gli occhialini, naturalmente
3: meglio togliere,
2: in sicurezza.
3: Meglio togliere, assolutamente sì, anche perché questi sono stati forniti e sono gli occhialini certificati dalle Ostrofili Spezzini, che non solo hanno organizzato questo bellissimo evento, ma giustamente hanno dato agli ospiti questi occhialini per ammirare questo fenomeno naturale meraviglioso. E fammi dire, Manuela, che insomma... E il posto è anche un posto particolare, fra parentesi siamo a ridosso proprio del 15 agosto, quindi sarà festa qua a Santuario di Soviore, un posto che ha un racconto di tradizioni, di cultura, un posto anche che va oltre il tema cristiano, un posto un po' magico, un posto che è legato all'animo dei Monterossini, ma di tutte le Cinque Terre.
0: Eccoci, rientriamo nuovamente in studio, sono le 10:30, prendo subito una telefonata, nuovamente in diretta, pronto, buongiorno.
4: Pronto, Franco?
0: Sì. Pronto?
4: Pronto?
0: La sento, Franco. Prego.

0: Ciao, sono Stefano di Sestri.
1: Prego, Stefano.
0: Un'informazione. La rampa di uscita di Sestri Ponente, quella che diciamo poi ti porta praticamente dall'autolavaggio del film, sono circa 2 anni che è chiusa. L'informazione, sai nulla, perché ti dico, è incredibile, devi fare tutto il giro dell'aeroporto per poi riuscire ad arrivare in centro. Tutto
1: è
0: qua.
1: Vero. È vero, è vero. Allora, grazie tanto della tua testimonianza e della tua segnalazione. È vero, è una vita e devo essere sincero, adesso poi proverò un attimo a informarmi se la redazione giornalistica ne sa qualcosa in più, però è vero, non esistono ancora tempi o comunque non sono stati ancora palesati ed è veramente tanto e bisogna fare un giro allucinante per poi arrivare veramente dall'altra parte. Quindi hai fatto bene a segnalarlo, cerco adesso di informarmi poi magari subito dopo la pubblicità e vediamo se riusciamo a darti una risposta, però ripeto, io personalmente non ho ancora visto, comunque non ho letto ancora nulla se esistono dei tempi certi o meno per quanto riguarda il termine dei lavori. Comunque grazie e buon Ferragosto anche a te. Io non so come lo passerete, se volete anche poi parlarmi un po' del vostro Ferragosto, dove andrete, dove non andrete, insomma. Tanti messaggi, ne leggo 2 al volo e poi prendo la telefonata. Buongiorno, sono Rosy, ne avrete già di video come questo, ma volevo contribuire, forse era meglio guardare voi dal divano. No, beh, ma hai fatto bene, però adesso vediamo se poi riusciamo a scaricarlo. Grazie di cuore Rosy, buona giornata. Poi, ciao Franco, ho visto l'eclissi del 61, pensate, avevo 14 anni, quello sì che era spettacolare, senza occhialini, a occhio nudo, pensate, si faceva tutto così a occhio nudo. Ora ho 80 anni e ho 10 decimi, quello di ieri sera è stato un tramonto anticipato o no? Ciao Angelo. Beh, in realtà Angelo, tu hai vissuto quello vero, no? Un po' come quello del 99 che ho avuto la fortuna di vivere anch'io a Salisburgo, comunque in quelle zone lì, però questo aveva comunque il suo fascino, ha sempre il fascino quando insomma la grande luna passa da verso il sole e l'oscura o totalmente o per una buona parte, però complimenti e beato tu che hai vissuto anche quello del 61. Un'altra telefonata in diretta, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signora, prego.
2: Senta, mi chiamo Ornella, ho chiamato perché ho letto della signora Possetti, che purtroppo domani è l'anniversario della tragedia del Ponte Morandi.
1: Sì.
2: E volevo esprimermi se mi è possibile, volevo dire che noi non possiamo dimenticarla, anche se fanno di tutto per poterci riuscire.
1: Sì.
2: Non possiamo dimenticare perché abbiamo sofferto assieme a loro, anche se non siamo stati toccati nelle nostre case, nelle nostre famiglie, ma una tragedia così non si può dimenticare.
1: E
2: credo che anche noi cittadini dovremmo essere più partecipi in questo anniversario e mi auguro che riescono ad avere giustizia vera. Volevo solo dire questo, la ringrazio tanto.
1: A lei signora, è stata molto molto bella e toccante anche la sua testimonianza. E a proposito, mi dà anche l'occasione per ricordare che domani mattina a partire dalle 8:30 Primo Canale sarà in diretta con la nostra Tiziano Berti, insomma per tutta la diretta con collegamenti e quant'altro per seguire anno per quanto riguarda la celebrazione delle 43 vittime avvenute il 14 di agosto del 2018 in quella maledetta mattina appunto ormai di 8 anni fa dove persero la vita 43 persone, quindi a partire dalle 8:30 domani mattina Primo Canale in diretta. Continuate a chiamarci, allora vorremmo parlare appunto anche di tutto quello che è il discorso legato alle ferie, alle vacanze, cerchiamo anche di trovare notizie a volte un pelino più leggere perché di notizie brutte ne leggiamo fin troppo sempre sul nostro sito. Invece volevo, Andrea, se ce la facciamo, quello sai del pescatore, adesso non riesco a trovarlo, se lo trovi tu, però perché questo per dirvi ragazzi come sta cambiando veramente il tutto. Eccolo qua, guarda, eccolo qua, è un servizio del nostro Michele Varì. Allora, fa talmente caldo, il mare è diventato talmente caldo, la temperatura dell'acqua talmente caldo che un pescatore è riuscito a tirare su un pesce tropicale. Eccolo qua, mare bollente, sub genovese, pesca pesce tropicale a Crevari, un carango dorato fra le prede di Roberto Vassallo, che sarebbe questo sub genovese che da sempre è appassionato di pesca in apnea e insomma gli esperti, e comunque si parla di un pesce davvero molto raro in Liguria, solitamente avvistato nel sud del Mediterraneo, l'hanno confermato anche

0: anche alcuni studi. Pensate un po', ormai arrivano, dicono gli esperti, è favorita appunto dal passaggio naturale del canale di Suez che collega il mare dei tropici al Mediterraneo. Quindi questo per dirvi ormai come sta cambiando tutto, come sta cambiando la temperatura dell'acqua e ripeto, e poi questo discorso legato alle temperature tropicali che abbiamo di notte, io non so, ditemi voi, ma voi riuscite a dormire alla notte? Quante ore? Bene, male? Tenete il condizionatore acceso? Avete il deumidificatore? Vi sparate addosso il 45-50 ventilatori tutti addosso come fa il nostro Andrea Popolano, che poi non so come fa a non essere ingobbito così alla mattina, però lui ce la fa. Nel frattempo continuiamo a dire che se volete ho abbassato un po' il prezzo, da 2 miliardi siamo a 1 miliardo e 4, ve lo dico, tenetevi pronti, andiamo avanti. Andrea, se ti interessa, no, io sono, va bene. Sono le 10.35, ci permettiamo di sorridere un po' perché, ripeto, di cose brutte ne viviamo già fin troppe. Un po' di pubblicità, rientriamo tra pochissimo. Continuate a mandare i vostri messaggi un po' su di tutto, le vostre foto, le vostre segnalazioni e noi ritorniamo tra pochissimo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 13 agosto alle ore 17.30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata all'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20.30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 10.39, siamo ancora in diretta, continuano ad arrivare tanti messaggi, adesso ci sono anche messaggi dedicati insomma a questo pesce tropicale, c'è un amico che dice era giusto però ucciderlo questo pesce tropicale, forse sì, non lo so. Allora, se vai a leggere sul pezzo di Michele Varie, in realtà questo sub, per quanto esperto, ricordiamoci che nel mare poi sotto ci sono riflessi, ha detto che si è accorto veramente poi quasi alla fine che era un pesce tropicale, se no penso che non l'avrebbe nemmeno insomma arpionato, preso, ecco, penso anch'io, però comunque non sono un esperto. Allora, ritorniamo un attimo a parlare, nel frattempo aspetto le vostre telefonate. A parlare e a farvi vedere i contributi della grande diretta di ieri di Primo Canale, perché insomma c'erano tanti ospiti su a Terrazza Colombo e non poteva mancare anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, che insomma ha voluto comunque rilasciare anche lui una testimonianza di questo grande evento che hanno vissuto e abbiamo vissuto tutti quanti in diretta con le telecamere proprio di Primo Canale. Il presidente della Regione Marco Bucci.
1: Che qui dalla sede di Terrazza, vecchia Terrazza Martini, ora si chiama?
2: Colombo.
1: Brava, diciamolo com'è. Ma noi che siamo anziani diciamo Terrazza Colombo, diciamolo pure. Si vede uno spettacolo fantastico, grazie a Primo Canale che l'ha messo a disposizione dei cittadini genovesi. Abbiamo avuto la fortuna di vedere proiettato dalla

0: con la collaborazione anche del nostro istituto di astrofisica, quello che guarda l'osservatorio che abbiamo sul vicino a Righi, e ci ha dato la possibilità di vederlo sullo schermo e quindi vederlo in grande, ma ovviamente con un'osservazione di non più di 4 nanosecondi, cioè diciamo 4 secondi non di più, sono riuscito a vederlo anche realmente con gli occhialini. Voglio consigliare a tutti, è uno spettacolo fantastico, ma voglio dire a tutti che assolutamente non bisogna stare più di qualche secondo, perché la cosa potrebbe essere pericolosa, anzi è pericolosa se viene fatta per più di questo, di qualche secondo. Quindi facciamo attenzione, vediamola nel momento giusto, approfittiamone, sì, perché è un bellissimo spettacolo, unico o perlomeno quasi unico nella vita di una persona, però ricordiamoci che può veramente danneggiare gli occhi, per cui seguiamo tutte le indicazioni e siamo prudenti, perché in questo caso la prudenza sicuramente è necessaria.
1: Sì, tra l'altro se lo si guarda anche ovviamente da lontano senza fissarlo dà fastidio. E nell'ultima proprio totale 1961 non le chiedo, no, perché dire, lei
0: due anni,
1: ecco, va due anni, infatti io pensavo che non era ancora nato.
0: No, è sicuro, io sono del 59, quindi avevo due anni.
1: Si ricorda qualcosa? Niente.
0: Niente, assolutamente. Mi ricordo una parziale che ho visto, forse quando stai tra i 20 e i 25 anni, una cosa del genere, però veramente parziale, senza avere, quasi insignificante. Mi ricordo che tutti avevamo gli occhialini, la guardavamo, ma forse anche lì non era della portata che oggi, di questa sera. Mi raccomando ancora, facciamo molta attenzione.
1: Ha ragione, questo è quello che ha il massaggio anche che ha mandato l'assessore alla sanità, che tra l'altro conosce molto bene il campo.
0: Super esperto, perché è un grande oculista, quindi voglio dire, seguiamo i consigli dell'assessore Nicolò.
2: E questa era la voce del presidente della Regione Liguria Marco Bucci sulla terrazza Colombo insieme a tanti tanti altri ospiti. Allora, Angelo, che è quel signore che adesso ha 80 e rotti anni, che è quello che ha visto l'eclissi del 61, io gli ho detto: beh, sei stato fortunato comunque, complimenti. Lui dice: no, non ho avuto la fortuna di vedere, ormai sono vecchio. Ciao Angelo. E Angelo, fa parte della vita. Allora andiamo avanti. Buongiorno Frank, ieri ho seguito come sempre il primo canale, servizi spettacolari per l'eclissi, complimenti, buona giornata, grazie da San Fruttuoso. Allora siamo pronti con Elisa? Ah, la nostra Elisa pronta al nostro Touch Newsroom 28 per parlare un po' di tutto, però cosa faccio? Posso prendere la... vado da Elisa? Allora chiediamo alla telefonata di attendere, tanto pochi minuti. Elisa, buongiorno, cosa ci racconti?
3: Buongiorno Franco e buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo. Oggi vi racconto qualcosa in più sui nostri social, infatti trovate tutte le informazioni, i post, i reel sui social di Instagram e Facebook, primocanale.it. E parliamo, mi accodo a quello che stavi dicendo, parliamo di eclissi, dato che ormai questo grandissimo evento è avvenuto ieri sera, noi in diretta già a partire dalle 19. Abbiamo seguito il fenomeno, quello che è accaduto, un'emozione unica, e lo raccontano anche i cittadini genovesi e non solo, anche qualche turista che abbiamo incontrato ieri per le strade di Genova, a partire da Boccadasse, Corso Italia, Porto Antico, anche Spianata Castelletto. Gli spettatori per questo grandissimo spettacolo, che alcuni indossavano gli occhialini, che appunto, come si è raccomandato il direttore dell'osservatorio del Righi, Walter Riva, altri invece hanno utilizzato dei metodi più particolari per osservare comunque l'eclissi solare che è avvenuta ieri sera. E quindi andiamo a vedere qual è stato il sentimento, le emozioni che hanno provato i genovesi.
4: Bellissimo!

Insomma, un evento unico, un evento straordinario che noi, Primo Canale, ha seguito in diretta da Terrazza Colombo, la vista migliore, insomma, di Genova, per vedere questo evento speciale. E io vi ricordo che sui nostri social sono

0: Sono pubblicati tutti i reel dedicati proprio a questa eclisse, tutte le curiosità, anche il comportamento degli animali, i danni che poteva recare questa eclisse agli occhi se non vista tramite un occhialino speciale. Io vi ricordo che questi contenuti li trovate tutti sulle nostre pagine social, quindi per qualche curiosità potete andare a guardare, a commentare i nostri video. Io ti restituisco la linea, Franco.
1: Grazie, grazie Elisa, grazie, ci rincontreremo sicuramente nel corso della mattinata per avere altre notizie dalla redazione. Nel frattempo non so se abbiamo ancora la telefonata, sì, eccoci, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signora, mi dica il suo nome.
2: Che vi faccio i complimenti a tutti voi, alle ragazze, a lei, al signor Tironi. Però volevo aggiungere una cosa. Signor Marco Butti, bisogna dire che meno male che Butti c'è, perché è un gran signore, una bellissima persona, empatica e molto generoso. Buona giornata a tutti, buona giornata Genova.
1: Grazie, grazie signora, grazie. Bene, bene, bene, abbiamo sentito anche la testimonianza di questa signora, adesso io ho altri messaggi da leggere. Buongiorno, ieri sera ho seguito la vostra trasmissione relativa all'eclissi e anche la replica mi è piaciuta molto, sia per le immagini particolari, sia per la divulgazione scientifica avvenuta da Walter Riva, come sapete il presidente dell'osservatorio. Un saluto da Busalla, ci saluta l'amico Walter. Ciao Walter, grazie del tuo messaggio, continuate a mandare messaggi non soltanto per l'eclissi, cerchiamo di parlare ovviamente un po' di tutto, anche di quello che è questo caldo opprimente, di questo adesso ovviamente ci sarà anche un po' il discorso legato sempre alle autostrade. A proposito Andrea, io non so se poi mi riesci a preparare un paio di autostrade, dimmi tu quando ce l'hai così le facciamo vedere. Dunque, poi Walter, ieri sera la mia Samp ha festeggiato gli 80 anni, oggi il mio compleanno, sono tanti auguri caro Walter, ce la metto tutta per non sentirli, un abbraccio speciale e complimenti anche per la commemorazione di domani che seguirete Ponte Morandi, grazie, sei simpatico e bravo, va bene, ti ringrazio. Telefonata, pronto, buongiorno.
3: Pronto?
1: Buongiorno signora, in diretta, eccoci.
3: Buongiorno, senta, io vorrei parlare delle eclissi.
1: Prego signora.
3: Io ho visto perché andavo a scuola.
1: Sì.
3: È stata la mattina, ci siamo alzate presto, io e una mia compagna di scuola, e siamo andati su, io chiamo da Recco, e siamo andati su sulla collina di Negli. E quando è successo questo fenomeno,
1: sì,
3: all'improvviso è venuto notte, vabbè, lo sappiamo tutti, e ci sono manifestate le stelle, un silenzio assoluto, e dopo, mentre il sole poi calava e andava via, e cioè la luna andava via, si vedeva, si sentivano di nuovo gli animali, i cinguetti, cioè io sono andata a casa, ero una bambina. E quando sono arrivata a casa mia ho cominciato a piangere, ma senza sapere, cioè nel senso, un'emozione, è stata un'emozione talmente forte che sono arrivata a casa e sono crollata, non so,
1: comunque succede, signore, è successo anche ad altre persone, perché sono comunque, poi ovvio questo succede anche nelle persone con una grande sensibilità, magari a quelle un po' più fredde un po' meno, però è stata una bella testimonianza la sua e la ringrazio per averla comunque condivisa insieme a noi. La stessa cosa, ripeto, io l'avevo vissuta nel 99 a Salisburgo, a mezzogiorno vedere la città che diventava buia totalmente, che hanno fatto i fuochi d'artificio, addirittura i cani che abbaiavano, perché era qualcosa veramente di quasi naturale, veramente particolare. Allora continuate, dunque sì, io vado in pubblicità, poi vi devo far vedere una fotografia, qui parliamo invece di inciviltà per le persone che ovviamente non sanno che cosa sia ancora mantenere la città pulita. Ci fermiamo solo un attimo, rientriamo in studio tra pochissimi istanti, grazie.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsi.
5: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
8: Perché conviene!
9: .51, tra pochi minuti, 4 minuti al massimo, avremo il nostro TG55 e la nostra Chiara Orruma. Nel frattempo abbiamo ancora un paio di minuti, tanto per farvi vedere una foto, le vostre segnalazioni. Eccola qua. Insomma, guardate questa foto, ce la manda una nostra amica, dice siamo all'inizio di via Col di Lana Cornigliano. Dice ciao, ho mandato anche questa foto ieri al buon Enrico, ma non è riuscita a farla vedere. Oggi non è cambiato nulla, a parte che quelle che vedete, le bici sono assolutamente rubate. Allora, al di là delle bici rubate, non rubate, questa è pura inciviltà. Non diamo sempre la colpa a MT, agli altri, ognuno poi ha le sue colpe, ma questa è pura inciviltà, perché facciamo veramente schifo, posso dirlo, sì, facciamo schifo e in alcuni casi meritiamo anche l'estinzione, non se ne può più. Poi ci sappiamo sempre lamentare, la nostra città brutta, vai, è sporca, cerchiamo di partire da quello che siamo noi. Poi andiamo avanti. Buongiorno Frank, ieri ho seguito come sempre il primo canale, servizi spettacolari per le Eclissi, complimenti, buona giornata, grazie da San Fruttuoso, grazie, ciao, un buongiorno e buona giornata. Poi Floriana, parlando naturalmente di quello che è anche il discorso legato a Ferragosto, alle ferie, alle vacanze, giustamente con grande anche umiltà dice ciao Frank, buona giornata, io il Ferragosto lo passo a casa, non ho la disponibilità. Anche qui naturalmente mettiamolo in conto tutto questo discorso, perché ormai arrivare alla fine del mese è difficilissimo, ormai non si arriva nemmeno a metà del mese, però quindi ci sono persone che non riusciranno nemmeno a fare due o tre giorni, quindi chapeau, tanto di cappello e grazie per aver comunque anche avuto il coraggio di dire anche queste cose. Andiamo ancora avanti, un saluto Frank, grandi, ieri avete fatto un grande lavoro e io non sono riuscito a vederla, infatti l'ho vista attraverso voi. Frank, quant'è che vendi quindi i tuoi occhialini? Eccoli qui, i miei occhialini, sono partito da 2 miliardi, adesso siamo a 1 miliardo 125, il primo che li acquista, ricordatevi, li ha indossati il Frank. 10.54, ci avviciniamo al nostro appuntamento con l'informazione. Voglio salutare ancora Miriam, ciao Frank, parlando ancora del discorso legato a quelle due persone che hanno lasciato il cane, i due cagnolini all'interno naturalmente dell'autovettura, non si può commentare una roba del genere, lo so. Telefonata veloce perché poi dobbiamo andare col TG55, pronto, buongiorno, eccoci.
10: Pronto, buongiorno, senti, io volevo sapere un'informazione. Avevo sentito alcuni giorni fa che nel periodo di agosto, mi pare tutto il mese di agosto, c'era la possibilità di andare gratis nei musei di Genova, per gli anziani, non lo so. Ora, vale sempre questo discorso? Oppure com'è? O solo sabato e domenica? Non lo so.
9: Allora, tanto grazie. Dimmi solo una cosa, dove andrai in vacanza ad agosto?
10: Niente, io non ci vado, sto a casa.
9: vedi com'è, grazie carissimo. Allora, sì, rimane l'ingresso gratuito per gli over 65 per tutto il mese di agosto, quindi insomma informatevi, naturalmente sul sito del comune ci sono tutte le informazioni, Museo di Strada Nuova, il Castello d'Albertis, Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiassone, credetemi.

Che è meraviglioso, andatelo a vedere, la Galleria d'Arte Moderna di Genova, il Museo delle Culture del Mondo, insomma tantissimi musei a vostra disposizione, dovete essere solo over 65 e potete usufruire dell'ingresso gratuito nelle sedi aderenti proprio all'iniziativa. Vi do un consiglio, andate sul sito del Comune di Genova, ci sono tutte le informazioni, però è confermato, sino alla fine di agosto, over 65, ingresso gratuito. E adesso, come sempre, io lascio la palla, in questo caso all'informazione, con la nostra Chiara Ru, che è pronta con il TG55 in 5 minuti, tutte le notizie dalla nostra regione Liguria.

0: Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo dall'eclissi, grande successo per la diretta di Primo Canale da Terrazza Colombo per seguire uno degli spettacoli astronomici più attesi, tantissimi centinaia di genovesi tra le alture di Genova e il lungomare per assistere all'eclissi di sole. In tanti, alcuni lo hanno fatto con metodi alternativi. Guardate.
1: Diretta però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi?
2: Infatti lo guardo da qua.
1: Ti fa male lo stesso, lo sai?
2: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
1: Guarda, ti presto i miei un attimo. Ti presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
2: Bravissima. Mi sono incasinato.
1: Vai.
2: L'emozione?
1: Oh, guarda un po'.
2: No, vabbè, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
3: Attraverso questa scatola di scarpe praticamente si mette un foglio bianco dalla parte, diciamo, interna alla scatola e un pezzo di alluminio dalla parte esterna. Poi si fa un piccolo foro, piccolissimo, per poter vedere il riflesso del sole e all'interno, in teoria, si dovrebbe vedere il sole che si copre piano piano.
1: Quindi ci si mette di spalle,
3: sì,
1: e ci guarda dentro.
3: Ovviamente si guarda dentro, diciamo così, e in teoria, se trovo il sole, si dovrebbe vedere, perché il sole ormai se n'è andato, si dovrebbe vedere il sole che si copre completamente, più o meno.
1: Più o meno, diciamo,
3: più o meno. Ci assomiglia, non è proprio la stessa cosa di avere gli occhialini, comunque c'è poco da fare.
1: Ci si arrangia, però, quando insomma, non ci si trovano gli occhialini.
3: Arrangia, esatto, uno si arrangia e trova qualcosa da fare.
1: Guardate, questo signore sta utilizzando invece che cosa? Buonasera.
4: Sto un filtro in Astra Solar per un telescopio su cui si può vedere tranquillamente il sole in queste occasioni.
0: Parliamo ancora della situazione di AMT, i sindacati denunciano, ora mancano anche i controlli, così si favorisce l'evasione. Andrea Popolano.
5: Nuove risorse per aiutare AMT sono in arrivo dalla regione, 40 milioni in tutto, ma prima servirà capire il bilancio del 2024 ancora in sospeso, in attesa di essere ufficialmente comunicato, nel mentre i cittadini continuano a fare i conti con i problemi dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana, tra tagli al servizio, corsa che saltano e gli utenti costretti ad aspettare a lungo alle fermate, situazioni che si ripetono un po' ovunque. L'obiettivo del piano di risanamento messo in campo dall'azienda è fare economia, meno corse e biglietti e abbonamenti più cari. Tra le misure previste poi c'è anche un rafforzamento dei controlli dei titoli di viaggio. Su questo però i sindacati denunciano le carenze di organico, con turni che restano completamente scoperti sia per quanto riguarda il servizio urbano che quello extraurbano. E allora, se uno dei problemi è la scarsa capacità di recuperare le risorse finanziarie che sarebbero dovute arrivare dalle sanzioni, ecco che ora vengono a mancare anche queste ultime. I sindacati hanno chiesto un incontro urgente e inviato una lettera ad MT e al Comune di Genova. Riteniamo, si legge, gravemente incomprensibile e controproducente azzerare o ridurre ulteriormente l'attività di verifica proprio nel momento in cui è in atto una revisione tariffaria che comporta un aumento dei costi a carico dell'utenza. Una scelta aziendale che rischia di trasformarsi in un incentivo diretto all'evasione. Un paradosso, come dire, se il servizio è quello che è, almeno non facciamo le multe. Nel frattempo però i sindaci dei comuni dell'area metropolitana continuano a fare i conti con i problemi e il piano per settembre ancora è fatto di parole. Per questo il prossimo 19 agosto si svolgerà una riunione tra città metropolitana e tutti i sindaci dell'area colpiti per discutere cosa fare da settembre in avanti.
0: E ora la cronaca, meglio il carcere della convivenza della moglie, un 38enne ai domiciliari al CEP a Genova, dopo l'ennesima lite è uscito di casa, è andato direttamente davanti al carcere di Marassi, agli agenti ha detto voglio entrare. Anissa De Filippi.
6: Ha bussato alle porte del

0: carcere di Marassi all'1:30 di notte, battendo i pugni e urlando «Voglio entrare!». Protagonista un uomo di 38 anni, sottoposto agli arresti domiciliari al CEP. Dopo l'ennesima lite con la compagna, invece di restare in casa, ha deciso di uscire e raggiungere direttamente il penitenziario, chiedendo agli agenti di essere arrestato. Quando le guardie hanno capito che faceva sul serio, hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno verificato che l'uomo avrebbe dovuto trovarsi proprio nella sua abitazione. Il 38enne di origine marocchina era ai domiciliari da maggio scorso per un procedimento che riguarda, tra gli altri, i reati di rapina, resistenza e lesioni. Per capire cosa fosse successo, i poliziotti hanno raggiunto anche l'abitazione della coppia. La compagna italiana di qualche anno più grande ha confermato: è vero, abbiamo litigato. Informato il PM di turno Federico Panichi, l'uomo è stato arrestato. Infine, la sua richiesta è stata esaudita, è stato portato proprio nel carcere dal quale poco prima aveva chiesto di essere fatto entrare. La procura ha ora chiesto l'aggravamento della misura cautelare.
1: La Guardia di Finanza di Genova ha tracciato il bilancio di quelli che sono stati i controlli estivi straordinari effettuati tra luglio e inizio agosto lungo la costa genovese nel Golfo del Tiguglio, volti a contrastare l'illegalità economica e garantire la sicurezza sul litorale e in mare. Per quanto riguarda i controlli a terra e lavoro sommerso, sono stati ispezionati oltre 100 rapporti di lavoro, individuati 9 lavoratori in nero, di cui 2 clandestini, ed elevate sanzioni per oltre 120.000 euro. Per quanto riguarda il fisco e il commercio, sono state rilevate oltre 30 mancate emissioni di scontrini fiscali negli esercizi commerciali, sequestrati, pensate, oltre 700 capi di abbigliamento e accessori contraffatti o non a norma, venduti da ambulanti. Per questa edizione del TG55 è tutto, io vi ricordo di seguire tutte le notizie sui nostri social e tutti sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento sempre su Primo Canale.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Tre minuti dopo le ore 11, ancora in diretta al servizio del pubblico, Franco Nativo con voi sino alle 12.30. Prendiamo questa telefonata al volo perché poi abbiamo tante cose ancora da dirvi e da farvi vedere. Prego, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, prego.
1: Buongiorno, come mai?
0: Io non ho capito però nulla, mi scusi, eh? Niente, dobbiamo riottimizzarle, mi scusi, ma se no non riusciamo veramente nemmeno a far capire, non capisco io ma non capisce nemmeno le persone che ci ascoltano. Provi nuovamente a richiamare, la ringrazio, e nel frattempo noi siamo pronti per collegarci con la nostra Lucrezia Marini, che se non sbaglio è dove di preciso in sì, a Bargagli con il sindaco, insomma, per parlare di un altro problema legato naturalmente al taglio delle corse e quant'altro di AMT, insomma, quindi un tema sempre molto molto molto caldo e scottante. Allora diamo la linea a Lucrezia. Ancora un piccolo, va bene, non c'è problema, ditemi voi quando ci sono. Nel frattempo ci sono persone che scrivono.

Arrivano ovviamente per il discorso legato alle vacanze, no? E ce n'è uno, non so se è un uomo o una donna perché non si è firmato, dice: buongiorno, sono ancora a questo punto indeciso, se no avrebbe scritto indecisa, se andare in Val Terrazzo o Val Giardino. Bellissima. È probabile che forse andiamo tutti in Val Terrazzo perché qui di soldi ce n'è sempre meno. Comunque grazie, grazie. Andiamo avanti. Caro Franco, io sono anni che non vado in vacanza per Ferragosto, non perché

0: che peraltro non ci sarebbe nulla di male, per l'amor di Dio, a tutti può succedere di avere un momento particolare, ma traffico di auto, gente al mare, anche maleducata, anche turisti, caldo non finire, insomma, ho 80 anni, sto bene a casa, sotto le piante. In più consumo qui in Italia, mi spiace così fare indebitare, sì, chiedendo prestiti in banca, quello per l'amor di Dio può essere anche giusto, però ci sono persone che decidono di fare quello che vogliono della propria vita, non capisco più questo mondo. Ciao Walter da Imperia, ciao caro Walter, un saluto alla bella Imperia. Allora ditemi se poi Lucrezia è pronta, ancora no, andiamo avanti. C'è la nostra Mariangela che ci augura una buona giornata e un buon weekend di Ferragosto, grazie Angela, un caro saluto anche a te e a tutta la tua famiglia. Poi tante persone hanno mandato anche tante foto dell'eclisse, alcune riprese anche proprio da Primo Canale, insomma, persone ovviamente che ci hanno mandato anche dei messaggi dicendo sì, a Cornigliano c'è una situazione al limite per quanto riguarda ovviamente il discorso dell'ambiente, ma ne parleremo dopo. Allora, la nostra Lucrezia Marini è pronta e gli do immediatamente la linea. Eccoci Lucrezia.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Franco e buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi siamo a Bargagli perché vogliamo continuare a portare le testimonianze dei cittadini di quei comuni che sono stati protagonisti nelle ultime settimane, direi, dei tagli da parte di MT. Oggi siamo qui con il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli, grazie di essere venuto.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Buongiorno, ecco, la prima domanda che io le faccio forse sembrerà un po' una domanda banale o diciamo di routine. Quando sono avvenuti i primi tagli, come hanno anche reagito un po' i cittadini, i disservizi che si sono creati, le problematiche, le prime problematiche che sono emerse dai primi, diciamo, tagli, dai prime corse saltate, ecco?
2: Allora, sono stati diciamo inconvenienti improvvisi, nel senso non programmati, quindi sono stati vissuti in modo molto negativo dalla popolazione che, non sapendo, si è trovata magari con corse interrotte, sospese, soprattutto non tanto qui da noi quanto in Val Trebbia, dove ci sono state molte problematiche nelle coincidenze fra i paesi e la statale per poter poi scendere verso Genova. Su quello c'è stato un grosso disagio e nei giorni scorsi, accentuata anche dal fatto che è stata fatta una sperimentazione solo qua da noi, dove la corriera arriva a Genova e fino a Bolassana carica anche persone del trasporto urbano, e questo ha creato ulteriore problema perché la corriera già piena si è ulteriormente saturato tutto l'ambiente vivibile, e quindi sono stati dei problemi anche abbastanza importanti su questo, ecco.
1: Ecco, tra le altre cose, questi tagli sono avvenuti, diciamo, senza un preavviso, cioè nel senso, a un certo momento gli autobus hanno smesso di passare, poi è arrivata dopo la comunicazione di MT.
2: Sì, diciamo che Città Metropolitana ci ha dato delle informazioni, però anche loro in parte hanno subito questa cosa. AMT si è trovata, nelle comunicazioni che abbiamo ricevuto, a dover far fare le ferie del personale, a dover mettere in campo un piano di, chiamiamolo così, di ristrutturazione aziendale, che però non è stato condiviso con i comuni. Quindi quello che noi chiedevamo e che abbiamo chiesto è un incontro con Città Metropolitana ed AMT proprio per capire la situazione e per essere anche noi partecipi di questo piano di ristrutturazione che coinvolge in prima persona tutti i comuni. A tal proposito è arrivata comunicazione che il 19 e 20 agosto si terranno 5 incontri gestiti da Città Metropolitana, dal vice sindaco Simone Franceschi, che ringrazio, e all'interno della quale verranno distribuite le proposte che AMT e Città Metropolitana fanno. Avremmo gradito averle prima, proprio perché per poterle analizzare e in quella sede magari cominciare a fare già qualche osservazione. Comunque, acquisiremo i documenti e poi ci faremo promotori di quelle che sono le iniziative per chiedere di modificare o di rivedere quello che è stato proposto.
1: Ecco, come ha detto bene lei, voi non sapete ancora le proposte, ma voi quando andrete, diciamo, a questo tavolo di trattativa, sì, scusate, scusate, la bellezza è la diretta questa, no, comunque quando voi andrete al tavolo delle trattative, a questo punto comunque andrete in Città Metropolitana per sentire le proposte, ci sono dei punti fermi da cui voi non siete disposti a scendere a compromessi?
2: Vabbè, certamente parliamo dei trasporti scolastici, non tanto i trasporti promiscui, quando scuola e lavoro, quindi lavoratori, studenti, quelli, le corse devono essere sicuramente garantite al 100%, perché è impensabile poter far aspettare delle persone magari un'ora, un'ora e mezza, un'altra corriera, come è già successo, mentre in città si ragiona sui 10-15 minuti eventualmente di

0: un ritardo di un mezzo, qua perdere una corriera o una corriera che non passa diventa un dramma. Quindi priorità assoluta, istruzione e lavoro. Dopodiché però va anche valutato un po' il discorso di collegamento con le valli, perché chiaramente in questi posti, nelle nostre valli, uno degli aspetti che la gente guarda prima di iniziare a risiedere sono proprio i trasporti, assieme a sanità e istruzione.
1: Infatti, ecco, questa era proprio una prossima domanda che volevo fargli, perché io ho sentito qualche giorno fa anche la sindaca di Serra Ricò, Angela Negri, e lei ha proprio detto questo disservizio, questo taglio, questa mancata presenza comunque di un trasporto pubblico sicuro che fa quelle corse può portare anche a uno spopolamento della valle, che in qualche maniera comunque, cioè, già non è che sono zone densamente abitate, uno spopolamento andrebbe a avere delle ripercussioni serie su questi comuni.
0: Certamente, sì, sarebbe un problema molto grosso, perché il fatto di perdere abitanti diventa poi un qualcosa che si ripercuote poi su tutto quello che è l'assetto del comune. E i servizi, prendo e rubo un termine che ha usato lo sindaco di Toriglia un po' di anni fa, non sono servizi pubblici, questi sono servizi sociali, nel senso che devono essere a disposizione della popolazione. E questi sono servizi che fanno sì che la popolazione possa permanere nelle nostre valli. Togliendo questo, e ripeto, come ASL o come anche altre cose, o riducendo le scuole, eccetera, si crea sicuramente una condizione per la quale le persone decidono di rientrare in città.
1: Ecco, perfetto. Io ringrazio il sindaco di Bargagli, Francesco
0: Massoli?
1: Massoli, scusi, e ti restituisco la linea, Franco, ma te la richiederò presto perché andremo a sentire anche proprio le parole del sindaco di Torriglia Beltrami per avere anche la sua testimonianza, lui che è stato uno dei primi sindaci a denunciare proprio questo taglio delle corse. A te la linea.
2: Grazie, grazie a Lucrezia, naturalmente buon lavoro, ci interessa tantissimo, un argomento molto molto caldo, quello ovviamente legato al discorso dei tagli delle corse AMT, vedremo veramente, è una situazione molto molto molto calda. Nel frattempo squilla il telefono e vi devo ringraziare perché come al solito, insomma, ogni volta che poi sono qui in diretta con voi siete sempre in tanti a tenermi compagnia attraverso i WhatsApp, ma soprattutto le telefonate. Pronto, buongiorno, eccoci.
3: Pronto, mi sente ora?
2: Adesso la sento un po' meglio, provi a raccontarmi quello che voleva dire.
3: Io mando sempre il WhatsApp al 336, il primo canale, però viene solo un bastoncino, non sono collegato, come mai?
2: No, è collegato, Lei è in diretta,
3: Sì, ma quando invece mando il WhatsApp.
2: Sì. Ma perché su WhatsApp noi non possiamo ricevere telefonate, prendiamo solo messaggi, infatti vi chiediamo sempre non chiamateci sul numero WhatsApp, potete solo usare questo, l'800 640 771 come ha fatto lei in questo momento. Allora mi dica le cose che voleva dire.
3: No, io non volevo sapere come mai lo WhatsApp non viene mai.
2: Ah, ho capito, va bene, va bene. Comunque grazie, sì, perché su WhatsApp, lo ripeto, prendiamo e leggiamo solo i vostri messaggi, se no diventerebbe un delirio. Noi abbiamo un numero di telefono assolutamente a vostra disposizione, non pagate nulla perché come avete visto è un numero verde. Dunque, abbiamo un altro collegamento, Andrea, con Elisa in Newsroom 28, assolutamente. Andiamo a vedere adesso la nostra Elisa, che notizie ha, perché lo sapete che poi all'interno di al servizio del pubblico la parte poi fondamentale è mantenere nervi sempre aggiornati. Elisa, qual è la notizia? Cosa c'è? Cosa bolle in pentola?
4: Allora, Franco, ora ti racconto una bella notizia, la notizia di un salvataggio di un cagnolone di nome Balù. E praticamente il cane si trovava sulle alture a Pian dell'Effigie sopra Pra. E dopo ore di cammino era molto stanco, quindi non riusciva più a camminare. Allora aveva ancora 2 ore davanti a sé per arrivare, per raggiungere l'automobile. Di conseguenza i padroni, una coppia, hanno deciso di chiamare i soccorritori che hanno raggiunto la coppia, il cane, e hanno trasportato Balù in una speciale barella da trasporto di montagna. E così è stato condotto fino alla macchina. Vedete le immagini in esclusiva, i vigili del fuoco, i soccorritori che accompagnano questo cagnolone, un bovaro del Bernese. E vedete la faccia, naturalmente ora il cane sta bene, probabilmente era un po' stanco dalla camminata sulle alture, ma fortunatamente sta bene.

0: Questa è la notizia, la buona notizia a te, Franco.
1: Bello, queste sono le notizie che ci piacerebbe sempre ascoltare. Brava, brava Elisa. Bellissimo questo cagnolone Baloo, mamma mia, è vero, io non vorrei dire, ma almeno una cinquantina, sessantina di chili li pesa tutti, se non anche di più. Giustamente dice, sai cosa c'è? Che oh, fa caldo, le zampe un po' mi danno fastidio, oh, chiamatemi qualcuno che mi venga a prendere, che mi dia una mano, perché qui tanto pagano poi eventualmente i miei padroni che i soldini ce l'hanno. Comunque, al di là degli scherzi, bellissime queste immagini, complimenti sempre per il grande lavoro, ma è inutile dirlo, dei Vigili del Fuoco, che sono un corpo meraviglioso. A proposito di Vigili del Fuoco, caro Andrea in regia, io non so se hai notato che in questi giorni sta facendo discutere alcuni Vigili del Fuoco hanno fatto vedere che hanno ricevuto le nuove t-shirt, comunque le nuove non sono t-shirt da uscire a fare il figo, sono proprio protezioni individuali, DPI come li vengono definiti. No? E quindi la mettono sotto l'acqua, si apre in due, voglio dire, i Vigili del Fuoco che con l'acqua ci vivono e ci lavorano costantemente per spegnere gli incendi, ma è una cosa incredibile. E pensate che questo è stato un appalto che non so che cosa sia costato, non so, avevo letto da qualche parte, il valore è tipo 5 milioni di euro la commessa di tutte queste robe qui, che poi hanno ovviamente fornito a tutte le sezioni dei Vigili del Fuoco in tutta Italia. Le metti sotto l'acqua, si aprono come i grissini, proprio una cosa incredibile, ragazzi, io veramente non voglio fare sempre quel, però dai, una roba che non si può sentire. Allora, caro Andrea, in tanti dicono che dopo Ferragosto arriverà questa famosa svolta. Ecco, eccola qua, guarda. Vi prego, dovrebbero lavorarci con queste magliette che praticamente gli hanno consegnato. State, ecco, guardate, gli mette un po' d'acqua, un pochino d'acqua, mica tanta. La bagna un po', giustamente, attenti, guardate cosa fa, adesso vedete che, guardate, non ci credo ragazzi, 4 gocce d'acqua, e guardate, l'avete visto, si spezza totalmente, va bene, andiamo avanti, abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Ah, buongiorno, sono Carlo da Genova.
1: Ciao Carlo.
2: Buongiorno, dimmi. Ma ho sentito la notizia delle magliette dei Vigili.
1: Sì.
2: Io sono uno di 80 anni, ne ho visto tante, ma incapacità come in questi tempi non mi so capacitare. Volevo sapere se licenziano colui o coloro che hanno acquistato queste magliette.
1: Ecco. Una bella domanda, grazie, tanto ti ringrazio. Insomma, non sta a noi deciderlo, ovviamente, per l'amor di Dio, ci sarà adesso un'indagine, ci sarà tutto quello che... Però la cosa veramente ti fa pensare e dire, ma siamo arrivati veramente in fondo o c'è ancora da raschiare il barile per arrivare ancora più in fondo? Perché tu non puoi consegnare, insomma, un indumento di protezione che per i Vigili del Fuoco, che utilizzano, lo ripeto, in maniera insomma molto molto banale, l'acqua per spegnere gli incendi, e 4 gocce d'acqua buttate giù da questo Vigile del Fuoco, da una bottiglietta, hanno fatto sì che questa maglietta, questo indumento si aprisse in due, ma proprio in una maniera incredibile. Non lo sappiamo veramente, a volte dici, ma ci siamo, non ci siamo. Comunque, parlavamo del tempo, dicevamo che da partire dopo, sì, adesso vado in pubblicità, dopo Ferragosto arriverebbe questa grande svolta, con la speranza che però poi non faccia veramente dei danni, un po' d'acqua, perché avete visto il Po, insomma, in Veneto, insomma, l'Adige, tutti i più grandi fiumi italiani stanno soffrendo in una maniera incredibile, tant'è che stanno riaffiorando di tutto, insomma, incredibile. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, sono le 11:20, continuate a tenermi compagnia con le vostre telefonate e con i vostri messaggi. Franco Nativo con voi sino alle 12:30.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ondata di calore record a Genova. Il bollino rosso è stato esteso fino a venerdì 14 agosto, che sarà il 13° giorno consecutivo con la massima allerta. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e pazienti fragili. Inoltre è attivo il numero verde regionale 800 593 235, disponibili tutti i giorni dalle 8 alle 20. Via libera di Regione Liguria all'attivazione del PRIS per il prolungamento della linea metropolitana di Genova nella tratta Canepari-Rivarolo. Con questa procedura si possono tutelare le attività economiche e i cittadini che vivono in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture strategiche, attraverso la ricollocazione o il riconoscimento di un'indennità. Quasi 2 milioni per l'audiovisivo. Regione Liguria ha approvato due nuove misure dedicate al settore. Una da 1 milione di euro per attrarre produzioni nazionali e internazionali, l'altra da 750 mila euro in favore delle produzioni locali. Le opportunità saranno accessibili dal 22 settembre al 2 ottobre sul portale Bandi Online di FISE. Continuano i lavori di rigenerazione urbana a Murialdo, nel Savonese. Qui sono stati finanziati interventi per 544 mila euro, tra cui la riqualificazione di Piazza Mercatale, il cui avvio è previsto nei prossimi mesi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: .21 ancora in diretta. Frank, regalami i tuoi occhialini. Ma stai scherzando? Sono partito da una cifra di 2 miliardi, te li devo regalare. Adesso siamo a 1 miliardo netto netto. Se il primo che mi manda il bonifico glieli mando e firmo ovviamente con l'autografo, li ha utilizzati il Frank, ok? Va bene, 1 miliardo, ragazzi, sono partito da 2 miliardi. Andiamo avanti. Caterina ci dice: complimenti per la bellissima diretta di ieri, per l'eclissi, non potendola seguire direttamente l'ho guardata attraverso le vostre telecamere e i vostri interessanti collegamenti in tutta la Liguria. Grazie Caterina, buona settimana di Ferragosto. Poi buongiorno caro Franco, sono Fabrizio da San Pier d'Arena, un saluto anche a te, grazie, molto gentile. Dovremmo parlare anche tanto della sanità e non solo in Liguria, che è un vero disastro ormai, questo vabbè lo sappiamo, finché non arriverà finalmente una vera riforma non se ne parla. Nel frattempo abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Eccoci, come andiamo?
2: Bene, grazie. Scusi, volevo un'informazione.
1: Sì.
2: Io ho un nipote che doveva partire con l'aereo ieri sera alle 11 per Palermo. Questa mattina sono stati tutta la notte in aeroporto questi due poveri ragazzi che dicevano fra un'ora, fra un'altra ora, poi parte, poi riparte, poi riparte. Stamattina alle 9 l'hanno fatto imbarcare. Hanno detto che dovevano partire alle 10. Adesso io non so più niente. Sta mica qualcosa per caso che se l'aereo...
1: Allora, signora, cerchiamo di informare...
2: Questo volevo sapere.
1: Sì, signora, cerchiamo di informarci, la ringrazio della sua telefonata. Tenete presente che c'è tutto il discorso ovviamente legato all'eruzione dell'Etna e quindi con l'aeroporto ovviamente di Catania chiuso, sembrerebbe addirittura fino a venerdì. Pensate che sono 700 i voli cancellati a Catania, danni per oltre 20 milioni con lo scalo chiuso fino al 14 di agosto. Quindi una situazione veramente al limite. Adesso cerchiamo di capire, potrebbe essere che ci sono delle ripercussioni fortissime anche su quello di Palermo, perché naturalmente deve prendersi carico di tutto quello che non riescono ovviamente a far arrivare e a ripartire da Catania. Comunque grazie signora della sua comunicazione. Ancora davvero tantissimi messaggi, grazie per tutto quello che avete fatto ieri. Poi abbiamo ciao Frank, un saluto anche a te, grazie per quello che avete fatto, insomma non solo io, tutti quanti, per l'amor di Dio. Della sanità l'abbiamo detto, problema di MT anche di nuovo, anche qui a Montoggio abbiamo dei problemi. Poi buongiorno Franco, sono Walter da Sant'Olcese, togliete il signor Franco, va bene, mi ripeto, è un piacere sempre vederla. Ieri il suo collega si è risentito perché le ho detto di smettere.

0: di parlare sempre di politica. Ovviamente il grande Enrico Cirone, ovviamente Enrico fa un altro tipo di trasmissione. Enrico ovviamente è molto molto preparato anche sul mondo della politica. È giusto che lui porti avanti anche le sue riflessioni, però insomma mi raccomando, lui tanto ritorna venerdì. Comunque grazie dei complimenti. Siamo due persone completamente diverse, con due stili di conduzione completamente diversi, però il grande Enrico Cirone non si tocca. Paolo, problemi di Cornigliano, sono anche i dossi rumorosi con i tir e rallentano le ambulanze. Ho raccolto firme e inviato mail al comune. Le vibrazioni possono creare crepe nei muri delle case attorno a Piazza Massena. Parlatene, grazie. Paolo, ne stiamo parlando perché sto leggendo il tuo messaggio ed è assolutamente un'altra osservazione molto, molto intelligente. Poi, ciao Frank, sono Roberto di Castelletto. Ottima trasmissione ieri. Complimenti a tutti, visti l'eclissi dal terrazzo in contemporanea guardando voi. Ci siamo conosciuti all'evento Areco. Ecco, ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie. Il famoso Areco, se non sbaglio, l'evento dedicato ai ciao, no? Allora, pronto, buongiorno, eccoci. È caduta la linea, è caduta la linea. Allora, ancora messaggi, poi vi ricordo che ci ricollegheremo con la nostra Lucrezia per parlare ovviamente dei problemi anche nelle valli per quanto riguarda tutte le linee tagliate, alcune delle linee tagliate per quanto riguarda AMT. Ciao Frank, grazie per la diretta di ieri, è stato molto emozionante. Francesca da Sestri Ponente, ciao Francesca, buona settimana e buon weekend per quanto riguarda Ferragosto. Telefonata, pronto, buongiorno.
1: Ciao Franco Roberto via Caffaro.
0: Ciao Roby, come stai?
1: Ma stavo meglio in Val d'Aosta la settimana scorsa.
0: E io credo. Beato te.
1: Però
0: Quanti
1: siamo
0: gradi c'erano alla sera?
1: Ah no, beh, alla sera si arrivava tra i 18 e i 15 dell'alba.
0: Mamma mia, io parto
1: Però ce
0: subito.
1: n'era 34 di giorno, ma secchi.
0: Vabbè, ma la sera dormivi però.
1: Come un sasso, ma io sono di qua, io sono
0: Allora, dimmi tutto, Roby.
1: di Cornigliano. Ma volevo fare due considerazioni.
0: Sì.
1: Visto che abbiamo la sfiga di avere i fiumi totalmente bassi, non sarebbe una brutta idea andare a pulire gli alvei adesso?
0: Eh beh, sì, di solito si fa
1: Da
0: sempre in
1: tutta
0: questo.
1: la rumenta che c'è dentro, cioè, approfittiamone.
0: Certo.
1: Come diceva qualcuno, a chi non si strada niente.
0: No, è vero, Roby, anche perché di solito i lavori propedeutici, poi a tutti quelli che sono poi invece le pulizie e gli sfalci, dovrebbero iniziare adesso, perché poi tra settembre e ottobre di solito sono i mesi che dovrebbero arrivare le piogge. Ormai non si capisce più nulla, però di
1: No,
0: solito
1: appunto.
0: i grandi danni li hanno fatti almeno qui a Genova e in Liguria a settembre-ottobre, vero?
1: Di solito sì. Infatti a settembre me ne torno in valle.
0: Lo credo, fai molto molto bene. Roby, senti, allora in questo Ferragosto invece stai qui a Genova?
1: Sono come quel signore che passa tra la Val Terrazzo e la Val Giardino.
0: Bellissima, va bene, ok.
1: Facilmente nella sala da pranzo col condizionatore.
0: Meraviglioso. E chi ti ammazza? Chi sta meglio di te? Roby, è sempre un piacere
1: Ciao
0: ascoltarti.
1: Franco.
0: Grazie, davvero, grazie di cuore. Ciao, ciao. Allora, Alessandro mi scrive: Frank, ma te l'hanno portato il panino col salame? Forza Samp. Perché forse Alessandro si riferisce, ieri ero in collegamento sopra Savona, insomma, e avevo detto: ma qui non avete poi organizzato dopo l'eclisse, insomma, un momento di convivialità, un panino? No, non me l'hanno portato. È per questo che io sto cercando di vendere. Ormai, pensate, da 1 miliardo sono a 900 milioni. Andrea, sono sceso ancora di 100 mila euro. Ok, sono partito da 2 miliardi. Se volete acquistare gli occhialini del Frank, io sono qua. Allora, andiamo ancora con altri messaggi, poi avremo una bella e piacevole sorpresa, perché lo sapete che giorno è oggi, eh? È giovedì. È giovedì. È al giovedì che arriva, vediamo. Dunque, Frank, ma dove trovate quelle splendide ragazze? Ieri sera la Camilla splendeva più del sole per la sua bellezza. Brunone da Quarto, Brunone da Quarto, parla delle nostre meravigliose giornaliste, Non sono solo belle, sono anche brave, perché sennò poi dicono che parliamo solo della bellezza, guai al mondo. Buon Ferragosto da Francesca, forza Samp, speriamo, vedete, insomma, la Samp nel suo piccolo, se me lo concedete, è partita abbastanza bene, no? Vincendo comunque contro una squadra di Serie A, contro il Parma, questo per la. l'amor di Dio, è sempre calcio d'agosto, quello che vuoi, però ha fatto vedere qualcosa di buono. Ieri è arrivato un altro giocatore, insomma.

Molto molto forte sembrerebbe, un talento, speriamo. Quindi il portiere è arrivato, speriamo ben, come si dice. Dimmi tu, Andrea, quando mi devo fermare? Vado ancora. Allora, l'unica cosa che mi fa piacere è sapere che il prossimo giro ce lo toglieremo dai piedi. Grazie, non so di cosa stava parlando, però vabbè, poi ce lo farà sapere. Buongiorno Frank, sono Luca da Genova, ma siamo sicuri che il tempo cambierà? Io con tutta onestà lo spero, perché di caldo ne abbiamo già patito buon fregoso. Io me lo auguro, sperando ovviamente che poi non faccia problemi, non crei problemi e disastri. Un po' di pubblicità, non andate via perché le sorprese devono ancora iniziare.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 13 agosto alle ore 17.30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata all'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20.30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 11.35 ancora in diretta sino alle 12.30 con voi. Perché vi ho detto pochi istanti fa che insomma il giovedì è sempre un giorno particolare? E beh, perché il giovedì ed è la seconda volta che mi capita, anche per me è sempre un grande piacere, perché oltre a essere ovviamente un grande amico l'ho sempre reputato un grande professionista, alle 11.35 è abbronzato più che mai Vittorio Siriani.
1: È la musica. buongiorno a tutti, benvenuto, grazie.
0: Ma sei sempre più abbronzato,
1: di questo invito.
0: Vittorio.
1: E non lo so, io sono vivo a Rapallo, passeggio e finire che il sole di Rapallo mi bacia, non so io.
0: Allora,
1: mi bacia solo il sole.
0: Attenzione, il sole bacia i belli, Vittorio.
1: Sì, d'accordo.
0: Senti un po', ieri come l'hai vissuta questa eclissi?
1: Ma l'ho vissuta così, in attesa, anche se dalle mie parti non ho visto assolutamente.
0: Perché eri ovviamente...
1: Niente, però ho visto voi, sia le vostre immagini bellissime.

0: E quindi l'ho vissuto indirettamente, però mi ha appassionato molto altre immagini, per esempio quelle immagini degli spagnoli tutti con i bambini sulle spalle, lì l'hanno vista pienamente.
1: Quindi, senti, tu hai vissuto quella del 61, 61 però Vittorio?
0: Il 61 l'avevo
1: com'era
0: vista.
1: Com'era stata?
0: Ed era stata anche quella, ma quella era stata, non vorrei dire totale.
1: Sì.
0: E quindi io allora avevo, dunque, il 61 25 anni, uh-huh. E quindi l'ho vista, è stata anche una certa sensazione. Anche perché era stata la prima da quando ero nato,
1: certo.
0: E quindi aveva avuto un fascino, come hanno tutti il fascino. Il problema, sai, è vedere la reazione. I bambini erano contenti, guardavano, eccetera. Gli altri, io ti devo dire, ci sono stati momenti anche, come dire, di non di paura, ma insomma,
1: sì, un po' sempre
0: poi sì, ritornerà,
1: vero,
0: per vedere quel buio così, è veramente dire è la fine.
1: Senti, la prossima totale sarà nel 2081, tu sei pronto Vittorio?
0: Beh, sì, ho già preparato tutto, sì. Anzi, ho già preso gli occhialini da 81.
1: Allora, il nostro Vittorio, ovviamente, adesso ve lo fa vedere anche nell'inquadratura, ce l'hai le palle Vittorio stamattina?
0: Le palle sono qui.
1: Ah, ecco, perché
0: anche
1: lo
0: loro
1: sapete.
0: Hanno subito qualche reazione.
1: Ah, sì?
0: Le vedevo tremare quando hanno visto, mi hanno detto. Ecco,
1: l'hai preparato con il software per le domande di oggi, Vittorio?
0: Sì, ho preparato qualche domanda, abbiamo dato qualche domanda, vediamo cosa risponderanno.
1: Va bene. Allora, facciamo tanto gli auguri a Carmen, Vittorio, perché dice, buongiorno signor Nativo, mi fai gli auguri di buon compleanno, sono 74, grazie Carmen da Sesti, quindi glieli fai anche tu, Vittorio.
0: Sì. Certo, anzi, ci mancherebbe.
1: Andiamo avanti. Allora, grande spettacolo ieri, complimenti Primo Canale. Ciao, buongiorno, grande saluto e abbraccio da Loana la Selvaggia a Vittorio.
0: Loana, sì, io ti ringrazio Loana. Loana è stato uno dei grandi personaggi.
1: Ma perché la Selvaggia,
0: tra virgolette,
1: Vittorio?
0: Perché era una donna divampante, cioè una bellissima ragazza. Allora, ragazzi, tanto che non la vedo, però abbiamo vissuto anni belli, perché erano gli anni in cui a Genova ci si divertiva. Loana era insieme al marito Beltrami, sì. Avevano aperto dei bellissimi locali anche per giovani, eccetera, e quindi eravamo tutti divertenti, abbiamo mangiato benissimo e divertito tantissimo. Quindi Loana è nel mio cuore sempre in senso buono, quindi la saluto molto, ecco, ringrazio, spererei di vederla,
1: certo.
0: Non so, manda qualche foto oppure chiama, non so, fai qualcosa,
1: il ricordo
0: dei vecchi tempi.
1: Allora, sono le 11:38, poi tra qualche istante ci collegheremo con la redazione. Senti Vittorio, al di là di tutto, insomma, stiamo parlando anche tanto veramente di questo caldo che adesso comincia ad avere a creare tanti problemi, insomma, con il pronto soccorso sempre in grande affanno, anche se dicono gli esperti, ma ormai non ti dico che non ci crediamo più, ma abbiamo un po' di timore, dopo Ferragosto dovrebbero un po' cambiare la situazione. E ti dico la verità, sono tante le persone, soprattutto anche, tanto ti saluta anche Gianni, un saluto al grande Vittorio, dicono insomma, quando si supera una certa età bisognerebbe veramente prendere in seria considerazione che non si può uscire veramente nelle ore quelle più pericolose. No, ma non era una battuta nei tuoi confronti, lo dice un signore.
0: Ma è vero. Però vabbè, insomma, io devo dire che anche negli anni passati, eccetera, sono il sole,
1: tu
0: eccetera.
1: Tu non l'hai mai sofferto
0: sempre
1: tanto il caldo?
0: No, non lo soffro tantissimo, per fortuna. Però ero sempre fuori negli orari in cui non dovevo esserci, però insomma è andata avanti così. Quindi...
1: Buongiorno, sono Paolo da Genova, vorrei chiedere al garbato signor Siriani qual è la trasmissione che le ha dato maggiore soddisfazione a livello personale e che ricorda con gioia.
0: Ma sai, io ho fatto 25 anni qui a Primo Canale, abbiamo fatto trasmissioni che hanno avuto un grande successo, anche perché erano state le prime a tracciare un po' quello che poteva essere una strategia di spettacolo, soprattutto di divertimento per la gente. Credo che il Controsalotto fosse stato una delle cose più belle, che era nato proprio i primi anni di Primo Canale, dall'82 in avanti.
1: Certo.
0: E poi l'altra cosa era Peccati, uh-huh. Che era questa storia dei sette peccati capitali, a cui insomma c'erano grossi protagonisti.
1: Evitavi un po' tutti i personaggi.
0: Tutti,
1: no?
0: I grandi personaggi, e naturalmente è stato anche questo, mi ha dato grande soddisfazione. Insomma, avevamo capito subito quali erano un po' le cose che potevano piacere alla gente. Poi sono venuti tutti a fare queste cose. È chiaro che non è che hanno copiato,
1: si copia
0: però,
1: dai bravi,
0: insomma, il senso di una televisione fatta dove puoi divertirti e anche magari imparare qualcosa, è stato il nostro successo di Primo Canale.
1: Allora, noi siamo pronti per collegare.

0: Andrea, posso andare da Lucrezia Marini perché continuano naturalmente i collegamenti. Allora gli do subito la parola, poi Vittorio ritorniamo. Abbiamo telefonate e messaggi, ci dovrai raccontare un po' di cose, dovrei fare insomma rispondere queste le nostre palle incredibili.
1: Sì, certo.
0: Allora,
1: fremono.
0: Lucrezia, linea a te, grazie.
2: Pronto? Mi sentite?
0: Prego, prego, sei in diretta.
2: Ah, ok, bene, perché non sentivo più, non vi sentivo io, ecco. Bene, siamo con Maurizio Beltrami, il sindaco di Torriglia, per continuare a parlare dei disagi che sono sulla linea MT, in particolare per l'entroterra, con dei tagli che sono avvenuti qualche settimana fa sulle linee, ma non tanto senza preavviso, ma in maniera, diciamo, senza discutere minimamente con i sindaci. Ecco, il sindaco Beltrami è stato forse il primo, anche durante la trasmissione serale con il nostro direttore Matteo Angeli, a accendere la luce, a puntare il faro su questa situazione. Adesso ci va un po' a rispiegare di nuovo quello che è avvenuto qualche settimana fa, cioè com'è successo questo taglio di corse, cosa avete visto voi da sindaci e cittadini?
3: Allora, purtroppo si è avverato quello che avevo detto, che ci saremmo trovati a discutere dei servizio a Ferragosto, che è una cosa paradossale. Detto questo, ad oggi noi l'orario invernale non lo abbiamo ancora, siamo stati convocati il 19 e ci verrà presentato quel giorno. Dico già che noi non daremo l'ok il 19, vogliamo avere l'orario per zona e avere l'orario di tutto il sistema extraurbano e vogliamo avere qualche giorno per guardarlo, studiarlo e vedere se possiamo portare il nostro contributo, che secondo me sarebbe stato utile sfruttarlo dall'inizio. Così non è stato fatto, dispiace, comunque cercheremo di mettercela tutto per dare un servizio che sia sostenibile per l'entroterra, perché io lo ribadisco ancora una volta, già in questi giorni che ci sono un po' di problemi di personale, problemi di orari, di straordinari, stanno saltando molte corse, siamo nel mese di agosto, non ci sono ancora gli studenti e non ci sono ancora tutti i pendolari e già abbiamo dei disagi enormi, soprattutto nella parte alta, perché io questo lo continuo a ribadire, perché da Torriglia in su, dove le corse sono minime, se salta una corsa vuol dire che quella successiva è 3 ore dopo, è 4 ore dopo e non si possono abbandonare le persone per strada.
2: Ecco, esatto, poi volevo anche sottolineare un'altra cosa, come ha detto lei, magari questi sono paesini dell'entroterra dove anche la popolazione, vi sono anche anziani o magari anche ragazzi più giovani, ma diciamo soprattutto durante l'autunno e l'inverno la popolazione magari ha anche un'età più elevata e quindi togliere il trasporto pubblico comporterebbe per loro o dover prendere la macchina, che comunque in qualche caso è impossibile o comunque un rischio, o addirittura rimanere isolati poi dal centro città e quindi trovarsi un po' così isolati dalla società, dal contesto sociale.
3: Il problema è proprio questo, ma le dico, per gli anziani certo è importante, ma i pendolari, gli studenti, cioè noi in tutti questi anni abbiamo lavorato tantissimo per portare di nuovo famiglie nell'entroterra e persone nell'entroterra, siamo tra i pochi comuni che stanno crescendo, se viene interrotto quello che è il collegamento con la città o viene ridimensionato o viene organizzato un orario che non è consono a quello che è l'esigenza del territorio, è la morte, eh? È la morte del territorio, vuol dire che poi bisogna costringere le persone a ritrasferirsi a Genova. Spero che questo non sia l'obiettivo.
2: No, esatto, quindi tra le altre cose direi che questo è uno dei punti fermi delle diciamo, contrattazioni che vi saranno il 19 e il 20, come lei ha già detto non vi saranno decisioni, bisognerà prima guardare la loro proposta. Ecco, lei ha qualche aspettativa, qualche pronostico, si aspetta già qualcosa?
3: Allora, purtroppo dai numeri che circolano, un taglio di 1,6 milioni di chilometri, potete immaginare, su 9 milioni di chilometri è quasi il 30%, il 26-27%. Ho paura che non è che si andrà a tagliare quelle, fra virgolette, che vengono definite corse superflue. Secondo me andiamo nel servizio vivo e andando nel servizio vivo bisogna che ne discutiamo attentamente. Ed è sempre questo che a me lascia perplesso. Perché siccome è una cosa che non si sa da adesso, perché siccome è stato presentato un piano al Tribunale per fare l'omologa e siccome all'interno ci sarà stata una previsione di quello che si doveva fare, abbiamo avuto tutto il tempo per discuterne. Secondo me già da maggio se ne poteva parlare, da giugno.

0: il fatto di arrivare a parlarne a Ferragosto, quando l'avevo detto qualcuno aveva sorriso, e ahimè purtroppo così è stato e questa cosa è sbagliata. Comunque Ferragosto o non Ferragosto, come sapete i sindaci ci sono sempre, perché ahimè i sindaci non vanno mai in ferie, perciò saremo attenti, controlleremo, cercheremo di dare una mano. Io vorrei proprio che sia, cioè questo voglio che sia chiaro, non è una guerra noi contro AMT, noi contro qualcuno, perché sarebbe la guerra dei poveri, è veramente la voglia di collaborare e ci stupiamo che non si sfrutti la conoscenza e l'esperienza del territorio. Questa cosa qua veramente, io più i giorni passano e più non riesco a farmene una ragione.
1: Ecco, abbiamo parlato di quello che lei si aspetta, invece anche discutendo magari con gli altri sindaci, avete dei punti fermi, dei paletti che voi non siete, a cui non siete disposti a rinunciare, dei cose che dici sono imprescindibili per noi, scuola?
0: Sono gli orari quelli vitali per far sì che i nostri ragazzi possano andare a scuola a Genova, perché noi nei nostri territori possiamo garantire la scuola fino alla terza media, dalla prima superiore vanno a Genova, quei servizi lì sono ma inattaccabili, non si possono toccare, quelli sono vitali, anche perché sono orari che poi coincidono con gli orari dei pendolari, quindi ci sono degli orari che non si toccano. E lo voglio ribadire in modo particolare per una valle come la nostra, ma ce ne sono altre, la Val Fontanabuona, la Val d'Aveto. Noi non abbiamo alternativa, noi abbiamo solo servizio su gomma, non abbiamo il treno, non c'è la possibilità di fare altro. Cioè, qualche mio collega ha lanciato anche una provocazione, anche una sfida, dicendo date a noi quelli che sono i quattrini del servizio dell'extraurbano e ce li gestiamo in maniera autonoma. È una provocazione, lo capiamo tutti che è una provocazione. Però davvero noi siamo preoccupati, perché quello vuol dire proprio la morte del territorio, e un servizio del genere negli orari importanti, quindi il mattino, quello che può essere il ritorno dei ragazzi dalla scuola, quello che può essere il ritorno dei lavoratori, quegli orari non si toccano, non si possono toccare, perché devono coincidere con gli orari delle scuole a Genova, devono coincidere con la possibilità ai pendolari poi di prendere il treno e andare da altre parti a lavorare, devono coincidere con gli orari del lavoro delle persone. Io mi auguro che quegli orari non siano stati toccati.
1: Ecco, io l'ultima cosa che le chiederò è proprio riguardo anche a, forse non penso in questo caso provocazioni, ma la soluzione che hanno trovato alcuni suoi colleghi sindaci di dare quelle corse che adesso mancano a delle aziende private, quindi subappaltare ulteriormente, diciamo, il trasporto pubblico per appunto venire incontro ai cittadini.
0: Allora, questo già accadeva, è chiaro che negli accordi che vanno a fare con una ditta, cioè anche lì bisogna stare attenti, perché subappaltare le corse a delle ditte private vuol dire anche magari poi creare un esubero di quelli che sono i dipendenti di AMT, quindi bisogna stare attenti, lì bisogna, è un giusto equilibrio che bisogna stare attenti, però ci sono delle corse periferiche, delle corse a chiamate che già oggi comunque andavano in subappalto, però anche lì un occhio di riguardo quando si fanno queste gare di appalto, perché noi abbiamo avuto un'esperienza ultima con l'azienda che aveva vinto le corse del subappalto, che ne faceva la metà di quelle che doveva fare. Anche lì ci vuole attenzione, anche lì ci sono delle soluzioni che io sono pronto, se vogliono ascoltarmi, a suggerire a Città Metropolitana e a suggerire all'azienda, per far sì che le aziende che poi gestiscono questi servizi siano aziende serie, possibilmente aziende magari del territorio, che poi me lo insegnate voi, se è un'azienda del territorio ha anche voglia di far bella figura, ha anche voglia di soddisfare le esigenze delle persone, perché magari a loro volta ci sono i loro familiari o loro amici che prendono le corriere, quindi che devono funzionare, ma lì ci vuole un giusto equilibrio.
1: Io ringrazio il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, sicuramente anche dopo il 19 e il 20, dopo questa convocazione ci risentiremo, vedremo anche le proposte di AMT, magari ne parleremo insieme, e ti restituisco la linea, Franco.
2: Grazie, grazie Lucrezia, naturalmente grazie per questi collegamenti molto molto interessanti, ne parleremo poi di tutto questo
3: io
2: discorso
3: spero,
2: legato a AMT.
3: Io che vengo da Rapallo e prendo sempre l'AMT. Io capisco tutti questi nomi, soprattutto, soprattutto in questi paesi,
2: sì.
3: Però io ancora spero che non lo cambino, ma il mio passaggio, il mio autobus che mi porta da Rapallo ce l'ho sempre puntuale e io spero che rimanga, insomma.
2: Allora,
3: speranza.
2: Senti, Vittorio, un telespettatore giustamente ha detto, insomma, proprio nell'anniversario anche dei 10 anni da quando mancò

0: o Michele Serrano, artista, imprenditore, il famoso re delle notti genovesi, chi meglio di te può raccontare e ricordare questo personaggio che fu proprio anche uno dei tuoi primi ospiti?
1: No, Michele Serrano è stato un personaggio straordinario per l'intelligenza, anche per la...
0: Eccolo qua, vediamo la, questa foto.
1: Eccolo qua. Mi fa piacere, era tanto, infatti non sapevo che fosse già da molti anni mancato.
0: Sì.
1: Però Michele è stato intanto un personaggio che era entrato nella cronaca anche, diciamo, della curiosità, del gossip di Genova, scriveva rubriche sul lavoro Repubblica, e poi è stato uno dei primi personaggi che lui lo ha confessato sempre, aveva anche quella dimensione diciamo sì, sessualmente particolare, che ho portato
0: certo,
1: per primo in quella trasmissione che dicevo prima, che era Peccati. Ed era veramente un personaggio incredibile, estroso, geniale, intelligente. Sai come sono un po' questi,
0: sì, questi personaggi
1: un po' curiosi, che sono veramente ricchi di fantasia, ricchi di sobrietà, insomma di freschezza.
0: Venivano delle belle puntate, insomma.
1: Erano puntate straordinarie. Tu pensa che c'era lui, poi c'era Gigi Rizzi, cioè quindi e poi Michele, eravamo sempre anche nel suo bellissimo ristorante che era in via San Donato, mi pare. Bellissimo ristorante con le colonne antiche, perché lui era veramente anche un ristoratore intellettualmente, culturalmente legato.
0: Poi era un po' definito il re delle notti genovesi,
1: no? Perché lui è stato proprio insieme anche a noi a tutte queste notti, e quindi ha lanciato quasi da allora un po' quello che era il gossip inteso come notizia, e non da criticarlo. Quindi erano gli anni anche della Genova divertente.
0: Ne riparleremo. Noi ci dobbiamo fermare un attimo, tanto abbiamo una telefonata e chiediamo solo di rimanere in linea, poi abbiamo tanti messaggi anche per il nostro Vittorio, insomma, poi ci sono le palle pronte. Non andate via.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole giovedì sulla Liguria, salvo per un po' più di variabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno. Calderà fa molto intensi sia di giorno che di notte. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà per lo più soleggiato e con temperature massime che toccheranno, specie in città, anche i 35 gradi. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con caldo che si farà sentire anche di notte, con minime infatti tropicali, valori che saranno intorno ai 27-28 gradi, le massime fino ai 34-35 gradi. Su Genova il caldo sarà molto intenso sia di giorno che di notte, con minime e massime elevate, e da segnalare solo la possibilità di un po' di variabilità sui settori interni tra pomeriggio e sera. Sul Tigullio ampi spazi di cielo sereno, al più qualche nocua velatura solo di passaggio e ventilazione debole, con mar ligure calmo. Sullo Spezzino sole assoluto protagonista e con temperature massime che anche qui riusciranno a sfiorare i 34-35 gradi. Nel corso della giornata di venerdì poco cambierà sulla Liguria. Continuerà infatti a splendere il sole, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Calde d'afa che si manterranno ancora molto intensi e venti deboli con mar ligure calmo. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: 11.55, ancora in diretta con il nostro Vittorio Sirianni. Vittorio, come saprai, domani è il 14 di agosto, una data davvero che è rimasta e rimarrà per sempre impressa per tutto quello che è successo. Domani noi saremo in diretta, come sai, con la nostra Tiziano Berti per seguire tutta la celebrazione delle 43 vittime. Siamo arrivati all'ottavo anno. Sono passati otto anni, Vittorio. Sembra ieri, lo so, c'è stato il processo e tutto quello che è. Una tua riflessione, soprattutto hai anche un ricordo di quella giornata?
1: Ma guarda, il mio ricordo è solo un lampo, perché poi tutto il resto l'ho seguito, è stato un dramma eccetera, si è risolto, si sta risolvendo forse insomma in certi modi abbastanza positivamente. Ecco, io non so perché per caso guardavo la televisione e sono legato a un urlo,
0: il famoso urlo di quella

0: famoso unullo che diceva: oddio, è vero, oddio, è vero. Ecco, la mia immagine è quella. Vale. E ho detto: ma cosa è successo? Oddio, questa voce, ho detto, ma cosa è successo? Ecco, io sono legato a quello.
1: È vero.
0: Poi è tutto il resto, va bene, l'ho seguito.
1: Però è vero, se dovessi identificare tutto, c'è quella voce lì.
0: In quel momento, che è stato un momento drammatico proprio, ho detto, ma cosa è successo? Questa voce che nasce, oddio, il pugno. Questa è stata il mio primo contatto con questo.
1: Abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
2: Volevo salutare il dottor Siriani, sono la Grazia.
0: Grazia, buongiorno.
2: Buongiorno, ti trovo benissimo, sei in formissima.
0: Beh, insomma, vado alla sala trucco prima di
2: ogni... Vai alla sala trucco, bene, come quando andavamo alla Bai, uguale.
0: Come va, Grazia?
2: Bene, bene, ho sentito Luisa, gli ho detto che sei stata in televisione, splendido.
0: Ma ti ho visto in una foto che abbiamo fatto vedere, ma sei sempre uguale?
2: Ma no, ormai sono andata.
0: Ma dai. Dai, guarda che quest'anno, il prossimo anno sono 45 anni di Primo Canale, lo sai?
2: Questo lo so.
0: Quindi so, insomma...
2: L'ho visto nascere il Primo Canale, praticamente.
0: Ma...
2: Con Maurizio, con tutti.
0: Sarebbe una gran cosa.
2: Di vedere te che sei così, sai che stai benissimo, ti trovo bene in forma, sono contenta che sei ritornato in televisione.
0: No, vabbè, sono i ritorni per ricordare un po' i nostri begli anni che abbiamo passato insieme, insomma.
2: Sì, tanto. Io dalla Bai sono stato 10 anni.
0: Proprio così.
2: In Sardegna, da tutte le parti.
0: Tutte le parti. Vabbè, sono bei ricordi, l'importante, guarda, è continuare a sorridere un po' ogni tanto, che è quello che ci fa resistere.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Bravo Vittorio. Grazie. Insomma, comunque non c'è bisogno di ricordare, insomma, tutto quello che Vittorio ha fatto, ma anche, insomma, anche per come è entrato nelle case, sempre con grande classe, raffinatezza, senza mai urlare.
0: Smettila,
1: insomma.
0: Smettila.
1: No, dai, è vero, vabbè, perché, scusa. Ma no, dai. Senti Vittorio, sei pronto con le tue palle?
0: Ma dunque, senti, sì, oggi avevamo preparato
1: una cosa sul Genoa, mai detto.
0: Una cosa sul Genoa, perché su questo Genoa veramente io potrei fare qualche osservazione.
1: E tu puoi fare quello
0: prima
1: che
0: della
1: vuoi.
0: Palla, cioè io vorrei cercare di capire, già io definisco il Genoa un sistema, una specie di situazione paranormale.
1: Ah, addirittura.
0: Ma perché ogni anno, da tanti anni, arriviamo sempre a un momento finale in cui c'è sempre apprensione,
1: cioè,
0: sembra sempre, che
1: sì,
0: tutto vada bene, poi c'è sempre, siamo
1: poi tutto
0: sempre
1: crolla.
0: Lì, sempre lì, no? Cioè non si sa mai, allora andrà bene, andrà male.
1: Cosa può essere dovuto a questa cosa?
0: Ma non lo so, credo al fatto che è una situazione paranormale che domina dall'alto del Genoa.
1: Ecco che le palle
0: ecco
1: servono.
0: Le palle qualche cosa possono servire.
1: Che domanda hanno fatto?
0: Abbiamo fatto queste domande, cioè il Genoa si sta appunto preparando. Allora abbiamo detto, ma a quale momento... Ci vorrà molto tempo a ciò che il Genoa arrivi pronto, preparato.
1: Okay. E magari anche un po' più sereno, no?
0: Sì, essere già pronto una formazione tale da poter essere competitivo.
1: Okay.
0: Abbiamo fatto un po' questa domanda.
1: Okay.
0: Ecco, adesso vogliamo vedere cosa ricorda.
1: Vediamo un po' cosa sta rispondendo.
0: Quanto
1: allora
0: ci vuole, cioè se è una cosa breve o una cosa un po' più...
1: Vediamo la palla di Vittorio Siriani, cosa risponde?
0: Allora, vediamo, dammi pure quando vuoi.
1: Lo stop. Io direi stop adesso, Vittorio.
0: Allora, a proposito di quando sarà, dice scalinatella longa. Quindi dice la palla, attenzione, ci vuole un po' di tempo, però... Penso, poi ognuno la interpreta come vuole.
1: Ovvio.
0: Però,
1: ma la scalita è in salita o in discesa?
0: È la scalinatella, lenta, è salita, no? Sì,
1: certo.
0: Verso, però, scalinatella, piano almeno, secondo alcune interpretazioni, vabbè, dovrebbe assolutamente,
1: senti,
0: arrivare.
1: E dal Genoa passiamo alla Samp, se no poi
0: sì,
1: guai, lo
0: Genoa,
1: sai.
0: Volevo dire un'altra cosa.
1: Prego, prego.
0: Ma

0: è possibile che tutti questi arrivi poi finiscano in infermeria?
1: Cioè,
0: voglio dire, allora hanno preso quattro giocatori, adesso hanno preso quattro giocatori, sono tutti fermi.
1: Sì,
0: cioè
1: Nitti
0: è fermo. Sì. Adesso l'ultimo che hanno preso, sono tutti in premio Taure. Allora, Taure è un giocatore assolutamente di grande livello, però arriva.
1: Ed è già.
0: Allora,
1: un po' come Insigne alla Sampdoria.
0: Esatto. E poi dicono, dopo quattro elementi che hanno portato, e dicono abbiamo ancora bisogno di tre giocatori da Serie A. L'hanno detto ultimamente.
1: Però allora questa impresa.
0: Cioè, ecco perché vedi, c'è sempre questa situazione un po'. Poi per fortuna, per esempio, l'anno scorso poi è andata bene, eccetera. Quindi io mi auguro che De Rossi, il quale De Rossi, fra l'altro, ha detto veramente due frasi che mi sono sembrate strane. Ho letto una sua intervista. Cioè, ti posso leggere una frase che ha detto? Me la sono scritta.
1: Vai.
0: Dice De Rossi, servono. Attento, ha detto, servono numeri, profondità e ciccia.
1: Alla
0: ciccia,
1: faccia.
0: Un po' dice di roba, dobbiamo metterla
1: dentro. Da metterla sulla...
0: Ciccia, ma cos'è la ciccia? La pancia, devono migliorare...
1: No, magari dice qualcosa da mettere sul fuoco.
0: Qualcosa di tipo tecnico, penso, non lo so, la ciccia. Questo De Rossi è fantastico perché è un romanaccio, eccetera. Vabbè, però...
1: Però sei contento ancora... che è rimasto Rossi, no?
0: Sì, De Rossi è l'unica speranza, anche perché ha detto, attenzione, perché poi è una persona intelligente, guarda
1: credo,
0: anche
1: certo,
0: al futuro,
1: certo,
0: ha detto,
1: certo.
0: Se alla decima partita vediamo che la situazione va male, si sa come succede ora e devi stare attento. Vabbè.
1: Allora, senti Vittorio, parliamo anche un attimo della Sampdoria, lì
0: dunque,
1: non facciamo la palla ma più che altro una riflessione.
0: La Sampdoria, stiamo cercando di mettere, perché adesso la Sampdoria è in fase di ricostruzione,
1: sì.
0: la trovo, io vivo a Rapallo, in un covo di
1: Sampdoriani,
0: un covo, c'ho due amici che mi veramente sono Luigi, le dico Luigi e Massimiliano, che hanno una forte, una bellissima tabaccheria che è considerata il salotto
1: buono
0: di Rapallo. Allora continuano ad essere, quando io entro e dico, oh, ragazzi, mi pare che questa Sampdoria insomma stia lavorando, stai zitto, guai, non incominciare, porti
1: pensano che lo fai come
0: no, ma lo sanno poi che sono. Lui invece mi sembra che questa Sampdoria stia piano piano cercando di ricostruirsi con una certa intelligenza. Soprattutto mi pare che ci sia un ambiente societario in fase di riassestamento e quindi credo che possa essere un anno importante. Poi vedere quello che... Allora, noi stiamo studiando una buona domanda poi da mettere nella palla per la prossima settimana. Perché
1: benissimo.
0: Vogliamo
1: però, insomma,
0: essere abbastanza...
1: Diciamo che
0: certi.
1: Fa ben sperare anche comunque la partita contro il Parma, che è una squadra di Serie A. Allora andiamo avanti, e non so chi è questo amico, però se me lo scrivi dice che piacere vedere Vittorio, comunque grazie Vittorio,
0: certo.
1: Ti saluta. Poi abbiamo ancora a Frank, dovresti anche ricordare i grandi anni dell'Overjoy, mamma mia, tutti i tempi dei vari locali.
0: Beh,
1: delle varie,
0: sì. Imperversava appunto la Loana,
1: sì, infatti l'abbiamo salutata, ha mandato anche qualche foto, però ti dico la verità, stamattina abbiamo un piccolo problema, non riusciamo a scaricare,
0: ma
1: però
0: rivediamo nelle
1: poi le rivediamo, però comunque sappiamo, conosciamo molto molto bene Loana e complimenti anche per tutto quello che avete fatto. Senti Vittorio, io so che sono le 12.04, c'è una bella iniziativa, un bel evento di cui volevi parlare, che se non sbaglio c'è proprio anche a sfondo sociale, molto molto importante.
0: Sì,
1: vero?
0: Sì.
1: Ecco, magari adesso può essere l'occasione giusta per
0: parlare
1: perché...
0: adesso aspettiamo.
1: Sì, no, parliamone perché poi magari dopo abbiamo altri collegamenti.
0: Allora, scusa, volevo appunto parlarne perché esattamente dal 24 al 28 di agosto si svolge in tutta l'area di Camogli, Recco, Soria e Bogliasco questa manifestazione organizzata dal Panathon Club Golfo Paradiso.
1: Sì.
0: Ed è, forse vediamo anche il manifesto, ecco, è questo, Navigabile Boat Parade. Che cos'è? È una grande manifestazione che dura 5 giorni legata al mondo della disabilità.
1: Okay.
0: Cioè c'è la disabilità che guarda il mare,
1: sì,
0: e quindi tutte le attività che riguardano il mare, le barche, le canotte, e quindi ci saranno manifestazioni tutti i giorni per 5 giorni.
1: Abbiamo visto anche i cani guida, no? C'è anche la presenza dei cani guida.
0: Sì, allora sì, c'è tutto. Intanto voglio dire che è organizzato dal Panathon Club Golfo Paradiso, di cui è presidente la mia, devo dire, amica Cristina Di

0: Cerno, che ha organizzato questa grande manifestazione, e ci sono giorni interessanti con tantissime prove. Per esempio, ne leggo una. Per esempio, martedì c'è la partenza della immersione per persone con disabilità al Cristo degli Abissi.
1: Bellissimo.
0: Quindi è una iniziativa
1: anche
0: bella.
1: Emozionante.
0: Nel
1: certo.
0: Pomeriggio ci sono le uscite in barca a vela e sono riservate a persone con disabilità motoria. Su qui dice ANSA 303. Io queste.
1: No, beh, certo, sono i codici.
0: Però, sono un'altra manifestazione. Poi ce ne sono tante. Mercoledì, per esempio, c'è la passeggiata alle panchine giganti.

0: Collaboratori con grazie alla collaborazione di Alessandra Rotta, l'Associazione Amici dei Sentieri. Giovedì, per esempio, c'è la prova di attività nautiche.
1: Bello.
0: Quindi veliche riservate ai ragazzi disabili grazie alla collaborazione del club Amici Vela e Motori di Recco.
1: Interessante.
0: Poi c'è alle 18 invece, questo interessante, una partita di pallanuoto multigenerazionale.
1: Bello.
0: Cioè sono i vecchi campioni,
1: che
0: ho organizzato questo dalla...
1: Bello Vittorio, poi magari lo ricorderemo ancora prima della fine della puntata.
0: Certo, quindi lo ricordo perché in questi giorni tutta l'arco Ligure da Recco da Cavoglia a Vogliasco è interessata a queste manifestazioni.
1: Abbiamo un'altra telefonata in diretta.
0: Perché no, l'ultima battuta è che c'è il Dragoon.
1: Bravo il Dragoon. Non so se poi Andrea c'è anche la foto, poi lo facciamo vedere.
0: Questa grande barca che si sa è nata
1: storica
0: e sarà un personaggio importante.
1: Eccola, guarda Vittorio, guarda che meraviglia.
0: Quindi
1: eccola,
0: questo
1: qua
0: sarà presente in questi giorni anche alla manifestazione Boat Parade.
1: Perfetto, allora prendiamo questa telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Eccoci.
2: Niente, saluto tutti, saluto Vittorio, complimenti per il giornalismo, per quello, una persona molto, penso che sia, insieme a Sessarego, penso che è rimasto lui e Sessarego, sono rimasti a Genova come persone veramente da
0: ammirare.
2: SOS, bravo Vittorio. Vorrei fare due domande veloci.
1: Prego.
2: Intervista che ricorda più con affetto. E niente, è vera la voce che è genoano? Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.
1: Guardi che non c'è bisogno di dire la voce.
0: Non è una voce. Non sono però un genoano razionale, insomma. Sì. No, sono grande amico di tutti, per carità. No. Però la mia estrazione è genoana perché? Perché io a 9 anni, quando avevo 9, la Sampdoria non c'era ancora. La Sampdoria nel 46, sì. Quindi io sono del 35, quindi i bambini allora erano molto...
1: Per forza di cose
0: vedevamo... C'era il Genoa, insomma, e quindi era quello. Per quanto cosa mi ha detto?
1: Sì, poi ti ha chiesto qual è l'intervista che ti è rimasta nel cuore.
0: No, l'intervista, il fatto.
1: Sì,
0: il fatto,
1: però intendeva
0: no, l'intervista,
1: anche
0: l'intervista che mi è rimasta nel cuore è questa.
1: Personaggio,
0: io ricordo un personaggio che non so se molti lo ricordano, era Abbadì.
1: Abbadì
0: era un uruguaiano, uno dei più grandi giocatori venuti nel Genoa. Perché lo ricordo? Era il 1960. Uh-huh. E Genova ebbe quella giornata di rivoluzione dei portuali contro il movimento sociale,
1: il governo Tambroni.
0: C'è stata questa grande rivoluzione, Piazza di Ferrari era stata distrutta, presa a sassate da tutte le parti. Alle 8 di sera, quando tutto si era calmato, io avevo dato appuntamento ad Abbadì allora c'era Capurro,
1: sì?
0: Che era il ristorante.
1: Sì, il ristorante.
0: Ecco, lì al ristorante. E puntualmente alle 8 Abbadì si era presentato. C'era davanti questo scenario di guerriglia, stravolta, Ferrari dopo queste cose, e io ho fatto una delle più belle interviste a questo che per me è stato uno dei grandi, più grandi giocatori insieme a Verde, chi lo ricorderà, del Genoa. E quindi quello è stato il momento più piacevole che ho avuto, quello che ricordo con maggiore interesse.
1: Hai fatto una cosa molto serena in un contesto
0: in quel contesto drammatico, c'era stata verso l'alto un po' una calma dopo la rivoluzione, quella calma. E io ero lì seduto, ho detto spero, perché poi io avevo seguito tutto, avevo rischiato, avevamo visto Giovanni Incolla, Costa, presidente della squadra mobile, dirigente della squadra mobile, che era partito con dal via dei Ferrari, era entrato contro con le carrozze, ha preso un sasso in testa, insomma una situazione.
1: Era stato un episodio veramente.
0: È stato un momento drammatico.
1: Sì, sì.
0: E lì ricordo Abbadì per me è stato un grande, grande giocatore.
1: Questa intervista. Allora sono le 12:11, ecco, tanto guarda le immagini, il nostro Andrea Rocchiccioli, se ce la fai vedere, guarda, è una giornata.
0: Che meraviglia, ma guarda,
1: guardate
0: come
1: il quanto celere giovedì.
0: È stato uno dei grandi momenti di rivolta della città verso
1: addirittura guardate che immagini incredibili, insomma, Vittorio l'ha vissuta proprio in prima persona.
0: Io ricordo allora la sala stampa era sotto la galleria che dava via Corso Dante. E di lì da questi cosi c'erano tutti i giornalisti, vedevi, perché di lì partivano le camionette della polizia.

0: per entrare in De Ferrari e
1: per poi fare, certo.
0: Quindi abbiamo visto
1: queste sono alcune delle foto, penso alcune anche del famoso Leoni, no? Giustamente
0: sì, Francesco, allora Francesco. Lui il papà.
1: Senti, anche quello lì, il mondo dei fotografi, tu l'hai anche vissuto, ecco, dai paparazzi per arrivare poi ai grandi fotografi. È ovvio che posso dirti, però, Andrea, senza nulla togliere a Francesco Leoni, che era fantastico.
0: Ma ce n'erano un sacco allora di ragazzi bravi.
1: Sì, no, dico appunto, erano anche contesti particolari, sì, no? Sì, ti sì. Trovavi in condizioni.
0: Sai perché allora? Allora si andava sulla notizia, ci andavano i fotografi di corsa e si partiva, cioè non c'erano i telefonini, siamo nel,
1: gambe spalla.
0: Nel 60, cioè gambe spalla, succedeva questo, via fotografo e dietro il cronista,
1: per fare
0: cioè ci andava sulla notizia, ci guardava, si vedeva, si scriveva.
1: Un altro mondo, Vittorio.
0: Un altro mondo.
1: Ci dobbiamo fermare solo per un po' di pubblicità, rimanete con noi perché fino alle 12.30 Vittorio Siriani rimane con noi, non andate via.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bonnes Le Classic e Pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: .14 ancora in diretta, servizio del pubblico, grazie, siete in tantissimi. Ragazzi, se volete salutare il nostro Vittorio Siriani anche in diretta, mi raccomando, avete ancora una decina di minuti. Buongiorno Frank, complimenti per la conduzione della trasmissione, poi oggi con il bravissimo Vittorio Siriani è top. Tanti complimenti a voi, forza Primo Canale. Senti, mi dicevi fuori dalla diretta che insomma quest'estate te ne starai ovviamente a Rapallo, poi ogni tanto te ne vai al mare, però sei insomma ogni tanto prendi la macchina perché non hai voglia tanto di camminare, è vero? No, sei un po' pigretto.
6: Sono pigro, la macchina la prendo per scendere nella dolce vita della Liguria.
5: Ma esiste
6: che è una dolce, è una dolce amara. No, però insomma in tutta l'area da Zoaggi, vabbè, all'inlà c'è il Trilevante, anche abbastanza divertente, ma per esempio di qui da Rapallo sul Gozzi più scarso, ma per esempio da Santa, Portofino,
5: già lì,
6: in quella zona lì c'è un certo movimento piacevole, ecco.
5: Lo credo.
6: Non è che ricordi proprio gli anni veri della costa, quando Santa Margherita, Covo e tutte le
5: certo.
6: Carione.
5: Ecco, adesso abbiamo una telefonata e poi ti voglio chiedere qualcosa sul Covo di Nord-Est. Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno, sono Piero, voglio parlare col signor Siriani, se mi può con la palla che sono sandoriana, se domenica, se lunedì cosa fa la Sandoria?
6: Signora, come si fa a dire adesso la palla? Noi la palla la prepariamo, ha capito? Però le posso dire che l'orientamento anche delle palle precedenti erano molto positive sul futuro della Sampdoria, senza esagerare.
5: Certo.
6: Adesso la Sampdoria andrà, pensi, a Bolzano, mi pare, a giocare contro la Cremonese.
5: Sì, ecco, sì, perché devono giocare fuori.
6: Esatto, c'è fresco e quindi insomma l'orientamento, visto come va la costruzione della Sampdoria in questi momenti, io

0: direi dovremmo essere sufficientemente ottimisti, senza però sbilanciarci troppo, ecco. E poi tenendo presente che insomma queste sono ancora partite pre-campionato vero,
1: certo,
0: e quindi lasciano ancora un po' il tempo che trovano. Questo posso dirle. Nella prossima settimana daremo alla palla alcune indicazioni e poi ci dirà la quasi certezza di quello che accadrà. Signora.
1: Bene, ok signora, grazie, grazie della telefonata. Allora, senti, riparlando un po', perché poi piace molto anche tutto quello che è stato un po' il passato, soprattutto anche in quell'area geografica della nostra Liguria, il Covo di Nord-Est, lo sappiamo, un luogo mitico, storico, dove insomma negli anni, tra gli anni 60 e 70, arrivavano veramente i più grandi, bastava ricordare solo Mina, ma arrivavano tutti, insomma. Ecco, in quel caso lì, non so se devo prendere prima una telefonata o possiamo già fare la domanda?
0: Telefonata.
1: Infatti, sempre prima, bravo Vittorio, bravo.
0: Abbiamo i contatti con il nostro
1: pronto, buongiorno, eccoci.
2: Allora, volevo salutare il dottor Sirianni.
1: Sì.
2: Sono Aurelio, ma non dico il cognome, ma ci conosciamo. Nel 1968 lui era dirigente della Finsider e noi eravamo la squadra della Cressy di nuoto pinnato, che eravamo in corsa per il mondiale, vabbè, 68, e il dottor Pugliese mi aveva detto: vai dal dottor Sirianni che vedrai che ti fa una selezione per andare poi a lavorare all'Italsider. Io era il 1968, mi ricordo che i bandi per poter accedere a questo corso dei super periti era scaduto da settembre. Io mi sono presentato a ottobre, mi ha fatto compilare un breve curriculum, insomma, in poche parole, io non ho mai dimenticato quello che ha fatto il dottor Sirianni quando era dirigente Finsider. Poi con gli atleti azzurri, veterani nello sport, Panathon, Live, eccetera, l'ho rivisto sempre con doveroso rispetto. Io sono del 46 e però non posso mai dimenticare quello che ha fatto per me.
0: Ma io non credo, cioè,
1: grazie.
0: Adesso non vorrei, cioè, io avevo sì questo compito di selezionare questi ragazzi.
1: Vabbè.
0: Ma mi sembra, se ho fatto tutto quello che lei dice, vuol dire che lei lo meritava.
1: Bravo.
0: Sicuramente questo, ecco perché noi andavamo a cercare allora, e allora c'era l'Italsider, era una grande azienda, era l'acciaio, allora era un grande dominatore dell'industria italiana e genovese in particolare, e noi selezionavamo questi ragazzi. Ecco, io adesso Aurelio, adesso non me lo ricordo,
1: vabbè, certo,
0: ma so che se ho accennato, e forse non lo so, è venuto a fare i corsi, vuol dire che se lo meritava sicuramente. Era veramente un mondo particolare, ma c'era grande voglia, e Genova, grazie anche alla presenza di queste grandi industrie, dall'Italsider, certo, a Lanzaldo, e poi a tutte le collegate, insomma era una città che dava del lavoro a tutti, ecco.
1: Allora, parlavamo del Covo di Nord-Est, tu l'hai vissuto.
0: Passare dall'Italsider.
1: Vabbè, ho capito, però il bello era anche questo.
0: No, vabbè, ma quello faceva parte un po' della grande cosa.
1: Senti, no, perché in tanti ci hanno scritto, insomma, Onassis, la famiglia Agnelli, Angelo Rizzoli, Brigi Bardot, i più grandi arrivavano lì. Non solo perché era il Covo di Nord-Est, ma forse ti chiedo sempre un po' la solita domanda, a parte la Liguria che era bella e lo è tuttora, ma era forse proprio il contesto giusto nel momento giusto?
0: Sì, erano anni in cui c'era la possibilità di vivere discretamente, di guadagnare discretamente, e quindi c'era anche il desiderio e la possibilità di rilassarsi, di vivere tranquillamente. Partiamo dalla dolce vita di Roma per poi venire piano piano negli anni fino a un certo punto, e quindi la Riviera Ligure con questi momenti importanti, in particolare il Covo, ma anche il Carillon.
1: Cavolo,
0: anche io mi ricordo, alle spalle del Carillon c'era la Mandragola. La Mandragola nessuno la ricorda, ma era un cottage coperto dal Lederan verde, dove per esempio
1: Gunther
0: Sachs con la sua donna, la Brigitte Bardot, veniva tutte le estati alla Mandragola, perché era un posto lievemente riservato dietro al Covo, ed era un posto dove c'era. E poi il Covo era certamente il punto di riferimento di tutti i grandi, perché c'era un manager manager discusso, ma grandissimo manager del divertimento, che era Lello Liguori. E quindi con lui abbiamo fatto anni, assolutamente, cioè i giornalisti erano sempre lì perché c'erano notizie,
1: c'erano le notizie, notizie, c'era la ciccia.
0: C'era la ciccia.

0: cioè, appunto, c'era molta roba, insomma, ecco, quindi scrivevamo pagine. Anche perché allora io facevo molto giornalismo scritto, ecco, certo. non c'era ancora la televisione.
1: Certo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Volevo solo dire al signor Siriani, che ammiro molto,
0: grazie,
2: che mi ha risvegliato un ricordo meraviglioso di mio papà, parlando di Abbadì. Perché mio padre, un genuano sfegatato, pensi che ha fondato il Genoa Club di Rapallo nel 64, quindi puoi immaginare che ricordi ho. Noi partivamo da Rapallo alla domenica, andavamo allo stadio qui a Genova e lui mi faceva gridare Forza Abbadì, e dovevo dire grida più forte, Forza Abbadì. Ho questo ricordo e la ringrazio per avermelo.
0: Grazie signora, grazie a lei. E allora era un Genoa divertente, un Genoa carico, insomma, anche se non come sempre non vinceva ad alto livello, però gente come ha portato Genova, Genoa giocatori di assoluto livello, insomma, ecco, per cui questo Abbadì almeno per me rimane un ricordo indelebile, sia come giocatore ma anche come persona. Era una persona elegante, una persona dolce, una persona simpatica,
1: certo,
0: anzi, volevo però ricordare, visto che la signora era di Rapallo,
1: sì,
0: che a Rapallo c'è il più forte club genoano della Riviera, cioè che il Genoa Club Rapallo, no, lo voglio ricordare perché ha un presidente onorario che è uno psichiatra, perché nel Genoa ci vogliono anche gli psichiatri, che è il mio amico Aldo Piccardo, che è presidente onorario, ma poi c'è tutto un gruppo con una specie di zarina che è la nostra Monica, che dirige un po' tutta l'organizzazione, ed è un club vivo, insomma,
1: che
0: tra l'altro nota la bellezza perché ha la sede presso una delle trattorie più tipiche, che è la Ciassetta, adesso non vorrei fare che si chiama la Ciassetta, dove si soffre per il Genoa e si mangia molto bene. Si collegano le cose.
1: Altri messaggi, poi prendiamo un'altra telefonata. Giorgio, Vittorio è una grande persona, sono felice di rivederlo in trasmissione, è un grande professionista. Poi ancora tanti altri messaggi, ma prima di tutto vorrei prendere la telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci.
3: Buongiorno, sono una vecchia genovana.
1: Eccoci. Allora, cosa? Prego, signora, in diretta, vada.
3: Allora, sono genovana, ho 90 anni. E io stavo seguendo la vostra trasmissione magnifica. E mi fa ricordare, Siriani, il famoso trio, i tre caballeri, Abalaia, Rosson e Boyer. Ai tempi che andavo ancora io allo stadio.
0: Sì, scusi, mi ripeta, ma di...
3: Abalai, Alarson e Boyer erano i tre caballeros dei miei tempi, io sono 90 anni, e volevo complimentarmi per la trasmissione.
1: Grazie signora, e complimenti per la sua voce che sembra ancora una bambina, veramente. È un trio importante.
0: È la mia generazione,
1: sì,
0: la signora.
1: 90 anni.
0: Ma no, perché questi. La signora ricorda questi personaggi. Allora, Alarson e come si chiama l'altro? Insieme a Boyer. Alarson,
1: sì?
0: Adesso mi sfullo il terzo. E Alarson e l'altro erano due.
1: No, Abbadì, poi lei diceva sempre.
0: Non Abbadì, parlava di altre.
1: Ah sì? Alarson, non aver sentito. Comunque, vabbè.
0: Beh, Alarson, per esempio, era uno spiungone. Ed era di quei centravanti che Genoa ha preso che non davano in una palla. Ed era, e però
1: segnava?
0: Poi segnava,
1: allora.
0: Ma non tanto, insomma, ma erano delle. Perché Genoa ha avuto una storia di centravanti incredibili. Questi due, Larsson e un altro simile, ecco, li aveva presi, erano svedesi, mi pare. E non segnavano, cioè, però erano quei giganti biondi
1: che davano
0: la sensazione di sfondare. Poi accanto a loro c'era invece un altro grande giocatore che è stato Boyer era un'ala destra, io ricordo un po' così, a volte qualcosa mi sfugge, ma era un'ala destra velocissima, molto interessante, che è dovuto scappare da Genova, da Genova, perché la moglie era assillata da corteggiatori, diciamo.
1: Fantastico,
0: così.
1: Pensate che notizie.
0: E quindi
1: è dovuto andare via perché comunque
0: la moglie rimane, cioè,
1: la moglie è rimasta.

0: Però.
1: Ma non so se c'è rimasta, ma insomma, dovuto, questa era una storia ancora.
0: Però primi, vedi che belle queste storie, il gossip di una volta. Della... Buongiorno, vorrei fare un appunto per la diretta dell'eclissi. Dice: avete le immagini dell'eclissi nel pieno delle manifestazioni? È il momento migliore per vedere la corona sonora. Grazie, Fiorenza. Poi grazie per tutto. Poi ancora, buongiorno, tornando per i problemi dei tagli MT, perché insomma la sindaca non taglia una parte dei dirigenti con auto pagata dagli utenti invece di tagliare le corse nell'entroterra? Qui si apre tutto un altro discorso. Franco, anche se non è un tema odierno, un appello a chi di competenza, sperando che veda un primo canale, nelle strade pedonali come via Sestri Ponente dovrebbero vietare l'accesso in questo caso ad alcuni cani che per i loro problemi naturali fanno i loro bisogni, poi le strade non vengono lavate, soprattutto col caldo. Allora io però, Vittorio, mi permetto di dire che qui non puoi chiedere di non avere l'accesso ai cani, qui dovremmo pensare sempre che il cane ha un padrone, è il padrone che si deve occupare di quello che fa il suo cane, la pipì benissimo con la bottiglietta d'acqua, la popò devi subito pulirla, insomma, perché di cosa stiamo parlando,
1: io,
0: Vittorio?
1: Sì, è vero, è vero, e io trovo anche che c'è quando dicono le strade sporche, io voglio dire, per carità, i comuni hanno tutto il dovere di agire,
0: però noi ci mettiamo
1: però
0: nel nostro,
1: attenzione, perché c'è oggi un'inciviltà notevole,
0: allucinante.
1: Guarda, via 20 settembre, io la allora, se lei passa, tu passi alle 7 di mattina, uh-huh, è perfetta.
0: È vero, perché sono...
1: Passaci a mezzogiorno.
0: Sì, sì, è già piena di cibi.
1: Piena di cose. Cioè, quindi un po' di responsabilità dovrebbero metterla anche i cittadini e dare una mano al comune, alla regione, cioè alle istituzioni che si occupano di questi problemi.
0: Un altro messaggio: ciao Franco, un caro saluto al mitico Vittorio da parte di mia mamma Dimbonetti, sua coetanea, con cui si frequentavano spesso negli anni d'oro, Roberto via Caffaro. Ti saluta comunque.
1: Grazie,
0: insomma,
1: grazie.
0: Sono tante le persone. Poi allora, Franco, l'acqua del padrone del cane non è sufficiente, a volte può anche essere così, però io adesso non ne facevo una questione se è sufficiente o no. La questione è che se hai un cane, perché lui quando fa i suoi bisogni li fa, sei tu che poi devi pulire. Abbiamo fatto vedere, io non so se ce l'hai, scusa Vittorio, la foto, ce l'hai ancora Andrea, quella di Cornigliano, quella foto che ci ha mandato quella signora, delle biciclette e delle cose, se ce l'hai poi la trovi, perché ci lamentiamo sempre, però Vittorio, ci sono strade dove ormai buttano di tutto pur sapendo che ogni settimana ci sono le grandi dimensioni AMU che ti viene praticamente a prendere le cose a momenti in casa, quindi questo vedi che mancanza, come dici te, proprio di rispetto anche per il tuo.
1: È strano perché su questi cani ci sono degli amori infiniti e molti addirittura spendono.
0: Ecco, guarda un po', Vittorio, ti sembra una cosa, biciclette buttate lì, queste chi li butta? Secondo te AMI o siamo noi stessi? Roba rubata, marcia.
1: Diamo una mano alle istituzioni che hanno talmente tanti problemi, soprattutto di risorse, per cui bisognerebbe veramente collaborare. Un po' di responsabilità prendiamocela, insomma.
0: Certo. Allora, siamo quasi in conclusione. Ciao Franco, sai cosa invidio della tua trasmissione, che poi non è la mia, di tutti, i capelli del bravo Vittorio Siriani, bravo tu e Vittorio, ciao Walter da Imperia.
1: Noi siamo in contrasto, ma io la prossima ti do la mia parrucca.
0: No, Vittorio, veramente hai una marea di capelli tutti bellissimi. Allora guarda, un minuto alla fine, Vittorio, te lo dedico tutto a te. Allora tanto grazie come sempre, insomma, hai visto quante persone vorrebbero ancora parlare con te. Cosa possiamo dire per questa settimana di Ferragosto? Vuoi fare un augurio particolare?
1: Ma no, l'augurio è che l'augurio, il pensiero che io porto sempre avanti è quello di, in questo momento non facile eccetera, però cercare degli angoli per sorridere, perché credo che il sorriso sia una, insomma, una cosa importante, perché ci dà quella possibilità di guardare un po' avanti. Io ti chiudo con questo sciocco messaggio proprio sul sorriso di un mio amico che dice: una bocca senza sorriso è come una sigaretta senza tabacco.
0: Ci sta.
1: Vi lascio con questa eccezionale massima. Ringrazio il mio amico che mi ospita sempre e, come dico a tutti voi, oltre al buon Ferragosto, reclam.
0: Noi ci fermiamo, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata, ovviamente, di A Servizio del Pubblico. Grazie Andrea Rocchiccioli, Mario Bocconi in regia, grazie alle tantissime persone che mi hanno tenuto compagnia con le vostre telefonate e i vostri messaggi. Buon Ferragosto a tutti da Franco Nativo, buona giornata con i programmi di Primo Canale.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria e con calde afa ancora molto intensi. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Nel dettaglio, ora la provincia di Imperia sarà una giornata per lo più soleggiata, come dicevo, solo la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi nelle ore pomeridiane. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sarà una giornata infatti con ampi spazi soleggiati, aumenterà la copertura nuvolosa sui settori interni tra pomeriggio e sera e con temperature massime intorno ai 32-33 gradi, caldo che si farà sentire anche lungo le coste. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata e rovente, con qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, sempre sui settori interni. Qui le temperature massime raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime intorno ai 32 gradi, ventilazione debole e mar ligure calmo. Sullo Spezzino splenderà il sole nel corso della giornata di venerdì, al più qualche nuvola nella seconda parte del giorno sui settori interni. Nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole sulla Liguria, salvo sempre per la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Le temperature senza variazioni, con caldo che si farà sentire sia di giorno che di notte. Nel corso della giornata di domenica la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, ancora con la possibilità di qualche nota instabile a sfondo temporalesco sui settori interni a ridosso dei rilievi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: I funerali domani della piccola Bea a Bordighera con il lutto cittadino e poi il grande caldo che forse, insomma, così sembra dovrebbe lasciare la Liguria nel weekend o almeno diminuire un po' l'umidità e poi la vigilia della commemorazione domani per l'ottavo anniversario del crollo di Ponte Morandi, la prima dopo la sentenza e la grande emozione che abbiamo vissuto ieri con l'eclissi di sole, le immagini da terrazza Colombo e insomma tutti i vostri ricordi e la vostra emozione. Ma partiamo subito con la cronaca, vado a salutare Andrea Popolano perché notizia dell'ultima ora, quella che riguarda proprio i funerali di domani della piccola Bea, che riguardano la madre, è così Andrea?
1: Sì, esatto Tiziana, perché ovviamente i funerali sono previsti per domani pomeriggio a Bordighera, parliamo della tragedia che ha riguardato la piccola bambina di 2 anni, una tragedia avvenuta a febbraio di quest'anno, dopo diverse discussioni si era anche ipotizzato la creazione di una zona rossa davanti alla chiesa.

0: chiesa di Bordighera dove si sarebbero dovuti svolgere i funerali, perché in un primo momento si pensava e c'era l'ipotesi della presenza della madre, la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, che è accusata della la morte della piccola, o meglio accusata per maltrattamenti insieme al compagno Emanuel Iannuzzi. Alla fine è arrivato il veto alla presenza della donna al funerale, dunque non ci sarà funerali, che si svolgeranno, come detto, domani a Bordighera. Semplicemente la nota è stata ufficializzata, oggi è assunta per motivi di sicurezza. Il giudice contemporaneamente ha concesso anche il nulla osta invece al padre naturale di Beatrice, che domani potrà dunque partecipare al funerale della piccola. La chiesa che ospiterà le esequie è quella dell'Immacolata Concezione e sarà, come detto, aperta esclusivamente alle persone autorizzate a presiedere la cerimonia. Sarà il vescovo Monsignor Antonio Suetta.
1: Andrea, grazie. Volevo però con te anche parlare dell'ex Ilva, come sempre, visto insomma che è argomento che segui da vicino. Quali sono le ultime?
0: Eh sì, perché stiamo parlando in maniera attenta di quello che è il futuro, quello che potrà essere il futuro degli impianti che ovviamente rappresentano il più grande impianto siderurgico in Italia, compreso quello ovviamente di Genova. Nelle ultime ore, o meglio negli ultimi giorni, si sta facendo largo l'ipotesi di una cordata italiana guidata, tra gli altri, anche dalle diverse aziende, vede un ruolo principale ricoperto da Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e Ligure, che sta guidando, diciamo, questo insieme di cordate. Nelle ultime ore è arrivato il sostegno anche di Spediporto, che spinge affinché a prendere in mano quella che è la più grande, quello che è il più grande impianto siderurgico italiano, sia proprio una cordata italiana. Ci sarà la necessità di una gara, c'è la gara con le diverse realtà presenti. Al momento, e sembrava fatta fino a poche settimane fa, il gruppo indiano, il colosso indiano Jindal, avrebbe dovuto prendere in mano i diversi impianti. Poi è arrivata la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che di fatto ha bloccato tutto, imponendo la chiusura dell'area a caldo di Taranto. A quel punto il governo ha messo mano, diciamo, a quello che è il bando di gara previsto. Nelle ultime ore è emersa proprio la figura di questa possibile cordata italiana che racchiude diverse imprese. Speriporto spinge affinché sia proprio la cordata italiana a prendere in mano tutti gli impianti fondamentalmente. E il direttore generale di Spediporto, Botta, spiega che la zona logistica semplificata e la zona franca doganale possono essere di enorme importanza per il rilancio delle aree di Cornigliano. Infatti le aree di Cornigliano sono un po' al centro dell'attenzione perché sono molto ampie e non utilizzate completamente dall'impianto di Cornigliano, che lavora ormai a un terzo di quello che è che era il suo potenziale iniziale, e quindi fanno gola tanti, potremmo dirlo, e sono tante le imprese della logistica che vorrebbero, diciamo, prendere possesso di una parte di quelle aree. Una parte dovrebbe essere comunque dedicata alla siderurgia, mentre il resto potrebbe essere dedicato ad altri settori, e diciamo che questa è una delle opzioni che viene cavalcata. E poi, come sempre, tutti i dettagli li potete trovare sul sito primocanale.it.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. Domani 14 agosto sarà l'ottavo anniversario del crollo di Ponte Morandi. Sarà un 14 agosto diverso perché sarà il primo dopo la sentenza di primo grado che è arrivata lo scorso 16 luglio, e per cui cito solo Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni. È evidente che per i familiari delle vittime sarà un 14 agosto diverso. Egle Possetti, presidente portavoce del comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, ci ha detto come sarà un 14 agosto che cambia un po' la prospettiva. Ovviamente c'è la consapevolezza che nulla potrà riportare in vita

0: i loro cari, però questo per loro, la sentenza, è stato sicuramente un primo passo. Egle Possetti che poi ha detto, primo canale, le tragedie scomode in Italia si tenta di farle dimenticare. Noi domani dalle 8:30 saremo in diretta, come sempre, come tutti i 14 agosto. Primo canale dedica la giornata alle 43 vittime. Partiremo quindi alle 8:30 con la diretta, alle 9 ci sarà, come ogni anno, la messa a San Bartolomeo della Certosa in suffragio proprio delle 43 vittime, e poi la commemorazione, che quest'anno torna alla radura della memoria dopo che l'anno scorso si era svolta al memoriale, perché ci sono dei lavori in corso. Ecco, proprio qui si terrà la celebrazione, la commemorazione ufficiale, che prenderà il via alle 10:50. In rappresentanza del governo ci sarà il vice ministro genovese dei trasporti Edoardo Rixi, e poi il prefetto, il questore, il presidente di regione, sindaca di Genova e i familiari delle vittime. Come sempre alle 11:36 ci sarà il momento di silenzio, ci sarà il suono delle campane della diocesi di Genova e il suono di tutte le sirene del porto, proprio per ricordare quello che accadde alle 11:36 del 14 agosto 2018, quando 43 persone persero la vita, quando oltre 600 persone dovettero lasciare le proprie case. Primo canale, sapete che ha raccontato giorno per giorno quelle che sono state anche le difficoltà totali della Valpolcevera, di persone che si devono spostare, i danni economici, oltre ovviamente a quelli irreparabili di chi ha perso la vita. Quindi domani la diretta a partire dalle 8:30. Continuiamo a parlare di quelle che sono le problematiche, le denunce dei comuni dell'entroterra nei confronti di AMT, di servizi tagliati, punti di domanda sull'autunno. E allora vado a collegarmi con Lucrezia Marini, che dovrebbe essere, credo, a Torriglia. Lucrezia, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Siamo a Torriglia perché stiamo continuando a raccogliere le voci dei sindaci dell'entroterra genovese che sono stati protagonisti dei tagli della linea MT e che continuano a avere ripercussioni e disagi proprio con i collegamenti con la città. Ecco, oggi abbiamo sentito sia il sindaco di Torriglia che il sindaco di Bargagli, e entrambi, come anche esposto in altri giorni, in precedenza, gli altri sindaci temono non solo il mancato collegamento con il centro della città, ma anche il fatto che la mancanza di collegamenti pubblici, di un sistema di trasporto pubblico adeguato, possa in qualche maniera andare a compromettere i loro sforzi, il loro lavoro per ripopolare l'entroterra genovese. La notizia che è uscita pochi giorni fa è il fatto che il 19 e il 20 vi saranno 2 giorni di convocazioni per tutti i sindaci dei comuni che sono stati protagonisti appunto dei tagli di MT. Proprio da queste convocazioni sono state fatte dalla città metropolitana di Genova, e il 19 e 20 i sindaci scopriranno il piano che la città metropolitana ha predisposto per loro. Come ci ha anche testimoniato oggi il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, ovviamente in quei 2 giorni non verranno prese decisioni, perché i sindaci non sono a conoscenza dei piani che AMT ha creato, diciamo, che hanno pianificato appunto per le nuove corse nell'autunno, e che quindi la decisione andrà a finire alla fine di agosto. E questo ritardo potrebbe andare a creare ulteriori complicazioni proprio per questi comuni, per l'entroterra genovese non solo, perché con l'inizio di settembre poi vi sarà il ritorno a scuola, all'inizio delle scuole, quindi i ragazzi avranno bisogno di un servizio di trasporto adeguato ed efficiente, soprattutto che, come ha spiegato bene il sindaco, non salti corse, perché poi qui le corse sono già minori rispetto al centro città, e quindi una mancata corsa potrebbe anche stare a significare attese di 3 o 4 ore per prendere appunto il bus che bisogna prendere.
0: Grazie, grazie Lucrezia. Ci fermiamo per una piccola pausa. Tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, torno da Andrea Popolano perché insomma arrivano buone notizie sul fronte del caldo e di questa ondata di calore, record dei record di bollini, ma forse possiamo vedere la fine intorno al tunnel?
2: Perché alla fine è arrivato il nuovo aggiornamento del Ministero della Salute che blocca fondamentalmente a 13 giorni consecutivi di bollino rosso. Oggi siamo al 12esimo, domani venerdì 14 agosto si arriverà al 13, ma da sabato è previsto un bollino giallo, di conseguenza andranno lievemente a calare le temperature, sarà ancora un bollino per ondata di calore, ma non si raggiungeranno quelle temperature che hanno toccato gli oltre 35 gradi, ieri anche 39 in alcuni punti appunto della Liguria, quindi insomma ci aspettiamo un calo. Sarà però purtroppo, sembra essere almeno una pausa di qualche giorno, perché poi sarà ancora ovviamente molto molto caldo per i prossimi giorni. Però diciamo che la buona notizia è arrivata, perché almeno sicuramente sabato e domenica le temperature caleranno in tutta la Liguria, però arriverà anche un po' di pioggia e andremo a vedere ovviamente di che intensità, perché come ci raccontano gli esperti, quando il mare si surriscalda così tanto come in questi ultimi mesi, poi il rischio che vengano a formarsi delle perturbazioni anche importanti è molto molto alto, e ovviamente monitoreremo anche questo aspetto.
1: Grazie Andrea. E poi insomma ci sono i consigli che continuiamo a raccogliere un po' veramente da ogni parte, non solo quelli sanitari, abbiamo parlato anche diciamo con un meccanico, quelli che sono i consigli per partire dalle vacanze, ma anche insomma la macchina, quali problemi potrebbe avere con questo caldo, abbiamo parlato anche di gelati, ma non solo. E adesso, quali sono i consigli che ci arrivano per la nostra pelle quando ci sono queste giornate di gran caldo? Sentiamo.
3: Allora, per trattare il viso solitamente si fa la solita routine, diciamo quotidiana, sempre con un'attenzione particolare sulla detersione, che non deve essere mai troppo aggressiva. Non sempre sgrassare la pelle è indice di una pelle più pulita, più perfetta, anzi la predispone a irritazioni e a un effetto rebound, che è quell'effetto che si vede quando la pelle diventa unta, un meccanismo proprio di difesa della pelle. Quindi è importante calibrare l'idratazione a seconda della tipologia di pelle. È altresì importante fare l'esfoliazione, perché noi sulla parte più esterna della cute abbiamo tutto uno strato di cellule morte che in parte servono da protezione, ma che comunque sono diciamo un surplus e rallentano l'assorbimento dei cosmetici e tutto quello che noi mettiamo sulla nostra cute. Anche il colorito stesso, facendo una buona esfoliazione, anche lì sempre delicata, mai troppo aggressiva e adeguata alla tipologia di pelle, consente un colorito più omogeneo, quindi una bronzatura più uniforme e sempre meno predisposta alle scottature e alle infiammazioni.
1: Ieri abbiamo vissuto insieme in una diretta seguitissima, devo dire insomma su tutte le piattaforme, dappertutto, lo spettacolo delle eclissi parziali di sole da Terrazza Colombo insieme all'Osservatorio Astronomico del Righi, la possibilità di vedere veramente un'eclissi come non si potrebbe vedere ad occhio.

nudo. Tantissime le persone anche in giro per la Liguria che non volevano perdersi questo spettacolo. E allora andiamo a rivedere insieme l'emozione di ieri in queste immagini montate da Francesca Cangiotti.

0: i miei un attimo. Guarda un po'.
1: No, vabbè, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì.

magari siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Ma è stato bellissimo anche poter raccontare la vostra emozione, c'erano tantissime persone per le quali era la prima volta, tanti invece che ne avevano già vista, qualcuno aveva anche visto quella totale del 1961 e allora andiamo ad ascoltare un po' delle vostre emozioni, delle vostre voci. Diretta però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi?
1: Infatti lo guardo da qua.
0: Ti fa male lo stesso, lo sai?
1: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
0: Guarda, ti presto i miei un attimo.
1: Guarda,
0: ti presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
1: Bravissima, mi sono incasinato.
0: Vai.
1: L'emozione?
0: Oh, guarda un po'.
1: No, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
2: Attraverso questa scatola di scarpe praticamente si mette un foglio bianco dalla parte, diciamo, interna alla scatola e un pezzo di alluminio dalla parte esterna. Poi si fa un piccolo foro, piccolissimo, per poter vedere il riflesso del sole e all'interno, in teoria, si dovrebbe vedere il sole che si copre piano piano.
0: Quindi ci si mette di spalle,
2: sì,
0: e ci guarda dentro.
2: Ovviamente si guarda dentro, diciamo così, e in teoria, se trovo il sole, si dovrebbe vedere, perché il sole ormai se n'è andato, si dovrebbe vedere il sole che si copre completamente, più o meno.
0: Più o meno, diciamo,
2: più o meno. Ci assomiglia, non è proprio la stessa cosa di avere gli occhialini, comunque c'è poco da fare.
0: Ci si arrangia, però, quando insomma, ci si trovano gli occhialini.
2: Esatto, uno si arrangia e trova qualcosa da fare.
0: Guardate, questo signore sta utilizzando invece che cosa? Buonasera.
3: Sto un filtro in Astra Solar per un telescopio su cui si può vedere tranquillamente il sole in queste occasioni.
0: Insomma, questa è l'emozione, poi potete rivedere tutto sul sito primocanale.it, non solo la diretta ma anche tutti i contributi, così come sui nostri social. È così, Elisa? Buongiorno.
4: Esattamente, Tiziana, anche sui social voi potete godervi le reazioni, le emozioni di coloro che hanno visto per la prima volta e non l'eclissi solare. E infatti noi per le strade di Genova abbiamo intervistato alcuni dei cittadini genovesi, ma anche alcuni turisti che stavano, alcuni a Bocca d'Asse, in Corso Italia, al Porto Antico e addirittura a Spianata Castelletto, dove la visuale era molto favorevole. E quindi andiamo a goderci insieme quelle che sono le reazioni di coloro che hanno visto l'eclissi, indossando naturalmente gli occhialini.

notizie sul sito primocanale.it e sui nostri social. Vi ricordo domani la diretta a partire dalle 8.30 per l'ottavo anniversario del crollo di Ponte Morandi, prima la messa e poi la commemorazione ufficiale che quest'anno torna alla radura della memoria perché ci sono dei lavori in corso al memoriale. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Some

0: Il 14 agosto saranno 8 anni dalla tragedia del crollo di Ponte Morandi, una giornata che come sempre Primo Canale dedica alle 43 vittime con una programmazione dedicata e con la commemorazione della città, la prima commemorazione che avviene dopo la sentenza di primo grado del 16 luglio scorso. E allora vado a salutare Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Crollo di Ponte Morandi, perché con lei, Possetti, cerchiamo di capire che cosa significa questo primo anniversario dopo la sentenza. Sarà un 14 agosto diverso?
1: Sicuramente sì, sarà un 14 agosto che cambia un po' la prospettiva, perché fino adesso abbiamo atteso pazientemente la sentenza, abbiamo atteso che un po' si fugassero le bugie, le mistificazioni che in questi anni abbiamo sentito, e con questo primo passo dei 3 gradi di giudizio crediamo che insomma i puntini sulle i siano stati messi e quindi siano state individuate delle precise e gravi responsabilità che poi noi confidiamo che possano essere confermate in appello e nel terzo grado di Cassazione, ovviamente.
0: Ma quindi per voi in qualche modo c'è stata una risposta che si può già definire giustizia, oppure fino all'ultimo grado, diciamo, state in campana in allerta?
1: Sicuramente fino all'ultimo grado stiamo in campana in allerta. Come abbiamo sempre detto, non possiamo basarci sull'entusiasmo di un primo risultato, perché il nostro ordinamento prevede 3 gradi di giudizio. È chiaro che fino ad ora nessun giudice si era espresso, e il fatto che dei giudici indipendenti si siano espressi e abbiano dato una valutazione completamente sganciata da quelle che erano le richieste della procura, ma facendo una loro valutazione e dando anche delle assoluzioni, crediamo che sia un passaggio estremamente importante e sicuramente il primo passo per la giustizia. Come dicevamo, nessuno potrà far

0: tornare a casa alle nostre famiglie, e questo è l'unica cosa a cui nessuno potrà rimediare. Però possiamo far sì che ci sia appunto una precisa individuazione di responsabilità, che è quello a cui noi teniamo, perché individuando le responsabilità io riesco anche a far sì che chi occuperà queste posizioni in futuro debba assolutamente stare più attento a quelle che saranno le sue azioni, e questo per noi è estremamente importante.
1: Venerdì non sarà neanche un mese, quasi un mese dalla sentenza. Ha avuto modo di ripensare a quei momenti, alle emozioni subito dopo?
0: Sicuramente è stato una... Io ero frastornatissima, perché nel momento in cui io mi ero portata il quaderno per segnare, prendere appunti per ogni imputato, quella che era la richiesta, e non abbiamo avuto il tempo, perché diciamo l'elencazione delle pene è stata una cosa velocissima, eravamo tutti in piedi, tutti attenti. C'era un silenzio ed eravamo tutti concentrati. È stato velocissimo alla lettura e io francamente subito ero frastornata, perché non riuscivo a capire, non avevo neanche capito cosa stava succedendo. Devo dire che ero molto frastornata e avevo capito che non erano state conteggiate alcune aggravanti, quindi ero molto preoccupata. E poi ovviamente ho atteso di parlare con il nostro avvocato, che chiaramente, essendo un tecnico, ci ha tranquillizzato, ci ha spiegato, e quindi mi sono un po' rilassata. E sono state emozioni forti, però come dico io, ho sempre il cuore appeso, perché per me sarà finita solo quando ci sarà la sentenza definitiva.
1: Bossetti, questo 14 agosto lei se lo immagina diverso? Tra l'altro si tornerà alla radura della memoria, non al memoriale come l'anno scorso, perché ci sono ancora dei lavori. Lei tornerà a Genova in qualche modo con un cuore diverso?
0: Ma allora, il fatto di tornare alla memoria, alla radura della memoria, per noi non è un problema, perché quello è uno dei due luoghi che simboleggiano il ricordo. Il memoriale ha i lavori dei giardini, che sono iniziati finalmente per dare una veste definitiva a tutta la parte, diciamo, di accoglienza del memoriale, e quindi siamo molto contenti che questi lavori abbiano veramente preso il via. E chiaramente, essendoci i lavori, è stato gioco forza arrivare alla radura, che è appena stata, diciamo, ristrutturata, e sono state messe a dimora in modo definitivo le piante. Anche questa cosa si aspettava da un po' di tempo, perché poi le piante chiaramente nei vasi stavano per morire. E quindi per noi è uguale essere in uno dei due luoghi. Sicuramente sarà diverso, perché abbiamo anche speranza, perché vediamo che rispetto al memoriale abbiamo fatto dei passi avanti. C'è una direttrice con cui abbiamo conferito, con cui stiamo ipotizzando e progettando delle cose che troveranno ovviamente piena applicazione solo quando il memoriale avrà la veste definitiva. Prima non sarà possibile, perché è inutile che cerchiamo di sponsorizzare questo luogo finché non sarà completato. Sicuramente abbiamo uno spirito diverso, perché vediamo che il ricordo nel memoriale sta, come dire, sta ingranando. Questo è molto importante.
1: C'è qualcosa che a distanza di 8 anni, secondo lei, le persone non hanno ancora compreso? O forse in questi tanti anni, no, ci siamo detti, voi avete detto tante volte, ma insomma, mano a mano, la memoria, forse anche il ricordo, no, passa, cioè tutti se lo ricordano il 14 agosto, ma anche no, lei per prima ha detto, non così tanti giornalisti, anzi pochissimi, hanno seguito il processo, così come ha fatto per esempio Primo Canale, lei lo ha riconosciuto anche proprio

0: il giorno della sentenza di primo grado. C'è qualcosa che vi fa male, insomma, di questo dopo tanti anni? Come se fosse una di quelle tante tragedie, no, italiane, che poi ci si dimentica perché tanto ne arriva qualcun'altra dopo?
1: Sicuramente questo sì, perché le tragedie scomode in Italia si tenta di farle dimenticare. In questa tragedia

0: coinvolge tanti elementi, coinvolge una classe imprenditoriale che ha completamente fallito e quindi è un argomento scomodo. Alcuni giornali ne hanno parlato pochissimo in questi anni della vicenda, hanno magari privilegiato la parte, come dire, di gossip, di pianto, di ricordo delle vittime, ma tralasciando completamente la parte invece processuale, le motivazioni che sono alla base di questa vicenda. E questa è una cosa gravissima per l'informazione. E sicuramente questo è un argomento su cui noi sempre ci siamo battuti. E noi nel nostro piccolo in questi anni abbiamo cercato di mai mollare, di intervenire ogni momento quando c'erano delle questioni proprio per tenere alta l'attenzione. E però è chiaro che quando tu magari vedi che in televisione parlano di alcuni argomenti, permettetemi, veramente banali e stupidi, e in certe situazioni non viene mai fatto neanche un passaggio negli anni su quella che era l'andamento del processo, è una cosa che dispiace, ma non dispiace per noi, perché badate bene, non è la nostra voglia di protagonismo, non ci interessa minimamente quello. Questa è una vicenda che veramente deve essere conosciuta. Tante persone, è vero che magari non hanno gran voglia di informarsi, ma tante persone non sanno nulla. Quando le incontri per caso, gliene parli, gli racconti, rimangono esterrefatte da quello che è emerso dal processo. E questa è la cosa grave, che appunto pochissimi ne abbiano parlato. A livello nazionale hanno fatto dei grandi servizi, ad esempio Report, ma altre trasmissioni importanti hanno passato en passant veramente il racconto di questo. Per noi questo è gravissimo per l'informazione generale dei cittadini.
1: Quale deve essere quindi, dopo 8 anni, Possetti, il messaggio che questa tragedia lascia alle nuove generazioni, a chi avrà anche la responsabilità, a chi ha la responsabilità di gestire le infrastrutture nel nostro paese? Sappiamo che insomma alla vigilia della sentenza sono arrivate le scuse nuovamente.
0: Allora, sicuramente l'eredità che deve essere lasciata, che i cittadini devono cercare di essere informati, cercare di essere attenti a quello che gli succede intorno, non fidarsi di un'unica lettura data da un organo di informazione, ma informarsi da tante parti, cercare di entrare nella vicenda, cercare di non guardare soltanto all'apparenza, entrare dentro, perché questa vicenda questa volta è toccata a noi, potrebbe toccare a qualcun altro, ed è quello che noi cerchiamo in tutti i modi di scongiurare.
1: Se potesse oggi mandare un messaggio insomma alla sua famiglia, sua sorella, suo cognato, ai suoi nipoti, che cosa direbbe loro dopo questi anni di lotta?
0: Che ce la stiamo mettendo tutta per onorare la loro memoria e per far sì che nessun altro debba più perdere la propria famiglia in questo modo così barbaro.
1: Grazie ad Egle Possetti, come sempre, come lei sa, insomma, Primo Canale al vostro fianco anche in questo 14 agosto completamente dedicato alle 43 vittime, alle storie di chi erano, perché dietro quel 43 ci sono nomi, volti, storie che abbiamo imparato a conoscere anche con i nostri docufilm in questi anni, e quindi dalle 8:30 del 14 agosto saremo in diretta anche quest'anno. Buona giornata, Possetti.
0: Grazie a voi per tutto quello che fate sempre, che noi, come ha detto giustamente, riconosciamo, perché voi siete sempre stati al nostro fianco.
1: Grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione

0: sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Ondata di calore, caldo estremo, con record ormai di bollini rossi in tutta Italia, anche in Liguria. Qual è la conseguenza? Quali sono le conseguenze sulla nostra salute e sui pronto soccorso? Ne parliamo con il dottor Alessandro Riccardi, che è presidente nazionale Simeu. Buongiorno.
5: Buongiorno, grazie per l'invito.
4: Allora, qual è la situazione nel pronto soccorso considerando questa ondata di calore e questo caldo che continua da settimane, insomma da fine maggio?
5: Ma noi a livello nazionale e più o meno anche a livello regionale il trend è quello, abbiamo circa un 15% di accessi in più rispetto al periodo dell'anno scorso. Sicuramente il caldo porta ad un peggioramento delle condizioni dei malati, soprattutto cronici e fragili, quindi questo porta ad un accesso più frequente nell'ambito dell'emergenza urgenza. Poi ci sono i problemi di chi deve lavorare al caldo e questo è sicuramente uno stress aggiuntivo, quindi in grosso modo siamo sull'ordine del 10-15% come media nazionale di accessi in più
4: rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
5: Esattamente, sì.
4: Ma questo pesa, per anche nella nostra regione, l'età media della popolazione pesa perché ci sono tanti turisti oppure no? Diciamo che ci aiuti a fare anche un po' una fotografia degli accessi che vedete, no? Oppure no, invece ci sono persone anche giovani che però non rispettano proprio così tanto le regole.
5: Ma sono vere tutte le ipotesi. Indubbiamente l'età media della nostra regione influisce perché abbiamo casi veramente di pazienti che più che l'esposizione al caldo hanno il limite legato alle condizioni climatiche rispetto alle condizioni di base. Poi abbiamo delle storie particolari, tipo la donna di 97 anni che di notte non riesce a respirare, ma in realtà ha una crisi di panico legata al caldo, quindi poi si trova nel pronto soccorso per avere una spiegazione, poi si affida alla paziente familiare, ma ovviamente i figli di una signora di 96 anni hanno a loro volta più di 70, quindi abbiamo una condizione legato all'invecchiamento della popolazione particolarmente significativo. L'impatto del turismo è importante perché comunque se noi abbiamo delle realtà locali come prendiamo Luano, che è vicino al mio pronto soccorso, che normalmente passa ad avere 10.000 abitanti in inverno, averne tra residenti, seconde case, turisti e stagionali più di 100.000 persone, significa che le nostre strutture sono tarate per una popolazione. Quando questa popolazione diventa 10 volte tanto, è chiaro che i problemi si acuiscono. A Santa Corona l'aumento nel periodo estivo netto rispetto a quello invernale è più del 40%, quindi sicuramente questo è un valore importante. È vero è che questo caldo non sempre viene rispettato, soprattutto da chi magari è in vacanza e svolge le attività normalmente come se niente fosse, quindi attività di sportive, bicicletta, camminate, che invece dovrebbero avvenire in orari più consoni e più gestibili. È chiaro che la fascia di temperatura estrema si è molto allargata perché ormai fa caldo anche di notte, quindi l'invito è quello di usare comunque un'attenzione rispettando quello che sono i limiti del proprio organismo, i limiti della temperatura.
4: Quindi vedete anche dei giovani che magari fanno jogging o vanno in bicicletta all'ora di pranzo?
5: Esattamente, sì. Non so quantificare precisamente, ma diversi casi al giorno in tutti quanti i soccorsi si vedono, insomma, l'attività sportiva, l'allenamento, insomma, chi fa attività sportiva normalmente in condizioni invernali o primaverili, farla negli stessi orari con queste temperature può diventare davvero rischioso, perché il problema delle ondate di calore è l'esposizione ad una temperatura quando l'organismo non riesce più a compensare con la sudorazione, perché la sudorazione viene compromessa se si ha un deficit di liquido e questo è accentuato quando si fa sport. L'organismo a quel punto non riesce più a disperdere calore e diventa quindi qualcosa che assorbe calore dall'ambiente, e quindi il colpo di calore può diventare veramente un problema importante e un'emergenza se non ci sono possibilità di intervenire o di raffreddare la

0: il corpo con i sistemi esterni, mettersi in un ambiente più tranquillo, riparato e a temperatura più consona.
1: Riccardi, senta, quali sono le patologie più frequenti che vedete in pronto soccorso in questo periodo? Mi sembra di vedere dai dati che forse c'è un miglioramento rispetto ai colpi di calore proprio classici, no? Forse un po' di questa cultura, forse non riguarda i giovani, ma forse le persone anziane un pochino di più. Ma in realtà credo che voi vediate soprattutto anche tante persone anziane che hanno diverse patologie e comorbidità che con il caldo vengono peggiorate.
0: Ma allora, le patologie più frequenti sono legate per lo più a disidratazioni, quindi svenimenti o comunque condizioni legate proprio alla temperatura e al contesto ambientale. Quello che accade nel soggetto più anziano, soprattutto se assume dei farmaci, è che normalmente già nell'anziano esiste una riduzione del senso della sete, quindi questo porta ad un apporto idrico inferiore, ma alcuni farmaci, per esempio i beta bloccanti, possono alterare la sudorazione, possono cambiare la percezione della temperatura, quindi questo può essere un fattore ulteriormente aggravante. Un altro aspetto su cui non ci si fa mai abbastanza attenzione è che questo caldo così estremo può accentuare il disagio psichico, quindi vediamo abbastanza frequentemente riacutizzazioni di problemi psichiatrici sottostanti, agitazioni psicomotorie, anche in persone giovani, perché il caldo estremo è un fattore scatenante di condizioni simili. Quindi è uno spettro abbastanza variegato. Quello che accade è che nell'anziano sicuramente, se è fragile, se ha una malattia cronica, diventa più difficile la gestione della malattia di base, e quindi se è un paziente che respira male con questa temperatura il respiro tende a peggiorare. Quindi di fatto quello che vediamo spesso nelle ondate così estreme di caldo è un aumento di anziani che hanno bisogno di un posto letto e di ricovero, quindi anche le procedure della regione per combattere il boarding insomma in qualche modo ci aiutano, perché vanno a contrastare un fenomeno che d'estate, esattamente come accade durante i picchi influenzali, tende a aumentare la percentuale di anziani che hanno bisogno di cure ospedaliere.
1: Riccardi, senta, lei è presidente nazionale della Società Italiana di Medicina dell'Emergenza e dell'Urgenza, ma è anche il direttore del pronto soccorso del Santa Corona. Ci diceva prima, con un aumento del 40% sostanzialmente in estate, proprio perché sono 10 volte, no, le persone che gravitano nella zona di riferimento di questo ospedale. Tante volte con lei abbiamo parlato della carenza di organico nel pronto soccorso. Allora, come fate ad affrontare un'estate con così tanta richiesta di lavoro, con un aumento, nonostante le difficoltà nazionali? Ovviamente non sto parlando solo della Liguria, ma poi se ci aiuta a capire anche per noi, come si fa? Fate qualche magia, qualche miracolo? Cosa riuscite?
0: Ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo come facciamo sempre, come abbiamo fatto durante il Covid, come facciamo ogni qualvolta c'è bisogno di coprire un'emergenza urgenza, il nostro lavoro. È chiaro che siamo in una condizione di difficoltà, e questo è evidente, ma è una difficoltà che riguarda a livello nazionale. Come società scientifica, come SIMEO, stiamo lavorando molto per chiedere al governo delle procedure d'urgenza ma sistematiche che possano andare a supportare meglio gli infermieri e i medici dell'emergenza urgenza, perché il nostro settore ha bisogno di professionisti qualificati ed esperti. Proprio in questi giorni c'è una discussione a livello ministeriale e governativo sull'estensione o meno delle cooperative nell'emergenza urgenza. Sicuramente i professionisti qualificati nel nostro ambito sono essenziali, ma perché ci siano devono cambiare tante cose, in primis il riconoscimento economico, il lavoro usurante, tanti aspetti. Per adesso il sistema tiene, quello che non sappiamo è la tenuta in futuro, perché la tenuta dell'emergenza urgenza è essenziale per tutta la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, quindi dobbiamo ragionare in termini di futuro, ma il futuro inizia domani, perché le riforme devono essere concrete e solide. Per ora tiene, sicuramente la Liguria tiene, funziona e riusciamo a dare la risposta che serve al cittadino.
1: Poi certo è che se questi professionisti, come diceva lei, o grazie a un riconoscimento economico più alto o anche un riconoscimento proprio anche di carriera, non si riescono a riportare nel pronto soccorso, o purtroppo ci affidiamo ai gettonisti, oppure quei servizi dobbiamo chiudere per il pronto soccorso, così come per certi altri reparti. E questo purtroppo è la tragedia.
0: Sì, diciamo che i gettonisti delle cooperative non sono sempre all'altezza.

0: sono dei
1: Poi c'è quello, c'è
0: professionisti.
1: tutto un altro discorso, ma mi sa che ne dobbiamo parlare un'altra volta, ma questo è
0: No,
1: il
0: ma è
1: punto.
0: chiaro, nell'emergenza urgenza, nel preospedaliero, in pronto soccorso, nelle nostre degenze, è necessaria la presenza di specialisti, quindi
1: Eh sì,
0: persone specialiste al pari degli
1: certo.
0: specialisti delle altre parti. Questo è veramente un punto imprescindibile.
1: Le lascio 50 secondi per un messaggio chiaro, diretto ai nostri cittadini per evitare anche accessi inutili. Quando in un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo bisogna recarsi al pronto soccorso e quando invece no.
0: Ma l'invito è usare sempre il buon senso, quindi evitare quello che sono gli stimoli esterni estremi. Quindi usare il buon senso, usare liquidi chiari, acqua, evitare bevande alcoliche, evitare bevande zuccherate, gassate che peggiorano il problema. In pronto soccorso bisogna recarsi soltanto quando ci sono sintomi di emergenza urgenza, se il colpo di calore si accompagna ad alterazioni dello stato di coscienza, se la persona non è più in grado di bere, se appare confusa. Ma di fatto, per caso di dubbio, rivolgersi sempre al servizio di emergenza. Numero unico 112 112 e eventualmente comunque rivolgersi alle case di comunità o al proprio curante per tutte quelle forme che invece sono gestibili a livello ambulatoriale.
1: Grazie, grazie al dottor Alessandro Riccari, presidente nazionale, Simeo, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.

Ondata di calore record a Genova. Il bollino rosso è stato esteso fino a venerdì 14 agosto, che sarà il 13° giorno consecutivo con la massima allerta. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e pazienti fragili. Inoltre è attivo il numero verde regionale 800 593 235, disponibili tutti i giorni dalle 8 alle 20. Via libera di Regione Liguria all'attivazione del PRIS per il prolungamento della linea metropolitana di Genova nella tratta Canepari-Rivarolo. Con questa procedura si possono tutelare le attività economiche e i cittadini che vivono in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture strategiche, attraverso la ricollocazione o il riconoscimento di un'indennità. Quasi 2 milioni per l'audiovisivo. Regione Liguria ha approvato due nuove misure dedicate al settore. Una da 1 milione di euro per attrarre produzioni nazionali e internazionali, l'altra da 750 mila euro in favore delle produzioni locali. Le opportunità saranno accessibili dal 22 settembre al 2 ottobre sul portale Bandi Online di FISE. Continuano i lavori di rigenerazione urbana a Murialdo, nel Savonese. Qui sono stati finanziati interventi per 544 mila euro, tra cui la riqualificazione di Piazza Mercatale, il cui avvio è previsto nei prossimi mesi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Per il nostro giro intorno al mondo andiamo in Brasile oggi a Santos e andiamo a salutare Aurora Massobrio. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Genova è arrivata in Brasile?
1: Sì, io mi sono diplomata in turismo e mi sono iscritta all'Università di Genova per fare lingue. E nello stesso momento mi è arrivata la proposta di lavorare in stazioni marittime a Ponte dei Mille a Genova, e da lì io ho lavorato nel check-in e nel check-out, e grazie ad alcune conoscenze dopo poco tempo ho ricevuto la proposta di imbarcarmi sulle navi da crociera. E sulle navi da crociera ho conosciuto mio marito brasiliano, e dopo un po' di tempo siamo arrivati a un bivio e al dover decidere appunto dove vivere.
0: E avete scelto Brasile.
1: Abbiamo scelto il Brasile perché appunto dopo qualche viaggio io ho fatto avanti e indietro un paio di volte per capire appunto se poteva essere fattibile.

0: E mi sono resa conto che in Brasile avrei avuto moltissime opportunità di lavoro e poi anche perché io già parlavo portoghese, mio marito invece era ancora agli inizi con l'italiano.
1: E quindi insomma c'erano più opzioni. Ci racconta un po' come si vive a Santos, anche perché dire come si vive in Brasile è talmente enorme, talmente variegato, quindi partiamo insomma diciamo dalla città dove vive lei.
0: Certo, Santos è una città è una città costiera dello stato di San Paolo ed è anche il porto più grande dell'America Latina. Santos è una città molto tranquilla, come vedete nelle foto ha anche appunto una bellissima spiaggia e i giardini del lungomare. A Santos si vive molto bene, è una delle migliori città per vivere in Brasile, a differenza di molte altre città grandi come San Paolo, ad esempio, che è molto caotica e ci sono molte persone, qui insomma la vita è molto più tranquilla.
1: Ecco, molto più tranquilla dal punto di vista proprio del quotidiano. È una città cara, un paese caro, anche il costo delle case oppure ristorante, sai, insomma, con voi che siete in giro ci fate un po' da sentinelle anche su quelle attività quotidiane, no? Come andare a
0: Sì,
1: fare la spesa.
0: sì, Santos è cara come città, gli affitti diciamo che si aggirano intorno ai 1000 euro. Santos è una città verticalizzata, infatti noi qui abbiamo principalmente palazzi e condomini, ci sono poche case in cui vivere. E come si sente spesso parlare in Brasile una persona immagina subito favelas, invece ci sono molte ville, molti condomini chiusi che sono molto sicuri e appunto, palazzi normali e case normali in cui vivere. Il prezzo medio di una casa, anzi, di un appartamento a Santos si aggirano intorno a 1 milione di reais, quindi più o meno circa 200-300 mila euro. Il prezzo parte più o meno da lì.
1: Senta, lei da quanti anni vive lì a Santos?
0: Allora, dopo molti vai e vieni, io sono rimasta bloccata qui durante la
1: Perché?
0: pandemia. Esatto, durante la pandemia. Qui ho sentito la necessità di reinventarmi, di trovare appunto un lavoro migliore e di stabilirmi definitivamente qui.
1: E oggi quindi diciamo il suo lavoro qual è lì?
0: Ok, allora il mio lavoro oggi è traduttrice e interprete, ma principalmente io do lezioni di italiano. Io lavoro per una società non a fini di lucro, che appunto è la Società Italiana di Santos, che è un centro culturale appunto per diffondere la lingua e la cultura italiana,
1: E
0: non
1: c'è
0: solo per i
1: richiesta?
0: molti. C'è moltissima richiesta, appunto perché Santos, un fatto curioso, Santos l'anno scorso è stata gemellata con Genova per l'anniversario dei 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile, e appunto perché nel febbraio del 1874 è cominciata una forte immigrazione, appunto da Genova partivano la maggior parte delle persone e arrivavano in Brasile appunto per il porto di Santos. La società è nata nel 1897 appunto per accogliere queste persone che arrivavano dall'Italia senza sapere la lingua, molte volte senza saper scrivere e quindi tutto è nato da lì. Oggi sono moltissimi gli italiani e i discendenti di italiani che vivono in Brasile che, avendo perso dopo molti anni il contatto con la lingua, sono interessati a riprenderla.
1: E senta, le persone, è vero che sono così, diciamo, aperte, gioiose, simpatiche e che si vive bene? Oppure è solo un modo di dire, diciamo, quando si pensa al Brasile?

0: No, è vero, fa parte dell'identità brasiliana. A differenza di noi genovesi, che siamo un po' diffidenti, siamo un po' più chiusi, i brasiliani sono molto calorosi, sono molto aperti, festaioli, sono molto inclini alla socialità.
1: Senta, dal punto di vista di welfare, sanità, scuole, quali sono le differenze principali rispetto all'Italia?
0: Allora, come scuola primaria qui abbiamo sia la scuola pubblica che la scuola privata. La scuola privata è a pagamento, chiaramente, e arriva a costare molti soldi durante l'anno. Dipende un po' dalle possibilità delle persone. Invece la situazione si ribalta per quanto riguarda l'università. L'università pubblica è molto richiesta, ma c'è una selezione molto difficile da superare e i posti sono sempre molto pochi. Però, insomma, tutto sommato, il Brasile offre un ottimo piano di studi.
1: E senta, come l'ha vista cambiare la città in questi anni? Se è cambiata?
0: Beh, il Brasile è in continuo evolversi, quindi ogni giorno c'è un qualcosa di nuovo, sia un'attività commerciale nuova che un palazzo nuovo, è sempre tutto in costruzione. Qui funziona molto più velocemente rispetto all'Italia, c'è molto più spazio anche.
1: Vabbè, sì. E che cos'è che le manca di più di Genova?
0: Beh, per non cadere nel banale dire subito pesto e focaccia, io
1: Vabbè, mancano
0: direi a
1: anche
0: me
1: quelli,
0: manca,
1: eh.
0: certo, sicuramente, a me manca principalmente i pescatori, sentire i pescatori che parlano dialetto, ma naturalmente principalmente i miei affetti, la mia famiglia e i miei amici.
1: Senta, allora, per il momento state lì, pensate di rientrare nel mentre intanto insegna l'italiano a suo marito?
0: Al momento no, ci siamo già posti questa domanda, ma non siamo sicuri. Non siamo
1: Vabbè.
0: ancora sicuri. Per il momento no, stiamo bene
1: Deve
0: qui.
1: fare ancora qualche corso lì al centro di italiano, suo marito, mettiamola
0: Sì.
1: così, facendo una battuta. Allora, senta Aurora, io la lascio salutare, come sempre facciamo, i nostri telespettatori nella lingua del paese che la ospita.
0: A te logo, pessoal, un grande abbraccio. Ciao ciao.
1: Ciao, grazie mille ad Aurora Massobrio da Santos, Brasile. A presto,
0: Grazie
1: arrivederci.
0: mille, a presto.

0: 11.35 ancora in diretta sino alle 12.30 con voi. Perché vi ho detto pochi istanti fa che insomma il giovedì è sempre un giorno particolare? E beh, perché il giovedì, ed è la seconda volta che mi capita, anche per me è sempre un grande grande piacere, perché oltre a essere ovviamente un grande amico l'ho sempre reputato un grande professionista, alle 11.35 è abbronzato più che mai Vittorio Siriani.
1: La musica. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuto, grazie.
0: Ma sei sempre più abbronzato,
1: di questo invito.
0: Vittorio.
1: E non lo so, io sono vivo a Rapallo, passeggio e finire che il sole di Rapallo mi bacia, non so io.
0: Allora,
1: mi bacia solo il sole.
0: Attenzione, il sole bacia i belli, Vittorio.
1: Sì, sì, sì, d'accordo.
0: Senti un po', ieri come l'hai vissuta questa eclissi?
1: Ma l'ho vissuta così, in attesa, anche se dalle mie parti non ho visto assolutamente.
0: Perché eri ovviamente.
1: Niente, però ho visto voi, sia le vostre immagini bellissime, e quindi l'ho vissuta indirettamente. Però mi ha appassionato molto altre immagini, per esempio quelle immagini degli spagnoli tutti con i bambini sulle spalle, lì l'hanno vista pienamente.
0: Quindi, senti, tu hai vissuto quella del 61, però Vittorio.
1: Il 61 l'avevo
0: com'era
1: vista.
0: Com'era stata?
1: Ed era stata anche quella, ma quella era stata, non vorrei dire totale.
0: Sì, sì.
1: Sì, e quindi io allora avevo, dunque, il 61 25 anni. Uh-huh. E quindi l'ho vista, è stata anche una certa sensazione, anche perché era stata la prima da quando ero nato.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo.
1: E quindi aveva avuto un fascino, come hanno tutti il fascino.
0: Sì,
1: il problema.

0: Ma sai, vedere la reazione, i bambini erano contenti, guardavano, eccetera. Gli altri, io ti devo dire, ci sono stati momenti anche, come dire, di non di paura, ma insomma.
1: Sì, un po' sempre.
0: Poi si ritornerà.
1: Vero,
0: per vedere quel buio così, è veramente dire, è la fine.
1: Senti, la prossima totale sarà nel 2081. Tu sei pronto, Vittorio?
0: Beh, sì, ecco, sì, no? Sì, ho già preparato tutto. Sì. Anzi, ho già preso gli occhialini da 81.
1: Allora, il nostro Vittorio, ovviamente, adesso ve lo fa vedere anche nell'inquadratura. Ce l'hai le palle, Vittorio, stamattina?
0: Le palle sono qui.
1: Ah, ecco, perché
0: anche
1: lo sapete.
0: Loro hanno subito qualche reazione.
1: Ah, sì?
0: Le vedevo tremare quando hanno visto, mi hanno detto. Ecco,
1: l'hai preparato con il software per le domande di oggi, Vittorio?
0: Sì, ho preparato qualche domanda, abbiamo dato qualche domanda, vediamo cosa risponderanno.
1: Va bene, va bene. Vediamo. Allora, facciamo tanto gli auguri a Carmen. Buon compleanno, sono 74, grazie Carmen da Sesti, quindi glieli fai anche tu, Vittorio.
0: Sì, certo,
1: eh?
0: Anzi, ci mancherebbe.
1: Ottimi. Andiamo avanti.
0: Auguri.
1: Allora, grande spettacolo ieri, complimenti Primo Canale. Ciao, buongiorno, un grande saluto e abbraccio da Loana la Selvaggia a Vittorio.
0: Loana, sì, ti ringrazio, Loana. Loana è stato uno dei grandi personaggi.
1: Ma perché la Selvaggia, Vittorio?
0: Perché era una donna divampante, cioè una bellissima ragazza. Allora ragazza, adesso è una ragazza un po' di più, penso, cioè, tanto che non la vedo, però abbiamo vissuto anni belli perché erano gli anni in cui a Genova insieme al marito Beltrami, sì, avevano aperto dei bellissimi locali anche per giovani eccetera, e quindi eravamo tutti divertiti, divertenti, abbiamo mangiato benissimo e divertito tantissimo, quindi Loana è nel mio cuore sempre in senso buono, quindi la saluto molto, ecco, ringrazio, spererei di vederla,
1: certo.
0: Non so, manda qualche foto oppure chiama, non so, fai qualcosa
1: il ricordo
0: perché dei vecchi tempi.
1: Allora sono le 11:38, poi tra qualche istante ci collegheremo con la redazione. Senti Vittorio, al di là di tutto, insomma, stiamo parlando anche tanto veramente di questo caldo che adesso comincia davvero a creare tanti problemi, insomma, con il pronto soccorso sempre in grande affanno, anche se dicono gli esperti, ma ormai non ti dico che non ci crediamo più, ma abbiamo un po' di timore, dopo Ferragosto dovrebbero un po' cambiare la situazione. E ti dico la verità, sono tante le persone, soprattutto anche, tanto ti saluta anche Gianni, un saluto al grande Vittorio, dicono, insomma, quando si supera una certa età bisognerebbe veramente prendere in seria considerazione che non si può uscire veramente nelle ore quelle più pericolose. No, ma non era una battuta nei tuoi confronti, lo dice un signore.
0: È vero. Però, vabbè, insomma, io devo dire che anche negli anni passati, eccetera, sono il sole,
1: tu
0: eccetera.
1: Tu non l'hai mai sofferto tanto il caldo?
0: No, non lo soffro tantissimo, per fortuna. Però ero sempre fuori negli orari in cui non dovevo esserci, però, insomma, è andata avanti così. Quindi...
1: Buongiorno, sono Paolo da Genova, vorrei chiedere al garbato signor Siriani qual è la trasmissione che le ha dato maggiore soddisfazione a livello personale e che ricorda con gioia.
0: Ma sai, io ho fatto 25 anni qui a Primo Canale, abbiamo fatto trasmissioni che hanno avuto un grande successo, anche perché erano state le prime a tracciare un po' quello che poteva essere una strategia di spettacolo, soprattutto di divertimento per la gente. Credo che il Controsalotto fosse stato una delle cose più belle, che era nato proprio i primi anni di Primo Canale, dall'82 in avanti,
1: certo.
0: E poi l'altra cosa era Peccati, che era questa storia dei sette peccati capitali, a cui insomma c'erano grossi protagonisti,
1: evitavi un po' tutti i personaggi,
0: tutti,
1: no?
0: I grandi personaggi, e naturalmente è stato anche questo, mi ha dato grande soddisfazione. Insomma, avevamo capito subito quali erano un po' le cose che potevano piacere alla gente. Poi sono venuti tutti a fare queste cose. È chiaro che non è che hanno copiato,
1: però,
0: da
1: no,
0: noi.
1: Si copia,
0: però,
1: dai,
0: insomma,
1: bravi,
0: senso,
1: però, no?
0: Il senso di una televisione fatta dove puoi divertirti e anche magari imparare qualcosa è stato il nostro successo di Primo Canale.
1: Allora, noi siamo pronti per collegarci, Andrea, posso andare da Lucrezia Marini, perché continuano naturalmente i collegamenti. Allora gli do subito la parola, poi Vittorio ritorniamo, abbiamo telefonate e messaggi, ci dovrai raccontare un po' di cose, dovrai fare, insomma, rispondere queste le nostre palle incredibili.
0: Sì, certo.
1: Allora,
0: fremono.
1: Lucrezia, linea a te, grazie.
2: Pronto? Mi sentite?
1: Sì. Prego, sei in diretta.
2: Ah, ok, bene, perché non sentivo, non vi sentivo io, ecco. Bene, siamo con Maurizio.

0: Beltrami, il sindaco di Torriglia, per continuare a parlare dei disagi che sono sulla linea MT, in particolare per l'entroterra, con dei tagli che sono avvenuti qualche settimana fa sulle linee, ma non tanto anche senza preavviso, ma in maniera, diciamo, senza discutere minimamente con i sindaci. Ecco, il sindaco Beltrami è stato forse il primo, anche durante la trasmissione serale con il nostro direttore Matteo Angeli, a accendere la luce, a puntare il faro su questa situazione. Adesso ci va un po' a rispiegare di nuovo quello che è avvenuto qualche settimana fa, cioè com'è successo questo taglio di corse, cosa avete visto voi da sindaci e cittadini?
1: Allora, purtroppo si è avverato quello che avevo detto, che ci saremmo trovati a discutere del servizio a Ferragosto, che è una cosa paradossale. Detto questo, ad oggi noi l'orario invernale non lo abbiamo ancora, siamo stati convocati il 19 e ci verrà presentato quel giorno. Dico già che noi non daremo l'ok il 19, vogliamo avere l'orario per zona e avere l'orario di tutto il sistema extraurbano e vogliamo avere qualche giorno per guardarlo, studiarlo e vedere se possiamo portare il nostro contributo, che secondo me sarebbe stato utile sfruttarlo dall'inizio. Così non è stato fatto, dispiace, comunque cercheremo di mettercela tutto per dare un servizio che sia sostenibile per l'entroterra, perché io lo ribadisco ancora una volta, già in questi giorni che ci sono un po' di problemi di personale, problemi di orari, di straordinari, stanno saltando molte corse, siamo nel mese di agosto, non ci sono ancora gli studenti e non ci sono ancora tutti i pendolari e già abbiamo dei disagi enormi, soprattutto nella parte alta, perché io questo lo continuo a ribadire. Perché da Torriglia in su, dove le corse sono minime, se salta una corsa vuol dire che quella successiva è 3 ore dopo, è 4 ore dopo e non si possono abbandonare le persone per strada.
0: Ecco, esatto. Poi volevo anche sottolineare un'altra cosa, come ha detto lei. Magari questi sono paesini dell'entroterra dove anche la popolazione, vi sono anche anziani o magari anche ragazzi più giovani, ma diciamo soprattutto durante l'autunno e l'inverno la popolazione magari ha anche un'età più elevata, e quindi togliere il trasporto pubblico comporterebbe per loro o dover prendere la macchina, che comunque in qualche caso è impossibile o comunque un rischio, o addirittura rimanere isolati poi dal centro città e quindi trovarsi un po' così isolati dalla società, dal contesto sociale.
1: Il problema è proprio questo, ma le dico, per gli anziani certo è importante, ma i pendolari, gli studenti, cioè noi in tutti questi anni abbiamo lavorato tantissimo per portare di nuovo famiglie nell'entroterra e persone nell'entroterra, siamo tra i pochi comuni che stanno crescendo. Se viene interrotto quello che è il collegamento con la città o viene ridimensionato, o viene organizzato un orario che non è consono a quello che è l'esigenza del territorio, è la morte, eh? È la morte del territorio. Vuol dire che poi bisogna costringere le persone a ritrasferirsi a Genova. Spero che questo non sia l'obiettivo.
0: No, esatto, quindi tra le altre cose direi che questo è uno dei punti fermi delle, diciamo, contrattazioni che vi saranno il 19 e il 20. Come lei ha già detto, non vi saranno decisioni, bisognerà prima guardare la loro proposta. Ecco, lei ha qualche aspettativa, qualche pronostico, si aspetta già qualcosa?
1: Allora, purtroppo dai numeri che circolano, un taglio di 1,6 milioni di chilometri, potete immaginare, su 9 milioni di chilometri è quasi il 30%, il 26-27%. Ho paura che non è che si andrà a tagliare quelle, fra virgolette, che vengono definite corse superflue. Secondo me andiamo nel servizio vivo e andando nel servizio vivo bisogna che ne discutiamo attentamente. Ed è sempre questo che a me lascia perplesso. Perché siccome è una cosa che non si sa da adesso, perché siccome è stato presentato un piano al Tribunale per fare l'omologa e siccome all'interno ci sarà stata una previsione di quello che si doveva fare, abbiamo avuto tutto il tempo per discuterne. Secondo me già da maggio se ne poteva parlare, da giugno. Il fatto di arrivare a parlarne a Ferragosto, quando l'avevo detto qualcuno aveva sorriso. E ahimè, purtroppo così è stato e questa cosa è sbagliata. Comunque Ferragosto, non Ferragosto, come sapete i sindaci ci sono sempre, perché ahimè i sindaci non vanno mai in ferie, perciò saremo attenti, controlleremo, cercheremo di dare una mano. Io vorrei proprio che sia, cioè, questo voglio che sia chiaro. Non è una guerra noi contro MT, noi contro qualcuno, perché sarebbe la guerra dei poveri. È veramente la voglia di collaborare e ci stupiamo che non si sfrutti la conoscenza e l'esperienza del territorio.

0: Questa cosa qua veramente, io più i giorni passano e più non riesco a farmene una ragione.
1: Sì. Ecco, abbiamo parlato di quello che lei si aspetta, invece anche discutendo magari con gli altri sindaci, avete dei punti fermi, dei paletti che voi non siete, a cui non siete disposti a rinunciare, dei cose che dici sono imprescindibili per noi? Scuola?
0: Sono gli orari, quelli vitali per far sì che i nostri ragazzi possano andare a scuola a Genova, perché noi nei nostri territori possiamo garantire la scuola fino alla terza media. Dalla prima superiore vanno a Genova. Quei servizi lì sono ma inattaccabili, non si possono toccare. Quelli sono vitali, anche perché sono orari che poi coincidono con gli orari dei pendolari. Quindi ci sono degli orari che non si toccano. E lo voglio ribadire in modo particolare per una valle come la nostra, ma ce ne sono altre, la Val Fontanabuona, la Val d'Aveto. Noi non abbiamo alternativa, noi abbiamo solo servizio su gomma, non abbiamo il treno, non c'è la possibilità di fare altro. Cioè, qualche mio collega ha lanciato anche una provocazione, anche una sfida, dicendo: date a noi quelli che sono i quattrini del servizio dell'extraurbano e ce li gestiamo in maniera autonoma. È una provocazione, lo capiamo tutti che è una provocazione. Però davvero noi siamo preoccupati, perché quello vuol dire proprio la morte del territorio, e un servizio del genere negli orari importanti, quindi il mattino, quello che può essere il ritorno dei ragazzi dalla scuola, quello che può essere il ritorno dei lavoratori, quegli orari non si toccano, non si possono toccare, perché devono coincidere con gli orari delle scuole a Genova, devono coincidere con la possibilità ai pendolari poi di prendere il treno e andare da altre parti a lavorare, devono coincidere con gli orari del lavoro delle persone. Io mi auguro che quegli orari non siano stati toccati.
1: Ecco, io l'ultima cosa che le chiederò è proprio riguardo anche a, forse non penso in questo caso provocazioni, ma la soluzione che hanno trovato alcuni suoi colleghi sindaci di dare quelle corse che adesso mancano a delle aziende private, quindi subappaltare ulteriormente, diciamo, il trasporto pubblico per appunto venire incontro ai cittadini.
0: Allora, questo già accadeva. È chiaro che negli accordi che vanno a fare con una ditta, cioè anche lì bisogna stare attenti, perché subappaltare le corse a delle ditte private vuol dire anche magari poi creare un esubero di quelli che sono i dipendenti di AMT. Quindi bisogna stare attenti, lì bisogna, è un giusto equilibrio che bisogna stare attenti. Però ci sono delle corse periferiche, delle corse a chiamate che già oggi comunque andavano in subappalto. Però anche lì un occhio di riguardo quando si fanno queste gare di appalto, perché noi abbiamo avuto un'esperienza ultima con l'azienda che aveva vinto le corse del subappalto, che ne faceva la metà di quelle che doveva fare. Anche lì ci vuole attenzione, anche lì ci sono delle soluzioni che io sono pronto, se vogliono ascoltarmi, a suggerire a Città Metropolitana e a suggerire all'azienda, per far sì che le aziende che poi gestiscono questi servizi siano aziende serie. Possibilmente aziende magari del territorio, che poi me lo insegnate voi, se è un'azienda del territorio ha anche voglia di far bella figura, ha anche voglia di soddisfare le esigenze delle persone, perché magari a loro volta ci sono i loro familiari o loro amici che prendono le corriere, quindi che devono funzionare. Ma lì ci vuole un giusto equilibrio.
1: Io ringrazio il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami. Sicuramente anche dopo il 19 e il 20, dopo questa convocazione, ci risentiremo, vedremo anche le proposte di MT, magari ne parleremo insieme. E ti restituisco la linea, Franco.
2: Grazie, grazie Lucrezia, naturalmente, grazie per questi collegamenti molto molto interessanti, ne parleremo poi di tutto questo
3: Io
2: discorso legato
3: spero,
2: a
3: io che
2: MT.
3: vengo da Rapallo e prendo sempre l'AMT, io capisco tutti questi drammi, soprattutto in questi paesi,
2: Sì.
3: però io ancora spero che non lo cambino, ma il mio passaggio, il mio autobus che mi
2: Ce l'hai
3: porta da
2: sempre?
3: Rapallo ce l'ho sempre puntuale e io spero che rimanga, insomma, l'unica
2: Allora,
3: speranza.
2: senti, Vittorio, un telespettatore giustamente ha detto, insomma, proprio nell'anniversario anche dei 10 anni, da quando mancò Michele Serrano, artista,
3: Ah, Michele
2: imprenditore, il
3: Serrano,
2: famoso re delle notti genovesi, chi meglio di te può raccontare e ricordare questo personaggio che fu proprio anche uno dei tuoi primi ospiti?
3: sì. No, Michele Michele Serrano è stato un personaggio straordinario per l'intelligenza, anche per la...
2: Eccolo qua, vediamo la, questa foto.
3: Eccolo qua. Mi fa piacere, era tanto, infatti non sapevo che fosse già da molti anni mancato.
2: Sì.
3: Però Michele è stato intanto un personaggio che era entrato nella cronaca anche, diciamo, della curiosità, del gossip di Genova, scriveva rubriche sul lavoro Repubblica, e poi è stato uno dei primi

0: personaggi che lui lo ha confessato sempre, aveva anche quella dimensione, diciamo, sì, sessualmente particolare, che ho portato, certo, per primo in quella trasmissione che dicevo prima, che era Peccati. Ed era veramente un personaggio incredibile, estroso, geniale, intelligente. Sai come sono un po' questi, sì, questi personaggi, certo, un po' curiosi, che sono veramente ricchi di fantasia, ricchi di sobrietà, insomma, di freschezza.
1: Venivano delle belle puntate, insomma.
0: Erano puntate straordinarie. Tu pensa che c'era lui, poi c'era Gigi Rizzi, cioè, quindi, e poi Michele, eravamo sempre anche nel suo bellissimo ristorante che era in via San Donato, mi pare. Bellissimo ristorante con le colonne antiche, perché lui era veramente anche un ristoratore intellettualmente, culturalmente legato.
1: Poi era un po' definito il re delle notti genovesi,
0: no? Perché lui è stato proprio insieme anche a noi a tutte queste notti, e quindi ha lanciato quasi da allora un po' quello che era il gossip, inteso come notizia, e non, certo, non insomma, da criticarlo. Quindi anche erano gli anni anche della Genova divertente.
1: Ne riparleremo. Noi ci dobbiamo fermare un attimo, tanto abbiamo una telefonata e chiediamo solo di rimanere in linea, poi abbiamo tanti messaggi anche per il nostro Vittorio, insomma, poi ci sono le palle pronte. Non andate via, non andate, no, via.
2: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
5: Quando si dona,
6: i colori non contano.
4: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
1: È ancora in diretta con il nostro Vittorio Sirioanni. Vittorio, come saprai, domani è il 14 di agosto, una data davvero che è rimasta e rimarrà per sempre, sì, impressa, per tutto quello che è successo. Domani noi saremo in diretta, come sai, con la nostra Tiziano Berti per seguire tutta la celebrazione delle 43 vittime. Siamo arrivati all'ottavo anno. C'è stato anche, sono passati otto anni, Vittorio. Sembra ieri, lo so, c'è stato il processo e tutto quello che è. Una tua riflessione, soprattutto hai anche un ricordo di quella giornata?
0: Ma guarda, il mio ricordo è solo un lampo, perché poi tutto il resto l'ho seguito, è stato un dramma, eccetera, si è risolto, si sta risolvendo forse insomma in certi modi abbastanza positivamente. Ecco, io non so perché per caso guardavo la televisione e sono legato a un urlo.
1: Famoso urlo di quel ragazzo.
0: Un urlo che diceva: oddio, è vero, oddio. È vero. Ecco, la mia immagine è quella. No, e ho detto: ma cosa è successo? Oddio, questa voce. Ho detto: ma cosa è successo? Ecco, io sono legato a quello.
1: È vero.
0: Poi tutto il resto va bene, l'ho seguito.
1: Però è vero, se dovessi identificare tutto,
0: io
1: c'è quella voce lì.
0: In quel momento, che è stato un momento drammatico proprio. Ho detto: ma cosa è successo? Questa voce che nasce. Oddio, il ponte. Questa è stata il mio primo contatto con questo.
1: Abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci.
7: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
7: Volevo salutare il dottor Sirioanni, sono la Grazia.
0: Grazia, buongiorno.
7: Buongiorno, ti trovo benissimo, sei in formissima.
0: Beh, insomma, vado alla sala trucco.
7: Prima di vai alla sala trucco, bene, come quando andavamo alla Bai, uguale.
0: Come va, Grazia?
7: Bene, bene, ho sentito Luisa, gli ho detto che sei visto in televisione, splendido.
0: Ma ti ho visto in una foto che abbiamo fatto vedere, ma sei sempre uguale?
7: Ma no, sono andata.
0: Ma dai. Ma dai, no, dai, guarda che quest'anno, il prossimo anno sono 45 anni di Primo Canale, lo sai?
7: Questo lo so.
0: Quindi insomma.
7: L'ho visto nascere il Primo Canale praticamente.
0: Ma
7: con Maurizio, con tutti.
0: Sarebbe una gran cosa.
7: Di vedere te che sei così, sai che stai benissimo, ti trovo bene in forma, sono contenta che sei ritornata in televisione.

0: No, vabbè, sono i ritorni per ricordare un po' i nostri begli anni che abbiamo passato insieme, insomma.
1: Sì, tanto. Io dalla Vai sono stato 10 anni.
0: Proprio così.
1: E poi in Sardegna, da tutte le parti.
0: Tutte le parti. Vabbè, sono bei ricordi. L'importante, guarda, è continuare a sorridere un po' ogni tanto, che è quello che ci fa resistere.
2: Bene.
0: Grazie.
2: Bravo Vittorio. Grazie. Insomma, comunque non c'è bisogno di ricordare, insomma, tutto quello che Vittorio ha fatto, ma anche, insomma, anche per come è entrato nelle case, sempre con grande classe, raffinatezza, senza mai urlare.
0: Smettila,
2: insomma.
0: Smettila.
2: No, dai, è vero, vabbè, perché, scusa. Ma no, dai. Senti Vittorio, sei pronto con le tue palle?
0: Ma dunque, senti, sì, oggi avevamo preparato
2: una cosa sul Genoa, mai detto.
0: Una cosa sul Genoa, perché su questo Genoa veramente io potrei fare qualche osservazione.
2: E tu puoi fare quello
0: prima
2: che
0: della
2: vuoi.
0: Palla, cioè io vorrei cercare di capire, già io definisco il Genoa un sistema, una specie di situazione paranormale.
2: Ah, addirittura.
0: Ma perché ogni anno, da tanti anni, arriviamo sempre a un momento finale in cui c'è sempre apprensione, cioè
2: sembra che
0: tutto vada bene, poi c'è sempre, siamo
2: poi
0: sempre
2: crolla.
0: Lì, sempre lì, no? Cioè andrà male.
2: Cosa può essere dovuto a questa cosa qua?
0: Ma non lo so, credo al fatto che è una situazione paranormale che domina dall'alto il destino del Genoa.
2: Ecco che le palle
0: ecco
2: servono.
0: Le palle qualche cosa possono servire.
2: Che domanda
0: abbiamo fatto queste domande, cioè il Genoa si sta appunto preparando. Allora abbiamo detto, ma a quale momento ci vorrà molto tempo a ciò che il Genoa arrivi pronto, preparato,
2: E magari anche un po' più sereno, no?
0: Sì, essere già pronto una formazione tale da poter essere competitivo.
2: Okay.
0: Abbiamo fatto un po' questa domanda.
2: Okay.
0: Ecco, adesso vogliamo vedere
2: un po' cosa sta rispondendo.
0: Quanto
2: allora
0: ci vuole, cioè se è una cosa breve o una cosa un po' più.
2: Vediamo la palla di Vittorio Siriani, cosa risponde.
0: Allora, vediamo. Dammi pure quando vuoi.
2: Io direi stop adesso, Vittorio.
0: Allora, a proposito di quando sarà, dice scalinatella longa, quindi dice la palla, attenzione, ci vuole un po' di tempo, però penso, poi ognuno la interpreta come vuole.
2: Ovvio.
0: Però,
2: ma la scalita è in salita o in discesa?
0: È la scalinatella, lenta, è salita, no? Scalinatella, insomma,
2: però poi piano piano ci arrivi,
0: però piano piano, almeno secondo alcune interpretazioni, dovrebbe assolutamente arrivare.
2: E dal Genoa passiamo alla Samp, se no poi guai, lo
0: Genoa,
2: sai. Che
0: volevo dire un'altra cosa.
2: Prego.
0: Ma è possibile che tutti questi arrivi poi finiscano in infermeria?
2: Allora
0: hanno preso 4 giocatori. Adesso hanno preso 4 giocatori, sono tutti fermi.
2: Chi è fermo? Sì.
0: Adesso l'ultimo che hanno preso, sono tutti in premio Taore. Allora Taore è un giocatore assolutamente di grande livello, però arriva.
2: Ed è già.
0: Allora,
2: un po' come Insigne alla Sampdoria.
0: Esatto. E poi dicono, dopo 4 elementi che hanno portato, e dicono abbiamo ancora bisogno di 3 giocatori da Serie A. L'hanno detto ultimamente.
2: Però allora questa
0: allora,
2: è presa.
0: Cioè, ecco perché vedi, c'è sempre questa situazione un po'. Poi per fortuna, per esempio, l'anno scorso poi è andata bene, eccetera. Quindi io mi auguro che De Rossi, il quale De Rossi, fra l'altro, ha detto veramente 2 frasi che mi sono sembrate strane. Ho letto una sua intervista. Cioè, dice De Rossi, servono numeri, profondità e ciccia. Ciccia, un po' dice di roba dobbiamo
2: metterla sulla
0: ciccia. Ma cos'è la ciccia? La pancia? Devono migliorare.
2: No, magari dice qualcosa da mettere
0: qualcosa
2: sul fuoco.
0: Di tipo tecnico, no? Penso, non lo so, la ciccia. Questo De Rossi è fantastico perché è un romanaccio, eccetera. Vabbè, però
2: sei contento che è rimasto Rossi, no?
0: Sì, De Rossi è l'unica speranza, anche perché ha detto attenzione, perché poi è una persona intelligente, guarda
2: credo,
0: anche
2: certo.

0: futuro, certo, ha detto, certo, se alla decima partita siamo, vediamo che la situazione va male, si sa come succede ora e devi stare attento. Vabbè.
1: Allora, senti Vittorio, parliamo anche un attimo della Sampdoria, sì, lì dunque, non facciamo la palla, ma senti, più che altro una riflessione.
0: La Sampdoria, stiamo cercando di mettere, perché adesso la Sampdoria è in fase di ricostruzione.
1: Sì.
0: La trovo, io vivo a Rapallo, in un covo di Sampdoria, ho due amici che mi veramente sono, Luigi, le dico Luigi e Massimiliano, che hanno una forte, una bellissima tabaccheria che è considerata il salotto
1: buono di
0: Rapallo. Allora, continuano ad essere, quando io entro e dico, oh, ragazzi, mi pare che questa Sampdoria, insomma, stia lavorando, stai zitto, guai, non incominciare, porti
1: pensano testa, che lo fai con me,
0: no, ma lo sanno poi che sono. Ecco, per cui invece mi sembra che questa Sampdoria stia piano piano cercando di ricostruirsi con una certa intelligenza, soprattutto mi pare che ci sia un ambiente societario in fase di riassestamento e quindi credo che possa essere un anno importante. Poi vedere quello che... Allora, noi stiamo studiando una buona domanda poi da mettere nella palla per la prossima settimana, perché vogliamo essere abbastanza,
1: diciamo, che fa ben sperare anche comunque la partita contro il Parma, che è una squadra di Serie A. Allora andiamo avanti, e non so chi è questo amico, però se me lo scrivi dice che piacere vedere Vittorio, comunque grazie Vittorio, ti saluta. Poi abbiamo ancora a Frank, dovresti anche ricordare i grandi anni dell'Overjoy, mamma mia, tutti i tempi dei vari locali, delle varie,
0: imperversava appunto la Loana,
1: infatti l'abbiamo salutata, ha mandato anche qualche foto, però ti dico la verità, stamattina abbiamo un piccolo problema, non riusciamo a scaricare,
0: ma
1: però
0: rivediamo nelle
1: poi
0: le
1: rivediamo, però comunque sappiamo, conosciamo molto molto bene Loana, e complimenti anche per tutto quello che avete fatto. Senti Vittorio, io so che sono le 12.04, c'è una bella iniziativa, un bel evento di cui volevi parlare, che se non sbaglio c'è proprio anche a sfondo sociale, molto molto importante, vero?
0: Sì.
1: Ecco, magari adesso può essere l'occasione giusta per parlare.
0: Vuoi parlare adesso o aspettiamo?
1: Sì, no, parliamone, perché poi magari dopo abbiamo altri collegamenti.
0: Allora,
1: fare...
0: scusa, volevo appunto parlarne, perché esattamente dal 24 al 28 di agosto si svolge in tutta l'area di Camogli, Recco, Sori e Bogliasco questa manifestazione organizzata dal Panathon Club Golfo Paradiso, ed è, forse vediamo anche il manifesto, ecco, è questo, navigabile Boat Parade. Che cos'è? È una grande manifestazione che dura 5 giorni legata al mondo della disabilità, cioè c'è la disabilità che guarda il mare, e quindi tutte le attività che riguardano il mare, le barche, le canotte, e quindi ci saranno manifestazioni tutti i giorni per 5 giorni dal 25.
1: Abbiamo visto anche i cani guida, no? C'è anche la presenza dei cani guida.
0: C'è tutto. Intanto voglio dire che è organizzato dal Panathon Club Golfo Paradiso, di cui è presidente la mia, devo dire, amica Cristina Di Cerno, che ha organizzato questa grande manifestazione. E ci sono giorni interessanti con tantissime prove. Per esempio, ne leggo una, per esempio martedì c'è la partenza della immersione per persone con disabilità al Cristo degli Abissi.
1: Bellissimo.
0: Quindi è una iniziativa
1: anche
0: bella.
1: Emozionante.
0: Nel
1: certo.
0: pomeriggio ci sono le uscite in barca a vela, e sono riservate a persone con disabilità motoria. Su qui dice ANSA 303. Io queste.
1: No, beh, certo, sono
0: però,
1: i codici,
0: sono un'altra manifestazione. Poi ce ne sono tante. Mercoledì, per esempio, c'è la passeggiata alle panchine giganti, collaboratori con grazie alla collaborazione di Alessandra Rotta, l'associazione Amici dei Sentieri. Giovedì, per esempio, c'è la prova di attività nautiche.
1: Bello.
0: Quindi veliche riservate ai ragazzi disabili, grazie alla collaborazione del club Amici Vela e Motori di Recco.
1: Interessante.
0: Poi c'è alle 18 invece, questo interessante, una partita di pallanuoto multigenerazionale.
1: Bello.
0: Cioè sono i vecchi campioni.
1: I vecchi campioni che c'è,
0: che ho organizzato questo dalla.
1: Bello, bello Vittorio. Poi magari lo ricorderemo ancora prima della fine della puntata.
0: Certo. Quindi lo ricordo perché in questi giorni tutta l'arco ligure da Recco da Camogli a Bogliasco è interessata a questa manifestazione.
1: Abbiamo un'altra telefonata in diretta.
0: Perché no, l'ultima battuta è che c'è il Dragoon.
1: Bravo il Dragoon. Non so se poi Andrea c'è anche la foto, poi lo facciamo vedere.
0: La grande barca che si sa è nata
1: storica
0: e sarà un personaggio importante.
1: Eccola, guarda Vittorio, guarda che meraviglia.
0: Quindi
1: eccola,
0: questo
1: qua
0: sarà presente in questi giorni anche alla

0: La manifestazione Vote Parade.
1: Perfetto, allora prendiamo questa telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Eccoci.
2: Niente, saluto tutti, saluto Vittorio, complimenti per la sua, il giornalismo, per quello, una persona molto, penso che sia, insieme a Sessarego, penso che è rimasto.

0: giornata.
1: Guardi che non c'è bisogno di dire la voce.
2: Non è una voce. Sono però un genuano razionale, insomma. Sì. No, sono grande amico di tutti, per carità, no. Però la mia estrazione è genuana perché? Perché io a 9 anni, quando avevo 9, la Sampdoria non c'era ancora. La Sampdoria è nel 46, quindi io sono del 35, quindi i bambini allora erano molto...
1: Per forza di cose
2: vedevamo, c'era il Genoa, insomma, e quindi era quello. Per quanto cosa mi ha detto?
1: Sì, poi ti ha chiesto qual è l'intervista che ti è rimasta nel cuore.
2: No, l'intervista, il fatto...
1: Sì,
2: il fatto,
1: però intendeva anche...
2: L'intervista che mi è rimasta nel cuore è questa.
1: Un personaggio
2: che non so se molti lo ricordano, era Abbadì.
1: Abbadì
2: era un uruguaiano, uno dei più grandi giocatori venuti nel Genoa, perché lo ricordo. Era il 1960, uh-huh, e Genova ebbe quella giornata di rivoluzione dei portuali contro il governo Tambroni. C'è stata questa grande rivoluzione, Piazza di Ferrari era stata distrutta, presa a sassate da tutte le parti. Alle 8 di sera, quando tutto si era calmato, uh-huh, io avevo dato appuntamento ad Abbadì allora c'era Capurro,
1: sì?
2: Che era il ristorante.
1: Sì, ristorante.
2: Ecco, lì al ristorante. E puntualmente alle 8 Abbadì si è presentato. C'era davanti questo scenario di stravolta di Ferrari. Dopo queste cose. E io ho fatto una delle più belle interviste a questo che per me è stato uno dei grandi giocatori, insieme a Verde, al chi lo ricorderà, del Genoa. E quindi quello è stato il momento più piacevole che ho avuto, quello che ricordo con maggiore interesse.
1: Hai fatto una cosa molto serena in un contesto però
2: in quel contesto drammatico, c'era stata verso l'alto un po' una calma dopo la rivoluzione, una calma. E io ero lì seduto, ho detto spero, perché poi io avevo seguito tutto, avevo rischiato, avevamo visto Giovanni Incolla, Costa, presidente della squadra mobile, dirigente della squadra mobile, che era partito dal via di Ferrari, è entrato contro con le carrozze, ha preso un sasso in testa, insomma una situazione.
1: Era stato un episodio veramente.
2: È stato un momento drammatico.
1: Sì, sì.
2: E lì ricordo Abbadì per me è stato un grande, grande giocatore.
1: Questa intervista. Allora sono le 12:11, ecco, tanto guarda le immagini, il nostro Andrea Rocchiccioli, se ce le fai vedere, guarda, è una giornata drammatica, lo ricordiamo,
2: bello,
1: contro il governo Tambroni.
2: Guarda che meraviglia, ma guarda,
1: guardate con il reparto Celere, giovedì.
2: È stato uno dei grandi momenti, di rivolta della città.
1: Addirittura guardate che immagini incredibili, insomma, sì, Vittorio l'ha vissuta proprio in prima persona.
2: Io ricordo, allora la sala stampa era sotto la galleria che dava via Corso Dante. E di lì, da queste cose, vedevi? C'erano tutti i giornalisti, vedevi, perché di lì partivano le camionette della polizia per entrare in De Ferrari e
1: per poi fare, certo.
2: Quindi abbiamo visto
1: queste sono alcune delle foto, penso alcune anche del famoso Leoni, no? Giustamente.
2: Sì, Francesco, allora Francesco. Lui, il papà.
1: Senti, anche quello lì, il mondo dei fotografi, tu l'hai anche vissuto, ecco, dai paparazzi per arrivare poi ai grandi fotografi. È ovvio che posso dire, però Andrea, senza nulla togliere a Francesco Leone, che era fantastico.
2: Ma ce n'erano un sacco allora di ragazzi bravi.
1: Sì, no, dico appunto, erano anche contesti particolari,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: ti
2: sì.
1: Trovavi in condizioni...
2: Ma sai perché allora... Allora si andava sulla notizia, ci andavano i fotografi di corsa e si partiva, cioè non c'erano i telefonini, siamo nel 60, gambe e spalla, succedeva questo, via fotografo e dietro il cronista,
1: per fare
2: cioè si andava sulla notizia, ci guardava, si vedeva, si scriveva.
1: Un altro mondo, Vittorio.
2: Un altro mondo.
1: Ci dobbiamo fermare solo per un po' di pubblicità, rimanete con noi perché fino alle 12:30 Vittorio Siriani rimane con noi, non andate via.

0: 12:14 ancora in diretta, servizio del pubblico, grazie, siete in tantissimi. Ragazzi, se volete salutare il nostro Vittorio Siriani anche in diretta, mi raccomando, avete ancora una decina di minuti. Buongiorno Frank, complimenti per la conduzione della trasmissione, poi oggi con il bravissimo Vittorio Siriani è top. Tanti complimenti a voi, forza Primo Canale. Senti, mi dicevi fuori dalla diretta che insomma quest'estate te ne starai ovviamente a Rapallo, poi ogni tanto te ne vai al mare, però sei insomma ogni tanto prendi la macchina perché non hai voglia tanto di camminare, è vero? Allora, sei un po' pigretto.
1: Sono pigro, la macchina la prendo per scendere nella dolce vita della Liguria.
0: Ma esiste
1: che è una dolce, è una dolce amara. No, sì, però insomma in tutta l'area da Zoaggi, vabbè, all'inlà c'è il Trilevante, è anche abbastanza divertente, ma per esempio di qui da Rapallo sul Gossi più scarso, ma per esempio da Santa, Portofino,
0: già lì,
1: in quella zona lì c'è un certo movimento piacevole, ecco.
0: Lo credo.
1: Non è che ricordi proprio gli anni veri della costa, quando Santa Margherita,
0: però,
1: Covo e tutte le certo. Carione.
0: Ecco, poi adesso abbiamo una telefonata e poi ti voglio chiedere qualcosa sul Covo di Nord-Est. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Piero, voglio parlare con il signor Siriani, se mi può con la palla che sono sandoriana, se domenica cosa, se lunedì cosa fa la Sandoria?
1: Signora, come si fa a dire adesso la palla? Noi la palla la prepariamo, ha capito? Però le posso dire che l'orientamento anche delle palle precedenti erano molto positive sul futuro della Sampdoria, senza esagerare.
0: Certo.
1: Adesso la Sampdoria andrà, pensi, a Bolzano, mi pare, a giocare,
0: sì,
1: contro la Cremonese.
0: Sì. Ecco, sì, perché devono giocare fuori.
1: Esatto, c'è fresco e quindi insomma l'orientamento, visto come va la costruzione della Sampdoria in questi momenti, io direi dovremmo essere sufficientemente ottimisti, senza però sbilanciarci troppo. Ecco, e poi tenendo presente che insomma queste sono ancora partite pre-campionato vero,
0: certo,
1: e quindi lasciano ancora un po' il tempo che trovano. Questo posso dirle. Nella prossima settimana daremo alla palla alcune indicazioni e poi ci dirà la quasi certezza di quello che accadrà. Signora.
0: Bene, ok signora, grazie della telefonata. Allora, senti, ripartendo un po', perché poi piace molto anche tutto quello che è stato un po' il passato, soprattutto anche in quell'area geografica della nostra Liguria, il Covo di Nord-Est, lo sappiamo, un luogo mitico, storico, dove insomma negli anni, tra gli anni 60 e 70, arrivavano veramente i più grandi, bastava ricordare solo Mina, ma arrivavano tutti, insomma. Ecco, in quel caso lì, non so se devo prendere prima una telefonata o possiamo già fare la domanda?
1: Telefonata.
0: Infatti, sempre prima, bravo Vittorio, bravo.
1: Abbiamo i contatti con il nostro.
0: Pronto, buongiorno, eccoci.
3: Allora, volevo salutare il dottor Siriani.
0: Sì.
3: Sono Aurelio, ma non dico il cognome, ma ci conosciamo.
0: Aurelio.
3: Nel 1968 lui era dirigente della Finsider e noi eravamo la squadra della Cressi di nuoto pinnato, che eravamo in corsa per il mondiale, vabbè, 68, e il dottor Pugliese mi aveva detto: vai dal dottor Siriani che vedrai che ti fa una selezione per andare poi a lavorare all'Italsider. Io era il 1968, mi ricordo che i bandi per poter accedere a questo corso dei super periti era scaduto da settembre. Io mi sono presentato a ottobre, mi ha fatto compilare un breve curriculum, insomma, in poche parole, io non ho mai dimenticato quello che ha fatto il dottor Siriani quando era dirigente Finsider. Poi con gli atleti azzurri, veterani nello sport, Panathon, Live, eccetera, l'ho rivisto sempre con doveroso rispetto. Io sono del 46 e però non posso mai dimenticare quello che ha fatto per me.
1: Ma io non credo, cioè,
0: grazie.
1: Io avevo sì questo compito di selezionare questi ragazzi.
0: Vabbè.
1: Ma mi sembra, se ho fatto tutto quello che lei dice, vuol dire che lei lo meritava.
0: Bravo.
1: Sicuramente questo, ecco, perché noi andavamo a cercare allora, e allora c'era l'Italsider, era una grande azienda, era l'acciaio, allora
0: no?
1: Era un grande dominatore dell'industria italiana e genovese in particolare,

0: E noi selezionavamo questi ragazzi, ecco, io adesso Aurelio, adesso non me lo ricordo, ma certo, ho accennato e forse non lo so, è venuto a fare i corsi, dove vuol dire che ce lo meritava sicuramente. Era veramente un mondo particolare, ma c'era grande voglia, e Genova, grazie anche alla presenza di queste grandi industrie, dall'Italsider, certo, a Lanzaldo, e poi a tutte le collegate, insomma era una città che dava del lavoro a tutti, ecco.
1: Allora, parlavamo del covo di Nord-Est, tu l'hai vissuto.
0: Passare dall'Italsider,
1: vabbè, ho capito, però il bello era anche questo.
0: No, vabbè, ma quello faceva parte un po' della grande
1: cosa. Senti, no, perché in tanti ci hanno scritto, insomma, Onassis, la famiglia Agnelli, Angelo Rizzoli, Brigi Bardot, i più grandi arrivavano lì. Non solo perché era il covo di Nord-Est, ma forse ti chiedo sempre un po' la solita domanda, a parte la Liguria che era bella e lo è tuttora, ma era forse proprio il contesto giusto nel momento giusto?
0: Sì, erano anni in cui c'era la possibilità di vivere discretamente, di guadagnare discretamente, e quindi c'era anche il desiderio e la possibilità di rilassarsi, di vivere tranquillamente. Partiamo dalla dolce vita di Roma per poi venire piano piano negli anni fino a un certo punto, e quindi la Riviera Ligure con questi momenti importanti, in particolare il covo, ma anche il Carillon.
1: Cavolo,
0: anche io mi ricordo, alle spalle del Carillon c'era la Mandragola. La Mandragola nessuno la ricorda, ma era un cottage coperto dal Nidaran, sì, verde, dove per esempio
1: Gunter
0: Sachs con la sua donna, la Brigitte Bardot, veniva tutte le estati alla Mandragola, perché era un posto lievemente riservato dietro al covo, ed era un posto dove c'era. E poi il covo era certamente il punto di riferimento di tutti i grandi. Perché? Perché c'era un manager, grandissimo manager del divertimento, che era Lello Liguori, e quindi con lui abbiamo fatto anni, cioè i giornalisti erano sempre lì perché c'erano notizie,
1: c'era la ciccia,
0: appunto, c'era molta roba, insomma, ecco, quindi scrivevamo pagine. Anche perché allora io facevo molto molto molto giornalismo scritto, ecco, certo. non c'era ancora la televisione.
1: Certo. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Volevo solo dire al signor Siriani, che ammiro molto,
0: grazie,
2: che mi ha risvegliato un ricordo meraviglioso di mio papà, parlando di Abbadì. Perché mio padre, un genuano sfegatato, pensi che ha fondato il Genoa Club di Rapallo nel 64, quindi puoi immaginare che ricordi ho. Noi partivamo da Rapallo alla domenica, andavamo allo stadio qui a Genova, e lui mi faceva gridare "Forza Abbadì!" E dovevo dire grida più forte, "Forza Abbadì!" Ho questo ricordo e la ringrazio per avermelo.
0: Grazie signora, grazie a lei. E allora era un Genoa divertente, un Genoa carico, insomma, anche se non come sempre non vinceva ad alto livello, però gente come ha portato a Genova, giocatori di assoluto livello, insomma, ecco, per cui questo Abbadì almeno per me rimane un ricordo indelebile, sia come giocatore ma anche come persona. Era una persona elegante, una persona dolce, una persona simpatica,
1: certo,
0: anzi, volevo però ricordare, visto che la signora era di Rapallo,
1: sì,
0: che a Rapallo c'è il più forte club genuano della Riviera, cioè che il Genoa Club Rapallo, no, lo voglio ricordare perché ha un presidente onorario che è uno psichiatra, perché nel Genoa ci vogliono anche gli psichiatri, che è il mio amico Aldo Piccardo, che è presidente onorario, ma poi c'è tutto un gruppo con una specie di zarina che è la nostra Monica, che dirige un po' tutta l'organizzazione, ed è un club vivo,
1: che
0: tra l'altro nota la bellezza perché ha la sede presso una delle trattorie più tipiche, che è la Ciassetta, adesso non vorrei fare che si chiama la Ciassetta, dove si soffre per il Genoa e si mangia molto bene. Quindi si collegano le cose.
1: Altri messaggi, poi prendiamo un'altra telefonata. A Giorgio: Vittorio è una grande persona, sono felice di rivederlo in trasmissione, è un grande professionista. Poi ancora tanti altri messaggi, ma prima di tutto vorrei prendere la telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci.

0: Buongiorno, sono una vecchia germana.
1: Eccoci. Allora, cosa... Prego, prego signora, in diretta, vada.
0: Allora, sono germana, ho 90 anni. E stavo seguendo la vostra trasmissione magnifica. E mi fa ricordare, Siriani, il famoso trio, i tre caballero, a Balaia, Rosson e Boiello. Ai tempi che andavo ancora io allo stadio.
2: Sì, scusi, mi ripeta, ma di...
0: A Balai, a Larson e Boiello. Erano i tre caballeros dei miei tempi, io sono 90 anni, e volevo complimentarmi per la trasmissione.
1: Grazie signora, e complimenti per la sua voce che sembra ancora una bambina, veramente. È un trio importante.
2: La mia generazione,
1: sì,
2: la signora.
1: 90 anni. Quindi,
2: ma no, perché questi... La signora ricorda questi personaggi. Allora, a Larson e... come si chiama l'altro, insieme a Boyer, a Larson, adesso mi sfullo il terzo, a Larson e l'altro, erano due...
1: No, Abadì, poi lei diceva sempre.
2: Non Abadì, parlava di altri.
1: Ah sì? A Larson, aver sentito, comunque vabbè.
2: Beh, a Larson, per esempio, era uno spiungone, ed era di quei centravanti che Genoa ha preso, che non davano in una palla. Ed era, e però poi,
1: però segnava?
2: Poi segnava,
1: allora.
2: Ma non tanto, insomma, ma erano delle, perché il Genoa ha avuto una storia di centravanti incredibile. Questi due, Larson e un altro simile, ecco, li aveva presi, erano svedesi, mi pare, non, e non segnavano, cioè, però erano quei giganti biondi,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: davano
1: sì.
2: La sensazione,
1: no,
2: di sfondare.
1: Sì, sì, sì,
2: poi accanto a loro c'era invece un altro grande giocatore, che è stato Boyer era un'ala destra. Io ricordo un po' così, a volte qualcosa mi sfugge, ma era un'ala destra velocissima, molto interessante, che è dovuto scappare da Genova, da Genova, perché la moglie era assillata da corteggiatori, diciamo.
1: Fantastico,
2: così.
1: Pensate che notizie.
2: E quindi
1: è dovuto andare via, perché comunque,
2: perché
1: sennò...
2: questa moglie, no, la moglie rimane, cioè,
1: la moglie è rimasta, però,
2: ma non so se c'è rimasta, ma insomma ha dovuto, questa era una storia ancora.
1: Però
2: primi,
1: vedi che belle queste storie, il gossip di una volta. Buongiorno, vorrei fare un appunto per la diretta dell'eclissi, dice, avete le immagini dell'eclissi nel piano delle manifestazioni, è il momento migliore per vedere la corona sonora, grazie Fiorenza, poi grazie per tutto. Poi ancora, buongiorno, tornando per i problemi dei tagli MT, perché insomma la sindaca non taglia una parte dei dirigenti con auto pagata dagli utenti invece di tagliare le corse nell'entroterra? Qui si apre tutto un altro discorso. Franco, anche se non è un tema odierno, un appello a chi di competenza, sperando che veda un primo canale, nelle strade pedonali come via Sestri Ponente dovrebbero vietare l'accesso, in questo caso ad alcuni cani che per i loro problemi naturali fanno i loro bisogni. Poi le strade non vengono lavate, soprattutto col caldo. Allora io però, Vittorio, mi permetto di dire che qui non puoi chiedere di non avere accesso ai cani, qui dovremmo pensare sempre che il cane ha un padrone, è il padrone che si deve occupare di quello che fa il suo cane, la pipì benissimo con la bottiglietta d'acqua, la popò devi subito pulirla, insomma, perché di cosa stiamo parlando,
2: io,
1: Vittorio?
2: Sì, è vero, e io trovo anche che c'è, quando dicono le strade sporche, io voglio dire, per carità, i comuni hanno tutto il dovere di agire.
1: Però noi ci mettiamo nel nostro,
2: attenzione, perché c'è oggi un'inciviltà notevole.
1: Allucinante.
2: Guarda, via 20 settembre, allora, se lei passa il tubaccio alle 7 di mattina, è perfetta.
1: È vero, perché sono...
2: Passaci a mezzogiorno.
1: Sì, sì, è già piena di cibi.
2: Cioè, quindi un po' di responsabilità dovrebbero metterla anche i cittadini e dare una mano al comune, alla regione, cioè alle istituzioni che si occupano di questi problemi.
1: Un altro messaggio. Ciao Franco, un caro saluto al mitico Vittorio da parte di mia mamma Dimbonetti, sua coetanea, con cui si frequentavano spesso negli anni d'oro, Roberto via Caffaro. Ti saluta comunque.
2: Grazie,
1: insomma,
2: grazie.
1: Sono tante le persone. Poi, allora, Franco, l'acqua del padrone del cane non è sufficiente, a volte può anche essere così, però io adesso non ne facevo una questione se è sufficiente o no. La questione è che se hai un cane sei tu che devi occuparti di questa bestiola, perché lui quando fa i suoi bisogni li fa, sei tu che poi devi pulire. Poi, abbiamo fatto vedere, io non so se ce l'hai, scusa Vittorio, la foto, ce l'hai ancora Andrea, quella di Cornigliano, quella foto che ci ha mandato quella signora, delle biciclette, delle cose, se ce l'hai poi la trovi. Perché ci lamentiamo sempre, però Vittorio, ci sono strade dove ormai buttano di tutto, pur sapendo che ogni settimana ci sono le grandi dimensioni AMU che ti viene praticamente a prendere le cose a momenti in casa. Quindi questo, vedi che mancanza, come dici te, proprio di rispetto anche per il tuo.
2: È strano, perché in

0: Su questi cani ci sono degli amori infiniti e molti addirittura spendono.
1: Ecco, guarda un po', Vittorio, ti sembra una cosa, biciclette buttate lì, queste chi li butta? Secondo te ami o siamo noi stessi? Roba rubata, marcia.
0: Diamo una mano alle istituzioni che hanno talmente tanti problemi, soprattutto di risorse, per cui bisognerebbe veramente collaborare. Un po' di responsabilità prendiamocela, insomma.
1: Certo. Allora, siamo quasi in conclusione. Ciao Franco, sai cosa invidio della tua trasmissione, che poi non è la mia, è di tutti, i capelli del bravo Vittorio Siriani. Bravo tu e Vittorio, ciao Walter da Imperia.
0: Siamo in contrasto, ma io la prossima ti do la mia parrucca.
1: No, Vittorio, veramente hai una marea di capelli, tutti bellissimi. Allora, guarda, un minuto alla fine, Vittorio, te lo dedico tutto a te. Allora, tanto grazie come sempre, insomma, hai visto quante persone vorrebbero ancora parlare con te. Cosa possiamo dire per questa settimana di Ferragosto? Vuoi fare
0: l'augurio? È che l'augurio, il pensiero che io porto sempre avanti è quello di, in questo momento non facile eccetera, però cercare degli angoli per sorridere, perché credo che il sorriso sia una, insomma, una cosa importante, perché ci dà quella possibilità di guardare un po' avanti. Io ti chiudo con questo sciocco messaggio proprio sul sorriso di un mio amico che dice: una bocca senza sorriso è come una sigaretta senza tabacco.
1: Ci sta,
0: vi lascio
1: ci
0: con questa eccezionale massima. Ringrazio il mio amico che mi ospita sempre e, come dico a tutti voi, oltre al buon Ferragosto, reclamo.
1: Noi ci fermiamo, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata, ovviamente, di Al Servizio del Pubblico. Grazie Andrea Rocchiccioli, Mario Boccuni in regia, grazie alle tantissime persone che mi hanno tenuto compagnia con le vostre telefonate e i vostri messaggi. Buon Ferragosto a tutti da Franco Nativo, buona giornata con i programmi di Primo Canale.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana andiamo alla scoperta delle professioni antiche e dimenticate. Rimangono davvero pochi artigiani che sono in grado di impagliare i cesti, fare cappelli, ma anche preparare le famose sedie di Chiavari, oppure lavorare il ferro per farne oggetti d'arte o di utilità. E ancora, come si fa a lavorare il fieno, come si fa a raccoglierlo secondo l'antica tradizione? Bene, questo è il tema di questa settimana. Iniziamo il nostro viaggio partendo da Chiavari. Sono sedie amate dal Papa, da Donald Trump, da Giorgia Meloni, solo per citare alcuni dei nomi più famosi. L'arte di impagliare le sedie continua e vive con un prodotto dell'artigianato e ormai del design davvero tipico. Elisabetta Biancalani.
1: Antichi mestieri nel Tiguglio, siamo a San Salvatore di Cogorno, ma questo antico mestiere riguarda soprattutto città di Chiavari, perché parliamo delle impagliatrici di sedie di Chiavari. Ciao Alessandra.
2: Ciao, buongiorno.
1: Intanto grazie, so che sei una delle poche ormai rimaste a fare questo antico mestiere. Che nasce quando?
2: Questo antico mestiere nasce quando a Chiavari, nasce quando è nata la campanina, nel fine 1800, da Descalzi, che era tornato da un viaggio in Francia, aveva portato fuori questo modello, diciamo, sì, e lui ne ha voluto fare un altro.

0: chiamato poi infatti il campanile, la sedia campanino, che è un facsimile di questa.
1: Campanino questa perché?
0: Campanino perché lui era soprannominato così, e quindi il suo modello di sedia, che era questo praticamente, il modello con questa particolarità, è nato, l'ha fatto proprio lui, ed era una sedia che pesava 800 grammi.
1: Leggerissima
0: rispetto a tutte le altre.
1: Quindi l'ha mutuata un po' dalla Francia.
0: Esatto. Il modello francese, che lo chiamano il parigino, è fatto un po' diverso, va bene, sono più pesanti. Lui ha proprio fatto la campanino.
1: Diventata famosissima la sedia di Chiavari, è entrata anche
0: in tutto il mondo.
1: Veramente.
0: Ce l'hanno anche alla Casa Bianca.
1: Mamma mia.
0: Quindi,
1: che onore portare questa tradizione avanti, vero?
0: Direi di sì.
1: Tu come hai imparato?
0: Allora, io ho imparato dalla mamma. La mamma l'ha fatto per 60 anni e lo faceva in casa. E quindi da lì niente, si cominciano a mettere le prime file, i primi nodi, si comincia ad avere il contatto con la paglia e viene poi naturale, perché è così. Sì, però è una passione, quindi
1: è proprio una
0: avendocelo
1: passione.
0: Sempre sotto mano, ti viene da dire voglio provare. Voglio imparare, voglio provare. E poi è un'arte che, come sempre diceva mia mamma, mettila da parte che un domani ti servirà, e a me è servita.
1: E per te è sempre stato un piacere, vero? Ti rilassavi, mi raccontavi.
0: Da matti. Cioè io, è stata una cosa che ho lavorato in fabbrica 27 anni. Facevo anche i turni di notte e ricordo quando facevo il pomeriggio, ritornavo alle 10:30 a casa la sera e io mi sedevo, mi rilassavo. Perché era una cosa che
1: facendo le sedie
0: mi metto lì e mia mamma mi diceva ma tipo riesci a dormire? No, prima mi rilasso, poi vado a dormire.
1: Anche tua figlia ha imparato, vero?
0: Mia figlia ha imparato da mia mamma e anche lei ha imparato come ho imparato io, piano piano, una fila dopo l'altra. Poi dopo che è mancata mia mamma mi ha detto mamma io voglio continuare, e allora continuiamo.
1: E un tempo si facevano all'aperto a Chiavari, vero?
0: Un tempo si facevano all'aperto, sotto i portici, in Rupinaro, c'erano tutte le donne che si incontravano, c'era la paglia palustre, insomma era tutta, è stato tutto un evolversi poi, si facevano col salice, e il salice era una paglia abbastanza dura, quindi erano lavori che facevano anche gli uomini, e adesso invece usiamo questa paglia qua.
1: Allora, partiamo dalla base, appunto. Sì. Qual è la materia prima?
0: È il trafilato di giunco. Arriva direttamente dall'Indonesia, dalla Cina, dal Giappone. Noi non ce l'abbiamo qua.
1: Vengono
0: importati, arrivano in questi rotoli. E le misure partono dall'1,5 fino al 3, al 4,
1: 5
0: in base...
1: millimetri.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, 2, morbida.
0: 2,75
1: millimetri. Questo è 2,75
0: millimetri. Si ammorbidisce mettendola a bagno.
1: Ah, la devi mettere a bagno?
0: Bisogna metterla a bagno.
1: Nell'acqua?
0: Nell'acqua, sì, acqua normalissima. Questo invece è il midollino, che è quello che va dove vengono poi fatti i nodi. Questo è il midollino, è l'interno praticamente.
1: E la base di legno te la danno già fatta?
0: La base di legno, sì. Io lavoro tanto per i levaggi, per i podestà, che sono le ultime due aziende rimaste.
1: E di cosa sono fatte la parte, diciamo, l'armatura di che legno è?
0: La maggior parte del legno è il faggio.
1: Faggio?
0: La maggior parte, sì. Poi c'è il legno più pregiato, il ciliegio, ma penso che sia ormai, diciamo, una cosa che la richiedono in pochi.
1: Oh.
0: Però il faggio è quello che usano di più.
1: Ce l'ha anche il Papa, no?
0: Ce l'ha anche il Papa e ce l'ha anche la Meloni. Che tramite un'associazione di Chiavari, e 2 anni fa mi pare, 3, adesso non ricordo di preciso, avevamo mandato una sedia al Papa, alla Meloni e al Presidente della Repubblica.
1: Che forte! E ce l'ha anche Trump nel suo.
0: E ce l'avrà anche, non si sa dove, ma da qualche parte sono sicuramente anche laggiù.
1: Il nome di Chiavari è arrivato là. Allora iniziamo a far vedere un po' come si fa.
0: Allora, questa praticamente, cominciamo dalla parte, dall'inizio.
1: Perfetto.
0: Allora,
1: prendi la tua armatura.
0: Prendo la mia armatura, dove abbiamo già messo il midollino. Mettiamo le file a bagno.
1: Per quanto?
0: Ma basta che siano inumidite. Sì,
1: un
0: sì,
1: po'.
0: Sì, sì, sì, si devono solamente un po' ammorbidire.
1: Tu hai un disegno nella testa?
0: Il disegno è sempre quello. È il classico, non si ci può sbagliare, perché l'impagliatura della sedia è questa, non ce n'è altre.
1: Come fai? Fai dei nodi?
0: Faccio dei nodi, che possono essere semplici nodi. Ora è un incrocio,

0: andiamo a incrociare, si vanno a tirare bene le file.
1: Le prendi una alla volta?
0: Una alla volta.
1: Le infili da un lato e fai il nodino?
0: E si fa il nodino.
1: Lasciando gli altri due lati che sporgono della stessa dimensione?
0: Che sporgono, poi io uno lo uso come guida per poter fare sempre i nodi.
1: Adesso, lì non infatti, si rompe mai, no?
0: No, è facile che si rompano, ma si possono fare, le chiamiamo giunte noi, come, ah, è come quando si cuce, che si torna indietro magari di un punto e si va a rifinire lo stesso lavoro, non succede niente se si rompe una fila anche a metà del lavoro, si passa come quando si cuce che si torna indietro.
1: Che lavoro di pazienza, no?
0: Sì. Tanti, ho la passione per questi lavori.
1: E tu cosa pensi quando li fai? Mi hai detto che ti rilassi, ma sei concentrata su quello che fai o pensi riesci a...
0: No, riesco a pensare anche ad altro, purtroppo. Però si pensa, no, cioè si ci concentra, perché per l'amor di Dio, a volte si può anche sbagliare, però insomma, diciamo che puoi pensare a quello che vuoi, puoi guardare la televisione, puoi sentire la radio, puoi fare quello che vuoi intanto che lavori.
1: Ma siete a Chiavari che avete conservato questo talento?
0: Ma io potrei dirti una decina di persone.
1: Non vi conoscete neanche tutte?
0: Guarda, no, non credo proprio, perché poi ribadisco, ognuno lo fa in casa, quindi è difficile che ci conosciamo, che ci incontriamo. Ecco, ho conosciuto una signora di Levi che anche lei lavora, ha lavorato tanti anni, una signora ormai anche lei che ha la sua età. Però non ci conosciamo tutte, ecco.
1: Ma adesso non so se è una domanda consona, ma quanto ci puoi mettere partendo da zero, dall'armatura, per fare diciamo l'impagliatura totale di...
0: Ci vogliono 7 ore per farlo.
1: 7 ore?
0: Sì.
1: Da qua si capisce anche la preziosità e l'unicità di queste sedie.
0: Sì, sì, cioè per fare uno di quelli ci vogliono 10 ore per finirlo, per farlo tutto. Quella è la poltrona campanino, è una poltrona che avrà una 60 anni, restaurata.
1: Sono preziose, è vero, che hanno, sì, anche dei prezzi elevati queste seggiole.
0: Sì, ma fai
1: contando
0: conto,
1: il lavoro però.
0: Contando che... il lavoro, ma fai conto che ci sono sedie anche di 100 anni fa che hanno ancora retto. Perché? Perché la struttura, il legno, la lavorazione, e una volta rifatto anche solo il sedile, hai di nuovo una sedia che puoi riusare per altri 50 anni.
1: Perché, ecco, ma hai detto così... che sono leggerissime rispetto,
0: sono leggerissime,
1: ad altre seggiole, 800,
0: certo,
1: grammi.
0: Sì, sì, sì, sì, si partiva, dicevano, da meno di un chilo, 800 grammi le avevano pesate e dicono si tirano su con il mignolo, cioè non è una cosa... Questa è una cosa che normalmente fanno vedere, e quindi non è, cioè, è leggerissima, e dici, ma reggono? Reggono, non c'è un chiodo, non c'è niente, sono tutte incastrate, incollate e basta, non hanno nessun altro tipo di lavoro.
1: Quello strumento che hai in mano cosa ti serve?
0: Allora,
1: perché mi sembra che non lo stia usando granché.
0: No, non lo uso, ma perché ormai è un'abitudine comunque averlo in mano. Io lo tengo in mano perché mi viene... per aprire leggermente il midollino e far passare la fila.
1: Ecco, midollino.
0: Il midollino,
1: quello, okay?
0: Sì.
1: La base, l'arma, questa qua.
0: Esatto, esatto. Quello è il midollino. Dove ci viene fatto il nodo, vedi?
1: Sì.
0: Da sopra ci viene fatto il nodo.
1: Deve essere bello stretto il tutto per poi
0: tutto
1: garantire
0: stretto,
1: la seduta,
0: perché certo,
1: non
0: certo,
1: ci sono colle,
0: certo.
1: Nulla.
0: No, no, no, no, no. La colla è qua, su questo bacchetto qua, viene messa un po' di colla. E che poi bagnandola riesce ad attaccare bene anche le file, vedi che non si spostano proprio. Ora ti faccio vedere invece, sì, l'altro tipo di lavoro con la spada.
1: Wow!
0: Sì, anche questa noi la chiamiamo spada, il nostro... Ah, vabbè, usiamo sempre le stesse file.
1: Qua sei già andata oltre, diciamo, rispetto al lavoro che hai iniziato. Giusto?
0: Rispetto al lavoro che abbiamo iniziato, una volta fatto questo, messe su da questa parte,
1: che sarebbero questo,
0: tiro,
1: punto, no?
0: Esatto, io le tiro dall'altra parte,
1: ah,
0: e vengono praticamente così, tirandole.
1: Sì, vengono così.
0: Viene così.
1: Ma la lunghezza, tu la ordini già della lunghezza giusta, il rotolo di, ma hai detto che...
0: No, il rotolo è lungo.
1: Ah,
0: il rotolo, sì, sì, sì, sì, sì, il rotolo sono lunghi 4 metri, dipende.
1: Quindi
0: dipende
1: la prima
0: dalla
1: fase
0: carne,
1: è proprio tagliarlo della lunghezza giusta.
0: Esatto, esatto.
1: Che è standard.
0: Poi dipende,
1: no, vabbè, dipende
0: sempre
1: dal tipo di sedia.
0: Dipende sempre da chi la... Cioè, nel senso, io ho imparato

0: poi ci sono persone che la usano completa, lunga, e tutte le volte la tagliano, vedi, la paglia è
1: bella. Mai detto di che materiale è la paglia? Di
0: trafilato di giunco.
1: Di giunco,
0: sì, sono tutte file.
1: Mamma
0: io
1: mia.
0: Le tiro giù
1: e le tagli della
0: e
1: lunghezza.
0: Poi si tagliano della lunghezza. Adesso ad esempio dovrei tagliarle della lunghezza per riuscire ad annodarle.
1: Ok.
0: Io ormai vado così proprio a occhio.
1: A occhio, che meraviglia. Da quanti anni lo fai?
0: Allora io, senza dire la mia età, brava,
1: 5 anni, dai.
0: E allora sono 50 anni.
1: Che meraviglia. Allora mi stavi facendo vedere che questo qua è quello che arriva da questo lavoro che stavi
0: facendo. Esatto, vengono tirate, trasportate tutte di qua le file, viene fatto sempre lo stesso nodo.
1: Ok.
0: E viene questa parte qua di lavoro, ok?
1: E poi bisogna fare.
0: E poi bisogna, esatto, bisogna fare l'impagliatura. Sempre bagnando un po'.
1: Ah, puoi bagnare così anche con le mani?
0: Sì. Si bagnano, anzi si ammorbidiscono bene, perché anche quando si puliscono queste sedie qua, tante volte mi dicono: ma io ho paura di... No, acqua, sapone di Marsiglia, si può pulire il legno, si può pulire il sedile.
1: Con la cosa più naturale che
0: con esista. La cosa più naturale che esista, anzi si ammorbidiscono un po' le file e durano di più.
1: Lo strumento che hai in mano come si chiama?
0: Io la chiamo, come l'ha sempre chiamata mia mamma, spada.
1: Spada.
0: Perché è un facsimile di una spada proprio.
1: Ecco, tu infili dentro due? Due sopra?
0: Il motivo parte sempre dall'inizio. Ci sono quattro partenze diverse. Adesso ad esempio ho fatto giù una, vedi, che c'è giù una, e su due.
1: Ok.
0: Il giro dopo saranno giù due e su due.
1: Ah.
0: Quindi dall'inizio è quello che ti dà il motivo.
1: Ok. Mamma mia.
0: E ci sono quattro motivi diversi, quattro inizi diversi.
1: E viene un disegno diverso, no? Viene sempre tutto uguale.
0: Viene sempre tutto uguale. Bisogna fare questo motivo qua, bisogna fare questi quattro passaggi diversi. Se no ti viene una lisca, la chiamiamo lisca di pesce, un po' più grossa.
1: Ecco, infili sotto.
0: Infilo sotto alla spada.
1: Ah.
0: Avvicino e poi schiaccio.
1: Oh, che forte. E piano piano, uno dopo l'altro.
0: Esatto, piano piano.
1: E viene bello rigido. Proprio per sostenere, adesso correggio un po', anzi
0: sì,
1: meglio, avvicino
0: il più possibile, poi sì, vedi che già adesso non va giù il sedile.
1: Sì. E tu le metti anche a posto se qualcuno magari ne ha una e si rompe o si sfonda?
0: Questa sedia ad esempio, questa poltrona me l'hanno messa a posto la famiglia Podestà, perché c'era uno di questi qua rotti, questo. È stato cambiato e
1: se è rotto devi togliere tutto?
0: Devono smontarla praticamente.
1: Mamma
0: devono
1: mia.
0: Sì, non è un lavoro proprio semplice.
1: Che bello. Allora, mentre tu prosegui, visto che abbiamo praticamente quasi finito il tempo, c'è sempre un grande mercato di queste sedie, diciamo, il lavoro non ti manca.
0: Fortunatamente il mercato c'è, vendono anche tanto all'estero, fortunatamente.
1: Soprattutto dove?
0: Ma io penso in giro un po' dappertutto. Sì.
1: È avere una sedia di Chiavari è proprio avere qualcosa di prezioso, un bel oggetto riconosciuto anche
0: all'estero. Sì, e vorrei che fosse riconosciuto di più anche nelle nostre zone. Perché invece a volte, perché di qua ci diamo meno importanza che dalle altre parti. Purtroppo è per quello che succede un po' per tutte le cose. Quando ce l'hai non ci dai tanta importanza.
1: Secondo te si estinguerà questa abilità, oppure tu mi hai già detto tua figlia 30 anni
0: no,
1: è capace?
0: Sì, secondo me no,
1: okay.
0: Secondo me no, perché qualcuno che la
1: poche.
0: Porterà avanti secondo me ci sarà sempre, anche perché è una sedia che non c'è da nessun'altra parte.
1: Ma
0: la
1: quanto
0: facciamo
1: può costare una sedia così? O più o meno, per darmi un'idea, 1.000, 2.000
0: sì, perché,
1: euro, 3.000 euro?
0: Sì, non ho idea perché appunto io non le vengo, però all'incirca la poltrona viene su quel prezzo lì.
1: Su quel prezzo lì.
0: Una sedia un pochettino più piccola possono partire dai 450,
1: sì,
0: 500,
1: sì.
0: Cioè in base un po'
1: certo.
0: al legno, in base
1: il
0: al
1: più
0: tipo
1: pregiato
0: di struttura.
1: Qual è il legno, mai detto?
0: Il più pregiato è il ciliegio, se non mi sbaglio, perché sennò poi
1: le altri tipi
0: scrive,
1: di legno?
0: No? E, c'è il faggio, c'era il... aiuto. Adesso
1: vabbè. Ma chissà la tua mamma come sarebbe fiera di vedere che tu prosegui, anche tua figlia.
0: Sicuramente, soprattutto la nipote.
1: La nipote. Alessandra, grazie, è stato veramente un bel contributo, un bel
0: mi fa piacere.
1: Grazie veramente, buon lavoro.
0: Grazie mille.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Fatica, ingegno, passione, tutto questo nella lavorazione del ferro. Con Franco Nativo siamo andati in Vallestura, nel comune di Masone, dove c'è un bellissimo museo civico che ci mostra la tradizione e tutte le tecniche per lavorare il ferro. Sentiamo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Puntata speciale dedicata ai vecchi lavori, a quei lavori che ci hanno fatto diventare anche grandi, che ahimè non esistono in molti casi più. Oggi sono arrivato qui nella bella Vallestura, quindi Masone, Campo Ligure, Rossiglione e anche una buona parte di Tiglieto, quindi la Vallestura che vi consiglio assolutamente di venire a scoprire, un polmone davvero di verde. Perché? Perché siamo all'interno di questo meraviglioso museo civico Andrea Tubino, dedicato al mondo del ferro. Perché qui in Vallestura c'è una grandissima tradizione. Tra qualche istante, insieme all'amico Tommy, cercheremo di entrare un po' maggiormente nello specifico. Ci sono tante tante curiosità, insomma, poi il ferro attira sempre. Peccato che, ahimè, ormai è quasi un mestiere quasi dimenticato dal tempo, ma noi oggi, entrando qui, cerchiamo davvero di ritornare indietro nel passato, cercando anche di scoprire come è stato il nostro passato. Rimanete insieme a noi. Ed eccoci finalmente con l'amico Tommy, che ringrazio, insomma oggi lo faccio lavorare anche in una giornata di festa, ma insomma quando si parla però del proprio territorio queste cose si fanno con grande grande passione. Abbiamo parlato, Tommy, di questa meravigliosa vallata con una storia straordinaria alle spalle, il mondo del ferro. Tanto qui siamo all'interno di una delle tante sale, tanto vi consiglio di venire a vedere questo museo perché merita, poi alla fine vi diremo anche quando, come, perché, quando è aperto e quando si può venire a vedere. Allora, Tommy, qui abbiamo una parte naturalmente della storia, no?
2: Sì, diciamo che questa è un po' la storia veramente del ferro, cioè si parte dalla pietra di ferro, che è questa, che è pesantissima.
1: Mamma mia,
2: che
1: fammela sentire.
2: Che veniva dall'Isola.
1: Questa veniva. Arrivava da dove?
2: Dall'Isola d'Elba.
1: Ok.
2: Praticamente veniva, c'erano delle barche chiamate Leudi, che avevano la capienza di un container.
1: Ok.
2: Caricavano la nave, barca, chiamavano e arrivavano al porto di Voltri.
1: Ok.
2: Porto di Voltri c'erano i signori, i commercianti,
1: quelli che avevano i soldi.
2: Esatto, che gestivano tutto. A quel punto cosa succedeva? Arrivavano da Masone,
1: sì,
2: e donne, molte donne anche, che si caricavano sulle spalle queste pietre qui pesantissime.
1: Mamma mia.
2: I più fortunati avevano gli asini.
1: E questi se li facevano invece a piedi?
2: E arrivavano, facevano tutta la via da Voltri fino a Masone.
1: Pazzesco.
2: Arrivavano qui. E perché a Masone? Perché Masone era famosissima, era fortunata perché aveva tanta acqua.
1: È ovvio.
2: Aveva tanto legno e quindi faceva.
1: Che servivano per il movimento. No,
2: il legno serviva per fare praticamente veniva fatto il carbone,
1: certo,
2: di
1: però
2: legno.
1: Però l'acqua veniva anche usata,
2: esatto,
1: ovviamente per tutti i movimenti.
2: C'era il carbone di legna, c'era anche quindi. Poi c'erano tante ferriere e nelle ferriere si lavorava il ferro.
1: E pensate che questo è solo l'antipasto, perché adesso tanto ti faccio posare un attimo quella pietra perché pesa 150 kg. Poi dietro di cos'è questo?
2: Questo è il carbone di legno.
1: Il famoso carbone di legno.
2: Che è leggerissimo questo.
1: Questo sì. E ovviamente anche questo c'ha tutta la sua storia,
2: sì,
1: come abbiamo detto.
2: Sì, veniva fatto nelle legnaie e quindi praticamente veniva creato questo che serviva poi per alimentare le fucine.
1: Adesso ci andremo anche nella zona delle fucine, vedrete che meraviglia, tanto alle nostre spalle. Adesso vi facciamo vedere un po' di oggetti, andiamo a vedere insieme. Tommy, veramente avete un po' di tutto. Questa ad esempio è una mantice da fucina del 1800.
2: Sì, questa qui è una mantice da fucina, serviva come tutti i mantici a fare alimentare il fuoco, cioè l'aria praticamente alimentava il fuoco, la fiamma. E con

0: consentiva quindi di tenere la fucina viva e per fare poi tutte le lavorazioni.
1: Poi qui per terra c'è un po' di tutto, no?
0: Sì, sono tutte lavorazioni di barre e anche di pinze che venivano usate per prendere il ferro,
1: ecco. Chiodi. E poi i famosi chiodi di masone, che mi dicevi che hanno una particolarità.
0: Sì,
1: qual è?
0: I quattro colpi, con quattro colpi facevamo la testa.
1: Ah, ok, non più di uno?
0: No, quattro.
1: Quattro secchi.
0: Infatti se si vede bene ci sono proprio quattro scanelature.
1: È vero. Poi naturalmente qui qualche tavola che ci ricorda un po' di quella che era l'attuale produzione anche degli artigiani,
0: sì,
1: del ferro.
0: Questo è uno dei più grandi costruttori di coltelli, è un artigiano di Masone che è praticamente famoso in tutta Italia, si chiama Ottonello, è bravissimo.
1: Siete un po' tutti Ottonello.
0: Sì, ma lui è famosissimo, cioè è veramente bravo, ha fatto delle cose fantastiche.
1: Poi naturalmente vediamo ancora tanti oggetti, guardate che meraviglia, queste non possono mancare. Quando si parlava anche, giusto Tommy, dell'agricoltura ovviamente. Sì. Poi qui tutta la parte della provvigione dell'acqua che arrivava alle ferriere, la famosa presa dell'acqua alle ferriere di Masone. E poi, sì, se apri un attimo, facciamo vedere, ecco, ancora guardate, il famoso cotonificio, insomma c'è stata una grande storia qui a Masone, andiamo ancora avanti. Ecco, mi dicevi, ci sono delle cose particolari, per esempio prendimi un po' quella lì, fammela un po' vedere, guardate che roba. Allora, io sfido chiunque dei nostri amici, aspetta che facciamo ancora un po' di luce qua, aspetta, ecco, mettiti qua, sfidiamo chiunque a indovinare che cos'è questo, diamo 5-10 secondi, secondo voi che cos'è? Non dirlo ancora, aspetta Tommy, perché è una cosa stranissima. Allora, signore e signori, questo che cosa serviva?
0: Questo era, lo usavano i dentisti.
1: Addirittura?
0: Sì, qui ci mettevano praticamente le composizioni per fare le paste per i denti,
1: sì,
0: li
1: poi
0: mettevano qui dentro e poi facevano il suo lavoro qua.
1: Madonna.
0: E quindi li amalgamavano.
1: Incredibile, pazzesco. Pensate un po' voi che vi lamentate adesso dei dentisti. Va bene, pensate che non è ancora finita, poi come vedete tantissimi tipi anche di serratura, giusto Tommy?
0: Sì, serratura, poi ci sono quelle cose là che voi non sapete. Sapete cosa sono quelle lì?
1: Ma assolutamente no.
0: Cos'è? Servono per tostare le castagne.
1: Ah,
0: le
1: okay.
0: Mettevano le castagne dentro a quei involucri e poi li mettevano nella stufa e tostavano.
1: Bellissimo. E pensate che non è ancora finita. Signori, guardate questa meraviglia, sempre qui al Museo Tubino di Masone. Tommy, questa è meravigliosa, è un'inferriata che però ha una particolarità.
0: Sì, perché qui non ci sono punti di saldatura.
1: Ah.
0: Questa è un'inferriata eseguita col metodo della bollitura.
1: Che sarebbe?
0: Praticamente loro fondevano il ferro scaldandolo insieme,
1: sì,
0: e quindi poi lo amalgamavano. Quindi se voi vedete questi pezzi,
1: sì, non c'è nessun tipo
0: di saldatura. Quindi, e questo è un grande capolavoro, perché tutto quello che vedete
1: che ci hanno fatto.
0: Esatto. Questa, e tra l'altro questa faceva parte probabilmente di qualche altare, di qualcosa che siamo riusciti a recuperare, perché sennò andava buttata via.
1: Ma dove è andata a finire, Tommy? Ah, eccolo qua, non ti beccavo più. Allora, qui siamo all'interno, che meraviglia, fucina da chiodi. Tommy, dunque, qua che cosa abbiamo? Cos'è questo affare qui?
0: Questo è un maglietto.
1: Ah.
0: È praticamente un grosso martello che funzionava ad acqua, chiaramente.
1: Ah.
0: Praticamente c'era una grossa ruota, l'acqua faceva girare,
1: certo,
0: la ruota e faceva alzare e abbassare il martello.
1: Perché è un mini? Io lo vedo
0: perché,
1: bello grande.
0: Perché
1: invece
0: il vero maglio è almeno 4 volte più grande.
1: Alla faccia, e quindi un maglione.
0: Erano tutti messi, piazzati sul terreno,
1: certo,
0: per evitare che
1: è bello,
0: facesse
1: credo
0: crollare le case.
1: Senti, dato che qui vengono anche tanti bambini, voi ne avete creato anche uno?
0: Sì, questo è praticamente un plastico con un maglio, diciamo un maglio che si fa vedere che come funziona, no? Praticamente fa sto lavoro qua e poi io vi faccio vedere più o meno come funziona. Ecco. L'acqua faceva girare la ruota e la ruota faceva piccare il maglio.
1: Perfetto.
0: E lì sotto ci andavano praticamente, ci lavoravano e prendevano delle piccole pinze, mm-hmm, che erano enormi, però non piccole,
1: che servivano, certo,
0: per lavorare il,
1: okay,
0: il ferro.
1: Allora adesso entriamo assolutamente in un'altra sala. Che meraviglia che è questo museo, e ogni volta entriamo in un anfratto, Tommy, bellissimo. Qui siamo un po' nel cuore, no? Con la cucina,
0: sì,
1: e quant'altro.
0: Sì, sì.
1: Pensate che Tommy mi ha raccontato una roba davvero molto molto veloce. Nell'antichità, adesso assolutamente ti metterebbero in galera, facevano delle cose un po' incredibili. Addirittura mi dicevi che...
0: Allora, le fucine rimanevano sotto le case.
1: Le case,

0: Certo. Dove lavoravano. Succedeva che magari c'era qualche moglie e bambino che era malato e non poteva lavorare, via dicendo, lavoravano tutti.
1: Tutti quanti.
0: Cosa facevano? Allora facevano dei fori che passavano
1: sul soffitto,
0: mettevano una cordicella e le persone azionavano il mantice.
1: Alla fine lavoravano anche questi qui, poverini.
0: Azionavano il mantice per dare l'aria al foro.
1: Incredibile. Facevano lavorare tutti perché bisognava lavorare tutti.
0: Perché una volta era miseria.
1: Ma lo credo. Tommy, senti, fai un passo un pelino più avanti. Allora qui ovviamente poi non manca tutta la parte che insomma gli attrezzi e quant'altro. Adesso io ne prendo proprio uno al volo, scusate, ma per dire, qui c'è un po' di tutto. Questi erano i veri attrezzi che poi ti facevano anche vivere.
0: Sì, no, servivano a tutto.
1: Girati di qua,
0: praticamente, Tommy. Servivano a fare, con questi facevi tutti. Tra l'altro là, qui non si vedono, ma là c'è tutta una serie di martelli adatti, ogni martello aveva la sua funzione, no? Quindi servivano.
1: Ma quanto ci mettevi a fare un oggetto del genere, ad esempio? Poi variamo.
0: Sì, ci voleva. Poi tra l'altro usavano anche il maglio verticale.
1: Adesso poi lo facciamo vedere.
0: Che erano pericolosi.
1: Questo cos'era, per esempio?
0: E questo serviva praticamente per fare degli stampi.
1: Ah, ok, è vero, all'interno.
0: All'interno c'era uno stampo e veniva fatto un tipo di cosa.
1: Presso fuso,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Mamma mia, poi c'è una marea di chiodi che guardi, ti faccio vedere solo una cosa, peserà, no, non ce la faccio a tirare su, pesa 800.000 kg, ma guardate davvero ancora questi mille tipi di chiodi che si possono trovare, e con questi ci lavoravano e come. Adesso andiamo a vedere questo manlio verticale. Ecco, qui vediamo il manlio verticale. Beh, però qui c'è già l'evoluzione, Tommy.
0: Qui c'è un'evoluzione perché comunque c'erano già delle cinghie, quindi praticamente questo qui, tra l'altro, era dei mali molto, molto pericolosi, perché non c'era in quell'epoca protezioni, non esistevano.
1: Non ce n'erano, certo.
0: E infatti molta gente ce l'ha.
1: Ecco, là dietro mi dicevi ci sono quelle famose...
0: Queste sono tutti tipologia di martelli fatti su misura, usati per fare determinate lavorazioni. Ogni martello aveva praticamente uno scopo. Non mi chiedere quale, perché sono cose vecchissime.
1: Però incredibile, ce ne erano veramente tantissimi.
0: Facevano con quelli lì, facevano di tutto.
1: E poi, prima di chiudere, guardate quante inferriate qua, giusto Tommy?
0: Sì.
1: Cancelli, inferriate.
0: Queste venivano fatte, venivano lavorate e poi venivano messe, date nelle case. Addirittura ci sono delle case di Genova che hanno ancora
1: cioè, ma
0: di Masone,
1: anche,
0: sì.
1: Ma addirittura anche nel centro storico,
0: sì,
1: l'abbiamo visto.
0: Esatto.
1: Signori, guardate che meraviglia, davvero oggetti di uso comune dell'epoca. Adesso insomma ci fanno un po' di anche un po' di tristezza, se vuoi, però questo era. Mamma mia, quanto sono grandi queste tenaglie.
0: Ecco, pensate un po' a tenerle in mano.
1: E prima di concludere la nostra puntata, sempre con l'amico Tommy, siamo arrivati in un altro punto particolare che magari può non avere uno stretto collegamento col ferro, anche perché qui all'interno di questi locali proprio cosa c'era qui?
0: Questi erano i forni del convento, questo era un convento,
1: sì.
0: E questi erano i forni del convento originali del 1580.
1: Pensa a te.
0: Qui praticamente i frati facevano pane,
1: sì, infatti.
0: Panificavano e arrivava, ogni tanto arrivavano delle persone, gli davano qualche soldino e loro gli davano il pane.
1: Pazzesco. Ma anche ho sentito che alcuni abitanti del luogo, pagando pochissimo,
0: sì,
1: portavano ovviamente la pagnotta che poi veniva
0: scaldata.
1: Incredibile, pensate.
0: Beh, comunque questi sono forni che ancora adesso, se volendo, funzionano.
1: Ah, funziona?
0: Sì,
1: vabbè.
0: Sì.
1: Attanto a te ti vedo già pronto praticamente lì col coso.
0: Sì, però oggi non li facciamo.
1: Ci troviamo sempre all'interno del Museo Tubino di Masone, il Museo del Ferro, dove ovviamente si può trovare un po' di tutto. C'è tanta tanta storia. Ad esempio, Tommy, questo è un ciabattino, ma forse chiamarlo solo ciabattino è riduttivo, perché ha una sua storia.
0: Sì, questo si chiamava Ciuta Risso, era un ciabattino itinerante, cioè lui andava direttamente nelle cascine e veniva ripagato con frutta, mangiare, roba da mangiare. Era un analfabeta, però era anche autodidatta. Ha cominciato a scrivere, infatti abbiamo trovato dei diari che si vedono anche lì, e tra le altre cose che ha scritto, una cosa bellissima è: chi libero può stare non si incateni.
1: Siamo arrivati alla fine, amici, è stato davvero interessantissimo questo viaggio a ritroso nel tempo qui al Museo del Ferro, ma non solo, e ne è testimonianza anche quest'ultima sala che vi stiamo facendo vedere, un po' l'avete chiamata la sala dei masonesi.
0: Direi che l'ha voluta Gianni Antonello, che era...
1: A proposito.
0: Che era praticamente, diciamo, l'anima di questo museo. e quindi mi piacerebbe ricordarlo, e quindi l'ha voluta lui proprio per ricordare la gente di Masone con tutti i suoi mestieri, tutti i lavori.
1: È vero, e quindi... qui ci sono, parlando proprio dei mestieri di una

0: Una volta ci sono un po' tutti. Allora, senti Tommy, tanto davvero grazie anche per la tua passione. Io spero e mi auguro però una cosa, che lo chiedo sempre al fine di ogni trasmissione: ci auguriamo che qualche ragazzo della valle possa poi prendere in mano il testimone.
1: Noi siamo vecchi purtroppo e per adesso non è che ce ne siano ancora tanti, però speriamo.
2: E per tutti coloro che fossero intenzionati a venire a vedere di persona questo bel museo a Masone, Museo del Ferro, ma come vedete non solo.
1: Noi siamo aperti tutti i sabati e tutte le domeniche e tutti i festivi,
2: sì,
1: dalle 15 alle 18:30. Mm-hmm. L'ingresso è libero.
0: Quindi, se poi uno vuol dare un piccolo...
1: Sì, quello certamente, ma quello dell'ingresso libero è voluto, perché noi riteniamo che la gente debba poter venire a vedere senza dover...
0: Sì, avere quindi...
1: Esatto.
0: Poi se uno vuole lasciare qualcosa,
1: quello va bene così.
0: Senti, ma avete anche un sito? Ci sono altre...
1: Sì, c'è un sito che adesso tra l'altro è in costruzione, mm-hmm, che appunto in internet a breve ci sarà questo sito di Museo di Masone, quindi la gente potrà entrare su questo sito e vedere tutto quello che più o meno avete visto e molto altro.
0: È molto, molto altro. Tommy, è stato un piacere.
1: Grazie
0: davvero, complimenti. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo e vi salutiamo anche qui dalla bella, bella Masone.

0: Rocchettavara, provincia della Spezia, dunque Val di Vara. Qui ancora si raccoglie il fieno seguendo l'antica tradizione che arriva da decenni e decenni, anzi da secoli. Ora certo un po' di tecnologia è arrivata, ma ci sono dei metodi e dei meccanismi che ancora sopravvivono. Emanuela Cavallo.
1: Professioni antiche, questo è il mestiere più importante, possiamo dire, della storia dell'umanità. Parliamo dell'agricoltura, siamo a Rocchettavara, nell'entroterra della provincia spezzina, e siamo nell'azienda agricola di Michele e Consuelo, un'azienda agricola in cui diverse sono le lavorazioni che si realizzano d'estate, anche le attività educative di cui poi parleremo, ma partiamo proprio appunto dal lavoro, anche che si realizza ahimè con tanta fatica perché le temperature sono alte. Quali sono le attività anche di questo periodo?
2: Allora, in questo periodo si fa il fieno per gli animali per l'inverno e se ne approfitta di queste belle giornate di caldo per fare seccare il fieno. Un'altra lavorazione è il taglio del grano, perché noi seminiamo il grano, dei grani antichi, con semi di grani antichi, e anche nonostante il caldo è un lavoro da fare e si fa, ecco, magari nelle ore più fresche della mattina si cerca di fare queste operazioni. Ecco.
1: A che ora è la tua sveglia poi, perché soprattutto in queste giornate che di caldo veramente torrido? Lavorazioni vanno fatte a seconda della stagionalità, anche guardando poi appunto ai mesi autunnali, invernali, guardando magari appunto anche alla necessità di mettere da parte il nutrimento per gli animali e poi appunto per realizzare questi grani antichi, che è un lavoro che serve anche alla nostra cultura, alla nostra alimentazione.
2: Allora, la sveglia è la mattina presto, intorno alle 5:30 al massimo, perché innanzitutto bisogna accudire subito gli animali e anche liberarli dalle stalle, perché purtroppo noi qua abbiamo anche il problema del lupo, quindi alla notte dobbiamo chiudere gli animali nelle stalle. E poi si iniziano le varie lavorazioni, dal fieno oppure, come questa mattina, abbiamo fatto il taglio del grano.
1: Come funziona?
2: Abbiamo un po' di attrezzature un po' antiche ancora. Abbiamo una macchina che taglia e lega il grano, poi viene caricato, diciamo, sul trattore, sul rimorchio, e viene portato qua vicino a casa, dove verrà montata una antica trebbiatrice di legno, e dove poi viene trebbiato il grano e uscirà il grano vero e proprio. Ecco.
1: Ecco, mi parlavi di grani antichi, c'è stato un lavoro di ricerca o comunque sono i grani che magari erano già presenti?

0: sul territorio, quali sono anche le caratteristiche di queste coltivazioni?
1: Allora, c'era stato qualche anno fa, c'è stata una ricerca sull'antico grano di Suvero, dove facevamo parte anche come azienda pilota, c'era l'Università di Pisa e c'è stato fatto un grande studio dietro. L'unico problema che ho avuto con questo tipo di grano è che è un grano che cresce molto, quindi

0: da 1 metro, 1,20 metri, e con purtroppo gli eventi atmosferici che succedono ultimamente abbiamo rischiato più di una volta che il grano venga allettato, praticamente viene dal vento, dalle burrasche, viene steso a terra e non è più recuperabile. E quindi ho optato in questi ultimi 2 anni a cambiare varietà, sempre una varietà di grano antico, che è il grano Bolero, dove rimane molto più basso, non ha problemi di allettamento e anche come farina dà una farina altrettanto buona come l'antico grano di Suvero.
1: Ecco, per la produzione poi della farina come si realizza, anche in termini di tempo proprio?
0: Diciamo che una volta trebbiato il grano si rimette un pochino, si ristende un pochino al sole per togliere quel poco di umidità che rimane e poi si può portare al mulino, ecco. L'unica cosa è che qua mulini vicini ormai non ce ne sono più e quindi bisogna fare dei chilometri per macinare il grano.
1: Ecco, dove lo portate?
0: Nella zona di Sarzana noi. Qua, quindi sono un po' di chilometri.
1: È un viaggio e quindi c'è anche questo aspetto. E poi c'è un altro aspetto, come abbiamo detto all'inizio, che riguarda di più Consuelo, che è l'aspetto educativo, perché in questa azienda c'è tanta fatica, c'è tanto lavoro, poi c'è il risultato, che anche in termini comunque di conservazione di questi grani antichi è molto importante, e anche poi dal punto di vista alimentare. Tutto questo va spiegato ai consumatori e soprattutto a una fascia generazionale molto importante, che è quella dei più piccoli.
2: Sì, esatto, io faccio delle attività didattiche, io sono pedagogista, quindi mi occupo insomma proprio di bambini, quindi già da qualche anno siamo fattorie didattiche accreditate all'albo della Regione Liguria e accogliamo le scuole durante le gite, quindi durante i mesi di solito di maggio, e uno dei laboratori scelti maggiormente è proprio quello del grano, si chiama Dal Chicco al Biscotto, proprio perché ai bambini viene raccontata tutta la storia del grano attraverso delle tavolette in cui sono state fotografate tutte le varie tappe di lavorazione, e quindi i bambini prima vedono attraverso anche un momento di lavoro di gruppo, devono cercare di capire quale lavorazione avviene prima, quale viene dopo, e successivamente poi viene spiegata ovviamente da me. Portiamo in una fase successiva proprio sul campo a vedere a che altezza è il grano che prima ho visto solo in fotografia, e poi la parte laboratoriale vera e propria consiste proprio nella realizzazione di biscotti con la nostra farina, che poi loro si possono portare a casa. Questa per la parte scolastica. E poi attiviamo anche durante il periodo estivo per i bambini dei campus estivi, dove tutte le attività, non c'è solo quella del grano a questo punto, ma ci sono attività anche più generali dell'azienda, quindi anche la raccolta della frutta, la raccolta della verdura, la conoscenza della stagionalità dei prodotti.
1: È una cosa utile anche per le generazioni insomma un pochino più cresciute, ormai ci siamo distaccati, ed è una mancanza proprio anche di un aspetto educativo e anche dal punto di vista nutrizionale, poi per la stessa salute, no? Gli aspetti di un'alimentazione sana, lo stesso grano antico ha un valore diverso rispetto al grano che poi diciamo normalmente troviamo nella farina. Diceva prima Michele che è più difficile da coltivare, cioè, logicamente delle altre caratteristiche, questo aspetto viene colto, viene raccontato.
2: Sì, certo, anche perché poi subito i bimbi e insomma le maestre che li accompagnano sentono anche la differenza nei biscotti che mangiano, nel senso che appunto la differenza del grano si sente proprio, la farina, cioè la farina che nasce dal nostro grano ha un gusto diverso da quello comprato ovviamente, quindi questo aspetto sicuramente viene raccontato, viene fatto vedere e toccato con mano e poi assaggiato anche.
1: Da Rocchetta Vara saliamo oltre i casoni di Suvero, a pochi passi qui l'Altavia, alle nostre spalle un pagliaio, questo era il modo antico di raccogliere il fieno, ci spiega perché Diego Osterini.
0: Allora, qua a queste altitudini senz'altro l'attività principale in questa stagione era la fienagione, anzi diciamo che era quasi esclusivamente quella, perché questo qua era terreno di pascolo ed allevamento, l'agricoltura era senz'altro sporadica, eseguita in pochi punti. Questo qua dietro di noi è

0: Un pagliaio, o in dialetto pagliaro, era un modo di conservare il fieno per l'inverno. In poche parole, il fieno veniva ammucchiato, raccolto intorno a questo palo conficcato nel terreno. Sul fondo si faceva uno strato di rami per sollevare il fieno dal terreno, dopodiché questo veniva disposto a raggiera intorno al palo e fino ad arrivare all'apice di questo. La forma è una forma conica perché l'erba così appilata funge da copertura a se stessa. In poche parole, si marcisce, si deteriora solo alcuni centimetri dalla parte esterna e la parte interna il fieno rimane perfettamente integro. Quando i fienili erano vuoti, con gli asini oppure con dei fasci di fieno portati a spalla, il fieno veniva preso dal punto dove era stato tagliato e portato nuovamente all'interno dei fienili. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'alta via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come una maca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. E la particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato. Per riposarsi, le persone cosa facevano? Lungo il percorso avevano costruito, diciamo, delle cosiddette in dialetto posadore, cioè dei posti dove potevano togliersi il peso dalle spalle senza però posarlo a terra, riprendere fiato e poi ripartire. Molto usati erano comunque anche gli animali, soprattutto gli asini, e in passato venivano utilizzate delle slitte su legno, chiamate in dialetto trage, all'interno delle quali venivano poi raccolto il fieno in grosse quantità, diciamo che in una tragia grossa ci stava mezzo pagliaio, e poi scivolando sul terreno, però come sulla neve, portato fino a fondo valle.
1: Ecco Diego, questa era una lavorazione antica, perché oggi non funziona più così?
0: No, senz'altro no, anche qua dentro la nostra entroterra ovviamente è arrivata la tecnologia di dimensioni più piccole, però come nella pianura adesso il fieno viene mietuto con le barre falcianti, viene girato con i ranghinatori e pressato con il rotoballe. Il rotoballe da qua poi sollevato con i sollevatori, i trattori, e portato all'interno di grossi capannoni, dove poi lungo l'inverno, però come in antichità, viene sempre dato al bestiame, perché fortunatamente nelle nostre zone il bestiame viene ancora oggi mantenuto solo utilizzando fieno del loco.
1: Sono lavorazioni che comunque chiamano del personale, hanno necessità di più persone, e quindi dalla valle arriva questa manodopera, o ve la gestite in autonomia? Come funziona?
0: Diciamo che anche qui sono cambiati i tempi. Allora, una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa faticosa, la comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava una mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso, al giorno d'oggi, la tecnologia permette di fare grossi lavori con pochi individui. Anche qui comunque la manodopera è essenziale, e anche qui comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile. Quindi ce la caviamo da soli, e qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, e le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre la mano e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto.
1: Un pezzo di storia dell'Alta Val di Vara. Oggi c'è la tecnologia che ci aiuta, ma comunque tante lavorazioni dipendono sempre dall'uomo, ma soprattutto dalla sua volontà.

Conoscete il colore antico Savona, quel mix tra bianco e blu tipico delle ceramiche della zona? Siamo andate a scoprirlo e a raccontarlo. Al Bissola Superiore, un museo, il Museo della Ceramica, da cui arrivano in visita davvero da tutto il mondo. E qui si continuano a far vedere le tecniche, le tradizioni della lavorazione della ceramica, proprio

0: come si faceva una volta. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati da Masone. Per quanto riguarda il discorso legato al ferro, siamo arrivati ad Albissola. Quando si parla di Albissola si parla di un laboratorio a cielo aperto per quanto riguarda la ceramica. Oggi siamo arrivati qui con l'amico, si presenta
2: Ernesto Canepa.
1: Insomma, che tutti quanti lo conoscono, un grande maestro, qui si parla ovviamente di ceramica. E invece poi abbiamo il nostro amico che si chiama?
2: Un bravissimo torniante, Bouchaïp, che è un mio allievo, diciamo.
1: Senta, ma quanto è ancora difficile dare forma poi a questa meraviglia?
2: Ma questa è un'attività che si perde nei tempi. Da millenni i vasi sono stati fatti sul tornio. Mm-hmm. Si lavora ancora oggi sul tornio come si lavorava 1000 anni fa, 500 anni fa. E quindi c'è un piatto che gira e delle mani miracolose che tirano su
1: e creano dal nulla,
2: creano il vaso.
1: Tu di dove sei? Qual è la tua nazionalità? Dal Marocco, c'è una grande tradizione, vero, anche lì, è vero, l'avevo sentita. Allora, a questo punto noi ci spostiamo, facciamo diventare protagonista lui e le sue mani, perché oggi faremo un processo meraviglioso, dalla creazione poi dentro nel forno, è vero?
2: Poi dopo i pezzi che lui ha fatto saranno essiccati, messi in forno la prima volta, cotti a 1000 gradi. Vabbè, e quando escono terra cruda è diventata terracotta, si può smaltare, colorare, dipingere, come poi lo vediamo sempre finiti, cotta la seconda volta a 950 gradi. E sono come li vediamo in esposizione sempre.
1: Che spettacolo! Allora, noi adesso usciamo dall'inquadratura e facciamo diventare protagonista le sue mani. Guardate che meraviglia! E da qui incomincia a nascere un po' il tutto. Oggi esatto. Ci regalerete poi un piccolo oggettino per la nostra trasmissione Viaggio in Liguria.
2: Quello che un pezzo che farà lui, possiamo scriverci sopra il Viaggio in Liguria, ci mettiamo la data, le nostre firme, lo cuoceremo e poi ve lo facciamo avere cotto, perché altrimenti così si scioglie, si toglie.
1: È una magia, no? Quella che sta creando lui.
2: E infatti basta vedere e uno si rende conto, perché è più facile, si capisce più vedendo che spiegandolo. Quindi le mani riescono a muoversi in maniera a tirare su da una palla di argilla, riuscire ad avere un vaso di tutte le forme possibili. Poi lui è bravissimo e il nostro motto è, diciamo, da 2 centimetri, a 2 metri non abbiamo problemi. Poi lui ha fatto vasetti che sono là sopra, non si vedono, da 2-3 centimetri rifiniti con lo stucchetto
1: per arrivare fino,
2: oppure monumenti alti 2 metri come ce ne sono sulla nostra passeggiata.
1: Allora il processo, lui adesso sta creando, ovviamente bagna, no, all'interno,
2: con le mani bagnate ovviamente, perché deve scivolare,
1: ovvio. E poi va a fare tutti questi micro.
2: E poi adesso sta lisciando un po' com'è la forma, fa la forma tonda, come definitivo, poi farà sul collo, ci farà al collo, farà qualcosa, lo vediamo.
1: Senta, una domanda sempre molto importante quando facciamo queste cose qui: il ricambio generazionale, le nuove generazioni. Sì, io mi auguro che non muoia questo, perché è un mestiere meraviglioso.
2: Questo è un discorso un po' più difficile, perché i ceramisti erano molti all'inizio secolo, durante prima della guerra e anche subito nel dopoguerra. Ora siamo molti meno, e quei poi che ci sono rimasti stanno faticosamente cercando di resistere e insegnare, far nascere nuove aziende, nuove piccole aziende, come stanno facendo, perché ci sono alcune piccole botteghe nate con questi ragazzi che hanno fatto la scuola di ceramica, che hanno fatto corsi di ceramica, dove io ho sempre insegnato anche. Quindi cerchiamo di tirare su.
1: Qui avete una bella scuola, peraltro, dal Bissola.
2: C'è la scuola di ceramica che funziona, che è la scuola comunale di ceramica, tra l'altro, e dovrei dire che anche nelle varie iniziative che abbiamo fatto qui sulla passeggiata nei posti pubblici, abbiamo sempre con il sostegno dell'amministrazione.
1: Certo.
2: E in particolare l'attività e la volontà che ci mette la nostra assessora alla cultura, Simona Poggi. Uh-huh. Abbiamo realizzato monumenti, cose che abbiamo messo sulla passeggiata, che sono tutti visibili.
1: Visti. Dicevamo, piace ancora tanto la ceramica?
2: Ma piace. Una volta funzionava di più, perché molte botteghe, con i primi turisti che venivano di sole, i bagnanti, che erano poi gli operai magari di Torino, della Fiat, venivano qui con quello che vendevano nell'estate. Magari vivevano tutto l'anno, perché tutte le persone che venivano a Bissola compravano il ricordino per la vicina di sopra, per la zia, per la nonna, altro qua. Ora magari le case sono già piene di ceramica, ne comprano meno. Oggi si cerca soltanto il pezzo importante, il pezzo d'arte, il pezzo dell'artista.
1: Avete visto la creazione, ma non è mica finita, perché la magia naturalmente tanto quanti giorni passano, ovviamente dagli oggetti che abbiamo creato con il nostro maestro, per poi davvero prendere vita ed entrare nel forno?
2: Allora, normalmente questo dipende molto dalla stagione, cioè adesso sì. Farà molto presto, in una settimana i pezzi sono essiccati.

0: perché i pezzi, la cosa importantissima, devono essere secco. Secco vuol dire che non contenga più alcuna umidità,
1: certo,
0: altrimenti esplodono.
1: Ovvio.
0: Quindi il pezzo a seccare si impiega adesso, magari una settimana, d'inverno, magari un mese.
1: Ovvio, perché
0: poi a seconda dello spessore, la grandezza, più i pezzi sono grandi, più mi fa la essiccazione, la cottura lenta. Quindi dipende, se sono bomboniere si fa in pochi giorni,
1: se sono
0: se passiamo
1: cose già
0: di
1: più...
0: cose da un metro.
1: Allora, adesso finalmente apriamo uno dei tanti forni, addirittura qui ce ne sono 4-5, mi diceva.
0: Sì, sì.
1: Questa è un'altra magia, tanto guardate, mamma mia, è pesantissima questa porta. Tanto questo cos'è? Elettrico?
0: Questo è un forno elettrico, normale in fibra ceramica, quindi già di ultima generazione, e che ha la proprietà di non incamerare calore nelle pareti, ma di darlo scaldare soltanto,
1: ecco,
0: il carico.
1: E tanto iniziamo a prendere qualche oggetto. Questo praticamente possiamo dire che è l'oggetto finito.
0: L'oggetto finito, cotto la prima volta,
1: ovvio,
0: a metà strada della sua vita. Quindi a questo punto il pezzo che prima era in terra cruda, abbiamo visto essiccato, è diventato cotto a 1000 gradi.
1: Mille?
0: È diventato
1: per quanto cotta, tempo?
0: E la cottura dura 12-14 ore.
1: Ah, ok. Ovviamente. Quindi vedete, ragazzi, quando
0: il riscaldamento. Poi
1: sì,
0: se ne vuole 24 per il raffreddamento.
1: Ma alla fine un prodotto quanto ci mette per poi essere messo sullo scaffale per la vendita?
0: 20 giorni, un mese, tutti i pezzi
1: però
0: possono fare.
1: Però ce n'è di lavoro, grandi. Questo voglio dire, Porto perché
0: tanti.
1: Quando magari le persone dicono però ceramica costa sempre tante, ma avete capito che tipo di lavorazione c'è dietro, da quando inizia a quando arriva ovviamente sui vostri scaffali?
0: Molti ragazzi che hanno fatto prima il liceo artistico, poi hanno fatto la scuola di ceramica, si appassionano a vedere creare queste cose, e anche se la vita è dura, non è come andare perché
1: certo,
0: chi va per lo stipendio qui,
1: va bene,
0: imparare a sudare, e la ceramica è una cosa lunga, difficile, va amata e respirata, perché altrimenti chi prova poco,
1: certo,
0: se ne va,
1: ecco, certo,
0: resistono quelli che sono
1: però qui ad Albisola, essendo ovviamente la patria, mi sembra di capire che ci siano tanti ragazzi. Ma sono più ragazzi o ragazze?
0: Ma sono più tante ragazze, sono più le donne,
1: sono più le donne,
0: si appassionano,
1: e sì, perché poi è anche una roba molto
0: anche
1: femminile,
0: con la scuola di ceramica vengono a fare corsi, facciamo corsi per allievi giovani, per,
1: certo,
0: ragazzi, per medi, per hobbisti.
1: Però adesso vi facciamo invece vedere un paio di oggetti finiti, guardate che meraviglia. Ed eccoci entrare in uno dei tanti laboratori, soprattutto oggi proprio qui ad Albisola. Dicevo che è un po' come fare un viaggio a ritroso nel tempo, no? Qui c'è quella confusione programmata, no? Quel caos che però loro sanno esattamente dove si trova praticamente tutto, no? I materiali, la calce, l'argilla, insomma, gli attrezzi. Guardate che spettacolo, qui c'è veramente un po' di tutto. Poi ci sono anche queste biciclette antiche che hanno sempre il loro fascino. Facciamo ancora una camminata, tanto guardate qui, queste sono alcune creazioni appena fatte, che meraviglia, guardate, splendido davvero, è una tradizione quella della ceramica qui al Albisola, che è spettacolare. E oggi abbiamo veramente il piacere di entrare in una delle tante botteghe, tra le più prestigiose, sicuramente ce ne sono poi molte altre, però insomma oggi ce la stiamo vivendo davvero. Ancora qualche immagine, e qui poi sono passati davvero grandissimi artisti, vengono qui, creano e poi ovviamente vendono alle gallerie. Ancora un po' di creazioni meravigliose e chiudiamo con quest'ultima immagine ancora di questo laboratorio davvero affascinante. Qui ci puoi girare un film all'interno, è una location spettacolare. E a questo punto andiamo a vedere veramente gli oggetti che poi create quotidianamente. Guardate che spettacolo, adesso ne vedremo qualcuno anche nel dettaglio. Qui c'è un po' tutta la vostra storia, ci sono i colori tradizionali, insomma gli oggetti più disparati, ce ne sono di tutti i tipi.
0: Sì, e qui nell'esposizione abbiamo la produzione classica di Albisola, che è quella chiamata Antico Savona, ma era Albisola fin dal 600, 500, 600, 700, e che è quella che si è tramandata nei secoli, il bianco e blu, chiamato bianco-blu Albisola, con scene meteorologiche, putti. Poi ci sono altri stili che sono sviluppati del 700, 800, oltre al bianco e blu, il mezzaro, Levantino, altre cose, come vediamo, ce ne sono diversi tipi, diverse cose. Allora, noi qui facciamo con un po' di fantasia, poi cose che sono riproduzioni dei pezzi classici che sono nei musei, e altri pezzi che invece abbiamo creato noi con un po' di fantasia, un po' di qualcosa.

0: Quindi, grazie e davvero è stato un piacere, e vi do un consiglio, venite anche solo a vedere qui ad Albissola soltanto lo spettacolo che riescono a creare questi maestri ceramisti. Grazie.
1: Amici, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata, e proprio qui dall'interno di questo laboratorio, che è davvero un antro, vi vogliamo fare un regalo, o meglio, loro ci fanno un regalo a noi, ci regaleranno un piccolo oggettino, però con una dedica davvero speciale. L'andiamo a vedere? Ma certo che sì. La signora Anna Maria, che la ringraziamo, ci ha fatto questa dedica agli amici di Viaggio in Liguria. Guardate che meraviglia, questo per farvi capire sempre la passione che mettete in questo lavoro. Grazie davvero, grazie grazie. E pensate che ho anche l'onore di autografare questa creazione meravigliosa. La metto qua, guarda. Frank, non sono bravo come la signora, assolutamente, però ci provo. Eccolo qua, voilà. Frank! E adesso siamo un attimo usciti in esterno per farvi vedere anche questo giardino. È un giardino degli artisti incredibile. E, insomma, ci sono tantissimi personaggi. Basterebbe un nome su tutti, eh? Ve lo dico, ma sì, dai. Lucio Fontana. Questa è una creazione del 1957. Guardate che cos'è. Spettacolare. Insomma, davvero un giardino delle meraviglie.

0: Val di Prino, Molini di Imprelà. Qui con Alessandra Boero andiamo nel laboratorio di Alessandra, che ci racconta come fare, attraverso la lavorazione delle foglie, dei rami, del salice, cestini, cappelli e non solo, sempre seguendo l'anticarte. Sentiamo.
1: In una cesteria qui a Molini di Prelà, Alta Valprino, per andare a scoprire quelli che sono i segreti di un'arte antichissima, lo riusciremo a fare grazie ad Alessandra. Lei è una donna tedesca che da qualche anno si è trasferita qui nell'entroterra e fa i corsi, quindi dà a disposizione, regala, diciamo, alla gente, a chi frequenta i corsi, ma anche ai residenti, quelli che sono i segreti di un'arte meravigliosa, una precisione chirurgica. Lei realizza, a parte i cestini, i cappelli e tutti quell'oggettistica che effettivamente in casa o indossata fa sempre un'ottima figura.
2: Ti ho beccato sul lavoro, stai realizzando un cestino. Allora, intanto è una passione che coltivi fin da piccola oppure sei cresciuta e hai imparato poi questo mestiere?
3: Avevo 19 anni che ho iniziato a fare una scuola professionale di cesteria in Germania.
2: A quel punto?
3: A quel punto mi sono formata per 3 anni e dopo ho lavorato come cestaia professionista per alcuni anni in Germania e Irlanda. E poi sono venuta in Italia.
2: È un lavoro particolarmente difficile, necessita di concentrazione, poi ci sarà anche l'abitudine, però di una precisione chirurgica anche nella scelta del materiale.
3: Sì, la cesteria è abbastanza tecnico, cioè, perché si realizza sempre con le tecniche e il materiale insieme. E questo, le volte la gente lo trova difficile, è vero, perché bisogna concentrarsi e riuscire a captare la tecnica per poter creare.
2: Allora, da dove si inizia? Intanto la scelta del materiale.
3: Sì.
2: Tu dove lo compri?
3: Io, diciamo, uso soprattutto salice e molto spesso in Francia. Ho qualche salice coltivato nel mio giardino, se no lo compro anche in Olanda, in giro, dove capita.
2: L'oggetto più difficile da realizzare?

0: per esempio una tecnica così, o questo è difficile.
1: E bisogna avere
2: anche molta
1: per manovrare il materiale.
0: Quindi dall'inizio, Alessandra, adesso io non voglio disturbarti, però inizi a prendere appunto il salice. Poi ho visto che hai un sacco di attrezzi, agitatore, una... come si chiama?
3: Il più è una
4: stra e si può lavorare qui sia nello spessore che nella larghezza.
0: Allora si parte
4: con lo spessore.
0: Quindi passa in questa feritoia.
4: E lo passo qualche volta.
0: È un mestiere che incuriosisce più gli italiani e gli stranieri, tanto che stai nei tuoi corsi.
4: Direi che in Italia è un po' meno conosciuto, diciamo, perché la gente pensa che tutto è perso, non so come dire, che però ultimamente vedo che c'è anche gli italiani che hanno più interesse.
0: L'età?
4: E allora ho adesso, intanto è diventato così, per esempio, e mi potrebbe servire per fare lavorare questo tipo di manico. E allora i miei studenti, diciamo, ho una parte dei miei studenti sono giovani, perché c'è
0: prevalentemente donne?
4: Sì, prevalentemente donne. E qualcuno c'è anche che si immagina anche di crearsi un lavoro. Poi magari c'è gente che già stanno facendo un altro lavoro artigianale, che lo abbinano, o qualcuno che è in pensione che spera di trovare un'attività che lo stimola, che lo interessa.
0: Domanda antipatica, le tue creazioni quanto costano, da che prezzo si parte? Comunque tutta mano d'opera, precisione tecnica.
4: Allora, parte da 9 euro fino a 500, dipende.
0: Cosa costa di più? Il cappello, il cesto, dipende da quella che poi è.
4: Di solito le cose, queste decorazioni murali costano di più. È sempre, dipende sempre anche del tipo di lavorazione e il tempo che io ci metto. Per esempio questo specchio, ovviamente, c'è anche il lavoro del falegname e così questo viene a costare di più, perché c'è anche il lavoro
0: anche
4: del falegname.
0: E
4: i capelli, per esempio, io uso questa macchina, che è una macchina da cucire per le trecce di paglia. Che è antica e viene usata per cucire le trecce insieme. Praticamente è fatta per sovrapporre queste trecce di paglia. E si crea il cappello.
0: Ti scrive la foto su tutti i cappelli?
4: Sì. Ah, questa era una mostra del 2011 a Dolcevo, con le donne del posto, li riconosci?
0: Questo è
4: che?
0: È arte, però sì. Alessandra, qua c'è arte. C'è un colore, un gusto predominante?
4: Per i capelli?

0: Belli? Beh, diciamo che ovviamente il colore naturale della paglia è predomina, direi. Ma questo per una ragione di praticità, perché comunque questo è naturale come materiale. E qualche volta c'è un po' di colore, che però è sempre un colore artificiale, voglio dire.
1: Sei fatto una cestaglia da quanti anni, al di là che hai iniziato a 19, ma a livello proprio professionale?
0: Sì, subito dopo, quando avevo poi finito 22 anni, ho iniziato subito, c'era in Germania, c'era ancora la possibilità di lavorare come dipendente cestai, quindi facevo i cesti per esempio a misura.
1: Hai avuto un momento dove ti sei pentita della tua scelta, magari un po' economico, un po' di difficoltà, oppure lo rifaresti altre mille volte?
0: Vabbè, ci sono degli aspetti diversi, direi. Ovviamente mi ha reso molto libero e questo sono sempre tuttora contenta di aver scelto questo. E se no io quando avevo 18 anni avevo anche una grande passione per la musica, se no sarei magari diventata musicista.
1: Ma adesso sei la cestaia di
0: me. Adesso sono diventata cestaia. Ma per me è tuttora un piacere fare questo lavoro e soprattutto anche insegnarlo. È diventato di più importante e mi fa molto piacere quando ci sono delle persone giovani, perché se no il mestiere non sopravvive. Se non abbiamo nessuno che lo porta avanti, finisce lì.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Conoscete i maestri calafati? Sono artigiani specializzati nella lavorazione del legno, in particolare per rivestire le antiche imbarcazioni e i gozzi, una tradizione che è una tradizione marinara e in Liguria ancora esiste. Allora siamo stati nel Tiguglio a scoprire come lavora ancora uno di questi maestri.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa sugli antichi mestieri a Lavagna da Francesco Topazio, che è un maestro d'ascia. Vedete il suo laboratorio che lascia sempre senza fiato. A me piace tantissimo vedere ad esempio la sua appese, le armature dei gozzi, come le possiamo definire. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, veramente queste sono lance.
1: Sono lance, sono le diciamo l'armatura delle lance.
2: Questa è la lancia vera, quella è il suo stampo, la parola più.
1: Ecco, lo stampo è la parola corretta. Francesco, da quanti anni fa il maestro d'ascia?
2: Da quando andavo alle elementari.
1: Già dalle elementari?
2: Sì.
1: Ha imparato dal papà?
2: Sì, figlio d'arte, sì.
1: Figlio d'arte, passava il tempo qua dentro quando finiva la scuola?
2: Sì, sì, al pomeriggio veniva un'oretta già quando andava a scuola. Il mestiere mi è entrato dentro.
1: E le è piaciuto dall'inizio?
2: Sì, un mestiere creativo, insomma, bello.
1: Siete rimasti anche non tantissimi, immagino, in Liguria a farlo.
2: Beh, io quando negli anni 70 ero appunto sto bambinetto, a Lavagna c'era almeno 5-6 maestri d'ascia per anni.
1: E adesso?
2: E adesso sono rimasto io per diversi motivi, insomma.
1: Adesso i bambinetti, come li chiama lei, non ci sono più a fare pratica. Qualche giovane c'è?
2: Sì, qualche volenteroso. Ogni tanto capita, però un mestiere a questo ci vuole una pazienza enorme. E poi oggi vogliamo tutto subito, quindi questo è un mestiere di nicchia. Il vantaggio che io ho è che ho poca concorrenza.
1: Ha poca concorrenza, ma diciamo un apprendista giovane ce l'ha o no?
2: No.
1: E quando lei smette?
2: Chissà, ogni tanto viene un mio amico pensionato.
1: Non giovanissimo, quindi.
2: Non giovanissimo, però è uno che si adatta, e insomma, preciso, volenteroso e si applica.
1: È un bravo studente.
2: Certo.
1: In pensione.
2: Sì.
1: Ma posso chiederle quanti anni ha lei, Francesco?
2: 59.
1: 59, allora ancora tanta strada davanti. Intanto questo qua mi ha detto che è un gozzo lavagnino.
2: Questo è un gozzo lavagnino.
1: Perché lavagnino? Cos'ha di diverso dagli
2: allora,
1: altri gozzi?
2: Allora, devo fare prima una parentesi,
1: sì,
2: come si diceva. E il gozzo lavagnino viene dal

0: Leudo dal latino, si deve pensare che non è un caso, perché i leudi, come i grandi velieri costruiti nell'Ottocento e nel secolo scorso, venivano costruiti in Liguria in due posti, a Ponente, a Varazze, a Lavagna, qui nel Levante, a Lavagna e Chiavari. Perché? Perché c'era la pianura. La Liguria sappiamo che è fatta con spiagge, ce ne sono poche.
1: Sì.
0: E quindi i velieri, che erano 30-40 metri lunghi, venivano costruiti sull'Arenile. E la pianentela ha portato tutta la sabbia, esatto, sull'Arenile vengono costruiti sia a Lavagna che a Chiavari questi velieri. I velieri poi sono spariti, poi sono rimasti i leudi, e dai leudi il latino è il gozzo, Lavagnino.
1: Lavagnino.
0: Sì,
1: ma solo di nome Lavagnino, non ha qualche caratteristica, ecco, diversa da...
0: Questa è una caratteristica, la spernaccia, questo è il dritto di prua, no?
1: Okay.
0: La spernaccia è il pezzo che va dal bordo fino in su. Quei gozzi Lavagnini l'hanno più lunga di altri.
1: Di quanto? Qualche centimetro?
0: No, sì, anche 20-30 centimetri.
1: E perché hanno quella caratteristica? Che vantaggi porta?
0: Ma vantaggi effettivi, vabbè, non lo sto a dire. Quando si stava molto in mare, uno si adattava, diciamo così. E anche per bellezza. Per esempio, i gozzi siciliani, che si sono definiti schifassi, hanno la prua invece molto più in avanti. In ogni regione i gozzi sorrentini sono diversi, cioè ogni regione ha la sua, non tutte le regioni, però il gozzo Lavagnino è famoso in tutta Italia.
1: Proprio per questa caratteristica, per appoggiarsi anche per quando si sta in mare, per fare i propri bisogni,
0: certo.
1: Ho capito, se hai inteso quello. Ma questo qua è fatto a mano?
0: Tutto fatto a mano, diciamo che ci sono diverse generazioni in questo gozzo. Mio papà ci ha messo la sua, e altri maestri d'ace dei decenni passati ci hanno messo le loro.
1: Quindi è una somma di diverse professionalità.
0: Ecco, bisogna anche dire una cosa, che quando io ero bambino si costruiva molto per i pescatori. I pescatori avevano il diritto di acquisto, perché ci vivevano. Poi col cambio di territorio i pesci sono andati più distanti, ora ci vanno con i pescherecci. I gozzi sono stati trasformati da barche da diporto. Quindi i gozzi come questo che ho qui fuori, lo sto trasformando per andare a girare, non per andare a pescare.
1: Mi tolgo un po' una curiosità, ma lei ce l'ha il suo gozzetto, ci va in mare oppure ci lavora solo e in mare non ci va?
0: No, c'avevo una lancetta, comunque i miei clienti me lo danno quando vogliono. Bene.
1: Ma le piace andare per mare o per lei è proprio un lavoro?
0: No, mi piace.
1: Ma va a pescare o a prendere il sole? A farsi un giro? Prendere il sole neanche a parlare.
0: Nessuno dei due, no, vado a provare le barche quando... Sì, dai, certo.
1: Allora, intanto le chiedo ancora una cosa su i gozzi o questo gozzo, cioè qual è il legno padre per fare i gozzi, il legno ideale? Ma
0: allora, quelli da pesca una volta si usava molto il pino del bracco.
1: Perché?
0: Perché era un legno che costava poco all'epoca, il pescatore non era una persona ricca, si poteva permetterselo, e comunque un legno che si piega facilmente. Poi con questo cambio che ho detto si è passato molto al mogano e la coperta in teak. Il teak è il legno, diciamo, più usato a livello proprio di, come si può dire, è il legno nobile dei legni.
1: Ma il teak da che albero viene?
0: Dall'albero di teak.
1: Ah, di albero proprio di teak?
0: Sì, che nasce in Sud America, in Asia.
1: In Italia non lo abbiamo?
0: No, in Italia abbiamo il pino, abbiamo l'acacia, il frassino che servono per fare l'ossatura, abbiamo legni un po' più ruspanti. E il teak è quello che costa più di tutti, però ho fatto il ponte in teak, è stupendo.
1: Perché resiste bene anche all'acqua, ecco, rimane bello chiaro, vero?
0: Infatti, perché il teak è l'unico legno che, anche se uno non ci dà flatting, non c'è niente, resiste.
1: E costa il doppio degli altri?
0: Costa molto, costa anche il doppio, anche di più, viene pagato in dollari. E pensate che quando venivano dismessi i velieri, quelli che ho detto prima, avevano la coperta in teak, la coperta la tenevano e la mettevano su quelli nuovi. Da tanto che resiste il
1: problema. Questo dà l'idea. Allora, oggi lei mi fa vedere il mestiere del calafato.
0: Calafato, giusto.
1: Chi è il calafato? Cosa fa il calafato?
0: Allora, il calafato fa il calafattaggio. Cosa si tratta? Vedete, questo cordonetto si mette tra una tavola e l'altra del fasciame, che si chiama, questa fessura si chiama commento. Commento.
1: Sa perché commento?
0: Ma non lo so, un termine antico. E comunque serve, un bravo maestro calafato non deve calafattare la barca nuova, solo in punti dove tra un legno duro e quello più tenero, perché ci mette di più a
1: dove c'è una fessurina, come?
0: Sì, certo.
1: Le fessure si formano invece col tempo?
0: Sulla barca uno magari tiene la barca molto in secco e la barca di legno si muove.
1: Eh sì.
0: Quindi per chiudere si fa questo antico sistema. Oggi ne hanno passato anche altri, come siliconi, gomme varie cose, però questo è il sistema.

0: ma ancora antico, più sicuro.
1: Di cosa è fatto quel filo?
0: Si può usare canapa, si può usare cotonina, si può usare anche certe volte lo usano anche gli idraulici. Questa è cotonina che viene inserita, ora vi farò vedere, con i vari ferri. Questa è la marmotta. Che cos'è la marmotta? È la valigia del maestro Calafate. Se la costruiva lui stesso, dentro abbiamo appunto questi cordonetti, queste cose, i vari ferri. Ne abbiamo tanti, ma in realtà sono di veramente due tipi diversi. Ce n'è uno affilato che serve per aprire il cordonetto se ci fosse la pittura secca o qualcosa dentro, e uno più piano che serve per mandare dentro il cordonetto.
1: Ok. Il cordonetto ha sempre la stessa dimensione, lo stesso diametro?
0: No, ci sono, questo è un tipo che ho adesso, però ce ne sono i più stretti e più larghi.
1: A seconda di quanto è largo il, come mi ha detto che si chiama?
0: Commento.
1: Il commento, ok. Adesso lei se lo deve tagliare?
0: Sì, lo taglio con uno scalpello e poi lo metterò di fuori.
1: Ma oggi i calafati devono esistere per forza, cioè che mettano questo, che mettano no?
0: Calafati ne trova poco, sentirà parlare di questa parola del maestro calafato che è rimasto dall'antico, però ci sono più pochi, perché oggi con la storia che uno va tutto veloce, mette magari del silicone o della gomma, abbiamo detto, per questo è il metodo migliore.
1: Ok, per dare più resistenza alla barca.
0: Sì, perché poi dopo, non basta questo ovviamente, dopo questo ci va la pittura, che deve essere pittura a olio, ok, sì. Va dentro. Dopo un giorno che è seccata si passa allo stucco e la barca viene a posto. Quando va in mare stringe, l'acqua fa stringere col volume, e quindi questo rimane impermeabile, al massimo sputa un po' di stucco.
1: Ah, ok. Allora andiamo a vedere come si fa?
0: Sì.
1: Francesco, cosa? Allora, bello quel martellone di legno che ne ha viste
0: questa
1: tante.
0: È la mazzetta, si chiama.
1: Mazzetta.
0: Mazzetta
1: di legno. Trasferiamo all'aperto.
0: Di legno.
1: Ma quanti ne fa di questi lavori di calafataggio?
0: Ogni tanto ne faccio,
1: Eccoci qua. Allora, questo è il gozzo da riparare.
0: Sì, questo, come l'ho detto, questo è un gozzo che è stato costruito a Lavagna qui nei primi anni 70. Uh-huh. Ed era un gozzo da pesca. Poi ha cambiato proprietario e il proprietario nuovo lo vuole da diporto. Quindi io faccio questa riparazione.
1: Allora, prende il suo strumento.
0: Vede
1: si
0: che
1: chiama...
0: è piano, questo è piano.
1: Come
0: per
1: si
0: mandare...
1: chiama, mi ha detto quello lì?
0: Questo è uno scalpello da calafato.
1: Uno scalpello da calafato.
0: E adesso provo a mandare qui dentro, facciamo questo.
1: Vediamo dove c'è il...
0: La fessura chiamata commento.
1: Commento, perché è tanto strana come parola, perché non sembra che non c'entri nulla con... Allora, il commento, qua ce ne sono diverse di commenti,
0: sì,
1: mi sembra, no?
0: Sì,
1: c'è
0: sì,
1: un
0: sì.
1: po' allargato.
0: Sì, facciamo questo.
1: Allora, ci sta infilando, ma che bello. Accidenti, lì bisogna stare attenti che se ci dà troppo forte allarga ancora di più invece che sigillarlo.
0: No, bisogna che sia teso e sia impermeabile poi. Sì.
1: Incredibile, tante volte avevo sentito parlare dei calafati ma mai li avevo visti all'opera come sta facendo adesso Francesco, che è uno degli ultimi della Liguria di sicuro.
0: Sì, sì, ricordatevi che l'uomo di ieri dice qualcosa all'uomo di oggi che dice all'uomo di domani.
1: Però abbiamo visto che di domani non è che ci sia grande speranza, se il suo allievo è un pensionato.
0: Lo so, però...
1: Ecco, praticamente lo infila bene dentro che la fessura,
0: se lo prende.
1: Commento viene tappato.
0: Il commento, sì.
1: E lei ovviamente il diametro l'ha scelto in base ai commenti, alla larghezza dei commenti.
0: Alla larghezza, infatti.
1: E se lei non facesse sto lavoro entrerebbe l'acqua qua in mezzo e poi la qualità... imbarcherebbe acqua,
0: sì, sì, no, deve andare quando andrà in mare dopo l'operazione finita, però
1: sì.
0: e la barca poi si stagna da sola, cioè stringe proprio, perché
1: sì, quella pressione
0: bisogna dell'acqua. Ricordarsi una cosa, qui si è allargato ma poi il legno torna dov'era.
1: Però se lei non facesse questo lavoro non ci tornerebbe a posto da
0: solo. Assolutamente no. Io vado avanti
1: anche questi, vedete che siano tutti contraddistinti da una grande manualità e pazienza.
0: E pazienza
1: anche.
0: Soprattutto. Una volta, come diceva mio papà, lavoravano da stelle a stelle, cioè si svegliavano la mattina quando era giorno e andavano a dormire la sera quando veniva scuro. Il tempo non era un fattore.
1: Appunto, si lavorava e basta.
0: Si lavorava,
1: mangiava
0: sì.
1: Mangiava qualcosa in mezzo.
0: Sì, la gente era molto più umile, insomma. Il maestro Dacia non è mai venuto ricco.
1: No?
0: Sì, infatti certi avevano un secondo mestiere, avevano l'orto magari. È una vita più sana magari, cioè, da quel punto di vista.
1: Ma qua ci vuole una vita a fare questo lavoro.
0: Gliel'ho detto, come una cosa di pazienza.
1: Eh sì.
0: qui magari ce lo riporto dopo.
1: Ce ne metto un'altra striscia
0: una,
1: sopra.
0: Una

0: un'altra striscia riportata perché è più largo qua, o se no un po' più grande.
1: Bello.
0: L'importante è che dentro sia fermo, che sia appunto, deve resistere.
1: E lei se ne rende conto con la sua esperienza.
0: Sì.
1: Ecco, allora finita questa fase.
0: Questa fase adesso vi posso prendere la pittura.
1: La pittura, ok, la aspettiamo. Questa qua è la pittura che andrà a mettere sopra al cordone. È una pittura normale, una pittura per barche?
0: Non è normale per niente, perché è un minio.
1: Minio?
0: Il minio ha l'olio di lino. Il minio è stato anche proibito in certo senso perché ha il piombo dentro, però insomma è minima misura. Si può dare anche una biacca a olio, l'importante è che sia l'olio di lino dentro.
1: Il lino, proprio il lino che conosciamo dalla pianta del lino?
0: Certamente.
1: Perché si vede che ha una bella caratteristica. Ecco qua.
0: Ora vabbè, questa.
1: Vabbè, quello lì pende, ma intanto così vediamo ancora.
0: Io faccio questa, adesso si inspessisce, si diventa più compatta, quel minio con l'olio di lino la fa diventare stretta, impermeabile, tanto per capirci.
1: E poi può già uscire?
0: No.
1: Una volta no?
0: No, perché poi ci va lo stucco,
1: ma
0: lo stucco a legno, non uno stucco epossidico, uno stucco strano, che ne so. E ci vuole lo stucco a legno perché? Perché è uno stucco morbido. Per esempio, vede quella barca di qua? Questa barca qui gli ho dato solo lo stucco a legno.
1: A legno cosa vuol dire il tipo di stucco?
0: È uno stucco morbido che va dentro, poi viene duro. Quindi quando va in mare è comunque non viene duro come il cemento, tanto per capire. Qui ho dato solo lo stucco perché la fessura era molto una scapolatura stretta.
1: Senza bisogno di dare
0: Non c'era bisogno.
1: Non c'era bisogno. Ma adesso però se puoi dare lo stucco qua, perché dà la pittura prima e poi lo stucco?
0: Perché la pittura inspessisce il cordonetto.
1: Ok.
0: Lo rende impermeabile.
1: E lo stucco lo fissa.
0: Lo stucco riempie ancora il commento.
1: Ok, e poi dovrà ripitturare la barca,
0: dopo,
1: ovviamente.
0: Sì. Quando lo stucco è bello.
1: Quanto ci mette? Adesso questa qua deve asciugare, poi deve dare lo stucco.
0: Tra un giorno poi secca.
1: Tra un giorno lo stucco,
0: sì.
1: E lo stucco in quanto secca?
0: No, è a mezza giornata.
1: E poi sarà il caso di pitturare?
0: Poi ci va la pittura diversa, che è lo smalto, quello classico da venire.
1: Francesco, grazie, è stato un viaggio nel passato che è ancora presente, speriamo che sia ancora futuro, veramente molto molto appassionante.
0: Grazie a voi.
2: Quante cose abbiamo scoperto, quante professioni antiche abbiamo ritrovato, magari alcune non le conoscevamo neanche. Bene, preservare la loro tradizione è importante, è fondamentale e proprio su questo bisogna lavorare. Noi intanto ve l'abbiamo raccontato e vi aspettiamo la prossima settimana.

0: Benvenuti in questa diretta speciale dedicata all'eclissi solare, un evento straordinario che non si verifica dal 1999 in Europa e dall'Italia non è visibile dal 1961, quindi 65 anni fa. Do subito il benvenuto a Walter Riva, il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, che è qui stasera con noi per accompagnarci in questo evento. Buonasera.
1: Buonasera, buona eclissi.
0: Buona eclissi.

0: Davvero, noi siamo pronti con tutti gli strumenti che anche voi avete portato proprio oggi su dalla nostra terrazza Colombo, che sappiamo essere uno dei punti più privilegiati proprio per vedere questa eclissi. Perché, Walter?
1: Perché c'è l'orizzonte molto aperto e siete in alto, molto in alto, quindi due caratteristiche che ci consentono di seguire meglio che altrove, meglio ad esempio che da noi nel nostro osservatorio dove si sarebbe visto poco e nulla. L'eclissi, quello che vediamo lì è già il sole, il sole ripreso dai nostri telescopi, il sole in diretta che poi a partire dalle 19:29 comincerà a essere coperto dal disco della luna. Perché questa, Carlotta, è un'eclissi un po' particolare.
0: Sì, esatto.
1: È un'eclissi, se mi permetti, difficile, è un'eclissi timida, ecco, diciamo così. Perché? Perché avviene tardi, al pomeriggio tardi, alle 19:30. Uno può pensare, ma beh, che male c'è, anzi fa un po' più fresco. E no, c'è il sole basso,
0: in realtà, esatto.
1: C'è il sole bassissimo sull'orizzonte. Pensate che l'eclissi inizierà col sole alto 10 gradi appena sull'orizzonte, praticamente come mettere 20 soli visti da terra messi in fila uno sopra l'altro, e sono pochi. E quindi l'eclissi poi avanzerà e il sole tramonterà con l'eclissi ancora in corso. È un'eclissi così questa, insomma, e quindi Terrazza Colombo è una delle location della Liguria migliore da questo punto di vista.
0: E allora noi intanto vedremo sicuramente le immagini, come già stiamo vedendo, quando avverrà proprio il clou, il momento che sarà appunto, come dicevi tu, intorno alle 20:22, proprio il picco.
1: Lì sì, allora, dunque, da noi l'eclissi non sarà totale, questo
0: certo.
1: Va detto, ma non da noi a Genova, da nessuna parte in Italia, anzi la Liguria è la regione più favorita questa volta. Perché? Perché siamo più vicini alla zona di totalità. Cioè l'eclissi è totale in Islanda e in Spagna, e ovviamente anche nel tratto di Oceano Atlantico che collega l'Islanda alla Spagna. Ebbene, noi non essendo lì abbiamo un'eclissi parziale, però molto spinta. Alla Spezia, a Genova, il disco del sole verrà coperto per oltre il 93%. In provincia di Imperia, che è la provincia in assoluto teoricamente più favorita, addirittura oltre il 94,5%. Però questa fettina di sole che avanzerà, tant'è, basterà a far sì che l'eclissi da noi non sia totale. E fino a quando riusciremo a vederla? Quello dipende dall'orizzonte, dipende dalla foschia. Io sarei sinceramente soddisfatto se noi riuscissimo ad arrivare alle 20:15, insomma molto a ridosso del massimo. Sarei già molto, molto,
0: molto soddisfatto.
1: Soddisfatto.
0: E senti, ma spieghiamo anche un po' nello specifico che cos'è realmente l'eclissi, che cosa rappresenta questo evento. Insomma, la luna passa davanti al sole lungo una fascia stretta della Terra, insomma, qual è la spiegazione?
1: Ma guarda, è un fenomeno geometrico. Nello spazio, se noi potessimo fare gli astronauti adesso, ecco, nello spazio noi vedremmo un allineamento praticamente perfetto tra il sole da una parte, la luna nel mezzo e la Terra dall'altra parte. E questo si verifica, intanto la Luna deve essere nuova, in fase nuova, cioè praticamente voi sapete che per due o tre giorni al mese la Luna non si vede in cielo, è in fase nuova, quindi è dallo stesso lato del Sole. Però generalmente la Luna è, passatemi l'espressione per farsi capire, o un po' più sopra o un po' più sotto il Sole, perché altrimenti avremo un'eclissi ogni novilunio.
0: Certo,
1: pensate
0: invece
1: che invece
0: non è così.
1: Un'eclissi così, l'ultima l'abbiamo avuta l'11 agosto. 1999 qui da noi in Europa, quindi capite che non è che a ogni 9 luglio ci sono eclissi. Qual è l'altra condizione che si deve verificare oltre alla luna nuova? Che la luna deve essere anche in un punto particolare della sua orbita, perché la luna gira intorno a noi, a un nostro satellite, punto detto nodo, che è dove si incrociano le orbite della Terra e della Luna. Non vorrei complicare troppo le cose, però questa sera la luna, oltre
0: intanto vediamo nuova. Vedi, Walter, le immagini che sta cominciando.
1: Ecco, in Norvegia
0: è già cominciata, cioè.
1: Perché diciamo, Carlotta, che noi facciamo parte anche di una collaborazione internazionale mondiale questa sera.
0: Grazie a Time and Date, insomma, questo sito che ci rende partecipi proprio di questa diretta mondiale, insomma, hanno scelto anche noi perché proprio in Liguria si vede molto bene. Tra l'altro, ora vediamo queste immagini, ma andiamo anche subito dal nostro primo collegamento di questa sera, perché abbiamo sul campo anche anche i nostri giornalisti che racconteranno un po' com'è l'ambiente. Andiamo subito allora da Tiziana Oberti, che si trova

0: Renata Castelletto, buonasera Tiziana.
1: Sì, buonasera Carlotta, a te e ai telespettatori, tantissime le persone che stanno già arrivando. Ovviamente rispetto alla Spianata Castelletto che siamo abituati, noi siamo spostati leggermente verso Ponente, e questo perché ovviamente tutti stanno andando a cercare la posizione perfetta per ammirare l'eclissi. Ovviamente gli occhialini sono la cosa che si cerca di più in assoluto. Ci sono persone che passano, te li vedono addosso e dicono: ma me lo puoi prestare, me lo puoi dare? Però insomma, se sei d'accordo, direi che possiamo andare a iniziare a sentire un po' le persone che sono arrivate qui per vedere questo evento. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale, eccoci qua, siamo arrivati, è arrivata la televisione. Allora, da dove arrivate voi?
2: Siamo di Genova.
1: Sì, ma da quale quartiere?
2: Ah, siamo di qua, di Regina.
1: Ok, quindi è stato facile scegliere Spianata?
2: Sì, anche perché magari Bocca d'Asse era proprio più ambita, quindi, però anche qua mi sembra che...
1: Curiosa, prima eclissi?
2: No,
1: no, ne ho visto. Qual è quella che si ricorda?
2: Non lo so, ero ragazzina, me ne ricordo una, boh, avrò avuto...
1: 99 o 2015?
2: 99, ok, ero piccola.
1: Che emozione è stata quella?
2: Era carino, però non avevamo tutte queste cose, cioè ora c'è un po' più di paura, più di attenzione alla vista.
1: Attenzione anche per i bambini, come le l'ha spiegato?
2: Abbiamo cercato di fargli capire la luna davanti al sole, poi vediamo cosa capiscono, come vivono l'emozione, quanto stanno attenti.
1: Difficile trovare gli occhialini?
2: Difficilissimo, ci siamo mossi tardi e quindi difficile, sì.
1: Veramente. Grazie, buona eclissi, andiamo avanti. Qui c'è un occhialino particolare che abbiamo visto prima, dove l'ha trovato signora?
3: L'ho trovato all'occhialeria sociale, faccio un po' di pubblicità non tanto occulta, in via Pre, vicino alla stazione Principe, e niente.
1: Eclissi 2026.
3: E quindi sì.
1: Allora, per lei è la prima eclissi oppure no?
3: Sì, che io ricordi, sì, non mi ricordo di averne viste altre.
1: E come mai ha scelto Spianata e Castelletto?
3: Perché penso che sia uno dei posti dove potevo vedere meglio l'eclisse e che non sia troppo lontano da casa mia.
1: Grazie, grazie mille signora, tanto poi insomma è lunga, io direi che posso andare avanti. Carlotta, tra l'altro insomma possiamo vedere anche il Canadair davanti a noi che adesso passerà davanti al sole. Allora, buonasera, voi da dove arrivate?
4: Da Genova Castelletto.
1: E allora voi giocate in casa?
4: Sì, sì, siamo fortunati.
1: Occhialini alla mano?
4: Occhialini alla mano.
1: Anche lei ne ha un altro, faccio un po' vedere. Wow, sono Francesco, adesso la inquadra, tutti diversissimi. Per lei è la prima eclissi?
4: 2015, sempre qua Spianata Castelletto, però più in là insieme ai miei alunni.
1: Avevamo perché l'hai insegnato?
4: Sì, avevamo comprato per tutti i vetrini e l'avevamo vista con i vetrini.
1: Che emozione è stata quella del 2015 e anche che cosa le avevano detto i suoi alunni?
4: No, i bambini erano entusiasmi, anche perché io insegno in una scuola primaria, quindi i bambini erano proprio entusiasti, per loro era la prima.
1: Allora, grazie, grazie mille, direi che possiamo ridarti la linea, ci rivediamo qui da Spianata Castelletto quando vuoi.
0: Grazie Tiziana, allora sì, ci rivediamo più tardi. E insomma è bello anche vedere le reazioni, no, di chi se la ricorda.
5: Bellissimo.
0: Che l'ha vissuta, è stupendo. Io non l'ho mai vista, pensa, quindi è la prima volta per me, molto emozionante devo dire. E allora andiamo invece anche dalla nostra Chiara Orru, che si trova da un'altra parte della città, si trova in Corso Italia, e vediamo allora com'è la situazione lì.
6: E allora buonasera Carlotta, buonasera a tutti i nostri telespettatori, prontissimi per questa diretta per raccontarvi insieme le eclissi solari di questa serata. Insomma, manca davvero pochissimo. Sono qui in Corso Italia vicino a Bocca d'Asse, il sole adesso sta per scendere, poi tra poco arriveremo lì in Corso Italia dove vedremo al meglio forse l'eclissi, lo sapremo insieme. Qui ci sono comunque già un po' di persone, come potete vedere, che sono qui a rilassarsi in Corso Italia, ma tra pochissimo immagino anche per vedere l'eclissi, quindi gli occhi rivolti verso il cielo, ovviamente sempre con le dovute sicurezze. Guardate, qui ho gli occhialini pronta, anche perché per vedere l'eclissi l'occhialino è fondamentale. So che tante persone hanno fatto difficoltà a trovarli comunque oggi, ma andiamo un po' a sentire le prime voci, le voci di persone che stanno aspettando, sono un po' in attesa di queste eclissi. Beh, allora partiamo da voi. Allora, buonasera,
7: buonasera,
6: siete qui per l'eclissi.

0: Lissi, stasera la vedrete da qui?
1: Vediamo un po' se da qua si vede bene, quindi stiamo aspettando questa eclissi, che è sempre un'emozione.
0: Per voi è la prima volta? Per lei è la prima volta che vede l'eclissi?
1: No, veramente l'ho vista tanti tanti anni fa. E quindi ogni volta è sempre una cosa particolare da vedere, un'emozione speciale.
0: Mi stava dicendo prima anche quella lunare, ha visto?
1: Sì.

0: Bella emozione.
1: Avete gli occhialini?
2: Sì, siamo provvisti, abbiamo trovato gli occhialini già da molto presto, facendo un giro lunghissimo tra varie edicole, poi finalmente siamo riusciti a trovarli.
1: Benissimo, quindi siete prontissimi per questa sera, insomma avete già preparato il telefono per le foto?
3: Pronti, prontissimi, anche perché per me è la prima volta, non l'ho mai vista in vita mia, quindi sono curiosa.
0: Tu sei.
3: Diciamo che non ho fatto in tempo a vederla la prima volta.
1: Beh, in questi giorni abbiamo raccolto tantissime testimonianze, tantissimi ricordi da parte dei nostri telespettatori. Allora proseguiamo, proviamo ad andare avanti, proviamo a chiedere a questi signori. Buonasera signori, voi questa sera vedrete l'eclissi da qui, da Bocca d'Asse?
4: No, non credo.
1: No, non
4: da casa, forse.
1: Avete qualche ricordo? Avete qualche ricordo di qualche eclissi magari del passato che avete visto negli anni?
4: Sono passati tanti anni.
1: Non si ricorda l'emozione dell'eclissi?
4: Boh, l'avremmo vista sì, però se è successa 40 anni fa.
1: L'eclissi totale è successa nel 1961. Voi c'eravate? Vi ricordate?
4: Io ricordo di aver visto un'eclissi dal Righi ed ero ancora un ragazzo, per cui probabilmente stiamo parlando degli anni 47. 50, intorno agli anni 60.
1: Bellissimo, lei signora si ricorda.
5: Sì,
1: eravate già insieme?
5: Eravamo da 16 anni insieme.
1: Ah, cavolo, da tanti anni.
5: Io avevo 17 e lei aveva 16.
1: Che bello, bellissimo. Io direi, Carlotta, in questo momento ti restituisco la linea, ma poi ci rivediamo, ci risentiamo tra pochissimo per raccontare insieme l'eclissi solare di questa sera. Insomma, un'emozione, le persone ci sono, e allora tra pochissimo.
6: Grazie allora anche a Chiara per questo contributo. Intanto abbiamo anche, perché noi siamo un po' ovunque in tutta la Liguria, quindi vogliamo raccontare ogni punto proprio della Liguria, abbiamo anche un collegamento da Imperia con la nostra giornalista Buero. Allora ci colleghiamo direttamente con lei per vedere insomma com'è la situazione anche da quella parte della Liguria.
7: Sì, buona serata ai telespettatori. Io mi trovo in cima al molo lungo di Porto Maurizio. Allora, come potete vedere, la gente sta iniziando ad arrivare. Chiaramente non mi girerò provocando il sole, saremo ben attenti. Comunque questa è un po' la situazione, il teatro che si sta creando proprio, ripeto, qui in questo, in cima al molo lungo. Allora, il punto è il Monte Faudo. Quando andrà lì a morire il sole, si parla intorno alle 20, ecco perché la gente si sta radunando qui. È un monte che probabilmente adesso con le immagini non riesco a farvi vedere, dopo sarò più precisa. Comunque ci sono le antenne. Ora io qua ho delle signore, loro sono stranieri. Siete qua per l'eclissi? Stanno anche banchettando. Guardate l'eclissi, il sole.
8: My watches?
7: Sì.
8: Ah, I shall watch the sun.
7: Vabbè, è anche un momento conviviale, come potete vedere, tranquilla. L'eclissi in italiano. La signora, allora lei sta guardando, se avvicini mi dia una mano. Ci siamo sugli scogli, non per altro. Allora, anche lei è pronta a vedere l'eclissi?
9: Ovviamente, sì sì.
7: Avete gli occhialini?
9: No, però ci siamo adoperate con delle radiografie non impressionate, quindi possiamo con sicurezza vedere comunque.
7: Anche la sua mamma, perché prima la seguivo, lei chiamava la sua mamma, la signora, quindi tutte pronte?
9: Sì.
7: Signora, è contenta di vedere l'eclissi?
9: Molto.
7: Seppur parziale, lo sappiamo, abbiamo 3 minuti di gioia e siamo pronti.
10: È stato un po' faticoso però.
7: Sì. Sì, si è fatta i chilometri di passeggiata. Comunque per il momento da Imperia è tutto. E vi lascio con questa meravigliosa immagine con lo sfondo del Parasio, che tra l'altro è il centro storico di Porto Maurizio.
6: Grazie, grazie. Allora ci spostiamo da Imperia alla Spezia, facciamo proprio tutta la Liguria, siamo ovunque per seguire questo evento incredibile, e allora andiamo subito dalla nostra Emanuela Cavallo dalla Spezia. Buonasera Emanuela.
11: Buonasera, buonasera ai telespettatori di Primo Canale. Siamo in un luogo sacro, emblematico della Liguria, il Santuario di Soviore, uno dei santuari più antichi della nostra regione. Per parlare di scienza, per osservare l'eclissi, lo facciamo con

0: L'associazione Astrofili Spezzini, Luigi Sannino, il presidente, è qui con me. Un evento che è andato sold out.
1: Eccezionale, sì, sì. Un evento eccezionale, c'è tantissima interesse verso gli eventi astronomici ultimamente, soprattutto sul territorio, perché cerchiamo comunque di divulgare la scienza astronomica in un modo un po' più giovane, un po' più dinamico. Abbiamo scelto questo logo qua perché è perfetto, bellissimo, e ringraziamo infatti la Curia e il Parco Nazionale delle Cinque Terre perché ci hanno dato la possibilità di venire in questo piccolo angolo, perché oltretutto nemmeno tutto il piazzale è disponibile perché c'è della vegetazione. Invece a questo piccolo angolo qua, come potete vedere, riusciamo a vedere in pieno quello che sarà la fase finale dell'eclissi. L'evento è stato strapartecipato, abbiamo messo i biglietti gratuiti, sono finiti nel giro di un'ora e quindi noi siamo soddisfatti per la riuscita in questo momento dell'evento, che conta più o meno in circa 150 persone, più tantissimi che hanno chiamato ma che purtroppo per questioni di sicurezza non abbiamo fatto venire.
0: Avete dovuto limitare il numero perché avete messo in campo appunto dei macchinari,
1: esatto,
0: proprio adatti all'osservazione.
1: Esatto, sì, sono tutti strumenti che sono adatti e sono apposta per la visione del sole, sia in luce bianca sia in H-alfa. Infatti con l'ultimo telescopio là in fondo riusciamo a vedere le protuberanze, le macchie solari in modo molto definito, infatti c'è tantissima coda.
0: E poi c'è il cichitascopio, che però ve lo spiegheremo dopo, ce lo lasciamo per più tardi. Esatto. E un'ultima domanda, un'ultima diciamo osservazione: voi fate tanta comunicazione, fate tanta divulgazione. Ecco, le persone, conoscendo di più tanti aspetti, tante curiosità, poi partecipano degli eventi, insomma, si è creato un pubblico.
1: Si è creato con gli astrofili Spezzini un legame molto solido con la cittadinanza. Al momento abbiamo quasi 180 soci, che per un'associazione locale a Spezia sono tantissimi, e poi soprattutto tanti giovani che stanno studiando anche magari astrofisica o ingegneria spaziale e si stanno dando da fare a divulgare, le persone hanno proprio piacere a divulgare questa scienza perché è bellissima. Un po' difficile, però cerchiamo di farla in un modo un po' più giovane, in modo da coinvolgere le persone.
0: Le condizioni ora sono ottimali, prima c'erano delle velature, abbiamo un po' rischiato, insomma, però adesso tra poco si inizierà a vedere. Intanto noi magari per ora lasciamo la linea, poi più tardi avremo anche il presidente del Parco delle Cinque Terre, insomma anche l'inventore di questo cichitascopio che,
1: esatto,
0: ci spiegherà in cosa consiste, e tante persone che appunto grazie a voi osservano l'eclisse con consapevolezza. A voi.
2: Grazie Emanuela Cavallo. Insomma, si è ribadito tanto della sicurezza, Walter, perché la sicurezza è importante soprattutto per quanto riguarda gli occhialini.
3: Sì, è vero, io sconsiglierei quei rimedi fai da te. Capisco che la distribuzione degli occhialini non è stata forse ottimale, però i rimedi fai da te, come anche abbiamo letto in questi ultimi giorni l'assessore alla sanità Massimo Nicolò, il punto è che i filtri un po' improvvisati permettono sì di vedere il sole con continuità perché ne attenuano la luce, ma contemporaneamente lasciano passare troppa radiazione o ultravioletta o infrarossa, e quella può essere dannosa al nostro occhio, anche perché poi se entra luce appunto troppo che non è quella visibile, il nostro occhio non è che se ne accorge subito, non ci dà un segnale di dolore, e quindi insomma per quanto possibile noi lo sconsigliamo assolutamente. È vero che questa è un'eclissi bassa sull'orizzonte con un po' di foschia, quindi il sole è un pochino forse meno intenso del solito, però intanto ecco qui vediamo il nostro sole, tra 8 minuti comincerà l'eclissi, sì, anche a Genova. Le immagini che avete visto prima vengono dalla Norvegia, quella diretta appunto internazionale alla quale partecipiamo anche noi, là l'eclissi è già cominciata, qui invece da noi comincerà appunto tra 8 minuti.
2: Questa è di nuovo la Norvegia.
3: Questa è di nuovo la Norvegia, non è...
2: E insomma è bello anche portare i telespettatori proprio in giro per il mondo a vedere dove l'eclissi già si sta verificando e dove si verificherà anche proprio nella totalità, ossia nella Groenlandia, nell'Islanda, in Spagna e solo una piccola parte anche del Portogallo. Adesso andiamo un attimo da Giorgia Fabiocchi, che è proprio a Terrazza Colombo, dove c'è insomma tutta la serata dedicata all'eclissi, dove arriveranno anche le immagini tra pochissimo anche per noi. Giorgia Fabiocchi.
4: Davide. Sì, Carlotta, ben ritrovati, buonasera. Siamo in una delle location sicuramente più suggestive di Genova, forse la più suggestiva, Terrazza Colombo, e da qui che si vedrà l'eclissi solare che dovrebbe verificarsi tra circa una decina di minuti. Alle mie spalle, vicino a me, vedete lo staff. Partirei da Davide, così mi hanno detto. Intanto

0: Ci racconti come ci stiamo preparando, manca poco, molti curiosi ospiti di Terrazza Colombo sono già avvicinati, mi sembra che l'interesse sia tanto, dobbiamo solo aspettare in pratica.
1: Dobbiamo aspettare una decina di minuti affinché la Luna si sovrapponga e cominci piano piano a erodere, fra virgolette, il disco del Sole. Noi siamo qui con due strumenti, un filtro a calfa e un filtro in luce bianca, con questo che ovviamente utilizziamo non solo durante gli eclissi, ma anzi viene utilizzato per l'osservazione del Sole normalmente, e con questo noi andiamo a prendere una fettina molto sottile della luce rossa del Sole, in pratica la luce dell'idrogeno ionizzato due volte. Questo permette di vedere l'atmosfera del Sole e i fenomeni che si sviluppano su di essa, in particolare le protuberanze, le zone più attive, i filamenti. Le protuberanze sono dei getti di gas che si sollevano dal disco del Sole, i filamenti è lo stesso discorso, ma quando li vediamo all'interno del Sole, le zone più attive sono zone appunto dove il Sole emette più calore. Invece con questo si osservano soprattutto le macchie solari, quindi le zone della superficie della nostra stella dove la temperatura è leggermente più bassa, cioè rispetto ai 5500 di superficie mediamente, lì abbiamo una temperatura intorno ai 4500 o 5000 gradi.
0: Ecco, poi assisteremo all'eclissi solare, quindi questo effetto appunto della Luna coprirà praticamente quasi un po' meno che al 100%. Questo possiamo dire che è il punto migliore della città, o comunque uno dei migliori, uno dei primissimi.
1: Direi che è decisamente un ottimo punto, anche perché abbiamo tutta quanta la zona dell'ovest aperta e sgombra, e quindi trovare un posto migliore era praticamente impossibile, visto che il Sole sarà molto basso, fra l'altro.
0: Quindi occhialini, il modo per vederlo, non c'è, c'è anche lo scolapasta, giusto?
1: C'è
0: poi magari lo scopriamo, lo raccontiamo. Se ce l'avete?
1: Abbiamo una sorta di scolapasta, una schiumarola, esattamente.
0: Ecco, questo si può utilizzare, giusto?
2: Sì, per vedere un fenomeno strano che si vede durante le eclissi, cioè praticamente questi piccoli forellini faranno vedere una micro eclissi e lo proietteranno sul muro, quindi si vedranno tante piccole lunette, falcette, che è un fenomeno particolare, così divertente, che si può osservare durante un'eclissi.
0: Allora lo faremo, ci risentiamo tra poco, è presente anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, tra poco saranno i nostri microfoni con lui, magari aspettiamo appunto di vedere l'eclissi e poi di raccontarla insieme a lui, a voi.
3: Grazie Giorgia Fabiocchi. Abbiamo visto insomma delle macchiette, no? Volevi spiegare, Walter, che cosa?
4: Sì, come dicevano appunto i nostri Davide e Silvia, anche nella nostra immagine si vedono delle piccole macchie che sembrano un po' lentiggini, no, del Sole, e sono macchie solari, appunto, sono macchie di adesso, ecco, alle nostre spalle forse i telespettatori riescono a vederle, ad esempio sulla destra, in basso a destra, vedete, quelle che sembrano un po' macchiette magari della lente, no, non è polvere, sono proprio macchie del Sole, cioè zone un pochino meno calde per fenomeni magnetici, lì praticamente il calore, il materiale non riesce a risalire perfettamente, e quindi quella è una zona che rimane un pochino meno calda. Faccio fatica a dire più fredda, perché siamo comunque sui, certo, 4500 gradi, insomma.
3: Ecco, adesso invece ci spostiamo nuovamente, andiamo in un'altra parte di Genova, andiamo al Porto Antico in particolare, dalla nostra Lucrezia Marini. Buonasera.
5: Volevo collegarmi al fatto che stavate dicendo prima che la nostra sarà una diretta internazionale, faremo parte di un grande collegamento internazionale, ma è anche bello perché in realtà noi abbiamo anche persone che vengono da altri paesi, che sono qui a Genova e che vengono proprio a Porto Antico per godersi l'eclissi. Noi siamo qui con Luca e Lucy e loro vengono da...
6: Io vengo dalla Francia, da Grenoble.
7: Io del Belgio.
5: Ecco, loro sono stranieri, hanno vissuto per tanti anni qui a Genova e parlano benissimo italiano, come adesso sentirete, ma voi dell'eclissi avete scelto di venire qui proprio per vederla sul mare, per l'emozione?
6: In realtà no, avevamo scelto già prima di trovarci, certo, qui per le vacanze, e poi abbiamo saputo dell'eclissi una settimana fa, quindi era un po' un caso.
5: Beh, quindi è un'emozione, però vedete un evento che non succedeva da tanti anni qui a Genova, che per voi è un po' un posto del cuore, direi.
6: Esattamente.
5: Esatto?
7: Sì, veramente, sì. Ci siamo pure incontrati qua 10 anni fa, quindi vabbè, ci torniamo anche per vedere le eclissi, sì.
5: Esatto, poi questa notte ci saranno le stelle cadenti, quindi ancora più romantico, vorrei dire.

0: perfetto, però è anche bello perché siete proprio qui a Genova per festeggiare un evento rarissimo, ecco. Sì. Io adesso vi restituisco la linea, però era per farvi anche vedere che in realtà ci sono persone che vengono qui perché Genova è un posto speciale per tutti noi, nel cuore di tante persone, non solo italiane, ma anche dal resto del mondo. Ti restituisco la linea.
1: Grazie Lucrezia Marini, e ora invece andiamo a capire un po' meglio questo sito Time and Date che ci porta in tutto il mondo per vedere questa eclissi, ci aiuta a capire in quale momento delle parti del mondo si sta verificando già l'eclissi. Allora andiamo proprio a capire da loro insomma in cosa consiste anche questa loro diretta.
2: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world to broadcast the big solar eclipse on Wednesday. So we've just started setting up and testing here near León in northern Spain. We have another team on the island of Mallorca. And we have partners in Iceland, in Canada, the United States, Norway, Germany, and the UK. And we're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset. But we have a wonderful solution, broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa. So all of us here wish everyone clear skies for Wednesday.
1: Ecco, questo allora insomma è il contributo da Time and Date che ci porta questa sera in giro per il mondo. Ecco, Walter, come mai in alcune parti del mondo si vede meglio l'eclissi, in altre parti si vede un po' meno?
3: Beh, perché appunto il percorso della totalità. Intanto guardate anche sul
1: maxi schermo.
3: Fantastico, e tra l'altro sta per cominciare. Esatto. La Luna tra pochissimo morderà sul lato destro, in basso a destra, il disco
1: si vede già un pochino.
3: Del Sole, forse un pochino. Vediamo, guarda, aspettiamo
1: ecco,
3: proprio
1: in alto
3: un secondo.
1: Sinistra.
3: In alto sì. A sinistra, sì, perché ok, perché... speculare qui vista, eccolo là, il primo contatto
1: primo
3: si chiama
1: contatto
3: quello
1: questo.
3: Ecco l'eclissi che è cominciata ufficialmente qui da Terrazza Colombo, vedete sul sito internazionale di Time and Date. Ti dicevo, dipende dal percorso che fa l'eclissi, ogni eclissi ha un percorso differente. Questa inizia molto in alto, inizia praticamente al polo nord e scende giù, l'ombra scende giù tra la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, e quindi è naturale che le regioni che sono un po' più prossime alla Spagna, come il Portogallo, come la Francia, come appunto la Liguria, la Sardegna, siano più favorite. Magari lo diremo più avanti, ce ne sarà un'altra l'anno prossimo, il 2 agosto 2027, che avrà un percorso completamente diverso, attraverserà il Maghreb, il nord dell'Africa. Ebbene, in quel caso si vedrà anche da Genova, al 70%, però saranno favorite le regioni del sud, in particolare la Sicilia, perché ovviamente sono più vicine alla zona di alla fascia di totalità.
1: Chiarissimo, andiamo allora adesso a capire anche, insomma, è appena cominciato questo primo contatto che hai detto tu, vediamo allora da Corso Italia che cosa sta succedendo.
4: Rieccoci di nuovo insieme a Carlotta qui in Corso Italia. Come potete vedere alle mie spalle la chiesa di Bocca d'Asse, la luna si sta lentamente mettendo tra noi e il sole. Insomma, anche se la Liguria non arriverà a un'eclissi totale, arriveremo al 94% più o meno, quindi sarà uno spettacolo davvero eccezionale. Andiamo a sentire un po' di persone, l'eclissi è iniziata, mi sembra di capire. Guardate qui accanto a me, c'è un signore che ha portato con sé un piccolo telescopio e già si inizia a intravedere l'eclissi. Buonasera, lei?
5: Buonasera, ecco la luna.
4: Eccola qua, la possiamo vedere intanto con questo suo telescopio. Non è la prima volta, immagino, per
5: no,
4: lei.
5: No, è l'ultima purtroppo.
4: Si ricorda magari un ricordo dell'eclissi passato?
5: Quello totale che c'è stato, non mi ricordo quando.
4: 61?
5: Più recente.
4: Ok, 99.
5: Gli animali, la reazione degli animali.
4: Se la ricorda?
5: Altro che.
4: Lei dov'era in quel
5: momento? Erano in Dolomiti.

0: Che cosa hanno fatto in quel momento gli animali?
1: Buio pesto. Erano impazziti.
0: Buio pesto?
1: Buio pesto. Insomma, molto bello anche lì, col telescopio l'abbiamo visto.
0: E lei oggi ha deciso di venire qui in Corso Italia direttamente da dove viene?
1: Da qua vicino, non ho fatto molta strada.
0: Gioca in casa anche lei e ha deciso di portare il telescopio.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: È un appassionato lei.
1: Sì, con la proiezione non fa male agli occhi. E se no col filtro solare è un po' più pericoloso, però.
0: Avete gli occhialini?
1: No, no, no, abbiamo il filtro solare.
0: Questo addirittura il filtro solare abbiamo in questo caso?
1: Sull'obiettivo e si vede il sole. Va bene al tramonto, quando è invece molto forte rischia di rompersi il filtro per il calore. Cosa che mi è successa, mi sono trovato col telescopio grosso, il filtro solare, a guardare le macchie solari, si è rotto il filtro, mi sono trovato per terra, ho salvato l'occhio, ma insomma...
0: Ha salvato l'occhio, ma non il telescopio. Questa volta è venuto provvisto della sua...
1: No, no, ma avevo il filtro, si è rotto, per il caldo, perché il telescopio concentra tutti i raggi, ci vorrebbe sull'obiettivo, non sull'oculare. Il filtro.
0: Grazie, lei si chiama?
1: Mario.
0: Grazie, grazie Mario, grazie ancora. Allora continueremo a vedere l'eclissi insieme a signor Mario. Guardate, un po' tutte le ci sono grandi, piccini. Andiamo a vedere magari. Eccoci. Buonasera anche voi questa sera per vedere.
2: Gli occhialini li abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
0: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli.
2: Sì, un pochino è stato un po' difficile trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanscoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
0: Sta iniziando, siete emozionati? La prima volta per lei?
2: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta, ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
0: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
2: Sì, sì, sì, ci siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
0: Grazie, grazie ancora, continueremo a raccontarla insieme, io ti restituisco la linea a te Carlotta.
3: Grazie Chiara, allora Walter c'era un commento tecnico da fare però.
4: Sì, il commento tecnico è che i telescopi rovesciano le immagini, non le... il nostro cervello le vede rovesciate, poi il nostro occhio le vede rovesciate, poi il nostro cervello che le raddrizza. E questo ce ne accorgiamo perché, vedete, la Luna è entrata in realtà, chi la sta osservando a occhio nudo con gli occhialini lo può vedere, in basso a destra. E invece la visione ribaltata del telescopio ce la fa entrare in questo momento in alto, ecco, a sinistra. Va bene lo stesso, basta solo tenere conto di questa, certo, particolarità strumentale.
3: Giusto. Allora, grazie per la precisazione. Adesso andiamo da Franco Nativo, che si trova sulle alture di Savona, per vedere anche lì come, insomma, si sta verificando l'eclissi.
5: Eccoci, eccoci, sì, dalla bella Savona, o meglio, siamo a 25 minuti da Savona, siamo venuti in un luogo, in un contesto meraviglioso, anzi vi invitiamo davvero a venirlo a scoprire. Tanto abbiamo Nicoletta Negro che ha un po' organizzato tutto, questo gruppo di appassionati che adesso andremo un attimo ad ascoltare, li vedete già dietro di me. Allora Nicoletta, una bella emozione anche per Savona, sappiamo che anche giù al mare tutti sono già pronti.
6: Sì, c'è tantissima, tantissima gente, poche fasce più sotto, qua siamo dei privilegiati, siamo un pochino...
5: Non dirlo!
6: Non lo diciamo, siamo dei privilegiati, ma non diciamo dove siamo, infatti è un grande segreto. E no, ringrazio di cuore il circolo fotografico Saionensis che insomma ho contattato per provare a fare questo momento insieme e niente, siamo qui a goderci questo miracolo della natura.
5: Grazie Nicoletta, allora vediamo un po' di personaggi, allora tanto conosciamo questo nostro amico che è...
7: Ciao Marco Mels Cognamiglio.
5: Assolutamente pronti con le vostre macchine fotografiche?
7: Pronti, con gli occhialini e con i filtri giusti per non rischiare né gli occhi né il sensore, eh? E ci godiamo questo momento perché è fantastico.
5: Tu ne hai già vissute un paio, eh?
7: No, nel 99 ero analogico ancora e allora era un po' difficile, ok, certo. No? Però questo me lo voglio godere tutto, assolutamente.
5: Grazie, grazie, ti lascio. Ciao. Prego, poi abbiamo un altro amico qua che lui ha un'attrezzatura, no, vieni, giriamoci verso, certo, la telecamera, un'attrezzatura tutta particolare che si chiama il...
8: Lo Smart Scope.
5: Ecco. Che praticamente
8: è un piccolo telescopio elettronico che viene comandato direttamente da uno smartphone e si può vedere.

0: qui, non
1: Aspetta
0: so
1: che
0: se è
1: guarda, lo faccio, sì,
0: possibile.
1: andiamo vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
0: Sì, è un timelapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
1: Non mancano le donne, già pronte con tutte le macchine fotografiche. Allora, come la stai vivendo? Giriamo
2: Benissimo,
1: verso.
2: benissimo, perché ho appunto i soci del mio circolo qui. Io sono Lorena Zunino del Saunensis e sono la presidente, e abbiamo organizzato appunto questa uscita insieme a Nicoletta, che tutte le volte non perde occasione di
1: Una
2: coinvolgerci.
1: giornata particolare, emozionante naturalmente per
2: Assolutamente.
1: tutti voi, non solo per gli appassionati, ma poi in generale, soprattutto per le piccole, per i piccoli amici. Sono tanti bambini che non possiamo far vedere per ragioni naturalmente di privacy, ma che emozione anche per loro.
2: Sì, assolutamente, è una bella emozione, io lo ricordo ancora appunto di qualche anno fa e spero appunto che sia una bella occasione per tutti. Io riprenderò, anziché l'eclissi che verrà ripresa appunto dai soci più esperti da questo punto di vista, riprenderò invece le nostre attività.
1: Bello, dietro le quinte, che poi è la cosa
2: Assolutamente.
1: più carina. Allora, volevo solo sentire se mi date ancora 2 minuti, prego. Venga anche un attimo lei, questo signor. Quanti occhiali ha? Venga un po' più vicino alla telecamera. Quanti se ne è messi?
0: No, qui,
1: 65.
0: purtroppo c'ho quelli da vista, questi qua sono occhiali fatti apposta
1: Alla
0: per
1: faccia, ma
0: l'eclisse.
1: lei è super figo qua,
0: Ma
1: eh?
0: no, 10 euro su internet,
1: Ah,
0: su
1: vabbè, 10.
0: Amazon, cioè voglio dire.
1: Io gli avevo già dato del super figo.
0: No, no,
1: Senta
0: per
1: che.
0: proteggersi veramente perché è
1: Certo.
0: pericoloso
1: Allora,
0: davvero.
1: oggi non poteva mancare con i suoi amici.
0: No, no, non potevo, oggi non fotograferò anch'io loro perché voglio godermi, anche perché quella prima eravamo nel posto giusto in Inghilterra, ma pioveva, era
1: Pioveva.
0: brutto tempo,
1: Ok.
0: quindi abbiamo visto solo venire buio e basta,
1: Va
0: ce la siamo
1: bene.
0: persa.
1: Allora, ci sono tante tante persone, tante famiglie dalle altre parti, insomma, è una bellissima giornata che noi stiamo vivendo in questo luogo meraviglioso. Siamo qua, se volete, quando vorrete, ci siamo ripronti per prendere nuovamente la linea con la speranza che magari arrivi anche un po' di pane e salame, va bene?
2: Ah, bene, bene. Fai le prenotazioni.
1: Va bene. Ridiamo la linea a Carlotta,
2: Grazie,
1: allo studio
2: grazie
1: centrale.
2: Franco. Allora ci vediamo più tardi con Franco. Andiamo invece da Tiziano Berti che è da Spianata Castelletto. Vediamo invece lì come sta reagendo, insomma, anche le persone.
3: Ce l'abbiamo in tv con tanta gente.
4: Beh, bellissimo Carlotta, volevo anch'io vedere ovviamente con gli occhialini questo primo spicchietto perché è veramente pieno di persone che sono arrivate qui in Spianata e però c'è chi ha l'occhialino e c'è anche chi ha il vetrino da saldatore, che cos'è?
5: È un vetrino da salvatore, da maschera.
4: Allora, faccio un po' vedere, come si vede? No, no, io no, no, io uso l'occhialino, lei.
5: Io vedo di là,
4: Lo vede bene?
5: lo vede bene, certo.
4: È la prima eclissi per lei.
5: Ora mi sta intervistando, non
4: Sì,
5: è
4: è in diretta.
5: capitato.
4: È la prima eclissi per lei.
5: Sì, no, sì, praticamente totale sì.
4: Totale, insomma, quasi parziale.
5: Quasi
4: Come
5: parziale.
4: mai ha scelto qui Spianata?
5: Bah,
4: Sperava ci fosse
5: abitando
4: meno
5: qua sotto ho
4: gente.
5: detto faccio 2 passi, non ci sarà nessuno.
4: Invece sono tutti qua. Grazie, grazie mille. Andiamo avanti con Francesco Righi anche per farvi vedere. Passiamo di qua perché vedete sono veramente tantissime le persone che sono arrivate. Buonasera, siamo in diretta su Primo Canale. Occhialini, me li metto anch'io. Ecco qui. Allora, addirittura qui con le fotografie.
6: Diretta dietro.
4: Diretta però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi?
6: Infatti lo guardo da qua.
4: Ti fa male lo stesso, lo sai.
6: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
4: Guarda, ti presto i miei un attimo.
6: Guarda, ti
4: Ti
6: ringrazio.
4: presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
6: Bravissima. Mi sono incasinato.
4: Vai.
6: L'emozione?
4: Oh, guarda un po'.
6: No, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere
3: Uno
6: davvero.
3: spicchietto.
6: C'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
4: Prima eclissi per te.
6: Sì, questa è la prima.
4: Come mai hai scelto Spianata?
6: Perché mi è stato detto che era il punto più panoramico dove si riusciva a vedere quantomeno in maniera totale.
4: Ok, grazie,
6: Grazie
4: grazie mille,
6: mille,
4: mi riprendo gli occhialini, grazie
6: grazie mille.
4: mille. Allora, ti lasciamo con le immagini di Francesco Righi per vedere veramente tutte le persone. Poi vedi, c'è anche chi cerca ovviamente di scattare delle fotografie mettendo l'occhialino davanti al cellulare per evitare che diciamo possa avere. Facciamo solo questa signora, occhialini sopra gli occhiali da sole, perché sono da vista.
7: No, sono occhiali
4: Ah.
7: da sole, poi metto questo e guardo l'eclissi.
4: Che impressione le ha fatto, signora?
7: Ma è la terza che vedo, quindi
4: Lei dice
7: normale.
4: normale.
7: Cioè, normale, è una cosa un po' così che capita ogni tanto. Bene,

0: Tanto adesso non si
1: ma
0: vede.
1: Ma ne hai visto anche quella del 61? No.
0: No, 61 ero neanche nata quando c'è stata l'eclisse.
1: 99-2015?
0: No, 99 sì, 2015 non me la ricordo.
1: Va bene, grazie signora. Allora ti ridiamo la linea. Intanto guarda, qui ci sono centinaia di persone che sono arrivate proprio a Castelletto.
2: Allora grazie Tiziana, poi torneremo più tardi di nuovo per capire insomma come la stanno vivendo la Spianata a Castelletto. C'è anche chi lo guarda con un vetrino, insomma, quindi non so quanto possa essere.
3: Ripetiamo quello che abbiamo già detto prima, non si dovrebbe fare questo, diciamo che ovviamente limitiamo almeno, cioè non guardiamolo continuamente, con continuità. È vero che il sole basso sull'orizzonte con un pochino di foschia da questo punto di vista ci magari ecco, aiuta a prendere meno radiazione. Il pool, certo. Ha visto il telespettatore, che anzi la persona presente lì in Spianata, che ha usato gli occhiali corretti, ha anche visto, lo avete visto anche voi in diretta, la differenza
2: proprio
3: tra osservare correttamente.
2: Andiamo dalla nostra terrazza Colombo, dove c'è la vista privilegiata, dove ci sono anche tanti ospiti. Allora andiamo da Giorgia Fabiocchi con il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
4: Eh sì, siamo in compagnia del presidente della Regione, Marco Bucci. Presidente, buonasera. Ha già visto un po' questo fenomeno dell'eclissi?
5: Sì, l'ho visto, anche perché qui dalla sede di vecchia Terrazza Martini, ora si chiama?
4: Colombo.
5: Brava, diciamolo com'è. Ma noi che siamo anziani diciamo Terrazza Colombo, diciamolo pure. Si vede uno spettacolo fantastico, grazie a Primo Canale che l'ha messo a disposizione dei cittadini genovesi. Abbiamo avuto la fortuna di vedere proiettato con la collaborazione anche del nostro istituto di astrofisica, quello che guarda l'osservatorio che abbiamo vicino a Righi, e ci ha dato la possibilità di vederlo sullo schermo e quindi vederlo in grande, ma ovviamente con un'osservazione di non più di 4 nanosecondi, cioè diciamo 4 secondi non di più, sono riuscito a vederlo anche realmente con gli occhialini. Voglio consigliare a tutti, è uno spettacolo fantastico, ma voglio dire a tutti che assolutamente non bisogna stare più di qualche secondo, perché la cosa potrebbe essere pericolosa, anzi è pericolosa se viene fatta per più di questo, di qualche secondo. Quindi facciamo attenzione, vediamola nel momento giusto, approfittiamone, sì, perché è un bellissimo spettacolo, unico o perlomeno quasi unico nella vita di una persona, però ricordiamoci che può veramente danneggiare gli occhi, per cui seguiamo tutte le indicazioni e siamo prudenti, perché in questo caso la prudenza sicuramente è necessaria.
4: Sì, tra l'altro se lo si guarda anche ovviamente da lontano senza fissarlo dà fastidio. E nell'ultima proprio totale 1961 non le chiedo, perché
5: dire,
4: lei
5: avevo 2 anni,
4: ecco,
5: va
4: 2 anni, infatti io pensavo che non era ancora nata.
5: No, sicuro, sono del 59, quindi avevo 2 anni.
4: Si ricorda qualcosa? Niente.
5: Niente, assolutamente. Mi ricordo una parziale che ho visto, forse quando stai tra i 20 e i 25 anni, una cosa del genere, però veramente parziale, senza aver quasi insignificante. Mi ricordo che tutti avevamo gli occhialini, la guardavamo, ma forse anche lì non era della portata che oggi, di questa sera. Mi raccomando ancora, facciamo molta attenzione.
4: Ha ragione, questo è quello che ha il messaggio anche che ha mandato l'assessore alla sanità, che tra l'altro conosce molto bene il campo.
5: Super esperto, perché è un grande oculista, quindi voglio dire, seguiamo i consigli dell'assessore Nicolò.
4: Ma mi sembra che il giro per Genova gli italiani lo stiano facendo. Prima di salutarla, presidente, che estate è questa? So che lei è stato in vacanza, va ancora in vacanza oppure finito?
5: Basta.
4: Si riparte subito.
5: Ho finito le vacanze, c'è da lavorare e soprattutto io sono impegnato in tante altre cose. Come sapete abbiamo la commemorazione del Ponte Morandi il 14, per cui io sarò lì, abbiamo tante altre cose da fare, anche avrò l'occasione di andare a Rimini, anche perché quando ci sarà il Papa, quindi avremo tante occasioni. E poi ricordiamoci che sono tanti eventi, ad esempio il centenario della morte di San Francesco, che saremo ad Assisi, abbiamo il Salone Nautico, abbiamo la regata del Mille Vele sabato 12 settembre, quindi devo anche preparare la barca, quindi devo trovare anche il modo per preparare la barca. Però a parte questi che sono piaceri, sono tutti piaceri da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista sono tutti impegni istituzionali importanti a cui non possiamo mancare. L'estate comunque è bella, l'estate dal punto di vista turistico ha avuto un grandissimo successo e continua ad avere successo. Abbiamo questo problema del caldo che è destinato a diminuire nella prossima settimana, e questo va bene. bene, abbiamo ovviamente qualche

0: diciamo, problema importante di siccità nel ponente ligure su cui stiamo lavorando. Cerchiamo ovviamente anche qui di non sprecare l'acqua, perché l'acqua è un bene importante. Come tutti sapete, noi abbiamo anche un progetto di un desalinizzatore a Genova, e per poter aiutare tutte le esigenze sia della pianura che della nostra regione, mi auguro che ci sia la volontà da parte del Ministero e del Governo per portare avanti anche questa idea, che è un'infrastruttura importante per il futuro dei nostri figli e soprattutto di queste generazioni.
1: Grazie Presidente, poi a settembre si riparte, c'è il tema ex Ilva, ci sono tanti altri temi che immagino la preoccupino abbastanza.
0: Abbiamo tante cose da vedere, abbiamo il termovalorizzatore, abbiamo l'ex Ilva, abbiamo tutta la parte infrastrutturale, la diga che sta andando bene ma deve continuare ad andare bene, abbiamo le commissioni ovviamente del Consiglio regionale per discutere la situazione sia dell'Ilva che della diga, quindi tutto bene, tutte cose che hanno valore, facciamole in modi giusti osservando i regolamenti, perché non possiamo farle senza osservare i regolamenti. Questo è ovviamente importante, perché osservare i regolamenti vuol dire rispettare i cittadini, e noi vogliamo assolutamente accontentare e rispettare i cittadini.
1: Grazie, grazie Presidente, buona serata,
0: grazie
1: buon
0: a voi,
1: lavoro.
0: Buona serata, e mi raccomando ancora, prudenza, prudenza, prudenza. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie al Presidente Marco Vucci, grazie, grazie Presidente per essere stato con noi. Questa è la vista da Terrazza Colombo con gli esperti, che poi magari tra poco richiameremo i nostri microfoni per raccontare come si sta osservando l'eclissi solare. A voi.
2: Grazie Giorgia, e allora adesso invece ci spostiamo verso La Spezia con la nostra Emanuela Cavallo.
3: Ed eccoci di nuovo da Soviore, il santuario più antico della Liguria sopra Monterosso al Mare, il pieno Parco Nazionale delle Cinque Terre, la vista è sul Mesco, e qui da fianco a me ho un osservatore speciale con gli occhialini, naturalmente
4: togliere,
3: in sicurezza.
4: Meglio togliere, assolutamente sì, anche perché questi sono stati forniti e sono gli occhialini certificati dalle Ostrofili Spezzini, che non solo hanno organizzato questo bellissimo evento, ma giustamente hanno dato agli ospiti questi occhialini per ammirare questo fenomeno naturale meraviglioso. E fammi dire, Manuela, che insomma, e il posto è anche un posto particolare, fra parentesi siamo a ridosso proprio del 15 agosto, quindi sarà festa qua al Santuario di Soviore, un posto che ha un racconto di tradizioni, di cultura, un posto anche che va oltre il tema cristiano, un posto un po' magico, un posto che è legato all'animo dei Monterossini, ma di tutte le Cinque Terre.
3: Ecco, assolutamente un posto unico. E quanto è importante realizzare qui dell'informazione scientifica? Abbiamo visto che insomma l'interesse c'è, sold out in un'ora, 180 persone, altre persone che attendono, un evento gratuito, solo limitato nei posti proprio per permettere a tutti di osservare con anche i telescopi messi a disposizione dagli astrofili correttamente l'eclissi. Insomma, la divulgazione scientifica, l'informazione scientifica è prioritaria e permette anche di accendere delle curiosità e una lettura più consapevole del territorio.
4: Assolutamente sì, questo è uno dei tanti eventi che ad esempio il Parco Nazionale organizza sul territorio. Devo dire la verità, qua l'input è arrivato dall'esterno, quindi abbiamo accettato di buon cuore il fatto di collaborare con le Astrofili Spezzini, che hanno diciamo organizzato tutto loro alla fine, però diciamo che ne siamo orgogliosi, perché un Parco Nazionale è al centro proprio della comunicazione scientifica, dell'educazione scientifica, perché sono tutte tematiche che avvicinano e alla sensibilità del rispetto dell'ambiente, rispetto del patrimonio di biodiversità che abbiamo, e oggi è diciamo una cornice particolare, quindi si racconta questo fenomeno, si racconta cosa vuol dire natura in un posto che è legatissimo, come dicevo, non solamente al tema della biodiversità, perché siamo in pieno Parco Nazionale, fra parentesi una parte delle Cinque Terre è anche un po' diversa, perché quando parliamo di Cinque Terre parliamo dei nostri borghi, parliamo dei nostri terrazzamenti che sono fondamentali, ma non parliamo mai dalla parte alta, dalla parte boschiva, dalla parte dei nostri boschi secolari, dei nostri santuari che vanno come cornice delle Cinque Terre, è un altro racconto ancora, forse da un certo punto di vista ancora più bello, possiamo dire, più sicuramente religioso, più carismatico. E quindi da Soviore si arriva fino al Santuario di Montenero, passando dall'oratorio di Santa Croce, per poi andare al Santuario di Reggio, per passare da San Bernardino, per andare alla Chiesa di Volastra, e sono tutti punti che sono uniti naturalmente dai nostri sentieri.
3: Tra l'altro sono stati anche punti di osservazione scelti, perché l'evento non è solo qua, è appunto anche a Montenero, in altri santuari, e forse possiamo dire che sono anche gli unici punti in cui un pochino si respira. Ecco, prima di far tornare la linea Genova, una battuta solo veloce.

0: questo caldo come sta andando la stagione? Proprio è molto presto per capire l'andamento, però sicuramente questo è un momento centrale, Ferragosto, come va? Proprio velocemente, perché poi il tema giustamente è un altro.
1: Certo, il turismo bacia sempre le Cinque Terre nei suoi alti e bassi, e ci sono naturalmente evoluzioni che sono di carattere nazionale e internazionale. Quello che posso dirvi sulla rete sentieristica del parco è naturale che noi in questo momento, indipendentemente, stiamo cercando di evitare che le persone si mettano nelle ore più calde sui sentieri, quindi consigliamo sempre di venire sulla nostra rete sentieristica. Se si vuole venire in questo periodo, venite nella fascia di orario naturalmente del mattino o magari verso sera, ma soprattutto al mattino molto meglio, perché si riesce a respirare, si riesce ancora a fare. E naturalmente per noi è molto importante in questo momento far capire alle persone che c'è un altro periodo dell'anno, non c'è solo l'estate, non c'è solamente il turismo balneare, ma c'è tutto settembre, ottobre, novembre, dicembre anche, per visitare i nostri splendidi sentieri che sono 130 km di rete capillare sul sentiero, le nostre arterie, dove si racconta questa storia magica di un territorio che si bagna, è una montagna che bagna i suoi piedi nel Mar Ligure.
0: Assolutamente, un territorio in verticale, e adesso più tardi, se ci sarà ancora tempo, noi andremo alla ricerca del Chiquitascopio, una particolarità che è alle mie spalle, per farci un po' capire cos'è questa curiosità direttamente dal suo inventore. Grazie al Presidente del Parco, a voi la linea.
2: Sì, Emanuele, allora sì, siamo curiosi di capire anche che cos'è questo strumento. Intanto, insomma, se siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo. Intanto sta avanzando, la vediamo sempre di più, Walter, e quindi siamo contentissimi. Adesso andiamo però dalla nostra Lucrezia Marini. Prima di dare un attimo la linea a lei, intanto vi stiamo leggendo, mandateci pure dei messaggi, i nostri lettori: buonasera, eclissi iniziata, le cicale hanno smesso di frinire, quindi questo messaggio che arriva da Chiara, perché sappiamo che ha un effetto anche sugli animali, vero Walter?
3: Sì, assolutamente, in particolare poi quando avanzerà ancora e si approssimerà alla quasi totalità, sì, assolutamente. In più questa è un'eclissi appunto che viene al tramonto, quindi sarà difficile distinguere quanto gli animali si quieteranno per il normale, diciamo, tramonto, e quanto invece aggiungeranno o anticiperanno le loro reazioni al fatto che il sole, come una parte importante del sole, intanto guardate qua in Norvegia, guardate che è quasi praticamente al massimo in Norvegia, e anche la luce. Io sono curioso di vedere fra un quarto d'ora, 20 minuti così, verso le 8:10, 8:15, se la luce si attenuerà in modo diverso dal solito, perché un'eclissi al tramonto, un'eclissi rara, che non, insomma, non ci sono tanti precedenti, almeno in epoca, come dire, in cui si studiano con strumentazione avanzata. Quindi staremo a vedere, e qui è una fortuna che riusciamo a stare a vedere, perché per giorni, Carlotta, lo sai, noi abbiamo combattuto con l'ansia da maltempo, invece sì, c'è foschia,
2: nuvole,
3: lo vedete,
2: insomma...
3: c'è foschia perché fa troppo caldo, sì. E va bene, però no, dai, insomma, già riuscire a svalicare le 8, come ho detto a tanti che mi hanno chiamato.
2: Siamo soddisfatti.
3: Sì, è già, ecco, il 6, la sufficienza. Riuscire ad andare oltre le 8 è la sufficienza. Poi di lì è tutto.
2: Speriamo
3: è tutto
2: di arrivare a 10 e lode, vederla tutta.
3: 10 e lode in Spagna, e quindi so. A quello
2: la vedremo,
3: non ci arriviamo.
2: Tramite Time and Day.
3: Esatto, benissimo.
2: Andiamo allora da Lucrezia Marini, che si trova appunto al Porto Antico, per vedere insomma anche lì come sta procedendo.
4: Sì, esatto, Carlotta, anche qui a Porto Antico adesso è iniziata ad arrivare gente, come si nota benissimo, poi per chi conosce la città la luminosità sta scendendo drasticamente. Vi sono anche tante persone che hanno proprio, diciamo, unito il fatto di poter fare un aperitivo sul mare con vista mare all'eclissi. Infatti vi sono tante persone che voi non potete vedere, ma ve lo assicuro che sono a fare aperitivo con uno spritz, anche tanti turisti, e hanno gli occhialini da sole. Ma vi sono anche tanti bambini, tante famiglie, ed è proprio bello, anche dolce in alcuni casi, sentire i bambini piccolini che rimangono sconvolti, perché comunque c'è il sole che pian piano si spegne, che loro ancora giustamente non sanno benissimo quello che sta succedendo, e rimangono a guardare proprio incantati il sole che si diventa nero sostanzialmente. Ma andiamo a sentire un po' la voce di qualche cittadino, di qualche turista, più che altro perché appunto siamo a Porto Antico e

0: Quindi qui ci sono molti, molti turisti. Ecco, salve, scusate, siamo in diretta su Primo Canale. Vi volevamo chiedere, voi siete qui per osservare l'eclissi? Siete
1: Sì,
0: di Genova? Siete turisti?
1: siamo di Genova.
0: Siete di Genova. Avete scelto Porto Antico con una specifica motivazione
1: In
0: oppure...
1: verità è un caso,
0: È un
1: però.
0: caso. Però avete gli occhialini bravi, che
1: Sì,
0: sono molto importanti.
1: esatto.
0: Quindi voi però sapevate quindi dell'eclissi
1: Sì,
0: o...
1: per quello eravamo informati.
0: Ecco, voi magari non è ovviamente, vi ricordate anche l'eclissi magari del 1999, le emozioni.
2: Anche un po' prima.
0: Sempre emozionante, però, è
2: Sempre
0: sempre
2: emozionante,
0: emozionante.
2: sempre emozionante, sì. Ma poi c'è anche la cosa buona che noi siamo a 200 metri da qua, cioè abitiamo qua, quindi in effetti è la cosa naturale venire qui a guardare l'eclissi dal punto più esposto, diciamo, dal quale si possa vedere.
0: Sì, poi ovviamente anche l'eclissi che si spegne sul mare
2: Sì. Dà una certa
0: dà una
2: sensazione, sì,
0: certa magia, vero?
2: certo.
0: Okay. Grazie mille. Andiamo, vediamo se troviamo altre persone, perché comunque adesso l'ho detto bene, stiamo proprio animando la situazione. Ciao, scusate, siamo in diretta sul
2: Salve.
0: Primo Canale. Volevamo chiedervi, voi siete di Genova, siete turisti?
3: Siamo di Avellino in verità e siamo qui anche per l'eclissi, è un'emozione incredibile.
0: Come vi sta accogliendo intanto Genova e com'è vedere l'eclissi sul mare che...
3: Beh, in verità giocavo quasi in casa perché ho lavorato per un'azienda genovese, quindi però Genova è sempre una bellissima città ed è un piacere rivederla, da turista ancora di più.
0: Ecco, l'eclissi sul mare, il sole che si spegne con questa vista sulla città, dietro le case, le colline.
3: È molto romantico, però è anche bello rimarcare la particolarità scientifica dell'evento, soprattutto per i ragazzi.
0: Esatto, perché poi voi siete qui con i vostri figli, avete tutti gli occhialini, quindi siete anche ben consci delle sicurezze.
3: Assolutamente, assolutamente non bisogna rischiare, fare le cose per bene, che è molto importante.
0: Ecco, bene, allora Carlotta, io ti restituisco la linea, ma pian piano, guarda, anche solo parlando io si vede proprio la luminosità che si abbassa in maniera drastica. Aspetta, un'ultima cosa, perché c'è un signore qui.
4: Quello che è la bella cosa, anche le cose, poi anche come lì a Porto Antico c'è tanto cose che fanno la sera, se
0: Esatto.
4: vengono qui a meno uno si piglia fresco, c'è anche la festa della Sampdoria,
0: Quindi è perfetto, oggi è una giornata
4: oggi
0: perfetta.
4: è la perfetta proprio che siamo qui, meglio così.
0: E allora, come ha detto...
4: Prendiamo che è un po' di fresco, è con tanto
0: speriamo,
4: caldo,
0: vero?
4: tra una e
0: Però
4: tra
0: lei non ha
4: la festa.
0: gli occhialini, sono importanti.
4: No, me lo faccio poi dare adesso noi guardiamo.
0: Glieli prestiamo noi in caso per adesso.
4: Grazie.
0: Allora, come ha detto il signore, è una giornata perfetta, ti restituisco la linea e ci risentiremo, penso.
5: Grazie, grazie Lucrezia. Intanto continuano ad arrivare dei messaggini. Io ricordo nitidamente l'eclissi del 99 e la sensazione di freddo che ebbi nel minuto della massima sovrapposizione del disco della Luna su quello del Sole. Antonio da Genova ci scrive questo messaggio, questa sensazione di freddo,
6: Sì,
5: insomma.
6: è vero, perché tra l'altro io ho visto quella del 99 in Austria, che era totale, ho visto quella del 2006 dalla Libia, totale anch'essa 29 marzo 2006, non ho visto quella del 2009 in Cina perché ho preso un monsone in faccia, terrificante, e devo dire che la cosa che più emoziona è quando si approssima la totalità, il senso di calma, di attenzione. Attesa, proprio come se la
5: Certo.
6: natura, se
5: Si
6: tutto, non solo,
5: fermasse.
6: si fermasse,
5: Caspita.
6: tutto, il vento, gli animali, gli uomini, tutti in attesa, e questa luce che diventa violacea, come un tramonto che arriva però da tutto l'orizzonte. Noi, non essendo totale, non credo che riusciremo a vedere questo, però forse ci avviciniamo. Intanto, i tecnici sono riusciti a mettere l'immagine correttamente, quindi a controribaltare l'immagine del telescopio. Questa è quella che proprio stiamo raccogliendo con gli strumenti dell'Osservatorio Astronomico del Righi qui da Terrazza Colombo. Stiamo andando oltre al 6, siamo al 6 più,
5: Sì,
6: ormai vedi
5: ci stiamo
6: perché ci stiamo
5: avvicinando.
6: avvicinando al 6 e mezzo 7, come voto che così ci diamo scherzosamente con Carlotta, insomma, se riusciamo a arrivare alle 8 e un quarto. Io
5: Siamo
6: ripeto, io
5: già
6: è
5: soddisfatti,
6: da 8
5: contenti.
6: assolutamente. E niente, insomma, ecco, forse gli amici che sono fuori cominciano adesso a percepire un calo di
5: Di
6: luminosità. Sarebbe
5: luminosità.
6: interessante chiederlo appunto alle troupe esterne, dovuto
5: Sì.
6: sia chiaramente al fatto che il sole è sempre più basso sull'orizzonte, ma anche al
5: Certo.
6: fatto che

0: arriva meno luce dal sole.
1: E allora adesso andiamo proprio da Tiziana Oberti, sempre da Spianata Castelletto, per vedere lì com'è la percezione.
2: Buonasera, vi facciamo vedere la Spianata Castelletto, come Primo Canale abbia sul proprio maxi schermo deciso proprio di proiettare l'immagine in diretta dell'eclissi e quindi dare la possibilità anche alle persone che non solo sono qui a Spianata Castelletto ma dalla parte, diciamo, dove non si vede il sole, ma anche da altre parti di Genova, possano vedere in tempo reale l'eclissi. Direi che è un'immagine molto affascinante anche questa, perché insomma si vede tutta la città e il grattacielo con proprio ai suoi piedi tutta la città, una città che ha gli occhi all'insù. Qui ci sono veramente centinaia di persone, insomma volevamo farvi vedere insieme a Francesco Righi anche questa visuale e la possibilità quindi di vedere in tempo reale in diretta sul maxi schermo e quindi sopra la vostra testa, Carlotta, l'eclissi da un altro punto di vista.
1: Allora, bellissimo, infatti abbiamo ricordato diverse volte che è visibile proprio anche dal nostro maxi schermo. Adesso ci spostiamo da Genova a Imperia con la nostra giornalista Boero per vedere anche lì com'è la situazione eclissi. Alessandra Boero, buonasera.
3: Alessandra Boero, buonasera. Buonasera. Allora, qui chiaramente il molo lungo di Porto Maurizio si è riempito, sono in compagnia di una signora che continua a dire "io però". Ricordo benissimo quella del 1961,
4: che ero una bambina e non eravamo andati neanche a scuola, e siamo andati a vederla qui sul Corso Garibaldi e poi le scuole hanno aperto due ore, tre ore dopo, e quella è stata un'emozione bellissima proprio.
3: Ecco, la sensazione, che non è tanto sensazione quanto evidenza, il colore è diventato di fatto metallico. Sì. L'abbiamo detto prima.
5: È un colore metallico.
3: Del collega
5: Susso. Prendo proprio bene. Adesso sta riempendo.
3: Hanno gli occhiali, abbiamo visto che li indossano.
5: Magari in questo momento si sta riempiendo, si sta coprendo veramente. A parte che non mai c'è il Monte Faldo che sta.
3: Ecco, come vi dicevo nel collegamento precedente, questo, diciamo, penso che sia uno dei momenti più belli e più suggestivi. Abbiamo parlato del Monte Faudo ed eccolo, meraviglioso al tramonto, ma ripeto, c'è questo colore metallico. Avete parlato di quiete, qua ci sono i bambini che chiaramente erano curiosi e non vedevano l'ora di vedere questo spettacolo. Quindi signora, al di là del 1961, noi ci stiamo godendo quello del 2026. È tutto da Imperia.
1: Grazie. Grazie, grazie. Allora leggo un attimo due messaggini che sono ancora arrivati proprio a noi. Grazie a Primo Canale che in collaborazione con l'Osservatorio del Righi ci sta fornendo uno spettacolo in diretta unico, sempre ottimo e unico il servizio fornito alla cittadinanza. Grazie all'editore Senatore Rossi, costantemente presente nel seguire i bisogni informativi di Genova e della Liguria. Gianfranco Tripodo, grazie per questo messaggio. Insomma, buonasera, io mi arrivo nei ricordi, no? Mi ricordo quella del 1961.
0: Sì, Carlotta, lasciami unire, era una bambina, mi unisco, sì? A questo messaggio, certo. Davvero, perché noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi ringraziamo Primo Canale, tutti voi, i tecnici, ovviamente l'editore, perché avete creduto in questa idea, in questo progetto, pur essendo un periodo di ferie, vi siete impegnati tantissimo, noi lo abbiamo visto, abbiamo apprezzato veramente e anche noi siamo contenti, perché è il modo, secondo noi, per portare, noi volevamo far vivere a più gente possibile la bellezza del cielo, l'emozione dell'eclissi, anche a chi magari non può uscire in questo momento per varie ragioni, chi abita in un luogo da cui ormai il sole è già tramontato e ce n'è anche già da un'ora, insomma, ecco, da chi non poteva vederla, e invece riusciamo a vederla e ad andare avanti per fortuna.
1: È proprio così, siamo felici di portare nelle case di tutti i liguri questo evento, questo avvenimento straordinario che insomma non è neanche poi così comune, quindi per chi, come hai detto tu, non può uscire, non può vederlo, può almeno vederlo tramite le nostre immagini.
0: Tra l'altro credo, mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, non ho dati certi, ma credo che sia la prima volta che un'emittente privata, comunque importante a scala regionale, organizzi una diretta per un evento scientifico. In Italia io credo che sia una prima assoluta, o comunque io non ne conosco di precedenti.
1: Ed è un peccato perché eventi di questo tipo veramente hanno una portata incredibile ed è importante fare vedere questi eventi alle persone che sono a casa. Quindi

0: Quindi sì, un lavoro straordinario. Adesso ci spostiamo perché vogliamo continuare a portarvi in questo viaggio per vedere le eclissi. Rimaniamo a Genova, andiamo a Bocca d'Ossa da Chiara Orrù.
1: Sì, me la giornata.
0: Grazie, grazie.
1: Favoloso comunque, un'altra vita.
2: Vero.
1: Niente a che vedere con la scatola.
3: Cos'è?
0: Ecco. Tra l'altro continuano ad arrivare sempre più messaggi proprio inerenti a questo. Grazie per chi non si può muovere da casa, siete meravigliosi, Daniela. Quindi vedi, ecco,
4: grazie,
0: per tornare a questo
4: grazie,
0: discorso.
4: Daniela.
0: Grazie Daniela, siamo contenti di potervi portare a casa questo evento straordinario. E adesso torniamo dalla nostra Chiara per vedere com'è a Bocca d'Asse.
5: Ok, fai vedere un po'.
0: Chiara, buonasera.
5: Eccoci Carlotta di nuovo insieme, guardate da Bocca d'Asse, direttamente dal borgo di Bocca d'Asse, siamo proprio davanti alla chiesa, guardate quante persone, siamo nel momento quasi massimo dell'eclissi, dalla Liguria il disco del sole è quasi completamente oscurato, ovviamente non è un'eclissi totale, ma guardando quello che sta accadendo, diciamo, davanti ai nostri occhi è facile capire perché un fenomeno come questo riesca ancora dopo secoli a lasciare tutti un po' con il naso all'insù. Su. Ovviamente con tutte le precauzioni, scusate, sono un po' emozionata a vedermi queste eclissi. E guardate, tantissime persone si sono fatte un po' di strumenti fai da te per riuscire a vedere le eclissi, proprio perché gli occhialini mancavano. Ragazzi, buonasera, io so che voi avete uno strumento particolare che rimpiazza un po' gli occhialini perché avete fatto un po' di difficoltà a trovarli. Ci spiegate quale... Eccolo!
6: Attraverso questa scatola di scarpe praticamente si mette un foglio bianco dalla parte, diciamo, interna alla scatola e un pezzo di alluminio dalla parte esterna. Poi si fa un piccolo foro, piccolissimo, per poter vedere il riflesso del sole e all'interno in teoria si dovrebbe vedere il sole che si copre piano piano.
5: Quindi ci si mette di spalle,
6: sì,
5: e ci guarda dentro.
6: Ovviamente si guarda dentro, diciamo così, e in teoria se trovo il sole si dovrebbe vedere, perché il sole ormai se n'è andato, si dovrebbe vedere il sole che si copre completamente, più o meno. Più o meno, diciamo,
5: più o meno.
6: Ci assomiglia, non è proprio la stessa cosa di avere gli occhialini, comunque c'è poco da fare.
5: Vabbè, ci si arrangia, però, quando insomma, non ci si trovano gli occhialini.
6: Arrangia, esatto, uno si arrangia e trova qualcosa da fare, assolutamente.
5: Grazie, grazie, voi, grazie ancora, allora buone eclissi a voi. Continuiamo perché non è l'unica persona che ha creato un suo modo fai da te per vedere le eclissi. Allora andiamo a vedere, venite con me. Scusate, eccoci, ci facciamo strada. Guardate, questo signore sta utilizzando invece che cosa? Buonasera.
7: Questo è un filtro in Astra Solar per un telescopio su cui si può vedere tranquillamente il sole in queste occasioni.
5: È la prima volta per lei l'eclissi?
7: No, avevo visto anche quella nel 2015.
5: Che emozione si ricorda dopo un po' di anni, siamo sì. 11 anni di distanza.
7: Questa è più bella, è più piena. Sì, sì, assolutamente sì, è più bella.
5: Ci faccio vedere un po' come funziona? Ci si mette proprio lì davanti?
7: Basta traguardare il sole attraverso il filtro e si vede nettamente in questo momento che la luna sta quasi coprendo totalmente il sole.
5: Questo perché non avete fatto in tempo a prendere gli occhialini?
7: No, volevo prenderli, sì, non li ho trovati, però comunque questo in casa ce l'avevo, quindi...
5: Perché no? Perché non usarli? No,
7: sì, esatto, sì, è più comodo.
5: È più comodo.
7: Riesco a fare foto che con gli occhialini...
0: Ecco, allora, insomma, abbiamo visto tanti strumenti anche un po' homemade, fatti da soli, a casa. Quello che abbiamo appena visto, perché funziona?
4: Beh, però quello è in realtà un filtro da telescopio e quindi va bene. È
0: va
4: un
0: bene.
4: Astro Solar, è lo stesso materiale di cui sono fatti i famosi occhialini. Diciamo che ha un occhialone, il nostro amico lì in Corso Italia. Gli manca il tubo ottico, quindi non riesce a ingrandire il sole come invece stiamo facendo ancora a noi. Però è assolutamente un ecco, quello è un fai da te intelligente, è un materiale che assolutamente, ripeto, non va guardato con continuità, però è un materiale sicuro. Quindi
0: ecco, ma invece la scatola da scarpe, non
4: beh,
0: so se
4: quella sì,
0: lì è creativa.
4: È creativo lo scolapasta, noi qui sulla terrazza adesso abbiamo appunto usato lo scolapasta per vedere le immaginine delle eclissi. Sono contentissimo che l'eclissi sta andando avanti, io ripeto, spero che arrivi.

0: alle 8
1: Ah,
0: e un
1: questa
0: quarto.
1: bellissima immagine.
0: Ecco, questa è l'immagine ripresa dalla, mentre prima era il telescopio, quello più grande governato da Marina. Questa è la camera di Salvatore, che ha un campo un po' diverso, e vedete che il sole si sta avvicinando alle montagne, quindi si sta avvicinando al tramonto, ma io confido che riusciamo
1: bellissimo.
0: A osservarlo fino al fino a quando non tramonta, quindi a superare le 8.

0: lì come sta proseguendo proprio l'evento dell'eclissi solare.
1: Sì, eccoci Carlotta, nuovamente in diretta dalle alture di Savona, ma guardate che spettacolo, guardate che cosa vi offriamo da questo posto privilegiato. Ringraziamo ancora davvero tutti gli amici di questo gruppo fotografico che ci hanno regalato questa location. Io adesso esattamente passo dietro, divento operatore, vado, mi sposto perché vi volevo far vedere ancora, guardate veramente che cosa è meraviglioso, e tanto vi faccio vedere ancora un po' di persone. Pensate che qui è arrivato un gruppo meraviglioso di ragazzi che arrivano, sono stranieri. Adesso gli chiedo solo: where are you from?
2: From Germany.
1: Germany! Yeah. Only, tutti Germani! Tutti Germani! Guardate che meraviglia! Sono venuti qua per vedere questo spettacolo della natura, ma non solo, ci sono anche tanti ragazzi che sono venuti invece soltanto a mangiarsi qualcosa, e li salutiamo. Poi c'è una persona, eccolo qua, vado subito a beccarla un attimo, lo vado a disturbare con il famoso, lo diciamo che cos'è il...
3: Che cos'è?
1: No, questo, che cos'è?
3: Questa è una maschera da saldatore.
1: Una maschera da saldatore. Ma riusciamo a vedere? Fammi un po' vedere, vediamo un po' dentro, fammi un po' vedere. Insomma, poco, dai. Comunque, avevano detto che insomma un po' va, un po' non va, tu ti fidi?
3: No, va bene, perché ho messo il vetro più scuro che avevo, e quindi direi che va bene.
1: Senti, oggi era quasi obbligatorio arrivare fin qua?
3: Sì, perché pensavo di trovare ancora meno gente, questo qua è un posto diciamo abbastanza
1: di nicchia,
3: bravissimo, però... perché giù di sotto ci saranno 1500 persone.
1: E tu dici me la godo un po' poco?
3: No, assolutamente no, però certo. Il posto è azzeccato, direi uno dei migliori.
1: Assolutamente, grazie. Poi vado ancora a disturbare questa signora... Che è la moglie?
4: La moglie.
1: Vabbè, pazienza, via, lo sopportiamo. Senta, che momento sta vivendo?
4: Bellissimo, veramente una bellissima esperienza.
1: Bella
4: atmosfera.
1: L'aveva già vissuta?
4: No, quella del 99 ce l'eravamo persa e sono contenta di essere qua stasera, sì.
1: Poi siete anche un po' nel vostro territorio di appartenenza,
4: certo, sì,
1: no?
4: Noi siamo qua di Savona.
1: Savona, però. Complimenti. Allora, diamo un voto a questa eclissi?
4: Ah, direi proprio un 10, sì, assolutamente. 10 pieno.
1: 10 pieno, grazie. Allora, guardate ancora che spettacolo. Beh, signori, io direi che possiamo chiudere questa inquadratura e questo collegamento dalle alture di Savona. Siamo veramente a meno di mezz'ora di macchina dall'uscita del casello autostradale, con questo spettacolo veramente della natura, ormai quasi totalmente coperto, veramente uno spettacolo. Ringraziamo anche tutte le persone, tante famiglie che sono venute qua, ecco, abbiamo anche dei bambini, ecco perché non andiamo là, e quindi è stata un'emozione davvero un po' per tutti. Io, Carlotta, ti ridò nuovamente la linea allo studio centrale, qui dalle alture di Savona stiamo vivendo questa emozione davvero in simbiosi.
0: Grazie a te Franco, e allora noi adesso andiamo in Terrazza Colombo, dove ci sono moltissimi ospiti questa sera per vedere proprio dal punto più privilegiato questa bellissima eclissi. Allora vado da Giorgia Fabiocchi, che è in compagnia del presidente di Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo.
5: Eh sì, siamo proprio con il presidente, con il prof. Lorenzo Cuocolo, che tra l'altro lo vediamo anche in una veste particolare, ha cambiato i suoi occhiali. Cuocolo, insomma, devo dire che qui è una delle location più belle di Genova, lo sappiamo, lo è sempre, stasera ancora un po' di più.
6: Sì, è uno spettacolo meraviglioso, siamo molto fortunati anche di essere a Genova in questi giorni quasi di Ferragosto, però appunto la città offre questi spettacoli della natura, dobbiamo ricordarci di quanto sia importante la natura, di quanto dobbiamo difenderla, apprezzarla e valorizzarla.
5: È stato sicuramente positivo il tempo, sembrava che potesse essere bruttino quest'oggi, invece poi è migliorato, si è visto molto molto bene. L'eclissi l'aveva già vista lei in altre occasioni?
6: Sì, avevo visto quella parziale del mi pare 99,
5: 99.
6: Quella precedente non ero ancora nato, ma quella del 99 ricordo di averla vista dal terrazzo di casa, ma forse non era così chiara e così evidente, sì, quindi questo è veramente uno spettacolo emozionante. Poi il tramonto proprio in questo momento, devo dire che è una grande emozione.
5: Sì, molto molto bello da qui. Lei diceva giustamente oggi è il 12 di agosto, quasi a Ferragosto si è a Genova, però c'è questa fortuna in un'estate che regala questa eclissi, comunque una città che sicuramente anche come panorama, come clima offre molto.
6: Sì, devo dire che la città è piena sia di genovesi sia di turisti, ci sono tantissime attività, tantissimi spettacoli, tantissime occasioni per stare all'aperto, e quindi davvero godiamoci il posto.

0: meraviglioso nel quale viviamo.
1: Cuoco, lo so che questa sera è abbastanza impegnato, oggi non è solo il giorno dell'eclissi solare, ma per i colori blu cerchiati è una data importante, 80 anni dalla nascita, lei sampdoriano dichiarato, lo possiamo dire, quindi uno sguardo alla festa so che lo farà.
0: Certo, adesso aspetto il tramonto e poi mi sposto al Porto Antico per festeggiare gli 80 anni di questa splendida signora che è la Sampdoria, e sono sicuro che quest'anno insomma avremo delle soddisfazioni, e comunque noi ce la mettiamo tutta. Io ho rinnovato il mio abbonamento in Gradinata Sud e sono molto felice di questo.
1: Non facciamo previsioni, prognostici, però direi.
0: No, però diciamo che il tifo non mancherà.
1: Grazie a Lorenzo Cuocolo, grazie per essere stato con noi, buona serata allora.
0: Grazie altrettanto.
1: A voi da Terrazza Colombo vi direi che possiamo salutarci per il momento con questa immagine che racconta intanto chi sta ancora osservando l'eclissi, oramai quasi scomparsa alla vista, però poi tante persone davvero questa sera su a Terrazza.
2: Grazie Giorgia, grazie. Allora Walter, insomma, il tuo commento ci serve in questo momento per anche chiudere un po' quello che stiamo vedendo.
3: Guarda, siamo arrivati vicinissimi al massimo, che capiterà fra due minuti e mezzo. Io sono veramente soddisfatto che il meteo ci abbia consentito di arrivare, cambia poco, ormai cambia pochissimo, e poi la luna comincerà, come dire, a scivolare all'indietro, e il sole, anche se ormai è sotto l'orizzonte, tornerà assolutamente libero da questo morso della luna, perché ecco, è anche bello dire che per i popoli del passato erano dei demoni, no? Che cercavano di ghermire il sole, di aggredirlo, e quindi le persone che non erano come noi, che sappiamo prevedere anche le prossime eclissi eccetera eccetera, in genere si scendeva in strada come noi adesso, però si faceva un gran baccano per spaventare il demone che stava appunto assalendo il sole, perché chiaramente c'era la consapevolezza che il sole non doveva sparire, perché altrimenti non, certo, ci sarebbe stato più luce, non ci sarebbe stato più il calore. E noi siamo assolutamente, io sono personalmente assolutamente soddisfatto, do un 9, perché il 10 lo do.
2: 10 non si può dare, si può dare la totalità, che abbiamo visto in altri paesi.
3: Totalità, quindi sono veramente felice di essere riuscito fino a, insieme a voi e grazie a voi, fino a un minutino fa a regalare le immagini.
2: Senti, ti fanno un sacco di complimenti per
3: grazie,
2: come spieghi,
3: grazie,
2: perché sei molto bravo a spiegare,
3: grazie,
2: direi insomma è abbastanza scontato. Ti fanno una domanda anche per che non si può, certo, usare il vetrino da saldatore per, sì, guardare l'eclissi, come
3: allora,
2: mai?
3: Allora, in realtà c'è un tipo di vetrino da saldatore che andrebbe bene, ce ne sono diversi tipi, cioè ogni cosa umana, quando poi si approfondisce, si scopre che c'è un universo alle spalle. Bene, anche i vetrini da saldatore non sono tutti uguali, io so poche cose e non voglio assolutamente invadere i campi altrui. Dico che c'è un vetrino che è più adatto di altri, non mi ricordo la sigla, mi sembra l'ND15 o l'ND13, vabbè, ma questi sono tecnicismi. Perché quello adatto e gli altri meno? Perché quello riesce a bloccare più radiazione infrarossa. Cioè il punto è che oltre alla luce che il sole ci manda tantissime altre radiazioni che i nostri occhi non vedono, non sono fatti per vedere, infrarossi, ultravioletti, cioè quindi hai oltre
2: questo
3: due estremi. Ecco, questa in Spagna a León, so che l'Università di León, i nostri colleghi spagnoli la seguiranno fino alla fine, e quindi magari anche noi, se riusciamo, possiamo regalare la totalità ai nostri telespettatori, tanto manca poco. Tornando ai vetrini da saldatore, alcuni bloccano abbastanza bene l'infrarosso, altri no. Cioè il problema è che noi, quando guardiamo il sole senza protezione, non riusciamo a guardarlo, perché naturalmente, no, noi lo guardiamo un secondo e poi,
2: certo,
3: distogliamo lo sguardo
2: perché
3: non riusciamo,
2: perché ci abbaglia. Certo.
3: Il problema dei vetrini da saldatore non adatti o dei rimedi fai da te è che questi ci permettono invece di guardare il sole con continuità, ma se non schermano tutto lo spettro elettromagnetico, lasciano passare, come fanno molti vetrini da saldatore, un eccesso di radiazione o ultravioletta o infrarossa, ecco che questa è nociva per i nostri occhi. Ecco perché è un danno di cui noi non ci rendiamo conto
2: subito,
3: se non quando lo abbiamo subito.
2: Quindi questo assolutamente da evitare, perché

0: Ormai non da noi per, è la passato, prossima, per la prossima, per la prossima.
1: Andiamo da Emanuela Cavallo da Spezia.
2: Ed eccoci, sì, anche noi nel momento massimo
3: esatto,
2: di,
3: sì,
2: cioè,
3: sì.
2: È scoppiato anche un applauso.
3: Esatto. È passato da pochissimo il momento di massimo eclissamento del sole, quindi adesso mano a mano che tramonterà ovviamente perderemo l'effetto e l'eclissi sarà finita purtroppo per noi. Invece nel resto del mondo in alcune parti sarà totale, quindi sarà uno spettacolo anche da altre parti del mondo.
2: Alle nostre spalle dei telescopi della vostra associazione che insomma hanno comportato anche un bel investimento, diciamo, e poi qui abbiamo uno strumento artigianale, un po' l'abbiamo anche sentito, no, nei nostri collegamenti, tanti altri cittadini insomma seguendo anche delle prescrizioni di sicurezza hanno un po' guardato ai metodi per osservare in sicurezza senza grande spesa. Qui abbiamo addirittura uno sponsor,
4: sponsor inconsapevole, Chiquita Scoppio. Questo è un esperimento che ho avuto in mente stamattina. In realtà il progetto è una cosa antichissima perché utilizza il forostino opaco, che è un piccolo foro qui davanti che sa un paio di millimetri, e Archimede ai tempi ha iniziato a usarlo per il sole e poi un astronomo arabo ha iniziato a usarlo per le eclissi. Entra la luce da quel forellino minuscolo, viene proiettato il sole su un pannello bianco che è un semplice pezzo di carta bianca, adesso purtroppo non ce la fa più perché è piccolino, fa quel che può, però si vede il disco del sole mangiato dalla luna.
2: Grazie Sirio, grazie anche per averci raccontato la tua invenzione, in qualche modo artigianale, ideata questa mattina. È piaciuta perché anche in tanti hanno guardato osservato l'eclissi, e insomma il risultato della giornata è sicuramente di un gran bilancio.
3: Il pubblico è tutti contenti, tutti felici perché hanno assistito finalmente a un fenomeno astronomico molto importante. Il meteo ci ha dato una mano perché vedo che il fenomeno si sta ancora vedendo, quindi la serata è proprio riuscita, la giornata è riuscita in pieno.
2: E per salutare insomma tutti quanti i liguri anche qui dalla provincia spezzina, dal Levante, possiamo dire che poi più tardi ci sono le stelle cadenti.
3: Più tardi, perché vuole rimanere qua a vedere il cielo verso il quadrante delle Persei, si può ancora continuare a vedere le stelle cadenti. Sta già comparendo Venere in cielo, quindi vuol dire che il cielo diventa scuro e possiamo vedere anche le meteore.
2: E allora esprimiamo qualche desiderio noi da qui, dalla Spezia, anzi addirittura come vi abbiamo detto, dal santuario di Soviore sull'altura di Monterosso, dalle Cinque Terre con l'associazione Astrofili Spezzini, vi salutiamo, a voi la linea.
1: Grazie Emanuela, insomma continuano ad arrivare tanti messaggi di chi spera anche che questo evento possa portare bene insomma anche per i propri eventi personali, quindi davvero è stato un momento anche di grande unione, l'abbiamo visto in tutta la Liguria e insomma Walter, siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto, noi stiamo ancora vedendo in questo momento le immagini di quello che sta accadendo ancora, forse riusciamo a vedere proprio la totalità
5: Spagna.
1: Della
5: sì,
1: Spagna.
5: Sì,
1: no?
5: Dalla Spagna, questa è ormai in Italia direi che... Il sole è tramontato pressoché
1: sì.
5: Ovunque e comunque la luna sta già regredendo da noi invece e in Spagna ecco che ci stiamo avvicinando al momento della totalità da León e vediamo se riusciamo a far percepire ai nostri a chi ci ascolta, a chi ci guarda la differenza. Fra un'eclissi totale e una parziale. Vedete adesso qui il sole è al 90, così a occhio al 98% coperto, eppure basta una piccola frazione del sole ancora scoperto da far sì che sia 4.000 volte più luminoso di quando è scoperto, di quando è coperto del tutto, e quindi non si può vedere la corona. Le eclissi sono importanti perché spero che riusciamo a vederlo quando la luna copre interamente il disco del sole, ecco che si può vedere la corona solare, cioè la regione più esterna della nostra stella. Non abbiamo detto, forse perché anche un po' emozionati, un po' così coinvolti da tutto, che la luna riesce a coprire il sole per una casualità fantastica. La luna è 400 volte più piccola della nostra stella, ma è anche 400 volte più vicina. Se ci fate caso, i diametri apparenti di sole e di luna da terra, di luna piena, sembrano identici. Ecco
1: certo.
5: Perché la luna riesce a coprire a volte completamente il sole, a volte non ci riesce perché è una luna un po' più lontana dalla terra e allora si avrà un'eclissi annulare, rimane appunto un anello scoperto del sole. Ecco, lì in Spagna ci

0: Stiamo avvicinando veramente al momento topico, direi che siamo al
1: Siamo al
0: 99%, forse
1: 99%
0: anche
1: adesso.
0: oltre, e così tra forse un minuto, direi, insomma, grosso modo, forse anche qualcosa meno, gli amici che sono in Spagna riusciranno a
1: Ecco,
0: vedere
1: guarda,
0: la
1: siamo
0: totalità. Ci
1: quasi.
0: siamo quasi, ci siamo quasi quasi. Ecco che manca veramente, veramente pochissimo. Spero che gli amici adesso aumentino, come dire, l'esposizione, perché altrimenti non ci fanno vedere, la bellezza della totalità. Guardate la cromosfera del Sole, che ecco, è
1: Caspita, quindi
0: totale.
1: siamo
0: Adesso, se potessimo vederla a occhio nudo, vedremmo il Sole nero, per là
1: completamente.
0: completamente nero, e la corona solare, quello che si vede. Ecco, nell'immagine tipo che noi abbiamo proiettato
1: Sì?
0: qui sotto, ecco,
1: Caspita,
0: sarebbe un
1: bellissimo questo.
0: qualcosa
1: La
0: del genere.
1: Spagna ha potuto vedere la totalità. E adesso noi andiamo un attimo da Chiara Orrù, che si trova sempre nella zona di Bocadasse.
2: Esatto, Carlotta, innanzitutto questi direi che non ci servono più, è stata davvero un'esperienza unica per me, era la prima volta, insomma è stato eccezionale, abbiamo visto proprio il sole che si oscurava pian piano, è stato davvero magico, sentiamo proprio giusto l'ultima testimonianza, insomma signora lei ha visto l'eclissi, com'è andata, che cosa
1: Allora,
2: le rimarrà?
1: purtroppo solo parzialmente perché, ahimè, abbiamo sbagliato location, nel senso che ci siamo ritrovate io e la mia amica in spiaggia a Sturla, altezza stabilimento Katainin, quindi siamo riusciti a vedere il sole coperto per un 2 quarti. Poi quando ci siamo rese conto che stava calando e quindi sarebbe finito
2: Siete
1: dietro gli
2: corse qui.
1: alberi, esatto, siamo corse qui, abbiamo preso un 15 al volo perché siamo anche appiedate, quindi tutto di corsa proprio
2: Di
1: all'inseguimento
2: tutto
1: del
2: per
1: sole,
2: l'eclissi.
1: sì, esatto, all'inseguimento del sole che sparisce, ma una volta arrivate qui ci siamo rese conto che era troppo tardi, quindi
2: Però un pochino, diciamo,
1: qualcosa
2: le è
1: abbiamo visto,
2: rimasto,
1: sì,
2: qualcosa le
1: assolutamente,
2: rimarrà.
1: assolutamente. No, no, è stata un'emozione, è proprio un momento di brivido, proprio se ho avvertito un brivido, una pelle d'oca, è uno spettacolo, è la natura, d'altronde di fronte alla natura dobbiamo stare zitti e buoni perché noi genere umano abbiamo già fatto tanti danni, il pianeta Terra deve assolutamente rivalersi rispetto a noi tutti che stiamo facendo del male al pianeta in generale.
2: Grazie, grazie allora Chiara per questo collegamento. E Walter, ti
0: È
2: chiedo giustamente di commentare
0: quello che
2: questo che
0: volevo, è
2: vediamo.
0: quello che volevo che i nostri telespettatori vedessero. Ecco, la
1: Era proprio
0: magia della
1: questo.
0: totalità. Proprio quello, avete visto il disco del sole nero circondato dalla cromosfera, e adesso la Luna sta scoprendosi lentamente, e quindi l'eclissi anche in Spagna. Questa è un'eclissi breve, un'eclissi breve proprio perché è iniziata al Polo Nord. Quella dell'anno prossimo, del 2 agosto 2027, dove sarà totale. Quindi nel Maghreb e in Egitto, pensate alla diga di Aswan, sarà in totalità, sarà invece un'eclissi molto più lunga, la totalità durerà 6 minuti
2: Sei
0: addirittura,
2: minuti.
0: 6 minuti di totalità, mentre invece qui avete visto, insomma, 2 minuti, oh, che per carità, avrei voluto vederli io qua da Genova anche solo 20 secondi, però chiaramente quella dell'anno prossimo sarà l'eclissi del secolo, già battezzata così perché sarà la più lunga del
1: La
0: secolo. La
1: prossima, quella che
0: prossima,
1: vedremo che sarà quando? Il 2.
0: 2027, 2
1: Ecco, il
0: agosto
1: 2027.
0: 2027,
1: Noi da quando la vedremo,
0: save the
1: però?
0: date. Noi da qua la vedremo
1: Ah,
0: al
1: la vedremo.
0: 70%,
1: Ok.
0: quindi sarà un'eclissi parziale, un po' meno avanzata, un po' meno spinta di quella di adesso, ma comunque, insomma, più o meno vedremo il sole come fino a quando era alle 8:05, grosso modo. Ecco, quindi no, no,
1: Ok.
0: sarà da vedere anche qui da noi, anche l'anno
1: Questa foto
0: prossimo.
1: invece che cosa ci
0: Ah, ecco, questa è una
1: dice?
0: foto che hanno fatto sui ragazzi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, il famoso Scolapasta, che fa vedere che quando il Sole è in eclissi parziale, ebbene, quello è un po' il principio del foro stenopeico, della camera oscura, se vuoi, cioè la luce del Sole passa attraverso una serie di fori e se il Sole non è in eclissi, chiaramente passa tutta la luce e non ce ne accorgiamo, anche se in
1: Certo.
0: realtà si creano dei dischetti, se passa la luce da un disco. Ma quando la luce, quando il Sole è in eclissi, e beh, si creano dei dischi parziali e quindi avete visto lì con lo scolapasta ci sono tante, tante.

0: Eclissine parziali di sole causate da questo fenomeno. Infatti lo scolapasta è uno
1: e quindi
0: dei,
1: da casa si può fare, insomma,
0: è uno degli strumenti assolutamente uno degli strumenti che negli ultimi anni soprattutto sta prendendo più campo nell'osservazione fantasiosa delle eclissi parziali.
1: Bellissimo, insomma, vederla anche così. Noi siamo quasi in chiusura, andiamo dai nostri inviati sul territorio, andiamo da Tiziana Oberti per vedere anche insomma come si è conclusa lì in Spianata Castellana. Letto.
2: Sì, Carlotta, allora migliaio di persone, direi un migliaio di persone, c'erano tutte qui in Spianata Castelletto per vedere l'eclissi, devo dire tantissimo entusiasmo soprattutto negli occhi dei bambini, ma non solo, e poi insomma la gioia quando qualcuno riusciva a farsi prestare gli occhialini che erano veramente l'oggetto più ricercato di oggi da tutte le parti, e quando vedevi l'emozione di quei bambini, ecco, devo dire che l'immagine che mi porterò dietro è la loro emozione, i commenti dei bambini, sì, eccola, oppure ma è meno rossa, è più rossa, ecco, c'è un pezzettino, devo dire che quella è l'emozione. E poi devo ringraziare Walter Riva, perché insomma stamattina avevamo parlato dello scolapasta, della schiumarola, e proprio con una famiglia, ma non solo, c'erano diverse persone che sono arrivate, e con un quaderno abbiamo potuto vedere anche diverse eclissi proprio in questo quaderno. Poi Walter Riva credo che abbia dovuto chiudere gli occhi, perché insomma c'era un po' di tutto, gente che le guardava con gli occhiali normali, chi le guardava con il vetrino da saldatore, chi cercava di vederla attraverso il cellulare, ma per tutti è stata sicuramente una grande emozione. Qui in Spianata Castelletto in questo momento sono rimasti solo i turisti, c'è gente insomma che ci fotografa, siamo un oggetto, diciamo così, probabilmente anche delle loro vacanze. In pochissimo poi, ovviamente dopo le 20:12, 20:15, qui il sole è sceso dietro il monte, e quindi poi insomma sono andati tutti via, ma una grandissima emozione qui da Spianata Castelletto. A voi.
1: Grazie, grazie davvero Tiziana Oberti. E invece andiamo a salutare anche Giorgia Fabbiocchi dalla nostra terrazza Colombo, che anche lei insomma ci saluta.
3: Sì, ciao Carlotta, buonasera, questo è lo spettacolo di Terrazza Colombo, è qui che abbiamo osservato l'eclissi solare, è iniziato gli occhi di tutti. Allora intanto questo è lo staff, c'è già un po' dotato in questi.
1: Insomma, Terrazza Colombo, dove abbiamo visto queste immagini incredibili che abbiamo restituito ai telespettatori, tutta la città anche dal nostro maxi schermo. E allora, insomma, Walter, è stato un evento veramente incredibile, grazie per essere stato con noi, ma la settimana del, insomma, astronomia, così possiamo dire, non finisce mica qua, perché poi domani, anche stasera, ci sarà un picco di stelle cadenti.
0: Sì, assolutamente, ecco, quello che ho cercato anche di dire scrivendo un articolo sul Secolo è che le stelle cadenti sono state eclissate quest'anno, ma a torto. Perché? Perché l'eclissi, lo abbiamo detto all'inizio, l'eclissi di Sole si è verificata anche perché la Luna era in fase nuova. La Luna nuova, diciamo noi che ci piace a volte parlare, è condizione necessaria ma non sufficiente affinché si verifichi un'eclissi totale di Sole. Però la Luna nuova ci vuole. Ebbene, Luna nuova cosa vuol dire? Vuol dire che in cielo non la vediamo, non la abbiamo vista ieri sera, non la vedremo stasera, non la vedremo neanche domani sera. E per vedere le meteore questo è un vantaggio. È un vantaggio perché almeno non si somma quella fonte di inquinamento naturale, che è la luce della Luna, a quella troppo, ormai veramente troppa, di inquinamento artificiale che continuamente mandiamo verso l'alto anche a sproposito, anche sprecandola, quindi dei lampioni, dei palazzi, dei monumenti eccetera eccetera, che ci nascondono le meraviglie del cielo stellato. Quindi, come dire, è un paradosso anche mediatico se vuoi. Abbiamo parlato, è l'anno in cui abbiamo parlato meno di meteore, di stelle cadenti, nell'anno in cui è invece più probabile vederle, proprio perché manca il disturbo della Luna. Ecco,
1: ma non vi preoccupate, perché stasera e domani le potete ancora vedere,
0: quindi
1: siamo in tempo.
0: Assolutamente, sono ancora le notti delle stelle quelle, però per vedere le stelle, ecco, non dovete andare in Corsa Italia o o a Porto Antico, ecco. o appunto a Boccadasso o a Spianata Castelletto, per vedere quelle. Rimane il consiglio di andare lontano.

0: dalle luci della città, il più lontano possibile, in una delle nostre bellissime valli dell'entroterra. Anche se fa un caldo boia, portatevi però qualcosa da coprirsi, perché stare comunque di notte all'aria aperta, e armatevi di pazienza. Perché mentre noi abbiamo potuto dirvi: guardate che l'eclissi inizia alle 19:30, al massimo alle 20:22,
1: sulle stelle cadenti, eccetera, non si sa.
0: Sulle stelle cadenti, quando passa la meteora meravigliosa, il minuto e il secondo, quello non lo sa nessuno.
1: Bisogna, noi possiamo rimanere liberi, pazienza.
0: Che il periodo è quello giusto, le notti sono quelle giuste, ma al minuto, al secondo, anche all'ora non ci arriviamo neanche. Allora forse sì, ma al minuto, al secondo no.
1: Torniamo un momento da Giorgia Fabiocchi da Terrazza Colombo. Un saluto da Terrazza Colombo, è qui che abbiamo potuto assistere allo splendore dell'eclissi solare. Devo dire che tante persone sono salite su da noi in terrazza, tanti ospiti hanno potuto gustare questa eccezionalità, perché non la si trova di certo tutti i giorni, e queste sono le attrezzature con cui abbiamo potuto osservare. Ci hanno un po' dotato tutti i colleghi di Walter Riva per raccontarci bene come funziona. Allora, per chiudere, sentiamo la voce di chi era qui ospite, ha potuto gustare l'eclissi solare. Buonasera, le è piaciuta questo spettacolo a Terrazza Colombo?
2: Tantissimo, ha creato grande meraviglia, ed è difficile creare meraviglia, e questo spettacolo, con la partecipazione dell'Osservatorio di Righi, è stata anche molto formativa, perché ha dato delle informazioni di cui io non ero a conoscenza, e sono molto contenta di aver partecipato e di aver anche essere stata informata di questa iniziativa. Veramente meraviglioso.
1: E quindi ci si rivede nei prossimi anni, quando riuscirà di nuovo l'eclissi solare.
2: Molto volentieri, vi ringrazio tantissimo.
1: Grazie davvero. Questo quindi direi che è lo sfondo con cui vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata per aver raccontato davvero un grande spettacolo dell'eclissi solare a voi.
3: Grazie Giorgia, un bellissimo sfondo davvero. Tra l'altro, giusto per chiudere il discorso della settimana dell'astronomia, questa mattina abbiamo cominciato con un allineamento di 6 pianeti, quindi insomma
0: ce n'è per tutti. Sì, ce n'è per tutti, anche quella è stata una cosa che se n'è parlato pochissimo. È un allineamento importante, anche se buona parte dei pianeti, Urano e Nettuno, non si possono vedere a occhio nudo, anche se Giove è veramente molto molto prospetticamente vicino al Sole, quindi è un allineamento, se mi permetti, più sulla carta più che osservativo, soprattutto occhio nudo, però assolutamente c'è, e quindi è giusto rimarcarlo. Sicuramente in un altro periodo avrebbe avuto anche più spazio, però tra meteore di San Lorenzo e eclissi totale di sole o comunque parziale da noi, il 28 agosto, la notte del 28 agosto c'è un'eclissi di luna, sarà alle 4 e mezza del mattino di notte, quindi non credo che verremo
1: sarà
0: a invadervi.
1: Sarà difficile.
0: Con i nostri strumenti, come abbiamo fatto adesso, però questo per dirvi che questo è un agosto per l'astronomia veramente
1: ricchissimo, davvero gli esperti saranno contenti,
0: assolutamente da ricordare, rimarrà negli annali,
1: negli
0: proprio
1: annali,
0: come l'agosto dell'astronomia.
1: E allora grazie davvero Walter e l'Osservatorio dei Righi per essere stati con noi, grazie anche a Time and Date per i collegamenti che ci hanno fatto, grazie anche a Lucrezia Marini e a Chiara Orru, e allora ci vediamo alla prossima eclissi, sarai sempre con noi?
0: Guarda, il 2 agosto vediamo, il 2 agosto non è né lontano né vicino, sinceramente un pensiero ad andarla a vedere dove è totale.
1: Vuoi proprio andare, ci fare un collegamento?
0: Quello sicuramente, quello garantito, almeno quello ve lo posso garantire. E poi la prossima eclissi, ecco, chiudo con questo, quando è che ci sarà un'eclissi totale di sole visibile dal territorio italiano, cioè dall'Italia? Save the date, 3 settembre 2081 a Bolzano. Vediamo tutti là in Trentino.
1: Ci vediamo tutti là, vabbè. vedremo. È un tempo molto lontano. Grazie Walter, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie ai telespettatori per averci seguito in questo viaggio, in questa esperienza veramente indimenticabile. Per me lo è stata, spero anche per voi. Buona serata qui su Primo Canale.

0: con il contributo dell'Osservatorio Astronomico del Righi.
1: Rispondiamo il buongiorno al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quanti.
1: 800-600-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Dottor Ferrando, per qualcuno la scuola è già finita, per qualcuno gli ultimi giorni, le ultime settimane per i più piccoli e poi inizia questo lungo periodo di vacanze. Quali sono i consigli che possiamo dare?
2: Ma i consigli che possiamo dare, vediamo le vacanze sotto due punti di vista. Uno, finalmente per i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze, un momento di libertà. L'altro, l'organizzazione delle famiglie che non hanno 3 mesi di ferie, quindi c'è un problema organizzativo, un problema che riguarda, non è un problema solo genovese, ligure, nazionale, è un problema che riguarda un po' tutti i paesi. Come organizzarci? Questo riguarda le famiglie. Per quanto riguarda i consigli da dare alle ragazze e ai ragazzi, è quello di cercare di uscire un po' dal digitale, cioè di privilegiare l'attività fisica, l'attività all'aperto, i giochi di relazione in presenza e soprattutto mi auguro che tutte le scuole, la maggior parte di scuole lo fa, insista su uno degli strumenti per lo sviluppo della mente, l'apertura della mente dei bambini, che è la lettura. È uno strumento che noi pediatri portiamo avanti fin dai primi mesi di vita del bambino, che però vedo che soprattutto man mano che il bambino cresce viene utilizzato poco, sostituito dallo smartphone. Ora, senza fare i bacchettoni, lasciamo pure l'uso dello smartphone, a seconda dell'età, che vuol dire niente, sotto 2 anni poco, pian pianino, poi man mano che si cresce concedere un pochino di più, perché ragazzi e ragazze devono saperlo utilizzare, però la lettura riserviamo una nicchia per questo strumento qui, che quando devo fare un confronto posso dire la vostra mente, il vostro cervello ha bisogno di nutrimento. La lettura e anche la musica sono un nutrimento per il cervello dei bambini fin da piccoli, man mano che si cresce. Quindi consigli: attività all'aperto, relazioni di persona, momenti liberi dal telefonino per i ragazzi ma anche per noi, e dedicarsi alla lettura e allo stare insieme senza strumenti digitali.
1: Ferrando, può essere un periodo foriero, diciamo, di esperienze, di nuove esperienze. Sappiamo anche che non per tutti i bambini è così, dipende anche tanto da quelle che sono le opportunità della famiglia, no? Non solo economiche, ma anche di tempo, di poter stare insieme ai propri figli. Anche il centro estivo, lì ci sarebbe da aprire, poi tutta quella che è La povertà anche, no? Che fa sì che qualcuno possa fare delle attività anche straordinarie, meravigliose, che arricchiscono la mente, e dall'altra parte alcuni no. Poi forse sì, il libro può consentire a tutti di sognare, no? Di essere dall'altra parte del mondo, di essere a fare un safari in mezzo agli animali, però anche questo non è da dimenticarlo.
2: Non è un tema da poco, perché effettivamente le famiglie che possono si rivolgono ai centri estivi, che hanno un costo. Mi viene in mente famiglie che hanno più bambini, i costi non sono sicuramente da poco. Qui dovremmo fare un po' un ragionamento come società, cercare, come avviene in piccole realtà locali, di offrire le possibilità ai bambini di lasciare degli spazi dove poter giocare sotto un controllo, perché non possiamo certamente, come era ai miei tempi, lasciarli giocare liberi in squadre con il controllo di alcune famiglie.

0: qualcosa che si può fare è cercare di creare, anche qui va tanto utilizzato il termine di auto mutuo aiuto, ci sono tante situazioni, le dipendenze in cui serve, dipendenze di tutti i tipi, ma l'auto mutuo aiuto delle famiglie, cercare di organizzarci, cercando poi di interreagire con il sistema scolastico. Il sistema scolastico che è disponibile, visto che ha strutture e personale, cercare di organizzarsi un pochino. Questi sono progetti che sono realizzati in alcune piccole realtà, che bisogna cercare di realizzare un po' di più per stare vicini alle famiglie, perché la famiglia in cui si lavora in due, o la famiglia monoparentale in cui c'è solo un genitore che lavora, il bambino effettivamente ha difficoltà a poterlo gestire, dove sistemare. È una cosa, un discorso immenso che si ripropone. Guardi, ci sono due temi che ogni anno si ripropongono: alla fine della scuola come possiamo organizzarci con i bambini, all'inizio della scuola l'esempio è più leggero, il benedetto zaino,
1: quando pesa, non pesa,
0: come mai pesa, e ogni anno è un retrain, come facciamo, come non facciamo. Abbiamo degli esempi per lo zaino, scuola senza zaino, abbiamo degli esempi in piccole realtà in cui la cosa che suggerisco è quello di non delegare cosa fa il comune, cosa fa la regione, cosa fa lo Stato per me, ma cercare come genitori di interagire con la comunità scolastica e vedere di trovare delle soluzioni locali. Non è facile, ma volere e potere, se ci si assume un po' la responsabilità di sacrificarci un pochino del nostro tempo. Facciamo un altro esempio: il pedibus o il bicibus. Come va avanti? Grazie all'iniziativa di alcuni genitori che si fanno carico di portare avanti queste iniziative. Quindi iniziamo a pensare che la società siamo noi, senza scaricare sugli altri responsabilità, che per carità, chi organizza tutto qualche responsabilità ce l'ha, però iniziamo a pensare quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo. Da solo posso fare poco, ma se mi metto d'accordo con altri genitori dell'asilo, della scuola, qualcosina posso fare. Questa è la mia speranza, questo è il mio invito.
1: Ferrando, a questo, questo che lei diceva si collega anche ad alcuni, non so se siano fenomeni, ma comunque situazioni che in Europa, ma non solo nel mondo, si stanno creando, cioè gruppi di genitori che cercano di capire come, quanto far usare il cellulare, studi che dicono, ma quello che lei insomma dice da anni, no? I nostri bambini ci copiano, quindi se noi abbiamo sempre questo cellulare in mano è evidente che anche loro lo vogliano. Che cosa si può fare per non utilizzare il cellulare, per cercare anche noi adulti di liberarci un po' la mente e di vivere quei momenti con i nostri bambini al 100%, anche se è molto difficile?
0: È molto difficile, però è questione di un termine forte, assunzione della responsabilità che come genitori e come professionisti abbiamo. Faccio un esempio vicino a noi. Come pediatri aderiamo a un progetto, alcuni di noi, che si chiama Custodi Digitali. Delle schede che diamo ai genitori man mano che il bambino cresce, con dei consigli e con delle alternative al digitale, perché a volte dice vabbè, gli do questo così sta tranquillo, non è il mezzo, perché abbiamo dati quanto fa male, però alcuni genitori dicono: dottore, lei mi dice di non dare il cellulare fino a 13 anni, ma a scuola ce l'hanno tutti, come possiamo fare? Senza andare lontani da noi, a Milano, e questa cosa l'ho già proposta localmente, ci ritorneremo sopra, di genitori per sensibilizzare un pochino gli altri genitori sul quanto l'utilizzo eccessivo del cellulare, il cellulare dato in età precoci, possa essere dannosi. Quindi bisogna partire da un'educazione che parte non dall'alto, che mi dicono cosa devo fare, ma dal basso, sensibilizzando e informando. Perché guardi, una delle frasi che mi dicono più spesso i genitori è: ma

0: Non ci avevo pensato, non me l'ha mai detto nessuno. Adesso abbiamo dei dati per cui queste cose si sa che fanno male, perché sul cellulare ho sbagliato anche io quando c'era all'inizio. Mi ricordo che una volta dicevo: ma facciamo vedere un filmatino al bambino così riesco a visitarlo meglio. L'ho fatto come errore, come pediatra e come genitore. Poi mi sono reso conto che è un errore. Me l'avessero detto prima avrei risparmiato tempo, perché guardate, la vita è fatta di errori, di presa di coscienza e di miglioramento. Non esiste la soluzione magica che arriva dall'alto, quindi dobbiamo cercare di capire e essere informati. Ora, sicuramente tra tante persone ci sono quelli che sanno tutti, sono illuminati di menso, che sono refrattari, ma la maggior parte dei genitori, la stragrande maggior parte dei genitori è sensibile. Io noto negli ultimi anni un miglioramento della sensibilità, dell'attenzione dei genitori a certe situazioni. Mi sta succedendo sempre più spesso che dico: guardi, sì, il bambino ha appena 10 giorni, però inizio a parlare del cellulare, dico: no, dottore, non me lo dica perché noi davanti al bambino non lo utilizziamo. Sono cose che mi fanno piacere perché vuol dire che pian pianino si sta creando una grossa sensibilità da parte dei genitori. Non di tutti, quelli che non lo fanno è perché non gliel'ha detto nessuno, non ci hanno pensato e tutto sommato far vedere queste belle immagini al bambino non sembra dannoso. Il bambino sembra che impari, un anno già scrolla, fa tutte queste cose, però non è che usa il telefonino, viene utilizzato e viene reso dipendente, si mettono i presupposti per delle connessioni sbagliate. Tornando a bomba, cosa dobbiamo fare? Iniziare a pensare che avere un bambino è una cosa bellissima, il bambino ha bisogno di attenzioni, ha bisogno di relazioni, ha bisogno della nostra presenza presente. Cosa vuol dire presenza presente? Alcuni genitori sono presenti ma sono assenti, con la mente sono altrove, sono sul telefonino. Ancora l'altro giorno parlavo con un adolescente, dicevo: mio padre a casa c'era, ma era come se non ci fosse. Ecco, forse è meglio che non ci sia se lavora piuttosto che essere lì e non esserci, perché i bambini sentono questo vuoto dentro di loro, del genitore che fisicamente è lì, ma con la mente è altrove. Avere un bambino è un'occasione per goderselo, perché poi guardate, il grande ha 50 anni, ho nostalgia ogni tanto, certi momenti non tornano più indietro, godiamocelo, non piazziamogli il telefonino lì davanti. E per tutelarlo, cosa dobbiamo fare quando tutti gli altri genitori fanno altre cose? Iniziare a cercare di creare un movimento cercando altri genitori, magari invitando qualche esperto, pediatra, psicologo, pedagogista, che spieghi le cose a fare, non per colpevolizzare, per conoscere, perché tutto basa dalla informazione. E un ultimo appello, poi mica si vede, non vedo il ditino, vado
1: Perché ci
0: avanti.
1: sono le immagini, perché se no c'era.
0: Ah, ok, vabbè, allora tiri sul ditino. Evitiamo di andare avanti per ideologie e per titoli, perché molti leggono il titolo e prendono posizione. Cerchiamo di leggere un pochino più approfonditamente cosa avviene e non andare avanti solo perché ho sentito quello che ha detto. Leggiamo un pochino. Sappiamo bene che in termini giornalistici il titolo a volte serve per fare effetto, a volte poi non riflette completamente quello che è il contenuto quello che voleva scrivere il
1: Certo.
0: giornalista. Mi corregga se sbaglio.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra
0: Ok.
1: poco iniziamo con le domande di voi telespettatori.

0: visto che stiamo parlando di vacanze, anticipo io una domanda che sicuramente è nella mente di alcuni nostri telespettatori, che anche questo è un po' un must di questo periodo. E cioè, Ferrando, è meglio il mare, è meglio la montagna, è meglio il campeggio, è meglio l'estero? Dove è meglio portare un bambino in vacanza? E c'è differenza, diciamo, fra un neonato e un bambino di 2-3 anni, 5 anni?
1: Allora, iniziamo dall'ultima domanda. C'è una differenza sicuramente significativa, perché un bambino nei primi anni di vita, soprattutto nel primo anno di vita, richiede una certa attenzione e un'organizzazione, per cui le vacanze, ricordiamo, servono per far star bene il bambino, ma il bambino sta bene se sta bene la famiglia. Quindi le vacanze cerchiamo di organizzarle, di andare quello che fa bene a noi, perché se la nostra salute va bene anche il bambino. Faccio un esempio: ci sono persone che in montagna non stanno bene, si deprimono, e io faccio presto a dire: guardate la montagna più rilassante, poi questi si deprimono, non hanno benefici, e se non stanno bene loro non sta bene il bambino. Quindi il messaggio per tutti i genitori: con una buona organizzazione potete fare pressoché tutto, pressoché non tutto, adesso ci arriviamo, andate dove fa comodo a voi, organizzandovi in modo adeguato. Il pressoché tutto vuol dire che se volete fare il giro delle capitali europee, avete un bambino di un mese, aspettate un pochino, perché il bambino non apprezzerebbe niente il giro culturale per musei, e voi non apprezzereste niente, perché un bambino a quest'età ha le sue esigenze particolari, per cui bisogna stargli dietro. Altra cosa, per esempio, un bambino piccolo, se siete amanti del trekking e delle alte vette, lasciamo perdere. Quindi mare, montagna, campagna, quello che fa bene voi limitatamente al bambino, eccetto alcune situazioni particolari. Se il bambino magari soffre di asma, evitiamo di andare dove c'è una grossa impollinazione, quindi cerchiamo più la montagna o il mare. Poi, riguardo alle regole, non ci stancheremo mai di ripetere: mare sì, però il sole è un nostro amico perché dà la vitamina D, e un nostro nemico per la pelle. Quindi se andiamo al mare e il bambino è piccolo sotto l'anno, mai va esposto direttamente al sole. Dobbiamo stare attenti anche al bambino grandicello e anche a noi, perché le ustioni solari predispongono nell'arco degli anni a dei tumori della pelle, che sono purtroppo frequenti e molto importanti e molto gravi. Quindi se si decide di andare al mare, il bambino è piccolo, evitiamo le ore del solleone, più o meno dalle 10-11 fino alle 16-17. E altri limiti non ne farei. Guardiamoci un attimino, parlate con il vostro pediatra, perché quando si va in vacanza è anche utile avere un minimo set da viaggio per il pronto soccorso.
0: Perché, dottor Ferrando, il bambino che sta bene tutto l'anno sta male in vacanza, giusto?
1: Sono stupendi i nostri. Io ho dei bambini che li chiamo del sabato sera, la febbre del sabato sera, aspettano il giorno della vacanza. Ci sono quelli ancora più subdoli, che si ammalano il primo giorno di vacanza. Quindi è bene avere con sé un minimo di antipiretici, di pomatine per le punture di insetto. Bellissimi questi bambini, ecco, questi sono i vestitini che andrebbero messi soprattutto all'inizio per proteggere i bambini dai raggi ultravioletti. In Italia sono poco utilizzate, all'estero molto di più, soprattutto se il bambino ha un fototipo di pelle, quelli chiari con le lentiggini, occhi azzurri, sono molto più a rischio. Ci sono quelle persone che si ustionano, non si abbronzano, quindi in questi casi bisogna usare queste cose qui. Riguardo il set da viaggio, soprattutto se andate all'estero, organizzatevi, chiedete al vostro pediatra cosa portarvi dietro. Dico, per scaramanzia, come antisfortuna, non ha detto che serva, ma a me è successo personalmente di cercare un antipiretico. Ero a 30 km da una farmacia in montagna, e una volta a Mosca cercare un antibiotico perché non me l'ero portato dietro.

0: tanto agevole trovare farmacie che diano farmaci senza ricetta,
1: Certo.
0: e soprattutto in certi paesi del nord Europa. Fanno bene, comunque.
1: Buongiorno, può chiedere al professore se con l'intelligenza artificiale, ovviamente stando vicino al bambino, può essere interessante per fargli insegnare delle cose che magari a scuola non impara? Premetto che io il telefono a miei figli l'ho dato alla prima media, Marco.
0: L'intelligenza artificiale è una grossissima opportunità che va utilizzata. Si inserisce nell'educazione digitale che dobbiamo dare al bambino. All'età dell'immagine il bambino non dovrebbe, vedete come è brasato davanti alla, sta stabilendo connessioni non buone nel suo cervello, delle connessioni tra le cellule nervose. E a una certa età bisogna iniziare magari a insegnare qualcosa. Segnalo un'app che si chiama Patente Digitale, che serve per noi genitori, ci fanno degli esami, ci dà poi un diplomino, serve poi anche per i bambini per iniziare a capire bene come funzionano i cellulari, eccetera, e non essere utilizzati e come utilizzarli e farli utilizzare dalle ragazze e dai ragazzi. Lo so che è dura perché alcuni genitori dicono non ci capisco niente, mio figlio ne capisce di più, sicuramente, man mano che crescono ne capiranno di più, però le basi dobbiamo cercare di darle noi e mi auguro che anche a scuola si inizi a prendere in considerazione una educazione al digitale. Nel frattempo l'appello che faccio sarebbe anche un'educazione al pensiero critico che si sta perdendo. Io sono su Facebook ogni giorno, penso di togliermi perché si vedono delle cose veramente incredibili, basta che andiate e si vede l'animosità, quello che esce dai cosiddetti leoni da tastiera, e si vede che il pensiero critico, che vuol dire prima di parlare o di scrivere, analizzate che cosa c'è scritto e non partite disseminando la disinformazione. Però se non iniziamo dalla scuola non andiamo da nessuna parte. Quindi intelligenza artificiale sì, iniziamo a vedere la patente digitale e poi col bambino da una certa età in poi. L'età è quella dalle medie in poi, ecco, l'età indicata per noi sarebbe 13-14 anni.
1: Grazie, grazie come sempre al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
0: Anche a lei, a tutti quanti, un caro saluto.
1: Arrivederci, alla prossima.
0: Arrivederci.

0: si terranno domani i funerali della piccola Beatrice, morta per i maltrattamenti subiti. A Bordighera non parteciperà la madre Emanuela Aiello in carcere. Buone notizie sul fronte del caldo e dell'afa in Liguria e a Genova, dove sarà bollino rosso ancora domani, poi a Ferragosto giallo, questa notte percepiti fino a 44 gradi. Una lite sul bus 13 a Molassana a Genova è finita con una rissa a causa del furto di un cellulare, lo scontro è finito, un giovane nel greto del fiume Bisagno. Domani, come ogni 14 agosto, si commemorano le vittime del crollo di Ponte Morandi, 8 anni dopo, come sempre, Primo Canale in diretta. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo da Bordighera, dove domani si terranno i funerali della piccola Beatrice, la bimba morta per maltrattamenti oramai diversi mesi fa. C'è stato l'ok per il funerale, i funerali che vedevano all'inizio la presenza anche della madre, che si trova in carcere proprio per questo motivo. Poi, a causa della tensione della sicurezza che poteva esplodere proprio per i funerali della piccola Beatrice, si è deciso di non convalidare il nulla osta, quindi la madre domani non sarà presente a Bordighera per i funerali. Partiamo da qui con il racconto di quello che si aspetta per la giornata di domani con Annissa De Filippi.
1: Non ci sarà la madre di Beatrice al funerale di domani.

0: Domani pomeriggio a Bordighera. La decisione è stata ufficializzata ieri dalla prefettura ed è stata adottata per motivi di sicurezza. Emanuela Aiello avrebbe dovuto essere trasferita a Bordighera con un mezzo della polizia penitenziaria dal carcere di Torino. Il giudice ha contemporaneamente concesso nulla osta al padre naturale di Beatrice, Maurizio Rao, che domani potrà dunque partecipare ai funerali della bambina. Rao, che si trova in carcere a Sanremo per cumulo di pena, raggiungerà chiesa accompagnato dalla polizia penitenziaria. Secondo quanto appreso, tra i familiari di Beatrice saranno presenti ai funerali anche i nonni paterni e materni. Non è esclusa la presenza delle due sorelline. I funerali saranno celebrati nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Bordighera, accesso solo alle persone autorizzate. A presiedere la cerimonia sarà il vescovo Monsignor Antonio Suetta. La bambina di 2 anni era stata trovata morta il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Montenero, dove viveva con la madre e le due sorelline. La madre della piccola, Beatrice, e il suo compagno sono accusati di maltrattamenti aggravati e continuati, sfociati nella morte della bambina.
1: L'ex Ilva, anche Spediporto, punta sulla cordata italiana guidata da Federacciai. Il direttore generale Botta ha spiegato che la zona logistica semplificata può essere fondamentale per il rilancio delle aree di Cornigliano. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Il conto alla rovescia prosegue per l'ex Ilva. La data cerchiata di rosso nel calendario è quella del 28 ottobre. Quel giorno, salvo colpi di scena, l'area a caldo di Taranto verrà definitivamente spenta. Una corsa contro il tempo per stabilire come muoversi. Ad oggi sono 2 le realtà che potrebbero prendere in mano le acciaierie del gruppo, gli indiani di Jindal e la possibile cordata italiana guidata da Federacciai, che sta lavorando per presentare una proposta capace di ridare slancio alla produzione. Il sistema siderurgico italiano è ancora scottato dall'esperienza di ArcelorMittal. Il ministro alle imprese Urso, senza sbilanciarsi troppo, ha fatto capire di prediligere l'opzione italiana e anche Spediporto si è schierata a favore di una cordata tutta made in Italy. Per la cordata degli spedizionieri genovesi, la partita dell'acciaio si lega a doppio filo alla catena logistica e al sistema portuale della Liguria. Un atto di difesa della nostra economia, spiega il direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta, che afferma che un piano industriale nazionale strategico sia l'unica vera chiave per mettere in sicurezza la filiera dell'acciaio, legando la produzione manifatturiera alla competitività della logistica e dei porti. E proprio sulle aree di Cornigliano c'è grande attenzione. Diverse le realtà, soprattutto della logistica, che nel passato hanno mostrato interesse. Spediporto individua come strategici per il rilancio la zona logistica semplificata e la zona franca doganale. Da qui l'appello lanciato ai vertici delle istituzioni locali e portuali. Sulle aree però c'è la resistenza di sindacati e lavoratori. Si parla di oltre 1 milione di metri quadri. La priorità per tutti è difendere la siderurgia, ma anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha ricordato come nel bando di gara c'è scritto nero su bianco che alcune aree non utilizzate per l'acciaio torneranno a Genova per altre attività produttive.
1: E adesso il caldo sarà bollino rosso ancora per la giornata di domani. Per chiudere un cerchio durato oltre 10 giorni si passerà a giallo per Ferragosto, per sabato 15 agosto, e poi si dovrebbe vedere un calo netto delle temperature e dell'afa, anzi forse qualche temporale tra la fine del weekend e l'inizio della prossima settimana. Sentiamo Chiaro Ru.
3: Si fermeranno a 13 i giorni consecutivi di bollino rosso per ondata di calore a Genova. Per la giornata di sabato 15 agosto il Ministero della Salute ha emesso per il capoluogo ligure il bollino giallo. Il primo era stato emesso il 2 di agosto. In queste ore dunque le temperature saranno ancora molto alte, con le massime che toccheranno i 35 gradi nei capoluoghi. Ieri a Genova alle 21:20 la temperatura percepita ha toccato i 44,3 gradi, la più alta registrata nel capoluogo ligure nel 2026, con un'umidità che ha raggiunto il 94%. Vicino dunque il record storico registrato il 7 agosto 2003, quando la percepita era stata di 45,4 gradi, una situazione che però ha le ore contate. Dal 15 è atteso un calo delle temperature e un peggioramento delle condizioni che potrà portare anche a pioggia e temporali.
1: Adesso AMT, continuano i servizi sulla rete del trasporto pubblico locale nell'entroterra genovese. Tra qualche giorno l'incontro con la città metropolitana di Genova, con i sindaci, per trovare un accordo in vista dell'autunno, anche perché la situazione è molto complicata. Allora siamo stati proprio nell'entroterra con

0: Lucrezia Marini.
1: Corse cancellate senza preavviso, cittadini lasciate le fermate e disagi sempre più frequenti. Continua l'emergenza e il trasporto pubblico nell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da soppressioni e incertezze. A preoccupare sindaci e famiglie e soprattutto la riapertura delle scuole. A settembre migliaia

0: E lo voglio ribadire in modo particolare per una valle come la nostra, ma ce ne sono altre, la Val Fontanabuona, la Val d'Aveto. Noi non abbiamo alternativa, noi abbiamo solo servizio su gomma, non abbiamo il treno.
1: Gli amministratori locali temono inoltre che i problemi dei collegamenti possano frenare gli sforzi per contrastare lo spopolamento e rendere meno attrattivi i comuni dell'entroterra.
0: In tutti questi anni abbiamo lavorato tantissimo per portare di nuovo famiglie nell'entroterra e persone nell'entroterra. Siamo tra i pochi comuni che stanno crescendo. Se viene interrotto quello che è il collegamento con la città o viene ridimensionato, o viene organizzato un orario che non è consono a quello che è l'esigenza del territorio, è la morte, eh? È la morte del territorio.
2: Torniamo a Genova, una lite nata perché si è rubato un cellulare con l'accusa un giovane, poi è finito nel greto del Bisagno, è successo ieri sera a Genova con una discussione che è degenerata sul bus 13 che era diretto a Molassana a farne le spese un ventenne straniero spinto oltre il muretto di contenimento dopo la colluttazione. Sentiamo.
3: Sarebbe nata da un'accusa di furto di un telefono, la lite è scoppiata ieri sera dopo le 18 a bordo di un autobus della linea 13 diretto a Molassana. Il confronto iniziato in via Piacenza ha coinvolto 3 cittadini marocchini e 2 cittadini ghanesi. Dalle parole si è passati rapidamente alla colluttazione. Una volta scesi dal bus, la lite è proseguita a terra fino a quando un ventenne ghanese è stato spinto oltre il muretto di contenimento del Bisagno. Il giovane è precipitato nel greto del torrente dopo un volo di circa 1,5 metri. Ferito, è stato soccorso dalla Croce Verde di Molassana e trasportato all'ospedale di San Martino, dove si trova ricoverato nell'osservazione breve intensiva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile che hanno raccolto le testimonianze e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della lite. Da chiarire anche chi abbia spinto il ventenne e cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla caduta. Al centro degli accertamenti c'è anche l'accusa iniziale legata al presunto furto del telefono.
2: La Guardia di Finanza di Genova ha tracciato il bilancio dei controlli estivi straordinari effettuati tra luglio e inizio agosto lungo la costa genovese nel Tiguglio e nel Golfo del Tiguglio, volti a contrastare l'illegalità economica e garantire la sicurezza sul litorale in mare. Per quanto riguarda i controlli a terra e il lavoro sommerso, sono stati ispezionati oltre 100 rapporti di lavoro, individuati 9 lavoratori in nero, di cui 2 clandestini, ed elevate sanzioni per oltre 120.000 euro. Per quanto riguarda il fisco e il commercio, sono state rilevate oltre 30 mancate emissioni di scontrini fiscali negli esercizi commerciali, sequestrati oltre 700 capi di abbigliamento e accessori contraffatti o non a norma venduti da ambulanti. Per quanto riguarda la Movida e la sicurezza stradale, sono state impiegate 320 pattuglie sulle strade costiere, sequestrate oltre 2 kg di sostanze stupefacenti. E domani sarà il 14 agosto, come ogni anno da 8 anni si ricorda la tragedia del crollo di Ponte Morandi. Tra l'altro è un anno speciale, questo particolare, perché arriva un mese dopo praticamente la sentenza di primo grado per il crollo del Morandi. Come sempre il Primo Canale sarà in diretta, sentiamo.
4: Domani Genova si fermerà ancora una volta, come ogni 14 agosto dal 2018 alle 11.36, per ricordare il momento in cui è crollato Ponte Morandi, il boato, il silenzio assordante, poi le urla disperate e l'inizio dei soccorsi. 8 anni dopo il disastro del viadotto sul Polcevera, la città si stringe attorno alle famiglie delle 43 vittime con una ferita che non si può rimarginare. Ma quest'anno non può essere un anniversario come gli altri, è quello subito dopo la sentenza di primo grado del 16 luglio scorso, arrivata a terra. Termine di anni di indagini e udienze. Un passaggio atteso che segna una tappa nel percorso della giustizia, ma che non chiude il dolore né cancella le domande. La giornata prenderà il via alle 9 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco. Delle vittime e delle autorità alla radura della memoria. Alle 10.45 l'inizio della cerimonia ufficiale con il viceministro Edoardo Rixi, il prefetto Cinzia Torraco, il presidente della regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis. Saranno deposte poi le corone e sarà osservato un minuto di silenzio. L'avvio della cerimonia sarà accompagnato dalla musica della Genova Sinfonietta. Come ogni anno, anche per questo 14 agosto 2026, il Primo Canale dedicherà l'intera giornata al ricordo delle 43 vittime del Morandi. Un racconto che dura da 8 anni, fatto di docufilm, inchieste, testimonianze. Primo Canale domani sarà in diretta a partire dalle 8.30.
2: Domani quindi non perdete la diretta dalle 8.30. Adesso andiamo a sentire le parole della presidente del comitato.

0: Ricordo di vittime Ponte Morandi, la portavoce Egle Possetti, che commenta la sentenza e il ruolo che ha avuto, ma anche il poco interesse generale, anzi forse il disinteresse dello Stato rispetto a questa sentenza. Sentiamo.
1: Un 14 agosto che cambia un po' la prospettiva, perché fino adesso abbiamo atteso pazientemente la sentenza, abbiamo atteso che un po' si fugassero le bugie, le mistificazioni che in questi anni abbiamo sentito, e con questo primo passo dei 3 gradi di giudizio crediamo che insomma i puntini sulle i siano stati messi e quindi siano state individuate delle precise e gravi responsabilità che poi noi confidiamo che possano essere confermate in appello e nel terzo grado di Cassazione, ovviamente. E sicuramente è il primo passo per la giustizia. Le nostre famiglie, e questo è l'unica cosa a cui nessuno potrà rimediare, però possiamo far sì che ci sia appunto una precisa individuazione di responsabilità, che è quello a cui comodo in Italia si tenta di farle dimenticare. E in questa tragedia, ovviamente, come ben sapete, perché erano parte degli imputati, ci sono a processo dei funzionari dello Stato. È una tragedia che coinvolge tanti elementi, coinvolge una classe imprenditoriale che ha completamente fallito, e quindi è un argomento scomodo.
0: La Liguria si prepara a vivere a Ferragosto tutto esaurito. Secondo i dati relativi alle strutture ricettive, nella notte tra il 15 e il 16 agosto il tasso di occupazione raggiungerà il 95%, mentre considerando l'intero periodo da venerdì 14 a domenica 16 agosto si attesta al 94%, un dato che conferma l'elevata attrattività della Liguria nel cuore della stagione estiva, numeri importanti con un'occupazione quasi al 98% a Imperia, al 96% a Savona, al 92% in provincia della Spezia, l'88 nell'area metropolitana di Genova. Ovviamente tira molto di più, come si dice in questi casi, la Riviera, soprattutto d'estate. Grande soddisfazione da parte dell'assessore di competenza al turismo Luca Lombardi e del presidente della regione Marco Bucci. E torniamo, facciamo un passo indietro. Circa 24 ore fa, a quest'ora, stavamo per raccontare l'eclissi solare che tornava dopo molti anni a Genova, in realtà in giro un po' per il mondo, e Genova è stata protagonista. Allora andiamo a sentire le reazioni di chi ha osservato l'eclissi solare, che è stata raccontata in diretta su Primo Canale.
2: Occhialini li abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
3: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli?
2: Sì, un pochino è stato un po' difficile trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanti scoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
3: Sta iniziando, tutti emozionati? La prima volta per lei?
2: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta. Ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
3: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
2: Sì, siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
4: Lo Smart Scope.
5: Ecco, che praticamente...
4: Praticamente è un piccolo telescopio elettronico che viene comandato direttamente da uno smartphone, e si può vedere qui.
5: Aspetta,
4: non so se è possibile.
5: Sì, andiamo vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
4: Sì, è un time lapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
6: Diretta,
7: però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi.
6: Infatti lo guardo da qua.
7: Ti fa male lo stesso, lo sai.
6: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
7: Guarda, ti presto i miei un attimo. Ti presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione. Allora, metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
6: Bravissima. Mi sono incasinato.
7: Vai.
6: L'emozione?
7: Oh, guarda un po'.
6: No, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
0: E adesso chiudiamo con il nostro video emozionale realizzato da Francesca Cangiotti per raccontare l'eclissi solare. Vediamo.
8: We're the team at timeanddate.com.

0: Parla un po'.
1: No, vabbè, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì.

Se siete a Genova, state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Manca sempre meno alla ripartenza del calcio in modo ufficiale con il weekend e l'inizio della settimana impegnati per Genoa e Samp in Coppa Italia, quindi partite ufficiali, poi il weekend successivo si torna in campo per la Serie A e la Serie B. Partiamo dal Genoa, alle ultime in casa rosso-blu, perché il mercato è ancora sotto i riflettori, si cerca un attaccante, mi sembrerebbe di capire così. Carlo Danani, ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, continua l'inseguimento a un attaccante da affidare a De Rossi. In Italia i costi sono davvero elevati, così si guarda soprattutto all'estero. Alle porte di Ferragosto due le strade maggiormente praticabili. La prima porta a Evan Ferguson, irlandese del Brighton, nell'ultima stagione alla Roma. Attualmente è fermo per infortunio, tornerà in campo a ottobre. Nelle ultime ore le parti hanno intensificato i contatti per capire la fattibilità dell'operazione. L'alternativa oggi è Taufik Bentayeb, marocchino nell'ultima stagione in Francia al Troyes. Il suo cartellino è dell'Union Tuarga. In entrambe le direzioni la formula più gettonata è il prestito con diritto di riscatto. In uscita intanto ufficiale il passaggio in prestito secco di Latif alla Rapid Bucarest. A breve, alle medesime condizioni, sarà seguito da Dumbia. Tre giorni al debutto in Coppa Italia, scelte di formazione piuttosto obbligate per De Rossi, ma contro l'Ascoli potrebbero esserci due novità a gara in corso: il ritorno di Østigard e il debutto in rossoblu di Sow.
0: Grazie a Carlo Danani. Passiamo alla Samp, una Samp che si è goduta ieri l'ottantesimo compleanno con due arrivi importanti, due innesti importanti almeno sulla carta, due giocatori che dovrebbero completare così o quasi la rosa blucerchiata che quest'anno punta a essere più competitiva degli ultimi anni, calcisticamente parlando, ovviamente drammatici. Allora ci racconta tutto Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Ripartiamo dalla serata del 12 agosto con le due feste, quella

0: Modo dell'amicizia è quella al Porto Antico che hanno dato la misura di quanto grande sia l'amore dei tifosi blucerchiati per la loro squadra, di quanto sia forte questo orgoglio di una grande storia che però è passato. L'oggi è la Serie B, il campionato che la Samp si trova ad affrontare per la quarta volta consecutiva, e allora il compito di questa società, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è quella di riportare la Samp dove merita. Lo sa Jesper Fredberg, lo sa Americo Branco, lo sa Bernardo Corradi, e le ultime mosse di mercato indubbiamente hanno trovato i tifosi contenti, positivi, perché sono arrivati al di là del portiere Peter Vindal dallo Sparta Praga, di cui bisogna verificare le condizioni fisiche strada facendo. Certamente Jari Veskanen, un centrocampista di qualità, e un altro giocatore dal campionato belga che è Bjorn Meijer, esterno sinistro per la difesa, molto importante anche il suo ingaggio proprio per andare ad aiutare Corradi in quelle che erano evidenti criticità che la Sampdoria si portava dietro. Non è finita qui, perché naturalmente si prova a riportare Nicolas Pierini a Genova. C'è un interessamento anche per il giovane Bonetti, classe 2004 della Reggiana, un mancino di difesa, e c'è anche la voce che vuole Fabio De Paoli in partenza verso Avellino. Staremo a vedere, ve lo racconteremo naturalmente anche con gli aggiornamenti su primocanale.it, ma è chiaro che quello che gridavano i tifosi ieri sera, Insigne e compagni al Porto Antico, è poi la missione che in questo momento tutta la squadra Sampdoria ha. Noi vogliamo tornare in A, questo era il coro e questa è la missione che hanno affidato i tifosi ai giocatori blucerchiati. E con questo chiudo, a te la linea, Giorgia.
1: Grazie, grazie a Simone Galdi, buon lavoro, tutto quello che c'è da sapere sul sito primocanale.it per quanto riguarda Genoa e Samp, ovviamente non solo. È tutto, noi ci rivediamo domani sera, stessi orari, vi auguro un buon proseguimento di serata, buona serata.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria e con calde afa ancora molto intensi. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Nel dettaglio, ora la provincia di Imperia sarà una giornata per lo più soleggiata, come dicevo, solo la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi nelle ore pomeridiane. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga. Sarà una giornata infatti con ampi spazi soleggiati, aumenterà la copertura nuvolosa sui settori interni tra pomeriggio e sera e con temperature gradi, caldo che si farà sentire anche lungo le coste. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata e rovente, con qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, sempre sui settori interni. Qui le temperature massime raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Sul Tiguglio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime intorno ai 32 gradi, ventilazione debole e mar ligure calmo. Sullo Spezzino splenderà il sole nel corso della giornata di venerdì, al più qualche nuvola nella seconda parte del giorno sui settori interni. Nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole sulla Liguria, salvo sempre per la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Le temperature senza variazioni, con caldo che si farà sentire sia di giorno che di notte. Nel corso della giornata di domenica la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, ancora con la possibilità di qualche nota instabile a sfondo temporalesco sui settori interni a ridosso dei rilievi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale

0: digitale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul Lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale che a Varese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia, il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxibon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Si terranno domani i funerali della piccola Beatrice, morta per i maltrattamenti subiti. A Bordighera non parteciperà la madre Emanuela Aiello in carcere. Buone notizie sul fronte del caldo e dell'afa in Liguria e a Genova, dove sarà bollino rosso ancora domani, poi a Ferragosto giallo, questa notte percepiti fino a 44 gradi. Una lite sul bus 13 a Molassana a Genova è finita con una rissa a causa del furto di un cellulare, lo scontro è finito, un giovane nel greto del fiume Bisagno. Domani, come ogni 14 agosto, si commemorano le vittime del crollo di Ponte Morandi, 8 anni dopo, come sempre, il primo canale in diretta. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo da Bordighera, dove domani si terranno i funerali della piccola Beatrice, la bimba morta per maltrattamenti oramai diversi mesi fa. C'è stato l'ok per il funerale, i funerali che vedevano all'inizio la presenza anche della madre, che si trova in carcere proprio per questo motivo. Poi, a causa della tensione, della sicurezza che poteva esplodere proprio per i funerali della piccola Beatrice, si è deciso di non convalidare il nulla osta, quindi la madre domani non sarà presente a Bordighera per i funerali. Partiamo da qui con il racconto di quello che si aspetta per la giornata di domani con Annissa De Filippi.
1: Non ci sarà la madre di Beatrice al funerale di domani pomeriggio a Bordighera. La decisione è stata ufficializzata ieri dalla prefettura.

0: ed è stata adottata per motivi di sicurezza. Emanuela Aiello avrebbe dovuto essere trasferita a Bordighera con un mezzo della polizia penitenziaria dal carcere di Torino. Il giudice ha contemporaneamente concesso il nulla osta al padre naturale di Beatrice, Maurizio Rao, che domani potrà dunque partecipare ai funerali della bambina. Rao, che si trova in carcere a Sanremo per cumulo di pena, raggiungerà la chiesa accompagnato dalla polizia penitenziaria. Secondo quanto appreso, tra i familiari di Beatrice saranno presenti ai funerali anche i nonni paterni e materni, non è esclusa la presenza delle due sorelline. I funerali saranno celebrati nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Bordighera, accesso solo alle persone autorizzate. A presiedere la cerimonia sarà il vescovo Monsignor Antonio Suetta. La bambina di 2 anni era stata trovata morta il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Montenero, dove viveva con la madre e le due sorelline. La madre della piccola, Beatrice, e il suo compagno sono accusati di maltrattamenti aggravati e continuati, sfociati nella morte della bambina.
1: L'ex Ilva, anche Spediporto, punta sulla cordata italiana guidata da Federacciai. Il direttore generale Botta ha spiegato che la zona logistica semplificata può essere fondamentale per il rilancio delle aree di Cornigliano. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Il conto alla rovescia prosegue per l'ex Ilva. La data cerchiata di rosso nel calendario è quella del 28 ottobre. Quel giorno, salvo colpi di scena, l'aria a caldo di Taranto verrà definitivamente spenta. Una corsa contro il tempo per stabilire come muoversi. Ad oggi sono 2 le realtà che potrebbero prendere in mano le acciaierie del gruppo, gli indiani di Jindal e la possibile cordata italiana guidata da Federacciai, che sta lavorando per presentare una proposta capace di ridare slancio alla produzione. Il sistema siderurgico italiano è ancora scottato dall'esperienza di ArcelorMittal. Il ministro alle imprese Urso, senza sbilanciarsi troppo, ha fatto capire di prediligere l'opzione italiana e anche Spediporto si è schierata a favore di una cordata tutta made in Italy. Per la cordata degli spedizionieri genovesi, la partita dell'acciaio si lega a doppio filo alla catena logistica e al sistema portuale della Liguria. Un atto di difesa della nostra economia, spiega il direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta, che afferma che un piano industriale nazionale strategico sia l'unica vera chiave per mettere in sicurezza la filiera dell'acciaio, legando la produzione manifatturiera alla competitività della logistica e dei porti. E proprio sulle aree di Cornigliano c'è grande attenzione. Diverse le realtà, soprattutto della logistica, che nel passato hanno mostrato interesse. Spediporto individua come fondamentali 2 strumenti normativi ritenuti strategici per il rilancio: la zona logistica semplificata e la zona franca doganale. Da qui l'appello lanciato ai vertici delle istituzioni locali e portuali. Sulle aree però c'è la resistenza di sindacati e lavoratori. Si parla di oltre 1 milione di metri quadri. La priorità per tutti è difendere la siderurgia, ma anche il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, ha ricordato come nel bando di gara c'è scritto nero su bianco che alcune aree non utilizzate per l'acciaio torneranno a Genova per altre attività produttive.
1: E adesso il caldo sarà bollino rosso ancora per la giornata di domani. Per chiudere un cerchio durato oltre 10 giorni si passerà a giallo per Ferragosto, per sabato 15 agosto, e poi si dovrebbe vedere un calo netto delle temperature e dell'afa, anzi forse qualche temporale tra la fine del weekend e l'inizio della prossima settimana. Sentiamo Chiaro Ru.
3: Si fermeranno a 13 i giorni consecutivi di bollino rosso per ondata di calore a Genova. Per la giornata di sabato 15 agosto il Ministero della Salute ha emesso per il capoluogo ligure il bollino giallo. Il primo era stato emesso il 2 di agosto. In queste ore dunque le temperature saranno ancora molto alte, con le massime che toccheranno i 35 gradi nei capoluoghi. Ieri a Genova alle 21:20 la temperatura percepita ha toccato i 44,3 gradi, la più alta registrata nel capoluogo ligure nel 2026, con un'umidità che ha raggiunto il 94%. Vicino dunque il record storico registrato il 7 agosto 2003, quando la percepita era stata di 45,4 gradi, una situazione che però ha le ore contate. Dal 15 è atteso un calo delle temperature e un peggioramento delle condizioni che potrà portare anche a pioggia e temporali.
1: Adesso AMT, continuano i servizi sulla rete del trasporto pubblico locale nell'entroterra genovese. Tra qualche giorno l'incontro con la città metropolitana di Genova, con i sindaci, per trovare un accordo in vista dell'autunno, anche perché la situazione è molto complicata. Allora siamo stati proprio nell'entroterra con Lucrezia Marini.
4: Corse cancellate senza preavviso, cittadini lasciate alle fermate

0: e disagi sempre più frequenti. Continua l'emergenza il trasporto pubblico nell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da soppressioni e incertezze. A preoccupare sindaci e famiglie è soprattutto la riapertura delle scuole. A settembre migliaia di studenti dovranno raggiungere ogni giorno gli istituti.
1: Noi nei nostri territori possiamo garantire la scuola fino alla terza media. Dalla prima superiore vanno a Genova. Quei servizi lì sono ma inattaccabili, non si possono toccare, quelli sono vitali, anche perché sono orari che poi coincidono con gli orari dei pendolari, quindi ci sono degli orari che non si toccano. E lo voglio ribadire in modo particolare per una valle come la nostra, ma ce ne sono altre, la Val Fontana Buona, la Val d'Aveto. Noi non abbiamo alternativa, noi abbiamo solo servizio su gomma, non abbiamo il treno.
0: Gli amministratori locali temono inoltre che i problemi dei collegamenti possano frenare gli sforzi per contrastare lo spopolamento e rendere meno attrattivi i comuni dell'entroterra.
1: In tutti questi anni abbiamo lavorato tantissimo per portare di nuovo famiglie nell'entroterra e persone nell'entroterra. Siamo tra i pochi comuni che stanno crescendo. Se viene interrotto quello che è il collegamento con la città o viene ridimensionato, o viene organizzato un orario che non è consono a quello che è l'esigenza del territorio, è la morte del territorio.
2: Torniamo a Genova, una lite nata perché si è rubato un cellulare con l'accusa un giovane, poi è finito nel greto del Bisagno, è successo ieri sera a Genova con una discussione che è degenerata sul bus 13 che era diretto a Molassana, a farne le spese un ventenne straniero spinto oltre il muretto di contenimento dopo la colluttazione. Sentiamo.
3: Sarebbe nata da un'accusa di furto di un telefono, la lite è scoppiata ieri sera dopo le 18 a bordo di un autobus della linea 13 diretto a Molassana. Il confronto, iniziato in via Piacenza, ha coinvolto 3 cittadini marocchini e 2 cittadini ghanesi. Dalle parole si è passati rapidamente alla colluttazione. Una volta scesi dal bus, la lite è proseguita a terra fino a quando un ventenne ghanese è stato spinto oltre il muretto di contenimento del Bisagno. Il giovane è precipitato nel greto del torrente dopo un volo di circa 1,5 metri. Ferito, è stato soccorso dalla Croce Verde di Molassana e trasportato all'ospedale di San Martino. Le testimonianze e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della lite. Da chiarire anche chi abbia spinto il ventenne e cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla caduta. Al centro degli accertamenti c'è anche l'accusa iniziale legata al presunto furto del telefono.
2: La Guardia di Finanza di Genova ha tracciato il bilancio dei controlli estivi straordinari effettuati tra luglio e inizio agosto lungo la costa genovese nel Tiguglio e nel Golfo del Tiguglio, volti a contrastare l'illegalità economica e garantire la sicurezza sul litorale in mare. Per quanto riguarda i controlli a terra e il lavoro sommerso, sono stati ispezionati oltre 100 rapporti di lavoro, individuati 9 lavoratori in nero, di cui 2 clandestini, ed elevate sanzioni per oltre 120.000 euro. Per quanto riguarda il fisco e il commercio, sono state rilevate oltre 30 mancate emissioni di scontrini fiscali negli esercizi commerciali, sequestrati oltre 700 capi di abbigliamento e accessori contraffatti o non a norma venduti da ambulanti. Per quanto riguarda la Movida e la sicurezza stradale, sono state impiegate 320 pattuglie sulle strade costiere, sequestrate oltre 2 kg di sostanze stupefacenti. E domani sarà il 14 agosto, come ogni anno da 8 anni si ricorda la tragedia del crollo di Ponte Morandi. Tra l'altro è un anno speciale, questo particolare, perché arriva un mese dopo praticamente la sentenza di primo grado per il crollo del Morandi. Come sempre il Primo Canale sarà in diretta, sentiamo.
4: Domani Genova si fermerà ancora una volta, come ogni 14 agosto dal 2018 alle 11.36, per ricordare il momento in cui è crollato Ponte Morandi, il boato, il silenzio assordante, poi le urla disperate e l'inizio dei soccorsi. 8 anni dopo il disastro del viadotto sul Polcevera, la città si stringe attorno alle famiglie delle 43 vittime con una ferita che non si può rimarginare. Ma quest'anno non può essere un anniversario come gli altri, è quello subito dopo la sentenza di primo grado del 16 luglio scorso, arrivata a terra di anni di indagini e udienze. Un passaggio atteso che segna una tappa nel percorso della giustizia, ma che non chiude il dolore né cancella le domande. La giornata prenderà il via alle 9 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca. Alle 10.15 l'arrivo dei familiari delle vittime e delle autorità alla radura della memoria. Alle 10.45 l'inizio della cerimonia ufficiale con il viceministro Edoardo Rixi, il prefetto Cinzia Torraco, il presidente della regione Regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova

0: Silvia Salis. Saranno deposte poi le corone e sarà osservato un minuto di silenzio. L'avvio della cerimonia sarà accompagnato dalla musica della Genova Sinfonietta. Come ogni anno, anche per questo 14 agosto 2026, il Primo Canale dedicherà l'intera giornata al ricordo delle 43 vittime del Morandi, un racconto che dura da 8 anni, fatto di docufilm, inchieste, testimonianze. Il Primo Canale domani sarà in diretta a partire dalle 8:30.
1: Domani quindi non perdete la diretta dalle 8:30. Adesso andiamo a sentire le parole della presidente del comitato in ricordo di vittime Ponte Morandi, la portavoce Egle Possetti, che commenta la sentenza e il ruolo che ha avuto, ma anche il poco interesse generale, anzi forse il disinteresse dello Stato rispetto a questa sentenza. Sentiamo.
2: Un 14 agosto che cambia un po' la prospettiva, perché fino adesso abbiamo atteso pazientemente la sentenza, abbiamo atteso che un po' si fugassero le bugie, le mistificazioni che in questi anni abbiamo sentito, e con questo primo passo dei 3 gradi di giudizio crediamo che insomma i puntini sulle i siano stati messi e quindi siano state individuate delle precise e gravi responsabilità che poi noi confidiamo che possano essere confermate in appello e nel terzo grado di Cassazione, ovviamente. E sicuramente è il primo passo per la giustizia. Come dicevamo, nessuno potrà far tornare a casa le nostre famiglie, e questo è l'unica cosa a cui nessuno potrà rimediare. Però possiamo far sì che ci sia appunto una precisa individuazione di responsabilità, che è quello a cui noi. Comodo in Italia si tenta di farle dimenticare. In questa tragedia, ovviamente, come ben sapete, perché erano parte degli imputati, ci sono a processo dei funzionari dello Stato. È una tragedia che coinvolge tanti elementi, coinvolge una classe imprenditoriale che ha completamente fallito, e quindi è un argomento scomodo.
1: La Liguria si prepara a vivere a Ferragosto tutto esaurito. Secondo i dati relativi alle strutture ricettive, nella notte tra il 15 e il 16 agosto il tasso di occupazione raggiungerà il 95%, mentre considerando l'intero periodo da venerdì 14 a domenica 16 agosto si attesta al 94%, un dato che conferma l'elevata attrattività della Liguria nel cuore della stagione estiva, numeri importanti con un'occupazione quasi al 98% a Imperia, al 96% a Savona, al 92% in provincia della Spezia, all'88% nell'area metropolitana di Genova. Ovviamente tira molto di più, come si dice in questi casi, la Riviera, soprattutto d'estate. Grande soddisfazione da parte dell'assessore di competenza al turismo Luca Lombardi e del presidente della regione Marco Bucci. E torniamo, facciamo un passo indietro. Circa 24 ore fa a quest'ora stavamo per raccontare l'eclissi solare che tornava dopo molti anni a Genova, in realtà in giro un po' per il mondo, e Genova è stata protagonista. Allora andiamo a sentire le reazioni di chi ha osservato l'eclissi solare, che è stata raccontata in diretta su Primo Canale.
3: Occhialini ne abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
4: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli?
3: Sì, un pochino, è stato un po' difficile trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanza scoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
4: Sta iniziando, siete emozionati? La prima volta per lei?
3: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta. Ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
4: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
3: Sì, sì, sì, ci siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
5: Lo Smart Scope.
6: Ecco, che
5: praticamente è un piccolo telescopio elettronico che viene comandato direttamente da uno smartphone, e si può vedere qui.
6: Aspetta,
5: non so
6: che,
5: se
6: guarda,
5: è possibile.
6: Se andiamo vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
5: Sì, è un time lapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
7: Diretta,
4: però con gli occhiali da sole lo sai che ti fa male gli occhi.
7: Infatti lo guardo da qua.
4: Ti fa male lo stesso, lo sai.
7: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
4: Guarda, ti presto i miei un attimo.
7: Guarda,
4: ti presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione.

0: questione, allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
1: Bravissima. Mi sono incasinato.
0: Vai.
1: L'emozione.
0: Oh, guarda un po'.
1: No, vabbè, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
2: Adesso chiudiamo con il nostro video emozionale realizzato da Francesca Cangiotti per raccontare l'eclissi solare. Vediamo.
3: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution, broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

0: guarda un po'.
1: No, vabbè, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì.

e siete a Genova, state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Manca sempre meno alla ripartenza del calcio in modo ufficiale con il weekend e l'inizio della settimana impegnati per Genoa e Samp in Coppa Italia, quindi partite ufficiali e poi il weekend successivo si torna in campo per la Serie A e la Serie B. Partiamo dal Genoa, le ultime in casa rossoblù perché il mercato è ancora sotto i riflettori, si cerca un attaccante, mi sembrerebbe di capire così. Carlo Danani, ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, continua l'inseguimento a un attaccante da affidare a De Rossi. In Italia i costi sono davvero elevati, così si guarda soprattutto all'estero. Alle porte di Ferragosto due le strade maggiormente praticabili. La prima porta a Evan Ferguson, irlandese del Brighton, nell'ultima stagione alla Roma. Attualmente è fermo per infortunio, tornerà in campo a ottobre. Nelle ultime ore le parti hanno intensificato i contatti per capire la fattibilità dell'operazione. L'alternativa oggi è Taufik Bentayeb, marocchino nell'ultima stagione in Francia al Troyes. Il suo cartellino è dell'Union Tuarga. In entrambe le direzioni la formula più gettonata è il prestito con diritto di riscatto. In uscita intanto ufficiale il passaggio in prestito secco di Latif al Rapid Bucarest. A breve, alle medesime condizioni, sarà seguito da Dumbia. Tre giorni al debutto in Coppa Italia, scelte di formazione piuttosto obbligate per De Rossi, ma contro l'Ascoli. Potrebbero esserci due novità a gara in corso, il ritorno di Østigard e il debutto in rossoblù di Sow.
0: Grazie a Carlo Danani.

0: passiamo alla Samp, una Samp che si è goduta ieri l'80° compleanno con due arrivi importanti, due innesti importanti almeno sulla carta, due giocatori che dovrebbero completare così o quasi la rosa blucerchiata che quest'anno punta a essere più competitiva degli ultimi anni, calcisticamente parlando ovviamente drammatici. Allora ci racconta tutto Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Ripartiamo dalla serata del 12 agosto con le due feste, quella al Molo dell'Amicizia e quella al Porto Antico, che hanno dato la misura di quanto grande sia l'amore dei tifosi blucerchiati per la loro squadra, di quanto sia forte questo orgoglio di una grande storia che però è passato. L'oggi è la Serie B, il campionato che la Samp si trova ad affrontare per la quarta volta consecutiva, e allora il compito di questa società, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è quella di riportare la Samp dove merita. Lo sa Jesper Fredberg, lo sa Americo Branco, lo sa Bernardo Corradi, e le ultime mosse di mercato indubbiamente hanno trovato i tifosi contenti, positivi, perché sono arrivati, al di là del portiere Peter Vindal dallo Sparta Praga, di cui bisogna verificare le condizioni fisiche strada facendo, certamente Jari Veskaren, un centrocampista di qualità, e un altro giocatore dal campionato belga che è Bjorn Meijer, esterno sinistro per la difesa, molto importante anche il suo ingaggio proprio per andare ad aiutare Corradi in quelle che erano evidenti criticità che la Sampdoria si portava dietro. Non è finita qui, perché naturalmente si prova a riportare Nicolas Pierini a Genova, c'è un interessamento anche per il giovane Bonetti, classe 2004 della Reggiana, un mancino di difesa, e c'è anche la voce che vuole Fabio De Paoli in partenza verso Avellino. Staremo a vedere, ve lo racconteremo naturalmente anche con gli aggiornamenti su primocanale.it, ma è chiaro che quello che gridavano i tifosi ieri sera, Insigne e compagni al Porto Antico, è poi la missione che in questo momento tutta la squadra Sampdoria ha. Noi vogliamo tornare in A, questo era il coro e questa è la missione che hanno affidato i tifosi ai giocatori blucerchiati, e con questo chiudo. A te la linea, Giorgia.
0: Grazie a Simone Galdi, buon lavoro, tutto quello che c'è da sapere sul sito primocanale.it per quanto riguarda Genoa e Samp, ovviamente non solo. È tutto, noi ci rivediamo domani sera, stessi orari, vi auguro un buon proseguimento di serata, buona serata.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria e con calde afa ancora molto intensi. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Nel dettaglio, ora la provincia di Imperia sarà una giornata per lo più soleggiata, come dicevo, solo la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi nelle ore pomeridiane. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga. Sarà una giornata infatti con ampi spazi soleggiati, aumenterà la copertura nuvolosa sui settori interni tra pomeriggio e sera e con temperature massime intorno ai 32-33 gradi, caldo che si farà sentire anche lungo le coste. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata e rovente, con qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, sempre sui settori interni. Qui le temperature massime raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime intorno ai 32 gradi, ventilazione debole e mar ligure calmo. Sullo Spezzino splenderà il sole nel corso della giornata di venerdì, al più qualche nuvola nella seconda parte del giorno sui settori interni. Nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole sulla Liguria, salvo sempre per la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Le temperature senza variazioni, con caldo che si farà sentire sia di giorno che di notte. Nel corso della giornata di domenica la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, ancora con la possibilità di qualche nota instabile a sfondo temporalesco sui settori interni a ridosso dei rilievi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Sonfè.

Si terranno domani i funerali della piccola Beatrice, morta per i maltrattamenti subiti. A Bordighera non parteciperà la madre Emanuela Aiello in carcere. Buone notizie sul fronte del caldo e dell'afa in Liguria e a Genova, dove sarà bollino rosso ancora domani, poi a Ferragosto giallo, questa notte percepiti fino a 44 gradi. Una lite sul bus 13 a Molassana a Genova è finita con una rissa a causa del furto di un cellulare, lo scontro è finito, un giovane nel greto del fiume Bisagno. Domani, come ogni 14 agosto, si commemorano le vittime del crollo di Ponte Morandi, 8 anni dopo, come sempre, il primo canale in diretta.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo da Bordighera, dove domani si terranno i funerali della piccola Beatrice, la bimba morta per maltrattamenti oramai diversi mesi fa. C'è stato l'ok per il funerale, i funerali che vedevano all'inizio la presenza anche della madre, che si trova in carcere proprio per questo motivo. Poi, a causa della tensione della sicurezza che poteva esplodere proprio per i funerali della piccola Beatrice, si è deciso di non convalidare la nulla osta, quindi la madre domani non sarà presente a Bordighera per i funerali. Partiamo da qui con il racconto di quello che si aspetta per la giornata di domani con Annissa De Filippi.
1: Non ci sarà la madre di Beatrice al funerale di domani pomeriggio a Bordighera. La decisione è stata ufficializzata ieri dalla prefettura ed è stata adottata per motivi di sicurezza. Emanuela Aiello avrebbe dovuto essere trasferita a Bordighera con un mezzo della polizia penitenziaria dal carcere di Torino. Il giudice ha contemporaneamente concesso il nulla osta al padre naturale di Beatrice, Maurizio Rao, che domani potrà dunque partecipare ai funerali della bambina. Rao, che si trova in carcere a Sanremo per cumulo di pena, raggiungerà la chiesa accompagnato dalla polizia penitenziaria. Secondo quanto appreso, tra i familiari di Beatrice saranno presenti ai funerali anche i nonni paterni e materni. Non è esclusa la presenza delle due sorelline. I funerali saranno celebrati nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Bordighera, accesso solo alle persone autorizzate. A presiedere la cerimonia sarà il vescovo Monsignor Antonio Suetta. La bambina di 2 anni era stata trovata morta il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Montenero, dove viveva con la madre e le due sorelline. La madre della piccola, Beatrice, e il suo compagno sono accusati di maltrattamenti aggravati e continuati, sfociati nella morte della bambina.
0: L'ex Ilva, anche Spediporto, punta sulla cordata italiana guidata da Federacciaia. Il direttore generale Botta ha spiegato che la zona logistica semplificata può essere fondamentale per il rilancio delle aree di Cornigliano. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Il conto alla rovescia prosegue per l'ex Ilva, la data cerchiata di rosso nel calendario è quella del 28 ottobre. Quel giorno, salvo colpi di scena, l'aria a caldo di Taranto verrà definitivamente spenta, una corsa contro il tempo per stabilire come muoversi. Ad oggi sono 2 le realtà che potrebbero prendere in mano le acciaierie del gruppo, gli indiani di Jindal e la possibile cordata italiana guidata da Federacciai, che sta lavorando per presentare una proposta capace di ridare slancio alla produzione.

0: produzione. Il sistema siderurgico italiano è ancora scottato dall'esperienza di ArcelorMittal. Il ministro alle imprese Urso, senza sbilanciarsi troppo, ha fatto capire di prediligere l'opzione italiana e anche Spediporto si è schierata a favore di un'accordata tutta made in Italy. Per l'accordata degli spedizionieri genovesi, la partita dell'acciaio si lega a doppio filo alla catena logistica e al sistema portuale della Liguria. Un atto di difesa della nostra economia, spiega il direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta, che afferma che un piano industriale nazionale strategico sia l'unica vera chiave per mettere in sicurezza la filiera dell'acciaio, legando la produzione manifatturiera alla competitività della logistica e dei porti. E proprio sulle aree di Cornigliano c'è grande attenzione. Diverse le realtà, soprattutto della logistica, che nel passato hanno mostrato interesse. Spediporto individua come fondamentali due strumenti normativi ritenuti strategici per il rilancio: la zona logistica semplificata e la zona franca doganale. Da qui l'appello lanciato ai vertici delle istituzioni locali e portuali. Sulle aree, però, c'è la resistenza di sindacati e lavoratori. Si parla di oltre 1 milione di metri quadri. La priorità per tutti è difendere la siderurgia, ma anche il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, ha ricordato come nel bando di gara c'è scritto nero su bianco che alcune aree non utilizzate per l'acciaio torneranno a Genova per altre attività produttive.
1: E adesso il caldo sarà bollino rosso ancora per la giornata di domani. Per chiudere un cerchio durato oltre 10 giorni si passerà a giallo per Ferragosto, per sabato 15 agosto, e poi si dovrebbe vedere un calo netto delle temperature e dell'afa, anzi forse qualche temporale tra la fine del weekend e l'inizio della prossima settimana. Sentiamo Chiaro Ru.
2: Si fermeranno a 13 i giorni consecutivi di bollino rosso per ondata di calore a Genova. Per la giornata di sabato 15 agosto il Ministero della Salute ha emesso per il capoluogo ligure il bollino giallo. Il primo era stato emesso il 2 di agosto. In queste ore dunque le temperature saranno ancora molto alte, con le massime che toccheranno i 35 gradi nei capoluoghi. Ieri a Genova alle 21.20 la temperatura percepita ha toccato i 44.3 gradi, la più alta registrata nel capoluogo ligure nel 2026, con un'umidità che ha raggiunto il 94%. Vicino dunque il record storico registrato il 7 agosto 2003, quando la percepita era stata di 45.4 gradi, una situazione che però ha le ore contate. Dal 15 è atteso un calo delle temperature e un peggioramento delle condizioni che potrà portare anche a pioggia e temporali.
1: Adesso AMT, continuano i servizi sulla rete del trasporto pubblico locale nell'entroterra genovese. Tra qualche giorno l'incontro con la città metropolitana di Genova, con i sindaci, per trovare un accordo in vista dell'autunno, anche perché la situazione è molto complicata. Allora siamo stati proprio nell'entroterra con Lucrezia Marini.
3: Corse cancellate senza preavviso, cittadini lasciate alle fermate e disagi sempre più frequenti. Continua l'emergenza il trasporto pubblico nell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da soppressioni e incertezze. A preoccupare sindaci e famiglie e soprattutto la riapertura delle scuole. A settembre migliaia di studenti dovranno raggiungere ogni giorno gli istituti.
4: Noi nei nostri territori possiamo garantire la scuola fino alla terza media. Dalla prima superiore vanno a Genova. Quei servizi lì sono ma inattaccabili, non si possono toccare, quelli sono vitali, anche perché sono orari che poi coincidono con gli orari dei pendolari, quindi ci sono degli orari che non si toccano e lo voglio ribadire in modo particolare per una valle come la nostra, ma ce ne sono altre, la Val Fontanabuona, la Val d'Aveto. Noi non abbiamo alternativa, noi abbiamo solo servizio su gomma, non abbiamo il treno.
3: Gli amministratori locali temono inoltre che i problemi dei collegamenti possano frenare gli sforzi per contrastare lo spopolamento e rendere meno attrattivi i comuni dell'entroterra.
4: In tutti questi anni abbiamo lavorato tantissimo per portare di nuovo famiglie nell'entroterra e persone nell'entroterra. Siamo tra i pochi comuni che stanno crescendo. Se viene interrotto quello che è il collegamento con la città o viene ridimensionato, o viene organizzato un orario che non è consono a quello che è l'esigenza del territorio, è la morte, eh? È la morte del territorio.
1: Torniamo a Genova, una lite nata perché si è rubato un cellulare con l'accusa un giovane, poi è finito nel greto del Bisagno, è successo ieri sera. Degenerata sul bus 13 che era diretto a Molassana, farne le spese un ventenne straniero spinto oltre il muretto di contenimento dopo la colluttazione. Sentiamo.
5: Sarebbe nata da un'accusa di furto di un telefono, la lite è scoppiata ieri sera dopo le 18 a bordo di un'auto

autobus della linea 13 diretto a Molassana. Il confronto, iniziato in via Piacenza, ha coinvolto 3 cittadini marocchini e 2 cittadini ghanesi. Dalle parole si è passati rapidamente alla colluttazione. Una volta scesi dal bus, la lite è proseguita a terra fino a quando un 20enne ghanese è stato spinto oltre il muretto di contenimento.

0: mattino, dove si trova ricoverato nell'osservazione breve intensiva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile che hanno raccolto le testimonianze e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della lite. Da chiarire anche chi abbia spinto il ventenne e cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla caduta. Al centro degli accertamenti c'è anche l'accusa iniziale legata al presunto furto del telefono.
1: La Guardia di Finanza di Genova ha tracciato il bilancio dei controlli estivi straordinari effettuati tra luglio e inizio agosto lungo la costa genovese nel Tiguglio e nel Golfo del Tiguglio, volti a contrastare l'illegalità economica e garantire la sicurezza sul litorale in mare. Per quanto riguarda i controlli a terra e il lavoro sommerso, sono stati ispezionati oltre 100 rapporti di lavoro, individuati 9 lavoratori in nero, di cui 2 clandestini, ed elevate sanzioni per oltre 120.000 euro. Per quanto riguarda il fisco e il commercio, sono state rilevate oltre 30 mancate emissioni di scontrini fiscali negli esercizi commerciali, sequestrati oltre 700 capi di abbigliamento e accessori contraffatti o non a norma venduti da ambulanti. Per quanto riguarda la Movida e la sicurezza stradale, sono state impiegate 320 pattuglie sulle strade costiere, sequestrate oltre 2 kg di sostanze stupefacenti. E domani sarà il 14 agosto, come ogni anno da 8 anni si ricorda la tragedia del crollo di Ponte Morandi. Tra l'altro è un anno speciale, questo particolare, perché arriva un mese dopo praticamente la sentenza di primo grado per il crollo del Morandi. Come sempre il Primo Canale sarà in diretta, sentiamo.
2: Domani Genova si fermerà ancora una volta, come ogni 14 agosto dal 2018 alle 11.36, per ricordare il momento in cui è crollato Ponte Morandi, il boato, il silenzio assordante, poi le urla disperate e l'inizio dei soccorsi. 8 anni dopo il disastro del viadotto sul Polcevera, la città si stringe attorno alle famiglie delle 43 vittime con una ferita che non si può rimarginare. Ma quest'anno non può essere un anniversario come gli altri, è quello subito dopo la sentenza di primo grado del 16 luglio scorso, arrivata a terra. Termine di anni di indagini e udienze. Un passaggio atteso che segna una tappa nel percorso della giustizia, ma che non chiude il dolore né cancella le domande. La giornata prenderà il via alle 9 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca. Alle 10.15 l'arrivo dei familiari delle vittime e delle autorità alla radura della memoria. Alle 10.45 l'inizio della cerimonia ufficiale con il viceministro Edoardo Rixi, il prefetto Cinzia Torraco, il presidente della la regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis. Saranno deposte poi le corone e sarà osservato un minuto di silenzio. L'avvio della cerimonia sarà accompagnato dalla musica della Genova Sinfonietta. Come ogni anno, anche per questo 14 agosto 2026, Primo Canale dedicherà l'intera giornata al ricordo delle 43 vittime del Morandi, un racconto che dura da 8 anni, fatto di docufilm, inchieste, testimonianze. Primo Canale domani sarà in diretta a partire dalle 8.30.
1: Domani quindi non perdete la diretta dalle 8.30. Adesso andiamo a sentire le parole della presidente del Comitato in ricordo di vittime Ponte Morandi, la portavoce Egle Possetti, che commenta la sentenza e il ruolo che ha avuto, ma anche il poco interesse generale, anzi forse il disinteresse dello Stato rispetto a questa sentenza. Sentiamo.
3: Un 14 agosto che cambia un po' la prospettiva, perché fino adesso abbiamo atteso pazientemente la sentenza, abbiamo atteso che un po' si fugassero le bugie, le mistificazioni che in questi anni abbiamo sentito, e con questo primo passo dei 3 gradi di giudizio crediamo che insomma i puntini sulle i siano stati messi e quindi siano state individuate delle precise e gravi responsabilità che poi noi confidiamo che possano essere confermate in appello e nel terzo grado di Cassazione, ovviamente. E sicuramente il primo passo per la giustizia. Come dicevamo, nessuno potrà far tornare a casa le nostre famiglie e questo è l'unica cosa a cui nessuno potrà rimediare. Però possiamo far sì che ci sia appunto una precisa individuazione di responsabilità, che è quello a cui noi. Comode in Italia si tenta di farle dimenticare. In questa tragedia, ovviamente, come ben sapete, perché erano parte degli imputati, ci sono a processo dei funzionari dello Stato. È una tragedia che coinvolge tanti elementi, coinvolge una classe imprenditoriale che

0: completamente fallito e quindi è un argomento scomodo.
1: La Liguria si prepara a vivere a Ferragosto tutto esaurito. Secondo i dati relativi alle strutture ricettive, nella notte tra il 15 e il 16 agosto il tasso di occupazione raggiungerà il 95%, mentre considerando l'intero periodo da venerdì 14 a domenica 16 agosto si attesta al 94%, un dato che conferma l'elevata attrattività della Liguria nel cuore della stagione estiva, numeri importanti con un'occupazione quasi al 98% a Imperia, al 96% a Savona, al 92% in provincia della Spezia, all'88% nell'area metropolitana di Genova. Ovviamente tira molto di più, come si dice in questi casi, la Riviera, soprattutto d'estate. Grande soddisfazione da parte dell'assessore di competenza al turismo Luca Lombardi e del presidente della regione Marco Bucci. E torniamo, facciamo un passo indietro. Circa 24 ore fa a quest'ora stavamo per raccontare l'eclissi solare che tornava dopo molti anni a Genova, in realtà in giro un po' per il mondo, e Genova è stata protagonista. Allora andiamo a sentire le reazioni di chi ha osservato l'eclissi solare, che è stata raccontata in diretta sul Primo Canale.
2: Occhialini li abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
3: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli?
2: Sì, un pochino, è stato un po' difficile trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanscoperta, scoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
3: Sta iniziando, tutti emozionati? La prima volta per lei?
2: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta. Ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
3: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
2: Sì, sì, sì, ci siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
4: Lo Smart Scope.
5: Ecco, che praticamente
4: è un piccolo telescopio elettronico che viene comandato direttamente da uno smartphone, e si può vedere qui.
5: Aspetta,
4: non so
5: che,
4: se
5: guarda,
4: è possibile.
5: Sì, andiamo vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
4: Sì, è un time lapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
6: Diretta
3: però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi.
6: Infatti lo guardo da qua.
3: Ti fa male lo stesso, lo sai.
6: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
3: Guarda, ti presto i miei un attimo.
6: Guarda,
3: ti presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
6: Bravissima. Mi sono incasinato.
3: Vai.
6: L'emozione.
3: Oh, guarda un po'.
6: No, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
1: Adesso chiudiamo con il nostro video emozionale realizzato da Francesca Cangiotti per raccontare l'eclissi solare. Vediamo.
7: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

0: adesso i miei un attimo. Oh, guarda un po'.
1: No, vabbè, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno stucchietto, sì.

e siete a Genova, state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Manca sempre meno alla ripartenza del calcio in modo ufficiale con il weekend e l'inizio della settimana impegnati per Genoa e Samp in Coppa Italia, quindi partite ufficiali e poi il weekend successivo si torna in campo per la Serie A e la Serie B. Partiamo dal Genoa, le ultime in casa rosso-blu perché il mercato è ancora sotto i riflettori, si cerca un attaccante, mi sembrerebbe di capire così. Carlo Danani, ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, continua l'inseguimento a un attaccante da affidare a De Rossi. In Italia i costi sono davvero elevati, così si guarda soprattutto all'estero. Alle porte di Ferragosto due le strade maggiormente praticabili. La prima porta a Evan Ferguson, irlandese del Brighton, nell'ultima stagione alla Roma. Attualmente è fermo per infortunio, tornerà in campo a ottobre. Nelle ultime ore le parti hanno intensificato i contatti per capire la fattibilità dell'operazione. L'alternativa oggi è Taufik Bentayeb, marocchino nell'ultima stagione in Francia al Troyes. Il suo cartellino è dell'Union Tuarga. In entrambe le direzioni la formula più gettonata è il prestito con diritto di riscatto. In uscita intanto ufficiale il passaggio in prestito secco di Latif alla Rapid Bucarest. A breve, alle medesime condizioni, sarà seguito da Dumbia. Tre giorni al debutto in Coppa Italia, scelte di formazione piuttosto obbligate per De Rossi, ma contro l'Ascoli potrebbero esserci due novità a gara in corso: il ritorno di Østigard e il debutto in rossoblu di Sow.
0: Grazie a Carlo Danani. Passiamo alla Samp, una Samp che si è goduta ieri l'80° compleanno con due arrivi importanti, due innesti importanti almeno sulla carta, due giocatori che dovrebbero completare così o quasi la rosa blucerchiata che quest'anno punta a essere più competitiva degli ultimi anni, calcisticamente parlando, ovviamente drammatici. Allora ci racconta tutto Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Ripartiamo dalla serata del 12 agosto con le due feste, quella al Molo dell'Amicizia e quella al Porto Antico, che hanno dato la misura di quanto grande sia l'amore dei tifosi blucerchiati per la loro squadra, di quanto sia forte questo orgoglio di una grande storia che però è passato. L'oggi è la Serie B, il campionato che la Samp si trova ad affrontare per la quarta volta consecutiva, e allora il compito di questa società, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è quella di riportare la Samp dove merita. Lo sa Jesper Fredberg, lo sa Americo Branco, lo sa Bernardo Corradi, e le ultime mosse di mercato indubbiamente hanno trovato i tifosi contenti, positivi, perché sono arrivati, al di là del portiere Peter Vindal dallo Sparta Praga, di cui bisogna verificare le condizioni fisiche, strada facendo campista di qualità, e un altro giocatore dal campionato belga che è Bjorn Meyer, esterno sinistro per la difesa, molto importante anche il suo ingaggio proprio per andare ad aiutare Corradi in quelle che erano evidenti criticità che la Sampdoria si portava dietro. Non è finita qui, perché naturalmente si prova a riportare Nicolas Pierini a Genova. C'è un interessamento anche per il giovane Bonetti, classe 2004 della Reggiana, un mancino di difesa, e c'è anche la voce che vuole Fabio De Paoli in partenza verso Avellino. Staremo a vedere, ve lo racconteremo naturalmente anche con gli aggiornamenti su primocanale.it, ma è chiaro che quello che gridavano i tifosi ieri sera, Insigne e compagni al Porto Antico, è poi la missione che in questo momento tutta la squadra Sampdoria ha. Noi vogliamo tornare in A, questo era il coro e questa è la missione che hanno affidato i tifosi ai giocatori blucerchiati.

0: Questo chiudo, a te la linea, Giorgia.
1: Grazie, grazie a Simone Galdi, buon lavoro, tutto quello che c'è da sapere sul sito primocanale.it per quanto riguarda Genoa e Samp, ovviamente non solo. È tutto, noi ci rivediamo domani sera, stessi orari, vi auguro un buon proseguimento di serata, buona serata.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria e con calde afa ancora molto intensi. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia sarà una giornata per lo più soleggiata. Come dicevo, solo la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi nelle ore pomeridiane. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga. Sarà una giornata infatti con ampi spazi soleggiati, aumenterà la copertura nuvolosa sui settori interni tra pomeriggio e sera e con temperature massime intorno ai 32-33 gradi, caldo che si farà sentire anche lungo le coste. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata e rovente con qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, sempre sui settori interni. Qui le temperature massime raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime intorno ai 32 gradi, ventilazione debole e mar ligure calmo. Sullo Spezzino splenderà il sole nel corso della giornata di venerdì, al più qualche nuvola nella seconda parte del giorno sui settori interni. Nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole sulla Liguria, salvo sempre per la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Le temperature senza variazioni, con caldo che si farà sentire sia di giorno che di notte. Nel corso della giornata di domenica la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, ancora con la possibilità di qualche nota instabile a sfondo temporalesco sui settori interni a ridosso dei rilievi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali

0: animali, gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure, La guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia, Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Si terranno domani i funerali della piccola Beatrice, morta per i maltrattamenti subiti. A Bordighera non parteciperà la madre Emanuela Aiello in carcere. Buone notizie sul fronte del caldo e dell'afa in Liguria e a Genova, dove sarà bollino rosso ancora domani, poi a Ferragosto giallo, questa notte percepiti fino a 44 gradi. Una lite sul bus 13 a Molassana a Genova è finita con una rissa a causa del furto di un cellulare, lo scontro è finito, un giovane nel greto del fiume Bisagno. Domani, come ogni 14 agosto, si commemorano le vittime del crollo di Ponte Morandi, 8 anni dopo, come sempre, il mio canale in diretta. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo da Bordighera, dove domani si terranno i funerali della piccola Beatrice, la bimba morta per maltrattamenti oramai diversi mesi fa. C'è stato l'ok per il funerale, i funerali che vedevano all'inizio la presenza anche della madre, che si trova in carcere proprio per questo motivo. Poi, a causa della tensione, della sicurezza che poteva esplodere proprio per i funerali della piccola Beatrice, si è deciso di non convalidare il nulla osta, quindi la madre domani non sarà presente a Bordighera per i funerali. Partiamo da qui con il racconto di quello che si aspetta per la giornata di domani con Annissa De Filippi.
1: Non ci sarà la madre di Beatrice al funerale di domani pomeriggio a Bordighera. La decisione è stata ufficializzata ieri dalla prefettura ed è stata adottata per motivi di sicurezza. Emanuela Aiello avrebbe dovuto essere trasferita a Bordighera con un mezzo della polizia penitenziaria dal carcere di Torino. Il giudice ha contemporaneamente concesso il nulla osta al padre naturale di Beatrice, Maurizio Rao, che domani potrà dunque partecipare ai funerali della bambina. Rao, che si trova in carcere a Sanremo per cumulo di pena, raggiungerà la chiesa accompagnato dalla polizia penitenziaria. Secondo quanto appreso, tra i familiari di Beatrice saranno presenti ai funerali anche i nonni paterni e materni. Non è esclusa la presenza delle due sorelline. I funerali saranno celebrati nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Bordighera, accesso solo alle persone autorizzate. A presiedere la cerimonia sarà il vescovo Monsignor Antonio Suetta. La bambina di 2 anni era stata trovata morta il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Montenero, dove viveva con la madre e le due sorelline. La madre della piccola, Beatrice, e il suo compagno sono accusati di maltrattamenti aggravati e continuati, sfociati nella morte della bambina.
0: L'ex Ilva, anche Spediporto, punta sulla cordata italiana guidata da Federacciai. Il direttore generale Botta ha spiegato che la zona logistica semplificata può essere fondamentale per il rilancio delle aree di Cornigliano. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Il conto alla rovescia prosegue per l'ex Ilva. La data cerchiata di rosso nel calendario è quella del 28 ottobre. Quel giorno, salvo colpi di scena, l'aria a caldo di Taranto verrà definitivamente spenta. Una corsa contro il tempo per stabilire come muoversi. Ad oggi sono due le realtà che potrebbero prendere in mano le acciaierie del gruppo, gli indiani di Jindal e la possibile cordata italiana guidata da Federacciai, che sta lavorando per presentare una proposta capace di ridare slancio alla produzione. Il sistema siderurgico italiano è ancora scottato dall'esperienza di ArcelorMittal. Il ministro alle imprese Urso, senza sbilanciarsi troppo, ha fatto capire di prediligere l'opzione italiana e anche Spediporto si è schierata a favore di una cordata tutta made in Italy. Per la cordata degli spedizionieri genovesi, la partita dell'acciaio si lega a doppio filo alla catena logistica e al sistema portuale della Liguria. Un atto di difesa della nostra economia, spiega il direttore generale di Spediporto Gianpaolo Botta.

0: che afferma che un piano industriale nazionale strategico sia l'unica vera chiave per mettere in sicurezza la filiera dell'acciaio, legando la produzione manifatturiera alla competitività della logistica e dei porti. E proprio sulle aree di Cornigliano c'è grande attenzione. Diverse le realtà, soprattutto della logistica, che nel passato hanno mostrato interesse. Spediporto individua come fondamentali due strumenti normativi ritenuti strategici per il rilancio: la zona logistica semplificata e la zona franca doganale. Da qui l'appello lanciato ai vertici delle istituzioni locali e portuali. Sulle aree però c'è la resistenza di sindacati e lavoratori. Si parla di oltre 1 milione di metri quadri. La priorità per tutti è difendere la siderurgia, ma anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha ricordato come nel bando di gara c'è scritto nero su bianco che alcune aree non utilizzate per l'acciaio torneranno a Genova per altre attività produttive.
1: E adesso il caldo sarà bollino rosso ancora per la giornata di domani. Per chiudere un cerchio durato oltre 10 giorni, si passerà a giallo per Ferragosto, per sabato 15 agosto, e poi si dovrebbe vedere un calo netto delle temperature e dell'afa, anzi forse qualche temporale tra la fine del weekend e l'inizio della prossima settimana. Sentiamo Chiara Orru.
2: Si fermeranno a 13 i giorni consecutivi di bollino rosso per ondata di calore a Genova. Per la giornata di sabato 15 agosto il Ministero della Salute ha emesso per il capoluogo ligure il bollino giallo. Il primo era stato emesso il 2 di agosto. In queste ore dunque le temperature saranno ancora molto alte, con le massime che toccheranno i 35 gradi nei capoluoghi. Ieri a Genova alle 21:20 la temperatura percepita ha toccato i 44,3 gradi, la più alta registrata nel capoluogo ligure nel 2026, con un'umidità che ha raggiunto il 94%. Vicino dunque il record storico registrato il 7 agosto 2003, quando la percepita era stata di 45,4 gradi, una situazione che però ha le ore contate. Dal 15 è atteso un calo delle temperature e un peggioramento delle condizioni che potrà portare anche a pioggia e temporali.
1: Adesso AMT, continuano i servizi sulla rete del trasporto pubblico locale nell'entroterra genovese. Tra qualche giorno l'incontro con la città metropolitana di Genova, con i sindaci, per trovare un accordo in vista dell'autunno, anche perché la situazione è molto complicata. Allora siamo stati proprio nell'entroterra con Lucrezia Marini.
3: Corse cancellate senza preavviso, cittadini lasciati alle fermate e disagi sempre più frequenti. Continua l'emergenza il trasporto pubblico nell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da soppressioni e incertezze. A preoccupare sindaci e famiglie è soprattutto la riapertura delle scuole. A settembre migliaia di studenti dovranno raggiungere ogni giorno gli istituti.
4: Noi nei nostri territori possiamo garantire la scuola fino alla terza media. Dalla prima superiore vanno a Genova. Quei servizi lì sono ma inattaccabili, non si possono toccare, quelli sono vitali, anche perché sono orari che poi coincidono con gli orari dei pendolari, quindi ci sono degli orari che non si toccano. E lo voglio ribadire in modo particolare per una valle come la nostra, ma ce ne sono altre, la Val Fontanabuona, la Val d'Aveto. Noi non abbiamo alternativa, noi abbiamo solo servizio su gomma, non abbiamo il treno.
3: Gli amministratori locali temono inoltre che i problemi dei collegamenti possano frenare gli sforzi per contrastare lo spopolamento e rendere meno attrattivi i comuni dell'entroterra.
4: In tutti questi anni abbiamo lavorato tantissimo per portare di nuovo famiglie nell'entroterra e persone nell'entroterra. Siamo tra i pochi comuni che stanno crescendo. Se viene interrotto quello che è il collegamento con la città o viene ridimensionato, o viene organizzato un orario che non è consono a quello che è l'esigenza del territorio, è la morte, eh? È la morte del territorio.
1: Torniamo a Genova, una lite nata perché si è rubato un cellulare con l'accusa un giovane, poi è finito nel greto del Bisagno. È successo ieri sera a Genova con una discussione che è degenerata sul bus 13 che era diretto a Molassana, a farne le spese un ventenne straniero spinto oltre il muretto di contenimento dopo la colluttazione. Sentiamo.
5: Sarebbe nata da un'accusa di furto di un telefono, la lite è scoppiata ieri sera dopo le 18 a bordo di un autobus della linea 13 diretto a Molassana. Il confronto, iniziato in via Piacenza, ha coinvolto 3 cittadini marocchini e 2 cittadini ghanesi. Dalle parole si è passati rapidamente alla colluttazione. Una volta scesi dal bus, la lite è proseguita a terra fino a quando un ventenne ghanese è stato spinto oltre il muretto di contenimento del Bisagno. Il giovane è precipitato nel greto del torrente dopo un volo di circa 1,5 metri. Ferito è stato soccorso dalla Croce Verde.

0: Verde di Molassana è trasportato all'ospedale di San Martino, dove si trova ricoverato nell'osservazione breve intensiva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile che hanno raccolto le testimonianze e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della lite. Da chiarire anche chi abbia spinto il ventenne e cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla caduta. Al centro degli accertamenti c'è anche l'accusa iniziale legata al presunto furto del telefono.
1: La Guardia di Finanza di Genova ha tracciato il bilancio dei controlli estivi straordinari effettuati tra luglio e inizio agosto lungo la costa genovese nel Golfo del Tiguglio, volti a contrastare l'illegalità economica e garantire la sicurezza sul litorale in mare. Per quanto riguarda i controlli a terra e il lavoro sommerso, sono stati ispezionati oltre 100 rapporti di lavoro, individuati 9 lavoratori in nero, di cui 2 clandestini, ed elevate sanzioni per oltre 120.000 euro. Per quanto riguarda il fisco e il commercio, sono state rilevate oltre 30 mancate emissioni di scontrini fiscali negli esercizi commerciali, sequestrati oltre 700 capi di abbigliamento e accessori contraffatti o non a norma venduti da ambulanti. Per quanto riguarda la Movida e la sicurezza stradale, sono state impiegate 320 pattuglie sulle strade costiere, sequestrate oltre 2 kg di sostanze stupefacenti. E domani sarà il 14 agosto, come ogni anno da 8 anni si ricorda la tragedia del crollo di Ponte Morandi. Tra l'altro è un anno speciale questo, particolare, perché arriva un mese dopo praticamente la sentenza di primo grado per il crollo del Morandi. Come sempre il Primo Canale sarà in diretta, sentiamo.
2: Domani Genova si fermerà ancora una volta, come ogni 14 agosto dal 2018 alle 11.36, per ricordare il momento in cui è crollato Ponte Morandi, il boato, il silenzio assordante, poi le urla disperate e l'inizio dei soccorsi. 8 anni dopo il disastro del viadotto sul Polcevera, la città si stringe attorno alle famiglie delle 43 vittime con una ferita che non si può rimarginare. Ma quest'anno non può essere un anniversario come gli altri, è quello subito dopo la sentenza di primo grado del 16 luglio scorso, arrivata a termine di anni di indagini e udienze. Un passaggio atteso che segna una tappa nel percorso della giustizia, ma che non chiude il dolore né cancella le domande. La giornata prenderà il via alle 9 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca. Alle 10.15 l'arrivo dei familiari delle vittime e delle autorità alla radura della memoria. Alle 10.45 l'inizio della cerimonia ufficiale con il viceministro Edoardo Rixi, il prefetto Cinzia Torraco, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis. Saranno deposte poi le corone e sarà osservato un minuto di silenzio. L'avvio della cerimonia sarà accompagnato dalla musica della Genova Sinfonietta. Come ogni anno, anche per questo 14 agosto 2026, Primo Canale dedicherà l'intera giornata al ricordo delle 43 vittime del Morandi, un racconto che dura da 8 anni, fatto di docufilm, inchieste, testimonianze. Primo Canale domani sarà in diretta a partire dalle 8.30.
1: Domani quindi non perdete la diretta dalle 8.30. Adesso andiamo a sentire le parole della presidente del comitato in ricordo di vittime Ponte Morandi, la portavoce Egle Possetti, che commenta la sentenza e il ruolo che ha avuto, ma anche il poco interesse generale, anzi forse il disinteresse dello Stato rispetto a questa sentenza. Sentiamo.
3: Un 14 agosto che cambia un po' la prospettiva, perché fino adesso abbiamo atteso pazientemente la sentenza, abbiamo atteso che un po' si fugassero le bugie, le mistificazioni che in questi anni abbiamo sentito, e con questo primo passo dei 3 gradi di giudizio crediamo che insomma i puntini sulle i siano stati messi e quindi siano state individuate delle precise e gravi responsabilità, che poi noi confidiamo che possano essere confermate in appello e nel terzo grado di Cassazione, ovviamente. E sicuramente il primo passo per la giustizia. Come dicevamo, nessuno potrà far tornare a casa le nostre famiglie, e questo è l'unica cosa a cui nessuno potrà rimediare. Però possiamo far sì che ci sia appunto una precisa individuazione di responsabilità, che è quello a cui noi. Comodo in Italia si tenta di farle dimenticare. In questa tragedia, ovviamente, come ben sapete, perché erano parte degli imputati, ci sono a processo dei funzionari dello Stato. È una tragedia che coinvolge tanti elementi, coinvolge

0: Oggi una classe imprenditoriale che ha completamente fallito e quindi è un argomento scomodo.
1: La Liguria si prepara a vivere a Ferragosto tutto esaurito. Secondo i dati relativi alle strutture ricettive, nella notte tra il 15 e il 16 agosto il tasso di occupazione raggiungerà il 95%, mentre considerando l'intero periodo da venerdì 14 a domenica 16 agosto si attesta al 94%, un dato che conferma l'elevata attrattività della Liguria nel cuore della stagione estiva. Numeri importanti, con un'occupazione quasi al 98% a Imperia, al 96% a Savona, al 92% in provincia della Spezia, all'88% nell'area metropolitana di Genova. Ovviamente tira molto di più, come si dice in questi casi, la Riviera, soprattutto d'estate. Grande soddisfazione da parte dell'assessore di competenza al turismo Luca Lombardi e del presidente della regione Marco Bucci. E torniamo, facciamo un passo indietro. Circa 24 ore fa a quest'ora stavamo per raccontare l'eclissi solare che tornava dopo molti anni a Genova, in realtà in giro un po' per il mondo, e Genova è stata protagonista. Allora andiamo a sentire le reazioni di chi ha osservato l'eclissi solare, che è stata raccontata in diretta sul Primo Canale.
2: Occhialini li abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
3: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli?
2: Sì, un pochino, è stato un po' difficile trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanza scoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
3: Sta iniziando, siete emozionati? La prima volta per lei?
2: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta. Ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
3: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
2: Sì, sì, sì, ci siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
4: Lo Smart Scope.
5: Ecco, che
4: praticamente è un piccolo telescopio elettronico che viene comandato direttamente da uno smartphone, e si può vedere qui.
5: Aspetta,
4: non so se è possibile.
5: Se andiamo vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
4: Sì, è un time lapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
6: Diretta
3: però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi.
6: Infatti lo guardo da qua.
3: Ti fa male lo stesso, lo sai.
6: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
3: Guarda, ti presto i miei un attimo. Ti presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
6: Bravissima. Mi sono incasinato.
3: Vai.
6: L'emozione.
3: Oh, guarda un po'.
6: No, vabbè, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
1: Adesso chiudiamo con il nostro video emozionale realizzato da Francesca Cangiotti per raccontare l'eclissi solare. Vediamo.
7: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution, broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

0: visto i miei un attimo? Oh, guarda un po'.
1: No, vabbè, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì.

Se siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Manca sempre meno alla ripartenza del calcio in modo ufficiale con il weekend e l'inizio della settimana impegnati per Genoa e Samp in Coppa Italia, quindi partite ufficiali, poi il weekend successivo si torna in campo per la Serie A e la Serie B. Partiamo dal Genoa, alle ultime in casa rosso-blu, perché il mercato è ancora sotto i riflettori, si cerca un attaccante, mi sembrerebbe di capire così. Carlo Danani, ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, continua l'inseguimento a un attaccante da affidare a De Rossi. In Italia i costi sono davvero elevati, così si guarda soprattutto all'estero. Alle porte di Ferragosto due le strade maggiormente praticabili. La prima porta a Evan Ferguson, irlandese del Brighton, nell'ultima stagione alla Roma. Attualmente è fermo per infortunio, tornerà in campo a ottobre. Nelle ultime ore le parti hanno intensificato i contatti per capire la fattibilità dell'operazione. L'alternativa oggi è Taufik Bentayeb, marocchino nell'ultima stagione in Francia al Troyes. Il suo cartellino è dell'Union Tuarga. In entrambe le direzioni la formula più gettonata è il prestito con diritto di riscatto. In uscita intanto ufficiale il passaggio in prestito secco di Latif alla Rapid Bucarest. A breve, alle medesime condizioni, sarà seguito da Dumbia. Tre giorni al debutto in Coppa Italia, scelte di formazione piuttosto obbligate per De Rossi, ma contro l'Ascoli potrebbero esserci due novità a gara in corso: il ritorno di Østigard e il debutto in rossoblu di Sow.
0: Grazie a Carlo Danani. Passiamo alla Samp, una Samp che si è goduta ieri l'ottantesimo compleanno con due arrivi importanti, due innesti importanti almeno sulla carta, due giocatori che dovrebbero completare così o quasi la rosa blucerchiata che quest'anno punta a essere più competitiva degli ultimi anni, calcisticamente parlando, ovviamente drammatici. Allora ci racconta tutto Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Ripartiamo dalla serata del 12 agosto con le due feste, quella al Molo dell'Amicizia e quella al Porto Antico, che hanno dato la misura di quanto grande sia l'amore dei tifosi blucerchiati per la loro squadra, di quanto sia forte questo orgoglio di una grande storia che però è passato. L'oggi è la Serie B, il campionato che la Samp si trova ad affrontare per la quarta volta consecutiva, e allora il compito di questa società, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è quella di riportare la Samp dove merita. Lo sa Jesper Fredberg, lo sa Americo Branco, lo sa Bernardo Corradi, e le ultime mosse di mercato indubbiamente hanno trovato i tifosi contenti, positivi, perché sono arrivati, al di là del portiere Peter Vindal dallo Sparta Praga, di cui bisogna verificare le condizioni fisiche strada facendo, certamente Jari Verskaren, un centrocampista di qualità, e un altro giocatore dal campionato belga che è Bjorn Meijer, esterno sinistro per la difesa. Molto importante anche il suo ingaggio proprio per andare ad aiutare Corradi in quelle che erano evidenti criticità che la Sampdoria si portava dietro. Non è finita qui, perché naturalmente si prova a riportare Nicolas Pierini a Genova. C'è un interessamento anche per il giovane Bonetti, classe 2004 della Reggiana, un mancino di difesa, e c'è anche la voce che vuole Fabio De Paoli in partenza verso Avellino. Staremo a vedere, ve lo racconteremo naturalmente anche con gli aggiornamenti su primocanale.it, ma è chiaro che quello che gridavano i tifosi ieri sera, Insigne e compagni al Porto Antico, è poi la missione che in questo momento tutta la squadra Sampdoria ha. Noi vogliamo tornare in A, questo era il coro e questa è la missione che ha.

0: hanno affidato i tifosi ai giocatori blucerchiati. E con questo chiudo, a te la linea, Giorgia.
1: Grazie, grazie a Simone Galdi, buon lavoro, tutto quello che c'è da sapere sul sito primocanale.it per quanto riguarda Genoa e Samp, ovviamente non solo. È tutto, noi ci rivediamo domani sera, stessi orari, vi auguro un buon proseguimento di serata, buona serata.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria e con calde afa ancora molto intensi, da segnalare solo un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Nel dettaglio, ora la provincia di Imperia sarà una giornata per lo più soleggiata, come dicevo, solo la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi nelle ore pomeridiane. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sarà una giornata infatti con ampi spazi soleggiati, aumenterà la copertura nuvolosa sui settori interni tra pomeriggio e sera e con temperature massime intorno ai 32-33 gradi, caldo che si farà sentire anche lungo le coste. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata e rovente, con qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, sempre sui settori interni. Qui le temperature massime raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime intorno ai 32 gradi, ventilazione debole e mar ligure calmo. Sullo Spezzino splenderà il sole nel corso della giornata di venerdì, al più qualche nuvola nella seconda parte del giorno sui settori interni. Nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole sulla Liguria, salvo sempre per la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Le temperature senza variazioni, con caldo che si farà sentire sia di giorno che di notte. Nel corso della giornata di domenica la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, ancora con la possibilità di qualche nota instabile a sfondo temporalesco sui settori interni a ridosso dei rilievi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Sei già andata da Conad! Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.

0: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: I Hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine Hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi Hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto, ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere. Agostino, siamo qui a parlare con te. Sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama Hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza. Tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
0: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
1: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
0: Allora, il nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con di nuovo con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai. Con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso,
1: quindi non va a scuola.
0: Non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato, e non avrebbe comunque

0: è finito l'anno perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività
1: Lui
0: sociali, non.
1: è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
0: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi, secondo me, ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi, non vogliono, veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere, loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
0: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
1: Lui ha la TV
0: mi
1: in
0: verrebbe
1: camera?
0: dire, la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino. E sicuramente i social hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro, c'è l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stata una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi,
1: Ecco,
0: eccetera.
1: quando è che avete iniziato a rivolgersi al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi, no, sociali dell'anno?
0: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, e purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi
1: Ha
0: era
1: inciso
0: difficile
1: il
0: di.
1: Covid?
0: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
1: Ma già prima aveva dei problemi.
0: Già prima aveva delle difficoltà, sì,
1: Cioè,
0: già
1: le persone
0: prima.
1: fragili può avere ancora di più.
0: Sicuramente, sicuramente.
1: Come ha vissuto il Covid lui? E
0: Lui l'ha
1: voi in
0: sofferto
1: casa?
0: molto,
1: Come
0: noi in
1: avete vissuto?
0: casa l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente la tensione, la difficoltà di stare sempre in questo, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la DAD, quindi è stato un momento di difficoltà a livello
1: Che
0: familiare.
1: lavoro fai tu?
0: Io lavoro in un'azienda,
1: Genericamente.
0: sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio
1: E
0: anche.
1: la moglie?
0: Mia moglie è farmacista
1: Ah,
0: e
1: perciò
0: lei infatti ha, diciamo,
1: attrezzata.
0: vissuto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi, più relegati in casa, è stato difficile. I figli, soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe, è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male. Sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma,
1: Confrontarsi.
0: confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi,
1: Il
0: appunto.
1: vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
0: No, no, no.
1: L'avete affrontato?
0: Sì, quello è stato affrontato, io l'ho anche preso il Covid, ma insomma ci ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio. E quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha influito su di lui.

0: poi però dopo questa situazione insomma sembrava che appunto con il ritorno alla normalità
1: ora tutti gli anti vaccino, i Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima. In realtà il ragazzo aveva qualche
0: problema, le sue difficoltà,
1: ecco.
0: Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un suo emotivo molto intenso, no? E quindi

0: nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Ecco, voi avete, allora, vi siete, avete cercato un approccio con i servizi anche con altri gruppi. Come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si
0: Sì,
1: chiamano.
0: quello che frequentiamo
1: Ecco,
0: adesso è un gruppo di
1: cosa avete
0: autoaiuto.
1: scoperto confrontandovi?
0: Abbiamo
1: Forse è il motivo per cui siamo
0: scoperto,
1: qui, no?
0: sì, devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore,
1: Questo
0: vedi delle.
1: forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio che
0: Forse
1: magari.
0: sì, forse sì. Guardando indietro, forse noi abbiamo chiesto a nostro figlio di più di quello
1: Anche
0: che lui si
1: senza chiedere,
0: sentiva.
1: però a
0: Sì, non è
1: volte
0: una richiesta esplicita, no, a
1: esplicito.
0: volte è appunto parlato dei risultati a scuola, piuttosto che
1: Nel tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari.
0: come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontamente, non
1: No,
0: era,
1: no,
0: era più
1: questo.
0: appunto il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare. Sì,
1: Aspettarli, no?
0: imparare ad aspettare
1: Un po' più lenti.
0: quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
1: Ecco
0: abbiamo
1: com'è.
0: trovato un aiuto
1: Ecco,
0: perché.
1: funzionano.
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no, è una situazione che in Italia sta
1: Ma in tutto il mondo,
0: crescendo
1: vedi
0: da
1: più o
0: poco,
1: meno.
0: forse, sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma, non indirizzato a questo tipo di situazione, mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più.
1: All'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza,
0: Sì,
1: che possiamo far capire anche come si può arrivare, insomma, come si può evolvere?
0: ci sono. Ma per certi versi ci siamo resi conto che noi, tutto sommato, non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non.
1: Per
0: Cioè,
1: quanto tempo?
0: ma per anni
1: Per anni?
0: non parlano
1: Per
0: con
1: anni
0: fratelli e
1: non
0: sorelle,
1: escono di dalla camera.
0: salvo voglio dire
1: Sì,
0: le
1: per andare in
0: esigenze minime,
1: bagno.
0: no? Appunto, però sì, assolutamente sono chiusi in casa, si devono portargli da
1: Però vanno
0: mangiare, no?
1: i pasti li fanno con i genitori.
0: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché non
1: Anoressia.
0: mangiano con, sì, non mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata
1: Per evitare di incontrare i genitori,
0: sono.
1: di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli, però.
0: Sì.
1: Come va? Quanti anni hanno loro? Cosa,
0: Il
1: come
0: nostro
1: vivono?
0: secondo figlio ha

0: 14 anni e la piccola ne ha 10.
1: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
0: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure, come dire,
1: Avete provato a togliere tutto?
0: abbiamo provato a toglierli, abbiamo provato a rimettere dei
1: Cosa è successo
0: limiti.
1: togliendo tutto?
0: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi,
1: Ah,
0: si
1: dipendenza.
0: sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo. Sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un
1: Assecondarlo
0: po'
1: comunque
0: a secondarlo.
1: non è
0: Come dire, non è
1: facile, eh.
0: facile perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo perché poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo presente quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stata proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché so,
1: Non più
0: vabbè,
1: paura,
0: la
1: dici, delle
0: moglie, ma
1: lezioni.
0: all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: La scuola fonte di
0: l'idea
1: stress.
0: della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo ad alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per
1: È
0: andare a
1: brutto per un
0: scuola.
1: genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? L'amore supera tutto, no?
0: Adesso sicuramente sì, adesso, come dire,
1: Però subito
0: accetto
1: distinto.
0: l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire,
1: Certo.
0: e invece vedi che si perde tutto questo.
1: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo,
0: Sì.
1: l'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi daremo riferimenti, se una, a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve... L'importanza del gruppo
0: Quando
1: anche.
0: si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità, magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici, e poi appunto anche la scuola, piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti, uno dopo l'altro può essere un primo segnale. E il
1: Dicevamo il gruppo,
0: gruppo di
1: l'importanza. Ti
0: genitori
1: ha
0: per noi,
1: aiutato, vi
0: a
1: sta
0: noi ci ha
1: aiutando.
0: aiutato
1: Perché
0: molto,
1: siamo qui per questo, no?
0: intanto perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei Nel gruppo di Genova siamo una 20.

0: Argentina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
1: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
0: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp. Non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato. Ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante, secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro, quindi
1: bisogna avere un po' di pazienza.
0: Bisogna avere
1: e affidarsi a magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo Hikikomori. E poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche, no?
0: Un raggio di sole,
1: il raggio di sole per tutti, anche per questi ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Grazie Agostino, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: sia a livello meteorologico, quindi con il sole, sia a livello di mare. Vi accompagniamo a fare un viaggio dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante, che è nota in tutto il mondo per la sua bellezza, viene anche inserita in alcune classifiche internazionali, e vi accompagniamo verso Punta Manara in una gita che è un po' più comoda per noi invece che andare a piedi lassù in quel promontorio, camminando per, se non ricordo male, una quarantina, cinquantina di minuti, anche con una discreta salita. Noi vi accompagniamo cullati da queste piccole onde che però vi raccontano la costa vista dal mare, un aspetto che non tutti purtroppo possono godere di persona, e da qui nasce appunto la nostra presa diretta. Io presento tutti i miei ospiti partendo da Giovanni Saperdi, che si occupa un po' di tutte le attività della baia anche a livello turistico, Giuseppe Adorni, che fa parte di Acquamanara, quindi insomma nuotatori, parleremo anche di nuoto, lui è il papà di un famosissimo ligure nuotatore, ma non ricordo il nome, Marco Razzetti, papà di
1: Alberto Razzetti,
0: che ha vinto titoli molto importanti, il biologo Daniele,
2: sì,
0: di cognome
2: Pianetti.
0: Daniele ci racconterà anche quello che c'è sotto il mare, quello che si può vedere, pensate, attraverso dei SUP o SAP, che sono delle tavole che poi vi mostreremo. Dietro ci sono Matteo e Isabella, adesso li stiamo trainando, fanno vita facile, sono su un SAP, ma fra poco li vedremo all'opera. Intanto raccontiamo un po' questo tipo di rocce, non so se sono falese, come si chiamano, parto da Giuseppe, guardate che bellezza.
3: Allora, diciamo che qua in Baia è stato fatto un ripascimento per quanto riguarda la diga 2 o 3 anni fa, e per la sicurezza, sì, perché originariamente non c'era niente, parliamo di centinaia di anni fa.
0: Quindi tu non c'eri ancora?
3: No, però ci sono delle foto che sono i due mari che si toccano in caso di mareggiate.
0: Ah sì?
3: Quindi sì, era un grosso problema per Sestri Levante. Il fatto di aver fatto il porto dalla parte di Ponente e qui di Levante, avendo rinforzato la diga, si è messa in sicurezza tutta la zona, anche se il mare delle volte è un po' birbante.
0: E come è mai passato il mare sopra il sopra la baia, dalla striscia di terra?
3: Sì, sì. Tra una casa e l'altra.
0: Tra una casa e l'altra con
3: dentro,
0: delle.
3: Sì, entra dentro e.
0: È vero. E anche oggi può succedere di vedere un po' di acqua, ai tempi forse di più rispetto a quello che si vede oggi.
3: Assolutamente, perché poi non era così.
0: Non era protetto.
3: Certo.
0: Quindi questa viene chiamata la parte di Levante e quella di là di Ponente, da voi Sestrini.
3: Sestrini, sì, Levante, Ponente. E poi qua si sviluppa tutto il promontorio di Punta Manara.
0: Allora, promontorio di Punta Manara. Intanto diciamo che noi la stiamo percorrendo in gommone, in questo caso, ed è bellissimo perché sono queste rocce che arrivano direttamente sul mare. Ma si può andare anche a piedi percorrendo il crinale. Si parte dal centro storico di Sestri Levante. Ho detto un'oretta più o meno, io ricordo, sì, l'ho fatta, sì. E ricordo un punto molto in pendenza alla fine, sicuramente.
3: Sì, confermo, un'oretta. Giù sulla punta è un po' pericoloso scendere, però.
0: No, sulla punta io intendo per arrivare dove c'è quel rudere in cima, no? Quando proprio si arriva a Punta Manara. Perché Manara? Da dove deriva il nome?
3: Dobbiamo andare ad attingere nella storia al primo secolo avanti Cristo. Dove questa praticamente era quasi un'isola, cioè era un'isola perché non c'erano le case,
0: sì.
3: Sestri Levante era una zona paludosa e si erano insediati una popolazione che si chiamavano Mani, perché veneravano alcuni dei, insomma,
0: ah, sì?
3: Questi Mani qua. Infatti noi abbiamo una località che qua si chiama Mani Erta, abbiamo Manarola, cioè abbiamo tutte delle residenze in Mani. Si pensa, si dice che venissero dalla Germania, però qua stavano benissimo, perché questa praticamente è un'isola, quindi era protetta dalla terra, da eventuali invasioni, e si coltivava qualunque cosa a livello agricolo.
0: Quindi non c'era la congiunzione, era un'isola, cioè c'era quel promontorietto lì.
3: Questo qui è questo. Sì, confermo. Quindi Mani Erta da Mani.
0: Da Mani. Manara,
3: sì.
0: Pure.
3: Manara.
0: È una zona molto franosa, mi sembra di vedere almeno.
3: Sì,
0: ultimamente
3: perché
0: non si è vissuto.

0: Sì, il libeccio entra molto forte e quindi picchia e sicuramente va a intaccare quella che è la costa, non c'è dubbio.
1: Quella casa lassù rosa che ha una vista meravigliosa è raggiungibile solo a piedi oppure che tu sappia ci si arriva anche in auto?
0: Credo che ci sia una strada ma non so se è agibile. So che per farla hanno dovuto attrezzarsi in certo modo perché...
1: Meraviglia però, anche là guardate, curiosiamo un po'. Roberto, quella casetta bianca che sembra fatta di panna montata sarà stata ristrutturata, veramente belle ville.
0: Sì, sì, molto belle. Qui dietro ci sono delle bellissime ville.
1: Ma sono tutte di milanesi, come si suol dire, o c'è anche qualche locale?
0: No, assolutamente. Ci sono diversi locali, sì, che hanno case di proprietà, assolutamente.
1: Bene, Marco, qua come siamo a livello di fondale? Che profondità
2: sì,
1: più o meno?
2: Più o meno siamo sui 25 metri.
1: 25 metri è un buon fondale?
2: Qua abbiamo dei relitti, due relitti.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Sono di cosa?
2: Uno è una bettolina e uno è un cargo. Sono uno, diciamo, il relitto quello più meno profondo è sui 27 metri e invece quello che è un po' più fuori siamo sui 32 metri.
1: Ora non so se rendono le immagini, ma l'acqua è veramente blu, come si vede nelle pubblicità, uno pensa che sia magari modificato il colore, invece in questo caso è proprio blu. Le bandierine segnalano il limite entro cui non ci si può avvicinare.
2: Sono reti da pesca queste qui.
1: Sono reti?
2: Sì, sono segnali da pesca di pescatori locali che calano le reti, diciamo, da posta. E poi giornalmente vengono a prelevare se c'è il pesce.
1: Chissà cosa pescano?
2: Ma qui ci sono saraghi, ci sono diciamo pesci chiamiamoli barriera, per quella che può essere la barriera nostra.
1: Ecco, qua invece avvicinandosi è proibitivo a livello di fondale? Allora, se sei d'accordo ci avviciniamo un pochino perché è bellissima l'idea di poter quasi prendere contatto con... Notiamo anche nella parte alta... che ci sono ancora delle terrazze, ormai direi che sono abbandonate, ma un tempo veramente si sfruttava tutto, Giuseppe.
0: Sì, sì, era oliveti, ce n'era praticamente pieno.
1: Anche poi, qua sul promontorio proprio.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. E poi c'erano viti, veramente su era, adesso si vede così brullo perché negli anni non ha più coltivato nessuno.
1: Anche perché vedete la posizione.
0: Tutta una coltivazione.
1: Ecco, ma c'erano anche gli animali, perché io sono rimasta colpita ad esempio a scoprire che nelle colline dietro a Portofino c'erano le mucche. Qua chissà se c'erano anche gli animali.
0: Io ricordo che venivano soprattutto per le lepri.
1: Le lepri?
0: Sì, sì,
1: le cacciavano?
0: Le cacciavano, beh, io ero un bambino, mi ricordo che i cacciatori locali venivano e poi c'era il passaggio, quando c'era il passaggio degli uccelli che migravano, quindi qua era un posto ideale.
1: Ecco, se stessimo percorrendo a piedi saremmo più o meno lì sul
0: crinale. Là. Sì, sì, sì, confermo.
1: Ecco, qua ci sono anche Giovanni dei bei punti dove chi può si fa un tuffetto in piena privacy.
3: Assolutamente, qui viene chiamato il Miglio Blu, quello che collega dalla Baia del Silenzio a Punta Manara ed è uno dei punti più belli che abbiamo qua a Sestri, che si può raggiungere non solo a piedi, perché come abbiamo visto prima molta della zona limitrofa al litorale è franosa e quindi bisogna rimanere sui sentieri tracciati, ma con un kayak o con un SUP invece si possono fare delle bellissime escursioni qua dove l'acqua è cristallina, dove la pace regna sovrana, lontano da magari il caos della spiaggia. Uno può venire qua a trovare la pace e rilassarsi in un luogo magico, ecco.
1: Veramente è così. Allora, non so quanto abbiamo già raccolto, perché fra poco vi faremo vedere con il SUP, intanto un piccolo corso di SUP, ma anche quello che c'è qua sul fondale. Oh, che meraviglia, Roberto, guarda, c'è un cormorano lì che spunta. Adesso non so se vola via, se no, ecco, si immerge, ecco, perché va a pescare.
0: Tanto tempo, sì. Lo perdi.
1: Lo abbiamo perso, ma poi lo vedremo magari ricomparire. E devo dire la verità che si avvicinano tantissimo anche alle spiagge, perché io a Chiavari, sulla spiaggia, lì dove c'è la gente che fa il bagno, ogni tanto lo vedi lì vicino agli scogli, si prende i pesci in bocca e se li mangia.
0: Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Piano piano ci avviciniamo alla Ciappadulù.
1: Ciappadulù, del lupo?
0: Del lupo, sì. Non so esattamente.

0: Esattamente, perché questa definizione.
1: Chissà, magari ci sono veramente i lupi. Tanto guardate, godete con Roberto Gnecco e le sue immagini questi scorci con il sole che illumina l'acqua trasparente, col fondale che si nota e che si va poi ad appoggiare su queste che sono rocce normali, non sono rocce di...
0: No, normali, sì. È il deterioramento che avviene quando ci sono le mareggiate, quindi scivolano in mare. Ci sono anche delle piccole grotte.
1: Addirittura?
0: È vero, Giovanni?
2: Sì, noi tra le varie esperienze sportive che portiamo conoscenza dei turisti, vi è l'escursione lungo la costa che presenta alcune insenature che sembrano appunto dei luoghi incantati, magici. Come vediamo, l'acqua assume dei colori di diverse sfumature di azzurro e vi è una trasparenza che è data da questo fondale sassoso che appunto mantiene l'acqua sempre cristallina e pulita.
1: E, diciamo, quindi ci sono delle grottine lì in mezzo?
2: Sì, assolutamente sì, bisogna saperle conoscere, bisogna andarci in sicurezza, magari accompagnati da una guida, ma sono posti unici che spesso anche noi locali a volte trascuriamo e non conosciamo bene come a poca distanza dalla nostra città ci siano dei luoghi così incantati.
1: Ecco, da sopra non si può scendere in nessun punto a piedi, non ci sono sentieri o sì?
3: Qui è la Ciapa d'Ulù, sì.
1: Allora, Ciapa d'Ulù la indoviniamo perché è una bella ciapa, una bella scoglione piatto.
3: Un po' difficoltoso, però...
1: Si può scendere da sopra?
3: Sì, è ripido la discesa.
1: Però lo sapete voi del posto. Ma tu non sei di qua però, di accento, eh? Io me ne sono accorta del no.
3: Sono Veneto.
1: Ah, Veneto. Quindi però... importato.
3: Sì, sono qua dal 90 che ormai sono qua a Sestri Levante, quindi...
1: Allora, Roberto, fa un po' vedere Isabella e Matteo che se la godono lì seduti, chiacchierano, perché li stiamo accompagnando noi, ma fra poco li vedremo spuntare, si metteranno in piedi, ci racconteranno il sup. Però vedete, anche questo è un modo per raggiungere magari il largo e poi poter girare a bordo del sup. Allora, ci fermiamo un attimo, ma state con noi perché adesso ci avvicineremo il più possibile alla Ciapa d'Ulù del Lupo e racconteremo la sua storia, poi vedremo anche quando arriviamo a Punta Manara e quello che c'è sul fondale con Daniele che ce lo racconterà.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: ci spostiamo dove c'è la
1: costa. Presa diretta, vi sta raccontando il mare della Liguria. Siamo partiti dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante con un gommone alla scoperta del promontorio di Punta Manara e di questa costa meravigliosa che, come ripeto spesso, non tutti i liguri hanno il privilegio di poter vedere. E da qui nasce la nostra intenzione proprio di mostrarvi questo. Vedete Matteo in piedi su un SUP o SAP e anche Isabella che lo segue. Siamo arrivati in un punto suggestivo alla Ciappa du Lu, quindi la ciappa, la pietra piatta del lupo, quasi a Punta Manara, e qua si nota soprattutto il colore, l'acqua trasparente con la sabbia bianca sul fondo, cosa piuttosto rara in Liguria, almeno nella Liguria del Levante e nella zona del Tiguglio. Intanto con Marco al timone ci stiamo avvicinando il più possibile e qua parlano le immagini della bellezza di questo luogo, Giuseppe.
2: Assolutamente sì, di solito c'è pieno di turisti.
1: Ah sì?
2: Sì,
1: però quelli che arrivano in barca?
2: Sì, sì, si fanno trasportare qui in barca e sicuramente è molto bello perché si riesce a stare qua tutta la giornata.
1: Oh.
2: E vengono

0: Vengono qua al mattino, poi vengono trasportati nuovamente in baia, praticamente nel pomeriggio. È un posto gradevole, molto gradevole.
1: Ecco, ci sono questi tipi di turismo che magari non tutti conoscono, ma che possono essere anche per così dire accessibili. Abbiamo già detto nella prima parte che addirittura per chi conosce bene i sentieri, dal sentiero di Punta Manara a piedi che corre lassù, Giuseppe, si può scendere, vedete c'è una pietra, come dire,
0: Sì, è praticamente
1: una
0: in questo
1: fessura.
0: vallotto qua, praticamente si scende giù, e sopra ci sono diciamo, delle intersezioni con la strada che corre sulla costa. E sicuramente non è indicata, è
1: No, no, no, no,
0: pericolosa, eh?
1: assolutamente.
0: Diciamolo
1: E anche
0: perché.
1: il sentiero, Giovanni, se ne parla molto alle Cinque Terre, ma vale per tutto, Portofino, Sestri Levante, ogni sorta di luogo bisogna andare attrezzati. Sembra banale dirlo,
0: Assolutamente.
1: ma ogni anno qualcuno deve andare con il soccorso alpino a recuperare con gli elicotteri, i vigili del fuoco, persone che magari si avventurano in infradito con i sandali nei sentieri.
2: Assolutamente, noi all'InfoPoint in Baia del Silenzio abbiamo appunto delle mappe con la sentieristica di tutta Punta Manara che forniamo ai turisti e diamo appunto queste indicazioni importanti di usare delle calzature adeguate, di avventurarsi magari non negli orari più caldi della giornata e di informarsi su quello che è la difficoltà del sentiero per poter raggiungerlo al meglio senza mettersi in pericolo, perché comunque sia è un luogo molto bello, ma difficilmente raggiungibile, quindi un eventuale soccorso può essere anche complicato.
1: Certo, allora se volete riprendiamo perché ci sono altri spunti da
0: Ma
1: vedere.
0: come
1: C'è.
0: diceva Marco,
1: Sì.
0: che è stato fatto un intervento dai vigili del fuoco, perché c'era un signore che si è rotto una gamba, però c'era mare, quindi non si riusciva a scendere giù. Sono atterrati praticamente su un pattino per farlo
1: Lui era
0: salire.
1: sul sentiero di Punta
0: Qui,
1: Manara?
0: qui, qui.
1: No, era proprio qua?
0: Era
1: Ma
0: qui,
1: come
0: sì.
1: ci è arrivato qua?
0: È sceso da
1: Ah.
0: sopra, poi è scivolato sulle pietre, si è rotto la gamba. A salire non si poteva più salire perché non era trasportabile su queste salite. Via mare c'era un po' di risacca, quindi non si poteva avvicinare la barca. Quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero. Hanno appoggiato praticamente solo un pattino per
1: Un
0: rimanere
1: pattino sulla ciappa.
0: sulla ciappa, per rimanere orizzontali dalla parte dove poi hanno imbarcato il signore, e poi sono ripartiti.
1: Accidenti. Andando avanti c'è un altro scoglio che ha un nome?
0: Eh sì, là davanti, la prua,
3: Scusa.
0: abbiamo la carega così chiamata,
1: In
0: perché
1: genovese vuol dire seggiola.
0: sì. E abbiamo la possibilità di salire fino a un certo punto dove ci sarebbe una seduta di una
1: Ah
0: seggiola
1: sì?
0: e tuffarsi, oppure quelli più arditi possono salire su in cima e tuffarsi d'in cima.
1: Però sono cose pericolosissime, quindi direi che è
0: Assolutamente, però
1: meglio.
0: lì c'è fondo, si può
1: Ecco,
0: fare.
1: intanto mi meraviglia perché stiamo riuscendo ad avvicinarci molto alla riva, diciamo. Questo è un fondale discreto, dunque.
0: È tipico ligure, comunque il fondale subito profondo vicino alla costa, soprattutto se la costa come qua è rocciosa,
1: Ok.
0: ci sono i 2 metri, ci sono subito
1: Subito.
0: praticamente a ridosso degli
1: Esatto.
0: scogli.
1: Siamo quasi al livello di Punta Manara in alto o ancora dietro? Ancora
0: Ancora un
1: dietro.
0: po' bisogna
1: Io
0: andare.
1: intendo dove c'è appunto questa specie di castello,
0: Torrione,
1: il
0: sì.
1: torrione
0: Torrione,
1: diroccato.
0: sì, il
1: Ecco, era
0: Torrione.
1: un torrione di avvistamento?
0: Di avvistamento prima, poi credo che ci fosse stata una batteria nel periodo di tempo di guerra. Quindi, sì.
1: Per visionare. Daniele, raccontiamo un po' cosa si può trovare qua sotto. Intanto c'è la Poseidonia. Poseidonia o Posidonia intanto?
4: Poseidonia, sì,
1: Posidonia,
4: nonostante
1: ok.
4: comunque il nome ovviamente sia ispirato al dio del mare,
1: Ok,
4: Poseidone.
1: ed è sinonimo di mare pulito.
4: Sì, assolutamente,
1: Perché
4: sì.
1: dove c'è lei vuol dire che, cioè lei nasce solo dove c'è mare pulito.
4: Sì, e poi essendo una pianta comunque sensibile all'inquinamento, all'impatto antropico, sicuramente la troviamo in dei posti molto particolari.
1: Ecco, quali sono le specie che abitano la Posidonia? Che tipi di animali, di pesci si possono trovare?
4: Ah, possiamo trovare moltissimi, moltissimi esseri viventi, partendo sia da organismi unicellulari come alghe o altro, fino ad arrivare a molluschi, crostacei, stelle marine, ricci di mare, anche
1: Che
4: cetrioli di
1: bello!
4: mare, e fino ad arrivare, sì, assolutamente, a una miriade di specie diverse di pesci che vivono al suo interno.
1: Ecco, lì notiamo che sugli scogli

0: fogli già prima, l'ho visto, ci sono delle specie di muschietti gialli?
1: Sì, sì, sono alghe che vivono sulla superficie degli scogli, ce ne sono diversi tipi e sono caratteristiche appunto di questi fondali rocciosi.
0: Invece nella parte alta, nella gita alta, c'è la tipica macchia mediterranea.
1: Macchia mediterranea, sì, esatto. Infatti Punta Manara è molto interessante anche da questo punto di vista, diciamo, botanico, perché possiamo vedere la macchia mediterranea caratterizzata da arbusti come l'erica arborea, il corbezzolo e altri che sono appunto caratteristici di questa vegetazione.
0: Vedete che Matteo sta pagaiando con molta determinazione, quindi adesso sentiremo anche come si fa ad andare sul SUP, che consente anche a chi non ha la barca e ha un minimo di talento di potersi avventurare in queste zone, ma intanto continuiamo a godere le rocce a picco sul mare. Io ne sono particolarmente innamorata di questo genere di paesaggio. Giuseppe.
2: Sì, eccola qua, la carega qui davanti a noi, si vede proprio che è fatta a seggiola.
0: È questo scoglio grosso?
2: Quello scoglio che è fatta a seggiola.
0: Sì, sembra lo schienale.
2: Uno schienale, sì, intorno ai 5 metri c'è una seduta, poi uno schienale che va su. Sono due punti che si ci può tuffare perché c'è sufficientemente acqua in basso.
0: Ok, e intanto stiamo per girare, diciamo, l'angolo per poi vedere quando arriviamo a Punta Manara. Allora, vediamo Isabella sul SUP. Adesso ci organizziamo un attimo magari con i microfoni per vedere, così ci fa un piccolo corso, e voglio curiosare anche con il SUP trasparente cosa c'è sul fondale, anche solo sabbia, però è sicuramente molto affascinante lo stesso. Ancora verso Levante stiamo per passare il promontorio di Punta Manara, ma facciamo un brevissimo corso di SUP o SAP con Isabella. Isabella, da dove si parte? A me sembra complicata come faccenda, ma
3: allora,
0: non ho un gran rapporto con l'acqua, dimmi.
3: Mi affianco un attimo a voi. Praticamente la regola della pagaiata è la medesima della canoa. Adesso
0: però la canoa bisogna già conoscerla, quindi
3: facciamo un pochino un breve ripasso. Allora, si aggiunge solamente l'equilibrio. Adesso vi faccio vedere, ci si mette in quadrupedia, piedi paralleli alla maniglia, che è il punto di maggiore equilibrio.
0: Quindi in mezzo, e vediamo che è la caviglia legata al SAP.
3: Sì, allora questa è una regola di sicurezza, la cavigliera o liscio va sempre tenuto in qualsiasi occasione, perché sì, anche quando si nuota, perché la tavola ci segue sempre, e anche perché poi, essendo così leggere, è facile che con una ventata si sposti di un bel po'.
0: Adesso c'è un po' d'onda, ce la fai?
3: Perfetto, sì, allora balliamo la samba.
0: Ok, allora, no, devi accompagnare il movimento dell'onda, ovviamente,
3: allora,
0: non
3: sì,
0: essere rigida.
3: Diciamo che ovviamente le gambe funzionano come delle molle e si segue l'andamento dell'onda. La pagaiata brevemente, si pesca più acqua possibile a prua, si scorre di fianco paralleli alla sponda del SAP, l'estrazione arriva all'altezza dei piedi e pronti con la fase aerea, e si rimerge. Poi per frenare si mette semplicemente la pagaia dietro a poppa e si spinge l'acqua in avanti.
0: Da un lato e dall'altro si alterna?
3: Sì, allora se si continua a frenare da una parte o dall'altra si va in retro. Mentre l'altra regola è che per girare si fa un semicerchio a sinistra e si gira a destra, e poi semplicemente un semicerchio a destra e si va dalla parte opposta.
0: Vedo che la impugni in alto dalla, sì, dove c'è,
3: allora, quando si è in piedi si impugna dalla parte del pomolo oliva, e la pagaia ha sempre un'inclinazione di 10-13 gradi in alto, e quindi si pesca l'acqua sempre dalla parte ovviamente della pagaia dove è più alta. È la stessa regola praticamente della
0: canoa.
3: Della canoa.
0: Ecco, si può anche non stare in piedi, cioè se ci si stanca.
3: Allora, per prendere confidenza con l'acqua, io consiglio sempre di portarsi dietro una pagaia con doppia, anche di quelle smontabili, anche perché poi per la sicurezza, appena si alza un po' di onda o vento, è più semplice andare pagaiando come il kayak.
0: Ah, quindi c'è anche
3: o mettersi una pagaia doppia da kayak infilata dentro di quelle smontabili, e poi sempre per la sicurezza in mare di guardare sempre bene il meteo, perché il SAP è un mezzo estremamente leggero

0: e si può spostare con grande facilità, ma è anche molto difficile rientrare se non c'è il vento a favore.
1: Ecco, ma se tu dovessi pagaiare appunto non in piedi, come fai? Vai in ginocchio o vai seduta?
0: Allora ci aiutiamo sempre come se fossimo dei funamboli per scendere con la pagaia. Sì, ci si può mettere o gambe incrociate o stese, come viene più
1: e con le gambe facile. Larghe i piedi in acqua no?
0: Anche, però queste fanno da freno.
1: Ah, giusto, quindi hai ragione.
0: Quindi dipende quanta voglia uno ha di pagaiare. E poi è un ottimo prendisole che uno si può stendere e fare anche tranquillamente una gita rilassante o al traino come abbiamo fatto.
1: Ecco, il vantaggio è anche che tu puoi avvicinarti un po' dove vuoi, alla costa, puoi scendere,
0: allora,
1: andare sulle rocce.
0: La cosa interessante è che spesso si può tranquillamente portarsi maschere e boccaglio e fare snorkeling.
1: Vediamo un po' cosa c'è sul fondo, se c'è qualcosa, che tu hai il sop trasparente, ora c'è anche un po' di schiumetta, però giusto per far capire che...
0: Sì, allora questa zona è ricchissima sia di castagnole, sia di sarghe, sia di polpi, ovviamente.
1: Ecco, polpi è vero Marco, in particolare?
2: Sì, sono parecchie tane di polpi, sono molte, molte anfratti, quindi il polpo ci si intana e poi depone le uova.
1: Giuseppe, da bambino venivi a prendere i polpi?
3: Assolutamente sì.
1: Ma come venivi qua, scusa?
3: Venivamo con delle piccole imbarcazioni o con dei gomoncini, da Riva Trigoso però. Il nostro limite era la Ciappadulunga. Oltre non andavamo perché eravamo veramente molto distanti.
1: Ok.
3: Età dagli 8 anni fino a in avanti.
1: Mamma mia, pensare oggi come siamo paurosi noi mamme, ma insomma.
3: No, però si acquista una certa sicurezza, si impara a conoscere il mare e soprattutto a rispettarlo.
1: Certo.
3: Questo è una cosa importante.
1: E quindi venivate, bastava mettere giù i piedi che arrivavano i polpi?
3: Arrivavano i polpi, sì sì. Adesso non è più così, Non è più così.
1: Poi li portavate alla mamma che li cucinava?
3: Sì, se si era bravi di trovarne qualcheduno in più, non solo uno, e allora sì, ma poi c'era pieno di patelle, c'era pieno di ricci, e c'era pieno di muscoli, vari scogli che si conoscevano, e cosa che piano piano stanno venendo meno, pare che però sui ricci quest'anno sia un anno particolarmente fortunato, abbiamo visto anche nella baia di Portobello, ci sono veramente tanti ricci. Quindi...
1: Ecco, Daniele biologo, ma come mai cambia nel tempo la popolazione? Cioè dicevano prima c'erano tanti ricci, tante patelle, tanti muscoli, magari tanti polpi e poi a un certo punto in un'epoca cambia, ce n'è meno.
4: Beh, sicuramente parte di questo impoverimento che abbiamo della fauna ittica è dovuto purtroppo alla pesca e probabilmente all'inquinamento, all'impatto antropico.
1: Può creare effetti. Vediamo qua sotto, Daniele, vediamo cosa c'è qua sotto, qualche scoglio con un po' di alghe forse,
4: sì,
1: qualche riccio.
4: Sì, vediamo questi scogli ricoperti di alghe, di diverse specie, una grande moltitudine di ricci riusciamo a vedere. Anche qui.
1: Ma come si fanno a prendere i ricci con le mani senza pungersi, Giuseppe?
3: C'è la possibilità, basta prenderli
1: con la mano morbida,
3: senza schiacciare e poi fare in modo che gli aculei si alzano. Si possono, sì, assolutamente, certo.
1: Che meraviglia. Allora, tanto godiamo anche qua, Roberto, la vicinanza a questi scogli ricoperti di muschio marino, come si chiamerà?
4: Sì, sono ricoperti di alghe, possiamo vedere alcuni muscoli, alcuni denti di cane, tipici crostacei appunto che vivono sulla superficie di questi scogli.
0: Lo scoglio.
1: Ci avviciniamo perché andiamo a chiudere, che abbiamo finito il tempo, questi alberi che resistono alle condizioni, sono dei piccoli pinetti direi, no? Questi qua?
4: Sì, questi che vediamo sono pini tipici della macchia mediterranea, il pino d'Aleppo, lo possiamo riconoscere dal fatto che il tronco, i rami sono molto chiari rispetto agli altri pini.
1: E qua nelle mareggiate grande bulesum.
5: Remeshur.
1: C'è remeshur, bulesum.
5: Non sono,
1: c'è remeshur.
5: Non è la mia lingua ma è remeshur, lo chiamano così.
1: È vero, Giovanni, remeshur.
6: Assolutamente sì, qui è una zona dove quando le intemperie colpiscono le onde raggiungono altezze veramente significative e la scogliera rimbalza tanta energia, quindi si creano paesaggi scenici bellissimi. Infatti una delle cose più belle è andare a vedere appunto la mareggiata in cima a Punta Manara, dove uno è al sicuro dalle onde ma vede quello che è lo scenario incredibile del mare che si colora dei colori della tempesta, la mareggiata, di tutti questi colori azzurri e grigi che riempiono il mare di energia.

0: Intanto Isabella continua a non cadere. Isabella, che ha il microfono attaccato, mi raccomando, ma sono convinta che Isabella non cade mai.
1: È un'espertissima istruttrice.
0: Però vedete come ci si gode anche nel silenzio attraverso il SUP oppure le canoe. Questa costa sembrano dei gradoni che accompagnano verso l'alto. Ma c'è una storia relativa a Garibaldi qua, Giuseppe?
2: Ah sì, è vero, è vero. Forse più avanti, adesso il sole è un po' alto, ma quando il sole è più basso si riesce a individuare una figura che viene chiamata Garibaldi perché si vede proprio lui con la barba e col cappello.
0: Nella roccia?
2: Nella roccia, sì, in questa roccia qui. Qui dovrebbe essere questa qui, però dipende dall'altezza del sole rispetto a
0: quella subito dopo quella più scura?
2: Quella lì, sì.
0: Prima di quella bianca lì in mezzo.
2: Vediamo se riusciamo a individuarla, non è facile.
0: Non è facile, però anche questo è un punto di curiosità, e tutto dipende dalla luce. Siamo sotto Punta Manara e se fate caso in qualche momento
2: dietro c'è l'edicola della Madonna.
0: Veramente? Ah, laggiù in fondo, ah, non lo sapevo. Adesso allora arriviamo fino a lì e proseguendo si arriva a Trigoso, vedremo la Fincantieri dietro l'angolo.
1: Esattamente, siamo ormai sulla punta del promontorio. Qui è un luogo di scambio di correnti, c'è una forte attività ittica, infatti vediamo i pescatori subacquei, le società di diving qua a Sestri si occupano anche di portare i turisti a vedere quella che è la zona presente nelle profondità di Punta Manara. Prima Daniele ci parlava di un corallo che è presente solo in questa zona ed è molto abbondante.
0: Ecco, è vero, un corallo che forse eravamo in viaggio in Liguria, non ricordo, è arancione?
3: Sì, un corallo arancione dorato, si chiama Savaglia ed è presente in abbondanza qua nelle profondità proprio di Punta Manara.
0: Bene, allora Roberto, chiudiamo ancora con le immagini, se non si immerge, del SUP che sta scoprendo il fondo del mare. È una delle attività ovviamente che si possono compiere in tutto il nostro mare. A me non resta che ringraziarvi veramente per questo viaggio. Abbiamo toccato diversi temi e abbiamo scoperto anche da questo lato come si vive il mare, come si vivono le scogliere della Liguria, come si può anche scoprire il fondale anche attraverso queste piattaforme, questi SUP o SAP. Ciao Isabella, grazie.
4: Ciao ci vediamo
0: Matteo
4: presto.
0: Che ci hanno seguito, grazie Roberto Gnecco per queste immagini, presa diretta, torna alla prossima puntata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
7: Perché conviene!

0: Adesso i punti sono importanti perché la prossima settimana inizierà il campionato, ma c'è da superare il turno della Coppa Italia per i rossoblu cerchiati. Perché fai così, Andrea Possa?
1: Eh no, perché non sentivamo la mancanza
2: della Sampdoria.
0: Ciao Stefano Pupo.
3: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
1: Ma non potete mandar via sto qua.
3: Perché io sono vicino a te per parlare di Sampdoria e farti innamorare di questi 80 anni meravigliosi.
0: Andrea Lazzaro, buonasera.
4: Buonasera. Buonasera. Tanti festeggiamenti, tanti droni, anche tanti.
0: Perché adesso vedi i festeggiamenti, ma i festeggiamenti erano due,
4: certo.
0: Ragazzi, uno la Sampdoria e uno per i tifosi della Sampdoria,
3: separati in casa.
0: Niente, non hai capito nulla. Giorgio Guerrero ha capito tutto invece.
5: Non so se ho capito e non mi azzardo a cercare di spiegare.
1: Problemi loro.
5: L'ansia da prestazione per la Coppa Italia ce l'ho già.
0: Ce l'ho già.
4: Il suo trofeo.
5: Ci sto puntando. bom.
0: Quello è quello di Giorgio, ragazzi.
1: Andrea pensava che dicessi è il suo terreno, le ansie da prestazione.
5: No. Sulla Coppa Italia. Okay, quindi ci siamo. Ora,
1: non abbiamo mai superato
5: il nostro allenatore. Ha detto che è una partita difficilissima. Stiamo parlando dell'Ascoli. Quindi ha messo le mani avanti.
1: È forte,
5: me ne sto.
0: Io però ho già titolato, perché a noi non piacciono altri risultati, vero Andrea Possa? No. A te, a Giorgio Guerrero e ai tifosi rosso-blu. Guarda, l'ho già messo qua. Obbligo vittoria, così mi sono tolto da tutto.
1: Sì, ma no, io vorrei che ci fosse un obbligo anche di fare una squadra che competi forte anche per l'inizio del campionato.
0: Beh, insomma, adesso per l'Ascoli, per l'Ascoli.
1: No, ma io sì, senza Coppa Italia.
0: Non sottovalutando.
1: Io sto pensando alle prime partite dell'inizio di campionato, avremo 4-5 squadre da incontrare, belle top.
0: Aspetta, parlami della Coppa Italia, poi dopo andiamo
1: avanti. Ma che ne so, non abbiamo mai superato il 16.
0: Vengo da te, Giorgio, dai.
5: Allora, Coppa Italia è il traguardo per noi, ma di arrivare fino in fondo, non di arrivare fino all'Inter, lo dico io.
1: Ah, così?
5: Lo dico io, la tiro così. Dopodiché, effettivamente, ha ragione Andrea, ora la Coppa Italia spero che non sia un problema questa prima partita, l'ottica è del completamento della rosa della squadra in vista del campionato e in particolare delle prime giornate del campionato.
0: Poi ve le faccio vedere tutte,
5: in cui una volta
0: 10 giornate di campionato,
5: dobbiamo partire bene. Il fatto è che quest'anno dobbiamo partire bene, invertire la tendenza e fare un po' di punti, esatto, anche nelle prime partite.
0: Però l'obbligo della Coppa Italia
5: perché intanto si
0: comincia già a non sottovalutare questo impegno molto importante, a mio parere.
5: Anche psicologicamente, per dare un po' di carica alla squadra.
1: Sai quando sarà veramente importante la Coppa Italia?
5: Il precampionato non è stato granché.
1: Quando
5: una bella esordio della Coppa Italia potrebbe rilanciare le aspettative della tifoseria.
1: Sai quando
5: per
1: mi appassionerò della Coppa Italia? Quando ci sarà un modello inglese della Coppa Italia.
0: Lo so.
1: Perché questa qua è una farsa, è costruita solo per far arrivare in fondo le solite 3, 4, 5 squadre che poi si devono guadagnare i soldi delle televisioni, delle cose, eccetera. È costruito per quello. Quando sarà una Coppa Italia vera, con anche le squadre di Serie C, dove si potrà giocare veramente senza tutte queste cose, manfrine, secondo me avrà finalmente un ruolo importante.
5: Da qua, da questo tuo ragionamento, si capisce che sei più giovane di me, perché la tua aspettativa è più lunga della mia. La mia comincia a essere un po' sul breve.
1: Giorgio, ti ringrazio.
5: Capisci? Allora.
1: Ti ringrazio, mica di tanto, sai, il problema è
0: questo. Non si può più aspettare,
4: ragazzi.
0: Guarda il capello
4: bianco,
0: posso.
1: Ho fatto apposta perché dicono che da quando ce l'ha lui e da quando ce l'ha Graziano, i capelli bianchi.
0: Però anche voi ridete, scherzate, però anche voi ragazzi, ma lo sapete che
1: gioca
0: mi fate vedere l'impact della Samp.
4: Hanno trovato un campo dove giocare.
0: Ferma, quello ci arriva. Perché guardate, io ho messo, ero fiducioso, andiamo, si va allo Zini, no? Dici vai a Cremona, sei tanto fiducioso, vai a Cremona. No,
4: vai al
0: Duso
4: di Bolzano,
0: un campo notoriamente ostico per la Sampdoria.
4: L'ha presa sempre.
0: Vai, c'è l'allievo che è Bernardo Corradi, c'è il maestro che è Giampaolo, no? Un po' così.
3: Sì. Un antico ricordo della Sampdoria.
0: Un antico ricordo della
3: Sampdoria, che l'ultima volta, diciamo, era meglio forse che non ci fosse stato.
0: Ecco.
3: Però la Sampdoria che abbiamo visto, d'accordo, un amichevole estivo, tutto quello che vogliamo, però la capacità che ha avuto a Parma di vincere una partita importante ti dà fiducia per andare a

0: giocare anche in un campo molto ostico, ma abbiamo detto che comunque contro, è sempre la Cremonese, una neoretrocessa, sicuramente una squadra che ambirà a salire quest'anno. Però, a mio modo di vedere,
1: vedi, quando sono questi però, Andrea, mi piace. Allora, mi piace che c'è sempre la voglia di faccio meglio.
2: Obiettivamente, soprattutto nel primo tempo, la Sampdoria con il Parma ha giocato un'ottima partita.
0: Aggressivi.
2: Tra l'altro, ha giocato due partite contro squadre di Serie A, la Sampdoria ha preso 0 gol, che non è una banalità. Però è chiaro che il campionato, la Coppa Italia, ma soprattutto il campionato poi sarà un'altra cosa, perché Parma e Cagliari erano comunque squadre ancora in fase di costruzione. Tu dirai, anche in Serie B sì, ma in Serie B c'è una garra diversa, evidentemente, quindi devi essere pronto. Io vorrei che con la partita con la Cremonese fosse una partita importante giocata, ma che finisca come finisce, come deve finire, bisogna cominciare,
3: cioè, come
2: bene
3: deve finire,
2: esatto. Però meglio possibile, meglio possibile, ma non mi faccio la testa se
0: però
2: la fiducia, non dovesse passare.
0: Vincere aiuta a vincere, sì. E ti aiuta comunque a iniziare un campionato in modo differente dalle altre volte,
2: ok. Però per esempio mi ricordo 2 anni fa, se non ricordo male, la Sampdoria giocò un'ottima partita contro il Como,
3: è vero, va,
2: in Coppa Italia,
0: esatto.
2: E poi
0: vittorioso.
2: Abbiamo visto com'è andato il proseguo della stagione. Io preferisco fare una discreta partita e piuttosto uscire con un amico, aperta e chiusa parentesi, sulla parola maestro, visto che gliel'hanno per anni, maestro, non l'hanno detto, non l'hanno tirato fuori i giornalisti, ma tirò fuori quello che faceva il presidente della Sampdoria. Poi glielo...
3: Quello là, dici?
2: Quello là, con i capelli.
0: No name,
2: no
0: name.
2: Esatto, quello no name.
4: Non ho capito di chi
2: poi,
4: parli.
0: Non ti preoccupare, poi te lo faremo capire.
3: Perché quando si parla di quello là...
2: Quello che ha il soprannome di un rettile. E quindi, poi, vabbè, ovviamente veniva preso per prendere in giro Giampaolo, era sempre così.
3: Comunque, no, non per prendere, sì, no, dai, ha detto anche lui, insomma, il maestro, gli piaceva questo titolo qua.
2: Però era molto spesso usato come dispregio.
3: No,
2: da parte nostra,
3: ma io dico, ho messo l'allievo, cioè, il maestro,
2: dei tifosi che
3: perché
2: non lo sopportavano. Beh,
3: perfetto, però non volevo neanche mettere il Corradi, ha detto io sono una scommessa, e non è mica dispregiativo quello che ha detto Bernardo,
2: no,
3: sono una scommessa, ho detto la verità.
2: Però chiudo il discorso di prima, io a Cesena vorrei fare il risultato. Vorrei, cioè, Cesena, Juve, Stabia, che sono le prime due partite di campionato, la Sampdoria deve cominciare in maniera completamente diversa dagli ultimi anni.
0: Però se tu giochi come hai giocato a Parma, come hai detto tu il primo tempo, sei aggressivo, sei propositivo,
2: certo.
0: Sei una squadra che va a tirare in porta, cosa che non abbiamo visto negli ultimi 4 anni, barra 3 forse. Questo è quello che va a fare la differenza anche sulla mentalità futura del campionato della Sampdoria. Se tu inizi male, inizia la depressione, ci sono 1000 stranieri nuovi in campo, c'è problematica anche magari di parlarsi, poi diventa più difficile tutto.
2: No, ma io non ho detto che vorrei perdere.
0: No, assolutamente, ma nessuno
2: vuole perdere.
0: Fare
2: una prestazione adeguata,
0: autorevole.
2: Una prestazione autorevole, giustamente, poi... Che vada come vada, però a Cesena voglio vedere un certo tipo di squadra. Punto.
4: Vabbè, e quindi.
3: Vedere questo tipo di squadra.
4: Ne prendiamo atto.
3: Ne prendiamo atto, assolutamente.
2: Siamo ben felici di questa.
3: Io ho sentito qua un ottimismo esasperato da parte di Stefano Pupo. Dice che, è un molto più aggressivo Andrea Lazzara. Ho sentito un entusiasta. Dobbiamo fare. È un posto che dice:
2: è l'equilibrio.
4: Posso andare?
3: Devi analizzare.
4: No, io. Ero via, ho fatto un ritiro creativo con l'astrico a scrivere eccetera eccetera. Abbiamo visto il Genoa col trofeo spagnolo e anche la partita precedente.
3: Vabbè,
4: quel poco di highlights che sono arrivati dopo la
3: gragnolata
4: di...
0: era meglio non vederli.
4: Non lo so, poi ho visto il Doma, non mi sono scandalizzato più di tanto, mi ha dato fastidio lì per lì, ma poi vabbè. Più che altro ho visto il trofeo spagnolo, quel poco si è riuscito a vedere col telefonino eccetera. Però ho visto una squadra con, poi non so se voi l'avete vista dal vivo, mi sembra che le problematiche siano sempre più o meno le stesse. Si fa fatica a raggiungere la porta, si fa fatica a tirare in porta, si fa fatica a creare occasioni, si fa fatica ad avere uomini che vanno in superiorità numerica, poi magari sbagliano, però che vanno nell'uno contro uno in superiorità numerica, che credo sia una cosa che...
3: Guarda, c'è subito una chicca, perché
4: non lo so,
3: la settimana scorsa Giorgio Guello ha spiegato molto bene. Probabilmente in

0: Terabon c'è stata qualche cosa che non ha funzionato dal punto di vista della comunicazione, questi quattro.
1: Allora, in relazione alla prima partita, quella col grande numero di gol, quello è una comunicazione. Se tu dici che è un allenamento, non viene dato nessun risalto. Se tu dici che è una partita, allora c'è anche da avere un po' più di riguardo, come dire, a non prendere un'infornata di gol. In relazione invece a quello che ha visto sul trofeo spagnolo Andrea, aggiungo a tutto quello che ha detto

0: fatto a rallentatore.
1: Difficoltà.
0: Ha fatto a rallentatore, perché tu puoi anche non avere la capacità di lancio, ma provare a avere degli scambi. Per cui, quando dicevo la Coppa Italia è importante anche per provare ad avere un rilancio psicologico, un rilancio di autoconvincimento, un rilancio delle proprie aspettative, secondo me c'è e come questa necessità.
2: Erano anche molto lunghi e non erano corti, dunque il gioco ne sentiva di più, perché allora, comunque facevano più fatica. Guardo lo sport, mi piace il calcio. C'è un collega che ha detto così, mi piace il calcio.
3: E guardi la Samp.
2: La Samp è un amore, è un amore viscerale.
1: Me l'ha servita lì, me l'ha buttata lì, ragazzi.
2: Il Gela lo guardo per interesse,
1: per interesse
2: di tanti amici che ci sono dentro. Ah, per gli amici. E di Murgita, uno di quelli. Dunque,
0: comunque,
2: se sono amici all'interno della squadra, io li guardo volentieri. Poi non faccio il tifo, questo qua è un altro discorso.
3: Sì, sì, io tra parentesi quest'anno dovrò guardare un sacco di squadre. Ho pieno di amici.
2: Inizia a guardarle,
3: amici a Roma o amici
2: infatti,
3: a Monza,
2: attenta alla mica Roma quando vengo a Genova,
3: ho amici un po' dappertutto, quindi gente che quindi dovrò vedere un sacco di partite, inizia a guardarle
2: entusiasmo.
0: Dopo la distrazione che ha fatto lui, torniamo al dunque. Ha provato a buttare la palla di lato, rimettiamola al centro del campo, rimettiamola dentro. Allora, c'è una necessità di completamento della rosa, certa,
3: è fondamentale,
0: e c'è comunque una necessità di fare del gioco, cosa che al momento non ce l'abbiamo ancora. Sono due necessità contingenti. Inizia il campionato fra 10 giorni, come dire.
3: Infatti io sono curioso di andare a vedere, non ho capito bene i ruoli, cioè questo McTree vabbè si è fatto male, ma so che De Rossi l'ha fatto giocare anche come seconda punta.
4: Lui vuole giocare all'attacco,
3: un cecano centrocampista, ho capito, però ok, Traoré
4: è un trequartista,
3: anche quello che dovrebbe essere il centrocampista d'attacco, che dovrebbe fare il paio con quello che fa Valdanzi dall'altra parte.
4: Perfetto, sì,
3: però non so
4: così.
3: Quando lo vedremo, e io è questa che mi preoccupa un po' davanti, cioè abbiamo perso due giocatori che comunque erano due attaccanti di ruolo, abbiamo inserito questo ragazzo giovane che però di nuovo è fermo anche lui per un infortunio, però lì manca,
4: non preoccupante,
3: però insomma mi sembra che un ragazzo che avrà bisogno anche di integrarsi, di conoscere il calcio italiano eccetera. Io ti ripeto, un centravanti, un attaccante lo prenderei tutta la vita e cercherei anche un altro esterno che salta l'uomo.
4: Allora, mi fermo un attimo perché poi riprendiamo con la pagina del Genoa, successivamente quella della Sampdoria, così ampliamo tutto il discorso, e mi fermo un attimo per la pubblicità. È in arrivo tanti ospiti.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ve l'avevo anticipato, lo vedete già la mia, oh, la vostra destra del vostro teleschermo, sempre in vacanza.
1: Sempre lì.
0: È sempre lì, rincorso dagli orsi che non lo fanno più venire via.
2: Ma l'hanno arrestato?
0: No, non l'hanno arrestato.
2: È in una
0: fugassa,
2: colonia
0: penale. Guarda, fugassa,
3: siamo
0: in
3: goccioli.
0: Cosa hai detto?
3: Siamo agli sgoccioli.
0: Ah, sei agli sgoccioli.
3: Sono la Saudaci.
0: Vabbè, lo conoscete tutti, no, Andrea Ivellini? Ve lo devo presentare.
2: No, no. Conosciamo.
0: Andrea, qua si parlava di qualche cosa al di là dell'obbligo della vittoria della Coppa Italia. Questo è fuori di ogni dubbio. Penso che tu sia d'accordo o non sei d'accordo.

0: D'accordo.
1: No, no, certo, bisogna iniziare bene, bisogna passare il turno di Coppa Italia, anche se è partita secca, quindi con le difficoltà di una
0: dai, non dimmi banalità, su!
1: Però dobbiamo passare il turno, non ci sono storie.
0: Allora, adesso vi faccio vedere un impact, perché lui ha fatto un reel meraviglioso sul centravanti. Allora, io mi sono ben messo di mettere questo titolo per il Genoa, perché si cerca questo 9 che non arriva. Allora, Piccoli va via, quell'altro va via, quello del Parma, c'è un giro. Però questo cerca si 9 disperatamente, dove? Eccolo qua. Chi è? Andre, sai dire chi è?
1: Allora, il dire chi è non te lo so dire, perché girano alcune voci, ci sono almeno tre potenziali candidati che vorrei dirvi che secondo me nessuno dei tre sarà al centravanti. Ecco. Vi posso dire che per quanto so io stanno lavorando in maniera molto molto intensa, di comune accordo con il mister, quindi mister Diego Lopez e l'amministratore delegato sono in sintonia piena nell'individuare un centravanti da inserire in rosa e anche un'ala sinistra che abbia la capacità di saltare l'uomo e mettere al centro dei cross importanti. Queste sono le due pedine che mancano al mosaico che da quando è stato dato il via al calciomercato ancora mancano. Ne hanno messe delle altre importanti, hanno tenuto la linea di difesa, hanno confermato Baldanzi, hanno inserito un centrocampista box to box con grande esperienza internazionale, certo. Questo So, e hanno messo un terzino sinistro, Mitai, che ha grandi potenzialità e secondo me farà molto bene. Adesso, per completare la rosa per un campionato complesso come quello di Serie A, mancano queste due pedine sulle quali stanno lavorando. Ormai il primo di settembre è dietro l'angolo, ma ci stanno lavorando in maniera importante.
2: Allora, sul fatto che ci lavorano ne sono convinto, e ci mancherebbe ancora che non fosse così. La cosa che invece mi premerebbe sapere da te, se l'obiettivo è uno pronto subito o se è uno di prospettiva. E il pronto subito, se arriva da, come dire, il nostro campionato, quindi non solo pronto subito fisicamente, ma anche pronto subito rispetto alle difese nostre, alla tattica, eccetera, o se invece è, come dire, una scommessa presa da un campionato diverso, naturalmente immagino anche con la competenza adeguata, ma che necessita di inserimento per poter essere pronto, già faccio per dire, per subentrare a uno dei nostri nella partita col Napoli.
1: Allora,
0: guarda Andre, diciamo, noi ti stiamo mandando adesso chiaramente . Poi è chiaro che poi il mercato ci ha aperto, no? Però questi sono tre nomi che si discute molto di questi tre nomi, cioè si parla molto. Uno è un attaccante, diciamo così, già avvezzo al campionato italiano, mi riferisco a Ferguson. Quegli altri sono due ragazzi che potrebbero venire e quindi stanno facendo bene, però è chiaro che poi ci vuole un po' d'ambientamento. Tu cosa preferiresti?
1: Allora, secondo me Ferguson non verrà per il semplice, ma diciamo assorbente motivo che è reduce da un infortunio, abbia volato non prima di ottobre, e quindi l'idea nella società è quella di inserire un giocatore pronto subito, un giocatore che abbia la possibilità di scendere in campo e anche di contendersi la maglia con Colombo, quindi, o anche affiancarlo. Quindi voglio dire, il tema di Ferguson secondo me si elimina da solo, non tanto per le caratteristiche del giocatore, che forse potrebbero anche essere quelle giuste, ma perché l'infortunio lascia questo problema che francamente non vogliono affrontare. Per quanto riguarda Gibson, dovrebbe rimanere dov'è e quindi non penso che sia lui, e non mi risulta neanche tutta questa interesse per Bentayeb. Secondo me stanno lavorando su un altro progetto.

0: profilo sul quale non trapela nulla, perché meglio. Sono molto molto attenti a non fare meglio. A non fare trapelare nomi, però certamente ci stanno lavorando e stanno lavorando per rispondere a quello che chiedeva prima Giorgio, a un giocatore da inserire, quindi un giocatore pronto, non un d'altro canto già hanno preso Havel, che è un giocatore importante ma che bisogna un po' attenderlo, e secondo me invece faranno una puntata su un centravanti che possa giocare dal
1: primo. Sai cosa diceva Andrea Possa quando tu dicevi non trapela nulla? Diceva meglio, così si deve fare, meglio.
2: No, io sono Andrea, ciao.
0: Ma sì, ma infatti.
2: Io, tra parete, sono anche contento, perché è incredibile, ma è vero, ci troviamo assolutamente d'accordo. Perché poco prima
1: della fugassa sei chiuso.
2: No, sulla focaccia cappuccino non
1: sulla
2: ci sono
1: focaccia cappuccino
2: sicuro. Non ci sono ombre di dubbio. Ma no, ma anche perché, non so se hai ascoltato prima, se hai ricollegato, ma poco prima del tuo intervento proprio ho parlato di due ruoli che sono esattamente quelli che hai nominato tu. Un esterno sinistro che salti l'uomo, perché secondo me ce n'è bisogno come il pane, perché non riusciamo ad andare mai uno contro uno ad avere superiorità numerica, e anche un attaccante che comunque abbia uno score realizzativo che sia.
1: Ma perché gli hai detto meglio che non se ne parli? Meglio
2: perché ritengo che, come è uscito Sow, che penso che sia un giocatore molto interessante, anche se questo ci ha portato a dover rinunciare a Masini. Però secondo me il Genoa lì ha fatto un salto a livello qualitativo proprio
1: enorme,
2: diciamo,
1: di esperienza,
2: che sicuramente ha un tasso tecnico e di qualità anche internazionale eccetera decisamente superiore, per quanto faccio a Masini i più cari auguri di grandissima carriera, perché è un ragazzo stupendo. Però secondo me siamo andati a migliorare, servirebbe un giocatore, e adesso ripeto, il mio è un pallino, però alla El Shaarawy, perché quello è il ruolo, non sarà sicuramente
0: quello,
2: lui
0: quello, ma sarebbe interessante,
2: ma quello è il ruolo che ti serve, perché parte da sinistra, è un giocatore che fa gol, è un giocatore che ha una grandissima capacità di toccare la palla già in prospettiva di finalizzarla o in un passaggio o in un salta o nel dribbling eccetera, ed è un giocatore che servirebbe come il pane.
1: Voi non lo guardate, chiudo.
2: Tenendo conto che, Andrea, penso che sarei d'accordo con me, è anche molto difficile trovare giocatori con queste caratteristiche. Vediamo che squadre ben più titolate di noi fanno una grandissima fatica a trovare.
0: Sì, ma diciamo, ma
1: aspetta,
0: che
1: Andrea, un attimo, sì, perché voi non guardavate la faccia di Andrea quando tu hai visto El Shaarawy, ha fatto il sorrisino,
2: dunque,
1: no? Ha quasi abbozzato, ha detto perché poi io lo conosco un pochettino di più, e allora bisogna anche capire quello che fa, questa mimica facciale. Quando hai parlato di Shaarawy, ha detto allora cosa c'è di vero?
0: Magari.
2: Mi fa piacere, perché siamo, io ripeto,
0: voglio dire, secondo me è veramente nodale il giocatore che sta al centro dell'attacco, perché è un giocatore che deve avere il duplice ruolo di fare salire la squadra e anche di dare maggior peso nelle palle aeree davanti, perché noi abbiamo un centravanti finto che si chiama Østergaard, che ha detto che al primo gol con vittoria a Marassi farà la danza norvegese che noi abbiamo fatto in studio, quindi la voga norvegese, e lui è una garanzia. Però voglio dire, secondo me, se riuscissimo a trovare un centravanti che abbia queste caratteristiche di essere forte anche di testa, metteremmo un po' una ciliegina sulla torta ad una squadra che secondo me è stata costruita bene finora, anche se a fari spenti, perché non ci sono stati diciamo acquisti mirabolanti o operazioni che abbiano
1: però tutti determinati, Andrea, tutti giusti,
0: però voglio dire sono state fatte operazioni tutte oculate, cioè secondo me è molto importante sottolineare il fatto che abbiano mantenuto la linea di difesa, che è la nostra forza non indifferente, il fatto che Frendrup, di cui si parlava

0: fosse in lista di partenza, invece a meno di sconvolgimenti dovrebbe essere un punto fermo del centrocampo che con Amorim, Frendrup e So diventa un centrocampo importante. E poi abbiamo comunque un Baldanzi che si deve prendere la squadra per mano e deve diventare un po' il leader di questa compagine.
1: Guarda cosa ho titolato io su Baldanzi, ma prima ti voglio far sentire quello che mi diceva Giorgio Guerrello, perché
2: allora quello del darci di testa è un mio punto fisso, nel senso che il Genoa effettivamente la difesa è una difesa rocciosa magnifica ed è stato ottimo tenerla, ma in realtà i nostri uomini Vasquez, Ostigar, in realtà sono anche i nostri centravanti di riferimento quando c'è un corner o una qualunque battuta da centrocampo verso l'area. Questo non va bene, cioè devono essere un di più rispetto al centravanti, certo, che ci dà di testa, certo. Quindi mi auguro assolutamente che ci sia un qualcuno di diverso da Colombo, che fa un gran lavoro, si fa un mazzo come una casa, lo ammiro molto per questo, ma di testa proprio non è come dire la sua arma migliore. Ragione per cui la difesa è ottima e in questo momento supplisce anche una mancanza di centravanti determinante nel colpo di testa.
0: Sì, assolutamente.
1: Ma come siete d'accordo stasera, ragazzi? Mi stupite. No, voglio dire. Siete lontani.
3: È per quello. Perché è lontano.
1: Siete d'accordo, ragazzi? Ma che dite, ragazzi? C'è la montagna di acquetato.
3: Ma un metro che è andata la montagna.
0: Devo dire, è la distanza che non c'è la possibilità di. Però è solo una questione di attimi,
4: Si prende la stecca da biliardo lì.
1: Parlavi di Baldanzi, sì, perché lui ha detto io voglio diventare un leader e io ho fatto questo impact, ragazzi, io il leader, perché da questo ragazzo qua ci si aspetta tanto,
3: ecco, sì, speriamo di non caricarlo troppo.
0: Prendere per mano la squadra. Io me lo ricordo quando ha esordito, se non erro, contro il Torino l'anno scorso, ha fatto vedere un paio di numeri che hanno infiammato la gradinata nord. È quel giocatore che deve necessariamente prendere per mano la squadra e intorno a lui deve crescere questa compagine, perché lui può fare la differenza e deve essere aiutato da un centrocampo importante e anche da una punta.
3: No, ha ragione, però
1: ha ragione di nuovo.
3: Ma perché è lontano? No, lascialo tranquillo. Che magari può darsi anche che possa anche prolungare le vacanze.
1: Sì, diamo ragione così.
3: Magari lo vediamo nel 2027, capito? Va bene. Però a parte gli scherzi, sì, quello è fondamentale. Ripeto, i palloni davanti vanno messi, bisogna trovare velocità di costruzione di gioco, che credo che ancora non abbiamo ancora vista, e costruire un centrocampo e poi anche aspettare quel Traoré che chiaramente deve avere tutto il tempo, ma anche quello può essere un valore aggiunto con una squadra che allora a quel punto lì, fermo restando che magari se dovremo cedere Norton Caffi, probabilmente anche lì un tassellino va messo sulla destra, ecco. Fermo restando, cioè c'è sempre il buon Ellerson che è un po' come il parmigiano.
1: Cosa dicono lì a Courmayeur? Norton Caffi sulla via,
0: dicono che Norton Caffi potrebbe effettivamente partire, ma che comunque Sabellao e soprattutto Ellerson sono considerati molto da parte di Daniele De Rossi, e quindi le priorità del mercato riguardano principalmente
3: quei due
0: come
3: ruoli.
0: Si diceva il centravanti e la winger.
3: Allora dove c'è da firmare io firmo immediatamente e spero di vederli possibilmente non il 30 di agosto, cioè di averli anche un pelino prima, magari, ecco l'unica cosa.
1: Quindi proprio stasera firmiamo un patto di non belligeranza.
3: Prima del collegamento con Andre, ti ho detto quei ruoli lì sono
1: è vero, ma però questo mi preoccupa molto.
3: Anche a me, preoccupa più a me.
0: È solo un caso, vorrei rassicurare tutti a casa,
3: ma rassicuriamo tutti.
1: Dopo l'eclissi, la pace.
3: Dacci, che un'eclissi,
5: eclissi
3: una eclissi del cuore, come una grande canzone, come una grande canzone degli anni '80.

0: Vabbè. Andre, ti ringraziamo, ti lasciamo e ti ringraziamo moltissimo perché so che a quest'ora la tua famiglia ti reclama, giustamente.
1: Anche perché in montagna mangiano all'ora del Galliera.
0: Mangiano 6:30, come in ospedale.
1: Esatto.
0: Ciao Andre, quando arrivi?
2: Domani sera, domenica sono allo stadio.
0: Ah, va bene, perfetto.
1: Speravo in una vacanza più lunga. Facciamo così, dai.
0: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Ciao Andrea.
2: Ciao a tutti.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria e con calde afa ancora molto intensi. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Nel dettaglio, ora la provincia di Imperia sarà una giornata per lo più soleggiata, come dicevo, solo la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi nelle ore pomeridiane. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga. Una giornata infatti con ampi spazi soleggiati, aumenterà la copertura nuvolosa sui settori interni tra pomeriggio e sera e con temperature massime intorno ai 32-33 gradi, caldo che si farà sentire anche lungo le coste. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata e rovente, con qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, sempre sui settori interni. Qui le temperature massime raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime intorno ai 32 gradi, ventilazione debole e mar ligure calmo. Sullo Spezzino splenderà il sole nel corso della giornata di venerdì, al più qualche nuvola nella seconda parte del giorno sui settori interni. Nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole sulla Liguria, salvo sempre per la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Le temperature senza variazioni, con caldo che si farà sentire sia di giorno che di notte. Nel corso della giornata di domenica la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, ancora con la possibilità di qualche nota instabile a sfondo temporalesco sui settori interni a ridosso dei rilievi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Allora, ve l'avevo detto, adesso apriamo la pagina della Sampdoria, perché la pagina della Sampdoria è una pagina molto, molto importante. Me la date in collegamento? Me la fate vedere? Ecco che è arrivata anche Laura Rosetti. Ciao Laura!
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Allora, guarda, qua c'è Andrea Lazzara, c'è Stefano Pupo, abbiamo parlato prima di un po' così dell'importanza della Coppa Italia, però io ti faccio vedere un impact, e poi lo chiedo anche ad Andrea e lo chiedo a Stefano. L'impact che i tifosi dicevano dopo la partita col Parma: noi vogliamo tornare in A. Che si dice da quelle parti?
1: Ma guarda un po', Graziano, ma guarda che come mai non vorremmo passare più dei campionati in Serie B? Ma è strano, però.
0: È molto strano, vero? Assolutamente
1: è molto
0: strano, vero?
1: È no, però Graziano, ti dico la verità, io ieri ero al Molo. Però stavo seguendo anche tutto il resto. Io ho visto finalmente, dopo un bel po' di anni di timori eccetera, ho percepito di nuovo un po' di cauto ottimismo, o comunque una sorta di entusiasmo, comunque cauto, perché poi il tifoso della Sampdoria è abbastanza coi piedi per terra. Però diciamo che da certi punti di vista io credo, in studio c'è Andrea Lazzara che gentilmente ci fa sempre i suoi splendidi editoriali e come sa

0: hanno tutti, non ci siamo mai risparmiati in critica alla società, soprattutto l'anno scorso. Però io non so se Andrea è d'accordo, io percepisco comunque un cambio da tutti i punti di vista, nel senso, ho riascoltato le parole di Morelli, sia quelle rilasciate nei giorni scorsi che quella di ieri sera, e vi posso dire che finalmente, poi non so come andranno le cose, però bisogna essere obiettivi, c'è una parvenza di società tra virgolette normale, quella che non abbiamo visto per 3 anni, ovvero c'è un'identità a livello di persone all'interno della società, quindi a livello dirigenziale ci sono dei punti cardine che vengono rispettati in quanto ad attitudini e competenze. A me Morelli piace molto per come parla, poi vedremo se alle parole seguiranno ovviamente i fatti. È stato detto che sarebbe stata costruita una squadra importante. Nessuno può promettere la Serie A, nessuno può promettere i playoff, però insomma questa mi sembra una squadra strutturata con intelligenza, nel senso Americo Branco è arrivato qui tra il non proprio gli onori, no? Della cronaca, nel senso che comunque è stato mandato via.
1: Insomma, non lo conosceva nessuno, Lara, quindi inevitabile,
0: esatto,
1: che
0: poi prendeva una posizione molto pesante, perché comunque Andrea Mancini per la tifoseria della Sampdoria era un pilastro di fiducia e di affetto, eccetera, di legame. Devo dire che Americo Branco, sin dalle prime battute, ci è sembrato comunque uno che sappia il fatto suo, quantomeno. Ecco, dai primi movimenti io credo che non ci si possa lamentare, nel senso che comunque si sta costruendo una squadra. Dicevo, parlavo di intelligenza perché è stato proprio sottolineato da Morelli, ma anche da Branco. Non prendiamo giocatori tanto per prendere. Cioè, questo è una cosa, a me ha dato l'impressione che in questi 3 anni si sono presi dei giocatori in prestito tanto da mettere lì. Poi ci chiedevamo, ma come può giocare Tizio con Caio? Come possono coesistere Sempronio con Michelino? E lì ci siamo un po' fatti tante domande. Devo dire che questa volta la squadra è stata costruita con un senso logico. Poi, ovviamente, sarà il campo a darci le risposte.
1: No, difficile, ma sicuramente ieri sera ci sono state due feste, quella del Molo e quella del Porto Antico. È inevitabile che ci sia una divisione. Ne parlava Andrea, ne parlava Stefano. È chiaro che andare al Molo è un luogo, secondo me, storico, eccezionale. Andare là è una festa con i droni che vedi quelle cose lì.
2: Ci sono, secondo me, alcuni discorsi da scindere rispetto al ragionamento che faceva Laura, anche giustamente. Partiamo dalla costruzione della squadra, che indubbiamente è stata fatta fino a questo momento con un senso logico, spendendo anche poco, quasi niente, ricordando che nelle linee guida, diciamo così, di crescita di questa società c'era il player trading. Ecco quindi per cui non sono arrivati più giocatori in prestito, piuttosto che ti arriva lo svincolato, il giocatore di 23, 25, 27 anni da rilanciare o da l'occasione, come può essere Verscharen, come può essere lo stesso Maier, che chiaramente se faranno bene nella Sampdoria potrebbero diventare degli asset anche in ottica cessionale.
1: Ma guarda, io vi faccio vedere il mercato, perché così. Il mercato della Sampdoria è un mercato importante, perché puoi nascondersi, guardate, cioè Insigne, Lauritsen, Verscharen, Begic, Ravanelli, Viti, Sinani, Ganterman, Vindal e Meyer. Insomma, a me sembra un mercato importante, ragazzi.
0: Graziano, fammi dire una cosa, perché poi era un po' quello che ci si aspettava quando è arrivato Fredberg l'anno scorso. Abbiamo detto, vedremo dei giocatori giovani che magari possono diventare il nuovo Linetti, magari sconosciuti a chi segue il campionato italiano, ma dei giovani promettenti. Stanno arrivando adesso. Con l'aggiunta che vi dico, che secondo me anche questo è un segnale di massima intelligenza, perché Branco è arrivato qui, poteva completamente escludere il lavoro che è stato fatto da Andrea Mancini, no? Perché uno dice arrivo, mi costruisco la Sampdoria come dico io, e invece i giocatori di valore che sono arrivati l'anno scorso sono stati tutti confermati. Cioè è segnale, secondo me, anche di intelligenza. Cioè, questi due giocatori possono garantire un determinato rendimento.
1: D'accordissimo con te. Su Fredbeck non sono molto d'accordo.
2: Io vorrei fare un ragionamento proprio su questo.
1: Ecco, perché
2: mi viene un sospetto, perché leggendo anche Morelli, le parole di Morelli e dello stesso Branco, mi sembra che anche se io aspetto ancora di

0: sentire la sua voce e magari non vederlo in infradito in ritiro, però mi sembra che Tei, il presidente in pectore, diciamo così, perché il presidente poi è Di Gennaro, si faccia sentire un po' di più. E allora qui mi viene da sospettare che l'anno scorso sia stato il signore dell'isola di Man a voler mettere il signor Freiberg a fare un lavoro che non era il suo.
1: Potrebbe essere, non
2: però,
1: potrebbe,
2: Andrea,
3: potrebbe essere.
2: Andrea, noi abbiamo fatto veramente una, tra virgolette, una guerra sportiva o comunque mediatica a tutto quello che è successo l'anno scorso e gli anni precedenti, perché noi dicevamo: dov'è questa società? Nessuno parlava, non parlava, e dicevano che probabilmente non lo volevano far parlare il direttore sportivo. Io mi sono battuta, continuavo a dire, ma persino una proprietà come quella gestita da Ferrero, da che mondo è mondo, una squadra che magari va in difficoltà dopo tre partite, qualcuno parla. Qui non si sentiva nessuno, tant'è vero che siamo andati sul campo in Serie C e l'allora presidente parlò dopo più di 10 giorni, tra l'altro a microfoni spenti, nel senso che c'era solo un interlocutore. Oggi io mi ritrovo una dirigenza che ogni 3x2 parla, ma parla non a caso, cioè ti spiega qual è il progetto Sampdoria. Voglio dire, io non credo ciecamente a quello che leggo e ascolto.
0: No, ma infatti.
2: Ma do merito al fatto, infatti, che ci danno delle spiegazioni. Ci dicono: il progetto è questo, questo e questo. Non dimentichiamo che la Sampdoria ha acquistato, quando l'anno scorso smantellavano, un settore giovanile che, secondo Branco, deve tornare ad essere il catino da dove arrivano tanti giocatori poi per la prima squadra. Hanno parlato del femminile, cosa che è stata dilaniata negli ultimi anni. Cioè, mi sembra che ci sia a tutti gli effetti, ed è lì perché io non mi soffermo sul mercato.
3: Cioè, tu dici, Laura, c'è un passo in avanti di progetto, comunicazione, è propositiva.
2: Guarda, Graziano, io le
3: parole... Cioè, a me interessa Morelli, questo, a me esatto, interessa questo, perché esatto, se Freiberg e Walker si nascondono e arrivano a Bogliasco, nascondono a Bogliasco e magari fanno un incontro con i tifosi che gli parlano in inglese e poi i tifosi mandano lo striscione, qualche verità ci sa. Spero che non sia quello il comportamento da arrivare. Non voglio assolutamente che ci sia questa cosa, perché adesso è innegabile che se una festa a due anime, qualche cosa non funziona, ragazzi.
0: Se, certo,
3: qualche cosa
0: certo,
3: non funziona, chiaro, non funziona,
2: però,
3: perché
2: però,
3: i tifosi,
2: Graziano,
3: è chiaro che
2: noi
3: così
2: arriviamo da 3 anni che oggettivamente chiedo ad Andrea, perché so che appunto ci teneva questo, ma Andre, tu puoi essere certo di chi prendesse le decisioni fino all'anno scorso? Attenzione, perché Morelli ha detto una cosa che io predico da un mese a questa parte e dico: signori, aspettiamo, potrebbe, col punto interrogativo enorme, per carità, ma potrebbe essere l'anno zero?
3: Cioè, no, dovrebbe, io, no, non io, potrebbe, io però, dovrebbe essere l'anno zero, perché adesso te lo dico molto sinceramente, i tifosi blucerchiati, e come sai io ne conosco tanti, sono veramente stanchi di essere presi in giro, questa qua è una stanchezza che non si può permettere. Sono veramente stanchi, sono veramente delusi, sono veramente amareggiati, perché stanno subendo quello che non è nella tradizione, non è negli obiettivi, non è nella classe della Sampdoria,
0: però
3: non è nella storia della Sampdoria. Ragazzi, non si possono festeggiare gli anni dicendo 80 anni di società che ha vinto tantissimo in un modo l'anno scorso. Merito a quel signore a Popeye, perché altrimenti era veramente brutta roba, ma brutta roba, brutta roba,
0: Io sono quasi sicuro che la Sampdoria farà un buon campionato, sicuramente, perché sta costruendo una buona squadra.
3: Allora io posso dirti la mia?
0: Sì,
3: faccio la previsione, la Sampdoria è nelle prime tre in questo momento.
0: Io me lo auguro.
3: Voi non bilanciate mai, io ve lo dico, per me è in organico nelle prime tre.
0: Comunque sicuramente quello che ha detto Laura è correttissimo, con Morelli che parla, Branco che
3: parla bene,
0: che sta facendo un ottimo lavoro. Resta il fatto che io continuo a voler capire con chiarezza quello che è successo negli ultimi 2 anni, facciamo anche 3 anni, perché voglio saperlo con chiarezza.

0: Non lo saprò mai, lo so che non lo saprò mai. E questa società quale identità vuole dare per il futuro?
1: Però
0: cioè, stiamo navigando comunque a facciamo un buon campionato e poi boh, o stiamo lavorando per costruire qualcosa?
2: Però visto...
0: E torniamo, scusa che finisco, al discorso che fanno i tifosi. Noi vogliamo tornare in Serie A. Sono talmente tanti anni ormai che i sandoriani si sono rotti le scatole. Che, cioè, bisogna guardare all'immediato, ma anche al subito dopo dell'immediato.
1: Beh, mi sembra che questa società qua, cioè acquistando giocatori e non prendendo giocatori in prestito, voglia fare qualche cosa. Adesso non so, io ho questa sensazione.
2: Visto oggi.
1: Poi, meno male che c'erano i giocatori in prestito, perché altrimenti,
2: Visto oggi con tutte le anime nuove che ci sono all'interno della Sampdoria, c'è un progetto tecnico importante che comunque si riqualifica in tutto e per tutto, a mio modo di vedere ci sono delle basi differenti, magari non c'è la loquacità, le parole che noi volevamo, cercavamo forse negli anni passati.
1: Vabbè, c'è sempre un po' di cautela,
2: certo,
1: no ragazzi?
2: Però c'è la figura portante di giocatori acquistati, vorrei dire che comunque tu hai le pedine importanti in questo momento da mettere in campo, provarle a mettere in campo, vedere cosa potrà succedere e poi fare un campionato di primo
0: livello. Posso dire una cosa, Stefano, è do merito a Graziano che lo conosce molto meglio di noi, sia perché l'ha arbitrato, sia perché ci ha giocato, ci ha lavorato insieme. Lo dobbiamo vedere alla prova dei fatti in campionato. Però a me l'atteggiamento di Corradi piace.
1: Io sono stato il primo a dirlo. Quando hanno detto,
2: sì, perché comunque
1: voi scoprirete.
0: Cioè, noi siamo rimasti scottati. Il problema è che noi abbiamo nella memoria Donati, che era un pulcino bagnato.
1: Voi scoprirete una persona. Io non so se diventerà un grandissimo allenatore.
0: Non lo so.
1: Un
0: basta che faccia.
1: Però vi scoprirete una persona realista, vera, onesta, che poi fa il suo mestiere molto bene. Tu guardate, ho lavorato 5-6 anni con Bernardo, ma però era uno che diceva pane al pane e vino al vino, cioè non aveva...
2: Noi
1: vivendo a Roma lo sapete anche benissimo anche voi, no? Qual è la realtà di Roma, cioè non è che ci sia...
2: E
1: io vi dico, poi dopo ne parliamo, però dopo non salite tutti sul carro.
2: Però, secondo me è stato anche magari accolto nella maniera peggiore dei tifosi della Sampdoria, anche da noi, perché comunque eravamo bruciati, ustionati da tutto ciò che era successo. Ora che vediamo comunque
3: una, foto di là,
2: una squadra che è compatta, una squadra che comunque è viva, e un allenatore che fa poche parole e tanti fatti.
0: Sai,
2: ci illumina in modo differente. Noi siamo rimasti amareggiati da 4 anni consecutivi di disastri. È normale che tu accogli quando c'è un nome che è un punto interrogativo, non l'accogli in modo migliore a confronto di altri.
0: Provi a prendere Pecchia, provi a prendere altri.
2: Hai dei pesi
0: diversi. Ti presentano un allenatore che a 50 anni ha allenato soltanto le nazionali giovanili, ma è un club...
1: Un po' di scetticismo, hai ragione. Io ringrazio Laura dal collegamento, ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
4: Conad, ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bonnes Le Classiche Pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
1: È stato stranamente silenzioso Andrea Possa e anche Giorgio Guerrello.
8: Io devo ammettere la totale ignoranza.
1: No,
8: lo ammetto. Non ho seguito, ho chiesto adesso cosa ha fatto contro Parma, è vero. Te lo giuro, non sapevo.
2: Ha presentato anche i due giocatori nuovi.
8: Sono anche rimasto male. Ma ha presentato anche i due giocatori che erano svincolati. Sono arrivati
2: ma ha detto gol con l'under 21 del Belgio, no?
8: Ha fatto
2: gol
8: nazionale
2: a.
8: Quindi se ha beccato uno di 25 anni svincolato che era nazionale
2: che è stato capitano dell'Anderlecht, dunque non è un giocatore qualunque, un giocatore di primo livello.
1: No, assolutamente.
2: Mi piaceva la Sampdoria, piaceva la maglia, ha detto quella del Genoa non mi piace perché ha due colori, quella della Sampdoria è un po' più bella, allora vengo da noi.
8: Vi salva la maglietta bella.
2: Certo, la maglia più bella del...
8: Più che altro vi salva di essere convinti di avere la maglia.
2: C'è scritto.
1: Vabbè. Vi voglio far vedere, mi ha detto Andrea Possa, il calendario del Genoa è quello
8: no,
1: che
8: me, no, del no, Genoa,
1: te lo faccio vedere. Oh, eccolo qua.

0: conosco bene il calendario del gioco.
1: Lo conosci bene?
0: Assolutamente sì. E quindi è per quello che ti dico, prima abbiamo i rinforzi giusti, meglio è. Però, ripeto, confido in De Rossi, mi auguro che abbia bene a fuoco il progetto e come, ecco, e capire anche quei nuovi giocatori che sono arrivati, quando li avremo, quando li copriremo, quando Traoré sarà pronto per dimostrare, insomma, sulla carta è un giocatore, allora, molto interessante.
2: Sai che sono molto bravo, Andrea, perché mi svicolano sempre, sì, fanno fanno i tornanti, perché sai, la fila dell'anno scorso
3: mi hai spiegato.
2: No, sì, fino all'anno scorso dicevano: ah, meglio incontrare le squadre forti inizio campionato.
0: Solo che se non hai giocatori, io dico solo che se non hai giocatori che fanno i gol, questo è fondamentale.
4: È un dato di fatto, comunque, che dato che quelle che abbiamo visto in queste prime 10 giornate, il Como, il Napoli, eccetera, sono oggettivamente più forti del genere di quasi tutte le squadre della Serie A. È inevitabile attaccarsi al dire meglio incontrarle subito, che magari sono un po' meno in forma, che magari i loro uomini migliori hanno fatto i mondiali e arrivano un po' più tardi, che magari sono stanchini, che magari sono stati troppo in fede. Ti attacchi a quello, sapendo che tanto prima o poi le devi incontrare. Quel
0: Napoli
4: punto, se le incontri a metà campionato sono in piena forma Champions, se le incontri prima, quindi in realtà ti attacchi a quello con una considerazione storica vera, perché in realtà storicamente
2: è vero,
4: le grandi squadre un po' zoppicano all'inizio dei campionati per andare in forma anche quando c'è la parte del campionato che gli interessa di più, cioè quella delle coppe internazionali. D'altro canto, il ragionamento di Andrea era titubante sul fatto che la squadra non è completa e quindi incontrare delle forti subito rischi delle bastonate, rischi di partire male, come siamo negli ultimi anni. Valida l'aspettativa che ti, come dire, ti mette un po' di cremina addolcente sopra, la cremina tenue e
0: leggera.
4: Il Napoli è altrettanto e non ancora la squadra forte come sarà
2: tipo,
4: tra qualche mese. Il Como ne ha presi 100.000, uno più bravo dell'altro, ma magari li deve ancora amalgamare.
0: Sì, li amalgama con la cremina.
4: T'attacchi un po' a quello che puoi, t'attacchi a quello che puoi.
0: La mantecatura, vedi, capito?
4: Come l'unica cosa.
0: Ma che strano, non l'aveva mai fatto.
4: Però c'è una cosa vera, che abbiamo parecchie partite in casa all'inizio, e questo non è poco, questo,
0: quindi
4: non
0: ne avremo
4: poco,
0: meno alla
4: e
0: fine.
4: Confido in quello come poter mettere fieno in cascina subito.
2: È giusto che
0: ho capito, però le incontri squadre importanti, è vero quello che ha detto, però
4: tanto, insomma, però l'incontro in casa
0: devi avere l'anno scorso abbiamo cominciato con Lecce in casa, doveva essere una passeggiata, abbiamo visto quanto abbiamo sofferto, abbiamo pareggiato in casa, poi siamo andati a perdere l'ultima di campionato.
2: Ma io credo che quello di Andrea sia anche uno stimolo per la società. C'è da vendere,
0: ma non è critica, cioè è critica,
2: sì,
0: è critica. È io capisco critica, che vogliono, io capisco che devono monetizzare le squadre, cioè,
2: certo.
0: vedi, scusate, l'Inter è due mesi che sta cercando un esterno destro, le ha provate tutte, alla fine ha pagato 30 milioni più non so quanto un giocatore come Spence, cioè siamo anche ad un mercato veramente assurdo per certe cose, ci sono dei giocatori che hanno delle valutazioni, soprattutto in Europa, gli inglesi hanno completamente disintegrato gli inglesi, i turchi in questo momento, gli inglesi, i turchi che hanno delle agevolazioni fiscali assurde, incredibili, e quindi si permettono di arrivare su giocatori, e poi c'è sempre il mercato arabo che fa delle cose, guardate il caso, di Bandà del Lecce, che è addirittura ridicolo, no? Quindi le squadre anche di un certo tipo non hanno appeal per certi giocatori, che dicono piuttosto andiamo a fare le coppe di là, cioè guarda, si è lamentato Gattuso per la Lazio per non essere arrivati ad alcuni giocatori, perché hanno preferito andare a fare coppe o altre cose, cioè giocatore una squadra come la Lazio, che voglio dire anche adesso ha fatto l'operazione Frattesi, anche qui insomma parliamone, perché
2: ci vuole tanti soldi. Io vi dico solamente una cosa: noi abbiamo visto ora che Piccoli valga 20 milioni di euro.
0: Piccoli era già drogata la situazione quando l'ha preso la Fiorentina dal Cagliari, che
2: no?
0: È stata una cosa che tanti dicono, ma Piccoli è un giocatore che è proprio, mentre invece ti dico la verità, un pochino l'operazione Dallinga mi avrebbe stuzzicato, perché comunque è un giocatore che l'anno scorso non ha fatto bene, ha trovato delle difficoltà, ma in precedenza ha

0: dimostrato di essere un giocatore, un giocatore con la G maiuscola, ecco, quindi, ed è andata a Colonia a, in prestito con diritto di riscatto, non con obbligo.
1: Sì, una quindi cosa era, che già era un'operazione dire, no? Che si poteva fare tranquillamente anche noi.
0: Ma probabilmente senza un giocatore un che va a Colonia perché trova maggiori garanzie a Colonia, di sgaggio e di garanzie
1: di visibilità, la visibilità
0: di un campionato italiano
1: che
0: ormai
1: tre partite internazionali.
0: È il campionato italiano che ormai
2: il campionato
0: cioè,
2: italiano è il sesto,
0: quart'ultimo, quint'ultimo, sì, ecco. Cioè quinto nella graduatoria come minimo.
1: Se vengono da noi a finire la carriera i grandi campioni prima di andare in Africa, o meglio
0: però,
1: in Arabia, che è l'ultimo
0: certo.
1: scalino, prima arrivano da noi.
0: Però
1: Motri,
0: mi allaccio a una cosa, Giorgio, che è vero che è un campionato che probabilmente a livello europeo è sceso tanto, però attenzione perché si stanno accorciando i valori anche nel campionato italiano, perché vero è che 5, 6, 7 squadre sicuramente sono inarrivabili per il resto, quindi si frantumerà di nuovo il campionato di Serie A, ci saranno gap, però le squadre medio-basse tanto alcune hanno anche dei poteri economici, vedi il Venezia per esempio, altre sì. cose che non c'erano prima,
3: esatto.
0: E quindi
3: ma lo stesso Frosinone ragazzi
0: è lo stesso Frosinone,
3: ragazzi,
0: al di là che non ha insomma però ripeto, noi dobbiamo partire, dobbiamo creare qualcosa e devi mettere davanti due giocatori che devono fare la differenza, che ancora il cioè tutte le squadre hanno un giocatore che comunque lo vedi che hanno quel giocatore di un certo
3: cioè,
0: tipo
3: tu mi dici e guarda perché io
0: sono ancora quel giocatore lì, cioè i Baldanzi, ma è ancora
3: guarda, mi stava suggerendo tanto Laurissena, io non glielo
0: cosa
3: do.
4: Sì, a te forse ti piaceva quel giocatore che piace a Giorgio, il grande centravanti, quello che di testa ci dà bene, abbiamo visto l'ultimo gol che ha fatto. Te lo dico, al numero 9 è un giocatore alto di 1,95, è prestante, è molto bravo tecnicamente, sa tenere molto bene il pallone, l'attaccante che il Genoa cerca, dunque non ti diciamo il nome sennò poi ce lo freghi.
0: E chi è?
3: Sampdoria,
0: non lo so, non lo so,
4: conosci il mercato della Sampdoria?
0: Non lo faccio per fare adesso, non sto scherzando, chiedo veramente scusa, chiedi scusa anche con i telespettatori perché dovrei avere maggiore competenza anche nei confronti dei
4: cugini, fallo quel nome,
0: ma che cugino delle
4: sì,
0: serie minore,
4: voi rappresentate la
0: competenza non è vera, no. Prometto che mi adeguerò,
4: vedi, ieri
0: se poi
4: sera,
0: saranno nelle prime tre avrò motivo
4: vedi,
0: ancora
4: sera,
0: in più no?
4: Quelle coppe che trasmettevano i droni in cielo,
0: ma non
4: beh,
0: lo so,
4: noi le abbiamo viste
0: tu i droni.
4: Tutte vincere,
0: tu vedi troppi
4: tu
0: droni,
4: vivi di storie e di racconti,
0: ricordati che
4: un
0: uomo
4: diverso.
0: Senza storia non ha futuro.
4: Sì, ho capito, ma è sempre un racconto di altri. Noi te lo raccontiamo. Guarda. Io e Andrea te lo possiamo raccontare tranquillamente perché abbiamo visto qualcosa di unico, magari irripetibile.
2: Ma non magari vorrei rivedere qualcosa di questo.
0: Però
4: sì,
0: ripeto,
4: però lo possiamo, diciamo le basi.
0: Però è facile essere tifoso quando vinci le coppe.
4: No, non è. Noi viviamo purtroppo di un ricordo di 30 anni, ma era 40
0: allora,
4: anni.
0: Inizia
4: fa,
0: a pensare che sono 30 anni su 80, quindi già è quasi la metà. Se io devo mettere che ne abbiamo
4: però è recente,
0: 50
4: capito?
0: Di più
4: è recente,
0: abbiamo 50 anni di più
4: tocchi,
0: allora voglio dire
2: il primo
4: lo
2: ricordo
4: tocchi.
2: Che ho della Sampdoria è un giorno in cui siamo
0: toccatevi qualcos'altro e sperate bene
3: fidati già
0: non ho sentito
1: ha già battezzato
3: il giorno
2: della retrocessione del 76
4: però
3: ecco. Vedi è cominciato
0: anche io
3: così.
0: Ce l'ho queste cose però ripeto la fede è un qualche cosa che va oltre a toccare e a vedere,
4: ma lo dimostrano gli abbonamenti, lo dimostrano gli abbonamenti della Sampdoria che è la prima in Serie B come abbonamenti perché ha superato i 18.000 e dietro
0: teoria.
4: Di loro c'è il Palermo e il Verona con 10.000 e passa spettatori, dunque però con questo si dice sempre facciamo sulle prime 10 partite 6 fuori casa,
3: allora
4: dunque,
3: e ti dà fastidio questa cosa qua
4: sì perché se abbiamo più tifosi degli altri noi dobbiamo andare dagli altri che ve lo faccio vedere,
3: dà fastidio
4: Cesena 7.000 spettatori,
3: guardami quei fogli che sono sbagliati.
2: No, ma Stefano non è un problema di spettatori secondo me, il problema è che al di là del fatto che ne giochi così tanto, non è che nella seconda parte del campionato tu dici vabbè c'è un periodo in cui io gioco 6 partite in casa, no, sono spalmate in modo equanime e questo rischia di essere comunque un problema
4: però vabbè, ma c'avete quel centravanti lì, che problemi di
5: fare?
4: Ma poverino, ma che centravanti di 1,95 tecnicamente forte, che fa il gol?
0: Cosa l'hai appena detto adesso?
4: Va bene.

0: nord a sud, da sud a nord, poi torna a casa, poi torna a
1: amore mio, tesoro, è la via sì, così.
0: Sì,
1: si
0: so.
1: Va dai, la Juve sta via.
0: Ho capito che tu hai visto anche la Serie C.
1: Noi l'abbiamo
0: vista anche la Serie C.
1: Anche voi,
0: no, non giocata.
1: Non giocata, ma meritata, fidati.
0: Quello potrebbe.
2: ragazzi.
3: Comunque dal lato di cercare non solo il centrovantone alto, ma anche di robustire l'altezza media della squadra, io ci conterei, perché l'anno scorso eravamo
1: del genere, so.
3: Sì, nel senso che io guardavi lui l'Udinese, no lo dicevo perché lui che nell'ottica di raccontare le sue cose ha voluto parlare della fisicità. Effettivamente eravamo un po' piccoletti di media i nostri uomini, non ti dico come l'Udinese, che l'Udinese sono tutti stratosfericamente alti, sì, e poi magari non sono bravi,
1: però il Robustino c'è ancora quel calcio, anche Guerrella, quel calcio romantico, fisico, il calcio avanti che c'è di testa, poi se non c'hai uno che il pallone glielo mette sulla testa, sì, può darci tutte le volte di testa, però, ma contro
3: Andrea,
1: un muretto
3: una volta in una partita un cross arriva, se quel cross che arriva quella volta non c'è quindi non è che
1: io negli occhi, allora per me il pallone va bene, è vero che la fisicità è diventata importante, tutto quello che vuoi, però per me il pallone è comunque un'altra cosa, saper giocare a pallone per me, lo dimostrano anche tanti giocatori. Posso la Spagna dirti, che gioca con dei centrocampi moderno, normali.
3: Aspetta, allora, sta dicendo una cosa verissima, la Spagna.
1: Ma non solo la Spagna.
3: E cioè, loro fanno milioni di passaggetti esattamente come noi e come quasi tutte le squadre italiane. Tutte le squadre italiane, ma con un ritmo talmente basso che non è produttivo. Mentre invece la
1: quello
3: Spagna, hai visto anche il mondiale,
1: com'è?
3: Non riuscivi neanche a dare il non riuscivi neanche a dare. Se vai piano piano,
0: però
1: piano piano.
0: Giorgio,
1: piccoli passi si fanno i nomi, capire.
0: Giorgio,
1: Mauro lo disegnava.
0: Con le 5 sostituzioni, tu puoi variare il modo di giocare da Breviline a Marcantoni. Perché se tu vai lì a giocare, poi magari tu devi mettere le palle ai cross, devi avere i giocatori che comunque puoi variare in campo in quel momento con le
1: devi
0: 5
1: variare
0: sostituzioni.
1: Certo,
0: e se tu non hai cioè, i giocatori tutti uguali, sei costretto a fare sempre una tipologia di gioco identica.
4: La tradizione storica della Sandoria era che quando toglieva un attaccante per mettere uno alto, era il momento in cui smettevano di fare cross. Era storico.
0: Sì, però
1: la visione ottimistica di Andrea Lazzara è stupenda.
0: Nell'anno dello scudetto toglievi Vialli, mettevi un certo Branca e comunque
4: fece,
0: magari non era uguale, ma ti ha fatto dei gol importanti che ti ha fatto vincere
4: lo
0: scudetto. Dunque se tu hai erano altri mondi, sicuramente non sono paragoni da fare in questo momento, però sono paragoni da fare come giocatori. Se tu hai la variante, hai la possibilità, avevi la mentalità,
1: la tecnica, giocatori bravi,
0: la mentalità,
1: quello che devi sapere,
0: la mentalità di sapersi,
1: ma puoi avere tutta la mentalità, ma se non hai
0: anche le qualità, mentalità,
1: sono tutti forti, ma non ti devi andare a piccate lì, devi andare a giocare a pallone, devi sapere
0: scusami,
1: ma guarda il Milan, sono andati a pregare Modric, ha provato a prendere Ricci in quel ruolo lì e probabilmente dove lo venderanno, che Ricci comunque un giocatore che tanta roba, però per dire sono andati a ripregare di avere Modric, che voglio dire non mi sembra tutto tranne con Marco Antonio, no? Voglio dire con fisicamente, però ma ragazzi la differenza la fa
0: la
1: tecnica,
4: qui però torniamo
1: mettere
4: anche
1: il giocatore
4: sul
1: se poi metti un giocatore come scusami come McTominay in mezzo al campo, come anche sa,
0: quella fisicità, qualità,
1: grazie
0: velocità,
4: Modric, 42 anni.
0: E come gioca?
4: E come gioca? 42 anni.
1: È chiaro che però quei McDomini, anche sa, quei giocatori di quel livello lì, ho lo stesso il Milan, poi c'è il coso, come si chiama, il francese, no?
2: Rabiot.
1: Voglio dire, c'è un giocatore che quando
0: mette
1: si
0: assieme
1: muove
0: dei giocatori che corrono per lui, d'accordo, però quando lui era
1: io credo
0: palla,
1: che il Genoa questo solo qua fisicamente abbia fatto un passo in avanti, anche perché i tre centrocampisti Masini, Frendrup e Amorim più o meno si equivalgono, però per esempio uno dei più grossi cacciatore di palloni e interditore è Frendrup, che
3: assolutamente
1: dire,
2: che non è un colosso,
1: però è

0: tempo, è la capacità di leggere, di leggere un attimo prima il pallone dove può andare, dove si può girare il giocatore avversario, andare lì e contrastare. E non è così.
1: E io vi dico che quello della Sampdoria, quel nuovo acquisto della Sampdoria,
0: che si chiama Pupo, c'ha la scheda tecnica qua, Pupo. C'ha la scheda, c'ha l'epitaffio qua, con la foto.
1: Meyer. Sì, ma vedi che deve cercare.
2: Ha perso il foglietto.
3: Vieni, prendi, leggilo.
4: Stefano ha anche il
0: foglietto. Come quelli che si mettono sempre la strada. È mancato la prendere sui
2: campi. Io sono sampdoriano, scrivitelo qua.
1: Vorrei. Dico una cosa.
0: 1,72.
1: Assomiglia a Bart.
0: 1,72.
1: Assomiglia a Bart.
0: Assomiglia a? Non ho capito. Assomiglia a?
1: Vedrai,
0: non me lo ripeti, assomiglia a chi?
4: Avesse fatto qualche golletto in più, però era un bel giocatore.
2: In patria lo paragono, non certo Kevin De Bruyne, con tutto tranquillità, però è stato paragonato.
0: Possiamo andare in pubblicità, per piacere.
2: È stato paragonato.
0: Andiamo in pubblicità.
1: Sì, dopo
0: facciamo una pubblicità lunga anche, possiamo.
2: Non lo dico io, non lo dico io.
0: Che gli diamo in salia, Pupo.
1: Io invece dico che sia una assomiglia a Bright.
2: Sì. Potrebbe essere un giocatore,
1: uno non mi allargo così tanto,
2: Non sarebbe male.
1: Non mi allargo tanto, però.
0: Platt?
2: No. Ora poi quando andiamo in pubblicità glielo spiego così con calma, ti faccio lo spiego.
0: Parlate che è criptici, la gente anche a casa può capire cosa.
4: Parliamo fiammingo.
0: Mamma mia. Ah, vabbè.
1: Fiammingo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale che a Varese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Stiamo guardando che ha fatto anche un gol in Serie A, cioè in Serie A,
3: in Belgio nazionale.
2: Non urlare.
4: Siamo già in onda, ragazzi.
2: Non urlare, Matteo Ricci svincolato.
3: No.
2: Matteo
3: Ricci chi è? Potrebbe essere un interessante giocatore Ricci? Se dovesse mancare qualche pedina, c'è un rumors che
4: ma anche lui si dà il calciomercato, anche Stefano Pupo è calciomercato.
3: Leggo.
2: Mi faccio le domande,
4: non ti rispondo.
2: Foglietto di Rivellini, così. Parla, non sta fermo, non sta zitto.

0: assomiglia anche un po' a Stenzel.
1: Ci assomiglia, ma Ricci
2: potremmo essere fratelli.
1: Mi dici quale Ricci?
3: Quello che l'anno scorso era la Sampdoria, che comunque rimane comunque sempre svincolato, ah, e potrebbe essere una pedina che va da integrare numericamente.
4: Ma si era già preoccupato, si era già preoccupato Ricci, pensavo un altro Ricci.
0: Pensavo a Ricci, quello del Milan, che non gioca, probabilmente
3: se vuoi ambire, però pensa,
0: non lo so, state prendendo tutti i fenomeni. Bene, quello che fa gol è 1,95, sto qua che ha giocato nel Belgio e ha segnato in nazionale, tutti i fenomeni.

0: molto difficile.
1: Ma tu hai Cherubini che ha giocato con voi, che è un bel giocatore, di provare a riprenderlo, no?
0: Io lascerei dov'è, no, insieme a...
2: Io no, io l'avrei...
0: È un giocatore che comunque se o gioca titolare o se lo devi mettere è un problema. Non è un giocatore che rientra facilmente nelle cinque sostituzioni che è. Non ha la mentalità da poter entrare.
1: Dipende, dipende anche chi lo allena.
0: Esatto. Che, ma le motivazioni che dai, alto, assolutamente. Certo,
3: miri alto, alto, perché Cherubini snobbato così mi sembra davvero un pochino.
0: Non lo so.
1: Io spero per lui, perché ci tengo. È una cara persona. Non vorrei che tra un paio di mesi
0: piange Cherubini.
1: Ci abbiamo belli le orecchiette giù, belli che cammina, che ci cammina sopra.
0: Io
1: mi auguro per te, per gli amici, tanti amici miei sandoriani, tanti, insomma, fino a un certo punto. Poi però, però non vorrei mai.
4: Beh, però mi piace anche un po' di ottimismo, ragazzi.
1: Sì, dai, no, su, è bello, è bello,
4: dai,
1: bello.
4: Adesso un po' di ottimismo, perché insomma ci sta.
1: C'è tutte le,
4: al di là di quello che devo dire, che raccolgo quello che ha detto Possa prima, cioè? Il campionato di Serie A quest'anno è molto più impegnativo.
1: È molto interessante questa cosa.
4: Molto interessante, sicuramente.
1: Con tante squadre, per esempio il Parma ha fatto questa operazione qua, ha venduto a 25 milioni un centravanti che a me piace molto,
4: Pellegrino, certo,
1: che lo acquistò a 2, ok? E adesso è andata a prendere un centravanti che ne lo paga più di 10 dal Tigre, che è un altro bel, dovrebbe arrivare un bel centravanti,
4: un'altra centina,
1: per andare a pescare, però per esempio non è un'operazione da 2 di scommessa, già un'operazione di un giocatore che comunque ha un acquisto
5: strutturato
1: decisamente, cioè, diverso, sì, no? Poi anche lì il Bologna prende Piccoli dopo aver preso Dobbik,
0: che non l'ha data al Genoa,
1: che non capisce, cioè doppio, però tutte, vabbè, non, il Bologna sicuramente farà un campionato diverso dal Genoa, la Fiorentina probabilmente non ripeterà il campionato dell'anno scorso,
4: no, certo,
1: questo è vero, perché ha già 2 o 3 giocatori veramente di alto livello, però ripeto, anche sotto tutte le squadre con le quali noi dovremmo combattere e battagliare per arrivare a una salvezza di nuovo tranquilla, senza patemi, sarà un campionato sicuramente interessante, livellato molto di più rispetto all'anno scorso.
4: Assolutamente sì, come penso anche per la Serie B, Andrea, che sì, sarà un campionato secondo me che non si staccheranno più forse quelle due squadre, no? il Venezia è arrivato, ciao, buongiorno e buonasera.
5: Visto così no, anche perché c'è il solito Palermo che prima o poi deve cercare di,
3: perché investe da anni,
5: investe un sacco di soldi,
1: ho preso Hernani,
4: guardatevi, Possa, cosa ha preso il Palermo?
1: Ha preso Hernani
4: e poi cosa mai fatto?
1: Hernani, che è un giocatore che
0: hanno preso anche Strefezza, cioè sono giocatori di un certa qualità che comunque bisogna vedere.
1: Avanti che fa gol.
0: Il Palermo sembrava anche l'anno scorso doveva andare su, però poi ha fallito.
5: Verona delle retrocesse, Verona e Cremonese sono quelle un po' più, cioè ecco, con un organico che possono forse
1: a riprovare a giocare.
5: Pisa hanno un po'
4: di problemi.
0: Sì, hai Palermo, hai Palermo, perché comunque è la squadra che a oggi è costruita.
1: E poi ci sono sempre delle sorprese.
5: In Serie
4: Lo sapete anche voi che
1: come è stato il Frosinone l'anno scorso.
4: Esatto.
1: 2 anni fa il Frosinone ne dava per ben retrocedere.
4: Perché Catanzaro che ci aveva messo nessuno, quindi il campionato di Serie B è sempre molto
1: perso 2 giocatori importanti.
5: Catanzaro riesce a cambiare qualche tassello sempre, e comunque da quando è tornato in Serie B è sempre lì che finisce nei playoff.
0: Sì, sì.
5: Vuol dire che è una società che
4: assolutamente
3: Frosinone invece è una società che tutti gli anni riesce a farsi fare dei prestiti. Alla fin fine, no, prestiti di qualità, in alcuni anni ha avuto sulle della gente eccellente gratis. Quest'anno sarà forzato anche grazie al Genoa, perché alla fin fine Calvani, Fini, Masini,
5: quindi
3: bene o male ha un collegamento anche con altre società.
5: Novità societaria nel Frosinone, perché c'è stato questo ingresso di un soggetto che pare avessero bussato anche alla porta della Sampdoria, non vedendo nemmeno nessuno sull'uscio ad aprire.
1: Forse hanno sbagliato porta.
0: Ma
1: capita, una volta, questo è un aneddoto bellissimo, l'asico mi ha invitato a Roma, mi ha detto guarda, trovi mi ha fatto avere le chiavi di casa sua, io poi ti raggiungo, trovi lo zerbino, mi ha mandato la foto dello zerbino, questo che non c'erano i numeri, io sono andato lì al primo piano, lo zerbino lo vedo, provo a smanuzzare sulla porta, non so prima, dopo un po' arriva il proprietario, oh, cosa fai la mia porta, credo, guarda c'è lo zerbino, mi guardo, tutti gli zerbini erano uguali.
0: E allora può essere la porta sbagliata.
1: Quindi vedi che a volte

0: capitare che le porte possono anche essere magari simili, ma chissà che non.
1: Allora, io sono tutti i miei ospiti.
0: Abbiamo finito con questa gag. Ho fatto una gag.
1: Sì, hai fatto una cosa meravigliosa.
0: Ho fatto una gag.
1: Sono i miei ospiti studio in regia ci
0: Coppa
1: sono
0: Italia, ragazzi.
1: Ci sono Alex e Gianluca. Avete visto il quartierone della Coppa Italia? Ve li faccio vedere di nuovo,
0: perché
1: quello che riguarda il Genoa, l'obbligo è la vittoria, cioè non ci dimentichiamo assolutamente.
2: Piove.
1: Ecco, è di questo.
2: Eccolo,
1: ci credo. È quello.
0: Quanti anni avevi lì, Giorgio?
2: Ha pescato una foto, diciamo, non attuale.
3: Quella coppa può essere un sodalizio o un addio.
0: Ma sembra che
1: e per quello che riguarda la Samp, beh, insomma, non è così impossibile battere il maestro, noi ce lo auguriamo tutti. Poi
0: ci
1: vedremo la prossima settimana e discuteremo ancora. Rinnovo i ringraziamenti ai miei ospiti.
0: Evviva.
3: Ciao Graziano, grazie.
1: Come dite, come dico sempre, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.
0: Ciao.
2: Buonanotte.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
3: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
1: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
2: Il primo di una lunga serie.
1: Di una lunga serie poi.
2: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
3: allora,
2: lui aveva 15 anni, ci
3: allora aveva 15
2: cosa
3: anni e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
2: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
1: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
2: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta
3: Giovanni
2: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
3: Mario, per me era ancora più scioccante perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
2: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
4: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
2: Cosa si ricorda?
4: Non ho dimenticato nulla.
2: Lo
4: purtroppo
2: credo.

0: tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
1: Con una violenza
0: nell'adolescenza,
1: simile.
0: con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile, non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
2: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Coco è che non si sanno ancora esattamente
1: Ma
2: chi furono i colpevoli. Cioè,
1: cioè,
2: tanti nomi sono
1: tanto
2: stati fatti, no, Franco?
1: nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
2: Il
1: del
2: salto di
1: 9,
2: qualità delle
1: una
2: Brigate
1: prova del
2: Rosse.
1: 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo
2: Il
1: della
2: capo.
1: colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Coco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
0: Purtroppo si temeva il peggio.
1: Si temeva il peggio.
0: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè
1: A
0: dovevo andare
1: 14
0: a
1: anni.
0: lezione scortato, accompagnato da uno, delle volte
2: Diciamo
0: due
2: che lei
0: agenti,
2: è un grande
0: ma perché,
2: violinista.
0: no,
2: Eh
0: grande,
2: beh, insomma.
0: insomma,
2: Eh beh, insomma.
0: cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi
2: Insomma, ha ragione.
0: attribuite. Comunque, purtroppo non ho trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in
2: Covo.
0: un foglio, in un covo, e quindi da quel momento, oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo
2: E
0: e
2: fatto trovare ai giornalisti col
1: Benissimo, i
2: solito
1: soliti
2: sistema
1: volantini.
2: della
1: No,
2: telefonata.
1: questo no.
0: No, fatto trovare,
2: Infatti.
0: frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, liceo Colombo
2: Come
0: vicino,
1: noi, come noi.
0: come tutti forse,
2: Come tanti.
0: come tanti, Oldori o il Colombo. Fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della
1: Questa è una cosa che
2: ricreazione.
1: non si
2: Questa non me la
1: sapeva.
2: ricordavo.
0: E
2: Cioè,
0: si
2: sul
0: è
2: banco di
0: rimossa
2: scuola.
0: sì, sul banco all'ora della ricreazione. Fu fatto trovare
2: Pazzesco.
0: questo documento che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza
2: Infatti,
0: a
2: e suo
0: cui erano
2: padre è stato proprio
0: arrivate.
2: questo.
0: E mio
1: E suo
0: padre,
1: padre, che era un personaggio
0: allora,
1: molto forte, molto
0: in
1: deciso,
0: casa faceva
1: cioè,
0: di tutto chiaramente
1: per non
0: per.
1: far trasparire
0: E
1: nulla,
0: certo,
1: logico.
0: perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori
1: Della famiglia.
0: della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi
1: Certo,
0: impossibile
1: logico. Sì, perché bisogna
0: essere
1: ricordare che Francesco
0: al di
1: Coco era
0: fuori di
1: stato
0: questo.
1: prima a Genova come procuratore capo, poi 2 anni a Cagliari e poi è
2: E poi è
1: tornato a
2: tornato a
1: Genova come
2: Genova.
1: procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
2: Era
0: tu
2: un
0: esci di
1: classico,
0: qua,
1: ma questo,
0: eccetera. A un
1: certo.
0: certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma basta, che ma usciamo
2: Ragazzini,
0: tutti
2: usciamo e
0: insieme.
2: buonanotte.
0: Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava
2: Ecco, io
0: correndo.
2: vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, è possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma
2: Perché ci sono
0: manca
2: state tante
0: allora
2: ipotesi.

0: azioni posi ci sono, è chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura
1: certo
0: possono essere purtroppo manca una verità giudiziaria, certo. Che è l'unica che posso accettare al di là delle azioni certo. O cosa,
2: cioè non c'è una ricostruzione in un processo finito con una sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: la colonna
2: questi
1: con...
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo. Io, nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurto al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente di Cassazione.
0: Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana, sì. Una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi, uno perché non è più, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa anche se imperfetta è una verità giudiziaria, ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino,
0: allora furono tutti minacciati.
2: Tra l'altro erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue, trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana,
2: erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
1: Esatto, questo no,
0: se,
1: altri,
0: se posso dire sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto
0: anche
2: in corso Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica.
0: Per ragioni personali, sì. Che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro
0: purtroppo, sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale, purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
0: Non per tutta la città, sicuramente. La città. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse, forse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
0: Purtroppo, mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio, è stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro.

0: dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi.
2: Ma erano una conseguenza tutti. Dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani.
0: A proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono. Per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire. Lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie, sia. Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì. I giovani.
2: Cosa ne pensano, certo. E cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Quest'anno i saldi cantano.
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Ma perché un giovane del 2026 dovrebbe interessarsi ai cosiddetti anni di piombo? Mario, Franco.
2: Come noi ci siamo interessati agli anni precedenti dei nostri genitori.
3: E perché poi non sono così lontani, hanno lasciato dei segni che si possono vedere ancora e ricostruire. Quindi,
2: per esempio, il caso Coco, di cui ci siamo occupati in queste puntate, ucciso 50 anni fa in salita a Santa Brigida. E tu sei andata, no?
1: Sono andata al liceo Doria proprio per ascoltare le voci di questi ragazzi.
2: E allora, Franco, noi che non abbiamo l'età,
3: cosa hanno detto loro.
1: Sono stata al liceo Doria, al liceo classico a Genova, e ho ascoltato la voce di cinque ragazzi. Sono i cinque finalisti di un concorso. Hanno presentato ognuno un proprio tema, parlando ovviamente di anni di piombo, l'uccisione, l'assassinio del 1976, Francesco Coco. Insomma, ognuno poi ha scelto di dare un taglio diverso a questo tema.
2: Io credo che credo che sia molto interessante, perché non so se tu, Franco, hai la stessa sensazione. Noi pensiamo che i ragazzi che oggi hanno 16, 17, 18 anni non possano essere interessati ad un periodo unico, perché se ci pensiamo bene, sono stati più di 10 anni di attentati.
3: Non è un caso che li chiamiamo anni di piombo.
2: Infatti,
3: non sono due anni, ma è un lungo periodo in cui la città è rimasta in scacco. Quindi capire se questi ragazzi, tornando leggermente indietro nella memoria loro, della loro famiglia, delle loro famiglie,

0: hanno delle, hanno avuto delle,
1: magari qualche nonno, qualche storia, esatto, l'hanno ascoltata,
2: il nonno, o sono stati anche toccati, perché può succedere che in qualche modo toccati, sono stati toccati.
0: Quindi secondo me il tema è bello, è interessante e meriterebbe molta attenzione, che invece in generale non c'è.
1: No, anche perché spesso nel programma scolastico sono anni,
0: fermano. Noi arrivavamo neanche alla prima guerra mondiale,
2: sì, neanche al fascismo noi arrivavamo, quindi
0: guai a toccare
1: no, spesso è un argomento.
2: E poi oggi i mezzi di comunicazione fanno rimbalzare tante cose, anche quelle.
0: Sono storie anche che hanno un'attualità pazzesca, secondo me.
2: E poi ogni tanto qualcuno dice: sono tornate le Brigate Rosse.
1: Sì,
2: no?
1: Questo me l'hanno detto.
2: Te l'hanno detto. Provocatoriamente.
0: È una minaccia che abbiamo sentito anche recentemente.
2: Pochi mesi fa,
0: dire: ma se va avanti così, tornano le
2: dopo
0: Brigate
2: la flottiglia.
0: Dopo la flottiglia, già, esatto. Quindi la cosa migliore, secondo me, è andare a sentire.
2: Andiamo a sentirli.
0: Allora, cosa hanno detto?
1: Costanza, nel tuo tema, che cosa hai portato? Ma prima di approcciarti alle Brigate Rosse, insomma, sapevi qualcosa? Ne sapevi qualcosa di questo tema? Ne avevi già sentito parlare? Insomma, poi le Brigate Rosse a Genova si sono sentite particolarmente.
3: Beh sì, sicuramente ero a conoscenza della situazione, del contesto degli anni di piombo, quindi della drammaticità di quegli anni, e poi quando mi è stato proposto di prendere parte a questo progetto l'ho colta come un'occasione per approfondire ancora di più questa pagina così drammatica, diciamo, della storia italiana, e anche ad approfondire una riflessione sull'importanza di quei valori democratici e sulla figura di tutti quei magistrati come appunto Coco, che sono morti in nome della democrazia e di quei valori.
1: Spesso nel programma scolastico non si arriva poi a studiare, a parlare di questi temi. Per te è stato importante parlarne?
3: Beh sì, sicuramente, proprio perché soprattutto il programma di Quinta è molto vasto e quindi spesso è un tema che passa in secondo piano e che o che comunque non viene approfondito sufficientemente, e quindi aver avuto l'occasione finalmente di cogliere la complessità e l'importanza anche di questi anni che comunque sono vicini a noi è stato molto importante e sicuramente mi ha arricchito molto.
1: Questo è bello il fatto che se ne possa parlare e se ne continui a parlare. Passiamo il nome?
4: Nicolò,
1: c'è un... ti è rimasto impresso studiando quelle che sono le Brigate Rosse a Genova e quello che sono state, appunto?
4: Sì, più che a Genova c'è un altro caso del sempre collegato molto facilmente al caso del magistrato Coco, e sicuramente anche più celebre, che è il caso del rapimento di Aldo Moro, che mi ha sempre affascinato e su cui mi sono sempre cercato di informare e che ho avuto l'occasione di approfondire anche in occasione di questo tema, che verteva appunto su il dibattito tra le due linee di pensiero, quella sostenuta in un certo senso dal magistrato Coco di non trattare con i terroristi, poi fu la linea anche perseguita durante l'affare Moro, e invece coloro che sostenevano di dover trattare, che fosse nell'interesse collettivo, nell'interesse nazionale, il fatto di avviare delle trattative con i terroristi per diciamo portare alla liberazione, poi che non ci fu nel caso Moro.
1: Di quello è un episodio che ti è rimasto più impresso, è questo. Nel tuo tema, il taglio più politico, più storico, insomma.
4: E il taglio è stato sicuramente più politico, perché ho affrontato in maniera molto particolare questo dibattito che era incarnato poi da un lato la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che si ritenevano più duri nei confronti dei terroristi, dei brigatisti rossi, mentre dall'altro lato il Partito Socialista, ad esempio nella figura di Craxi, incarnava più lo spirito volto verso le trattative. Quindi sicuramente sì, il tema verteva attorno a un argomento fortemente politico.
1: Ecco, parlando sempre di politica, la democrazia è al centro, diciamo, di questo tema. Anche nel tuo tema che hai presentato c'è questa parte, questo taglio più politico.
5: Sì, sicuramente io ho voluto cogliere l'occasione di questo progetto per poter scrivere un tema che rappresentasse anche tutto quello che abbiamo studiato in questi anni di liceo, quindi anche a partire dall'antica Grecia, cos'era la democrazia nell'antica Grecia, quali erano i suoi punti deboli e diciamo proprio quei punti deboli che in realtà sono rimasti anche nella

0: democrazia di oggi, e però grazie alle leggi la democrazia è diventata uno strumento stupendo e fortissimo, un fortissimo mezzo per preservare la libertà sociale e di tutti i cittadini, e quindi ho voluto collegare questo aspetto a come negli anni di piombo la democrazia sia stata diciamo messa veramente a dura prova, e grazie alle leggi, grazie a diciamo la magistratura, che è diciamo l'ago della bilancia, tutto sia riuscito a mantenersi stabile e la democrazia alla fine abbia avuto la meglio.
1: So che altri di voi si sono concentrati proprio su questo tema, allora proseguiamo.
2: Io nel mio tema ho appunto deciso di approfondire che relazione ci fosse tra la democrazia, la giustizia e Coco. Coco incarna la democrazia e la giustizia italiana. È il primo magistrato, ma in realtà ci sono tantissime altre persone, non solo magistrati, anche in realtà persone comuni che svolgevano appunto dei lavori che possono svolgere tutti nella vita. A volte si concentra solo su magistrati che sono morti. In realtà gli anni di piombo hanno avuto un impatto molto più grande rispetto a quello che a volte si tende a raccontare, magari a scuola o magari anche per appunto vicende personali. Io ho voluto in particolare partecipare a questo concorso sia per una responsabilità mia familiare, sia per una responsabilità in quanto anche studentessa del liceo Andrea Doria, in quanto che noi fin nei primi anni di scuola ci vengono insegnati che cosa sia la isonomia ateniese, che cosa sia la democrazia, la giustizia e come quindi può essere anche applicata ai giorni nostri.
1: Grazie ragazzi, io proseguirei andando a chiedere: perché un ragazzo della vostra età dovrebbe interessarsi agli anni di piombo, insomma, secondo voi?
3: E innanzitutto perché possiamo dire che, come abbiamo detto in precedenza, a scuola è un tema che non viene affrontato particolarmente per i tempi stretti. Di solito si arriva a trattare della Seconda Guerra Mondiale, il post-guerra. Ed è una pagina che, per quanto ci sembri lontana, in realtà è vicinissima a noi. Adesso sarà il 50 anni, l'8 giugno, dall'assassinio di Coco, e penso che in un momento come questo, un momento storico così complesso, in cui la democrazia è, possiamo dire, appesa a un filo, tutte le guerre che sono ovunque ci circondano e ci devono interessare, mettono in pericolo questa grande libertà che noi a volte magari diamo per scontata, e quindi è giusto ricordarsi anche i momenti in cui questo diritto sarebbe potuto crollare e scomparire se non fosse stato appunto per la fermezza dei magistrati della giustizia italiana.
1: Grazie ragazzi, abbiamo ascoltato le voci proprio di questi ragazzi che si sono approcciati al tema delle Brigate Rosse. Mario, Franco, loro e io non abbiamo l'età, ma direi che l'età l'hanno per raccontare.
4: L'hanno raccontata molto bene,
5: con una profondità che francamente non mi aspettavo. Neanch'io. Perfino delle
1: mi
5: analisi,
1: hanno stupito,
5: delle analisi politiche,
4: perché
5: il ragazzo che fa l'analisi politica, infatti, contrapponendo la linea da fermezza con la linea trattativista,
4: sì,
5: era un grande tema di allora, che ha attraversato tutti gli anni di piombo,
4: ed è stato, se ci
5: pensi, ha contribuito a stabilire la fine di Coco in qualche modo.
4: E poi di Moro. Clamorosa quella di Moro. E se ci pensi oggi, tutti i film che si occupano di terrorismo e di anni di piombo, c'è un momento di ripresa di questo argomento, sono quasi tutti sulla trattativa o la non trattativa,
5: e poi
4: le conseguenze che questo va a comportare.
5: Certo. E poi la riflessione sulla democrazia in pericolo allora
4: e adesso,
5: allora, quando hanno rapito Moro, io mi ricordo, abbiamo avuto un momento, diciamo, qua crolla tutto,
4: consideriamo adesso, che eravamo anche all'interno di tutto un problema legato al neofascismo, ai golpe bianchi, neri.
1: Ma hai iniziato a raccontarla dall'antica Grecia, che cos'era la democrazia,
5: sì,
1: come si è,
5: questo è la fine di un percorso scolastico che è servito.
1: Parla ancora al presente.
4: Sì, perché c'è ancora qualcuno che la racconta, che può raccontarla, che l'ha vissuta,
5: e tutti
4: qualcuno
5: dicono,
4: che si è salvato.
5: E tutti dicono sono cose vicine a
4: vicine,
5: noi.
4: Esatto, ecco, questa è una caratteristica.
5: Le sentono vicine, non le sentono lontane.
4: Sono 50 anni.
5: A scuola tu studi secoli e secoli fa.

0: e 50 anni sono ieri, effettivamente.
1: Certo, studiare quindi il passato per poter comprendere al meglio.
2: Sai, noi non studiavamo, noi della fine degli anni 40 non studiavo la seconda guerra mondiale,
0: che era neanche cinque anni prima. Questi si lamentano, cioè si lamentano perché non gli fanno studiare,
1: però fanno bene a lamentarsi, anche perché sì, è giusto parlare.
2: Sai cosa stavo pensando? Che probabilmente allora noi non avevamo l'età per occupare della guerra, della
0: non eravamo così informati,
2: assolutamente
0: non avevamo così anche tanti mezzi per essere informati.
1: Sì, adesso si arriva alla seconda guerra mondiale e poi pian piano
2: un passetto in avanti l'abbiamo fatto.
0: Penso all'ondata di immagini che travolge loro in tutti i modi, e noi avevamo un telegiornale, nessun film che parlava di quelle cose,
2: assolutamente,
0: e quindi eravamo un po' nel buio,
2: però li avevamo in diretta almeno.
1: Però questa quindi è stata una bellissima iniziativa, questo concorso che permette ai ragazzi di potersi esprimere e di entrare a contatto con quello che era il passato, anche perché
0: una grande scuola democratica, devo dire. Una grande scuola
2: è
0: democratica.
2: un buon segno
0: di speranza,
2: secondo me, anche per noi occuparci in queste due puntate dedicate all'omicidio Coco, di cogliere l'occasione per occuparci anche di come i ragazzi possono vivere oggi.
1: Viverlo. È un po' come la dimostrazione, il nostro format è buono, no? Generazioni a confronto.
2: Bene.
0: Anche se non abbiamo l'età, abbiamo capito, insomma, che c'è una differenza.
1: Io non ho l'età per parlare di certe cose.
2: Io ho l'età.
1: Voi avete l'età?
2: Per raccontarle.
0: Direi di sì.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsi.
8: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
9: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
10: Perché conviene!

si terranno domani i funerali della piccola Beatrice, morta per i maltrattamenti subiti. A Bordighera non parteciperà la madre Emanuela Aiello in carcere. Buone notizie sul fronte del caldo e dell'afa in Liguria e a Genova, dove sarà bollino rosso ancora domani, poi a Ferragosto giallo, questa notte percepiti fino a 44 gradi. Una lite sul bus 13 a Molassana a Genova è finita con una rissa a causa del furto di un cellulare, lo scontro è finito, un giovane nel greto del fiume Bisagno. Domani, come ogni 14 agosto, si commemorano le vittime del crollo di Ponte Morandi, 8 anni dopo, come sempre, il primo canale in diretta.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con la cronaca, partiamo da Bordighera, dove domani si terranno i funerali della piccola Beatrice, la bimba morta per maltrattamenti oramai diversi mesi fa. C'è stato l'ok per il funerale, i funerali che vedevano all'inizio la presenza anche della madre, che si trova in carcere proprio per questo motivo. Poi, a causa della tensione, della sicurezza che poteva esplodere proprio per i funerali della piccola Beatrice, si è deciso di non convalidare il nulla osta, quindi la madre domani non sarà presente a Bordighera per i funerali. Partiamo da qui con il racconto di quello che si aspetta per la giornata di domani con Annissa De Filippi.
1: Non ci sarà la madre di Beatrice al funerale di domani pomeriggio a Bordighera. La decisione è stata ufficializzata ieri dalla prefettura ed è stata adottata per

0: motivi di sicurezza. Emanuela Aiello avrebbe dovuto essere trasferita a Bordighera con un mezzo della polizia penitenziaria dal carcere di Torino. Il giudice ha contemporaneamente concesso il nulla osta al padre naturale di Beatrice, Maurizio Rao, che domani potrà dunque partecipare ai funerali della bambina. Rao, che si trova in carcere a Sanremo per cumulo di pena, raggiungerà la chiesa accompagnato dalla polizia penitenziaria. Secondo quanto appreso, tra i familiari di Beatrice saranno presenti ai funerali anche i nonni paterni e materni, non è esclusa la presenza delle due sorelline. I funerali saranno celebrati nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Bordighera, accesso solo alle persone autorizzate. A presiedere la cerimonia sarà il vescovo Monsignor Antonio Suetta. La bambina di 2 anni era stata trovata morta il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Montenero, dove viveva con la madre e le due sorelline. La madre della piccola, Beatrice, e il suo compagno sono accusati di maltrattamenti aggravati e continuati, sfociati nella morte della bambina.
1: L'ex Ilva, anche Spediporto, punta sulla cordata italiana guidata da Federacciaia. Il direttore generale Botta ha spiegato che la zona logistica semplificata può essere fondamentale per il rilancio delle aree di Cornigliano. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Il conto alla rovescia prosegue per l'ex Ilva, la data cerchiata di rosso nel calendario è quella del 28 ottobre. Quel giorno, salvo colpi di scena, l'aria a caldo di Taranto verrà definitivamente spenta, una corsa contro il tempo per stabilire come muoversi. Ad oggi sono 2 le realtà che potrebbero prendere in mano le acciaierie del gruppo, gli indiani di Jindal e la possibile cordata italiana guidata da Federacciai, che sta lavorando per presentare una proposta capace di ridare slancio alla produzione. Il sistema siderurgico italiano è ancora scottato dall'esperienza di ArcelorMittal. Il ministro alle imprese Urso, senza sbilanciarsi troppo, ha fatto capire di prediligere l'opzione italiana e anche Spediporto si è schierata a favore di una cordata tutta made in Italy. Per la cordata degli spedizionieri genovesi, la partita dell'acciaio si lega a doppio filo alla catena logistica e al sistema portuale della Liguria. Un atto di difesa della nostra economia, spiega il direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta, che afferma che un piano industriale nazionale strategico sia l'unica vera chiave per mettere in sicurezza la filiera dell'acciaio, legando la produzione manifatturiera alla competitività della logistica e dei porti. E proprio sulle aree di Cornigliano c'è grande attenzione. Diverse le realtà, soprattutto della logistica, che nel passato hanno mostrato interesse. Spediporto individua come fondamentali 2 strumenti normativi ritenuti strategici per il rilancio: la zona logistica semplificata e la zona franca doganale. Da qui l'appello lanciato ai vertici delle istituzioni locali e portuali. Sulle aree, però, c'è la resistenza di sindacati e lavoratori. Si parla di oltre 1 milione di metri quadri. La priorità per tutti è difendere la siderurgia, ma anche il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, ha ricordato come nel bando di gara c'è scritto nero su bianco che alcune aree non utilizzate per l'acciaio torneranno a Genova per altre attività produttive.
1: E adesso il caldo sarà bollino rosso ancora per la giornata di domani. Per chiudere un cerchio durato oltre 10 giorni, si passerà a giallo per Ferragosto, per sabato 15 agosto, e poi si dovrebbe vedere un calo netto delle temperature e dell'afa, anzi forse qualche temporale tra la fine del weekend e l'inizio della prossima settimana. Sentiamo Chiaro Ru.
3: Si fermeranno a 13 i giorni consecutivi di bollino rosso per ondata di calore a Genova. Per la giornata di sabato 15 agosto il Ministero della Salute ha emesso per il capoluogo ligure il bollino giallo. Il primo era stato emesso il 2 di agosto. In queste ore dunque le temperature saranno ancora molto alte, con le massime che toccheranno i 35 gradi nei capoluoghi. Ieri a Genova alle 21:20 la temperatura percepita ha toccato i 44,3 gradi, la più alta registrata nel capoluogo ligure nel 2026, con un'umidità che ha raggiunto il 94%. Vicino dunque il record storico registrato il 7 agosto 2003, quando la percepita era stata di 45,4 gradi, una situazione che però ha le ore contate. Dal 15 è atteso un calo delle temperature e un peggioramento delle condizioni che potrà portare anche a pioggia e temporali.
1: Adesso AMT, continuano i disservizi sulla rete del trasporto pubblico locale nell'entroterra genovese. Tra qualche giorno l'incontro con la città metropolitana di Genova, con i sindaci, per trovare un accordo in vista dell'autunno, anche perché la situazione è molto complicata. Allora siamo stati proprio nell'entroterra con Lucrezia Marini.
4: Corse cancellate senza preavviso, cittadini lasciati alle fermate e disagi sempre più frequenti.

0: Continua l'emergenza il trasporto pubblico nell'entroterra genovese, dove da settimane il servizio è segnato da soppressioni e incertezze. A preoccupare sindaci e famiglie è soprattutto la riapertura delle scuole. A settembre migliaia di studenti dovranno raggiungere ogni giorno gli istituti.
1: Noi nei nostri territori possiamo garantire la scuola fino alla terza media. Dalla prima superiore vanno a Genova. Quei servizi lì sono ma inattaccabili, non si possono toccare, quelli sono vitali, anche perché sono orari che poi coincidono con gli orari dei pendolari, quindi ci sono degli orari che non si toccano. E lo voglio ribadire in modo particolare per una valle come la nostra, ma ce ne sono altre, la Val Fontanabuona, la Val d'Aveto. Noi non abbiamo alternativa, noi abbiamo solo servizio su gomma, non abbiamo il treno.
0: Gli amministratori locali temono inoltre che i problemi dei collegamenti possano frenare gli sforzi per contrastare lo spopolamento e rendere meno attrattivi i comuni dell'entroterra.
1: In tutti questi anni abbiamo lavorato tantissimo per portare di nuovo famiglie nell'entroterra e persone nell'entroterra. Siamo tra i pochi comuni che stanno crescendo. Se viene interrotto quello che è il collegamento con la città o viene ridimensionato, o viene organizzato un orario che non è consono a quello che è l'esigenza del territorio, è la morte, eh? È la morte del territorio.
2: Torniamo a Genova, una lite nata perché si è rubato un cellulare con l'accusa un giovane, poi è finito nel greto del bisagno, successo ieri sera a Genova con una discussione che è degenerata sul bus 13 che era diretto a Molassana a farne spese un ventenne straniero spinto oltre il muretto di contenimento dopo la colluttazione. Sentiamo.
3: Sarebbe nata da un'accusa di furto di un telefono, la lite è scoppiata ieri sera dopo le 18 a bordo di un autobus della linea 13 diretto a Molassana. Il confronto iniziato in via Piacenza ha coinvolto 3 cittadini marocchini e 2 cittadini ghanesi. Dalle parole si è passati rapidamente alla colluttazione. Una volta scesi dal bus, la lite è proseguita a terra fino a quando un ventenne ghanese è stato spinto oltre il muretto di contenimento del bisagno. Il giovane è precipitato nel greto del torrente dopo un volo di circa corso dalla Croce Verde di Molassana e trasportato all'ospedale di San Martino, dove si trova ricoverato nell'osservazione breve intensiva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile che hanno raccolto le testimonianze e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della lite. Da chiarire anche chi abbia spinto il ventenne e cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla caduta. Al centro degli accertamenti c'è anche l'accusa iniziale legata al presunto furto del telefono.
2: La Guardia di Finanza di Genova ha tracciato il bilancio dei controlli estivi straordinari effettuati tra luglio e inizio agosto lungo la costa genovese nel Tiguglio e nel Golfo del Tiguglio, volti a contrastare l'illegalità economica e garantire la sicurezza sul litorale in mare. Per quanto riguarda i controlli a terra e il lavoro sommerso, sono stati ispezionati oltre 100 rapporti di lavoro, individuati 9 lavoratori in nero, di cui 2 clandestini, ed elevate sanzioni per oltre 120.000 euro. Per quanto riguarda il fisco e il commercio, sono state rilevate oltre 30 mancate emissioni di scontrini fiscali negli esercizi commerciali, sequestrati oltre 700 capi di abbigliamento e accessori contraffatti o non a norma venduti da ambulanti. Per quanto riguarda la Movida e la sicurezza stradale, sono state impiegate 320 pattuglie sulle strade costiere, sequestrate oltre 2 kg di sostanze stupefacenti. E domani sarà il 14 agosto, come ogni anno da 8 anni si ricorda la tragedia del crollo di Ponte Morandi. Tra l'altro è un anno speciale questo, particolare, perché arriva un mese dopo praticamente la sentenza di primo grado per il crollo del Morandi. Come sempre il Primo Canale sarà in diretta, sentiamo.
4: Domani Genova si fermerà ancora una volta, come ogni 14 agosto dal 2018 alle 11.36, per ricordare il momento in cui è crollato Ponte Morandi, il boato, il silenzio assordante, poi le urla disperate e l'inizio dei soccorsi. 8 anni dopo il disastro del viadotto sul Polcevera, la città si stringe attorno alle famiglie delle 43 vittime con una ferita che non si può rimarginare. Ma quest'anno non può essere un anniversario come gli altri, è quello subito dopo la sentenza di primo grado del 16 luglio scorso, arrivata a terra di anni di indagini e udienze. Un passaggio atteso che segna una tappa nel percorso della giustizia, ma che non chiude il dolore né cancella le domande. La giornata prenderà il via alle 9 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca. Alle 10.15 l'arrivo dei familiari delle vittime e delle autorità alla radura della memoria. Alle 10.45 l'inizio della cerimonia ufficiale con il viceministro Edoardo Rixi, il prefetto Cinzia Torraco, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis. Saranno

0: deposte poi le corone e sarà osservato un minuto di silenzio. L'avvio della cerimonia sarà accompagnato. Come ogni anno, anche per questo 14 agosto 2026, il Primo Canale dedicherà l'intera giornata al ricordo delle 43 vittime del Morandi, un racconto che dura da 8 anni, fatto di docufilm, inchieste, testimonianze. Il Primo Canale domani sarà in diretta a partire dalle 8.30.
1: Domani quindi non perdete la diretta dalle 8.30. Adesso andiamo a sentire le parole della presidente del comitato in ricordo di vittime Ponte Morandi, la portavoce Egle Possetti, che commenta la sentenza e il ruolo che ha avuto, ma anche il poco interesse generale, anzi forse il disinteresse dello Stato rispetto a questa sentenza. Sentiamo.
2: Un 14 agosto che cambia un po' la prospettiva, perché fino adesso abbiamo atteso pazientemente la sentenza, abbiamo atteso che un po' si fugassero le bugie, le mistificazioni che in questi anni abbiamo sentito, e con questo primo passo dei 3 gradi di giudizio crediamo che insomma i puntini sulle i siano stati messi e quindi siano state individuate delle precise e gravi responsabilità che poi noi confidiamo che possano essere confermate in appello e nel terzo grado di Cassazione, ovviamente. E sicuramente è il primo passo per la giustizia. Come dicevamo, nessuno potrà far tornare a casa le nostre famiglie, e questo è l'unica cosa a cui nessuno potrà rimediare. Però possiamo far sì che ci sia appunto una precisa individuazione di responsabilità, che è quello a cui noi. Comodo in Italia si tenta di farle dimenticare. In questa tragedia, ovviamente, come ben sapete, perché erano parte degli imputati, ci sono a processo dei funzionari dello Stato. È una tragedia che coinvolge tanti elementi, coinvolge una classe imprenditoriale che ha completamente fallito, e quindi è un argomento scomodo.
1: La Liguria si prepara a vivere a Ferragosto tutto esaurito. Secondo i dati relativi alle strutture ricettive, nella notte tra il 15 e il 16 agosto il tasso di occupazione raggiungerà il 95%, mentre considerando l'intero periodo da venerdì 14 a domenica 16 agosto si attesta al 94%, un dato che conferma l'elevata attrattività della Liguria nel cuore della stagione estiva. Numeri importanti, con un'occupazione quasi al 98% a Imperia, al 96% a Savona, al 92% in provincia della Spezia, all'88% nell'area metropolitana di Genova. Ovviamente tira molto di più, come si dice in questi casi, la Riviera, soprattutto d'estate. Grande soddisfazione da parte dell'assessore di competenza al turismo Luca Lombardi e del presidente della regione Marco Bucci. E torniamo, facciamo un passo indietro. Circa 24 ore fa a quest'ora stavamo per raccontare l'eclissi solare che tornava dopo molti anni a Genova, in realtà in giro un po' per il mondo, e Genova è stata protagonista. Allora andiamo a sentire le reazioni di chi ha osservato l'eclissi solare, che è stata raccontata in diretta su Primo Canale.
3: Occhialini li abbiamo, sì, in gruppo, quindi facciamo un po' per uno.
4: C'è stata un po' di difficoltà questa mattina per trovarli?
3: Sì, un pochino, è stato un po' difficile trovarli, abbiamo mandato il nonno in avanza scoperta, però purtroppo ne ha trovato solo un paio.
4: Sta iniziando, siete emozionati? La prima volta per lei?
3: No, perché non sono più tanto giovane, quindi non è la prima volta. Ricordo un bel po' di anni fa, sempre d'estate, mezza mattinata.
4: Ha deciso di portare con lei la sua famiglia?
3: Sì, sì, sì, ci siamo quasi tutti, siamo venuti a vedere questo avvenimento speciale.
5: Lo Smart Scope.
6: Ecco, che praticamente
5: è un piccolo telescopio elettronico che viene comandato direttamente da uno smartphone, e si può vedere qui.
6: Aspetta,
5: non so se è possibile.
6: Se andiamo vicino proprio alla telecamera, ve lo faccio vedere. Guardate che spettacolo, lui sta realizzando un filmato anche in time lapse, bellissimo, complimenti.
5: Sì, è un time lapse di 30 secondi ciascuno, in modo da avere poi tutti i singoli scatti e poter fare poi tutta la traiettoria dell'eclisse.
7: Diretta
8: però con gli occhiali da sole, lo sai che ti fa male gli occhi.
7: Infatti lo guardo da qua.
8: Ti fa male lo stesso, lo sai.
7: Lo so, ma non è stato possibile trovarli oggi.
8: Guarda, ti presto i miei un attimo.
7: Guarda,
8: ti presto i miei, però raccontami un po' qual è l'emozione allora. Metti gli occhiali.

0: e vediamo in diretta. Tieni, io ti tengo i tuoi.
1: Bravissima, mi sono incasinato.
0: Vai.
1: L'emozione.
0: Oh, guarda un po'.
1: No, vabbè, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno spicchietto, sì. È bellissimo. Con gli occhiali è tutta un'altra cosa, giustamente.
2: Adesso chiudiamo con il nostro video emozionale realizzato da Francesca Cangiotti per raccontare l'eclissi solare. Vediamo.
3: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. It's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset. But we have a wonderful solution, broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

0: Guarda un po'.
1: No, vabbè, vabbè, è bellissimo, ok? È bellissimo. Si sta cominciando a vedere davvero. C'è uno stucchietto, sì.

E siete a Genova, state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Manca sempre meno alla ripartenza del calcio in modo ufficiale con il weekend e l'inizio della settimana impegnati per Genoa e Samp in Coppa Italia, quindi partite ufficiali e poi il weekend successivo si torna in campo per la Serie A e la Serie B. Partiamo dal Genoa, le ultime in casa rosso-blu perché il mercato è ancora sotto i riflettori, si cerca un attaccante, mi sembrerebbe di capire così. Carlo Danani, ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, continua l'inseguimento a un attaccante da affidare a De Rossi. In Italia i costi sono davvero elevati, così si guarda soprattutto all'estero. Alle porte di Ferragosto due le strade maggiormente praticabili. La prima porta a Evan Ferguson, irlandese del Brighton, nell'ultima stagione alla Roma. Attualmente è fermo per infortunio, tornerà in campo a ottobre. Nelle ultime ore le parti hanno intensificato i contatti per capire la fattibilità dell'operazione. L'alternativa oggi è Taufik Bentayeb, marocchino nell'ultima stagione in Francia al Troyes. Il suo cartellino è dell'Union Tuarga. In entrambe le direzioni la formula più gettonata è il prestito con diritto di riscatto. In uscita intanto ufficiale il passaggio in prestito secco di Latif al Rapid Bucarest. A breve, alle medesime condizioni, sarà seguito da Dumbia. Tre giorni al debutto in Coppa Italia, scelte di formazione piuttosto obbligate per De Rossi, ma contro l'Ascoli. Potrebbero esserci due novità a gara in corso, il ritorno di Østigard e il debutto in rosso-blu di Sow.
0: Grazie a Carlo Danani, passiamo alla Samp, una Samp che...

0: Si è goduta ieri l'ottantesimo compleanno con due arrivi importanti, due innesti importanti, almeno sulla carta, due giocatori che dovrebbero completare così o quasi la rosa blucerchiata che quest'anno punta a essere più competitiva degli ultimi anni, calcisticamente parlando, ovviamente drammatici. Allora ci racconta tutto Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori, ripartiamo dalla

0: squadra, di quanto sia forte questo orgoglio di una grande storia che però è passato. L'oggi è la Serie B, il campionato che la Samp si trova ad affrontare per la quarta volta consecutiva, e allora il compito di questa società, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è quella di riportare la Samp dove merita. Lo sa Jesper Fredberg, lo sa Americo Branco, lo sa Bernardo Corradi, e le ultime mosse di mercato indubbiamente hanno trovato i tifosi contenti, positivi, perché sono arrivati, al di là del portiere Peter Vindal dallo Sparta Praga, di cui bisogna verificare le condizioni fisiche strada facendo, certamente Jari Veskaren, un centrocampista di qualità, e un altro giocatore dal campionato belga che è Bjorn Meijer, esterno sinistro per la difesa, molto importante anche il suo ingaggio proprio per andare ad aiutare Corradi in quelle che erano evidenti criticità che la Sampdoria si portava dietro. Non è finita qui, perché naturalmente si prova a riportare Nicolas Pierini a Genova, c'è un interessamento anche per il giovane Bonetti, classe 2004 della Reggiana, un mancino di difesa, e c'è anche la voce che vuole Fabio De Paoli in partenza verso Avellino. Staremo a vedere, ve lo racconteremo naturalmente anche con gli aggiornamenti su primocanale.it, ma è chiaro che quello che gridavano i tifosi ieri sera, Insigne e compagni al Porto Antico, è poi la missione che in questo momento tutta la squadra Sampdoria ha. Noi vogliamo tornare in A, questo era il coro e questa è la missione che hanno affidato i tifosi ai giocatori blucerchiati. E con questo chiudo, a te la linea, Giorgia.
1: Grazie, grazie a Simone Galdi, buon lavoro, tutto quello che c'è da sapere sul sito primocanale.it per quanto riguarda Genoa e Samp, ovviamente non solo. È tutto, noi ci rivediamo domani sera, stessi orari.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nel corso della giornata di venerdì sulla Liguria e con calde afa ancora molto intensi, da segnalare solo un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Nel dettaglio, ora la provincia di Imperia sarà una giornata per lo più soleggiata, come dicevo, solo la possibilità di qualche nota instabile sui rilievi nelle ore pomeridiane. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, sarà una giornata infatti con ampi spazi soleggiati, aumenterà la copertura nuvolosa sui settori interni tra pomeriggio e sera e con temperature massime intorno ai 32-33 gradi, caldo che si farà sentire anche lungo le coste. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata e rovente, con qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, sempre sui settori interni. Qui le temperature massime raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime intorno ai 32 gradi, ventilazione debole e mar ligure calmo. Sullo Spezzino splenderà il sole nel corso della giornata di venerdì, al più qualche nuvola nella seconda parte del giorno sui settori interni. Nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole sulla Liguria, salvo sempre per la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi tra pomeriggio e sera. Le temperature senza variazioni, con caldo che si farà sentire sia di giorno che di notte. Nel corso della giornata di domenica la situazione sarà pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati, ancora con la possibilità di qualche nota instabile a sfondo temporalesco sui settori interni a ridosso dei rilievi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
3: Son felice!

0: Buonasera e benvenuti in Liguria Calcio. Si comincia a fare sul serio come piace a noi. Adesso i punti sono importanti perché la prossima settimana inizierà il campionato, ma c'è da superare il turno della Coppa Italia per i rossoblu cerchiati. Perché fai così, Andrea Possa?
1: No, perché non sentivamo la mancanza
2: della Sampdoria.
0: Ciao Stefano Pupo.
3: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
1: Ma non potete mandar via sto qua.
3: Perché io sono vicino a te per parlare di Sampdoria e farti innamorare di questi 80 anni meravigliosi.
0: Andrea Lazzaro, buonasera.
4: Buonasera, buonasera. Tanti festeggiamenti, tanti
3: droni.
4: Droni anche tanti.
0: Perché adesso vedi i festeggiamenti, ma i festeggiamenti erano due.
4: Due
0: ragazzi. Uno la Sampdoria e uno per i tifosi della Sampdoria.
3: Separati in casa.
0: Separati in casa.
1: Non ho capito niente.
0: Non hai capito nulla.
1: Cosa vuol dire?
0: Giorgio Guerrero ha capito tutto invece.
5: Ho capito e non mi azzardo a cercare di spiegare.
1: Problemi
5: tuttavia,
1: loro.
5: L'ansia da prestazione per la Coppa Italia ce l'ho già.
0: Ce l'ho già.
4: Il suo trofeo.
5: Ci sto puntando.
0: Quello è quello di Giorgio, ragazzi.
1: Andrea pensava che dicessi è il suo terreno, le ansie da prestazione.
5: No. Sulla Coppa Italia. Okay, quindi ci siamo. Ora,
1: non abbiamo mai superato
5: il nostro allenatore. Ha detto che è una partita difficilissima. Stiamo parlando dell'Ascoli. Quindi ha messo le mani avanti.
0: Io però ho già titolato, perché a noi non piacciono altri risultati, vero Andrea Possa? No. A te, a Giorgio Querello e ai tifosi rosso-blu. Guarda, l'ho già messo qua. Obbligo vittoria, così mi sono tolto da tutto.
1: Io vorrei che ci fosse un obbligo anche di fare una squadra competi forte anche per l'inizio del campionato.
0: Beh, insomma, adesso per l'Ascoli, per l'Ascoli.
1: No, ma io sì, senza Coppa Italia,
0: non sottovalutando.
1: Io sto pensando alle prime partite dell'inizio di campionato, avremo 4-5 squadre da incontrare, belle top.
0: Aspetta, parlami della Coppa Italia, poi dopo andiamo
1: avanti. Non abbiamo mai superato il 16.
0: Da te, Giorgio, dai.
5: Allora, Coppa Italia è il traguardo per noi, ma di arrivare fino in fondo, non di arrivare fino all'Inter, lo dico io.
1: Ah, così?
5: Lo dico io, la tiro così. Dopodiché, effettivamente, ha ragione Andrea, ora la Coppa Italia spero che non sia un problema questa prima partita. L'ottica è del completamento della rosa della squadra in vista del campionato e in particolare delle prime giornate del campionato.
0: Poi ve le faccio vedere tutte.
5: In cui una volta
0: 10 giornate di campionato,
5: dobbiamo partire bene. Il fatto è che quest'anno dobbiamo partire bene, invertire la tendenza e fare un po' di punti anche nelle prime partite.
0: Però l'obbligo della Coppa Italia
5: si
0: comincia già a non sottovalutare questo impegno molto importante, a mio parere.
5: Ma importante anche psicologicamente, per dare un po' di carica alla squadra.
1: Sai quando sarà veramente importante la Coppa Italia?
5: Il precampionato non è stato granché.
1: Quando
5: una bella esordio della Coppa Italia potrebbe rilanciare le aspettative della tifoseria.
1: Sai quando
5: per
1: mi appassionerò della Coppa Italia? Quando ci sarà un modello inglese della Coppa Italia.
0: Lo so.
1: Perché questa qua è una farsa, è costruita solo per far arrivare in fondo le solite 3, 4, 5 squadre che poi si devono guadagnare i soldi delle televisioni, delle cose eccetera. È costruito per quello. Quando sarà una Coppa Italia vera, con anche le squadre di Serie C, dove si potrà giocare veramente senza tutte queste cose manfrine, secondo me avrà finalmente un ruolo importante.
5: E da qua, da questo tuo ragionamento, si capisce che sei più giovane di me, perché la tua aspettativa è più lunga della mia. La mia comincia a essere un po' sul breve.
1: Giorgio, ti ringrazio.
5: Capisci? Allora.
1: Ti ringrazio, mica di tanto, sai, il problema è questo.
0: Non si può più aspettare,
4: ragazzi. Ma il capello bianco,
1: non posso. L'ho fatto apposta, perché dicono che da quando ce l'ha lui e quando ce l'ha Graziano, i capelli bianchi.
0: Però anche voi ridete e scherzate, però anche voi, ragazzi, lo sapete che...
1: Tutti gioca allora.
0: Mi fate vedere l'impact della Samp.
4: Già tanto trovato un campo dove giocare.
0: Ferma, quello ce l'ha. Perché guardate, io ho messo, ero fiducioso, andiamo, si va allo Zini, no? Dici vai a Cremona, sei tanto fiducioso, vai a Cremona, no,
4: vai
0: si
4: al Duso,
0: si va bravo, si
4: al
0: va
4: al Duso di Bolzano,
0: un campo notoriamente ostico per la Sampdoria,
4: l'ha presa sempre,
0: vai, c'è l'allievo che è Bernardo Corradi, c'è il maestro che è Giampaolo, no? Un po' così,
3: sì. Un antico ricordo della Sampdoria,
0: un antico ricordo della Sampdoria.

0: che l'ultima volta, diciamo, era meglio forse che non ci fosse stato.
1: Ecco.
0: Però la Sampdoria che abbiamo visto, d'accordo, un'amichevole estiva, tutto quello che vogliamo, però la capacità che ha avuto a Parma di vincere una partita importante ti dà fiducia per andare a giocare anche in un campo molto ostico, ma abbiamo detto che comunque contro, è sempre la Cremonese, una neoretrocessa, sicuramente una squadra che ambirà a salire quest'anno. Però, a mio modo di vedere,
1: vedi, quando sono questi però, Andrea, mi piace. Allora, mi piace che c'è sempre la voglia di faccio meglio.
2: Obiettivamente, soprattutto nel primo tempo, la Sampdoria con il Parma ha giocato un'ottima partita.
0: Aggressivi.
2: Tra l'altro, ha giocato due partite contro squadre di Serie A, la Sampdoria ha preso 0 gol, che non è una banalità. Però è chiaro che il campionato, la Coppa Italia, ma soprattutto il campionato poi sarà un'altra cosa, perché Parma e Cagliari erano comunque squadre ancora in fase di costruzione. Tu dirai, anche in Serie B sì, ma in Serie B c'è una garra diversa, evidentemente, quindi devi essere pronto. Io vorrei che con la partita con la Cremonese fosse una partita importante giocata, ma che finisca come finisce, come deve finire, bisogna cominciare,
3: cioè, come
2: bene
3: deve finire,
2: esatto.
3: Però
2: meglio possibile, meglio possibile, ma non mi faccio la testa se
0: però
2: la fiducia, non dovesse passare.
0: Vincere aiuta a vincere, sì. E ti aiuta comunque a iniziare un campionato in modo differente dalle altre volte.
2: Ok. Però per esempio mi ricordo 2 anni fa, se non ricordo male, la Sampdoria giocò un'ottima partita contro il Como,
3: è vero, va,
2: in Coppa Italia,
0: esatto.
2: E poi
0: Vittorioso.
2: Abbiamo visto com'è andato il proseguo della stagione. Io preferisco fare una discreta partita e piuttosto uscire con un amico, aperta e chiusa parentesi, sulla parola maestro, visto che gliel'hanno per anni, maestro, non l'hanno detto, non l'hanno tirato fuori i giornalisti, ma tirò fuori quello che faceva il presidente della Sampdoria. Poi glielo...
3: Quello là, dici?
2: Quello là, con i capelli.
0: No name,
2: no
0: name.
2: Esatto, quello no name.
4: Non ho capito di chi
2: poi,
4: parli.
0: Non ti preoccupare, poi te lo faremo capire.
3: Perché quando si parla di quello là...
2: Quello che ha il soprannome di un rettile. E quindi, poi, vabbè, ovviamente veniva preso per prendere in giro Giampaolo, era sempre così.
3: Comunque, no, non per prendere, dai, ha detto anche lui, insomma, il maestro, gli piaceva questo titolo qua.
2: Però era molto spesso usato come dispregiativo,
3: no,
2: da parte nostra,
3: ma io dico, ho messo l'allievo, cioè, il maestro,
2: dei tifosi che
3: perché
2: non lo sopportavano.
3: Beh, perfetto, però non volevo neanche mettere il Corradi, ha detto io sono una scommessa, e non è mica dispregiativo quello che ha detto,
0: no,
3: Bernardo,
0: no?
3: Sono una scommessa, ho detto la verità.
2: Però chiudo il discorso di prima, io a Cesena vorrei fare il risultato. Vorrei, cioè, Cesena, Juve, Stabia, che sono le prime due partite di campionato, la Sampdoria deve cominciare in maniera completamente diversa dagli ultimi anni.
0: Però se tu giochi come hai giocato a Parma, come hai detto tu il primo tempo, sei aggressivo, sei propositivo,
2: certo.
0: Sei una squadra che va a tirare in porta, cosa che non abbiamo visto negli ultimi 4 anni, barra 3 forse. Questo è quello che va a fare la differenza anche sulla mentalità futura del campionato della Sampdoria. Se tu inizi male, inizia la depressione, ci sono 1000 stranieri nuovi in campo, c'è problematica anche magari di parlarsi, poi diventa più difficile.
2: No,
0: tutto.
2: No, ma io non ho detto che vorrei perdere.
0: No, assolutamente, ma nessuno vuole
2: fare una prestazione adeguata,
0: autorevole.
2: Una prestazione autorevole, giustamente. Poi che vada come vada, però a Cesena voglio vedere un certo tipo di squadra, punto.
4: Vabbè, e quindi...
3: Miglia, voglio vedere questo tipo di squadra.
4: Ne prendiamo atto.
3: Ne prendiamo atto, assolutamente.
2: Siamo ben felici di questa cosa.
3: Io ho sentito qua un ottimismo esasperato da parte di Stefano Pupo. Dice che, è un molto più aggressivo Andrea Lazzara. Ho sentito un entusiasta. Dobbiamo fare. È un posto che dice...
2: È l'equilibrio.
4: Posso andare?
3: Devi analizzare.
4: No, io ero via, ho fatto un ritiro creativo con l'astrico a scrivere eccetera eccetera, abbiamo visto il Genoa col trofeo spagnolo e anche la partita precedente,
3: vabbè,
4: quel poco di highlights che sono arrivati dopo la
3: gragnolata
4: di...
0: era meglio non vederli,
4: non lo so, poi ho visto il Doma, non mi sono scandalizzato più di tanto, mi ha dato fastidio lì per lì, ma poi vabbè, più che altro ho visto il trofeo spagnolo, quel poco si è riuscito a vedere col telefonino eccetera, però ho visto una squadra con, poi non so se voi l'avete vista dal vivo, mi sembra che le problematiche siano sempre più o meno le stesse, si fa fatica a raggiungere la porta, si fa fatica a tirare in porta, si fa fatica a creare occasioni, si fa fatica ad avere uomini.

0: uomini che vanno in superiorità numerica, poi magari sbagliano, però che vanno nell'uno contro uno in superiorità numerica, che credo sia una cosa che...
1: Guarda, ti do subito una chicca, perché...
0: Non lo so, poi
1: no, la settimana scorsa Giorgio Guello ha spiegato molto bene. Probabilmente in Inghilterra... c'è stata qualche cosa che non ha funzionato dal punto di vista della comunicazione, questi quattro.
2: Allora, in relazione alla prima partita, quella col grande numero di gol, quello è una comunicazione. Se tu dici che è un allenamento, non viene dato nessun risalto. Se tu dici che è una partita, allora c'è anche da avere un po' più di riguardo, come dire, a non prendere un'infornata di gol. In relazione, certo, invece a quello che ha visto sul trofeo spagnolo Andrea, aggiungo a tutto quello che ha detto lui, che sono esattamente fotografie di quello che è stato, anche l'estrema lentezza che continua a avere la nostra squadra.
0: La manovra di gioco.
2: Tutto quello che tu hai detto, passaggi
0: vediamo
2: fatto a rallentatore.
0: Difficoltà.
2: Ha fatto a rallentatore, perché tu puoi anche non avere la capacità di lancio, ma provare a avere degli scambi. Per cui, quando dicevo la Coppa Italia è importante anche per provare ad avere un rilancio psicologico, un rilancio di autoconvincimento, un rilancio delle proprie aspettative, secondo me c'è e come questa necessità.
3: Erano anche molto lunghi e non erano corti, dunque il gioco ne sentiva di più, perché
2: allora,
3: comunque facevano più fatica.
2: Anche pupo,
3: guardo lo sport, mi piace il calcio. C'è un collega
4: allora
3: che ha detto così, mi piace il calcio.
4: E guardi la Samp.
3: La Samp è un amore, è un amore viscerale.
1: Me l'ha servita lì, me l'ha buttata lì, ragazzi.
3: Il Gela lo guardo per interesse, di tanti amici che ci sono dentro.
1: Ah, per gli
3: e
1: amici.
3: Di Murgita, uno di quelli. Dunque,
2: comunque,
3: se sono amici all'interno della squadra, io li guardo volentieri. Poi non faccio il tifo, questo qua è un altro discorso.
0: Sì, sì, io tra parentesi io quest'anno dovrò guardare un sacco di squadre. Ho pieno di amici.
3: E inizia a guardarle,
0: o amici a Roma, o amici
3: infatti,
0: a Monza.
3: Attenta l'amica
0: amici,
3: Roma quando vi
0: no, ho amici un po' dappertutto, quindi gente che quindi dovrò vedere un sacco di
3: inizia
0: di
3: a guardarle. Inizia a guardarle entusiasmato.
2: Dopo la distrazione che ha fatto lui, torniamo al dunque. Ha provato a buttare la palla di lato, rimettiamola al centro del campo. Rimettiamola dentro. Allora, c'è una necessità di completamento della rosa, certa,
0: è fondamentale.
2: E c'è comunque una necessità di fare del gioco, cosa che al momento non ce l'abbiamo ancora. Sono due necessità contingenti, inizia il campionato fra 10 giorni, come dire.
0: Infatti io sono curioso di andare a vedere, non ho capito bene i ruoli, cioè questo McTree vabbè si è fatto male, ma so che De Rossi l'ha fatto giocare anche come seconda punta.
3: Lui
0: può
3: giocare
0: all'attacco. Un centrocampista, ho capito, però... Ok, Traoré
3: è un trequartista.
0: È un trequartista anche quello che dovrebbe essere il centrocampista d'attacco, che dovrebbe fare il paio con quello che fa Baldanzi dall'altra parte. No?
3: Sì,
0: però non so
3: così.
0: Quando lo vedremo. E io è questa che mi preoccupa un po'. Davanti, cioè abbiamo perso due giocatori che comunque erano due attaccanti di ruolo. Mm. Abbiamo inserito questo ragazzo giovane, che però di nuovo è fermo anche lui per un infortunio. Però lì manca.
3: Non preoccupante.
0: Meno male, non preoccupante, però insomma mi sembra un ragazzo che avrà bisogno anche di integrarsi, di conoscere il calcio italiano, eccetera. Io ti ripeto, un centravanti, un attaccante lo prenderei tutta la vita e cercherei anche un altro esterno che salta l'uomo.
1: Allora, mi fermo un attimo perché poi riprendiamo con la pagina del Genova, successivamente quella della Sampdoria, così ampliamo tutto il discorso, e mi fermo un attimo per la pubblicità. È in arrivo tanti ospiti.

0: Ve l'avevo anticipato, lo vedete già, già la mia, oh, la vostra destra del vostro teleschermo, sempre in vacanza.
1: È sempre lì.
0: È sempre lì, rincorso dagli orsi che non lo fanno più venire via di lì.
2: Ma l'hanno arrestato?
0: No, non l'hanno arrestato.
2: È in una
0: fugassa,
2: colonia penale.
3: Siamo gli sgoccioli.
0: Cosa hai detto?
3: Siamo gli sgoccioli.
0: Ah, sei gli sgoccioli.
3: C'ho la

0: Saudade, saudade.
1: Vabbè, lo conoscete tutti, no, Andrea Ivellini? Ve lo devo presentare.
2: No, no, conosciamo.
1: Andrea, qua si parlava di qualche cosa al di là dell'obbligo della vittoria della Coppa Italia, e questo è fuori di ogni dubbio. Penso che tu sia d'accordo o non sei d'accordo.
0: No, no, certo, bisogna iniziare bene, bisogna passare il turno di Coppa Italia, anche se è partita secca, quindi con le difficoltà di una
1: dai, non dimmi banalità, su!
0: Però dobbiamo passare il turno, non ci sono storie.
1: Allora, adesso vi faccio vedere un impact, perché lui ha fatto un reel meraviglioso sul centravanti. Allora, io mi sono ben messo di mettere questo titolo per il Genoa, perché si cerca questo 9 che non arriva. Allora, Piccoli va via, quell'altro va via, il gol del Parma, c'è un giro. Però questo cerca si 9 disperatamente, dove? Eccolo qua. Chi è? Andre, sì, come allora... lo sai dire chi è?
0: Allora, il dire chi è non te lo so dire, perché girano alcune voci, ci sono almeno tre potenziali candidati che vorrei dirvi che secondo me nessuno dei tre sarà al centravanti. Ecco. Vi posso dire che per quanto so io stanno lavorando in maniera molto molto intensa, di comune accordo con il mister, quindi mister Diego Lopez e l'amministratore delegato sono in sintonia piena nell'individuare un centravanti da inserire in rosa e anche un'ala sinistra che abbia la capacità di saltare l'uomo e mettere al centro dei cross importanti. Queste sono le due pedine che mancano al mosaico che da quando è stato dato il via al calciomercato ancora mancano. Ne hanno messe delle altre importanti, hanno tenuto la linea di difesa, hanno confermato Baldanzi, hanno inserito un centrocampista box to box con grande esperienza internazionale, certo, questo So, e hanno messo un terzino sinistro, Mitai, che ha grandi potenzialità e secondo me farà molto bene adesso per completare la rosa per un campionato complesso come quello di Serie A. Mancano queste due pedine sulle quali stanno lavorando ormai il primo di settembre è dietro l'angolo, ma ci stanno lavorando in maniera importante.
3: Allora, sul fatto che ci lavorano ne sono convinto, e ci mancherebbe ancora che non fosse così. La cosa che invece mi premerebbe sapere da te, se l'obiettivo è uno pronto subito o se è uno di prospettiva. E il pronto subito, se arriva da, come dire, il nostro campionato, quindi non solo pronto subito fisicamente ma anche pronto subito rispetto alle difese nostre, alla tattica eccetera, o se invece è, come dire, una scommessa presa da un campionato diverso, naturalmente immagino anche con la competenza adeguata, ma che necessita di inserimento per poter essere pronto, già faccio per dire, per subentrare a uno dei nostri nella partita col Napoli.
1: Allora, guarda Andre, diciamo, noi ti stiamo mandando adesso poi è chiaro che poi il mercato è aperto, no? Però questi sono tre nomi che si discute molto di questi tre nomi, cioè si parla molto. Uno è un attaccante, diciamo così, già avvezzo al campionato italiano, mi riferisco a Ferguson. Quegli altri sono due ragazzi che potrebbero venire. È chiaro che poi ci vuole un po' d'ambientamento. Tu cosa preferiresti?
0: Secondo me Ferguson non verrà per il semplice, ma diciamo assorbente motivo che è reduce da un infortunio che lo renderà abile al volato non prima di ottobre. E quindi l'idea nella società è quello di inserire un giocatore pronto subito, un giocatore che abbia la possibilità di scendere in campo e anche di contendersi la maglia con Colombo, quindi, o anche affiancarlo. Quindi voglio dire, il tema di Ferguson secondo me si elimina da solo, non tanto per le caratteristiche del giocatore, che forse potrebbero anche essere quelle giuste, ma perché l'infortunio lascia questo problema che francamente non vogliono affrontare.

0: Per quanto riguarda Gibson, dovrebbe rimanere dov'è e quindi non penso che sia lui, e non mi risulta neanche tutta questa diciamo interesse per Bentayeb. Secondo me stanno lavorando su un altro profilo sul quale non trapela nulla, perché meglio. Sono molto molto attenti a non fare meglio. A non fare trapelare nomi. Però certamente ci stanno lavorando, e stanno lavorando per rispondere a quello che chiedeva prima Giorgio, a un giocatore da inserire, quindi un giocatore pronto, d'altro canto già hanno preso Havel, che è un giocatore importante ma che bisogna un po' attenderlo. E secondo me invece faranno una puntata su un centravanti che possa giocare dal
1: primo. Sai cosa diceva Andrea Possa quando tu dicevi non trapela nulla? Diceva meglio, così si deve fare, meglio.
2: No, io sono Andrea, ciao.
0: Ma sì, ma infatti.
2: Io, tra parentesi, sono anche contento, perché è incredibile, ma è vero, ci troviamo assolutamente d'accordo. Perché poco prima
1: fatto della fugassa sei chiuso.
2: No, sulla focaccia cappuccino non
1: sulla
2: ci sono
1: focaccia cappuccino
2: sicuro. Non ci sono ombre di dubbio. Ma no, ma anche perché, non so se hai ascoltato prima, sei ricollegato, ma poco prima del tuo intervento proprio ho parlato di due ruoli che sono esattamente quelli che hai nominato tu. Un esterno sinistro che salti l'uomo, perché secondo me ce n'è bisogno come il pane, perché non riusciamo ad andare mai uno contro uno ad avere superiorità numerica, e anche un attaccante che comunque abbia uno score realizzativo che sia.
1: Ma perché gli hai detto meglio che non se ne parli? Meglio
2: perché ritengo che, come è uscito Sow, che penso che sia un giocatore molto interessante, anche se questo ci ha portato a dover rinunciare a Masini. Però secondo me il Genoa lì ha fatto un salto a livello qualitativo proprio
1: enorme, diciamo,
2: un giocatore
1: di esperienza
2: che sicuramente ha un tasso tecnico di qualità anche internazionale eccetera decisamente superiore, per quanto faccio a Masini i più cari auguri di grandissima carriera, perché è un ragazzo stupendo. Però secondo me siamo andati a migliorare, servirebbe un giocatore, io adesso ripeto, il mio è un pallino, però alla El Shaarawy, perché quello è il ruolo, non sarà sicuramente
0: quello,
2: lui
0: quello, ma sarebbe interessante,
2: ma quello è il ruolo che ti serve, perché parte da sinistra, è un giocatore che fa gol, è un giocatore che ha una grandissima capacità di toccare la palla già in prospettiva di finalizzarla o in un passaggio o in un salta o nel dribbling eccetera, ed è un giocatore che servirebbe come il pane.
1: Voi non lo guardate,
2: chiudo. Tenendo conto che Andrea, penso che sarei d'accordo con me, è anche molto difficile trovare giocatori con queste caratteristiche. Vediamo che è grandissima fatica a trovare.
0: Un attimo,
1: perché voi non guardavate la faccia di Andrea quando tu hai visto El Shaarawy, ha fatto il sorrisino,
2: dunque,
1: no? Ha quasi abbozzato, ha detto, perché poi io bisogna anche capire quello che fa questa mimica facciale. Quando hai parlato di El Shaarawy ha detto allora cosa c'è di vero?
0: Magari.
2: Fa piacere, ma perché siamo, io ripeto,
0: voglio dire, secondo me è veramente nodale il giocatore che sta al centro dell'attacco, perché è un giocatore che deve avere il duplice ruolo di fare salire la squadra e anche di dare maggior peso nelle palle aeree davanti, perché noi abbiamo un centravanti finto che si chiama Østergaard, che ha detto che al primo gol con vittoria a Marassi farà la danza norvegese che abbiamo fatto in studio, quindi la voga norvegese, e lui è una garanzia. Però voglio dire, secondo me se riuscissimo a trovare un centravanti che abbia queste caratteristiche di essere forte anche di testa, metteremmo un po' una ciliegina sulla torta ad una squadra che secondo me è stata costruita bene finora, anche se a fari spenti, perché non ci sono stati diciamo acquisti mirabolanti o operazioni che abbiano...
1: Però...

0: tutti determinati, Andrea, tutti giusti.
1: Però voglio dire, sono state fatte operazioni tutte oculate. Cioè, secondo me è molto importante sottolineare il fatto che abbiano mantenuto la linea di difesa, che è la nostra forza, non indifferente. Il fatto che Frendrup, di cui si parlava, fosse in lista di partenza, invece a meno di sconvolgimenti, dovrebbe essere un punto fermo del centrocampo, che con Amorim, Frendrup e So diventa un centrocampo importante. E poi abbiamo comunque un Baldanzi che si deve prendere la squadra per mano e deve diventare un po' il leader di questa compagine.
0: Guarda cosa ho titolato io su Baldanzi, ma prima ti voglio far sentire quello che mi diceva Giorgio Guerrello, perché
2: allora quello del darci di testa è un mio punto fisso, nel senso che il Genoa effettivamente la difesa è una difesa rocciosa, magnifica, ed è stato ottimo tenerla, ma in realtà i nostri uomini, Vasquez, Ostigar, in realtà sono anche i nostri centravanti di riferimento quando c'è un corner o una qualunque battuta da centrocampo verso l'area. Questo non va bene, cioè devono essere un di più rispetto al centravanti, certo, che ci dà di testa. Quindi mi auguro assolutamente che ci sia un qualcuno di diverso da Colombo, che fa un gran lavoro, si fa un mazzo come una casa, lo ammiro molto per questo, ma di testa proprio non è come dire la sua arma migliore. Ragion per cui la difesa è ottima e in questo momento supplisce anche una mancanza di centravanti determinante nel colpo di testa.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma come siete d'accordo stasera, ragazzi? Mi stupite. No, voglio dire.
1: Devo tornare.
0: Siete lontani.
3: È per quello. Perché è lontano.
0: Siete d'accordo, ragazzi? Ma che dite, ragazzi? C'è la montagna di acquetato.
3: Maometto che è andata la montagna.
1: Devo dire, è la distanza che non c'è la possibilità di. Però è solo una questione di attimi,
4: prende la stecca da biliardo lì.
0: Parlavi di Baldanzi, sì, perché lui ha detto io voglio diventare un leader e io ho fatto questo impact, ragazzi, io il leader, perché da questo ragazzo qua ci si aspetta tanto,
3: ecco, sì, speriamo di non caricarlo troppo.
1: Prendere per mano la squadra. Io me lo ricordo quando ha esordito, se non erro, contro il Torino l'anno scorso, ha fatto vedere un paio di numeri che hanno infiammato la gradinata nord. È quel giocatore che deve necessariamente prendere per mano la squadra e intorno a lui deve crescere questa compagine, perché lui può fare la differenza e deve essere aiutato da un centrocampo importante e anche da una punta che faccia i movimenti giusti.
0: Dimmi.
3: No, ha ragione, però
0: ha ragione di nuovo.
3: Ma perché è lontano? No, lascialo tranquillo. Lascialo, che magari può darsi anche che possa anche prolungare le vacanze.
0: Sì, diamo ragione così
3: magari lo vediamo nel 2027, capito? Va bene. Però a parte gli scherzi, sì, quello è fondamentale, ripeto, i palloni davanti vanno messi, bisogna trovare velocità di costruzione di gioco, che credo che ancora non abbiamo ancora vista, e costruire un centrocampo e poi anche aspettare quel Traoré che chiaramente deve avere tutto il tempo, ma anche quello può essere un valore aggiunto con una squadra che allora a quel punto lì, fermo restando che magari se cederà dovremo cedere Norton Caffi, probabilmente anche lì un tassellino va messo sulla destra, ecco. Fermo resta, cioè c'è sempre il buon Ellerson, che
0: lo chiediamo
3: come,
0: a Rivelini,
3: è un po' come il parmigiano.
0: Cosa dicono lì a Courmayeur? Norton Caffi
1: dicono che Norton Caffi potrebbe effettivamente partire, ma che comunque Sabellao e soprattutto Ellerson sono considerati molto da parte di Daniele De Rossi, e quindi le priorità del mercato riguardano principalmente
3: quei due,
1: come si diceva, il centravanti e la winger.
3: Allora, dove c'è da firmare io firmo immediatamente e spero di vederli possibilmente non il 30 di agosto, cioè di averli anche un pelino prima, magari, ecco, l'unica cosa.
0: Quindi proprio stasera firmiamo un patto di non belligeranza
3: prima del collegamento con Andre. T'ho detto quei ruoli lì sono
0: è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, ma però questo mi preoccupa molto,
3: anche a me.

0: preoccupa più a me.
1: È solo un caso, vorrei rassicurare tutti a casa. È solo un caso.
0: No, rassicuriamo tutti.
2: Dopo l'eclissi, la pace.
0: Dacci un'eclissi. Un'eclissi del cuore, come una grande canzone. Come una grande canzone degli anni Ottanta.
2: Ecco. Vabbè. Ale, ti ringraziamo, ti lasciamo e ti ringraziamo moltissimo, perché so che a quest'ora la tua famiglia ti reclama, giustamente.
0: Anche perché in montagna mangiano all'ora del Galliera.
2: Mangiano le 6:30, come in ospedale. Esatto. Ciao, quando arrivi?
1: Domani sera, domenica sono allo stadio.
2: Ah, va bene, perfetto.
0: Speravo in una vacanza più lunga. Vabbè. Facciamo così, dai.
2: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Ciao Andrea!
1: Ciao a tutti.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, ve l'avevo detto, adesso apriamo la pagina della Sampdoria, perché la pagina della Sampdoria è una pagina molto molto importante. Me la date in collegamento? Me la fate vedere? Ecco che è arrivata anche Laura Rosetti. Ciao Laura!
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Allora, guarda, qua c'è Andrea Lazzara, c'è Stefano Pupo, abbiamo parlato prima di un po' così dell'importanza della Coppa Italia, però io ti faccio vedere un impact e poi lo chiedo anche ad Andrea e lo chiedo a Stefano. L'impact che i tifosi dicevano dopo la partita col Parma: noi vogliamo tornare in A. Che si dice da quelle parti?
1: Ma guarda un po', Graziano, ma guarda che come mai non vorremmo passare più dei campionati in Serie B? Ma è strano, però.
0: È molto strano, vero? Assolutamente
1: è strano,
0: vero? È
1: no, una però richiesta. Graziano, ti dico la verità, io ieri ero al Molo, però stavo seguendo anche tutto il resto. Io ho visto finalmente, dopo un bel po' di anni di timori eccetera, ho percepito di nuovo un po' di cauto ottimismo, o comunque una sorta di entusiasmo, comunque cauto, perché poi il tifoso della Sampdoria è abbastanza coi piedi per terra. Però diciamo che da certi punti di vista io credo, in studio c'è Andrea Lazzara che gentilmente ci fa sempre i suoi splendidi editoriali e come sanno tutti non ci siamo mai risparmiati in critica alla società, soprattutto l'anno scorso. Però io non so se Andrea è d'accordo, io percepisco comunque un cambio da tutti i punti di vista, nel senso ho riascoltato le parole di Morelli, sia quelle rilasciate nei giorni scorsi che quella di ieri sera, e vi posso dire che finalmente, poi non so come andranno le cose, però bisogna essere obiettivi, c'è una parvenza di società tra virgolette normale, quella che non abbiamo visto per 3 anni, ovvero c'è un'identità a livello di persone all'interno della società. Quindi a livello dirigenziale ci sono dei punti cardine che vengono rispettati in quanto ad attitudini e competenze. A me Morelli piace molto per come parla, poi vedremo se alle parole seguiranno ovviamente i fatti. È stato detto che sarebbe stata costruita una squadra importante. Nessuno può promettere la Serie A, nessuno può promettere i play-off, però insomma questa mi sembra una squadra strutturata con intelligenza, nel senso Americo Branco è arrivato qui tra il non proprio gli onori, no? Della cronaca, nel senso che comunque è stato mandato via.
0: Insomma, non lo conosceva nessuno, Laura, quindi inevitabile,
1: esatto,
0: che
1: sia così. Ma poi prendeva una posizione molto pesante, perché comunque Andrea Mancini per la tifoseria della Sampdoria era un pilastro di fiducia e di affetto, eccetera, di legame. Devo dire che Americo Branco, sin dalle prime battute, ci è sembrato comunque uno che sappia il fatto

0: suo, quantomeno. Ecco, dai primi movimenti io credo che non ci si possa lamentare, nel senso che comunque si sta costruendo una squadra. Dicevo, parlavo di intelligenza perché è stato proprio sottolineato da Morelli, ma anche da Branco: non prendiamo giocatori tanto per prendere. Cioè, questo è una cosa, a me ha dato l'impressione che in questi 3 anni si sono presi dei giocatori in prestito tanto da mettere lì. Poi ci chiedevamo: ma come può giocare Tizio con Caio? Come possono coesistere Sempronio con Michelino? E lì ci siamo un po' fatti tante domande. Devo dire che questa volta la squadra è stata costruita con un senso logico. Poi, ovviamente, sarà il campo a darci le risposte.
1: Difficile, ma sicuramente ieri sera ci sono state due feste, quella del Molo e quella del Porto Antico. È inevitabile che ci sia una divisione. Ne parlava Andrea, ne parlava Stefano. È chiaro che andare al Molo è un luogo, secondo me, storico, eccezionale. Andare là è una festa con i droni, che vedi quelle cose lì.
2: Ci sono, secondo me, alcuni discorsi da scindere rispetto al ragionamento che faceva Laura, anche giustamente. Partiamo dalla costruzione della squadra, che indubbiamente è stata fatta fino a questo momento con un senso logico, spendendo anche poco, quasi niente, ricordando che nelle linee guida, diciamo così, di crescita di questa società c'era il player trading. Ecco quindi per cui non sono arrivati più giocatori in prestito, piuttosto che ti arriva lo svincolato, il giocatore di 23, 25, 27 anni da rilanciare, o da l'occasione, come può essere Verscharen, come può essere lo stesso Maier, che chiaramente, se faranno bene nella Sampdoria, potrebbero diventare degli asset anche in ottica cessionale.
1: Ma guarda, io vi faccio vedere il mercato, perché così. Il mercato della Sampdoria è un mercato importante, poi nascondersi, guardate, cioè Insigne, Lauritsen, Verscharen, Begic, Ravanelli, Viti, Sinani, Ganterman, Vindal e Meyer. Insomma, a me sembra un mercato importante, ragazzi.
0: Graziano, fammi dire una cosa, perché poi era un po' quello che ci si aspettava quando è arrivato Fredberg l'anno scorso. Abbiamo detto: vedremo dei giocatori giovani che magari possono diventare il nuovo Linetti, magari sconosciuti a chi segue il campionato italiano, ma dei giovani promettenti. Stanno arrivando adesso. Con l'aggiunta, che vi dico, che secondo me anche questo è un segnale di massima intelligenza, perché Branco è arrivato qui, poteva completamente escludere il lavoro che è stato fatto da Andrea Mancini, no? Perché uno dice: arrivo, mi costruisco la Sampdoria come dico io. E invece i giocatori di valore che sono arrivati l'anno scorso sono stati tutti confermati. Parlo di Begic su tutti e di Viti. Cioè, è un segnale, secondo me, anche di intelligenza. Cioè, questi due giocatori possono garantire un determinato rendimento.
1: D'accordissimo con te. Su Fredbeck non sono molto d'accordo.
2: Io vorrei fare un ragionamento proprio su questo.
1: Ecco, perché
2: mi viene un sospetto, perché leggendo anche Morelli, le parole di Morelli e dello stesso Branco, mi sembra che, anche se io aspetto ancora di sentire la sua voce e magari non vederlo in infradito in ritiro, però mi sembra che Tei, presidente in pectore, diciamo così, perché il presidente poi è di Gennaro, si faccia sentire un po' di più. E allora qui mi viene da sospettare che l'anno scorso sia stato il signore dell'isola di Man a voler mettere il signor Fredberg a fare un lavoro che non era il suo.
3: Potrebbe essere, non
0: però
3: potrebbe,
0: Andrea, per
1: potrebbe
0: me,
1: essere
0: però, Andrea, noi abbiamo fatto veramente una, tra virgolette, una guerra sportiva o comunque mediatica a tutto quello che è successo l'anno scorso e gli anni precedenti, perché noi dicevamo: dov'è questa società? Nessuno parlava, non parlava, e dicevano che probabilmente non lo volevano far parlare il direttore sportivo. Io mi sono battuta, continuavo a dire: ma persino una proprietà come quella gestita da Ferrero, da che mondo è mondo? Una squadra che magari va in difficoltà dopo 3 partite, qualcuno parla. Qui non si sentiva nessuno, tant'è vero che siamo andati sul campo in Serie C e l'allora presidente parlò dopo più di 10 giorni, tra l'altro a microfoni spenti, nel senso che c'era solo un interlocutore. Oggi io mi ritrovo una dirigenza che ogni 3x2 parla, ma parla non a caso, cioè ti spiega qual è il progetto Sampdoria. Voglio dire, io non credo ciecamente a quello che leggo e ascolto.
2: No, ma infatti.
0: Ma do merito al fatto infatti che ci danno delle spiegazioni. Ci dicono: il progetto è questo, questo e questo. Non dimentichiamo che la Sampdoria ha acquistato, quando l'anno scorso smantellato

0: aspettavano un settore giovanile che, secondo Branco, deve tornare ad essere il catino da dove arrivano tanti giocatori poi per la prima squadra. Hanno parlato del femminile, cosa che è stata dilaniata negli ultimi anni. Cioè, mi sembra che ci sia a tutti gli effetti, ed è lì perché io non mi soffermo sul mercato.
1: Cioè, tu dici, Laura, c'è un passo in avanti di progetto. Comunicazione, è propositiva.
0: Guarda, Graziano, io le
1: cioè, a me interessa
0: Morelli,
1: questo, a me interessa esatto, questo, perché esatto, se Fredberg e Walker si nascondono e arrivano questo, a Bogliasco, si nascondono a Bogliasco e magari fanno un incontro con i tifosi che gli parlano in inglese e poi i tifosi mandano lo striscione, qualche verità ci sa. Spero che non sia quello il comportamento da arrivare. Non voglio assolutamente che ci sia questa cosa, perché adesso è innegabile che se una festa a due anime, qualche cosa non funziona, ragazzi.
2: Se, certo,
1: qualche cosa
2: certo,
1: non funziona, chiaro, non chiaro, funziona,
0: però,
1: perché
0: però,
1: i tifosi.
0: Graziano.
1: È chiaro che
0: noi
1: così.
0: Arriviamo da 3 anni che oggettivamente chiedo ad Andrea, perché so che appunto ci teneva questo, ma Andrea, tu puoi essere certo di chi prendesse le decisioni fino all'anno scorso? Attenzione, perché Morelli ha detto una cosa che io predico da un mese a questa parte e dico, signori, aspettiamo, potrebbe, col punto interrogativo enorme, per carità, ma potrebbe essere l'anno zero?
1: Cioè, no, dovrebbe, dovrebbe essere l'anno zero, perché adesso te lo dico molto sinceramente, i tifosi blucerchiati, e come sai io ne conosco tanti, sono veramente stanchi di essere presi in giro. Questa qua è una stanchezza che non si può permettere. Sono veramente stanchi, sono veramente delusi, sono veramente amareggiati, perché stanno subendo quello che non è nella tradizione, non è negli obiettivi, non è nella classe della Sampdoria, non è nella storia della Sampdoria. Ragazzi, non si possono festeggiare gli anni dicendo 80 anni di società che ha vinto tantissimo in un modo l'anno scorso. Merito a quel signore a Popeye, perché altrimenti era veramente brutta roba, ma brutta roba,
2: Io sono quasi sicuro che la Sampdoria farà un buon campionato, sicuramente, perché sta costruendo una buona squadra.
1: Allora io posso dirti la mia?
2: Sì.
1: Faccio la previsione, la Sampdoria è nelle prime tre in questo momento.
2: Io me lo auguro.
1: Voi non mi lanciate mai, io ve lo dico, per me è in organico nelle prime tre.
2: Comunque sicuramente quello che ha detto Laura è correttissimo, con Morelli che parla, Branco che
1: parla bene,
2: che sta
1: bene,
2: facendo un ottimo lavoro. Resta il fatto che io continuo a voler capire con chiarezza quello che è successo negli ultimi 2 anni, facciamo anche 3 anni, perché voglio saperlo con chiarezza, non lo saprò mai, e questa società quale identità vuole dare per il futuro.
1: Però
2: stiamo navigando comunque a facciamo un buon campionato e poi boh, o stiamo lavorando per costruire qualcosa?
3: Però visto...
2: E torniamo, scusa che finisco, al discorso che fanno i tifosi. Noi vogliamo tornare in Serie A. Sono talmente tanti anni ormai che i sampdoriani si sono rotti le scatole, cioè bisogna guardare all'immediato ma anche al subito dopo. Dell'immediato.
1: Beh, mi sembra che questa società qua, cioè acquistando giocatori e non prendendo giocatori in prestito, voglia fare qualche cosa. Adesso non so, io ho questa sensazione.
3: Visto oggi.
1: Poi, meno male che c'erano i giocatori in prestito, perché altrimenti.
3: Visto oggi, con tutte le anime nuove che ci sono all'interno della Sampdoria, c'è un progetto tecnico importante che comunque si riqualifica in tutto e per tutto. A mio modo di vedere ci sono delle basi differenti, magari non c'è la loquacità, le parole che noi volevamo, cercavamo forse negli anni passati.
1: Vabbè, c'è sempre un po' di cautela,
3: certo,
1: no ragazzi?
3: Però c'è la figura portante di giocatori acquistati, vorrei dire che comunque tu hai le pedine importanti in questo momento da mettere in campo, provarle a mettere in campo, vedere cosa potrà succedere e poi fare un campionato di primo
2: livello. Posso dire una cosa, Stefano, è do merito a Graziano che lo conosce molto meglio di noi, sia perché l'arbitrato sia perché ci ha lavorato insieme. lo dobbiamo vedere alla prova dei fatti in campionato, però a me l'atteggiamento di Corradi piace. Io,

0: Ve lo, è stato il primo a dirlo quando hanno detto,
1: sì, perché comunque hai fatto.
0: Voi scoprirete,
2: cioè, noi siamo rimasti scottati. Il problema è che noi abbiamo una memoria Donati, che era un pulcino bagnato.
0: Voi scoprirete una persona. Io non so se diventerà un grandissimo allenatore,
2: non lo so. Basta che faccia,
0: però vi scoprirete una persona realista, vera, onesta, che poi fa il suo mestiere molto bene. Tu guardate, ho lavorato 5-6 anni con Bernardo. Ma però era uno che diceva pane al pane e vino al vino, cioè non aveva. Poi forse, vivendo a Roma, lo sapete benissimo anche voi, no? Qual è la realtà di Roma? Cioè non è che ci sia. E io vi dico, poi dopo ne parliamo, però dopo non salite tutti sul carro.
1: Secondo me è stato anche magari accolto nella maniera peggiore dei tifosi della Sampdoria, anche da noi, perché comunque eravamo bruciati, ustionati da tutto ciò che era successo. Ora che vediamo comunque
3: una foto di là,
1: una squadra che è compatta, una squadra che comunque è viva, è un allenatore che fa poche parole, tanti fatti.
2: Sai,
1: ci illumina in modo differente. Noi siamo rimasti amareggiati da 4 anni consecutivi di disastri. È normale che tu accogli quando c'è un nome che è un punto interrogativo, non l'accogli in modo migliore a confronto di altri.
2: Provi a prendere Pecchia, provi a prendere,
1: esatto,
2: altri.
1: Hai dei pesi diversi.
2: Ti presentano un allenatore che a 50 anni ha allenato soltanto le nazionali giovanili, ma è un club...
0: Un po' di scetticismo, dai. Hai ragione. Io ringrazio Laura dal collegamento. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
8: Perché conviene!

0: È stato stranamente silenzioso Andrea Possa e anche Giorgio Guerrero.
1: Io devo ammettere la totale ignoranza. Lo ammetto, non ho seguito, ho chiesto adesso cosa ha fatto contro il Parma, è vero, te lo giuro, non sapevo.
2: Ha presentato anche i due giocatori
1: nuovi. Sono anche rimasto male, ma ha presentato anche i due giocatori che erano svincolati, sono arrivati.
2: Ma ha detto gol con l'under 21 del Belgio, no?
1: Ha fatto gol nazionale
2: A.
1: Quindi se ha beccato uno di 25 anni svincolato che era nazionale,
2: che è stato capitano dell'Anderlecht, dunque non è un giocatore qualunque, un giocatore di primo livello.
0: Ah, no, assolutamente.
2: Piaceva la Sampdoria e piaceva la maglia, ha detto quella del Genoa non mi piace perché ha due colori, quella della Sampdoria è un po' più bella, allora vengo da noi.
1: Vi salva la maglietta bella.
2: Certo, la maglia più bella del...
1: Più che altro vi salva di essere convinti di avere la maglia.
2: C'è scritto.
0: Vi voglio far vedere, mi ha detto Andrea Possa, il calendario del Genoa è quello che eccolo qua,
1: io lo conosco bene il calendario del Genoa,
0: lo conosci bene?
1: Assolutamente sì. E quindi è per quello che ti dico, prima abbiamo i rinforzi giusti, meglio è, però ripeto, confido in De Rossi, mi auguro che abbia bene a fuoco il progetto e come, ecco, e capire anche quei nuovi giocatori che sono arrivati, quando li avremo, quando li compreremo, quando Traoré sarà pronto per dimostrare, insomma, sulla carta è un giocatore, allora, molto interessante.
0: Sai che sono molto bravo, Andrea, perché mi

0: svicolano sempre, sì, fanno delle fanno i tornanti, perché sai la fila dell'anno scorso, no, sì, fino all'anno scorso dicevano ah, meglio incontrare le squadre forti inizio campionato.
1: Io dico solo che se non hai giocatori, io dico solo che se non hai giocatori che fanno i gol,
0: questo
1: punto, questo è fondamentale.
2: È un dato di fatto comunque, che dato che quelle che abbiamo visto in queste prime 10 giornate, il Como, il Napoli, eccetera, sono oggettivamente più forti del genere di quasi tutte le squadre della Serie A. È inevitabile attaccarsi al dire meglio incontrarle subito, che magari sono un po' meno in forma, che magari i loro uomini migliori hanno fatto i mondiali e arrivano un po' più tardi, che magari sono stanchini, che magari sono stati troppo in fede. Ti attacchi a quello, sapendo che tanto prima o poi le devi incontrare. Beh, a quel
1: Napoli
2: punto, se li incontri a metà campionato sono in piena forma Champions,
1: ne ha fatti sei al
2: se li incontri prima,
0: sì, yeah.
2: Quindi in realtà ti attacchi a quello con una considerazione storica vera, perché in realtà storicamente
0: è vero,
2: le grandi squadre un po' zoppicano all'inizio dei campionati per andare in forma anche quando c'è la parte del campionato che gli interessa di più, cioè quella delle coppe internazionali. D'altro canto il ragionamento di Andrea era titubante sul fatto che la squadra non è completa e quindi incontrare delle forti subito rischi delle bastonate, rischi di partire male come partiti male siamo negli ultimi anni. Quindi in realtà la motivazione è molto valida, l'aspettativa che ti, come dire, ti mette un po' di cremina addolcente sopra la cremina tenue, magari il Napoli è altrettanto non ancora la squadra forte come
0: cioè,
2: sarà tipo, fra qualche
0: diciamo,
2: mese. Il Como ne ha presi 100.000, uno più bravo dell'altro, ma magari li deve ancora amalgamare.
1: Sì, li amalgama con la cremina.
2: T'attacchi un po' a quello che puoi, t'attacchi a quello che puoi.
1: La mantecatura,
2: l'unica cosa. No.
1: Ma che strano, ma non l'aveva mai fatto.
2: Però c'è una cosa vera, che abbiamo parecchie partite in casa all'inizio, e questo non è poco, questo
1: quindi
2: non
1: ne avremo meno alla fine,
2: confido in quello come poter mettere fieno in cascina subito.
0: È giusto che
1: ho capito, però le incontri squadre importanti, è vero quello che ha detto, però
2: tanto insomma, però l'incontro in casa
1: devi avere l'anno scorso abbiamo cominciato con Lecce in casa, doveva essere una passeggiata, abbiamo visto quanto abbiamo sofferto, abbiamo pareggiato in casa, poi siamo andati a perdere l'ultima di campionato.
0: Ma io credo che quello di Andrea sia anche uno stimolo per la società. C'è da vendere,
1: sì, ma non è critica, cioè è critica, io capisco che devono monetizzare le squadre, cioè,
0: certo.
1: vedi scusate, l'Inter è 2 mesi che sta cercando un esterno destro, le ha provate tutte,
0: alla fine
1: ha pagato 30 milioni più non so quanto un giocatore come Spence, cioè siamo anche ad un mercato veramente assurdo per certe cose, ci sono dei giocatori che hanno delle valutazioni, soprattutto in Europa, gli inglesi hanno completamente disintegrato gli inglesi, i turchi in questo momento, gli inglesi, i turchi che hanno delle agevolazioni fiscali assurde, incredibili, e quindi si permettono di arrivare su giocatori, e poi c'è sempre il mercato arabo che fa delle cose, guardate il caso, ma il caso di Bandà del Lecce, che è addirittura ridicolo, no? Quindi le squadre anche di un certo tipo non hanno appeal per certi giocatori, che dicono piuttosto andiamo a fare le coppe di là, cioè guarda, si è lamentato Gattuso per la Lazio per non essere arrivati ad alcuni giocatori perché hanno preferito andare a fare coppe o altre cose, cioè giocatore una squadra come la Lazio che voglio dire anche adesso ha fatto l'operazione Frattesi, anche qui insomma parliamone perché
0: ci vuole tanti soldi. Io vi dico solamente una cosa: noi abbiamo visto ora che Piccoli valga 20 milioni di euro.
1: Piccoli era già drogata la situazione quando l'ha preso la Fiorentina dal Cagliari, che
0: no?
1: Sarà una cosa che tanti dicono: Piccoli è un giocatore che è proprio. Mentre invece ti dico la verità, un pochino l'operazione Dallinga mi avrebbe stuzzicato, perché comunque è un giocatore che l'anno scorso non ha fatto bene, ha trovato delle difficoltà, ma in precedenza ha dimostrato di essere un giocatore con la G maiuscola, ecco, quindi ed è andata a Colonia in prestito con diritto di riscatto, non con obbligo.
2: Sì, una quindi cosa era, che già era un'operazione che si poteva fare tranquillamente anche noi.
1: Ma probabilmente
2: senza
1: un giocatore
2: un
1: che va a Colonia perché trova maggiori garanzie a Colonia, di sgaggio e di garanzie
2: di visibilità, la visibilità
1: di un campionato italiano
2: che
1: ormai
2: è partita internazionale.
1: È il campionato italiano che ormai
3: il campionato italiano è il sesto,
1: quart'ultimo, quint'ultimo, ecco.

0: cioè quinto nella graduatoria come minimo,
1: vengono da noi a finire la carriera i grandi campioni prima di andare in Africa, o meglio però, in Arabia, che è l'ultimo certo. scalino, prima arrivano da noi.
0: Però mi allaccio a una cosa, Giorgio, che è vero che è un campionato che probabilmente a livello europeo è sceso tanto.

0: sicuramente sono inarrivabili per il resto, quindi si frantumerà di nuovo il campionato di Serie A, ci saranno gap, però le squadre medio-basse, tanto alcune hanno anche dei poteri economici, vedi il Venezia per esempio, altre cose che non c'erano prima,
1: esatto.
0: E quindi
1: ma
0: si
1: lo stesso Frosinone, ragazzi.
0: È lo stesso Frosinone,
1: ragazzi,
0: al di là che non ha, insomma, però ripeto, noi dobbiamo partire, dobbiamo creare qualcosa e devi mettere davanti due giocatori che devono fare la differenza, che ancora cioè tutte le squadre hanno un giocatore che comunque lo vedi che hanno quel giocatore di un certo tipo.
1: Cioè, tu mi dici e guarda, cioè, perché io sono
0: Genoa ancora quel giocatore lì, cioè i Baldanzi, ma è ancora
1: guarda, mi stava suggerendo, tanto Lauritsen io non glielo
2: cosa
1: do.
2: Se forse ti piaceva quel giocatore che piace a Giorgio, il grande centravanti, quello che di testa ci dà bene, abbiamo visto l'ultimo gol che ha fatto. Te lo dico, al numero 9, è un giocatore alto di 1,95, è prestante, è molto bravo tecnicamente, sa tenere molto bene il pallone. L'attaccante che il Genoa cerca, dunque non ti diciamo il nome, sennò poi ce lo freghi.
0: E chi è?
1: Ma
0: non lo so, non lo so.
2: Non conosci il mercato della Sampdoria?
0: No, chiedo scusa, non lo faccio per fare adesso, non sto scherzando. Chiedo veramente scusa, chiedi scusa anche con i telespettatori perché dovrei avere maggiore competenza anche nei confronti dei cugini.
2: Dillo, fallo quel nome.
0: Ma che cugino? Delle serie minori.
2: Voi rappresentate la serie A,
0: maggiore competenza. No. Prometto che mi adeguerò.
2: Vedi, ieri sera
0: saranno nelle prime tre, avrò il motivo ancora in più.
2: No? Quelle coppe che trasmettevano i droni in cielo.
0: Ma non
2: noi
0: le abbiamo
2: viste tutte vincere.
0: Tu vedi troppi droni.
2: Tu vivi di storie e di racconti.
0: Ricordati che
2: è un
0: uomo senza storia, non ha futuro.
2: Sì, ho capito, ma è sempre un racconto di altri. Noi te lo raccontiamo. Io e Andrea te lo possiamo raccontare tranquillamente perché abbiamo visto qualcosa di unico, magari irripetibile.
3: Ma magari vorrei rivedere qualcosa di questo.
2: Sì,
0: però ripeto,
2: però lo possiamo, diciamo le basi.
0: Però è facile essere tifoso quando vinci le coppe.
2: No, non è. Noi viviamo purtroppo di un ricordo di 30 anni, varrà 40 anni.
0: Allora, inizia a pensare che sono 30 anni su 80. Quindi già è quasi la metà. Se io devo metterci che ne abbiamo,
2: però è recente,
0: 50 di più,
2: è recente,
0: abbiamo 50 anni di più,
2: tocchi,
0: allora voglio dire
3: il primo ricordo che ho della Sampdoria è un giorno in cui siamo
0: toccatevi qualcos'altro e sperate bene,
1: fidati. Andrea già l'ha già
0: sentito,
4: Andrea già battezzato,
1: già battezzato
3: il giorno della retrocessione del 76,
2: però
1: è cominciato
0: anche io
1: così.
0: Ce l'ho queste cose però ripeto, la fede è un qualche cosa che va oltre a toccare e a vedere,
2: ma lo dimostrano gli abbonamenti, lo dimostrano gli abbonamenti della Sampdoria, che è la prima in Serie B come abbonamenti perché ha superato i 18.000 e dietro
0: teoria.
2: Di loro c'è il Palermo e il Verona con 10.000 e passa spettatori, dunque però con questo si dice sempre facciamo sulle prime 10 partite 6 fuori casa,
1: allora dunque, e ti dà fastidio questa cosa qua?
2: Eh sì, perché abbiamo più tifosi degli altri, noi dobbiamo andare dagli altri che ve lo faccio vedere,
1: dà fastidio,
2: Cesena,
1: guarda,
2: 7.000 spettatori,
1: non guardami quei fogli che sono tutti sbagliati.
3: No, ma Stefano, non è un problema di spettatori, secondo me il problema è che al di là del fatto che ne giochi così tanto, non è che nella seconda parte del campionato tu dici vabbè c'è un periodo in cui io gioco 6 partite in casa, no, sono spalmate in modo equanime, e questo rischia di essere comunque un problema.
0: E però ci avete quel centravanti lì, che problemi di fare?
2: Ma poverino, ma che
0: centravanti di 1,95 tecnicamente forte, che fa il gol? Cosa l'hai appena detto adesso?
2: Va da nord a sud, da sud a nord, poi torna a casa, poi torna a casa.
0: Amore mio, tesoro, la via è così.
2: Sì,
0: si va la Juve Stabia.
2: Ho capito che tu hai visto anche la Serie C.
0: Noi l'abbiamo
2: vista anche la Serie C.
0: Anche voi,
2: no, non giocata.
0: Non giocata, ma meritata, fidati.
2: Quello potrebbe.
1: ragazzi.
5: Comunque, dal lato di cercare non solo il centrovantone alto, ma anche di irrobustire l'altezza media della squadra, io ci conterei, perché l'anno scorso
0: eravamo del genere.
5: Sì, nel senso che io
0: guardavi
5: l'occhio l'Udinese, no, lo dicevo perché nell'ottica di raccontare le sue cose ha voluto parlare della fisicità. Effettivamente eravamo un po' piccoletti di media i nostri uomini. Non ti dico come l'Udinese, che l'Udinese sono tutti stratosfericamente alti e poi magari non sono bravi.
0: Però il Guerrello c'è ancora quel calcio romantico.

0: fisico, no, io, con centravanti che c'è da di testa,
1: poi io... se non c'hai uno che il pallone glielo mette sulla testa, sì, può darci tutte le volte di testa, però, ma contro
2: Andrea,
1: un muretto,
2: una volta in una partita un cross arriva, se quel cross che arriva quella volta non c'è nessuno sopra, prendere, dici, esatto, che quindi dici. Non è che
1: io negli occhi, allora per me il pallone va bene, è vero che la fisicità è diventata importante, tutto quello che vuoi, però per me il pallone è comunque un'altra cosa, saper giocare a pallone per me, lo dimostrano anche tanti giocatori, la Spagna che gioca con dei centrocampi normali.
2: Aspetta, allora, sta dicendo una cosa verissima, la Spagna.
1: Bisogna, no, ma non solo la Spagna, ritmo,
2: e cioè loro fanno milioni di passaggetti esattamente come noi e come quasi
1: allora,
2: tutte le squadre italiane, tutte le squadre italiane, ma con un ritmo talmente basso che non è produttivo, mentre invece la
1: quello
2: Spagna, vista anche il mondiale,
1: com'è?
2: Non riuscivi neanche a dare il
1: non riuscivi neanche a dare.
2: Se piano piano,
0: però Giorgio,
1: con i piccoli passi si fanno i nomi, capire? Giorgio, no, Mauro gli insegnava.
0: Con le cinque sostituzioni, con le cinque sostituzioni tu puoi variare il modo di giocare da Breviline a Marcantoni. Perché se tu vai lì a giocare, poi magari tu devi mettere le palle in cross, devi avere i giocatori che comunque puoi variare in campo in quel momento con le cinque sostituzioni.
1: Certo,
0: e se tu non hai i giocatori tutti uguali, sei costretto a fare sempre una tipologia di gioco identica.
3: La grande tradizione storica della era che quando togliava un attaccante per mettere uno alto, era il momento in cui smettevano di fare cross. Era storico.
0: Sì, però
1: la visione ottimistica di Andrea Lazzara è stupenda.
0: Nell'anno dello scudetto toglievi Vialli, mettevi un certo Branca e comunque il magari non era uguale, ma ti ha fatto dei gol importanti
3: gol
0: che ti ha fatto vincere lo scudetto.
3: Dunque
0: se tu hai erano altri mondi, sicuramente non sono paragoni da fare in questo momento, però sono paragoni da fare come giocatori. Se tu hai la variante, hai la possibilità, avevi la mentalità,
1: la tecnica, giocatori bravi,
0: la mentalità,
1: quello che devi sapere,
0: la mentalità di sapersi,
1: ma puoi avere tutta la mentalità, ma se non hai
0: anche le qualità, mentalità.
1: Vedi, quelli sono tutti forti, ma non ti devi andare a piccate lì, devi andare a giocare a pallone. Devi sapere
0: Scusami,
1: ma guarda il Milan, sono andati a pregare Modric, ha provato a prendere Ricci in quel ruolo lì e probabilmente dove lo venderanno. Che Ricci comunque un giocatore che tanta roba. Però per dire, sono andati a ripregare di avere Modric, che voglio dire, non mi sembra tutto tranne con Marco Antonio, no? Voglio dire, con fisicamente. Però, ma ragazzi, la differenza la fa
0: l'assolutamente la
1: tecnica.
3: Qui però torniamo
1: mettere
3: il giocatore sul
1: se poi metti un giocatore come, scusami, come McTominay in mezzo al campo, come anche sa,
0: quella fisicità, qualità, velocità,
3: Modric 42 anni.
0: E come gioca?
3: E come gioca? 42 anni.
1: È chiaro che però quei McDomini, anche sa, quei giocatori di quel livello lì, ho lo stesso il Milan, poi c'è il coso, come si chiama, il francese, no?
4: Rabiot.
1: Voglio dire, c'è un giocatore che quando
0: mette
1: si
0: assieme
1: muove,
0: dei giocatori che corrono per lui, d'accordo, però quando lui
1: però
0: arriva,
1: io credo
0: la palla,
1: che il Genoa questo qua fisicamente abbia fatto un passo in avanti, anche perché i tre centrocampisti Masini, Frendrup e Amorim più o meno si equivalgono, però per esempio uno dei più grossi cacciatore di palloni e interditore è Frendrup, che
2: assolutamente
1: dire,
4: che non è un colosso, no?
1: No, però è il tempo, è la capacità di leggere un attimo prima il pallone dove può andare, dove si può girare il giocatore avversario, andare lì e contrastare, e non è così.
4: E io vi dico che quello della Sampdoria, quel nuovo acquisto della Sampdoria,
1: che si chiama Pupo, c'ha la scheda tecnica qua, c'ha la scheda, c'ha l'epitaffio qua con la foto,
4: sì, ma vedi che deve cercare
0: quello, ha perso il foglietto, vieni, prendilo, leggilo.
3: Stefano ha anche il
1: come quelli che si mettono sempre la strada, è mancato la prendere
0: qua. Io sono sampdoriano, scrivitelo qua.
4: Ti dico una cosa.
1: 1,72
4: assomiglia a Bart.
1: 1,72
4: assomiglia a Bart.
1: Assomiglia? Non ho capito, assomiglia?
4: Vedrai,
1: non me lo ripeti? Assomiglia a chi?
3: Avesse fatto qualche golletto in più, però era un bel giocatore.
0: in patria lo paragono, non certo Kevin De Bruyne,

0: con tutta tranquillità, però è stato paragonato.
1: Possiamo andare in pubblicità, per piacere.
0: È stato paragonato.
1: In pubblicità.
2: Fagli pubblicità dopo questa.
1: Facciamo una pubblicità
0: è
1: lunga
0: stato,
1: anche.
0: Non lo dico io, non lo dico io.
1: Che gli diamo in salia, Pupo.
2: Io invece dico che sia una somiglia Bright.
0: Sì. Potrebbe essere un giocatore.
2: Uno non mi allargo così tanto,
0: Non sarebbe male.
2: Non mi allargo tanto, però.
3: Sempre. Ah, Platt?
0: No. Ora poi quando andiamo in pubblicità glielo spiego. Con calma, faccio lo spello.
3: Parlate che è criptici, la gente anche a casa può capire. Cosa
4: parliamo è. Fiammingo.
3: Mamma mia. Ah, vabbè.
2: Fiammingo.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Il 13 agosto alle ore 17.30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20.30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale che a Varese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ma guardando, che ha fatto anche un gol in Serie A, cioè in Serie A,
0: in Belgio nazionale.
3: Non urlare.
2: Siamo già in onda, ragazzi.
3: Non urlare, Matteo Ricci svincolato. No. Matteo Ricci chi è?
0: Potrebbe essere un interessante giocatore Ricci? Se dovesse mancare qualche pedina, c'è un rumors che
2: ma anche lui si dà il calciomercato, anche Stefano Pupo è calciomercato.
0: Leggo.
3: Mi faccio domande, foglietto.
2: Non ti rispondo.
3: Di Rivellini, parla, non sta fermo. Non sta zitto un secondo.
4: Ci assomiglia anche un po' Stefano.
3: Ci assomiglia, ma Ricci
0: potremmo essere fratelli.
3: Mi dici quale Ricci?
0: Quello che l'anno scorso era la Sampdoria, che comunque rimane comunque sempre svincolato e potrebbe essere una pedina che va da integrare numericamente.
7: Ma si era già preoccupato Ricci, pensava un altro Ricci.
3: Pensava Ricci quello del Milan che non gioca probabilmente sul mercato.
0: Se vuoi ambire, però penso
3: non lo so, state prendendo tutti i fenomeni. Belì, quello che fa gol è 1,95. Sto qua che ha giocato nel Belgio e ha segnato in nazionale. Tutti No, ho detto magari
0: e c'è anche un altro giocatore che interessante che è Pierini, che potrebbe interessare a Sampdoria, sì. Però bisognerà vedere. Il Sassuolo è molto difficile.
4: Sono quei giocatori che quelle trattative che chiudi alla fine.
0: Sassuolo molto difficile.
3: Ma tu hai Cherubini che ha giocato con voi, che è un bel giocatore, li proporrai a riprenderlo? No?
0: Io lascerei dov'è insieme a.
4: Io l'avrei, però secondo
3: per me è uno dei più forti che c'erano.
0: È un giocatore che comunque se o gioca titolare o se lo devi mettere è un problema. Non è un giocatore che rientra facilmente nelle cinque sostituzioni che è. Non ha la mentalità da poter entrare.
3: Dipende, dipende anche chi lo allena.
0: Esatto. Le motivazioni che dai, alto, assolutamente. Certo,
7: miri alto, perché Cherubini snobbato così mi sembra davvero un pochino.
0: Non lo so.
3: Io spero per lui perché ci tengo. È una cara persona. Non vorrei che tra un paio di mesi.
0: Piange Cherubini.
3: Ci abbiamo belli le orecchiette giù, belli che cammina. Che ci cammina sopra.
0: Io
3: mi auguro per te, per gli amici, tanti amici miei sandoriani, tanti, insomma, fino a un certo punto. Poi però non vorrei mai.
2: Però mi piace anche un po' di ottimismo, ragazzi.
3: Sì, no, è bello.

0: Bello,
1: dai, bello. Adesso un po' di ottimismo, perché insomma ci sta.
0: C'ha tutte
1: al di là di quello che devo dire, che raccolgo quello che ha detto Possa prima, cioè, il campionato di Serie A quest'anno è molto più impegnativo.
0: È molto interessante questa cosa.
1: Sicuramente
0: sì. Tante squadre, per esempio il Parma ha fatto questa operazione qua, ha venduto a 25 milioni un centravanti che a me piace molto,
2: Pellegrino,
0: lo acquistò a 2. Okay. E adesso è andata a prendere un centravanti che ne lo paga più di 10 dal Tigre, che è un altro dovrebbe arrivare un bel centravanti,
1: un'altra centina
0: per andare a pescare, però per esempio non è un'operazione da 2 di scommessa, già un'operazione di un giocatore che comunque ha un acquisto
2: strutturato
0: decisamente, cioè, diverso, sì. No? Poi anche lì il Bologna prende Piccoli dopo aver preso Dovbyk,
3: che non l'ha data al Genoa,
0: che non capisce, cioè doppio, però tutte, vabbè, non, allora, il Bologna sicuramente farà un campionato diverso dal Genoa, la Fiorentina probabilmente non ripeterà il campionato dell'anno scorso,
1: no, certo,
0: questo è vero, perché ha già 2 o 3 giocatori veramente di alto livello, però ripeto, anche sotto tutte le squadre con le quali noi dovremmo combattere e battagliare per arrivare a una salvezza di nuovo tranquilla, senza patemi, sarà un campionato sicuramente interessante, livellato molto di più rispetto all'anno scorso.
1: Assolutamente sì, come penso anche per la Serie B, Andrea, che sarà un campionato secondo me che non si staccheranno più forse quelle due squadre, no? il Venezia è arrivato, ciao, buongiorno e buonasera.
2: Visto così no, anche perché c'è il solito Palermo che prima o poi deve cercare di,
4: perché investe da anni,
2: investe un sacco di soldi,
0: ho preso Hernani,
1: cosa pensa Palermo,
0: ha preso Hernani
1: e poi cosa mai fatto?
0: Hernani che è un giocatore che
3: hanno preso anche Strefezza, cioè sono giocatori di un certa qualità che comunque bisognerà vedere.
0: Avanti che fa gol.
3: Il Palermo sembrava anche l'anno scorso doveva andare su, però poi ha fallito.
2: Verona delle retrocesse, Verona e Cremonese sono quelle un po' più, cioè ecco, con un organico che possono forse
0: a riprovare a giocare.
2: Pisa hanno un po'
1: di problemi.
3: Cioè, hai Palermo perché comunque è la squadra che a oggi è costruita.
0: E poi ci sono sempre delle sorprese.
2: In Serie
0: come è stato il Frosinone l'anno scorso? Due anni fa il Frosinone le dava per ben retrocedere.
1: Perché Catanzaro chi ci aveva messo un senso sul Catanzaro? Nessuno. Catanzaro, quindi il campionato di Serie B è sempre molto molto.
0: Perso 2 giocatori importanti.
3: Strano.
2: Catanzaro riesce a cambiare qualche tassello sempre, e comunque da quando è tornato in Serie B è sempre lì che finisce nei playoff.
3: Sì.
2: Vuol dire che è una società che
1: assolutamente.
4: Il Frosinone invece è una società che tutti gli anni riesce a farsi fare dei prestiti. Alla fin fine, no, prestiti di qualità, in alcuni anni ha avuto sull'E della gente eccellente, gratis. Quest'anno sarà forzato anche grazie al Genoa, perché alla fin fine Calvani, Fini, Masini, quindi bene o male ha un collegamento anche con altre società
2: nel Frosinone, perché c'è stato questo ingresso di un soggetto che pare avessero bussato anche alla porta della Sampdoria, non vedendo nemmeno nessuno sull'uscio ad aprire.
0: Forse hanno sbagliato porta.
3: Con la finta.
0: Ma capita, una volta, questo è un aneddoto bellissimo, l'asico mi ha invitato a Roma, mi ha detto guarda, trovi mi ha fatto avere le chiavi di casa sua, io poi ti raggiungo, trovi lo zerbino, mi ha mandato la foto dello zerbino, questo che non c'erano i numeri. Io sono andato lì al primo piano, lo zerbino lo vedo, provo a smanuzzare sulla porta, non sapevo. No, dopo un po' arriva il proprietario, oh, cosa fai? La mia porta, ho detto guarda c'è lo zerbino, mi guardo, tutti gli zerbini erano uguali.
3: E allora può essere la porta sbagliata,
0: quindi vedi che a volte può capitare
3: lì.
0: Che le porte possono anche essere magari simili, ma chissà che non.
1: Allora, io sono tutti i miei ospiti.
0: Abbiamo finito con questa gag. Hai fatto una gag.
1: Sono tutti i miei ospiti in studio, in regia ci
0: Coppa
1: sono
0: Italia, ragazzi.
1: Ci sono Alex e Gianluca. Avete visto il quartierone della Coppa Italia? Ve li faccio vedere
0: Lascoli
1: di nuovo,
0: perché
1: quello che riguarda
0: squadra,
1: il
0: Lascoli.
1: Genoa, l'obbligo è la vittoria, cioè non ci dimentichiamo assolutamente.
4: Piove.
1: Ecco, è di questo.
4: Eccolo,
1: ci credo. È quello.
0: Quanti anni avevi lì, Giorgio?
4: Ha pescato una foto, diciamo, non attuale.
3: Quella coppa può essere un sodalizio o un addio.
0: Ma sembra che...
1: E per quello che riguarda la Samp, beh, insomma, non è così un impeso impossibile battere il maestro, eh? Noi ce lo auguriamo tutti. Poi,
0: ci proviamo.
1: Ci vedremo la prossima settimana e discuteremo ancora.

0: E finalmente parliamo di giallo noir. Io non so come Matteo Monforte, autore di I segreti della nebbia, edito da Frilli, dai fratelli Frilli Editori, vuole definire i suoi libri. Io parlo sempre di gialli, perché per me
1: sì,
0: il giallo
1: in realtà è più noir, perché non è proprio non è proprio
0: è un giallo molto noir.
1: E sai cosa? C'è una roba bellissima che ha detto, purtroppo non mi ricordo se è uno scrittore o un giornalista, sì, che dice: per scrivere un giallo bisogna essere dei bravi architetti, sì, per scrivere un noir bisogna scendere all'inferno. Questa è bella, bella, questa è bella,
0: è molto bella. Questa quindi bella. Tu sei sceso all'inferno.
1: Io sono sceso all'inferno di questo.
0: Ti sei trovato bene?
1: Mi sono trovato bene, sì, sai, quantomeno come diceva De André, per gli amici, ecco,
0: certo,
1: insomma, per...
0: Cosa mi puoi dire? Che allora diciamo.
1: Sì, allora, parte da una storia vera, ok? L'incipit è preso da una storia vera, a Goro nel 1988, nel Ferrarese, viene trovato il cadavere di un ragazzino con problemi cognitivi, nudo e martoriato sotto il cartello di benvenuto del paese.
0: I classici cartelli.
1: Esatto, che è una roba da Twin Peaks.
0: Denuclearizzato proprio. E benvenuto.
1: È bravissimo. Io ho preso l'incipit... l'ho spostato nelle mie terre, quindi a Crocefieschi, un paesino dell'entroterra, certo, a Crocefieschi, dove c'è il cadavere di questo ragazzino sotto il cartello di benvenuto a Crocefieschi, e da lì parte tutta l'indagine, inventata totalmente ovviamente,
0: certo,
1: perché è un cold case, quello vero.
0: C'è uno stupore, oltre al dispiacere, c'è uno stupore generale a Crocefieschi per questa morte.
1: Certo, perché comunque non è mai successo nulla lì, anche se poi pian piano si verrà a scoprire che invece sono successe molte cose negli anni che hanno portato poi a questo omicidio. E se ne occupa un giornalista musicale, Oscar De Ferrari,
0: ecco,
1: che ha il suo primo caso, diciamo, di cronaca nera.
0: Che è quindi
1: nera.
0: Un nuovo investigatore.
1: Sì, è un
0: giornalista.
1: Esatto. Arriva lì, e aiutato poi dal capitano della stazione dei carabinieri, inizierà questo viaggio veramente all'inferno del mare di qualcosa.
0: Appunto, non sarà un viaggio tranquillo, anche
1: no,
0: perché c'è qualcuno che,
1: esatto,
0: che incalza.
1: C'è qualcuno che incalza, e poi soprattutto Oscar si trova a dover fare i conti con i propri demoni, che sembrano venire fuori tutti durante questa indagine, insomma, un po' noir. Lui è un ex bassista punk, prestato adesso alla critica musicale.
0: Che cosa c'è delle tue manie, dei tuoi hobby dentro questo libro?
1: Sicuramente c'è l'amore per la musica, che è una colonna sonora importante all'interno di questa indagine. E poi c'è l'amore per Crocefieschi, perché io sono stato lì per anni, da ragazzino, per più di 15 anni.
0: Come la descrivi Crocefieschi?
1: Ma la descrivo in una maniera un po' inusuale, nel senso, difatti spero che mi perdoneranno, ma molte cose ho dovute cambiare per esigenza.
0: Però quello che di vero che ti è rimasto?
1: Beh, questo paese bellissimo, dove è stato più belle della mia vita, che però d'inverno, quando andavo d'inverno, assumeva completamente.
0: Cambiano completamente.
1: Completamente, veramente un aspetto noir, con la nebbia bassa, il freddo.
0: Si presta molto.
1: Si prestava molto. Allora ho detto: perché non riempire di psicopatici questo meraviglioso paesino? Ecco.
0: Senti, quando scrivi tu? Come quando scrivi? Intanto l'ispirazione, tu l'hai detto, ti è venuta da un fatto di cronaca.
1: Realmente accaduto, sì, sì, sì.
0: Ma poi la scrittura, la stesura, la tessitura del libro, quando la fai?
1: Allora,
0: di
1: io
0: giorno,
1: ho
0: di
1: la
0: notte,
1: fortuna di scrivere per lavoro, nel
0: certo,
1: senso che io scrivo sia per la televisione che per il teatro, e scrivo pubblico romanzi. Devo dire che quando trovo i 10 minuti buoni, vado. Io ci penso tanto, io se non ho tutto il romanzo in testa.
0: Questo è importante. Tu

0: parti.
1: Sì, almeno lo snodo del giallo lo devo aver chiaro.
0: L'assassino si esatto. C'ha in testa.
1: Esatto,
0: non
1: l'assassino ce l'ha in testa, i vari alibi, tutto quanto, tutto quello che succede, E se non ho però in testa gli snodi principali, il titolo e i nomi,
0: giusto.
1: I nomi per me sono importantissimi, non so se anche per te.
0: Assolutamente.
1: Senza nomi non scrivo.
0: No, guai, i nomi sono straordinari.
1: Esatto.
0: Io mi diverto molto sui nomi.
1: Io sono dalla tua, nel senso che anch'io la penso così. Ci sono molti colleghi che scrivono, e vabbè, poi il nome mi verrà, poi il titolo ce lo metto. No, io non ce la faccio senza titolo.
0: Ma poi magari lo cambi.
1: Sì, mille volte.
0: Lo modifichi lievemente.
1: Però lo devo avere nella testa almeno.
0: Bene, allora tutti a Crocefieschi con Matteo Monforte, I segreti della nebbia, è un cold case veramente impressionante. Buona lettura
1: grazie,
0: a tutti. Grazie,
1: aspetto. Ciao, grazie. Ciao, ciao.

0: Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione Fatale o Sesso, Bugie e Videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stagista come mezzo per ridefinire la propria comprensione del sesso e dei vincoli delle norme sociali. La trasformazione di Romy non riguarda solo il recupero del piacere sessuale, ma l'apertura dei suoi occhi a concetti più ampi di autonomia e consenso, alla ricerca di confini accettabili nell'intricata danza di potere che sta alla base delle connessioni umane.
1: Sei la mia baby girl.

0: Presa diretta, siamo arrivati sulla spiaggia di Riva Trigoso, detta Ponente, qua nella
1: Borgo
0: zona,
1: Ponente.
0: Borgo Ponente, siamo nel comune.

0: comune di Sestri Levante. Se vedete la puntata intera di Presa Diretta, eravamo poco fa in quel promontorio là, a Valle Grande, a picco sul mare, e adesso siamo scesi proprio sulla spiaggia per fare un altro capitolo dedicato alla pesca, alle reti da pesca, a quei pescatori che resistono, perché mi dà l'idea ormai che sia una questione di resistenza continuare a fare la pesca con barchette piccole, magari non con grandi barche. Presento i nostri ospiti, Franco Po, pescatore e anche collega giornalista, poi Amleto, nome importante che si chiama come la barca, cioè la barca si chiama come Amleto, pescatore di lungo corso?
1: Sì, 50 anni che vado a pescare con la licenza.
0: Quindi a quanti anni ha iniziato?
1: 20 anni, quindi.
0: 20 anni. E Luigi?
2: Ciao.
0: Luigi, io parto subito da lei perché mi
2: Sì.
0: presenta questo altro ospite che si chiama Granchio Blu.
2: Allora, sa cosa mi ha detto il primo? Che stanno attento perché lei è disgraziò mia. E questo qui aveva perfettamente da giovane. Poi mi ha detto: se ti vede in giro, ta dente. Era sacrosanta verità. Guardate com'è aggressivo.
0: Ecco,
2: Questo.
0: veramente aggressivo, come mi
2: Sì,
0: racconta un po'
2: allora io
0: come se
2: sono
0: le
2: un
0: trova.
2: uomo. Sì, sono un uomo di 100 kg, ce l'ho in mano, non ha paura di niente. Anche così cerca di aggredirmi. Messo sulla pop, gli poppa la barca, invece di starsene là, mi viene incontro per addrizzarmi i piedi. D'estate, quando sei scarso, è pericoloso.
0: Ma ce ne sono tanti o è un
2: Pochi,
0: caso?
2: però stanno arrivando, quello lì. Adesso ho fatto un po' di folklore, ma in realtà sono una calamità naturale perché mangiano le uova di tutti gli altri pesci. Sono quelli che hanno distrutto. Sono arrivati anche qui,
0: Però
2: no?
0: si
2: Ci sono.
0: possono mangiare, vero?
2: Sì, ci sono due ricette. Una è che bisogna scottarlo e poi pulirlo come la gran sea, e l'altra bisogna tagliarlo e metterlo direttamente nel sugo. Per i più
0: Pulirlo
2: coraggiosi.
0: come la gran seo?
2: La gran seola.
0: La gran seola.
2: La gran
0: Cos'è lei?
2: seola è un granchione di fondale che bisogna scottarlo, poi aprirlo e smontarlo poco a poco e togliere tutto il buono e poi fare la pasta asciutta.
0: Low, si dice
2: Sì,
0: in genovese, cioè ci si guadagna il piatto, ma è buono quindi. Un
2: buono, un po' dolce,
3: po'
2: cioè diciamo che
0: stoposo.
2: non lo mangerei tutti i giorni, tutto l'anno, però una volta ogni tanto si può mangiare.
0: Franco, qua c'erano tanti pescatori, adesso quanti ne sono rimasti? Tutte queste qua non sono certo tutte barche da pesca,
1: Assolutamente,
0: quante ne sono rimaste?
1: assolutamente. A Riva Trigoso è rimasto solo l'architetto Amleto, che ha questa grande passione, e poi Luigino, che è di Riva Trigoso come me. Io sono andato a Sesto e Luigino è dovuto andare a Lavagna. Lo capite da soli, è impossibile poter tirare una barca anche di 5-6 metri, naturalmente con il mare che non è sempre calmo e ci sono le reti, il peso, eccetera. Fino al 1982, quando è passato il decreto Evangelisti, avevamo quasi 100 barche a Riva Trigoso. Poi chiaramente il decreto ha detto che bisogna essere pescatore, avere una licenza, e quindi sono spariti quasi tutti che erano dipendenti dalla Fincantieri, della tubifera, eccetera. A questi punti però si è andato sempre diminuendo e adesso è rimasto solo lui.
0: Amleto razza in estinzione, allora.
4: Eh sì, purtroppo è così perché dipende, c'è anche la pesca, che c'è sempre una riduzione del pescato. C'è anche i cambiamenti climatici, sono tanti fattori che negli anni sono cambiati e quindi i giovani
0: Non
4: non
0: ci si
4: vanno più
0: mettono più.
4: avanti più a fare questa professione, che anche se c'è molta passione, però non è redditizia e quindi e poi anche le normative europee che sono molto severe e quindi creano problemi, via.
1: C'è anche da dire che siamo diventati dei panda a Riva Trigoso perché quel moletto lì che si vede era
0: Quello
1: sufficiente,
0: di Scogli?
1: sì, questo di scogli era sufficiente prolungarlo di qualche metro e veniva una cosa molto bella. Anche Riva, c'è a Moneglia, c'è a Framura che è una piccola località, hanno loro porticciolo. Qui invece niente, non si è mai voluto fare niente, quindi non pensiamo che nel futuro si possa fare, ormai non si
0: Magari
1: fa
0: fra
1: più.
0: 20 anni se vengo non trovo più pescatori, speriamo di sì, speriamo che cambi qualcosa. Allora, immergiamoci nel mondo della pesca. Cosa mi fate vedere? Io già vedo
1: Due
0: queste
1: tipologie di reti.
0: reti.
1: Questa è una rete, un monofilo che chiamavano, cioè chiamano giapponese, ormai si usa dire monofilo, e poi invece lì ci sono altre
0: Ok.
1: reti.
0: Vabbè, questa è la monofilo. Allora, intanto la grande domanda è come si fanno a sgarbugliare queste reti?
1: Queste sono più semplici, nel senso che hanno soltanto una parete.

0: lisce, hanno solo una parete, quindi il pesce si infila dentro e lo puoi togliere.
1: Sì, ma voi adesso se la dovete portare in barca, la dovete prima sgarbugliare?
0: Questa è già pronta, no, questa è pronta, si mette a bordo, il motore in moto e poi si cala velocemente. Guarda, proprio qua con la bandiera che vediamo sì. Qui, che è stata calata per prendere le seppie, e dell'architetto Lampugnani, poi naturalmente con la barca a vela ci avrà buttato l'ancora sopra, così almeno c'è anche la sorpresa, si vede tutte e due.
1: Quindi questa non rimane ingarbugliata quando la dovete lanciare?
0: Assolutamente, ci mancherebbe altro. Poi ogni giorno lui la tira giù, si fa aiutare un po' da suo fratello, la mette a posto. Anche lì hai quelle da seppie.
1: Vabbè, comunque, il problema è quando si rompono, cioè quali sono gli imprevisti? Intanto questa rete che tipo di pesce può prendere?
2: Sono pesci bianchi, orate, branzini, saraghi, sono pesci di mezzo chilo in su.
1: Ecco, in questo periodo sono questi pesci che si trovano in mare?
2: Ora comincia a finire questo tipo di pesca, c'è la pesca delle seppie, quei tre magli, che è un'altra mezzo...
1: Tipologia.
2: Un'altra tipologia, a tre pareti con due fisse, una cioè che quando il pesce va dentro si ingarbuglia all'interno della rete.
1: Luigi, allora Luigi. Facciamo un po' da sarto.
3: Sì, io sarto mi chiamo Sartor di cognome.
1: E allora era nome nomen, come si dice in latino.
0: Questi si chiamano armaggi, cioè tra un galleggiante e l'altro ci sono questi armaggi o passi. E Luigi, che lo fa veramente bene, lui è esperto in questa cosa, perché io non sono capace, ma lui è riuscito a imparare con gli anni e si aggiusta anche le reti. Io preferisco poi buttarle via e andare a comprare nuove a Genova, perché Genova è rimasto l'unico centro che li vende ancora, e quindi siamo a posto.
1: Allora Luigi, vediamo un po' come si fa a cucire.
3: Fiera, ce ne vuole una rotta.
1: E facciamo finta che sia rotta.
0: Possiamo rompere questa del
3: no.
0: Signore.
1: Però un'idea, anche se certo. È intera, allora, non lo so.
3: Allora, io qui sto parlando non di riparazione, ma di armaggio.
1: Va
3: no? Vado su un armaggio già fatto, capito?
1: Certo, okay. Certo.
3: Allora, l'armaggio cosa consiste? Nel far sì che il pesce, questa è una rete in brocco, non rimbalzi e rimanga immagliato. Allora, per far sì che non rimangano solo i pesci che hanno il diametro di questa maglia, bisogna che la lunghezza del passo sia metà della lunghezza delle maglie che sono dentro, cioè si crea il cosiddetto imbando, cioè la parte in più di rete che serve per fasciare il pesce.
0: Non è tesa, perché se fosse tesa il pesce rimbalza, oppure ci resta
3: rimbalza solo. E sarebbe la classica rete da imbrocco che prende solo i pesci, non so, di 2,5 etti, perché 3 etti che sono quelli che stanno in questa
1: allora come si accuse?
0: Allora conta le maglie dentro, allora, lo vedi.
3: Qui, cioè, se non si rompe, vabbè, si inizia
1: questo
3: così.
1: È come lago, quindi
3: questo è lago,
1: come
3: Aguggia.
1: Ma l'aguggia come poi, nella sarto,
0: vedi, fai due
3: poi cose. Per far prima il mio maestro Tommaso Castagnola mi diceva, perché se no tutti prendono una maglia per volta, invece due per volta, due
0: quattro.
3: E due. E poi si rimette di qua, ci si fa, anche qui bisogna che non sia tirato anche questo, non deve essere tirato così, perché sennò quando si salpa la rete si gira intorno e si incanella. Nel nostro...
1: Che bel gergo, dei pescatori. Di cos'è il filo?
3: Il filo è di nylon a 6 capi. Poi vabbè.
1: 6 capi cosa vuol dire?
3: 6 capi, che ci sono 6 fili che compongono un filo.
1: Ah, ok.
3: Questo è monofilo, perché sì. È un filo solo. E i nuovi materiali sono i multimono, ovvero invece di avere una rete che ha un diametro di 0,18 mm, avremo una rete di 0,18 mm composta da 3 lignoli, cioè 3 rettine piccole, 3 filini piccoli del 0,6.
1: Identi.
3: Garantisce la morbidità della maglia.
1: Elasticità in un certo
3: sì,
1: senso.
3: E con quella maglia lì, quel tipo di rete lì, si possono pescare anche dei pesci più grossi.
0: Ora lui ha fatto apposta a stringere un po' di più, così Lampugnani non prenderà niente con questa rete. fatto apposta un passo.
3: No, lo tagliamo.
0: Lo tagliamo, perché altrimenti fa così, perché non c'è proprio, c'è collaborazione, ma in mare no.
1: Alla fine si è tutti in competizione. Sì, ma voi uscite tutte le mattine.

0: prendono i pesci,
1: sì,
0: tutti.
1: Lui sì, tutte le mattine.
0: Sì, sì, sì.
1: Noi qui, cioè io anche, però lui deve stare attento al mare. Per esempio, ora le reti in mare, appunto, questa bandiera segnala che di lì partono le sue reti, sono circa 1 chilometro, arrivano fino dalla galleria, no? Praticamente. E lui domani le dovrà tirare su perché per venerdì ha dato perturbazione, sabato un diluvio, quindi praticamente bisogna stare attenti, mentre chi esce da un porto magari i problemi li abbiamo poi nel porto a Sesti Levante, perché è insicuro, è una cosa allucinante, l'ultima mareggiata addirittura ne ha affondato due di pescherecci, siamo in balia delle onde, questo non fa comprare barche nuove, fa allontanare anche i giovani, è un peccato davvero, speriamo che il porto di Lavagna, ma è privato, quindi bisogna giocarsela forse su Chiavari, ma Chiavari per venire poi a pescare di qua.
2: Ma a che ora la calate le reti?
3: L'ho calata ieri sera alle 6 e
2: quindi
3: poi
2: le lascia 2 giorni?
3: Un giorno, no, no,
2: un giorno per pescare cosa? Quei pesci che ha detto prima?
1: Le seppie, poi ci va la femmina e poi più le lascia e poi ci vanno i maschi.
3: Perché atterrano in questo periodo, marzo, cioè da febbraio fino ad aprile.
2: E quante pensa di trovarne dopo un giorno in 1 chilometro di rete?
3: Sinceramente.
2: Tipo 1 chilo, 2 chili, 10?
1: 3 chili. Sì, ma poi, ecco, poi prende anche molte, lui lavora anche molto perché vende molte foglie, quelle che ha portato il torrente.
2: Come notate c'è sempre un po' di presa in giro, va bene. Bene, grazie, è vero. Grazie, è stato un approfondimento flash, però, che ha reso le notizie di questi pescatori in estinzione per diverse cause. E attenzione al granchio blu, non si sa mai che quest'estate pinzi qualche gamba in acqua. Vedremo quanti saranno. Grazie, Francesco Righi, per le immagini.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che coglie nelle immagini di Francesco Righi i bei colori di questo inverno che ha già visto tanta pioggia, quindi a polmoni larghi accogliamo questo cielo azzurro e questi colori di campagna. Dove siamo? Siamo in Val d'Aveto, nella frazione Villa Rocca di Rezzo Aglio. Abbiamo visto anche le case di Villa Noce, perché siamo arrivati qua per fare ancora una volta un tuffo nella tradizione. In particolare conosciamo diverse varietà di patata nel Museo della Patata del Consorzio della Quarantina, il cui presidente è Fabrizio Bottari.
1: Grazie,
0: Benvenuto e ci
1: buongiorno.
0: introduca a questo angolo veramente della tradizione. Prego.
1: Grazie.
0: Vedrete tante patate che sembrano vere, ma in realtà di che cosa sono fatte,
1: Beh, in
0: Fabrizio?
1: realtà, a differenza di quelle vere che bisogna riseminarle, queste stanno lì negli anni perché sono di cera.
0: Di cera. Iniziamo subito a vederle nella loro versione, appunto di cera, anche se, ripeto, sono veramente tantissime. Io parto così alla cieca. Fabrizio, quante varietà di patate esistono?
1: Allora, guarda, nel mondo non si sa con precisione, ma se pensiamo che solo in Perù ce ne sono almeno 4-5 mila,
0: Pensavo
1: possiamo.
0: 4 o 5.
1: No, parliamo di migliaia, quindi se mettiamo insieme le patate di tutto il mondo, le varietà sono veramente tantissime. E il motivo è che è molto facile creare una nuova varietà con le
0: Ah
1: patate.
0: sì, si possono incrociare.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo intanto a dare in pasto ai nostri telespettatori un po' di note su questi tipi di patate che stiamo
1: Bene,
0: vedendo.
1: allora anzitutto rendiamo omaggio all'artista che le ha fatte perché è un'amica, ma è una persona con un'abilità formidabile. Ha riprodotto fedelmente anche i difetti dei tuberi che gli ho dato, impegnandosi tantissimo. È Paola Nizzoli Desiderato e lavora e vive a Genova.
0: Ah, che bello.
1: E le patate che vedete sono vecchie varietà provenienti un po' da tutto il mondo, ma coltivate concretamente nella terra qui a Villa Rocca.
0: Tutte quelle qua
1: Fa sì,
0: esposte.
1: fanno parte della collezione varietale del Consorzio della Quarantina, che accanto alle varietà tradizionali della nostra montagna, coltiva anche le varietà tradizionali degli altri posti
0: Che
1: del mondo.
0: meraviglia. Allora, intanto mi incuriosisce questa qua che è, come dire,
1: Sì, molto
0: tigrata,
1: colorata.
0: particolare, è fatta da due colori. Che patata è?
1: Sì, questa è una patata

0: Si chiama Pu Tao, viene dalla Thailandia e rappresenta bene nei suoi colori quello che erano le patate originarie del Sud America, ma anche degli altri paesi, prima che arrivasse, diciamo, l'impero delle patate commerciali, tutte uguali, tutte gialle o al massimo
1: E infatti qua
0: rosse.
1: vediamo, ce n'è una un po' più rossa e una viola.
0: Esatto, queste mostrano poi altri colori che può avere le patate. Quella viola è una patata valdostana che è stata oggetto di recupero recentemente, molto bitorzoluta, come vedete, a parte quella rossa che è una patata dell'isola di Cuba, che è un po' più liscia. Di solito le vecchie varietà hanno gli occhi molto profondi, gli
1: Ecco, gli occhi
0: occhi.
1: sono quelle fossette.
0: Esatto, che sono poi il luogo dove la patata a primavera germoglia
1: E
0: e
1: dà il
0: quindi dà
1: nuovo
0: la nuova
1: seme.
0: pianta.
1: Ecco, la foto che stai inquadrando, Francesco, è incredibile perché mostra una quantità di patate incredibili in Perù.
0: Sì, quello è il raccolto della famiglia di Miguel Arce, che è una
1: Oh!
0: fotografia di Martín Ciambi degli anni 30 del secolo scorso, che ci ha donato il governo del Perù, a cui abbiamo riservato un angolo
1: Ecco.
0: letteralmente del museo.
1: Cosa sono questi strumenti?
0: Sono, diciamo, due specie di vanghe che vengono usate in Perù ancora oggi, tradizionalmente, per lavorare la terra dove poi viene seminata la patata.
1: Come
0: Questo
1: funzionano
0: ritratto
1: quindi?
0: si
1: Si
0: vede,
1: prendono.
0: questo è tratto dal Poma de Ayala, un documento del 500 che mostra
1: Come
0: come gli
1: si
0: Inca
1: usa?
0: lavoravano la terra e si fa vedere che praticamente ci saltano sopra col piede e lo mandano nel terreno, poi rivoltano la zolla e seminano le patate sulla zolla rivoltata.
1: Che belli strumenti, veramente. E qua noto il ciugno blanco
0: Sì,
1: del Perù,
0: ecco.
1: patate bianche.
0: Questa non è di cera, è l'unica cosa vera che abbiamo qui dentro. Sono due modi, nero e bianco, di conservare le patate a lungo termine. Vengono disidratate con un processo molto complicato. Quelle bianche hanno la buccia tolta, quindi sono più pregiate, più
1: Quindi
0: buone.
1: sono vere?
0: Sì, può prenderle in mano e sente la leggerezza, perché in
1: Oh!
0: realtà è tutta fecola, non ha più acqua e questo gli permette di durare per molti anni.
1: E quindi le
0: Queste
1: possono mangiare
0: poi
1: quelle
0: vengono,
1: disidratate?
0: sì,
1: Rimesse in
0: vengono
1: acqua?
0: rimesse in acqua e ci sono ricette particolari. Il ciugno negro è con la buccia, quindi lei ha la forma esatta delle patate con cui è stato fatto, è meno
1: Forti, piccoline,
0: pregiato.
1: piccoline.
0: Sì, mentre la papa seca è una papa gialla, tagliata a pezzettini e fatta seccare in maniera più tradizionale
1: Già
0: al sole.
1: sbucciata.
0: Questa è già sbucciata, è pronta, fanno una zuppa che si chiama carapulcra e altre
1: Quindi le
0: ricette.
1: mettono a bollire
0: Sì, a cuocere
1: nell'acqua.
0: con altri
1: E quella bianca, mi ha detto una
0: ingredienti.
1: ricetta particolare
0: Quella
1: invece?
0: bianca anche viene fatta rinvenire, poi ci sono diverse ricette per cucinarla. Beh, tenga presente che, diciamo, loro la patata è l'alimento base e hanno centinaia di ricette e usano varietà diverse. Per quello, nella fotografia abbiamo visto un cumulo enorme, il bianco e nero sembrano tutti uguali, se vedessimo a colori vedremmo quello che vediamo nelle
1: Oh,
0: tavole qui intorno a noi.
1: tutte patate di
0: Tutte
1: diverso
0: patate di
1: colore.
0: colore diverso che poi le donne riconoscono e dividono in magazzino, perché nel campo coltivarle tutte insieme voleva dire avere una resistenza superiore alle malattie.
1: Ah.
0: È la nostra idea della monocoltura, monovarietale, ettari e ettari di cloni, di patate parlo, dove devi usare poi grandi quantità di antiparassitari, perché se parte una malattia ti fa una strage.
1: Ah, vero. Quindi invece se hai diversi tipi, magari un batterio ne
0: Esatto.
1: aggredisce uno, ma non gli
0: Può
1: altri.
0: essere che la peronospora colpisce una o alcune, ma non riesce a espandersi perché non ha la possibilità di moltiplicarsi. E questo è essenziale per chi ancora vive e deve mangiare quello che
1: Beh,
0: coltiva. Siccome noi
1: certo.
0: non lo facciamo più, abbiamo altri criteri.
1: Qua
0: Ecco.
1: altre patate di altri colori, una un po' più tradizionale.
0: Sì, queste che sta inquadrando sono patate irlandesi precedenti alla Grande Carestia del 1845. Se vogliamo, quella gialla è una patata che porta con sé un po' di tragicità, perché involontariamente ha causato la morte di 1 milione di persone in Irlanda, con l'arrivo della peronospora, la prima volta, quella patata lì è la più suscettibile al fungo, per cui sono stati anche sfortunati. La patata rossa era più resistente, ma producendo meno, era la patata dei ricchi, e in Irlanda all'epoca erano pochi ricchi.
1: Ancora accanto, arancione.
0: Quelle sono curiose, forse sono le più vecchie varietà europee ancora esistenti, ancora vive. Sono la White Rock, la Red Rock e poi quella viola è la Buff. Sono patate irlandesi.

0: francesi del 1600-1700 che ci ha mandato il Ministero dell'Agricoltura. Credo che siano gli unici a coltivarle perché non hanno nessun significato commerciale.
1: Qua curiosissime anche di forma, queste qua sono fatte un po' a cilindro, una è completamente nera, un'altra è di nuovo viola e un'altra è un po' più tradizionale.
0: Sì,
1: Partiamo dalla
0: queste.
1: nera e dalla viola.
0: Certo, allora la nera è ancora abbastanza in commercio, soprattutto in Francia, e si chiama Vitelotte Noir. Sono patate tutte e tre francesi, e in Francia la cultura delle vecchie varietà è sopravvissuta rispetto all'Italia. Quindi quella patata viola, che poi è viola anche dentro, adesso sta tornando un po' di moda con queste ricette nuove, diciamo molto
1: È
0: colorate.
1: dolce la patata viola perché non
0: No.
1: le ho ancora chiesto i gusti, ma ogni patata ha un gusto
0: Sì,
1: diverso.
0: sicuramente, non le abbiamo assaggiate
1: Eh beh,
0: tutte
1: certo.
0: perché sono da collezione più che da consumo, però quelle lì viola in particolare hanno un gusto più simile alla castagna che alle
1: Ah,
0: patate. Sì.
1: proseguiamo abbastanza rapidamente, anche se ce ne sono veramente tante. Quella sembra normale, questa qua addirittura delle chiazze rosse.
0: Sì, abbiamo cercato di dare idea di quanti colori e forme abbiano in effetti le vecchie varietà di patate. La bianca grande è una patata ancora in commercio oggi, è una delle più longeve perché è stata fatta da Archibald Findlay, uno scozzese, alla fine dell'Ottocento, nei suoi campi, da selezionate. A quell'epoca le capacità degli agricoltori erano anche per creare nuove
1: Ah,
0: varietà.
1: quindi mischiavano i
0: Sì, lo
1: germogli. Che
0: facevano nel campo, direttamente
1: bello.
0: loro osservavano cosa usciva fuori dai semini delle bacche e creavano nuove varietà.
1: Il tempo corre, mi incuriosisce
0: Quella
1: questa patata bitorzolutissima.
0: è una patata scozzese proprio, e tende a fare quei tuberi laterali, è proprio una caratteristica della varietà, per cui a volte ha veramente tanti
1: Questa
0: bitorzoli.
1: qua invece che essere macchiata di rosso è macchiata di viola, un incrocio evidentemente.
0: Sono tutti incroci le varietà che vediamo, eh? C'è sempre un progenitore
1: Qua
0: madre, un progenitore padre, e quindi i colori possono cambiare molto facilmente.
1: ne vediamo altri esempi, di nuovo una rossa e una viola che però sono diverse da quelle che abbiamo visto prima.
0: Sì, c'è da dire che ogni varietà è diversa, e quindi anche se a volte assomigliano, poi magari hanno differenza all'interno, nella consistenza.
1: E lui chi è?
0: Ah, beh, questo è un teschio di coyote, perché qui è la teca riservata alle patate selvatiche, cioè agli antenati delle patate, e la piccola patata che vedete cresce nel Colorado e veniva mangiata dagli indiani Hopi, ed è forse la prima patata che è stata mangiata
1: Ah
0: dall'uomo.
1: sì?
0: Sì, gli indiani Hopi hanno il coyote come animale, abbiamo messo, anche perché è piccolina, si perdeva nella
1: E
0: teca.
1: la patata quarantina ce l'avete qua?
0: Sì,
1: Ecco.
0: ecco, siamo arrivati proprio alle Liguri. Qui stiamo vedendo due nuove varietà ottenute qui a Villa Rocca, facendo gli incroci un po' come lo faceva Archibald in Scozia. E l'abbiamo chiamate Rubra Spessa e Gianita, e derivano dalla quarantina e dalla Gianariunda. Abbiamo usato i semini delle bacche che vedete nella teca vicino al cartellino, e ogni semino crea una varietà diversa. E quindi puoi creare da una sola bacca centinaia di varietà,
1: Ma
0: teoricamente.
1: i germogli che danno origine alla patata poi si tramutano in semini, perché?
0: No, ecco, se tu vuoi coltivare la stessa varietà, diciamo, del tubero che hai, devi coltivare il tubero. Se usi i semini, crei una nuova varietà, quindi non hai più
1: E i
0: la varietà
1: semini li
0: madre.
1: estrai
0: Dopo la fioritura,
1: dal
0: sulla
1: germoglio?
0: pianta, no, in cima proprio, esattamente, è il frutto vero della patata. Sarebbe un po' il pomodoro come lo
1: E la
0: troviamo.
1: patata quarantina qual è delle
0: La
1: due?
0: patata quarantina è
1: Ah, è
0: là,
1: qua.
0: è insieme alla sua cugina, quarantina prugnona. La quarantina bianca è più rosata, la quarantina prugnona è gialla e viola. Quindi qui siamo finite nelle tradizionali Liguri. Dalla parte di qui troviamo la cannellina nera che ha color cuoio con macchie rosse, la morella che è tutta viola e la Gianariunda che è gialla bitorzoluta.
1: Perché la patata quarantina si chiama quarantina? Finalmente ho l'occasione di chiederla ad un esperto, perché ognuno ha le sue teorie su perché quarantina.
0: Sì, molti pensano che sono 40 i giorni dalla semina alla raccolta, in realtà è dalla semina alla fioritura, ma il nome quarantino significa varietà adatta alla coltivazione in montagna, perché ha un ciclo breve. Qui abbiamo stagioni di coltivazione molto brevi, servono varietà a ciclo breve.
1: E quando si coltiva qua siamo a un po' meno di
0: Qui siamo,
1: millimetri.
0: sì, intorno ai 1000, si deve aspettare la fine delle gelate, quindi il mese di maggio di solito è il mese della semina
1: Si
0: noi.
1: semina e si raccolgono.
0: A settembre, ma anche ottobre.
1: Ok, allora intanto grazie per questo
0: Grazie
1: viaggio.
0: a
1: Poi
0: voi.
1: restate con noi perché noi continuiamo sempre con presa diretta e quindi restate con noi.

0: Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squallidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie e videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stagista come mezzo per ridefinire la propria comprensione del sesso e dei vincoli delle norme sociali. La trasformazione di Romy non riguarda solo il recupero del piacere sessuale, ma l'apertura dei suoi occhi a concetti più ampi di autonomia e consenso, alla ricerca di confini accettabili nell'intricata danza di potere che sta alla base delle connessioni umane.
1: Sei la mia baby girl.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che coglie nelle immagini di Francesco Righi i bei colori di questo inverno che ha già visto tanta pioggia, quindi a polmoni larghi accogliamo questo cielo azzurro e questi colori di campagna. Dove siamo? Siamo in Val d'Aveto, nella frazione Villa Rocca di Rezzo Aglio. Abbiamo visto anche le case di Villa Noce, perché siamo arrivati qua per fare ancora una volta un tuffo nella tradizione. In particolare conosciamo diverse varietà di patata nel Museo della Patata del Consorzio della Quarantina, il cui presidente è Fabrizio Bottari.
1: Grazie,
0: Benvenuto e ci
1: buongiorno.
0: introduca a questo angolo veramente della tradizione, prego.
1: Grazie.
0: Vedrete tante patate che sembrano vere, ma in realtà di che cosa sono fatte,
1: Beh, in
0: Fabrizio?
1: realtà, a differenza di quelle vere che bisogna risseminarle, queste stanno lì.

0: negli anni perché sono di cera.
1: Di cera. Iniziamo subito a vederle nella loro versione appunto di cera, anche se, ripeto, sono veramente tantissime. Io parto così alla cieca. Fabrizio, quante varietà di patate esistono?
0: Allora, guarda, nel mondo non si sa con precisione, ma se pensiamo che solo in Perù, che è la patria poi delle patate, come vedremo, ce ne sono almeno 4-5 mila.
1: Pensavo 4-5.
0: No, parliamo di...

0: si possono incrociare.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo intanto a dare in pasto ai nostri telespettatori un po' di note su questi tipi di patate che stiamo
1: Bene,
0: vedendo.
1: allora anzitutto rendiamo omaggio all'artista che le ha fatte perché è un'amica, ma è una persona con un'abilità formidabile. Ha riprodotto fedelmente anche i difetti dei tuberi che gli ho dato, impegnandosi tantissimo. È Paola Nizzoli Desiderato e lavora e vive a Genova.
0: Ah, che bello.
1: E le patate che vedete sono vecchie varietà provenienti un po' da tutto il mondo, ma coltivate concretamente nella terra qui a Villa Rocca.
0: Tutte quelle qua
1: Sì,
0: esposte.
1: fanno parte della collezione varietale del Consorzio della Quarantina, che accanto alle varietà tradizionali della nostra montagna, coltiva anche le varietà tradizionali degli altri
0: Che
1: posti del mondo.
0: meraviglia. Allora, intanto mi incuriosisce questa qua che è, come dire,
1: Sì, molto
0: tigrata,
1: colorata.
0: particolare, fatta da due colori. Che patata è?
1: Sì, questa è una patata, si chiama Putao, viene dalla Thailandia e rappresenta bene nei suoi colori quello che erano le patate originarie del Sud America, ma anche degli altri paesi, prima che arrivasse, diciamo, l'impero delle patate commerciali, tutte
0: Ah.
1: uguali, tutte gialle o al massimo
0: E infatti qua
1: rosse.
0: vediamo, ce n'è una un po' più rossa e una viola.
1: Esatto, queste mostrano poi altri colori che può avere le patate. Quella viola è una patata valdostana che è stata oggetto di recupero recentemente, è molto bitorzoluta, come vedete, a parte quella rossa che è una patata dell'isola di Cuba, che è un po' più liscia. Di solito le vecchie varietà hanno gli occhi molto profondi, gli
0: Ecco, gli occhi
1: occhi.
0: sono quelle fossette.
1: Esatto, che sono poi il luogo dove la patata a primavera germoglia
0: E
1: e
0: dà il
1: quindi dà
0: nuovo
1: la nuova
0: seme.
1: pianta.
0: Ecco, la foto che sta inquadrando Francesco è incredibile perché mostra una quantità di patate incredibili in Perù.
1: Sì, quello è il raccolto della famiglia di Miguel Arce, che è una
0: Oh!
1: fotografia di Martín Ciambi degli anni 30 del secolo scorso, che ci ha donato il governo del Perù, a cui abbiamo riservato un angolo
0: Ecco,
1: letteralmente del museo.
0: cosa sono questi strumenti?
1: Sono, diciamo, due specie di vanghe che vengono usate in Perù ancora oggi, tradizionalmente, per lavorare la terra dove poi viene seminata la patata.
0: Come
1: Questo
0: funzionano
1: ritratto
0: quindi?
1: si
0: Si
1: vede,
0: prendono?
1: questo è tratto dal Poma de Ayala, un documento del 500 che mostra
0: Come
1: come gli
0: si
1: Inca
0: usa?
1: lavoravano la terra e si fa vedere che praticamente ci saltano sopra col piede e lo mandano nel terreno, poi rivoltano la zolla e seminano le patate sulla zolla rivoltata.
0: Che begli strumenti, veramente. E qua noto il ciugno blanco
1: Sì,
0: del Perù,
1: ecco.
0: patate bianche.
1: Questa non è di cera, è l'unica cosa vera che abbiamo qui dentro. Sono due modi, nero e bianco, di conservare le patate a lungo termine. Vengono disidratate con un processo molto complicato. Quelle bianche hanno la buccia tolta, quindi sono più pregiate, più
0: Quindi
1: buone.
0: sono vere?
1: Sì, può prenderle in mano e sente la leggerezza, perché in
0: Oh!
1: realtà è tutta fecola, non ha più acqua e questo gli permette di durare per molti anni.
0: E quindi le
1: Queste
0: possono mangiare
1: poi
0: quelle
1: vengono,
0: disidratate,
1: sì,
0: rimesse in
1: vengono
0: acqua?
1: rimesse in acqua e ci sono ricette particolari. Il ciugno negro è con la buccia, quindi lei ha la forma esatta delle patate con cui è stato
0: Che
1: fatto, è meno
0: forti, piccoline,
1: pregiato.
0: piccoline.
1: Sì, mentre la papa seca è una papa gialla, tagliata a pezzettini e fatta seccare in maniera più tradizionale
0: Già
1: al sole.
0: sbucciata.
1: Questa è già sbucciata, è pronta, fanno una zuppa che si chiama carapulcra e altre
0: Quindi le
1: ricette.
0: mettono a bollire
1: Sì, a cuocere
0: nell'acqua.
1: con altri
0: E quella bianca, mi ha detto una
1: ingredienti.
0: ricetta particolare
1: Quella
0: invece?
1: bianca anche viene fatta rinvenire, poi ci sono diverse ricette per cucinarla. Beh, tenga presente che, diciamo, loro la patata è l'alimento base e hanno centinaia di ricette e usano varietà diverse. Per quello, nella fotografia abbiamo visto un cumulo enorme, il bianco e nero sembrano tutti uguali, se vedessimo a colori vedremmo quello che vediamo nelle
0: Oh!
1: tavole qui intorno a noi.
0: Tutte patate di
1: Tutte
0: diverso
1: patate di
0: colore.
1: colore diverso che poi le donne riconoscono e dividono in magazzino. Perché nel campo coltivarle tutte insieme voleva dire avere una resistenza superiore alle malattie.
0: Ah!
1: È la nostra idea della monocoltura, monovarietale, ettari e ettari di cloni, di patate parlo, dove devi usare poi grandi quantità di antiparassitari perché se parte una malattia ti fa una strage.
0: Ah, vero. Quindi invece se hai diversi tipi, magari un batterio ne
1: Esatto.
0: aggredisce uno, ma non gli
1: Può
0: altri.
1: essere che la peronospora colpisce una o alcune, ma non riesce a espandersi perché non ha la possibilità di

0: moltiplicarsi. E questo è essenziale per chi ancora vive e deve mangiare quello che
1: Beh,
0: coltiva. Siccome noi
1: certo.
0: non lo facciamo più, abbiamo altri criteri.
1: Qua
0: Ecco,
1: altre patate di altri colori, una un po' più tradizionale.
0: sì. Precedenti alla grande carestia del 1845. Se vogliamo, quella gialla è una patata che porta con sé un po' di tragicità, perché involontariamente ha causato la morte di 1 milione di persone in Irlanda con l'arrivo della peronospora. La prima volta, quella patata lì
1: Carestia.
0: è la più suscettibile al fungo, per cui sono stati anche sfortunati. La patata rossa era più resistente, ma producendo meno, era la patata dei ricchi, e in Irlanda all'epoca erano pochi ricchi.
1: Ancora accanto arancione, qua.
0: Quelle sono curiose, forse sono le più vecchie varietà europee ancora esistenti, ancora vive. Sono la White Rock, la Red Rock e poi quella viola è la Buffs. Sono patate irlandesi del 1600-1700 che ci ha mandato il Ministero dell'Agricoltura. Credo che siano gli unici a coltivarle perché non hanno nessun significato commerciale.
1: Qua, curiosissime anche di forma, queste qua sono fatte un po' a cilindro, una è completamente nera, un'altra di nuovo viola e un'altra un po' più tradizionale.
0: Sì,
1: Partiamo dalla
0: queste.
1: nera e dalla viola.
0: Certo, allora la nera è ancora abbastanza in commercio, soprattutto in Francia, e si chiama Vitelotte Noir. Sono patate tutte e tre francesi, e in Francia la cultura delle vecchie varietà è sopravvissuta rispetto all'Italia. Quindi quella patata viola, che poi è viola anche dentro, adesso sta tornando un po' di moda con queste ricette nuove, diciamo molto
1: È
0: colorate.
1: dolce la patata viola perché non
0: No.
1: le ho ancora chiesto i gusti, ma ogni patata ha un gusto
0: Sì,
1: diverso.
0: sicuramente, non le abbiamo assaggiate
1: Eh beh,
0: tutte
1: certo.
0: perché sono da collezione più che da consumo, però quelle lì viola in particolare hanno un gusto più simile alla castagna che alle
1: Ah,
0: patate. Sì.
1: proseguiamo abbastanza rapidamente, anche se ce ne sono veramente tante. Quella sembra normale, questa qua addirittura delle chiazze rosse.
0: Sì, abbiamo cercato di dare idea di quanti colori e forme abbiano in effetti le vecchie varietà di patate. La bianca grande è una patata ancora in commercio oggi, è una delle più longeve perché è stata fatta da Archibald Findlay, uno scozzese, alla fine dell'Ottocento, nei suoi campi, da selezionate. A quell'epoca le capacità degli agricoltori erano anche per creare nuove
1: Ah,
0: varietà.
1: quindi mischiavano i
0: Sì, lo
1: germogli.
0: facevano nel campo, direttamente
1: Bello.
0: loro osservavano cosa usciva fuori dai semini delle bacche e creavano nuove varietà.
1: Il tempo corre, mi incuriosisce
0: Quella
1: questa patata bitorzolutissima.
0: è una patata scozzese proprio, e tende a fare quei tuberi laterali, è proprio una caratteristica della varietà, per cui a volte ha veramente tanti
1: Questa
0: bitorzoli.
1: qua invece che essere macchiata di rosso è macchiata di viola, un incrocio evidentemente.
0: Sono tutti incroci le varietà che vediamo, eh? C'è sempre un progenitore
1: Qua
0: madre, un progenitore padre, e quindi i colori possono cambiare molto
1: ne
0: facilmente.
1: vediamo altri esempi, di nuovo una rossa e una viola, che però sono diverse da quelle che abbiamo visto prima.
0: Sì, c'è da dire che ogni varietà è diversa, e quindi anche se a volte assomigliano, poi magari hanno differenza all'interno, nella consistenza.
1: Lui chi è?
0: Ah, questo è un teschio di coyote, perché qui è la teca riservata alle patate selvatiche, cioè agli antenati delle patate, e la piccola patata che vedete cresce nel Colorado e veniva mangiata dagli indiani Hopi, ed è forse
1: Ah,
0: la prima patata che è stata mangiata dall'uomo.
1: sì?
0: Sì, gli indiani Hopi hanno il coyote come animale, abbiamo messo, anche perché è piccolina, si perdeva nella
1: E
0: teca.
1: la patata quarantina ce l'avete qua?
0: Sì,
1: Ecco.
0: ecco, siamo arrivati proprio alle Liguri. Qui stiamo vedendo due nuove varietà ottenute qui a Villa Rocca, facendo gli incroci un po' come lo faceva Archibald in Scozia. E l'abbiamo chiamata Rubra Spessa e Gianita, e derivano dalla Quarantina e dalla Gianariunda. Abbiamo usato i semini delle bacche che vedete nella teca vicino al cartellino, e ogni semino crea una varietà diversa. E quindi puoi creare da una sola bacca centinaia di varietà,
1: Ma
0: teoricamente.
1: i germogli che danno origine alla patata poi si tramutano in semini, perché?
0: No, ecco, se tu vuoi coltivare la stessa varietà, diciamo, del tubero che hai, devi coltivare il tubero. Se usi i semini, crei una nuova varietà, quindi non hai più
1: E i
0: la varietà
1: semini li
0: madre.
1: estrai
0: Dopo la fioritura,
1: dal
0: sulla
1: germoglio?
0: pianta, no, in cima
1: Ah!
0: proprio, esattamente, è il frutto
1: Ah,
0: vero della patata.
1: ok.
0: sarebbe un po' il pomodoro come lo troviamo.
1: E la patata quarantina qual è delle due?
0: La patata quarantina è là,
1: è qua.
0: È insieme alla sua cugina, quarantina prugnona. La quarantina bianca è più rosata, la quarantina prugnona è

0: gialle e viola. Quindi qui siamo finite nelle tradizionali liguri. Dalla parte di qui troviamo la cannellina nera che ha color cuoio con macchie rosse, la morella che è tutta viola e la giana riunda che è gialla bitorzoluta.
1: Perché la patata quarantina si chiama quarantina? Finalmente ho l'occasione di chiederla ad un esperto, perché ognuno ha le sue teorie su perché quarantina.
0: Sì, molti pensano che sono 40 i giorni dalla semina alla raccolta, in realtà è dalla semina alla fioritura, ma il nome quarantino significa varietà adatta alla coltivazione in montagna, perché ha un ciclo breve. Qui abbiamo stagioni di coltivazione molto brevi, servono varietà a ciclo breve.
1: E quando si coltiva qua siamo a un po' meno di
0: Qui siamo
1: mille metri.
0: sì, intorno ai 1000, si deve aspettare la fine delle gelate, quindi il mese di maggio di solito è il mese della semina
1: Si
0: qui.
1: semina e si raccolgono.
0: A settembre, ma anche ottobre.
1: Ok, allora intanto grazie per questo
0: Grazie
1: viaggio.
0: a
1: Poi
0: voi.
1: restate con noi perché noi continuiamo sempre con presa diretta e quindi restate con noi.

Il regista Robert Zemeckis ha avuto un rapporto curioso con il tempo nella maggior parte dei suoi film. Forrest Gump ha attraversato l'intera seconda metà del XX secolo. La morte ti fa bella ha esplorato in maniera ironica la vanità che sta alla base della nostra paura dell'invecchiamento e della mortalità. E Christmas Carol è un racconto di crescita personale che adoperava salti temporali soprannaturali. E sono passati quasi 40 anni da Ritorno al futuro, dove un adolescente degli anni 80 viaggiava indietro negli anni 50 osservando i cambiamenti che avevano colpito la sua città e la propria famiglia negli ultimi tre decenni. Questo elenco, che potrebbe continuare, lo ha portato a Here, che si svolge attraverso diversi millenni, visti interamente dalla prospettiva di un'unica angolazione, riflettendo in un'ora e 45 minuti più secoli e vite con una telecamera spia onnipresente che osserva nascite, morti, matrimoni, funerali, natali, divorzi e riunioni, il tutto all'interno di quattro mura. Basato su una graphic novel e ambientato in un pezzo di terra in Pennsylvania, si parte con scene di dinosauri e popolazioni indigene, passando poi al secolo scorso, dove ci si concentra su una casa costruita nel 1907 che sarà occupata da diversi gruppi di personaggi. I più importanti sono Richard e Margaret, Tom Hanks e Robin Wright, con cui Zemeckis riforma la coppia di Forrest Gump, che si sposano nei primi anni 60 quando sono quasi adolescenti, una decisione spinta dall'imminente nascita della loro figlia. Vivendo con i genitori di Richard, sperimentano i soliti alti e bassi della vita domestica e le loro traversie sono giustapposte a scorci del passato e del futuro. L'inesorabile scorrere del tempo e i rimpianti che ci portiamo dietro sono i capisaldi emozionali di questa storia formalmente audace, dove il regista cerca chiaramente di evocare i ricordi di Forrest Gump, riunendo i membri chiave di quel team creativo che vede presenti, oltre i due protagonisti principali, anche lo sceneggiatore Eric Roth, il compositore Alan Silvestri e il direttore della fotografia Don Burgess. Ciò che gli manca, tuttavia, sono due cose che hanno fatto funzionare quel film: una narrazione avvincente e un tono di umorismo nero che ha contribuito a impedire che venisse sopraffatto dal sentimentalismo. Perché a parte una coppia degli anni 40 che fornisce l'unica vera scintilla nella storia, nessuno degli abitanti della casa o le loro esperienze risultano particolarmente interessanti. Here ha l'atmosfera di una produzione teatrale. Lo stile di ripresa statico crea la sensazione nello spettatore di essere un osservatore imparziale che studia i personaggi in una narrazione che, attraversando una manciata di linee temporali, si concentra sulle somiglianze tematiche. I cicli di nascita e morte si ripetono attraverso le ere, proprio come l'ottimismo della giovinezza cede costantemente il passo alla delusione della mezz'età. Il limite è che ci sono troppi personaggi, troppe trame, troppi elementi che ci vengono mostrati e poi abbandonati quasi subito, lasciandoci la sensazione di un enorme potenziale, ma di uno sviluppo quasi televisivo nella sceneggiatura. Zemeckis ha dimostrato, con chi ha incastrato Roger Rabbit e Polar Express, che l'innaturale può essere reso plausibile con il giusto senso di emotività, ma qui manca questa elaborazione drammaturgica delle proprie pretese. Il film, che dovrebbe parlare della vita in quanto tale, brilla di momenti ma non li riunisce in una struttura complessa di vita reale. È un modello perfetto in termini di tecnologia, design, tecniche di ringiovanimento e invecchiamento eseguite con abilità per far sembrare Hanks e Wright adolescenti e poi anziani,

0: Eccoci a Rapallo in una nuova puntata di Primo Canile. Andiamo a scoprire le guardie nazionali ambientali di Rapallo, proprio perché nell'ultimo periodo molti cittadini e non solo si stanno chiedendo qual è il vostro ruolo. Quindi andiamo a spiegare per bene intanto come nasce questo corpo.
1: Allora, due cenni storici molto brevi. Il Corpo Guardia Nazionale Ambientale muove i primi passi nel 2001 a Terni per volontà del dottor Alberto Raggi, che aveva questa idea di formare questa aggregazione di donne e di uomini democraticamente riuniti con finalità di tutela ambientale, e poi si è reso conto che questo suo progetto poteva essere implementato, copiato in altre realtà, e si è arrivati oggi ad essere un ente morale di terzo livello con un riconoscimento anche a livello internazionale. Tutto questo ha portato anche a uno sviluppo di quelle che sono le competenze reali sul territorio. Nasce con una duplice finalità, sostanzialmente. La prima è proprio quella aggregativa, una riunione democratica di persone che tengono all'ambiente, alla tutela, agli animali, a tutto ciò che vive, diciamo, nell'habitat naturale, che è uno dei sentimenti che muove noi appartenenti alla Guardia Nazionale Ambientale. E l'altro è quello proprio di un'organizzazione piramidale, con un'organizzazione gerarchicamente ben impregnata, dove nel gruppo, per meritocrazia, si può fare anche carriera. Io sono diversi anni che collaboro con questo stupendo gruppo di Rapallo, siamo presenti su una realtà cittadina da una decina di anni circa, siamo tutti quanti insigniti di un decreto della Prefettura di Genova che ci qualifica come guardie particolari giurate ecozoofile, e questo ci rende pubblici ufficiali in servizio sul territorio comunale di Rapallo. Ed è, diciamo, dove focalizzeremo la nostra attenzione oggi, essendo qui. Abbiamo anche una qualifica come ispettori ambientali comunali, firmata dal sindaco Elisabetta Ricci, che vede la nostra attività. Alla fine dell'estate abbiamo iniziato a muovere i primi passi. La nostra finalità non è tanto quella di sanzionare, questo voglio che sia ben chiaro, anche se è una delle funzioni che sono prerogative alla nostra attività, e possiamo farlo, ma lo vedremo dopo. La nostra finalità è educativa, perché noi, prima di andare in giro a fare multe, abbiamo passato gran parte del nostro tempo ad informare la cittadinanza che era obbligatorio portare un cane al guinzaglio. Il guinzaglio non deve essere più lungo di 1,5 metri, così come è obbligatorio dal regolamento di polizia urbana, esattamente l'articolo 12, il comma 4, è obbligatorio rimuovere le deiezioni canine, che siano solide o che siano liquide. Quindi va da sé che è obbligatorio sia portare con sé una bottiglietta d'acqua per sciacquare le urine, e anche dei sacchetti adeguati per la rimozione. I sacchetti devono essere, dopo aver raccolto la deiezione, devono essere chiusi e buttati nei bidoni dei rifiuti solidi urbani. Questo è il primo punto che dobbiamo chiarire.
0: Infatti abbiamo appunto trovato la signora che è un esempio perfetto di quello che si deve fare, perché abbiamo appunto la bottiglietta con anche il sapone dentro, il cagnolino che come si chiama?
2: Luci.
0: Luci, è bellissima Luci, maschio o una femmina?
2: Maschio.
0: È un maschio, un maschietto.
2: Poi abbiamo le salviettine.
0: Esatto, perfetto.
2: Abbiamo questi che se la fa molle.
0: La signora è veramente l'esempio perfetto. Grazie. È vero
1: direi,
0: o no?
1: Direi di sì, grazie signora. La terremo a mente. Gliene perdoneremo le prime due.
0: Arrivederci, salutiamo la signora che abbiamo trovato qui sul lungomare, e appunto abbiamo detto

0: Signora, l'esempio perfetto, diciamo che quali sono le multe che state erogando in quest'ultimo periodo, le principali?
1: Allora, noi utilizzando la qualifica di ispettori ambientali comunali sostanzialmente ci occupiamo di due, diciamo, macro settori. Da una parte la giusta conduzione degli animali, in questo caso prevalentemente dei cani, visto che è difficile vedere dei gatti portati in giro, però ci tenevo anche a dire questo. Oltre ad una selezione molto attenta che facciamo per chi decide di avvicinarsi a dedicare il proprio tempo a noi, rilasciamo dei corsi di formazione che ciascuno di noi ha fatto, sostenuto, compreso degli esami, senza i quali i decreti non possono arrivare. Quindi nel momento in cui noi valutiamo un comportamento, un atteggiamento, diciamo, contrario alla pubblica decenza, al pubblico decoro, decidiamo di intervenire. In una prima fase siamo sempre informativi, quindi non multiamo tanto per multare. La multa è educativa, anche perché la multa minima prevista per un atteggiamento sbagliato, per esempio un cane che urina e il padrone non sciacqua con la bottiglietta, la multa minima sono 100 euro, quindi ci rendiamo conto che in questo particolare contesto sociale, anche a livello economico, possa diventare un problema per qualcuno. Quindi, se è possibile, nelle prime volte, abbiamo la fortuna di non vivere a Los Angeles, quindi comunque bene o male ci conosciamo un po' tutti qui. Il nostro scopo educativo termina anche con l'elevare una contravvenzione, perché siamo sicuri che dopo la prima magari si possa prestare più attenzione. Quindi
0: è un avviso.
1: Sì, è un avviso, e comunque a scanso di equivoci i verbali che noi compiliamo sono verbali che vengono pagati al comando di polizia locale, sono emessi dalla Guardia Nazionale Ambientale in virtù dei decreti, come ci siamo detti prima, ma tutta la gestione, diciamo, amministrativa e non solo, è in capo alla polizia locale, con la quale noi collaboriamo in maniera molto stretta. Noi oggi pomeriggio, per essere qui in servizio, abbiamo comunicato d'accordo con la polizia locale i nostri nominativi, quindi vengono informate anche le forze dell'ordine e il numero unico di emergenza, che è il 112, che sa della nostra presenza, perché magari non è detto che giriamo sempre in divisa, possiamo anche girare in borghese per ovvi motivi. Abbiamo dei tesserini che sono riconosciuti dalla prefettura, delle placche che sono riconosciute dalla prefettura e da tutti gli organi di polizia, quindi quello che facciamo è assolutamente legittimato. Spesso e volentieri, come ha dimostrato la signora di prima, ci ringraziano per fare questo tipo di attività, e obiettivamente noi ci siamo accorti che dall'estate ad oggi la città è decisamente più pulita. Spesso si vedono chiazze di acqua e da là si capisce che è passato un cagnolino che ha fatto la pipì, e questo non fa che farci piacere. Poi ci sono una serie di regole nel regolamento di polizia urbana che vanno seguite. Gli articoli sono 43, ci sono diversi commi per ciascun articolo. Noi abbiamo sempre con noi un prontuario in modo tale che ci poniamo, diciamo, con l'utenza, diciamo così, in maniera costruttiva, ok? Obiettivamente devo dire, in maniera molto onesta, che sono tutti contenti che noi facciamo questo, anche se magari prendono un verbale fino alla voce 100 euro, lì poi si, diciamo, intraversano un pochino.
0: Vabbè, diciamo che sì, ma perché magari tante persone non si rendono neanche conto che cioè, si può essere sanzionati e bisogna anche poi pagare questa multa salata, come è giusto che sia, perché diciamo che possiamo vedere Rapallo, che è migliorata, però ci sono anche altre, prendo per esempio Genova, ci sono tante lamentele dei cittadini per la sporcizia, per le deiezioni dei cani che invadono i marciapiedi, quindi sicuramente è un lavoro che poi porta a un risultato, che è quello di un equilibrio e di una felicità di tutti i cittadini.
1: Assolutamente sì, e questo discorso si può estendere tranquillamente anche all'altro diciamo aspetto che noi curiamo come ispettori ambientali, che è quello del conferimento dei rifiuti, che è un altro tema che sta anche diciamo molto a cuore all'amministrazione comunale. Una città, per essere considerata vivibile, deve essere una città pulita, su questo credo che si possa essere d'accordo tutti. Perché se è una città pulita ci devono essere delle regole che esistono e devono anche essere però conosciute dalla cittadinanza. Quindi il fatto che noi sono diversi mesi che giriamo e diversi verbali sono stati elevati, ci rendiamo conto dell'utilità di questo.

questo tipo di attività, che per noi rimane informativa. E ovviamente abitiamo anche noi qui, quindi non abbiamo l'atteggiamento degli sceriffi, ecco, questo voglio che venga fuori. Lo facciamo dedicando del nostro tempo perché crediamo nella tutela dell'ambiente, nel poter essere davvero utili a questo tipo di attività. I rifiuti distinguiamo due, diverse categorie: il rifiuto residenziale e quello legato ai commercianti. Esistono degli orari per conferire, esistono dei luoghi precisi per il conferimento, ci sono delle modalità da seguire, per cui se dopo le 23 non è possibile che un ristorante butti via le bottiglie d'acqua perché può creare dei rumori che quindi creano disagio, contravvenendo al regolamento di polizia urbana, che invece è creato proprio per creare una civile convivenza serena, partendo da quelli che sono le normali leggi, a parte costituzionali, ma anche proprio leggi di natura, cercare di non dare fastidio. I rifiuti vengono ovviamente differenziati a rapallo. Per quanto riguarda i negozianti, soprattutto nel centro storico, avviene una raccolta porta a porta che funziona bene, anche se c'è sempre magari il furbetto o la persona che non fa caso a ciò che lascia, dove lo lascia e quando lo lascia. Ecco, siccome noi non possiamo essere ovunque, quando giriamo informiamo anche i ristoratori, tutti i commercianti, che esiste un regolamento per il conferimento molto semplice. Faccio magari un esempio, così è più facile anche a chi ascolta capire. Oggi viene fatta la raccolta dei cartoni. Se ogni negoziante lasciasse 10 cartoni o 3 cartoni montati, aperti, vuoti, fuori dal negozio, la città diventerebbe una città di cartoni. Se invece li schiaccia, occupa meno spazio, li appoggia magari sulla sua vetrata, entro mezz'ora, un'ora, passa il camioncino e glieli porta via. Ecco, la sanzione prevista per un cartone abbandonato male, posizionato male, può arrivare fino a 250 euro. Quindi anche lì è stata fatta opera di pubblicizzazione su tutte le attività commerciali, qualcosa è stata fatta da questo punto di vista anche dall'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, ma noi laddove vediamo delle cose che non vanno, di norma la prima volta avvisiamo, la seconda volta avvisiamo, la terza siamo costretti a scrivere. Ripeto, prima di metterci in giro con dei blocchetti di verbali, abbiamo fatto un'attività di pubblicità. Certo. A qualcuno sarà sfuggito sicuramente, però mi viene difficile pensare che oggi a Rapallo ci sia qualcuno che non sappia che per conferire un ingombrante, anche residenziale, si possa programmare l'uscita al domicilio da parte della società. Quindi si chiama un numero verde, non si paga neanche la telefonata, basta, viene rilasciato un codice che deve essere apposto al rifiuto. Noi quando giriamo e vediamo materassi, intere camere da letto, come è capitato, messe lì, se non abbiamo questo tipo di messaggio codificato, telefoniamo alla società, perché può essere anche una dimenticanza da parte della persona. Se ci dicono che non è stato programmato alcun ritiro, allora ci muoviamo per individuare il responsabile e sanzionarlo.

0: Benvenuti in questa nuova puntata di Primo Canile, dove andremo ad affrontare un argomento che per molti padroni, per tutti i padroni di animali è un argomento triste, però cresce sempre di più la richiesta per la cremazione dei propri animali d'affezione. E quindi siamo arrivati qua a Genova in Corso Europa, siamo con Franco Rossetti che è direttore di ASEF per andare ad affrontare l'argomento. Cosa fare quando dobbiamo dire addio al nostro compagno, al nostro amico di una vita? Adesso le opzioni sono diverse. Voi avete deciso appunto di dedicarvi con ASEF for Pets a questo tipo argomento.
1: Sì, diciamo che l'attenzione e il rapporto tra l'animale e il proprio padrone è cambiato enormemente in questi ultimi, direi, 10-15 anni. Oggi l'animale fa parte

0: parte della famiglia a tutti gli effetti, quindi si organizzano le vacanze, la casa, la macchina, deve essere tutto anche in funzione dell'ulteriore componente. Quindi l'azienda funebre dei servizi di Genova, ASEF, ha deciso di occuparsi di questa cosa. L'animale quando muore è considerato per legge un rifiuto e come tale quindi viene poi smaltito come un rifiuto, quindi che venga portato al veterinario, che venga portato direttamente in una struttura, è un rifiuto a tutti gli effetti. Noi abbiamo deciso di fare quella che abbiamo chiamato, e non siamo gli unici ovviamente a farlo, ci sono delle aziende, delle ditte specializzate e private, quella che si chiama un po' una cremazione etica, cioè la possibilità di una cremazione dell'animale in un numero ristretto di animali, che possono essere cani, gatti, uccellini, insomma tutti quelli che sono conigli, gli animali d'affezione, e si ha la certezza che viene fatta una cremazione con quegli animali e poi lo smaltimento delle ceneri. Chi vuole ovviamente ha la possibilità di recuperare, di avere indietro invece le ceneri del proprio animale, come avviene diciamo nelle urne per gli umani, per i nostri cari. E le persone poi possono decidere se smaltire le ceneri magari nel luogo dove correva l'animale, dove piaceva andare, in campagna, insomma quelle che sono le abitudini, oppure tenerle presso la propria abitazione.
1: Ecco, ha detto bene, nel senso che negli ultimi 10 anni c'è stato un cambiamento proprio nella visione dell'animale e appunto diciamo che le richieste, voi avete iniziato questo lavoro 3 anni fa e sono arrivate.
0: Sì, noi 2 anni e mezzo fa abbiamo iniziato proprio, diciamo, esperienza zero, quindi siamo partiti, abbiamo individuato una persona che è Silvia Mantovani, che era una delle nostre addette alla rete vendita, a occuparsi di questo argomento, essendo lei un amante degli animali, e devo dire ci eravamo prefissati di fare 200 cremazioni. L'anno scorso invece siamo già andati oltre questi numeri e siamo ormai a una cremazione al giorno mediamente come richiesta, quindi la richiesta c'è sempre di più ed è un argomento molto molto sentito. Sicuramente il rapporto con l'animale oggi è un rapporto come letteralmente una persona della famiglia, insomma a tutti gli effetti, e in questo senso noi ci adoperiamo per trattarli. Adesso l'azienda è da un pochino di tempo, speriamo di essere arrivati anche a buon punto, sta cercando uno spazio qui nella zona del Genovesato per fare un nostro forno di incenerimento per gli animali e quindi poter dare un servizio ancora migliore ai nostri clienti, alle nostre persone. È ovvio, lo dico con grande chiarezza, per l'azienda non è certo il core business, l'azienda fa funerali, è un'azienda di onoranze funebri. Questo è un settore di attenzione nei confronti della cittadinanza, nei confronti delle persone, nei confronti delle famiglie, che comunque, e anche questo va detto con onestà, una volta che entrano in contatto con noi, in qualche modo vedendo l'attenzione, la sensibilità, le modalità con cui ci occupiamo dei loro animali, poi purtroppo quando succede, anche noi tutti abbiamo bisogno prima o poi delle onoranze funebri, evidentemente sono persone che sono dentro alla nostra realtà e alla nostra famiglia.
1: Grazie mille, anche perché bisogna sottolinearlo, forse non tutti lo sanno, ma seppellire il proprio animale da compagnia nel giardino della propria abitazione non è proprio legale, quindi ora abbiamo un'opzione per seguire un processo che intanto è etico, ma soprattutto dà la possibilità di avere un ricordo del proprio animale, e proprio per questo andiamo a parlarne con Silvia Mantovani. Eccoci, siamo con Silvia Mantovani di ASEF for Pets, ma soprattutto siamo con Fiore, che intanto l'andiamo a presentare.
2: Fiore è una maremmana mista Golden, un cane da pastore, viene da Brindisi, una brindisina. L'hanno trovata insieme a 2 fratellini, l'hanno portata poi al nord e siamo andati a prenderla a Verona. Ed è dolcissima, bravissima.
1: E infatti sarà la nostra compagna di questa puntata, anche Fiaba, che però ha deciso di andare. Non è più presente qua, e quindi la salutiamo, ma

0: la possiamo far vedere, però intanto andiamo a parlare di quello che abbiamo dietro di noi, perché appunto abbiamo parlato della cremazione degli amici a quattro zampe, non solo a questo punto a quattro zampe, e qua dietro abbiamo proprio tutto quello che può essere scelto dalla persona che decide di cremare il proprio animale per poi tenerlo a casa con sé, perché forse c'è l'idea che bisogna per forza tenere l'urna, la classica urna, invece no, ci sono tante opzioni.
1: Abbiamo opzioni di tutti i tipi, chiaramente dipendono dalle dimensioni dell'animale, perché anche le ceneri ovviamente sono in base al peso dell'animale. Tutte quelle che vediamo esposte possono contenere chiaramente all'interno le ceneri, vengono dentro, c'è un sacchetto sigillato e tutto, e alcune possono essere personalizzate ovviamente con la foto su misura. E l'ultima novità sono questi gioiellini, sono una collana, un braccialetto dove possiamo mettere una piccolissima parte ovviamente delle ceneri, se uno gli fa piacere averle proprio vicine sempre. Tutte, anche questi cuori, sono tutti che possiamo fare il travaso, diciamo, delle ceneri. E l'altra possibilità invece è la possibilità di tumulare le ceneri del proprio animale al cimitero, in un ossario, in una tomba di famiglia, in un colombaio, chiaramente dopo la morte del padrone. Quindi ad esempio domani viene a mancare Fiore, quando verrò a mancare io, potranno inserire le ceneri dentro al cimitero, tumularle insieme a me al cimitero, però dopo la morte appunto del padrone. Non abbiamo nel nostro servizio, che facciamo per stare il più vicino possibile alle famiglie genovesi, e non abbiamo cremato solamente cani e gatti, ma veramente animali d'affezione, cioè ci è capitato anche un uccellino, un canarino, ci è capitato addirittura una gallina da compagnia, e una tartaruga, insomma un po' di tutto. Ovviamente la percentuale più grossa sono i cani e i gatti, che grosso modo sono un 50% ciascuno.
0: Quindi la proposta è stata accolta bene dai genovesi?
1: Sì, assolutamente, perché anche chi non ha piacere di tenersi poi le ceneri in casa, o comunque volendole può quelle lì tumolare senza problemi, interrare, inumare nel proprio giardino le ceneri, quello è possibile. E anche chi non ha questo piacere, comunque noi facciamo anche quella che è cosiddetta la cremazione collettiva, cioè senza restituzione delle ceneri, perché ricremiamo vari animaletti insieme. In questo caso ovviamente non possiamo restituirle perché sono mischiate una con l'altra, però almeno la famiglia sa che non va in un ceneritore insieme al materiale da smaltire, così utilizzando pale meccaniche eccetera. Noi la stessa cura che facciamo per le cremazioni personalizzate lo usiamo per quelle cosiddette collettive, cioè ritiriamo l'animale con la stessa attenzione e lo gestiamo con la stessa attenzione, l'unica cosa che appunto, essendo cremato insieme agli altri, non le possiamo restituire.
0: Silvia, proprio su questo diciamo che lo hai detto prima, hai detto anche la gallina da compagnia, è un servizio che cerca di dare anche un po' di pace alla persona che viene qua distrutta dal fatto che ha perso l'animale con cui ha passato la sua vita. Voi fate anche un po' di supporto morale, diciamo che date potete cercare di dare il sorriso a queste persone.
1: Senza vergogna, quando mi sono avvicinata a questo store, quando l'azienda mi ha chiesto appunto di iniziare questo store così, pensavo fosse molto, tra virgolette, più semplice. Invece spesso e volentieri le famiglie, quando mi telefonano, forse anche perché siamo il primo approccio, a differenza di una mancanza di una persona che ne parlano in casa così, quindi sono molto disperate eccetera eccetera, poi quando vengono a ritirare le ceneri mi raccontano solitamente com'è andata, cosa è successo, quanti anni hanno avuto e tutto. Mi fa piacere poterli, io il mio termine è coccolare, nel senso seguire e dargli il più affetto possibile, perché io che ho animali, ho sempre avuto animali, so che la mancanza di un animale domestico, indipendentemente da che tipo sia l'animale, è proprio un lutto vero e proprio, e bisogna tenere presente che bisogna gestirlo come un vero e proprio lutto.
0: Grazie, grazie mille.

0: domani, perché forse possiamo fare anche un lavoro con Primo Canile, proprio per insegnare che cosa serve al padrone di cane, perché abbiamo detto prima l'esempio perfetto della signora, però appunto spieghiamo bene cos'è. Quando io esco con il mio cane per fare una bella passeggiata, cosa devo avere con me per non essere sanzionato, per seguire le regole?
1: Allora, cominciamo col dire che il regolamento di polizia urbana raccoglie un insieme di misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti. Sostanzialmente questo è. Il conduttore del cane, che sia esso il proprietario o diciamo il conduttore vero e proprio, ha alcuni obblighi ben precisi, che non ottemperare a questi obblighi porta ad avere una multa. Intanto il cane nel suo suolo pubblico deve girare sempre al guinzaglio. Se è un cane che potrebbe essere mordace, comunque un cane, è bene anche abbia una museruola. Soprattutto il conduttore del cane deve portare con sé i sacchetti per la deiezione solida, ok? Ne basta uno, perché però deve averli con sé, ed una bottiglietta d'acqua per sciacquare l'urina del proprio cane. Non deve far lordare le aiuole. In realtà non è proprio consentito l'accesso al cane sulle aiuole, neanche al guinzaglio, per cui bisogna prestare attenzione. Questo perché magari un bambino gioca sull'aiuola e cerca di raccogliere la sua macchinina, ma magari raccoglie dell'altro. Quindi è fondamentale il rispetto da questo punto di vista. Quindi ripetiamo così:
0: il kit
1: bottiglietta d'acqua, sacchetti per la rimozione, idonei alla rimozione solida del cane. I sacchetti, una volta raccolta la deiezione, devono essere chiusi, annodati e buttati nei contenitori dei rifiuti solidi urbani. E poi guinzaglio, e laddove necessita anche la museruola, male non fa.
0: Su questo volevo proprio chiedere come si fa però a stabilire quando un cane deve avere la museruola o no, perché magari vediamo, io da mio istinto mi dice, se è un cane magari di taglia grande o comunque o deve per forza avere determinate specifiche, come funziona?
1: Ma guardi, proviamo a rispondere in questo modo qua. Noi amiamo gli animali, in Liguria, a Rapallo in particolar modo, credo che siano poche le famiglie all'interno delle quali non sia presente un gatto, un cane, un furetto, un coniglio nano, che sono gli animali appartenenti alla categoria da affezione. Tutti gli altri sono animali selvatici, ma noi ci occupiamo anche di quelli, poi dopo vi diremo qualcosa anche a tal proposito. Diciamo che la museruola, ognuno conosce il proprio cane, li chiamano i figli pelosi, quindi in qualche modo bisogna anche sapersi prendere le responsabilità, perché va da sé che se io ho un cane rispondo legalmente di quello che il cane combina al di fuori dell'abitazione. Se so che un cane che è irascibile può arrivare a mordere, beh, io la museruola gliela metto. Sono sempre, pur sempre, pur esseri pensanti, senza offendere, ma sono animali, possono reagire male a un bambino che tira una coda, ok? Quindi sul discorso della museruola noi francamente ad oggi non abbiamo mai dovuto fare multe. Con i guinzagli sì, perché il regolamento di polizia urbana prevede una lunghezza massima di 1,5 metri, perché il cane deve essere messo in condizioni di non creare eventuali danni ad altri. Ci sono dei guinzagli che arrivano a centinaia di metri di distanza, ma decine sì, e magari sarebbe il caso di tenerlo stretto. Tornando al discorso del regolamento di polizia urbana, muove i passi da una motivazione. E nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento italiano e delle norme di legge, il regolamento di polizia urbana, che è stato votato e scelto per Rapallo nel 2019, ha annullato ovviamente quello precedente, contiene un insieme di misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo quelli che possono essere illeciti, quindi tutti quei fatti, quegli accadimenti che possono recare danno o pregiudizio alle persone. Quindi regolamenta un po' il comportamento delle persone, e qui entra in base

0: entra in ballo l'educazione civica, che non sempre è presente in noi. Io stesso sono un ex fumatore, mi è capitato nel passato, senza pensarci, o poi diventano gesti rituali, di buttare per terra la cicca di una sigaretta. Mi è sempre andata bene. In realtà anche questo è un atto contrario al pubblico decoro, perché sarebbe sanzionabile. Ora, noi non arriviamo a questo perché, ripeto, la nostra funzione è una funzione prevalentemente educativa. Muove i passi dall'amore che ciascuno di noi appartenente alla GNA prova per l'ambiente e per tutta l'attività, diciamo, ecozoofila, quindi siamo amici dei cani, dei gatti e di tutti gli animali. Noi andiamo a recuperare, perché ci sono altri enti a livello comunale che si occupano per esempio del recupero di animali persi, di cani abbandonati o di soccorrere animali in difficoltà. Noi al momento non siamo attrezzati per fare qualcosa del genere, però l'amore che proviamo per questi animali ci porta anche, a spese nostre, andare a prendere un gabbiano ferito e portarlo in un centro che si occupa del, diciamo, che tenta di rimetterlo in volo. Gabbiani sui monti, diciamo, intorno a Rapallo, è capitato diverse volte di andare a recuperare dei falchetti, comunque animali che sono indifesi perché non hanno una famiglia in grado di dar loro da mangiare o accudirli o di curarli se stanno male. Quindi noi pensiamo anche a questo. Quando vediamo animali in difficoltà, noi interveniamo senza chiedere permesso, come si dice, perché lo facciamo portando verso di loro tutto il nostro amore. Noi stessi siamo proprietari di cani e ci rendiamo conto che portare il nostro cane a correre in un'area cani piena di escrementi
1: non è piacevole,
0: per cui, proprio per evitare che questo succeda ad altri, cerchiamo di dare l'esempio raccogliendo e buttando dove deve essere buttato la deiezione del cane.
1: Allora, grazie per questa giornata insieme alla Guardia Nazionale Ambientale, perché appunto siamo andati a mettere i puntini sulle i, intanto su quello che il padrone di cane deve fare quando esce di casa, ma soprattutto su quello che fate, il lavoro che ogni giorno fate proprio qui a Rapallo.

0: Benvenuti in questa nuova puntata di Primo Canile, dove andremo ad affrontare un argomento che per molti padroni, per tutti i padroni di animali è un argomento triste, però cresce sempre di più la richiesta per la cremazione dei propri animali d'affezione. E quindi siamo arrivati qua a Genova in Corso Europa, siamo con Franco Rossetti che è direttore di ASEF per andare ad affrontare l'argomento: cosa fare quando dobbiamo dire addio al nostro compagno, al nostro amico di una vita. Adesso le opzioni sono diverse. Voi avete deciso appunto di dedicarvi con ASEF for Pets a questo tipo argomento.
1: Sì, diciamo che l'attenzione e il rapporto tra l'animale e il proprio padrone è cambiato enormemente in questi ultimi, direi, 10-15 anni. Oggi l'animale fa parte della famiglia a tutti gli effetti, quindi si organizzano le vacanze, la casa, la macchina, deve essere tutto anche in funzione dell'ulteriore componente. Quindi l'azienda funebre dei servizi di Genova, ASEF, ha deciso di occuparsi di questa cosa. L'animale quando muore è considerato per legge un rifiuto e come tale quindi viene poi smaltito come un rifiuto, quindi che venga portato al veterinario, che venga portato direttamente in una struttura, è un rifiuto a tutti gli effetti. Noi abbiamo deciso di fare quella che abbiamo chiamato, e non siamo gli unici ovviamente a farlo, ci sono delle aziende, delle ditte specializzate e private, quella che si chiama un po' una cremazione etica.